però rispetto ai cloni maldestri di Vannacci penso che almeno lui sia l'originale. Mi confronto con le cose vere, non con i piccoli agitatori del

0: E ci vuole così davvero il ministro Tajani, leader di Forza Italia. E noi adesso, Luca, ci fermiamo, giornale radio, e torniamo subito per cantare ancora tutti insieme Sono la regina della casa, fra poco.
1: Se ascolti in silenzio, va bene. Ma se oggi hai qualcosa da dire, meglio. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Una domanda, una risposta, una provocazione. Basta poco, se è detto bene. L'attimo fuggente continua.
2: Attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
1: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
4: Sono le 2:04.
1: Giornale radio.
5: Meteo. L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
7: È l'ora dell'attimo fuggente.
8: È svegliato!
7: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
9: Questo è l'attimo fuggente!
10: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
11: Buongiorno, in Russia si possono fare le elezioni con un governo che è legittimamente eletto e viene rinnovato, mentre in Ucraina con un governo illegittimo da anni e con cui Putin non può trattare una resa, giustamente, perché una resa, un armistizio, in quanto non è legittimo il governo ucraino, non si può votare. E intanto questo tira missili e ci sono i cattivi russi. Intanto i nazisti continuano a controllare senza elezioni democratiche l'Ucraina. Buongiorno a tutti, Andrea da Imola.
12: Buongiorno banda, oggi giornataccia per gli intellettualmente onesti. Vediamo come anche in Germania i loro partiti di riferimento sono stati abbandonati dal popolo. Forse perché hanno abbandonato lo stesso popolo. Welfare, stato sociale, le loro voglie di guerra contro la cattivissima Russia. Purtroppo, ovviamente no, anche dicendo che Israele è esente da colpe, è tutta colpa dei sporchi e cattivi palestinesi che con i loro bastoni hanno tirato qualche volta sui carri armati dell'IDF. Detto questo, vediamo come il popolo sta rispondendo. Forse questi buffoni dovranno cambiare marcia, perché se no, anche a livello europeo, alle prossime elezioni spariranno. Sarebbe un bene per il popolo. Un abbraccio, Lorenzo dal campo.
13: Buongiorno a tutti, Luca da Milano. Le donne con le gonne lunghe, il burka e gli stranieri in classe. Ragazzi, c'è la benzina a 2,30 euro, i pomodori a 8 euro al chilo e 7 milioni di poveri in Italia. Ma di che cosa vogliamo parlare? Ma per favore, per favore!
14: Io sono la regina della casa, mi sveglio la mattina soltanto per lui.
15: E allora mancava, caro Giuliano, l'ultima infamia della collezione del giorno, mentre tutta Italia si è commossa per l'addio a Matt

0: Spinazzola, tutta no, in uno stadio, anzi in un settore di uno stadio, si celebrava il segno del massimo disprezzo, chissà perché poi, mentre veniva letto il nome del campione interista, i tifosi della Juve, non quelli del Milan che sono stati galantuomini, hanno girato le spalle e hanno intonato dei cori contro l'ex campione nerazzurro. A me è sembrata veramente una cosa miserabile, ma soprattutto inspiegabile. Infatti sia Spalletti, gli allenatori, che Sarri hanno detto che sono rimasti sconvolti per questa piccola miserabile vicenda.
1: Hai detto bene, una piccola e miserabile vicenda sulla quale mi pare non sia il caso di soffermarsi granché, una questione di gusto e di sensibilità che evidentemente la curva della Juventus non possiede, sarà bene ricordarselo, però non enfatizziamo un episodio che rientra comunque nella libertà completa di essere d'accordo e in disaccordo, anche se la pietà verso i defunti dovrebbe avere un valore universale. Evidentemente valori universali non esistono più se siamo tutti quanti, dalla Germania all'Italia, dall'estrema destra all'estrema sinistra, alla ricerca di valori, e quindi vedo dal palco di Nova il vostro leader Giuseppe Conte che mette ancora altri candelotti di tritolo sulla via dell'alleanza con il centro-sinistra. Sembra che tutti perseguano in questo momento, da Giorgia Meloni a Salvini,
0: ma
1: da
0: quale sarebbe
1: Antonio Tajani
0: di
1: a Conte? Beh, quello sulle, non, sul riarmo e sulla postura
0: scelta,
1: da tenere con
0: bravo.
1: L'Ucraina. Ma questo perché tu sei dei 5 Stelle, perché tu sostieni evidentemente.
0: No, io non sono dei 5 Stelle, io
1: però
0: sono contro il riarmo e lo sono da prima di questo voto. Sono contento che arrivino sulle mie posizioni, ma chi sente l'attimo fuggente sa che dal 2022 sono contro qualunque forma di riarmo suicida, camuffato più o meno da difesa, esercito europeo o soprattutto soldi alla NATO, come hanno votato ieri i militanti dei 5 Stelle. Alla NATO non un soldo.
1: Se invece uno volesse fare il giornalista anziché il militante, volesse osservare la situazione anziché prendere parte ad essa, vedrebbe che un leader politico, il leader della seconda formazione, forse della prima, non lo so, del centro-sinistra, che in all'approssimarsi delle elezioni, mentre a quella coalizione manca ancora la modalità per la scelta del leader e il programma comune, dice cose di questo genere, piazza evidentemente dei candelotti di tritolo sotto l'alleanza e desidera fare quello che poi ha detto. Certo, l'ha detto.
0: Ma
1: l'ha,
0: scusami,
1: detto in maniera,
0: l'argomentazione
1: assolutamente
0: è puramente demenziale. La può ottenere questa argomentazione qualche piripacchio del politicamente corretto? Ma scusami, ma che cosa dovrebbero fare un partito? Assumere le posizioni dell'altro? Cioè, per essere
1: no,
0: alleato
1: giusto,
0: deve assumere le posizioni dell'altro sul tema più decisivo degli ultimi 5 anni? Stanno spostando l'Europa verso una modalità guerra e stiamo tutti inseguendo il pifferaio matto Trump, e uno dovrebbe dire no, anch'io lo seguo, perché se no poi dopo qualcuno tipo Giuliano Guidarmi mi dice che no, che non mi voglio alleare.
1: Messie Telesè è diverso, io non sto prendendo come al solito la par, come fai tu, la parte di quello contro quell'altro, sto osservando e osservo che all'interno dei poli esistono delle alleanze naturali, nel senso che pensano in maniera concorde una parte molto forte del centrodestra e pensa in maniera concorde con una parte forte del centrodestra una parte forte del centrosinistra, e cioè c'è una evidente alleanza naturale di principi, di idee, di impostazione politica e culturale tra i 5 Stelle, la Lega e parte del vannacismo. Questo va rilevato.
0: Appunto, hai fatto l'esempio.
1: Esatto. E se mi facessi
0: nessuno
1: concludere mezzo
0: la Lega
1: non un pensiero ma mezzo
0: per aver tenuto le sue posizioni. Quindi come la Lega può tranquillamente governare con Fratelli d'Italia pur avendo una posizione diversa, anche Conte, chiunque altro, anche Alleanza Verdi Sinistra, potrà tranquillamente governare, anzi speriamo, ora dico per il bene dell'Italia, che mettano in minoranza le posizioni del Partito Democratico, se su questo le posizioni del Partito Democratico sono quelle un po' bombarole degli amici della destra interna del Partito Democratico, detti armiamoci partite, Picenno and Company. Picenno se n'è andata, ma altri
1: interpretare. Perdonami, però continui a interpretare la realtà come la curva sud e lo scontro tra fazioni. Se lo fanno a destra lo possono fare a sinistra, se lo fanno a sinistra sono legittimati a farlo a destra. Prova ad avere un'analisi un po' più profonda e un po' più alta, cioè a vedere cosa succede all'interno della politica europea. Prova a interpretare in questo senso anche il risultato che è venuto così discorde dalle urne tedesche ieri, dove in Pomerania vince la AfD e a Berlino trionfa la sinistra radicale. Prova a vedere come un movimento rosso-bruno si sta impadronendo dell'Europa dal punto di vista ideologico e culturale, dall'altra parte si oppongono forze che puoi definire come vuoi, conservatrici, moderate, regina della casa, che invece la pensano diversamente, e poi prova a vedere come il fallimento di entrambi i poli nelle attività e nelle azioni di governo deriva dal fatto che nessuno dei due ha una linea politica culturale omogenea, ma che entrambi contengono al loro interno la contraddizione, quando l'unica ragione per andare al governo è essere contrapposti a quegli altri. Allora vedrai che non è il caso più di fare il tifo, ma di vedere qual è il grande male, la malattia profondissima della politica europea e italiana segnatamente, cioè quella di avere delle coalizioni di governo che derivano da quella che tu insieme al sottoscritto avevi individuato come il grande male, cioè la legge elettorale che costringe ad alleanze naturali e porta a questo sfacelo. Per cui giustamente ci occupiamo del burka per inseguire Vannacci e non facciamo quello che ha chiesto il nostro ascoltatore, prendere come un serio dato politico la benzina a 2,30 e i pomodori a 8 euro al chilo. Questa è un'analisi che dovrebbe aiutarci a comprendere dove stiamo andando, e non quella della curva sud o della curva dell'Inter che gira le spalle mentre si commenta Mazzola.
0: Ma non si gira proprio le spalle, così come nel centro-est è perfettamente legittimo e ci siano, quindi vedi come non sono curva sud, ci siano due idee sulla guerra, una più ossequiosa e intruppata nella NATO con l'elmetto in testa in Iran che corre dietro al pifferaio matto, così ce n'è anche un'altra nel centro-sinistra o campo largo, più giusto dire così, che non è intruppata, non è elmettata, e grazie a Dio si spera che queste opposizioni in maniera trasversale al partito della guerra possono anche far saltare l'idea folle dei finanziamenti alla NATO, addirittura 10 miliardi l'anno regalati, sarebbe uccidere gli ospedali, la sanità, le spese sociali, tutto questo.
1: Siccome questa è un'idea perfettamente legittima, pensa quanto sarebbe politicamente più forte se le forze politiche che hanno quell'idea e quell'impostazione militassero insieme e proponessero ai cittadini un programma che dice questo: noi vogliamo non dare neanche una lira alla NATO, non portiamo i finanziamenti non al 5% ma allo 0,5%, e il resto lo diamo agli ospedali, alle scuole, deprimiamo le eserciti, andiamo in quella direzione, e dall'altra parte ci fosse una politica che dice siamo in pericolo, bisogna rafforzare l'esercito, eccetera, e i cittadini legittimamente possono scegliere tra due proposte politiche alternative, e invece sono costretti da questo sistema drogato che tra gli altri purtroppo sostieni anche tu e ti sembra il male minore, tra due proposte drogate, ciascuna delle quali contiene tutto e anche il suo contrario. E vi sembra che non sia quello il vero problema, andare a votare con una coalizione di centrosinistra che vuole il riarmo ma no, che vuole aiutare l'Ucraina ma no, e una coalizione di centrodestra o di destra-destra, se tu preferisci, che vuole la regina della casa ma anche il movimento ultraliberale. E c'è qualcosa che non torna nelle composizioni dei poli, e probabilmente gli elettori europei ve lo stanno dicendo, ma siete sordini. Non ascoltate.
0: No, io sento tutto, un ottimo udito.
1: Ascolta Ambretta Colli.

0: E così volete tutti, faziosi e stupidini. A star sempre chiusi
1: in casa, la giornata vola. Sì, sì, stupidini. 334 11 11 622 per difendere le vostre idee da Giuliano il mettato armi.
0: Ah, al contrario.
2: Candelotti di tritolo. Candelotti di tritolo. Giuliano, che tu fossi un bombarolo guerrafondaio era noto, ma adesso ti stai scoprendo troppo. Candelotti di tritolo. Donato da Roma.
3: Allora, buongiorno a tutti. Allora, signor Guidabardi, incominci a dare delle informazioni corrette, perché questo quesito sul riarmo e sull'invio delle armi in Ucraina è partito dai tavoli di discussione fatte nel mese di maggio. Questi quesiti portati al Movimento 5 Stelle, dove abbiamo votato sulla nostra piattaforma, quindi non è Conte che ha deciso, ma è la base del Movimento 5 Stelle che ha deciso. Incominci a dare delle informazioni corrette.
0: È come subito la base militante del Movimento 5 Stelle si riscalda posta di fronte alla realtà dei fatti, e cioè che la base militante, come la definisce la nostra ascoltatrice, abbia preso questa decisione esattamente la vicenda politica che stiamo sottolineando, che c'è una parte importante di un movimento politico che si rifà al centro-sinistra che pensa esattamente il contrario dell'altra parte, altrettanto importante se non più importante dal punto di vista numerico, il che politicamente è un disastro, perché si va a votare per una coalizione a destra come a sinistra che contiene sia un'informazione, sia il suo contrario, sia un programma politico, sia esattamente il suo opposto, e non vedere questo e continuare a rifugiarsi nelle tifoserie è il problema vero che sta angustiando l'Europa, incapace di decidere e incapace di avere una linea politica moderna che sia nelle condizioni di tirarla fuori. Che dalla Germania alla Francia esiste. Anche ieri il nostro Bardella, insieme alla sua leader Marine Le Pen, hanno preso anche loro le distanze e hanno scoperto qual è il confine da tenere con l'Unione, cioè scusate, con la Federazione Russa, perché, come, e lo leggo dal foglio, dopo l'incontro convocato da Macron all'Eliseo, nel quale i servizi francesi hanno condiviso con i leader politici le loro preoccupazioni sulle minacce ibride russe, il Rassemblement National diffonde un comunicato così netto: si può discutere degli aiuti a Kiev, ma non accettare che Mosca condizioni la politica europea con intimidazioni, sabotaggi e destabilizzazione. Un testo, dice il giornale, che sarebbe bello leggere e anche in Italia, caro Luca.
1: Ma dove sta questa destabilizzazione dei russi sul dibattito interno italiano? Come abbiamo visto, fanno tutto da solo. Tutto da soli fanno, non ci sono i russi a scrivere le frasette dell'Italia conservatrice a Tajani, non ci sono i russi a dettare lo spartito della Meloni, fanno tutto da soli.
0: Bene, vedo che sì, sulla linea del nostro Gabriele da Milano, che ci scrive: in Russia per le elezioni sono arrivati 1126 osservatori internazionali provenienti da 130 paesi, tra cui circa 40 esperti provenienti dagli Stati Uniti e dall'Europa. Non dite poi che in Russia non esiste la democrazia, così ci dice Gabriele da Milano, e viva la sua beata ingenuità. Gabriele ricorda anche un po' le finestre aperte che ci sono da quelle parti e dalle quali volano gli oppositori e dissidenti. E invece, caro Luca, cosa mi dici della scuola di propaganda? Il titolo di Repubblica di oggi: Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli studenti del 30% per classe, i presidi, norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini. Le opposizioni dicono che insegue Vannacci, però su questo argomento, guarda, secondo me sarebbe il caso di fare anche su questo un po' di chiarezza parlando di dati, e ti consiglio la lettura dell'articolo di Gianna Fregonara sul Corriere della Sera, che parla un po' di numeri.
1: Già fatto, ti ho letto. Ma gli ho dati infatti, stamattina
0: ti sto dicendo del
1: 250 lassi da una parte, 750 dall'altra, su 300.000, lo 0,33%, soltanto, avete capito bene, lo 0,33% delle classi potrebbe avere potenzialmente sulla base del suo organico questo problema. Ma il tema è che si continua a considerare come uno straniero un bambino cresciuto in Italia, perché siccome è tutto puntato sul fatto, questo squallido azzardo pararazzista, sul fatto che si dice ma i bambini che non parlano italiano ritardano gli altri, ma chi è nato e cresciuto, cioè chi è nato altrove ma cresciuto in Italia non ritarda proprio nessuno perché parla italiano.
0: No, ma siccome questo è assolutamente vero, bisogna però fare, come sempre, non buttare il bambino con l'acqua sporca e anche vedere che avere delle classi, e spesso succede, in cui il numero di bambini che non parlano italiano e hanno una formazione di base che non è pari a quella degli altri bambini, spesso succede che questo possa rallentare o rendere non omogeneo il percorso di apprendimento, ma questo non a danno dei bambini cosiddetti italiani, ma a danno di quei bambini che vengono da realtà culturali diverse, che desiderano essere integrati in Italia e che hanno lo stesso diritto di apprendere e di avere una formazione. Mi pare che debba e possa essere letta anche in questa maniera la norma, cioè a vantaggio di quei bambini che non debbono essere costretti a stare in classi nei quali sono sempre gli ultimi, gli arretrati, quelli che sono in ritardo perché vengono da una diversa lingua e da una diversa impostazione culturale, dunque non riescono a essere al passo. Credo che dovreste leggere in maniera un po' più inclusiva.
1: No, non è pensata in questo senso. Ma dopodiché esiste un tema, cioè che l'obbligo scolastico, cioè qualunque bambino minorenne deve essere iscritto a scuola, rende anche molto demagogiche e inutili queste ciance. Cioè la mia domanda è: se un bambino sta in una classe ed è quello in più rispetto al tetto teorico del 30%, non è che lo si può rimandare a casa? Non è che se sta a quarto lo si può iscrivere, che ne so, in Barbagia? E deve essere garantito il suo diritto a andare in una scuola.
0: È così evidente da rasentare proprio l'iperbole, quella l'iperbole argomentativa che fa crollare qualsiasi ragionamento serio. C'è un tema che va affrontato ed è quella della possibilità per i bambini di avere un apprendimento omogeneo. Questo non a vantaggio di quelli più bravi, ma a vantaggio di quelli meno bravi o meno dotati degli strumenti come la lingua per poter apprendere. Dunque va fatto a vantaggio di quei bambini. Spero che invece sulla vicenda del burka tu sia assolutamente in accordo, perché quella è una norma di civiltà.
1: Ma io sul burka sono una repubblicano francese, quindi col burka non si entra in classe, perché esiste anche una legge italiana che impedisce il travisamento del volto.
0: Perfetto, vedo che abbiamo riportato un po' di buonsenso all'interno delle argomentazioni estremistiche che erano apparse nella prima tua solitaria ora, e adesso con questa rinnovata senso di giustizia delle notizie diamo la pubblicità.
4: L'attimo fuggente continua. E tu che ascolti sempre ma non scrivi mai, oggi potresti fare un'eccezione. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 1111 622. Breve, chiaro, senza paura. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
7: Superare la frontiera dello spazio,
8: esplorare i misteri dell'universo,
7: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
9: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 2:27 minuti. Giornale Radio.
11: Meteo.
6: L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: È l'ora dell'attimo fuggente.
13: È svegliato!
12: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
14: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
15: Purtroppo le nostre sono chiacchiere inutili, perché tutti i partiti italiani e anche quelli europei hanno bisogno di stare con due piedi in una scarpa, perché hanno bisogno degli Stati Uniti, hanno bisogno della Russia, hanno bisogno della Cina per vendere, comprare, per avere energia, eccetera, eccetera. Quindi ognuno si sbilancia, ma controbilancia dall'altro lato. Ideologie non esistono più e la gente non va a votare perché non si riconosce più in questo. Cioè, stare al centro, questa mediocrità, stare al centro equidistante, questa mediocrità porta la gente a non votare, perché non c'è più un'indicazione, non c'è più una strada da seguire. Saluti Marco da Napoli.
16: Buongiorno Fabio da Roma, sono d'accordo con Telese nel sottolineare che parliamo dello 0,33% di un fenomeno che è pari allo 0,33%. Ancora una volta il tentativo di distrazione di massa dalle reali problematiche del paese è messo in atto. Grazie.
17: Buongiorno da Milano. Il problema è che questi ministri dell'istruzione che si alternano non sono mai stati in cattedra. Noi abbiamo il 75% di scuole in Italia che non ha l'agibilità. Abbiamo 250.000 precari ogni anno, con problemi con l'algoritmo che sbaglia, posti che devono andare ad alcuni precari che vanno ad alcuni che non avevano il punteggio corretto. Insomma, cambiassero mestiere.
1: E allora c'è con noi un gradito ritorno, Alessandro Cattaneo, uno dei dirigenti del primissimo piano di Forza Italia, nonché ex amministratore pubblico, parlamentare, che dire, è l'uomo all'incrocio fra tutte queste storie, perfetto per parlare, ma prima un momento eroico, ma anche lei segue i consigli italiani nel prendere compagno, compagna, marito, moglie?
18: Buongiorno a tutti, intanto grazie, anche per me è un gradito ritorno.
1: Buongiorno.
18: Si sta parlando sulla rete di questo intervento, senza però contestualizzarlo. Beh, diciamo, è stato una così una metafora ardita. Sul tema in realtà di Tajani che commentava il fatto del voto a Vannacci, della dinamica vannacciana e dell'elettore di centrodestra che in qualche modo può essere tentato di tradire la coalizione tradizionale e andare per fare qualche voto distinto. Quindi a quella domanda è stato fatto questo paragone, ma tutto qua. E come ha detto la Meloni, mi sembra che sta facendo una tempesta in un bicchiere d'acqua, insomma.
0: Giuliano. No, ma non sono tempeste, però onorevole Cattaneo, io immagino che anche per gran parte degli elettori di Forza Italia che sono rimasti basiti, che sono trasecolati rispetto alle parole e soprattutto al background culturale che indicano le parole del ministro Tajani, la donna con la gonna lunga che sta in casa e bada alla famiglia, francamente sono riferimenti molto, molto superati, e riferimenti che hanno anche uno scenario culturale che probabilmente i suoi stessi elettori rifiutano.
18: Ma adesso, insomma, Forza Italia è il centro spesso delle polemiche sul tema di genere, sul tema femminile. Con Berlusconi lo eravamo evocando eccessi da un lato, adesso sembra quasi che siamo passati all'esatto contrario, mi viene un po' da ridere. Poi la verità sta nei fatti concreti, che Forza Italia ha sempre valorizzato figure femminili in quanto capaci. Abbiamo avuto noi la prima donna che è salita alla presidenza del Senato, abbiamo oggi due bravi ministre, un vicario del partito che è Deborah Bergamini, molto capace, quindi, come dire, e non c'è gonna corto lunga che tenga. Un tempo era troppo corta, adesso è troppo lunga, mi viene un po' da ridere, insomma
0: anche molto, immagino, se vuole le faccio riascoltare le parole del ministro Tajani, così vede che le risate aumentano. Anzi, riascoltiamole.
18: Ma tutti quanti le abbiamo a mente, diciamole.
1: Un pezzettino, rete... sentiamolo.
0: Un pezzettino, non se lo perda.
13: Quella che magari è carina, ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è.
0: Sta là.
13: E quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere. È un po' così, quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così, oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra, oppure il ragazzo, cioè quello muscoloso, il playboy, oppure magari quello che magari va in ufficio un po' più con la giacca e la cravatta, ti piace il fusto. Se poi il fusto però ha 10 fidanzate, insomma, ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile, e il centrodestra è affidabile.
0: È un pochettino l'eterna lotta tra puttane e spose.
18: Davvero. Il paragone, ripeto, che nessuno, secondo me, adesso che uno sente qua, non contestualizza, almeno l'occasione di essere con voi in radio mi fa spiegare all'esterno che la domanda era proprio sull'istinto dell'elettore a votare Vannaccio o centrodestra tradizionale, e quindi questa era, non è che Tajani stava parlando del tema delle donne, stava parlando diciamo di una dinamica di voto e di consenso, e quindi ha forzato un po', diciamo, questo paragone, ma insomma sì, qua sì. Nasce
0: va bene la sua difesa è ammirabile e adesso molto comprensibile. E un'altra cosa tra quelle che lei ha appena detto, onorevole Cattaneo, è molto interessante, perché poi come sempre le parole ci portano a comprendere anche i riferimenti. Il centrodestra tradizionale, quindi diciamo che quello di Vannaccio è un centrodestra moderno?
18: No, anzi anacronistico secondo me, perché il centrodestra di Vannacci è un'estrema destra che come dire, nei contenuti che propone ci porta indietro, appunto, al di là del tema immigrazione, su cui parla in maniera sicuramente decisa e anche efficace, questo non mi sfugge, però parla di immigrazione con proposte che semplicemente sono irrealizzabili, che sono contro la nostra Costituzione, e Vannacci quindi non riuscirebbe semplicemente a realizzarle. Poi su tutto il resto è una destra anacronistica, fuori dal tempo. Parlavamo di donne, insomma, Vannacci propone l'abolizione del diritto dell'aborto, propone di non mandare in televisione persone omosessuali, propone
0: solo fino alle 23 però
18: ecco, sono le 23 di fare rastrellamenti, una visione, e poi anche di economia parla poco, perché le idee sono poche e confuse. Quindi è una destra che però non possiamo sottovalutare, va smontata con i fatti, con la nostra azione concreta. Guardiamo, ecco, anche il vento che soffia a destra in tutta Europa, una dinamica da cui l'Italia non è sicuramente immune.
0: Si faccia fare una domanda su questo, la decisione della abolizione pur parziale del bollo auto, le altre iniziative legislative annunciate ieri dalla Presidente del Consiglio, dal divieto di burca al limite agli studenti o ai bambini provenienti da culture diverse in classe, non sono un inseguire vannacci proprio su quella linea, perché tutte queste proposte rientrano nel semidelirante programma dell'onorevole Vannacci.
18: Ma no, erano anche proposte già, come dire, più volte dibattute nel centrodestra. Il burka, per esempio, negli uffici pubblici di Regione Lombardia è già di fatto vietato da tanti anni. C'è un tema di identificazione delle persone che in un luogo pubblico deve essere garantito, e quindi c'era già stata questa polemica, la riconduco a circa 10 anni fa, così come mi ricordo addirittura c'era Marestella Gelmini, ministro dell'istruzione, quindi andiamo indietro al 2008 e già si parlava del tema delle classi con la percentuale di immigrati oltre il 30%, e anche questo lo riconduco non a un tema ideologico ma a un tema molto pratico. È indubbio che quando tu hai un numero di immigrati che supera una certa soglia, i programmi gioco forza rallentano, perché la persona che arriva da un altro paese ha un background molto più fragile. E attenzione, fare delle classi, secondo me è giusto chiamarle ghetto, in cui sono tutti immigrati o la maggior parte lo è, questo, attenzione, è anche privare un'opportunità di vera integrazione quei ragazzini, quei bambini. Quindi io credo che sia un tema pragmatico e di efficacia per chi vuole una vera integrazione, di avere un equilibrio tra la presenza di famiglie extracomunitarie e famiglie, diciamo, italiane, perché questo può permettere di seguire la didattica in maniera adeguata.
0: Onorevole Cattaneo, siccome le sue posizioni sono chiare, anche come le ha espresse stamattina, mi scusi, ma se Vannacci dovesse in qualche modo entrare in coalizione, Forza Italia ne uscirebbe?
18: Ma guardi, a oggi noi siamo molto chiari, l'ho detto anche ieri Roberto Chiuto, lo stiamo dicendo in tanti. Noi oggi siamo assolutamente incompatibili. Poi sai, bisogna fare anche un programma di coalizione. L'altra volta lo abbiamo scritto, io tra l'altro ho avuto il privilegio, l'onore di essere a quel tavolo, e con Fratelli d'Italia e Lega e noi moderati è stato facile scrivere un programma comune. Con Vannacci sarebbe molto difficile. Poi guardo anche all'altro campo, ho letto le dichiarazioni di Conte e mi sembra che però anche, come dire, Banco Comune non è mezzo gaudio in questo caso, ma vedo che i problemi sono diffusi, perché anche Conte ha posizioni sulla Russia uguali a Vannacci, forse starebbero bene insieme, i populismi alla fine
0: è anche uguale alla Lega, però
18: Beh, la Lega però ha dimostrato nei fatti che ha sostenuto in tutte le risoluzioni voti in Parlamento la posizione del nostro paese, coerente.
0: Magari lo dimostrerà anche Conte. Cioè bisogna comprendere quanto queste dichiarazioni in campagna elettorale poi siano fatte solo per le campagne elettorali, però è comunque grave che si dichiarino agli elettori delle cose e poi non le si mantengano. Parlo della Lega, parlo di Vannacci, parlo per il futuro dei 5 Stelle o del PD. Non le sembrerebbe più naturale un'alleanza Forza Italia Partito Democratico? Siete più d'accordo su tutto?
18: No, col Partito Democratico abbiamo distanze enormi, soprattutto con questo Partito Democratico che parla senza imbarazzi di patrimoniale, che ha una visione molto statalista, dall'illusione agli italiani che la risposta a ogni problema sia più spesa pubblica. Noi siamo distanti da questa visione e Forza Italia ha inventato con Berlusconi nel 94 il centrodestra e ne è in qualche modo l'anima, quindi noi assolutamente rimaniamo nel centrodestra, un centrodestra però moderno, europeista, che guarda il futuro, che non guarda indietro e non soffia solo sulle paure.
0: E si accorda un po' sulla lunghezza delle gonne. Allora, onorevole Cattaneo, noi sempre per apprezzare la sua ironia la salutiamo con Ombretta Colli che canta La regina della casa.
18: Pensavo viva la mamma.
19: Esce e va al lavoro. Ed io?

0: E allora grazie all'onorevole Cattaneo e anche per aver scherzato e giocato su questi temi e queste scivolate del leader di Forza Italia. Grazie onorevole.
1: Grazie, buona giornata, viva la mamma.

0: E chissà, caro Luca, come portano le gonne nell'abaro. Bisogna andare a vederne la lunghezza, a verificarne, ma abbiamo chi va in giro col metro proprio per quelle strade per capire quanto sono lunghe le gonne dell'abaro. Buongiorno e bentornato, Alberto Fazzolo.
1: Buongiorno a voi, buon inizio di settimana. Mandiamo in pensione Mick Jagger, cambiamo la sigla della Fazzolora e mettiamo la regina della casa, perché si è guadagnata sicuramente questa posizione.
0: Ti è piaciuta,
1: dobbiamo...
0: Ti è piaciuta la scelta?
1: Non pensavo che potesse esistere roba del genere. Complimenti anche per la cultura musicale, per saperne dell'esistenza.
0: Grazie, grazie. Beh, questo era un capolavoro di Ombretta Colli, la moglie di Giorgio Gaber, non per niente la coppia più ironica della canzone italiana. Allora, abbiamo un po' trascurato, come sempre in tua attesa, la pagina degli esteri, ma arrivi tu e ci fai il tuo notiziario. Cosa succede nei fronti guerreggianti e guerreggioni da una parte e dall'altra?
1: Io direi la cosa più eclatante ci riporta a quello con cui ci eravamo lasciati a fine settimana, quindi le grandi operazioni degli yemeniti che riescono a infliggere colpi durissimi ai sauditi e ai loro alleati. E qui il colpo di scena del fine settimana, che appunto non è una notizia freschissima ma ci riguarda talmente da vicino che non possiamo trascurarla, il danneggiamento, ma non sappiamo quanto grave, di un Eurofighter italiano dislocato in Arabia Saudita. Qualcuno stima che il danno potrebbe essere da 120 milioni, quello economico, perché poi c'è un danno d'immagine non da poco, però ci sono anche una serie di interrogativi politici. Il primo: che ci faceva quell'Eurofighter lì? Perché quell'Eurofighter
0: faceva
1: parte di una missione.
0: Non è un mistero, caro Alberto.
1: Al Parlamento.
2: Ma gliel'ho già spiegato, Alberto. È duro
0: che cosa ci facesse? È noto e si trova quando volete sul sito del Ministero della Difesa, ma da marzo, non certo da oggi. Quindi, che cosa ci facesse è noto. Quello che non è noto e che chiedo a te, invece, caro Alberto, è se il danneggiamento sia stato, come si dice oramai, un danno collaterale arrivato all'aviazione italiana, o sia stato invece mirato l'Eurofighter italiano.
1: Beh, quello mi sembra più irrilevante. Il problema però è, secondo me, che se il Parlamento italiano ha autorizzato il dispiegamento di determinati uomini e mezzi per combattere un'organizzazione terroristica come l'ISIS, poi spostarli in un paese da cui vengono gli unici finanziatori certi dell'ISIS, un po' un problema me lo pone. Non è che sia esattamente la stessa cosa, non è che sia proprio lo stesso mandato. E poi, oltretutto, abbiamo dislocato uomini e mezzi in un paese che sta in guerra. È come se noi mandiamo senza sentire il Parlamento degli uomini e dei mezzi in Ucraina. È un qualcosa di impensabile, eppure si è arrivati a fare questa cosa. Ci stanno trascinando in un conflitto in cui nessuno ci avrebbe tirato dentro, perché fino a settimana scorsa gli yemeniti hanno detto: passate anche tranquilli per il Mar Rosso, non c'è bisogno che dislocate le vostre navi, non c'è nessuna minaccia nei vostri interessi nella regione. Invece noi abbiamo voluto imporre un'accelerazione che poi si andrà a ripercuotere sulle tasche di tutti gli italiani, perché a questo punto, se vogliamo entrare in guerra, a questo punto la guerra va fatta e sarà una guerra prevalentemente commerciale. Quindi, se finiremo nella lista di quelli che non potranno più passare per il Mar Rosso, dovremmo ringraziare chi ha deciso di schierare questi uomini in un conflitto senza sentire il popolo italiano. Ma questo era solo uno degli aspetti su cui mi volevo soffermare, come potete ben immaginare.
0: Sì, questo insomma rientrava nell'ampio ambito dei pareri e non delle notizie, alle quali invece ti richiamo per sapere qualcosa di più.
1: Comunque la notizia della settimana è quello che aspettavamo tutti con ansia, che sono le elezioni in Russia, dove è stato ampiamente detto che Russia Unita ha vinto a mani basse col 57,9, e però l'altro visto che tutti si sono concentrati sul trionfo della sinistra a Berlino, per carità, bella città, importante, però che ha il peso che ha all'interno della Germania. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che Berlino è un po' un'anomalia nel complesso della Germania, una città completamente distinta per tradizioni, composizioni e quant'altro, che quindi non fa testo come risultato elettorale. Quindi un'affermazione della sinistra che accogliamo di buon grado a Berlino non ha nulla a che vedere comunque con l'ottimo risultato elettorale con cui si è confermato il Partito Comunista della Federazione Russa, secondo partito alle elezioni, che ha preso il 13,8%, quindi un risultato inimmaginabile dalle nostre parti. Un voto che comunque è stato funestato da una pioggia di droni. Considerate che soltanto nei dintorni grosso modo di Mosca ne sono arrivati 1600, in più è arrivato un attacco hacker, e nonostante tutto questo disastro c'è stata la possibilità per quasi tutti di votare in maniera serena. La campagna elettorale si è chiusa proprio in extremis con un colpo di da maestro di Putin, che poco prima del voto ha confiscato le attività locali, che gli ha consentito di raccimolare un po' più di consenso in extremis, da quel punto di vista della comunicazione, molto più di un'operazione bollo auto, per intenderci, perché ha confiscato Nestlé, Auchan e Leroy Merlin, e quindi non espropriate come è stato erroneamente detto da qualcuno, però una confisca temporanea, un esercizio straordinario dei poteri per dare un segnale forte anche all'Occidente, e questo gli è tornato probabilmente in termini elettorali. Sono molti a pensare che ci possa essere stato un effetto positivo sul voto per Russia Unita sulla base di queste misure fatte in extremis poco prima dell'apertura delle urne. Ma non è andato tutto liscio liscio comunque nei bombardamenti, nei vari bombardamenti che ci sono stati nel fine settimana, perché oltre al netto delle varie notizie che dobbiamo dare sempre, quindi colpite raffinerie russe, alla faccia di Trump che aveva detto a Zelensky di non farlo, al netto dei russi che continuano a distruggere le locomotive, nel fine settimana, secondo il giornale politico, si è arrivati a 500, si è raggiunto il conto complessivo di 500 locomotive ucraine distrutte dai russi. La cosa secondo me più importante da segnalare, probabilmente è stato un errore, per carità, non c'era forse intenzionalità, però gli ucraini bombardando la regione di Kursk hanno colpito la torre di raffreddamento di una centrale nucleare, e questa cosa non è che faccia stare proprio sereni e tranquilli quantomeno quelli che abitano da quelle parti, ma è un qualcosa che poi ci può riguardare davvero tutti, perché il rischio è sicuramente molto molto alto che possa esserci qualcosa di brutto. E andando in conclusione, perché il tempo è tiranno, dobbiamo segnalare che in tutto ciò è iniziata la festa ebraica dello Yom Kippur, quindi da un lato abbiamo poche informazioni che arrivano da Israele, perché è un giorno di grande festività e quindi scartamento ridotto per l'agenzia stampa. Però va anche segnalato che nessuno ha approfittato di questa festa per sferrare attacchi particolari contro lo Stato israeliano, quindi nulla di particolare da segnalare sul fronte militare, mentre comunque Israele
0: lo dici con un po' di dispiacere, sento.
1: No, assolutamente no, io ci tengo a che vengano rispettate le festività di tutti i paesi.
0: Bene, e allora anche con questa alla fine buona notizia noi chiudiamo anche per oggi.
2: Ottima,
0: caro Luca,
2: notizia.
0: La trasmissione
2: voglio veramente sapere, perché siamo ancora alle 8:59, che tu dica che cosa sta accadendo in Russia, se è vero che durante il voto c'era lo sciame di droni più grande mai visto nella storia di questa guerra su Mosca.
0: Buonanotte Ugo. E ne abbiamo ampiamente parlato di questi droni, caro Luca, e adesso siamo davvero arrivati alle 9, quindi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani con l'attimo fuggente che torna alle 7.
2: E la morale?
0: Con Luca Telese, la morale oggi te la do ed è evidentemente dedicata al ministro Tajani e ai maschilisti più o meno nascosti, perché anche qua voi due non è che siete immuni dalla colpa. Eric, una bella frase di Bette Davis che diceva: nella vita abbondano i maschi ma gli uomini scarseggiano.
2: Ma l'hai già usata, non vale, l'hai già usata.
0: Ma che usata, ma che usata.
2: È una seconda mano, second hand, ma va bene, second hand forse. A domani con tutta la banda.
0: A domani.
2: Ciao.
3: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente.

0: Sono le 3.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Eccoci qua, pronta la squadra, pronto Lorenzo Cappadone in regia, pronto Matteo Respinti in redazione, pronti voi, mi raccomando, col telefono in mano. Questa sera puntata numero 11, puntata ricchissima. Partiamo da quel che è accaduto in Germania e poi la Meloni sulle classi separate, Conte che si candida a leader del campo largo, Salvini a Pontida e 3.000 altre cose. Pronti con il telefono, puntata ricchissima.

0: E allora, come sapete, siamo in diretta dalle 17 alle 20 con la seconda edizione dalle 22 all'una di notte. Ascoltateci in mille modi, ma in questo periodo io sto facendo molta pubblicità all'app di Giornale Radio, tutta nuova. Scaricatevela. Naturalmente da me si interviene in diretta, come a tutte le trasmissioni di Giornale Radio, ma io esaspero la cosa perché voglio tanti WhatsApp e messaggi vocali. 334 11 11 622. Cominciamo dalla Germania, perché il voto di ieri manda un segnale molto forte al cancelliere Merz e più in generale ai grandi partiti tradizionali tedeschi. Succedono infatti due cose contemporaneamente. In Pomerania arriva prima Alternative for Deutschland, mentre a Berlino vince Die Linke, due forze politiche molto distanti tra loro, ma un elemento comune c'è: gli elettori premiano le alternative ai partiti che hanno dominato per decenni la politica tedesca. Quanto è profonda questa crisi? Cosa significa per Merz? E soprattutto, la Germania si sta spostando verso posizioni più radicali, oppure sono i partiti tradizionali che non riescono più a intercettare una parte crescente dell'elettorato? Prima di discuterne, però, mettiamo in fila tutti i risultati, le percentuali, quel che è successo, insomma, lo facciamo nella scheda di Matteo Respinti, post prodotta da Lorenzo Cappadone.
1: Doppio voto regionale in Germania e doppia bocciatura per la CDU del cancelliere Friedrich Merz. Alle elezioni del 20 settembre in Mecklenburg-Pomerania anteriore, l'AfD è diventata il primo partito con circa il 38% davanti all'SPD della governatrice Manuela Schwesig attorno al 35,5%. Il risultato più pesante riguarda però la CDU, appena il 4,9% sotto la soglia del 5% e quindi fuori dal Landtag per la prima volta nella storia del Land. A Berlino il movimento è politicamente opposto ma altrettanto netto. Die Linke vince con il 25,7% dei secondi voti, più del doppio rispetto al 2023. La CDU scende al 18,8%, AfD sale al 16,3%, i Verdi sono al 14,3% e l'SPD precipita al 12,1%. La coalizione CDU-SPD che governava la capitale perde quindi la maggioranza. Aritmeticamente, Linke, Verdi e SPD dispongono dei numeri per una possibile alternativa. Il voto conferma quindi soprattutto una forte polarizzazione territoriale. Nell'est, l'AfD consolida il proprio radicamento. Appena due settimane prima, in Sassonia-Anhalt, aveva ottenuto il 43,8% contro il 17,2% della CDU. A Berlino, invece, l'avanzata più forte arriva dalla sinistra, con Die Linke premiata in una campagna centrata soprattutto su affitti e costo della casa. Per Merz il problema diventa nazionale. L'ultimo sondaggio INSA, realizzato tra il 14 e il 18 settembre, assegna all'AfD il 29%, alla CDU-CSU il 20%, ai Verdi il 14% e all'SPD il 13%. Si tratta di una rilevazione, quindi non di una previsione elettorale, ma fotografa la difficoltà attuale dell'Unione. Merz ha definito il risultato regionale un disastro, riconoscendo che anche il governo federale non è riuscito a sostenere il partito. Ha però escluso per ora cambi di leadership e ha ribadito l'intenzione di proseguire con il programma di riforme economiche e sociali.
0: E c'è già un messaggio, quello di Dario: il successo delle forze definite estremiste in Germania non può essere spiegato semplicemente con l'estremismo. Una parte del loro consenso nasce anche dal rifiuto della guerra, dell'invio di armi e del riarmo. Essere contrari alla guerra non significa essere estremisti, per molti elettori significa semplicemente volere la pace. E allora, dalla scheda di Matteo Respinti avete i numeri, ed è proprio partendo da quei numeri che vogliamo porvi alcune domande. Cosa sta succedendo alla Germania? Perché a est avanzano forze che fino a qualche anno fa erano ai margini del sistema politico, mentre i grandi partiti popolari faticano sempre di più? Se l'alternativa for Deutschland continua a conquistare consensi ad arrivare prima, fino a quando gli altri partiti potranno mantenere il cosiddetto cordone sanitario, escludendo qualsiasi collaborazione, e quel muro serve a contenerli oppure rischia di rafforzare ancora di più la loro narrazione antisistema? E dall'altra parte c'è Berlino, perché una parte dell'elettorato tedesco sembra cercare risposte più lontano dal centro politico e quindi va anche a sinistra. Ne parliamo tra poco con i nostri analisti, ma voi al 334 11 11 622 avete mano libera.

0: saluto Francesco De Felice, giornalista corrispondente da Berlino per il giornale. Buonasera Francesco.
1: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Allora Francesco, vista da Berlino oggi, la Germania è sotto shock oppure questi risultati erano ormai nell'aria? Quant'è davvero in discussione la leadership di Merz dopo appena 16 mesi di governo? L'ha chiamato un disastro, però resta lì.
1: La crisi che i partiti di massa, CDU, CSU, SPD, gli expert di massa hanno confermato all'esito del voto di ieri, era nell'aria, ma non per quanto riguarda il partito di Merz, la CDU, con proporzioni tali. Parlo dell'esito del voto di Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove per la prima volta nella sua storia, dalla fondazione 1945, l'Unione Cristiano Democratica ha mancato di poco la soglia del 5%, lo sbarramento per l'ingresso al Parlamento. Questo agita molto in Germania come altrove, e Merz stesso ne ha dovuto prendere atto ammettendo le proprie responsabilità. Il cancelliere oggi in conferenza stampa a Berlino, quando gli è stato chiesto se la CDU resti sia ancora un partito di massa, una Volkspartei, ha detto sì, perché raggiungiamo vari settori della società, ma solo in parte. Quindi dobbiamo, la sfida adesso è recuperare lo spazio perduto, quello spazio politico, geografico, sociale che viene occupato dalle forze estremiste. AfD a destra, la Linke e, se vogliamo, il BSD di Sarah Wagner a sinistra.
0: Senti, quanto ha pesato l'economia, il costo dell'energia, l'immigrazione, il sostegno all'Ucraina nel voto ad Alternative for Deutschland?
1: Pesano tanto, perché sono i temi che Alternative for Deutschland, un partito dichiaratamente filorusso, cavalca, strumentalizza, monta. Però va specificato che ormai AfD non avanza per un mero voto di protesta. Nell'erosione dei partiti tradizionali, AfD vince e convince perché la popolazione, l'elettorato stanco, smarrito, vede nelle proposte molto semplici a questioni complesse che AfD offre l'unica risposta, l'unica alternativa possibile. C'è un'ansia di cambiamento di direzione qui in Germania che è palpabile. Merz e anche i suoi alleati socialdemocratici lo ammettono: non forniamo più le risposte, o non siamo capaci di fornire risposte abbastanza soddisfacenti alle preoccupazioni e alla paura della gente. C'è tanta insicurezza, tanto pessimismo in Germania, che vengono intercettati da AfD, un partito che non è, come spesso viene descritto, neonazista, o non viene votato dai neonazisti. È il loro collettore, ha portato in sé tanti estremisti di destra che non avevano mai votato, rifiutando il sistema liberal-democratico. C'è tanta gente comune che non ce la fa più e auspica il cambiamento. Dinamiche che abbiamo osservato anche in Italia qualche anno fa, fino all'arrivo al governo di forze populiste.
0: Ecco, si parla di cordone sanitario che continua a reggere, ma con un partito al 38%. Si può continuare, e lo chiedo sempre a Francesco De Felice, corrispondente da Berlino per il giornale, con un partito al 38% si può continuare politicamente a escluderlo da qualsiasi governo?
1: Questa segregazione, che non è solo del partito ma anche dei suoi sostenitori e elettori, si è rivelata controproducente. Però chi ha alzato questo muro, e lo vorrei ricordare, non è Merz e Angela Merkel, quando AfD era agli albori ed era un partito di professori anti-euro, è letteralmente con le spalle al muro, perché se AfD cresce, anzi, grazie a questa apartheid, al tempo stesso abbattere questo muro e aprire a collaborazioni soprattutto tra i popolari e AfD, un governo di minoranza con appoggio esterno dell'estrema destra o proprio una coalizione, farebbe letteralmente esplodere la CDU e la sua sorella bavarese CSU, avvantaggiando ulteriormente l'estrema destra. Non c'è una via d'uscita. Il governo, scusatemi, il muro antincendio contro l'estrema destra, che AfD denuncia come antidemocratico, non può essere abbandonato, ma non può neanche essere abbattuto, sebbene la sua conservazione, una barriera ormai scricchiolante, abbia dei costi veramente molto elevati.
0: Grazie davvero Francesco De Felice, buon lavoro, giornalista corrispondente da Berlino per il giornale.
1: A presto.
0: A presto. E allora, a presto non lo dice Grillo, non fonda un partito, no, non fonda un partito Beppe Grillo, ma lo spiega nel podcast di Fedez, come faccio a fondare un partito? Sentiamolo. Però prima ancora sentiamo il trailer da Pulp Podcast, il podcast di Fedez.
2: Draghi, questo banchiere del diavolo, ci mandavamo dei messaggi tipo le fragole sono mature. Mi rispondeva i mirtilli ancora no. Giornalisti di destra parlano bene di me.
3: Succede anche a me.
2: Se io mi dovessi candidare direi signori sono Grillo, vi fidate? Che cazzo volete da me? Datemi il voto e basta. Ho due medici, mi fanno un mini test per l'Alzheimer. No no no, ridere. Sei lì che mangi tranquillo, che giorno è? Che mese è? L'anno. La mia intelligenza artificiale è questa qua.
3: Fanno sciami. Solo quello dell'Alzheimer.
2: Allora
3: come
2: lo sciamaro, mi danno anche delle pastiglie di nascosto. Grillo! Grillo! Gliel'hai detto ai socialisti finalmente! C'è qui Craxi che vorrebbe parlarti, devi scusarti subito. Sono andato a Milano in una pensione che Fabrizio De André e Gino Paoli mi avevano consigliato, dove c'era una bella donna che ti dava delle colazioni senza fartele pagare e te la dava anche. Poi lì lo sponsor di Sanremo era la Barilla. E la Barilla ama i giovani. La Barilla ama i giovani. La Barilla ama i giovani. Allora sono uscito e dico: guardate che non è vero, Barilla odia tutti, odia anche la moglie.
4: One hour later.
2: Sono Pietro Barilla. Chi gliel'ha detto che io odio mia moglie? Ho detto la Vanoni. E no, adesso non posso.
0: Vabbè, questo è il trailer, però insomma, Beppe Grillo, ci interessava capire se scendesse in politica e l'ha confermato, non scende in politica.
2: Allora come faccio io a fondare un partito, a organizzarlo? No, mi dispiace, ma non ho il potere di farlo, non ho le facoltà di farlo. Io posso dare degli input a delle idee, delle straordinarie sull'ambiente, sulla religione, sulle cose, la religione.
0: Beh, insomma, domani ne parleremo per bene, anche perché questa sera abbiamo un sacco di cose da dire. C'è stato questo weekend della politica, Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia, Nova, il laboratorio di idee dei 5 Stelle con il discorso programmatico di Conte, Pontida con la mossa di Salvini che convoca un congresso per far fuori il dissenso interno e per contare e contarsi e tante altre cose, insomma, ne parliamo. State pronti? 334 11 11 622, sempre con voi dalle 17 alle 20 ogni giorno. Questa Italia No Limits, abbiamo appena iniziato.
5: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
6: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 3 e 32 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo. L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
10: Buonasera. Ma Grillo è quello che disse che Draghi sotto sotto era un grillino? Grillo è quello che ha messo a Di Maio come a capo del Movimento 5 Stelle?
11: Buongiorno, io credo la situazione sia molto semplice. In un'Europa alienata, governata da soggetti che hanno poca percezione della realtà, orientati più a combattere finti idealismi e a riciclare, spendere i nostri soldi nelle fabbriche delle armi, distruggendo le economie interne, le persone con un minimo di criterio cercano alternativa. L'alternativa è, purtroppo, è agli estremi, quindi è un estremo da una parte o l'estremo dall'altra. Perché purtroppo in questi
0: chiarissimo,
11: casi.
0: Chiarissimo, caro ascoltatore, chiarissimo, sempre 334 11 11 622 334 11 11 622. Tra poco arriva Claudia Fusani per contarci questo folle weekend politico.

0: Your husband is coming.
1: E allora saluto subito Claudia Fusani, l'altra voce, Quotidiano Nazionale. Buonasera Claudia, è stata una domenica di fuoco, un lunedì così così, grillo eccetera, niente di che.
2: Una domenica bestiale.
1: Allora mettiamo tutto in ordine, il tuo racconto.
2: Guarda, dunque, il mio racconto, partiamo dalla Lega, però è ancora in corso il Consiglio federale. È importante la Lega perché Salvini sembra aver fatto una mossa d'apertura verso i dissidenti del suo partito, però non è così. Non è così perché esatto, no, esatto. Vabbè, ma bisogna... tu conosci tutto, ma i tuoi ascoltatori magari no. Perché quando Salvini dice faccio il congresso, non fa il congresso elettivo, cioè non mette sul tavolo il proprio ruolo, dice voglio un congresso sul programma. Allora, poiché nel Consiglio federale il 98% sono suoi delegati, persone nominate da lui, e poiché comunque tra 4 mesi, 6 mesi, 8 mesi si va a votare e sarà Salvini a fare le liste, capite bene che non si alzerà nessuna voce, quindi Salvini otterrà un mandato pieno sul suo programma, vedremo qual è, ma più o meno è quello che ha detto ieri alla Lega, ed ecco che a quel punto si creerà una corrente interna dentro la Lega, che fa capo ai governatori, fa capo a Romeo, che avrà vita difficile adesso e potrà pesare molto poco. Quindi a me dispiace perché la Lega mi sembra che sia candidata così ad avere una brutta performance alle prossime elezioni, perché già adesso siamo intorno al 5%, Vannacci continua a mangiare. E invece, cioè, chi si è lamentato in questi mesi, chi ha cercato di organizzare qualcosa di diverso in questi mesi, l'ha fatto proprio perché diceva Salvini, caro segretario, hai dato tanto, perché Salvini ha dato tantissimo a questo partito, bisogna ricordarlo, l'ha portato dal 3% al 30% e passa per cento, però 13 anni di leadership consumerebbero anche chissà chi, fatti un attimo da parte. Lui questa cosa non la capisce e quindi la Lega mi sembra destinata a rimanere nel suo brodino, ecco, fammelo chiamare così. Ed è un peccato perché è chiaro che a questo punto si allarga il peso di Vannacci. Il sondaggio che è uscito, ora mi confondo tra ieri e oggi, scusatemi, è uscito un sondaggio sulla Stampa, mi pare stamattina, che dice chiaramente che senza Vannacci il centrodestra non raggiunge la soglia del 42%. Ora, non è detto che lo raggiunga anche il centrosinistra la soglia del 42%, la prospettiva a quel punto sarebbe un proporzionale puro, cioè l'assegnazione dei seggi con proporzionale puro, che a mio modestissimo avviso, Roberto, sarebbe il caos. Però andiamo con ordine, perché sennò i tuoi ascoltatori magari non riescono a seguire tutto, vado troppo veloce. Quindi Vannacci, al solito torniamo alla casella principale di tutto questo discorso che stiamo facendo ormai da settimane, la legge elettorale. Ora, la legge elettorale proprio oggi è stata incardinata in commissione affari costituzionali alla Camera, il 29, cioè martedì prossimo, sarà in aula, quindi tutto dipende da questa legge. Ti confesso che c'è ancora un pezzo di PD e anche un pezzo di destra che dice la legge non passerà, cioè ci sarà poi col voto segreto, ci sarà un colpo di teatro per cui non passerà e quindi si andrà a votare con la legge vecchia, attuale, insomma. Però questo è fondamentale, capire le regole del gioco con cui andremo a votare è fondamentale per cominciare a organizzare le due alleanze, che finora sono abbastanza nel caos, perché nel centro-sinistra peggio mi sento, nel senso che chiaramente in questi giorni Conte ha fatto il suo outing, nel senso lui vuol fare il premier. È una cosa che noi scriviamo da tempo, poi ce la smentiscono sempre, ma insomma il suo comportamento di queste ultime 48 ore a Milano è stato chiaro, cioè lui ha presentato un programma e ha fatto un discorso ieri di un'ora e mezzo da premier, piaccia o non piaccia, però lui si è comportato così. E di là c'è una Elish Line, la segretaria del PD, che per quanto rivendichi il suo ruolo di candidata premier in quanto segretaria del partito che ha maggior peso nel centro-sinistra, perché comunque PD è intorno al 20 e 5 Stelle è intorno al 12, quindi lei avrebbe ragione a pretendere questo. Però lei è molto ferma in questa cosa dell'essere unitari. Intanto Conte l'ha scavalcata, c'è poco da dire sì, no, e l'ha scavalcata con dei temi, con degli argomenti che difficilmente tu li potrai. Il primo di tutti è no, basta armi a Kiev, ovviamente. Difficilmente tu potrai addolcirli, smussarli quando scrivi un programma comune. Poi la politica, tu mi insegni, Roberto, è il luogo dove tutto è possibile. Però questa è la situazione ad oggi. Questa è la situazione molto confusa ad oggi.
1: E dall'altra parte, pronto? Dall'altra parte, sì, no, dicevi, Conte.
2: Pensavo di averti tramortito.
1: No, ma guarda, prima che tu mi tramortisca, no, io tra l'altro ho sempre da imparare da te, perché riesci a fare bene la giornalista e a tenere fuori quello che va. Vabbè, non mi far parlare, parlare.
2: Andiamo
1: alla Meloni che insegue Vannacci sulle classi separate, dai.
2: Sì, guarda, Meloni per esempio, ora stavo scrivendo uno dei due pezzi per domani sulle Nazioni Unite. Meloni non è alle Nazioni Unite questa settimana. Le Nazioni Unite comunque, per quanto la crisi di questi organismi stiano vivendo una crisi, però è il luogo dove ci sono tutti i leader mondiali. Lei non è andata perché vuole stare in Italia, lei sta seguendo la campagna elettorale. E ieri, Giorgia Meloni è la più brava da un punto di vista comunicativo, è la più brava, ha i tempi, è simpatica, sa far ridere, però dice una quantità di stupidaggini, passami il termine, perché lei ieri ha tirato fuori due cose che esistono già, perché esiste già una circolare del 2010 fatta dall'allora ministro Gelmini che impone il massimo, un tetto del 30% agli stranieri, agli studenti stranieri, studenti e studentesse stranieri in classe. Ora però, se in un quartiere, ora non te lo so dire a Milano, ma io ti dico Roma o ti dico Firenze, Roma l'Esquilino, c'è una quantità di ragazzini cinesi che è difficile rispettare questo limite,
1: certo,
2: no?
1: Certo.
2: Oppure ti posso parlare del centro storico a Firenze, dove ci sono tantissimi ragazzini stranieri. Allora, tu prima di dire io metto il tetto per decreto, perché ripeto, la norma c'è già, però è difficile rispettarla, dovresti agire sul tessuto urbano, sulla residenza. Il problema è l'italiano. Allora fai un discorso sulla scuola e mi dici: sapete che c'è? Io porto il tempo scolastico, faccio il tempo pieno. I ragazzi a scuola fino alle 5. Chi ha bisogno di fare italiano fa italiano, chi vuol fare teatro fa teatro, chi vuol fare sport fa sport. Una scuola come si deve dovrebbe far questo. Paghi gli insegnanti per quello che devono essere pagati. Gli insegnanti italiani sono pagati la metà di quello che vengono pagati gli insegnanti in Germania, tanto per indicare un paese dove stanno succedendo cose importanti anche lì. Ecco, quindi dire questa cosa del tetto è, mi pare, veramente un fuor d'opera che non c'entra nulla. E tanto più il burka e il hijab, cioè qualsiasi travisamento del volto è fuori legge dal 1975, leggi reali sull'ordine e sulla pubblica sicurezza. Di che stiamo parlando? Allora, ieri lei ha fatto colpo, ha riempito i giornali, sì, di questo, i ragazzi di Gioventù Nazionale l'hanno osannata, però poi è propaganda e lei sta facendo questo. E si fa dire da Vannacci, li dovevi fare prima, anche Vannacci, complimenti, anche lui informatissimo, no? Perché le sa, si devono informare prima di parlare, perché questo vuol dire prendere in giro le persone. Ora vediamo, giovedì dice che arriverà un provvedimento in Consiglio dei Ministri, fa un decreto che supera la legge reali, che cosa dice? Ripeto, c'è già il divieto di travisamento. Ma in realtà poi, a parte che stamattina in treno ho visto una scena, Roberto, fammela raccontare un secondo, sarà bellissima. Una ragazzina col velo, viaggiava in treno con un'altra ragazzina col velo, stavamo scendendo a Roma, a un certo punto sento questa ragazzina che corre per un vagone e chiama un'altra ragazza e dice in inglese, gli dice: signora, signora, il suo telefono. Insomma, quest'altra ragazza italianissima aveva dimenticato il cellulare al suo posto, e la ragazzina con l'hijab sveglissima, anche perché lì sai com'è, no? Appena scendi, sì, se non hai preso tutto ti sparisce tutto.
1: Ciao.
2: La ragazzina velocissima l'ha chiamata e questa l'ha ringraziata, vabbè, per dire, anche se hanno il hijab sono molto sveglie e molto attente. Quindi anche lì stiamo parlando del nulla, perché il divieto di travisamento del volto per questioni di pubblica di sicurezza esiste già.
1: Poi
2: personalmente
1: con altri
2: sono contraria al burka, il burka lo trovo terribile, ma il hijab,
1: certo,
2: è come se noi ci mettiamo, quando ci mettiamo le, io non più alla mia età, ma insomma quando le ragazzine si mettono le minigonne o che ne so, hanno le magliette corte, è una scelta, no?
1: Io conosco donne,
2: è anche molto
1: donne,
2: sexy,
1: che hanno doppio, donne che hanno il doppio dei tuoi anni e ce l'hanno la minigonna, ma lasciamo perdere,
2: vabbè,
1: anche qui.
2: Vabbè,
1: poi,
2: vabbè,
1: poi andrò a parlare anche di Tajani, insomma, vabbè, ci salutiamo,
2: vabbè,
1: grazie.
2: No, Tajani sulle donne belle, devo dire, forse, non lo so, avrà bevuto un bicchiere di troppo, dai.
1: Grazie, vabbè. Claudia Fusani, l'altra voce,
2: bacio
1: Quotidiano
2: tutti,
1: Nazionale, a prestissimo.
2: Ciao.
1: A prestissimo, canzone, poi ci ascoltiamo lo splendido ritratto di Angelo Bonelli fatto dall'ex governatore della Campania Vincenzo De Luca. Restate qui.

0: Allora, Vincenzo De Luca, ogni volta che apre bocca è un capolavoro da teatro, un capolavoro di analisi politica, poi lo si può non condividere, ma come costruisce le fasi. Allora, sentite come benedice il campo largo, come benedice e descrive Bonelli, e ascoltiamoci questo De Luca che l'altro giorno ha dato il meglio di sé.
1: La cancellazione del bollo per i 2/3 delle automobili circolanti è una manovra dell'onorevole Meloni e del suo governo, così scopertamente, spudoratamente clientelare e demagogica da risultare perfino simpatica. Meloni si è inventata una bella proposta con la quale ha contrastato in maniera efficace l'opposizione di centrosinistra. Ho avuto la sensazione di pollastri infilzati e messi a rosolare. Ovviamente la manovra ha aspetti preoccupanti. Le entrate del bollo auto servono alle regioni a coprire servizi, spese di trasporto, sanitari e quant'altro. Questa manovra si tradurrà in un ennesimo danno per le regioni meridionali, perché già solo certificare le entrate derivanti dal bollo auto è complicato nel sud. Ci sono livelli elevati di evasione anche di questo tributo. Prevedo che ci sarà un taglio netto di risorse per il Sud. Ma non abbiamo proposte alternative e non abbiamo nessuna proposta di merito da parte dell'opposizione. Abbiamo una lamentela sul fatto che hanno preso una misura per fare voti. Voi pensavate che non prendessero misure per prendere voti, per fare esercizi spirituali? Che dovevamo fare? Prendono voti, è chiaro. Come hanno fatto anche i governi di centrosinistra d'altra parte. Allora noi dobbiamo prepararci a mesi davvero critici per la vita politica del nostro paese. Fra demagogia da una parte e assoluta inconsistenza programmatica e credibilità dell'opposizione. Come si presenta l'opposizione? L'opposizione è riuscita a far dimenticare perfino giganti della politica come Lollobrigida. Lollobrigida è niente di meno che ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare, delle foreste e anche degli alberi di Natale che faremo fra poco. Cosa grossa. Mi è capitato di fare una riunione con alcuni imprenditori. Abbiamo avuto un incontro al MASAF. Che è sto MASAF? MASAF è la nuova sigla del Ministero dell'Agricoltura. Siamo l'Italia, mica lavoriamo per semplificare. Tutti i paesi. Il ministero si chiama Ministero dell'Agricoltura, no? No, il Ministero della Sovranità Alimentare, del Pippin. Lollobrigida, uno che fermava i treni per andarsi a fare i convegni suoi, si presentava in Bermuda. Beh, siamo riusciti a far dimenticare perfino l'immagine di Lollobrigida, contrapponendo a quella immagine da parte del centrosinistra una foto di qualche tempo fa dei leader del centrosinistra che in un ristorante si facevano fotografare come i grandi della terra, Yalta, vi ricordate la foto storica, Churchill, Roosevelt, Stalin. Bene. Centrosinistra ha proposto una foto in un ristorante con in primo piano le immagini di Fratoianni e di Bonelli. Ora qui noi abbiamo l'occasione davvero di rilassarci e vivere questi mesi all'insegna della leggerezza. Non possiamo fare altro in Italia. Bonelli è il salice piangente, diciamo, della politica italiana. Bonelli. Basta solo questo nome per spingere tutta la popolazione maschile del nostro paese a compiere un gesto, diciamo, scaramantico, ad accarezzarsi perpendicoli in via preventiva, perché notoriamente è un portaseccia in napoletano, un portasfiga in romanesco, se vogliamo, diciamo, unire l'Italia e utilizzare Manzoni, un mettimale, uno scampaforca, Bonelli. Voi vi alzate la mattina, vi prendete un caffè, poi vedete la rassegna stampa, viene fuori Bonelli e il cielo si rabbuia. Bonelli è uno dei produttori di depressione nazionale. Così si presenta l'opposizione, immagine di Bonelli. E dove vogliamo andare? Sarà una lotta titanica fra i Bonelli e i Lollobrigida. Siamo un paese infelice. Sarà dura nei prossimi mesi. Centrosinistra però ha anche altre risorse da contrapporre a chi cancella il bollo e ne acquista un po' di consenso su qualche milione di automobilisti. Ha da contrapporre la lunga storia delle primarie. Oilà. Sto seguendo la parabola di Giuseppe Conte. Giuseppe Conte è luciferino, è riuscito a cancellare alcuni episodi della sua esperienza politica non proprio. Si chiamava trasformismo in Italia, questa propensione politica ad andare a tutte le parti. Però siamo un paese alla memoria corta, no? Ed è riuscito a far dimenticare che ha fatto il governo con la Lega, che ci sono stati episodi che hanno rovinato le finanze dell'Italia, il super bonus, per la verità approvato da tutti quanti e non solo dal governo. I navigator. Però è riuscito, come dire, a presentarsi con una nuova e immacolata verginità politica, aiutato in questo dalla straordinaria organizzazione politica del Partito Democratico. I dirigenti organizzativi, diciamo, del Partito Democratico hanno avuto la lucidità politica di invitare Giuseppe Conte a tutte le feste dell'Unità, quelle principali, anche a quella nazionale, cioè a offrirgli il teatro delle sue esibizioni politiche, dando prova ai dirigenti del PD di una totale imbecillità politica. Non ci sono parole. Però siccome non è politicamente corretto, diciamo di una totale approssimazione, diciamo così. Ma ci sta raccontando Giuseppe Conte che fare come si fa nei paesi civili e normali, no? Il candidato premier e il leader del partito più grande, ci ha raccontato questa merita una sottolineatura, che chi ragiona così vuole imporre una logica egemonica. Oi là, questa ci mancava. Questa è un'offesa agli elettori, perché il partito che prende più voti, prende i voti dei cittadini, che non hanno la propensione all'egemonismo, ma votano sulla base di quello che pensano. No, invece viene contestata questa linea come linea egemonica, e quindi che dobbiamo fare? Aveva proposto Conte di fare un caminetto, dice vecchio pentapartito, mettiamoci d'accordo, come abbiamo fatto con le regioni, e vediamo chi dobbiamo scegliere. Non se ne viene a capo. Ma in tutto questo neanche l'affermazione francamente ridicola del fatto che il partito di maggiore elettorato ha una propensione egemonica è stata contrastata in maniera adeguata dai dirigenti del Partito Democratico. Non ci vuole molto per dire che è una grande stupidaggine. Quando si fece la valutazione politica e si scelse come premier Craxi, non era il partito più forte, ma Craxi non era dentro una coalizione. Si sono presentati alle elezioni e poi si è discusso dopo, e poi ha detto Craxi: se mi volete in coalizione io voglio fare il Presidente del Consiglio, punto. Un'altra logica, un'altra storia, ma se ci si muove in una coalizione è ragionevole. Allora, amici miei, prepariamoci a mesi di sofferenza, di chiacchiere al vento, e soprattutto quando vedete Bonelli toccatevi per ragioni prudenziali, diciamo, niente di...
2: Sono le 4.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Buonasera, da elettore di sinistra non posso dire altro che brava la giornalista, ha descritto al 100% quello che sta succedendo in

Acci o la Meloni non siano informati, non sappiano che queste norme esistono già, è ovvio che lo sanno. Fanno affidamento sulla, perdonatemi il termine, ma comunque sull'ignoranza che permea tutta questa popolazione che si mette a osannare la Meloni nei suoi raduni. Solo questo può consentire alla Meloni di poter fare una propaganda. Se le persone in Italia fossero un po' più mediamente istruite, un po' più mediamente informate, queste cose non potrebbero succedere. Purtroppo in Italia il livello della conoscenza e il livello della informazione è molto basso, purtroppo, forse magari anche in qualche parte del resto dell'Europa, ma in Italia è particolarmente basso.

0: Buonasera Topoletti, Stefano da Monza. Il problema è che gli italiani a Conte non lo vogliono più come capo del governo. Giuseppi ha fatto il suo tempo, ha fatto già i suoi danni. Però gli italiani, secondo me, non vogliono neanche la Schlein. Ma non lo vogliono, non la vogliono neanche quelli del PD. Quindi io questo silenzio del PD e dall'altra parte il Conte che sta parlando è dappertutto, no? E il PD sta zitto. Perché secondo me stanno complottando.
1: Vabbè, staranno complottando. Lei, gli italiani non vogliono questo, gli italiani non vogliono questo. Ci faccia andare alle urne e poi vedrà cosa vogliono gli italiani. Comunque, grazie per il suo contributo di Conte. Parliamo dopo. Andiamo a quel che ha detto la Meloni, detto agli studenti stranieri. Per classe stop al velo integrale, qui vi state dividendo anche con i messaggi, forza con i vocali 334-1111-622, la scheda di Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone.
2: Giorgia Meloni chiude Phoenix, la festa di gioventù nazionale all'Euro, con un discorso concentrato soprattutto su scuola, integrazione e merito, ma già proiettato verso la prossima campagna elettorale.

0: Il primo annuncio riguarda la composizione delle classi. Il governo porterà in Consiglio dei Ministri una norma che introdurrà un numero massimo di studenti stranieri per classe. Meloni non ha ancora indicato la soglia, ma ha sostenuto che gli studenti italiani non debbano ritrovarsi in minoranza nelle proprie aule. Il provvedimento dovrebbe prevedere anche l'obbligo di frequentare corsi di italiano per i genitori degli alunni stranieri con gravi difficoltà di inserimento scolastico. Secondo punto, il divieto a scuola di burka e niqab, cioè degli indumenti che coprono il volto. Meloni ha legato la misura alla riconoscibilità delle persone e alla parità tra uomini e donne, sostenendo che nelle scuole italiane si va a viso scoperto. Ampio spazio anche al merito. La premier ha criticato quella che definisce il livellamento verso il basso della scuola, sostenendo che valutazioni, errori e competizione siano elementi necessari per garantire realmente pari opportunità. Ha inoltre annunciato una norma per estendere la denominazione di liceo agli istituti tecnico-professionali, con l'obiettivo dichiarato di riconoscerne pari dignità. Sull'università, Meloni ha rivendicato un fondo di finanziamento ordinario arrivato a 9,4 miliardi di euro, contro gli 8,4 dell'inizio del governo, rispondendo direttamente alle accuse di Elly Schlein sui presunti tagli. Naturalmente la segretaria del PD ha replicato che rapportata al PIL e all'inflazione la spesa sarebbe invece diminuita. Infine il passaggio più politico. Meloni ha avvertito i giovani di non considerare automaticamente autentico ciò che circolerà online durante la campagna elettorale, evocando possibili strumenti di guerra ibrida e disinformazione utilizzati da soggetti stranieri, contrari, nelle sue parole, a un'Italia forte e a un leader libero.
1: E vabbè, questo fa parte anche della propaganda politica, è anche un po' della realtà. Andiamo all'annuncio della Meloni su classi e burka. Sentiamo le parole stesse della Premier, che poi commenteremo con i nostri ospiti e con voi.
2: Considero un importante traguardo l'entrata in vigore quest'anno della riforma del 4+2, che dà agli studenti una doppia opportunità, cioè accedere direttamente ai bienni di specializzazione degli ITS Academy o inserirsi immediatamente nel mercato del lavoro, tanto per parlare di una delle tantissime riforme di cui nessuno parla e poi ci dicono che non abbiamo fatto le riforme perché stiamo parlando di tutt'altro. Invece di riforme ne abbiamo fatte parecchie e questa è una di quelle. Ed ecco anche perché sono fiera di annunciare che licenzieremo presto la norma che introduce la denominazione di liceo anche per gli istituti tecnico-professionali. Perché fin dal nome vogliamo che sia chiaro che sono scuole di pari valore e che le persone che le frequentano sono di pari valore. E per rimanere in tema di concetti di fronte ai quali la sinistra impallidisce, il che ci dà immediatamente la conferma che stiamo facendo la cosa giusta, ce n'è un altro che stiamo fissando con apposita norma. Se in una classe c'è un solo bambino che non capisce l'italiano, probabilmente quel bambino riuscirà con i propri compagni, con i professori, a imparare la lingua e integrarsi velocemente. Però se i bambini che non capiscono la lingua della lezione diventano molti, o addirittura diventano la maggioranza, quella non è più integrazione, quello è abbandono. E l'unica cosa che quei bambini rischiano di imparare è l'emarginazione. E aggiungo anche che non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza. Non si può fare. Chiamare tutto questo integrazione è un'altra menzogna, una menzogna comoda per chi vive di ideologia, per chi ci fa la morale dai salotti e poi i propri figli li manda in scuole nelle quali questo problema non esiste. Non per noi. Per noi chi arriva in Italia e vuole costruirsi qui il futuro deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole. È l'unico modo serio di accogliere. Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola. Siete d'accordo? Si direbbe che siete d'accordo. Perché a scuola si va a viso aperto. E perché in Italia, fermi, e perché in Italia nessuno, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una giovane donna debba nascondersi.
1: E ovazione, ovazione del pubblico, del suo pubblico, dei suoi giovani nei confronti di Giorgia Meloni. Saluto Francesco Italia, sindaco di Siracusa, segretario regionale di Azione in Sicilia. Buonasera Francesco Italia.
3: Buonasera, buonasera a lei, buonasera a tutti.
1: Allora, Italia, Siracusa, città dell'accoglienza, dell'integrazione, città delle mille civiltà che si incontrano, insomma, cosa mi dice di questa nuova linea della Meloni per inseguire ovviamente Vannacci?
3: Sì, allora io credo che la Premier abbia detto delle cose di buon senso, perché io sono assolutamente d'accordo per quanto riguarda il burka, la mortificazione della donna, sì, tanto più nella scuola, ma la scuola è luogo di inclusione, quindi bisogna stare molto attenti, perché condivido l'esigenza di monitorare la capacità di chi viene in Italia di conoscere la nostra cultura e quindi l'italiano, ma non capisco come abbiano pensato di regolare quei casi in cui il numero di stranieri è tale da non poter consentire di formare delle classi. Non credo e spero che non si formino le classi di soli stranieri, perché questo indurrebbe alla discriminazione di queste persone. Noi dobbiamo costituzionalmente garantire il diritto allo studio a queste ragazze, a questi ragazzi, alle loro famiglie. Lei ha detto giustamente che Siracusa è una città che accoglie, ma accoglie con criterio, accoglie chi ha il permesso di soggiorno. Noi abbiamo realizzato un ostello per migranti regolari che vengono stagionalmente a lavorare nelle nostre campagne, perché voglio ricordare che
1: questo è molto importante, in altre parti li lasciano nelle baracche.
3: Ecco, noi proprio per evitare le baracche, perché crediamo nelle dignità dei lavoratori, perché sono lavoratori, vengono a lavorare e fanno un lavoro prezioso nelle nostre campagne, senza il quale i prodotti delle nostre campagne non arriverebbero sulle nostre tavole. Abbiamo deciso, sfruttando dei finanziamenti del Ministero dell'Interno, della Regione, europei, di realizzare un ostello per migranti stagionali, e io ho preteso, nonostante ci fossero delle contestazioni che poi però sono rientrate, che loro pagassero l'alloggio, perché se si vuole dare dignità a chi lavora, può permettersi anche
1: non
3: di
1: lo sapevo
3: pagare
1: questo, non lo sapevo
3: l'alloggio.
1: Questo una
3: ovviamente non è un pagamento simbolico di mercato, ma sicuramente c'è un pagamento. E adesso, prima stavano per diversi anni, più di 30 anni sono stati in baracche senza acqua né luce, adesso stanno in delle strutture che sono assolutamente dignitose, con i bagni, con le docce, con l'aria condizionata, con la loro mensa. Quindi, perché l'approccio è quello di accogliere, ma con criterio. Quindi, sotto il profilo di garantire un'accoglienza vera e dignitosa, io condivido l'esigenza che chi viene debba essere messo in condizione di integrarsi. Attenzione però, perché se il governo, inseguendo, come diceva giustamente, la fregola elettorale e evitando il sorpasso a destra di Vannacci, si fanno dei provvedimenti senza però poi entrare nel merito di come si intende risolvere quelle classi. Io sono certo che ci sono delle classi, ci saranno delle classi, nuove classi in alcune città d'Italia, fatte interamente da migranti. Come fai in quel caso? Fai delle classi, come fai a rispettare le percentuali? Quali percentuali? Se poi le percentuali si superano, come si provvede differentemente? Quindi io aspetterei di capire come intendono realizzare, al di là dello spot elettorale.
1: Va bene, abbiamo capito dall'intervento di Francesco Italia la differenza tra il dire e il fare. Il dire sono magari anche gli slogan della campagna elettorale, i provvedimenti che si annunciano che magari sono poco fattibili. Il fare, l'esempio di Siracusa, l'ostello per i migranti, non assistenza ma aiuto, e quindi poi se lo pagano anche. Grazie Francesco Italia.
3: Grazie a voi, buona serata.
1: Bene, allora noi andiamo subito a chiamare la prossima ospite, che è Anna Rita Briganti. E allora, prima di Anna Rita Briganti, le parole di Tajani: meglio sposare una donna con una gonna più lunga, meno appariscente ma più affidabile, perché con la Briganti parliamo di gonna e anche di velo islamico. Forza Lorenzo.
4: Ormai i miei figli sono sposati, se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede, dice, che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Beh sì, certo, una ragazza affascinante è bella sposarsi, ma quella ragazza affascinante che carattere ha? Dicono, sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre di famiglia, che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda, che quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce, non va bene. Quella che magari è carina ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è. E quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere. È un po' così quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra, oppure il ragazzo, dice, quello muscoloso, il playboy, oppure magari quello che magari va in ufficio un po' più con la giacca e la cravatta, ti piace il fusto, se poi il fusto però ha 10 fidanzate, insomma, ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile e il centrodestra è affidabile.
1: E allora consigli per l'abbigliamento dalle gonne di Tajani ai veli della Meloni, mi verrebbe da dire. E allora voglio sentire Anna Rita Briganti, che non sa da che parte cominciare.
5: Buonasera Roberto Poletti. Va detto, iniziamo dalla parte che noi salviamo. No.
1: Quale salvi?
5: Cioè,
1: quale
5: l'affidabilità salvi? È una grossa dote e molto rara, quindi diciamo, io questa parola affidabilità, cioè volendo proprio salvare qualcosa salviamo tutto il resto.
1: Ma scusa, l'affidabilità è... si usa per le macchine, quando chiamo il mio amico Vincenzo Borgomeo,
5: no, attenzione,
1: esperto
5: però nelle
1: di motori,
5: relazioni...
1: mi parla di affidabilità delle automobili,
5: non delle relazioni personali di questi tempi. L'affidabilità è un grande dono, però la vera cosa diciamo, poi mi sono persa nella parte sui sondaggi e quando dalla moglie siamo passati alla politica, quindi lì secondo me è stato un po' un volo pindarico e di base è sicuramente un sunto di cliché maschilisti, premesso che il ministro è una persona per bene, è una persona appunto che sempre è stata rispettosa, se vuoi, nel dibattito pubblico italiano delle altre sensibilità, penso si sia addentrato in un argomento che probabilmente non conosce, perché giudicare una donna dalla lunghezza delle gonne oppure dire che sta là, invece in questo periodo, se vogliamo analizzare i nuclei familiari, il problema è proprio il ruolo dell'uomo, è proprio l'uomo che non sta là. Io conosco tante mamme single, è l'uomo che sparisce, è l'uomo violento, quindi è sicuramente molto di più.
1: Vabbè,
5: di una frase uscita
1: bambi,
5: male, molto di più
1: alla,
5: però di una frase uscita
1: Meloni,
5: male. No, la proposta
1: minuti.
5: Del tetto, il tetto poi è un'altra cosa, diciamo, il tetto è incostituzionale, il tetto agli studenti stranieri perché viola il diritto
1: perché
5: all'istruzione.
1: Perché lo dici tu?
5: Beh, no, ci sono già costituzionalisti che lo hanno segnalato, il diritto all'istruzione esiste, perché qual è il punto della scuola pubblica che io ho fatto e che, a cui sono grata? Funziona in base al proprio quartiere. Quindi cosa succede? Che tu sceglierai una scuola media, una scuola superiore in base alla tua zona. Se per il tetto tu sei costretto ad andare, che ne so, in un altro quartiere perché hai una origine considerata straniera, sono costi in più, organizzazione in più per la famiglia, è una discriminazione e c'è il rischio che il tuo diritto all'istruzione non si possa realizzare dal punto di vista legale. Secondo me vedremo, no, in base a come sarà scritto questo provvedimento, ma secondo me non può passare. Dal punto di vista invece sociale mina la società multiculturale che punta a mischiarsi. Io perché dovrei preferire e lo chiedo a te e lo chiedo a chi ci ascolta, una classe di italiani, a una classe in cui ci sono tutte le persone che ne hanno diritto. Cioè, non capisco, sì, però, per quale motivo.
1: Io capisco anche quei genitori che hanno che scelgono la scuola pubblica, che pagano oltretutto, no? Paghiamo con le nostre tasse. Certo. Scelgono la scuola pubblica, mettono i loro figli in delle classi e questi figli restano indietro perché tutti devono andare avanti e partire dallo stesso livello, ma tanti sono indietro, cioè come si risolve?
5: Ma questo in realtà capitava, se voi, io facevo, ho fatto un liceo bene, il liceo classico bene, non è che in classe ci fossero tutti i geni, ora senza nulla togliere ai miei ex compagni di classe, c'era chi passava, chi ha passato tutto il liceo nei bagni, e chiudeva parentesi, a fare le feste, a fare cavolate, e chi stava lì chino sui libri aveva già dei sogni, dell'ambizione, dei desideri ed era pronto a sacrificarsi. Cioè in ogni classe di una scuola pubblica in cui sono tra le 20
1: sì,
5: e le 30
1: persone, questi che dici tu,
5: no?
1: Questi che dici tu, è vero, però
5: queste teste
1: si
5: calde, chiamiamole così, no?
1: Queste teste calde si spengono perché non hanno voglia di far niente, sono stati educati male dai loro genitori.
5: Ci sono in ogni classe di 30 persone.
1: Ma gli altri però, gli altri che sono indietro non si possono neanche accendere, capisci?
5: No, io non penso, ma perché tu pensi che, non tu, diciamo, questa corrente di pensiero, pensa che un ragazzo di origine, che ne so, egiziana, possa essere, debba essere meno bravo questo a scuola di un milanese o di un friulano, in non realtà poi questo si vede sul campo, cioè perché questi genitori dovrebbero essere preoccupati?
1: L'arroganza di questa sinistra integralista rappresentata
5: dalla
1: Brigante
5: prima. Ma quale arroganza? Stiamo dialogando.
1: Stiamo dialogando, però prima mi dici è scritto male sto provvedimento, ci pensano i giudici, quindi chiamate i giudici in soccorso, poi mi metti in bocca cose che non ho detto. Allora.
5: No, infatti io dico una corrente di pensiero, perché in realtà sì, io non avrei paura, sono sincera.
1: Ma ti voglio
5: il
1: bene
5: mio
1: lo
5: pensiero
1: stesso,
5: sarebbe
1: sei un po' faziosa,
5: no, ma lo
1: ti
5: so che ti ho
1: stesso
5: fatto arrabbiare. No, ma io credo certo davvero nella società multiculturale, perché trovo molto più stimolante dialogare con culture, religioni, opinioni diverse, piuttosto che stare lì nella propria zona di comfort, no? In quello che già sai. E poi c'è un terzo elemento e chiudo: ci lamentiamo della violenza dei giovani di oggi, ma quanto si devono sentire, sai, anche il discorso demaranza, che è una parola che io detesto, ma quanto si devono sentire respinti questi ragazzi che sono individuati come una categoria a parte solo perché hanno un'origine cosiddetta straniera. Cioè sono provvedimenti che non aiutano la coesione sociale, è il mio punto di vista. Quindi io spero che non passi mai in nessun modo e che la nostra scuola resti quell'unione di religioni e di culture che la fa forte, che la fa grande. Lo so che
1: va
5: ti
1: bene,
5: ho fatto arrabbiare.
1: Dai, molto, molto, sono molto arrabbiato.
5: Molto,
1: arrabbiato. Perché tu sei anche un po' streghetta e leggi il futuro. Streghetta,
5: esatto.
1: Al nord è una cosa buona, non è.
5: Sì, sì, io sono, ma io proprio sono, ho proprio a volte anticipo anche il futuro delle piccole visioni.
1: Siccome
5: è una cosa
1: sei un
5: vera.
1: Un po' streghetta, già mi dici che arrivano i giudici e zac, sforbiciano.
5: Ma secondo
1: il
5: me non è a me un
1: Meloni.
5: uccellino,
1: eccolo,
5: sai che
1: lì
5: parlo anche con gli uccellini, no?
1: Un uccellino che conoscevo mi ha detto era San Francesco.
5: No, lui è molto sotto San Francesco. Un uccellino mi ha detto che potrebbe non essere costituzionale per il diritto all'istruzione. Vedremo, io comunque tifo per le ragazze e ragazzi, mischiatevi, siate liberi e sfruttate l'opportunità di studiare, perché a me ha cambiato la vita, no? Al di là del tipo di scuola. Se io non avessi studiato, che fine avrei fatto? È così.
1: Ecco.
5: Va bene, ti ho fatto arrabbiare,
1: ma
5: non
1: con
5: ho
1: le
5: recuperato
1: giuste precauzioni. Grazie. No, hai sopra. Colpa al botto e uno al cerchio. Grazie Anna Rita Briganti.
5: Ciao.
1: A presto.
5: Ciao.
1: 334 11 11 622 per dire la vostra. Torno tra poco.
6: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio, Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 4 e 29 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo. L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
11: Buonasera Roberto, Luca dalla provincia di Milano. Ti prego, dimmi che era Crozza che imitava Tajani. Ti prego, dimmi che era Crozza. Non mi dire che era l'originale.
12: Buonasera, ancora Pino da Lecco. Io capisco queste mosse dell'ultima ora della Meloni, tra l'altro io ero un suo ex elettore. Capisco il desiderio di rincorrere un po' la politica di Vannacci e capisco anche che la politica deve correre dietro un po' anche al sentimento popolare, a quello che prova in questo momento, a quello che vuole, a quello che desidera. Però, cara Meloni, è troppo tardi. Ormai l'8% di Vannacci è un dato di fatto, quindi bisogna assolutamente trovare un accordo con lui per portare a casa anche le prossime elezioni del 2027, altrimenti qua va tutto a scatafascio. Il copia e incolla non funziona assolutamente per nessun motivo, quindi prendi per buono quello che dice il generale, trovate un accordo e portate a casa il malloppo. Saluti.

0: Buonasera, stavo ascoltando in merito alle classi che vanno avanti e vanno indietro. Ai tempi passati, se qualcuno era un mariuolo o se qualcuno purtroppo non riusciva a stare al passo per non propriamente delle doti personali, la classe, il professore non si fermava, o non lo lasciavano fermare, o per scelta non si fermava lui. Quindi comunque adesso l'atteggiamento è diverso, quindi allora non si può fare un paragone, perché il professore non si fermava mai, andava avanti come un treno, se c'eri bene e se non c'eri amen. Giusto o non giusto che sia, il lavativo così rimaneva fuori. Chi non ci arrivava o prendeva altre strade o era fortemente penalizzato, comunque lui, non tutta la classe.
1: Buonasera dottor Poletti, sono Piero da Milano, volevo riallacciarmi al discorso che ha fatto l'ascoltatore di Lecco. Cara Meloni, devi scendere a patti sì con Vannacci, perché hai sbagliato a fare i conti per la legge elettorale. Fino a qualche mese fa Vannacci era dato l'1,5% e allora forse potevi anche vincere senza di lui, ma adesso con l'8% se lo tieni fuori non vinci le elezioni, cara mia. Andiamo tutti a scattafascio veramente qua se va su la sinistra, facciamo peggio che la fine della Grecia. Buonasera a tutti.
2: Buonasera dottor Poletti, Marco da Vicenza. Appena salito in furgone sento questa dichiarazione, mamma mia, per fortuna lei si è arrabbiato molto, perché queste persone, non so se abbiano figli, non lo so, secondo me vivono veramente in un altro pianeta. Fortunatamente una delle mie tre figlie, la più grande, ha cominciato la prima elementare, l'ho iscritta dove faceva anche l'asilo, in una scuola paritaria cattolica che dista 15 km da casa nostra, ma è molto vicino alla mia attività, e quindi sia per comodità sia per estrazione abbiamo deciso di mandarle in questa scuola paritaria di stampo cattolico, dove ci sono degli stranieri, americani, perché noi abbiamo la base qui vicino, quindi molti americani, ma anche di altre nazionalità, ovviamente non di quelle nazionalità che trovi nelle scuole pubbliche, ovviamente, ma è una scelta fatta per dare un certo tipo di qualità di studio a mia figlia, perché ovviamente voglio che lei studi, ma si trovi anche in un ambiente dove le insegnano tutto quello che c'è da insegnare in maniera omogenea.
3: Chiaro il concetto, ma sentiamo ancora Meloni.
4: La parità tra uomo e donna non è negoziabile. Non lo è nelle nostre strade, non lo è nelle nostre scuole.
5: E poi abbiamo portato il fondo di finanziamento ordinario per le università al suo livello più alto di sempre. Parliamo chiaramente dello strumento che serve a pagare i docenti, il personale, a mantenere le strutture, ad aprire nuove aule, fare manutenzione, pagare i servizi agli studenti. Oggi il fondo è a 9,4 miliardi di euro, che è il 25% in più rispetto al 2019, e mi perdonerete se sono così didascalica, però ho sentito dire proprio in questi giorni alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein che la Meloni sull'università taglia e apre ai privati. Ora io voglio chiedere, Elly cara, carissima, ma è possibile che tu non riesca a trovare un solo argomento vero per contestarci? Uno vero, ti prego, uno, te li do io se vuoi, perché siamo imperfetti anche noi, ma ti prego, una cosa vera, dilla, una, ti prego, te le passo io sotto banco, perché pure noi qualcosa sbagliamo, ma una vera, una, non ce se la fa. Cioè, come facciamo ad avere tagliato sull'università se oggi il fondo di finanziamento è di 9,4 miliardi e quando siamo arrivati era 8,6? 9,4 è più o meno di 8,6? E si sa che io non sono un fenomeno in matematica, ma lì ci arrivo. Guardate, non si può fare opposizione così su tutto. Cioè, è un dato statistico che su 5.000 cose una buona la dobbiamo aver fatta, una. Manco quando abbiamo tolto il bollo della macchina a 14 milioni di veicoli gli è andata bene. Una volta che pensavamo di poter cantare insieme, bollo ciao, niente! Non gli è andato giù manco questo, loro lo vogliono pagare il bollo! Loro lo vogliono pagare perché lo abbiamo tolto noi! Gli faremo il conto corrente dedicato per i nostalgici del bollo auto! Così lo possono pagare! E scusate, ma una risposta la devo anche ad alcuni presidenti di regione della sinistra, Movimento 5 Stelle, PD, che hanno detto i soldi della campagna elettorale della Meloni li pagano le regioni, riferendosi al fatto che le risorse per coprire la misura del bollo le toglieremmo alle regioni, il che è falso. E lo abbiamo ampiamente già dimostrato, detto, ribadito, e loro lo sanno bene, ma sono abituati a fare politica così. Però, scusate, ma veramente avete la faccia di parlare di chi paga le campagne elettorali dopo lo schifo del superbonus? Dopo che avete accumulato 200 miliardi di debiti che avete scaricato su questi ragazzi e sul governo successivo al vostro, perché Giuseppe Conte potesse andare in giro a fare la campagna elettorale dicendo che ti ristrutturavi casa gratuitamente. Ma non vi vergognate, ma ci vuole coraggio. La campagna elettorale del Movimento 5 Stelle ci è costata a ciascun italiano nel 2022 3.500 euro. Anche a quelli che una casa non ce l'avevano, anche a quelli che erano appena nati, a tutti. Ecco quanto costano le vere campagne elettorali che faceva la sinistra.
3: Ed è stata un po' la domenica delle donne, perché sul palco di Pontida Anna Maria Cisint, che tra poco avremo al telefono, insieme al collettivo Nemesis a Pontida, ha portato avanti la sua battaglia contro l'Islam integralista. Ma sentiamo un estratto.
6: Amici di Pontida, amici leghisti, oggi siamo qui perché c'è qualcosa che ci unisce profondamente a questo prato: le nostre radici, la voglia di difendere la nostra terra, la nostra libertà. Eppure c'è qualcuno che ce la vuole portare via. La minaccia si chiama l'Islam radicale e vuole uccidere la nostra democrazia. Vuole sostituire le nostre leggi con la Sharia. Capiamoci, la nostra non è una battaglia contro una religione, ma è la difesa della nostra libertà, delle nostre radici. E oggi io sono qui per dirvi una cosa importante. Con loro, con le Nemesis, noi non permetteremo mai di islamizzare casa nostra. Mai! Pontida, noi tutti della Lega non lo permetteremo, noi tutti insieme. Vogliono governarci, dominarci, sostituirci. Le donne, io lo so per esperienza, le vogliono come le loro, velate, integralmente, succubi, bambine chiuse in gabbie domestiche, dalle quali, se si ribellano, rischiano di essere picchiate, seviziate, uccise, come la povera Saman, massacrata dalla sua famiglia solo perché voleva essere libera di amare, perché per loro le donne sono oggetti sessuali, utili a sfornare figli per surclassarci.
3: E insomma, vediamo se ha ancora voce questa sera Anna Maria Cisint, bentornata a Italiano Limits.
7: Grazie dottor Poletti, sì ce l'ho. Oggi commissione pesca, sono a Chioggia, ma ce l'ho, e anche non solo la voce.
3: Commissione pesca, diciamo che è lavoro, perché ci sono le rivendicazioni giuste dei pescatori e quindi è lavoro, non è commissione pesca alla Fantozzi che uno va a pesca, no?
7: Esatto.
3: È commissione pesca, roba seria, roba seria.
7: Roba seria, i pescatori sono disperati, quindi siamo qua a spiegare alla commissione che così non si può andare avanti. Alla Commissione Europea, ovviamente.
3: Certo, ovvio. Cisint, onorevole Cisint, cosa ha pensato? Me lo dica fuori dai denti. Abbiamo detto più volte che il governo non faceva delle robe che la Lega voleva perché c'erano dei freni. Bene, l'annuncio della stretta di Meloni sulla scuola, il tetto agli stranieri, no al velo, ecco, che effetto le ha fatto?
7: Ma guardi, le dico che finalmente le nostre battaglie che da anni portiamo avanti, io dal 2018 il numero della percentuale degli alunni stranieri extracomunitari non italofoni nelle classi, io la combatto dal 2018, 23 su 25 sono classi ghetto, è una soddisfazione, perché che la Presidente Meloni, di cui ho un rispetto gigantesco, prenda in maniera così chiara la posizione su temi importantissimi che il ministro Valditara ha ovviamente già depositato come proposta di legge tempo fa, non può che darci la cifra che finalmente c'è una grande consapevolezza della problematica della radicalizzazione. Il velo integrale non va però vietato solamente nelle scuole, mi permetto di dire che va vietato in tutti i luoghi pubblici, perché il velo integrale è sottomissione, è usare la donna come un oggetto sessuale, quindi bene nelle scuole, il ministro Valditara giustamente di quello si occupa, ma noi abbiamo presentato una proposta di legge anche tempo prima, dove è chiaro che va tolto il salvo giustificato motivo che la giurisprudenza ha definito come una tutela, diciamo, per culturale e religiosa, tra le virgole, affinché ci sia chiaro e limpido un messaggio forte dell'Italia, peraltro in Europa già esiste in moltissimi paesi. E va poi bene. Sulle scuole le dirò, ci tengo molto, perché io ho visto cosa significa quando si creano i ghetti e ci sono delle opportunità che spesso si dimenticano, bisogna allargare il perimetro delle territoriale, diciamo, bisogna rendersi conto che quando c'è una percentuale così elevata, la didattica e la capacità, la possibilità di crescita dei ragazzi non esiste, e che il ghetto non è solo degli italiani, ma è anche di chi ovviamente non ha la possibilità di vivere la scuola come dovrebbe. Quindi bene, adesso però c'è urgenza di fare questo e anche altro, perché noi abbiamo presentato una legge, dottor Poletti, molto chiara, che blocca la radicalizzazione strisciante, l'Islam politico. È una legge importante che dice che i finanziamenti devono essere autorizzati, perché arrivano anche da organizzazioni terroristiche come quelle dei Fratelli Musulmani, che le moschee regolari sono luoghi dove si predica l'odio verso l'Occidente, e che quindi noi dobbiamo intervenire in maniera netta anche nella consapevolezza di chi è responsabile di quell'associazione, spesso non si conoscono, che ci devono essere dei registri molto chiari.
3: Insomma,
7: molto limpidi.
3: Non basta, non basta, è un
7: bravo,
3: inizio questo della Meloni.
7: È un ottimo inizio.
3: Ne parliamo in un'altra occasione, io la lascio ai pescatori, che so che ci tiene ed
7: grazie
3: è un tema
7: mille, sì.
3: importante davvero. Grazie onorevole,
7: grazie,
3: Anna Maria Cisint.
7: Grazie a lei, a voi, arrivederci, buona serata.
3: Europarlamentare della Lega. E poi, come sono messi gli ultimi sondaggi? Vi diciamo tutto tra pochissimo.

0: Tranini, bentornato, analista politico, come va?
1: Buonasera Roberto, benissimo.
0: Allora, in 4 minuti, Travini, come siamo messi? Facciamo un punto sui sondaggi, sugli ultimi dati, sul posizionamento dei partiti?
1: Guarda, i sondaggi, gli ultimi sondaggi che abbiamo fatto con l'Osservatorio Delfi, che è il nostro sistema per appunto misurare i sondaggi, e sostanziale equilibrio rispetto alle scorse settimane. C'è sempre Fratelli d'Italia, primo partito, il PD che insegue. I Vannacci cerca di arrivare all'8%, ma ancora non ce la fa, pare che ancora non ce la faccia, e ovviamente quando vai a fare le somme campo largo contro il centrodestra è il campo largo che gira sul 43%, quindi in questo momento sarebbe il campo largo a prendere il premio di maggioranza rispetto a quella che dovrebbe essere la nuova legge elettorale, ecco, che fissa come 42 il limite.
0: La domenica folle di ieri con 3.000 iniziative, 3.000 manifestazioni.
1: Bellissima.
0: Ecco, di quella quando si cominceranno a vedere i risultati?
1: È complicato perché il primo risultato c'è, nessuno ha parlato ai moderati in quella domenica folle. Nessuno ha parlato ai moderati. Salvini ha messo in gioco la leadership. Adesso vediamo come si concluderà l'assemblea che hanno fatto per capire quando andranno a fare il Consiglio federale, però di fatto ha messo in gioco la leadership. Meloni ha chiuso Phoenix parlando di temi identitari, dicendo che i temi identitari diventeranno legge. Conte ha trasformato un voto interno al Movimento 5 Stelle, un voto interno col 93%, quello sull'Ucraina e sul non riarmo dell'Europa, in una condizione per la coalizione. Beh, bellissimo. A Meloni che si mette a inseguire Vannacci.
0: Ma questi moderati, benedetti moderati, ai quali è vero, Travini, nessuno parla.
1: Nessuno ha parlato.
0: Questi moderati. Quanto pesa?
1: Questi moderati pesano un 25% del paese. Questi moderati dovranno decidere se seguire il nuovo corso di Forza Italia, che ancora non vediamo Poletti, ma ci sarà. Ci sarà perché tutto ci dice che Occhiuto proverà, perché anche Forza Italia si è piegata ai capilista. Perché è in corso una class action dentro Forza Italia su Tajani. Poletti la vedi già da un po'. Dietro quella class action c'è Occhiuto che imporrà i capilista e a quel punto proverà a prendersi la maggioranza all'interno di Forza Italia. Quindi i moderati dovranno fare una prima scelta lì. La seconda scelta è capire che cosa faranno quando sulla scheda vedranno forse Schlein come candidata presidente del Consiglio del centro-sinistra.
0: E insomma, a presto, grazie Gian Pietro Travini, analista politico. A presto. Bene. Siamo di corsa oggi, 1000 temi e soprattutto tante voci da farvi sentire, ma ci tengo alla vostra, quindi alla rientro sentiamo i vostri messaggi vocali. Vi ricordo il 334 11 11 622, il vostro punto di riferimento, ma mica abbiamo finito. Dopo il GR, oltre a voi c'è Conte, poi c'è Pontida, Salvini, tante analisi.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Buonasera Poletti, io però non riesco a capire una cosa, perché la Meloni riesce sempre a dare quelle tre cifre a convenienza e non risponde sulle altre 300, e oltretutto anche quelle tre le manovra sempre, perché quando ci sono risultati pessimi tirati fuori con dati forniti dallo stesso Ministero dell'Interno, ma non ne fa menzione. Allora io mi dico, anziché fare sempre comizi molto ciociare, dire bollo ciao, fare l'insultona e aizzare le masse con il suo urlare a destra e a manca, ma perché non cerca, non accetta un confronto anche televisivo? Nel passato gli stessi di centrodestra, anche il buon Berlusconi, per quanto ne sia dall'altra parte io rispetto idee e tutto il resto,

0: Allora, Conte, Giuseppe Conte, che fissa la linea del Movimento 5 Stelle dopo Nova, la scheda di Matteo Respinti postprodotta da Lorenzo Cappadone, e poi sentiremo i nostri ospiti e Conte.
1: Giuseppe Conte ha chiuso a Milano Nova 2026, la kermesse programmatica del Movimento 5 Stelle, trasformandola nel punto di partenza del confronto con gli alleati del centro-sinistra. Il documento finale presentato contiene 20 capitoli programmatici votati dagli iscritti dopo un percorso di oltre 100 tappe sul territorio. Il passaggio politicamente più rilevante riguarda l'Ucraina. Il 91,7% degli iscritti ha approvato la linea contraria alla prosecuzione dell'invio di armi a Kiev. Il 94,1% si è espresso contro il piano europeo di riarmo e il 91,8% contro l'aumento delle spese militari. Conte ha chiarito che questo mandato sarà portato al tavolo della coalizione e che il Movimento 5 Stelle non intende diluirlo. Sul Medio Oriente il 97,9% ha approvato la proposta di riconoscere lo Stato di Palestina e promuovere una conferenza internazionale. Il programma prevede inoltre la revisione dell'accordo di cooperazione militare con Israele e iniziative europee contro lo status privilegiato di Tel Aviv. Sul piano interno, Conte ha promesso una tabola rasa di alcune delle norme del governo Meloni. Reintroduzione dell'abuso d'ufficio, cancellazione delle modifiche sui poteri della Corte dei Conti, revisione delle norme sulle intercettazioni, delle cosiddette leggi bavaglio e delle misure considerate restrittive del dissenso. Nel programma economico e sociale del movimento compaiono salario minimo legale indicizzato, riduzione dell'orario di lavoro a parità di stipendio, diritto alla disconnessione, limiti ai contratti a termine, congedi parentali paritari e una nuova forma di reddito di cittadinanza, definita reddito 2.0. Conte ha definito necessaria una politica radicalmente progressista e ha ribadito che prima delle primarie del centro-sinistra dovrà essere definito il programma comune. Elly Schlein ha riconosciuto diversi punti condivisibili, ma sul sostegno militare all'Ucraina resta una differenza sostanziale tra PD e Movimento 5 Stelle.
0: E insomma, questo Giuseppe Conte, ditemi se vi convince, 334-1111-622, o lo avete ascoltato o lo ascoltate qui da noi. Allora, l'intervento di Giuseppe Conte, un condensato, naturalmente.
2: Mi sembra che emerge un mandato chiaro, un mandato ben preciso. Dobbiamo innanzitutto costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte.

0: Le armi allontanano la pace. Ancora, c'è la necessità di investire dove davvero ci sono i bisogni dei cittadini, delle famiglie, delle imprese. No è un'economia di guerra, no al riarmo. Nel momento di massima sofferenza del paese, quando abbiamo portato in Italia 209 miliardi, noi abbiamo creato i presupposti per costruire insieme cantieri di speranza, asili nido, scuole, per rafforzare la nostra ricerca, le università, l'innovazione, non per cantieri di guerra, per gli arsenali pieni di armi. Poi ancora, un messaggio forte anche questo: dobbiamo contrastare la speculazione finanziaria, dobbiamo proteggere l'economia reale, chi crea un valore aggiunto sul territorio, chi dà da lavorare, chi non sta lì soltanto parassitariamente ad arricchirsi con operazioni di alta speculazione finanziaria. Dobbiamo far ripartire l'Italia. Il motore dell'Italia si è spento. Ecco perché ho visto ci sono anche tante proposte per piccole e medie aziende, per artigiani, le partite IVA. Addirittura c'è una proposta per le loro malattie, per la maternità e tantissime altre. Poi ancora per i nostri giovani. È inutile ogni giorno leggere che i politici si dolgono perché i nostri giovani vanno all'estero. Che cosa stiamo facendo per i nostri giovani? C'è un pacchetto giovani corposissimo e quello anche è un mandato chiaro da realizzare. E infine c'è un messaggio che direi in qualche modo racchiude tutte le varie proposte. Questo paese non può crescere se non cresciamo tutti quanti insieme. Nessuno deve rimanere indietro. La giustizia sociale. Non possiamo lasciar correre l'economia, lasciare che pochi possano concentrare sempre più nelle loro mani ricchezza e potere e tutti gli altri invece rimanere sottopagati col crollo dei salari reali, con la difficoltà di avere accesso a cure di qualità. Dobbiamo assolutamente lavorare per tutti, soprattutto per chi è in difficoltà. Il primo Consiglio dei Ministri deve essere nella direzione molto semplice: abrogare le seguenti norme e misure, a partire dalla giustizia, a partire da quelle sulla sicurezza che reprimono il dissenso politico, la protesta civile e tante altre. Abrogarne proprio tante. Ma sulla costruzione di percorsi di pace e di sicurezza vera, cioè la sicurezza cooperativa, non quella della deterrenza militare, non saremo mai soli. C'è tutta la popolazione europea che sono sicuro che ci appoggerà. E in ogni caso, guardate, se l'Italia sarà capofila, protagonista di questa svolta, innanzitutto saremo contagiosi, perché quando hai coraggio e una visione chiara, sai essere contagioso. E secondo, la scommessa militare l'abbiamo vista per 4 anni e mezzo. Quindi oggi occorre qualcuno che abbia la determinazione di dare un valore aggiunto alla svolta negoziale. È una promessa che ho fatto all'inizio del percorso e l'abbiamo mantenuta. Qui a Milano perché? Milano e la Lombardia è la capitale economica d'Italia. Noi abbiamo una crescita zero. Si abbassano sempre più gli indici di produttività. Abbiamo delle intere filiere in difficoltà, lo dicevo prima, artigiani, piccoli commercianti, partite IVA sono in difficoltà. Abbiamo dimostrato di saper far correre l'Italia, di saper riaccendere i motori. Nel periodo più duro della pandemia ne siamo usciti diventando la locomotiva d'Europa. Abbiamo le carte in regola per ripartire qui da Milano e dare un messaggio a tutto il paese. Questa è una comunità forte, io la ringrazio perché mi rende orgoglioso, davvero orgoglioso, e ne parleremo domani. Questo mandato è un mandato che mi onora, mi responsabilizza, cercherò davvero di assolverlo con la massima determinazione, la massima fermezza e anche la massima chiarezza. Non pensate che sia disponibile ad allungarlo, a diluirlo, perché poi tutto diventi un galleggiare e un vivacchiare della politica. Mi conoscete? E visto che parliamo di comunità, permettetemi di sollecitare a tutti voi, a tutti noi, un grande abbraccio a un compagno di questa comunità che noi non dimentichiamo, Alessandro Di Battista, Dibba per noi. Siamo con te, Ale. Torna con noi, abbiamo ancora tante battaglie che ci accomunano, forza, fai presto.
1: Giustamente l'incoraggiamento a Di Battista nella finale del discorso di Conte, ma andiamo a sentire voi tra pochissimo.

0: buonasera al nostro ascoltatore Antonio da Roma. Buonasera, come va?
1: Buonasera dottor Poletti, benissimo, grazie, sempre grazie per le trasmissioni che fate sul giornale radio, che ci informano e ci descrivono sempre nel migliore dei modi la realtà del nostro paese.
0: Niente,
1: volevo intervenire per quanto riguarda Giuseppe Conte e diciamo, il programma del Movimento 5 Stelle, facendo un'osservazione. Tra i governi passati ritengo che alcuni provvedimenti adottati dai governi Conte siano stati l'unica forma di tentativo di ridistribuzione delle risorse del nostro paese, premesso che la piramide rovesciata della distribuzione del reddito, sempre a vantaggio di chi sta in alto, è un problema. Cioè, premesso questo,
0: sì,
1: per esempio reddito di cittadinanza è gestito malissimo e forse nel peggiore dei modi, però l'idea e le intenzioni erano veramente redistributive. Oppure penso pure al cashback per i pagamenti con la moneta elettronica, che hanno consentito un più largo uso delle carte di credito e dei pagamenti elettronici, nel tentativo, come poi si è realizzato, di arginare l'evasione fiscale. Lo stesso super bonus, gestito malissimo anche quello, ma è stato un tentativo di incentivare il risanamento energetico degli edifici e tante altre cose. Ritengo che il resto del centro-sinistra negli ultimi 20 anni si è adagiato solo sui diritti individuali e ha perso la strada del riequilibrio tra classi subalterne e classi dominanti, che era il pilastro della sinistra, tant'è vero che poi, certo, gli operai e le classi più disagiate votano a destra. Ecco, questa è l'osservazione.
0: Senta, la ringrazio molto perché mi sembra un'analisi molto lucida. Non sempre, vale sia per destra che sinistra che centro, quel che decide la politica in buona fede viene applicato bene da uno stato burocratico come il nostro, che mette 1000 paletti e che forse manda in vacca anche provvedimenti che potevano funzionare,
1: esatto,
0: bene, non
1: esatto.
0: Trova? Questo è il,
1: esatto,
0: grande guaio. Poi arriva la burocrazia,
1: sì,
0: i paletti, le lentezze,
1: sì,
0: e tutti,
1: sì,
0: i vizi del nostro paese.
1: Le truffe.
0: Bravissimo. È perché siamo italiani alla fine, tutto,
1: sì, purtroppo.
0: Anche nelle truffe. Grazie, buonasera.
1: Grazie dottor Poletti, buona serata.
0: Bell'intervento, mi è piaciuto molto. Intervento anche di Mattarella, il capo dello Stato, voi lo sapete, che è ad Amatrice per inaugurare l'anno scolastico. Ovviamente altamente simbolico il fatto che Mattarella si sia recato nuovamente ad Amatrice, ma qui il punto è questo: il monito di Mattarella, titola Repubblica, la scuola deve aiutare a non formare ghetti. Il capo dello Stato per l'inaugurazione dell'anno scolastico, forse forte applauso quando cita l'articolo 34 della Costituzione. Insomma, Mattarella, senza dirlo, sembra in qualche modo, non voglio interpretare Mattarella, ma sembra in qualche modo dire: andiamoci piano con i ritocchi sulla scuola, le classi e quant'altro. Queste le parole di Mattarella, che in realtà ha dato un monito: le classi non devono diventare ghetti. Vocale.
2: Buonasera, ciao, sono Babi da Bologna. Allora, sentire Conte parlare di partite IVA è assurdo, perché in tempi di Covid io avevo la partita IVA, mi sono vista dare per 3 volte 600 euro, le bollette arrivavano a casa e in negozio e mi sono dovuta fare prestare i soldi per pagare le bollette. Quindi lasciamo perdere, lui non deve neanche nominare le partite IVA perché le ha fatte fallire, e Sarebbe stato bello, mentre la gente prendeva lo stipendio e stava sul divano perché aveva una busta paga, poteva almeno dire quanto guadagna l'anno, dividiamo per 12 e ti do anche te una mensilità. Ma per lui eravamo tutti da 600 euro, quindi si deve vergognare, stare zitto e non parlare di partite IVA. Ti faccio i complimenti perché almeno possiamo dare la nostra opinione, mi fa molto piacere. Grazie, buona serata.
0: Sempre la dovete dare la vostra opinione. Archiviamo Conte per questa sera, ma apriamo quell'altro capitolo, mica è finita, ci siamo tutte le sere dalle 17 alle 20. Nuovo record negli Stati Uniti per il diesel. Ai ai ai, 6,5 dollari al gallone. Allora, quant'è un gallone? Se non ricordo male, un gallone, allora 6,5, un gallone è 3,79 litri. Insomma, non se la passano bene neanche loro, che hanno causato tutto con il loro Trump. Dicevo, tra poco andiamo a Pontida, restate qui.
3: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone e la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
4: Sono le 5 e 25 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: A Pontida tra pochissimo.

0: il punto di quel che è successo a Pontida nella scheda di Matteo Respinti, prosprodotta da Lorenzo Cappadone.
1: Matteo Salvini ha chiuso il raduno della Lega a Pontida con una mossa rivolta soprattutto alle tensioni interne al partito. La proposta di convocare a ottobre un congresso straordinario. Oggi riunirà il Consiglio federale per avviare il percorso. Salvini ha detto di voler tornare davanti ai delegati per verificare direttamente la fiducia della propria leadership e ha insistito sull'unità. Le polemiche pubbliche, ha dichiarato, finiscono per indebolire la Lega. Il nuovo congresso arriva dopo settimane di confronto tra il segretario e l'area settentrionale del movimento. Dal palco Massimiliano Romeo ha chiesto una Lega più collegiale e federale. Attilio Fontana ha ribadito la centralità del federalismo e criticato le impostazioni centraliste. Luca Zaia e Maurizio Fugatti hanno richiamato autonomia, territori e identità come elementi originari del partito. Salvini ha poi fissato le priorità da portare al governo. Sulla sicurezza chiede di portare 10.000 i militari impiegati nelle operazioni di strade sicure. Sull'Islam ha chiesto agli alleati una linea più restrittiva, stop a nuove moschee senza maggiori garanzie di trasparenza e divieto di burche e velo integrale. Per quanto riguarda il campo economico, nella prossima legge di bilancio la Lega vuole introdurre quota 64, consentendo l'uscita dal lavoro a 64 anni, ridurre le tasse sugli stipendi dei giovani e ampliare la flat tax per partite IVA e autonomi. E per finanziare alcune di queste misure, Salvini torna a proporre un nuovo contributo a carico delle grandi banche. Pontida è servita anche a rilanciare la partita per Milano. Salvini ha indicato la vice segretaria Silvia Sardone come candidata della Lega alle prossime comunali. Sardone si è detta disponibile anche a passare dalle primarie del centrodestra.
0: E allora fatemi sentire quando Salvini annuncia il congresso, prendendo in qualche modo di sorpresa gli avversari interni.
2: Voi vi rendete conto che sono battaglie importanti, difficili, decisive, che possiamo combattere e spero vincere solo uniti. Ho parlato da vicepresidente del Consiglio. Adesso parlo non da segretario della Lega. Segretario della Lega è uno di voi. Parlo da militante della Lega, innamorato della Lega. E dico ad altri militanti, con cariche o senza cariche, con ruoli di prestigio o semplicemente animati come voi, da passione, sudore, per essere sotto questo prato. Ecco, da militante a militante, tanti hanno citato Umberto Bossi. La prima lezione che ho imparato da ragazzino, entrando 35 anni fa, in una sede della periferia milanese, a Milano, in via Vespri Siciliani, e magari deve essere rinfrescata, e che se c'è una discussione da fare, se c'è un problema da risolvere, se c'è una soluzione da portare sul tavolo, tutto questo va affrontato nelle sezioni della Lega, non in piazza, sui giornali o in televisione. Non è questione di Matteo. Il segretario della Lega si chiamava Umberto, si chiamava Roberto, si chiama Matteo, finché vorrete, avrà un altro nome, perché la Lega è immortale. La Lega è il suo popolo. La Lega non sono singole persone. La Lega siete voi. E finché ci siete voi c'è Lega, c'è speranza. Voglio idee chiare. Voglio compattezza, per cui domani convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti. È la prima voce fuori posto che non fa un torto a Matteo Salvini, ma danneggia il lavoro di decine, di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare non a me, ma a voi, perché continua a fare regali alla sinistra. Io torno dai militanti, torno dai delegati, torno al congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia, e lo chiederò alzata di mano per alzata di mano. Io sono disposto a offrire la mia vita per i miei figli e per voi. Non sono disposto a perdere tempo e a far perdere tempo, e non accetto di dare il microfono, e non mi riferisco a chi è qua a Pontida, ma mi riferisco a qualcuno che ha fatto altre scelte in passato, che ogni giorno insulta la Lega, attacca la Lega e infama la Lega. Certa gente senza dignità non può avere parola dove c'è l'Alberto da Giussano. Certa gente non porta avanti ideali, ma è solo a caccia di poltrone, e non le troverà in casa nostra, e non le troverà in casa nostra. E quindi, popolo di Pontida, mie sorelle e miei fratelli, chiederò al Consiglio federale e al Congresso se ho la vostra fiducia, il vostro sostegno, la vostra amicizia. Se è così, continuerò a mettere impegno la mia vita, il mio cuore, la mia passione a disposizione vostra, dei vostri figli e dei miei figli, per una Lega forte, unita e vincente. Viva il popolo della Lega e viva Pontida!
0: Bentornato ad Andrea Monti, sindaco di Lazzate, storico ormai militante della Lega. Andrea Monti, allora traduciamo Salvini.
3: Beh, è difficile tradurlo, anche perché quel consiglio federale a cui faceva riferimento nella parte finale del suo discorso mi risulta ancora in corso, quindi possiamo semplicemente rifarci a quello che abbiamo ascoltato, quindi che il Consiglio federale oggi, quando terminerà, darà notizia di quando e come sarà questo congresso. Diciamo che comunque diamo sicuramente la notizia che quel dibattito che c'è stato, che è partito da giugno con le parole, con la richiesta di Luca Zaia, l'ex presidente della Regione Veneto, che ha proposto insomma una modifica statutaria sul modello della CSU e CDU in Germania, ha dato comunque un risultato. Diciamo, Salvini ha detto ok, facciamo un congresso federale e capiamo insieme, perché io ho colto le parole, decidiamo insieme dove andare, ma vedremo ora cosa uscirà dal Consiglio federale.
0: Diciamo che l'ala nordista, no, alla quale appartiene anche lei da sempre, senza averlo mai nascosto, perché insomma, da quando era bambino militava in un partito che si chiamava Lega Nord, diciamo che l'ala nordista è contenta, attendista. Com'è l'ala nordista, Monti?
3: Ma, ripeto, le parole che abbiamo sentito, quindi l'idea di lanciare un congresso, significa che comunque non è stato ignorato quel dibattito, che non è stato, io credo, un dibattito divisivo. Poi e non so neanche quanto abbia danneggiato quello, diciamo, la Lega elettoralmente. La Lega, diciamo, che è un po' in difficoltà elettorale da diverso tempo, anche quando questo dibattito oggettivamente non esisteva sui giornali, però credo che se vogliamo arrivare preparati a un appuntamento importante come quello delle politiche, con tante sfide, alcune sono state anche ricordate a Pontida, dobbiamo decidere insieme e poi marciare uniti. Mi rifaccio le parole del segretario federale, quindi speriamo che sia questa l'idea che esce questa sera dal congresso federale, perché credo che tutto ci sia bisogno, a meno che cercare di marcare le diversità tra una parte o l'altra della Lega. Ecco, la cosa bella di Pontida è stata quella che non ho visto diciamo eccessive divisioni come qualcuno aveva enfatizzato prima dell'appuntamento di Pontida, e questo direi che è stato un aspetto positivo.
0: Grazie ad Andrea Monti, sindaco di Lazzate, alla prossima.
3: Grazie a voi, buona serata.
0: E noi continuiamo, e come se continuiamo.

0: back.
1: Buonasera e bentornato l'onorevole Roberto Bernardelli, presidente di Patto per il Nord.
2: Buonasera a lei Roberto e ai radioascoltatori.
1: Allora, voglio che mi traduca che cosa è successo a Pontida.
2: Allora, sono velocissima. Pontida...
1: No, sì, non sì, velocissimo, sì. Perché lei è affascinante quando parla, quindi sì. I suoi racconti sono affascinanti, però sì. Al di là, fuori dai denti, via.
2: Allora, fuori dai denti, meno gente del solito ovviamente, tanti striscioni dal sud che dimostrano ancora una volta che la Lega di Salvini è un partito nazionale che non ha niente a che vedere con la Lega di Bossi, punto, e questo è apparso chiaro a tutti. Poi gli interventi, alla Sardone, per favore dategli un tranquillante, perché non ho mai visto un intervento di questo genere, ma non so se ha visto come gesticolava, la follia. Poi diceva dovete dire sì, e questi non rispondevano, no dovete dire sì, sì sì, ma veramente un grande tranquillante alla Sardone che se si candida, non so, lei l'ha visto, l'avrà visto bene, perché voglio dire avrà seguito tutta la radiocronaca, la telecronaca di cose, impressionante. Poi quando ha parlato Romeo, il coro dei filo romaisti, cioè voglio dire dei nostalgici della Lega di Bossi, e dall'altra parte invece
1: intanto
2: noi stiamo con Salvini.
1: È appena terminato dopo quattro ore federale. Il Consiglio federale. Sì, sì, sì.
2: Sì, non, sì, non probabilmente so mette giù, probabilmente metterà giù, anzi, sicuramente metterà giù i paletti per il nuovo congresso in cui verrà rieletto, ovviamente. Cosa? Perché non so se Romeo o Fontana, non dico hanno il coraggio, però si presentano come candidati alternativi a Salvini. Sarebbe estremamente interessante. Poi quello che ha detto, al di là di una cosa che può essere anche condivisa, che nelle classi, nelle scuole non dovrebbero le ragazze portare il burka o il velo, ma questo ci può stare, ma proposte per venire incontro a quelle che sono le necessità della gente, caro prezzi, caro benzina, caro gasolio, caro gas, caro tasse, cioè tutte queste, non c'è una sola proposta. Il che è preoccupante, voglio dire, un segretario del partito deve preoccuparsi delle prime necessità della sua gente, Poi voglio dire, striscioni da Bari, da Napoli, da coso, vabbè, gli ha fatto fare una gita, gli ha pagato il pullman all'albergo e quelli sono contenti di aver fatto la gita, però
1: grazie.
2: Niente di nuovo,
1: grazie,
2: niente di
1: Roberto
2: nuovo sotto il sole, Roberto. Ti aspetto, te l'ho già detto,
1: sì, sì,
2: ti aspetto.
1: Sì,
2: sì. Ciao, un
1: grazie,
2: abbraccio
1: Roberto
2: e buona continuazione
1: Bernardelli
2: di trasmissione. Ciao.
1: Allora, in realtà poi Salvini delle proposte le ha fatte, sentiamo le proposte economiche della Lega, mentre tra pochi istanti il punto stampa proprio di Salvini per dar conto di che si è deciso al Consiglio federale.
3: Chiedo il mandato del popolo di Pontida per portare sul tavolo degli alleati nella prossima legge di bilancio degli impegni certi che devono essere presenti nella legge di bilancio. Uno, e chiedo l'impegno a voi da vicepresidente del Consiglio per portare a casa questi risultati concreti per la nostra gente. Uno, il superamento definitivo dell'infame legge Fornero con quota 64 e la possibilità di scegliere di andare in pensione lasciando liberi per i giovani quelle decine di migliaia di posti di lavoro. Due, meno tasse sugli stipendi dei giovani che altrimenti non possono costruirsi famiglia e l'aumento della flat tax per partite IVA, artigiani e commercianti, perché i lavoratori autonomi non sono lavoratori di serie B. Come coprire questi interventi chiedendo un contributo da miliardi di euro alle grandi banche italiane che si arricchiscono coi vostri soldi e coi vostri sacrifici? Questo è il mandato che chiedo a Pontida, e puoi andare a combattere in Europa a testa alta. La prima cosa che Ursula von der Leyen, se avesse veramente a cuore le nostre fabbriche, i nostri imprenditori, dovrebbe dire: sospendiamo e cancelliamo quell'oscenità che si chiama Green Deal, che sta chiudendo le nostre fabbriche e licenziando i nostri operai. Ho il mandato per fare queste battaglie, sì o no?
0: Sì,
3: sì o no?
0: Sì.
3: Sicurezza, l'abbiamo sentito da tanti, e da milanese spero dall'anno prossimo di essere amministrato da un sindaco che conosce quartiere per quartiere, strada per strada, casa popolare per casa popolare la sua città, e questo sindaco non può che chiamarsi Silvia Sardone. E dopo 15 anni libereremo i milanesi dalle sinistre. Sicurezza, dicevo. Il governo ha ottenuto dei risultati, sicuramente, però si può fare ancora di più. Serve più coraggio, bisogna correre, e chiedo il vostro mandato per andare a portare sul tavolo degli alleati, non fra qualche mese o fra qualche anno, ma fra qualche giorno, 10.000 militari addestrati e armati a portare sicurezza nelle nostre città, non uno di meno. E si può fare subito, togliere subito, e la proposta della Lega arriva in votazione a ottobre, permessi di soggiorno e cittadinanze agli stranieri che compiono dei reati nel nostro paese. Fuori dalle palle, vi abbiamo ospitato, avete la casa, la sanità, il lavoro, e venite a spacciare, venite a stuprare, venite a uccidere. Fuori dalle scatole, tutti a casa loro, uno per uno. L'abbiamo fatto e lo rifaremo. E a proposito, il mio pensiero a un lavoratore italiano che questa domenica non è a casa con la moglie, con le figlie, con i nipoti, ma mentre delinquenti clandestini sono a spasso, è in un carcere italiano. L'abbraccio di Pontida a Mario Roggero e alla sua famiglia.
1: E insomma, lo diceva un ospite prima, ma accidenti, chi parla ai moderati di questo paese? Boh, saperlo. Abbiamo finito il tempo, ma com'è volata? Grazie, grazie a voi che mi avete ascoltato, torno domani dalle 17 alle 20, grazie a Lorenzo Cappadoni in regia, grazie a Matteo Respinti in redazione, e grazie a tutti voi che potete ascoltare Giornale Radio subito dopo. Tra pochi istanti, appena gli do le linee, o poco più, il timone di Francesco Massardo. Restate qui, grazie.
4: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club. Le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano, in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Energia, lavoro, tecnologia. Decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio.

0: cos'è?
1: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
0: E che ci fai?
1: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
2: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
1: Oh ragazzi, un altro mondo.
3: Sono le 6.
4: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
5: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
4: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
5: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
4: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
5: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone, con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
6: Eccoci ragazzi e ragazze, sono le 6:01 qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchessi, direttore di questa radio, e Peter Bescapè. Sono moltissime le notizie e concentrate soprattutto su quello che è il progetto sulla scuola del ministro Valditara, perché ieri il presidente della Repubblica Mattarella è andato in classe ad Amatrice e ha detto senza troppi equivoci che la scuola deve essere aperta a tutti, che non si devono creare ghetti e barriere, efficace per l'integrazione. E poi anche il cardinale Zuppi, la CEDU, che critica il tetto agli studenti stranieri e dice che nessuno deve venire escluso. Il decreto riguarderà, da quello che vediamo, solo 2.000 classi e tutto sarà più chiaro giovedì, quando il testo arriverà in Consiglio dei Ministri, questo nuovo decreto legge sulla scuola, a cui Palazzo Chigi e Viale Trastevere, quindi il luogo del governo e il luogo dove risiede il ministro dell'istruzione del merito Valditara, stanno lavorando per mesi. Non c'è solo questo, perché vedo anche tanta polemica. Innanzitutto ieri c'è stato il comitato federale della Lega dopo il comizio di Matteo Salvini a Pontida, che ha annunciato il congresso straordinario. C'è l'ira dei governatori perché il piano dell'attuale segretario della Lega Salvini è quello di avere come vice Zaia, e qui c'è dibattito e discussione, così come dibattito e discussione c'è anche all'interno del 5 Stelle dopo l'intervista show di Grillo. Da Fedez ha detto molte cose: non ho il potere per fondare un partito, e sul 5 Stelle ha detto vabbè, allora cambi pure il simbolo. C'è poi chi, come Bonelli nel campo largo, propone un federatore. Sostanzialmente il leader di AVS dice tra Conte e Schlein, non mi si è capito, non c'è un accordo, e allora mettiamoci un federatore, accordiamoci su una terza persona, come dire un papa nero, che mette insieme tutte le varie anime del centro-sinistra. Infine CNN, Ebb Snow e Politico hanno fatto causa a Trump dopo il bando della Casa Bianca, e da ieri praticamente le principali emittenti televisive, tra cui lo ricordo ABC, CBS, Fox News, NBC, cioè praticamente tutte, si sono ribellate contro il presidente americano Trump, impegnate a coprire la rotazione degli eventi di Trump hanno detto basta, non lo copriamo più. E poi c'è una notizia che trovate sul Corriere della Sera, scrive Giovanni Bianconi.

poi sulla panchina di un parco a Roma la sera del 7 agosto 2019. Questi sono solo alcuni degli spunti che vi do, e ora ascoltiamo Benson Boone, la musica di Giornale Radio, e poi iniziamo il racconto.

0: 6-8 minuti, allora apriamo il racconto delle notizie principali da oggi con la visita del capo dello Stato Sergio Mattarella ieri ad Amatrice. Cosa ha detto e perché ci è andato? La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. Questo è il pensiero del capo dello Stato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, solo poche ore dopo la proposta, che è ormai qualcosa di più di una proposta, della Premier Giorgia Meloni, che pensa ad un decreto legge per fissare al 30% la quota straniera per ogni scuola e vietare di indossare il burka nelle aule. Sentiamo innanzitutto la voce di Mattarella, partiamo da qui.
1: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti. Così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non a lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità.
0: Pensiero molto chiaro, direi, quello di Mattarella. 34 11 11 622. Intanto arriverà giovedì in Consiglio dei Ministri questo nuovo decreto legge sulla scuola, a cui il governo e il ministro Valditara stanno lavorando da mesi. Gli ultimi dettagli del provvedimento

0: che conterà il tetto massimo del 30% agli alunni stranieri per ogni classe, divieto di indossare il burka e niqab a scuola, l'obbligo di corsi di italiano per i genitori migranti degli studenti che faticano con la lingua e probabilmente anche una serie di altri provvedimenti come il cambio di nome di istituti tecnici e licenze. Diamo servizio insieme di Michele Ceci.
1: Direttore, buongiorno, buon martedì. Potrebbero arrivare in Consiglio dei Ministri la prossima settimana, se non addirittura già giovedì o venerdì, le nuove misure annunciate dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per fissare un tetto del 30% al numero degli studenti stranieri in classe. Un provvedimento che, in realtà, non farebbe altro che cristallizzare in legge una circolare ministeriale diffusa già nel 2010 dall'allora ministro Maria Stella Gelmini. Problema principale delle misure rimane, dati alla mano e tenuto conto delle norme europee, la destinazione effettiva di quanto enunciato dal governo, con l'obiettivo dichiarato di evitare classi con troppi alunni in difficoltà con l'italiano. Anche perché dei circa 911.000 studenti non italiani che popolano le classi delle scuole della penisola, quasi due terzi sono di seconda generazione, nati cioè in Italia da genitori di origine straniera. Per loro la discriminante potrebbe essere l'effettiva conoscenza dell'italiano. Le classi con percentuali di studenti di prima generazione superiori al 20% sono appena 1000 in tutta Italia, senza contare i tanti studenti con background europeo che, sancisce l'Unione, devono essere trattati come i loro compagni italiani. Provvedimenti che non cessano dunque di far discutere anche alla luce dei rilievi etici e pratici formulati da autorevoli esponenti delle istituzioni e delle associazioni di rappresentanza. Così il Presidente della Repubblica Mattarella da Amatrice: la scuola deve includere, aiutare a superare i muri dell'indifferenza e dell'incomunicabilità, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere. E ancora, la scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. Prima di lui, al mondo della scuola si era rivolto il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, con un richiamo molto severo contro le diseguaglianze educative. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace. Per il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, le famiglie scelgono la scuola del quartiere e non possono essere messe alla porta se in quella zona c'è un'alta concentrazione di immigrati. Con la possibile lesione del principio di prossimità, entra dunque in gioco il diritto allo studio garantito dalla Costituzione. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Ceci. Allora, riepiloghiamo tutte le notizie politiche ora nel servizio del nostro Marco Trombetta.
2: Buongiorno. In apertura la stretta sulla immigrazione e l'istruzione. Il governo accelera sulla decisione di limitare il numero degli stranieri nelle classi e sul divieto del velo integrale. Il provvedimento potrebbe approdare in Consiglio dei Ministri già questo giovedì. Grande la soddisfazione dei Fratelli d'Italia, che parla di una misura necessaria per favorire una reale integrazione. Sul tema è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricordato fermamente che la scuola deve essere inclusiva e aperta a tutti. Nella Lega, il Consiglio federale ha deciso per il congresso straordinario entro un mese, che si terrà con ogni probabilità a Milano. Linea politica e leadership. Il segretario Matteo Salvini ha chiesto unità, ma ha lanciato la sfida alle minoranze interne. Mi aspetto che qualcuno si candidi. Momento di confusione in Forza Italia. Antonio Tajani si è dovuto scusare pubblicamente per alcune dichiarazioni controverse sulle scelte delle mogli. A sinistra le opposizioni cercano un'intesa difficile. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle tentano di trovare una sintesi sugli aiuti militari a Kiev, ma Giuseppe Conte è stato categorico ribadendo lo stop al riarmo. Molti commentatori prevedono ormai una sfida inevitabile alle primarie. Chi vince deciderà la linea in caso di salita al governo. In chiusura, il ministro Giancarlo Giorgetti prepara la legge di bilancio con gli occhi strettamente puntati sul rigore dei numeri, mentre a Montecitorio non si ferma il valzer delle poltrone. Il generale Vannacci fa un altro acquisto per Futuro Nazionale, strappando un deputato proprio a Tajani. È tutto a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Grazie Marco Trombetta. Fin qui la politica italiana. Voliamo verso gli Stati Uniti perché qui c'è un problema che riguarda la stampa, la libertà di stampa. Con Donald Trump quello che è accaduto è un fatto gravissimo, perché le tre testate giornalistiche nazionali cui il presidente Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, che sono CNN, Politico, MC Now, hanno sostanzialmente intentato una causa cruciale basata sul primo emendamento per riottenere l'accesso. E c'è la protesta generale di tutte, quando dico tutte, le televisioni americane, ABC, CBS, Fox News e NBC, che dicono sostanzialmente: se loro non possono entrare, va bene, non entriamo neanche noi e non ti copriamo più i tuoi eventi in giro per il mondo, non li copriamo più. E direi che fanno assolutamente bene, visto questo clima, diciamo, dittatoriale in cui è sprofondato uno dei luoghi in cui la democrazia sarebbe dovuta essere per lungo tempo un luogo importante. Questa richiesta di emergenza sarà esaminata alla fine da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington DC e potrebbe portare a udienze, argomentazioni legali da parte dell'amministrazione già questa settimana. La causa sosterrà che il divieto imposto da Trump viola il primo emendamento e le garanzie di giusto processo previsto dalla Costituzione. Ed è questo quello che sta accadendo. Lo scontro rappresenta uno degli attacchi più eclatanti sferrati finora dall'amministrazione Trump contro la stampa libera e libero pensiero, con implicazioni che vanno ben oltre le tre testate giornalistiche bandite, perché venerdì scorso, annunciando il divieto, Trump ha dichiarato che potrebbe aggiungere altre alla lista. Diciamo che in qualche modo questa iniziativa ha provocato un vero e proprio boomerang nei confronti di Trump, che ormai vaga per le strade d'America quasi senza più il grande appoggio dei repubblicani. Ed è questo tutto abbastanza paradossale, perché e sono i repubblicani che lo hanno eletto. Allora vediamo invece in Germania, dove la situazione è sostanzialmente quella che abbiamo raccontato, che vi racconteremo anche quest'oggi. Esce dunque da un nuovo appuntamento elettorale con un quadro politico sempre più frammentato. Sentiamo chi ha intervistato oggi il nostro Matteo Respiti.
3: Buongiorno direttore, saluto Alessandro Ricci, giornalista a Berlino e collaboratore di Sky Italia e Radio Popolare. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Dottor Ricci, il dato che colpisce è il contemporaneo arretramento dei partiti tradizionali. L'AfD vince in Mecklenburg-Pomerania anteriore, mentre a Berlino arriva prima di Linke. Siamo davanti a due fenomeni locali molto diversi, oppure questi risultati raccontano una crisi più generale del centro politico tedesco?
4: Chiaramente il Mecklenburg-Pomerania anteriore è un land rurale al nord della Germania, con la densità abitativa più bassa della Germania. Berlino è la capitale, grande metropoli, completamente diversa. Però abbiamo dei fenomeni che possiamo riconoscere in parte, ossia in entrambi i due land i partiti di centro arretra i socialdemocratici di SPD, arretrano i cristianodemocratici di CDU. Queste due avanzate hanno un punto in comune: entrambi i partiti riescono a pescare tra gli astenuti e tra i giovani, solo che la sinistra di Die Linke riesce a pescare tra i giovani di Berlino, quindi andando a parlare di temi che toccano i giovani di Berlino, temi come la casa e temi come gli affitti, mentre Alternative für Deutschland riesce ad ottenere il voto dei giovani, però solo nella zona del Mecklenburg-Pomerania anteriore. Risulta infatti essere il primo partito tra i più giovani, quindi abbiamo due fenomeni molto simili ma per motivazioni completamente diverse.
3: Ecco, proprio a questo proposito, Merz ha definito il risultato in Mecklenburgo un vero e proprio disastro, con la CDU, come dicevamo, per la prima volta fuori dal Parlamento regionale. Le chiedo quanto esce indebolito il cancelliere da questo voto e quali conseguenze nazionali possono esserci adesso per la CDU e per gli equilibri della coalizione con l'SPD?
4: Allora, il cancelliere arriva già a queste elezioni molto indebolito. Crisi economica, dal calo di fiducia dei tedeschi, ossia solo un tedesco su 10 ritiene ottimo l'operato del governo. Nelle stanze del potere a Berlino si parla ormai già da tempo di una possibile sostituzione come cancelliere o come presidente dei Cristiano Democratici, insomma un partito che ha bisogno di rilanciarsi.
3: Ringrazio e saluto Alessandro Ricci, giornalista a Berlino e collaboratore di Sky Italia e Radio Popolare. A te la linea, direttore.
0: Grazie Matteo Spinti, 6:21, giornale radio. Dopo i fatti di Roma con lo studente 13 anni che ha aggredito in aula una professoressa, ci si interroga sul da farsi per evitare nuovi episodi di questo tipo. Nicola Compagnone ne ha parlato con la Gilda Insegnanti. Sentiamo l'intervista.
5: Direttore, do il buongiorno qui al timone a Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale Gilda Insegnanti, perché Castellana ovviamente abbiamo tutti quanti ancora negli occhi i fatti di Roma con lo studente, il 13enne che accoltella la professoressa in aula, ma ovviamente quell'episodio noi ci sentiamo anche un po' ridire che è solamente la punta di un iceberg.
6: Sì, perché poi ci sono tanti episodi eclatanti che vengono agli onori della cronaca, ma in realtà poi ci sono tantissimi micro episodi di violenze quotidiane. Spesso sono sottaciuti, spesso non denunciati, ma che si vivono costantemente. Violenze che spesso sono degli studenti, ma spesso sono anche dei genitori. Comunque pressioni continue sugli insegnanti. Il problema è di una società che non rispetta più le regole, di una società che non vuole accettare le regole e che quando c'è qualcuno che fa notare le regole è oggetto di insulto, di offesa o di violenza. Una società che probabilmente ha fatto venire meno quei legami che c'erano un tempo e soprattutto quel rispetto che c'era anche per l'autorevolezza e l'autorità degli insegnanti, ma non solo degli insegnanti, perché poi la violenza tutti i giorni, no? Verso le forze dell'ordine, certo. Verso i medici che stanno nei pronti soccorso. Probabilmente abbiamo permesso nel tempo di superare troppo spesso l'asticella senza nessuna conseguenza.
5: Quindi
6: questa è la verità.
5: Viene a mancare, insomma, quella che è la linea di separazione, no? Che ha sempre visto l'insegnante al di sopra degli studenti, ma non per una questione, diciamo, di classe, ma proprio per una questione di rispetto, di ruoli.
6: Sì, cioè si è confuso il senso di una scuola inclusiva, così come dovrebbe essere. La scuola dovrebbe dare a tutti le stesse opportunità, dovrebbe essere inclusiva, dovrebbe dare a tutti la possibilità di recuperare, no? Ma si è confuso il ruolo di una scuola inclusiva con una scuola permissiva.
5: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
0: La musica di Nathan Bat Thieves.

0: Le 6:26, vogliamo negli Stati Uniti. Io saluto il professor Giampiero Gramaglia. Benvenuto e bentornato, Gramaglia.
1: Buongiorno direttore, un saluto a chi segue il programma.
0: C'è un problema di libertà di stampa negli Stati Uniti, secondo lei? Sa perché faccio questa domanda? Perché CNN, MC Now, Politico, ormai fanno causa a Trump dopo il bando della Casa Bianca. Non metterete qui più piede. Però poi ci sono le emittenti televisive di tutti gli Stati Uniti. Parlo ABC, CBS, Fox News, NBC, che sono impegnate a coprire la rotazione degli eventi di Trump, hanno dichiarato che non lo copriranno più. Perché questa mossa di Donald Trump a pochi giorni, poche settimane dal midterm?
1: Che ci sia un problema di libertà di stampa negli Stati Uniti, o almeno che ci sia un problema da parte dell'amministrazione Trump nei confronti della libertà di stampa, questo è un dato evidente dall'inizio del secondo mandato di questo presidente, e già dalla campagna elettorale era emerso che l'intolleranza del presidente nei confronti delle critiche dei media. Il bando recente a queste tre testate, CNN, Now e Politico, si aggiunge al bando venuto l'anno scorso alla Associated Press, che è la più importante agenzia di stampa statunitense e internazionale, insieme a Reuters e AFP, l'equivalente per l'Italia dell'ANSA, messa al bando perché si rifiutava e si rifiuta di scrivere Golfo dell'America al posto di Golfo del Messico, come nella tradizione geografica. Golfo dell'America è una volontà del presidente Trump. Quindi questo atteggiamento di intolleranza c'è fin dall'inizio, le accuse ai media, a trattare male i giornalisti che lo criticano. Adesso la messa al bando di queste tre testate è stata un po' la goccia, è un po' la goccia che fa traboccare il vaso. Perché Trump lo fa? Allora, non sempre quello che fa Trump ha una ragione razionale, immediata, comprensibile, e forse non sempre ce l'ha tout court. Però in questo caso, secondo me, il presidente è guidato dal desiderio, oltre che di rivincita, di rivalsa, di ripicca nei confronti di chi lo critica, dalla percezione che se lui fa questo scredita agli occhi della sua base chi non condivide le sue posizioni, chi attacca le sue posizioni, e assume il ruolo del perseguitato. Vedete, tutti ce l'hanno con me, mi critica, non tutti, i media tradizionali, l'establishment mi critica perché io faccio le cose giuste e io ho il coraggio di dire le cose che gli altri non dicono. Ha funzionato nella campagna elettorale 2024, non mi sembra che stia funzionando molto in questa campagna elettorale, perché altri elementi di dubbio nei confronti delle decisioni del presidente ci sono anche nella sua base: la guerra all'Iran, l'aumento dei costi della benzina. Però indubbiamente l'atteggiamento di Trump di punire chi lo critica e di farsi apparire come una sorta di calimero per i media tradizionali persiste e sta acquisendo più forza, non solo da parte di Trump. Ricordiamo le critiche alla stampa, alla libertà di stampa, alle osservazioni e al non allineamento della stampa venute anche dal vicepresidente Jesse.
0: Certo. Grazie, grazie al professor Gramaglia. Torneremo ovviamente a parlare anche oggi in altri programmi di questo aspetto della politica americana. Le 6:31, restate con noi, tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo!
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 6:34. Giornale Radio.
2: Meteo. L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
5: Allora, piovono messaggi di ogni tipo alle 6:35 qui al Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchesi, direttore di questa radio, con Peter Bescapè. 74 11 11 622, su tutto quello che avete sentito fino ad ora, che c'è tanta roba, dalle questioni legate alla scuola, Trump che nega alle principali testate giornalistiche l'ingresso alla Casa Bianca e molto molto altro ancora. Sentiamo i vostri commenti, le vostre voci.
6: Buongiorno. Il nostro governo ha avuto un'ottima pensata, quella di non superare una certa quota per la presenza di bambini immigrati nelle classi italiane. Perfetto. Allora io vorrei chiedere, tutti quei bambini che cedono la quota, le quote stabilite, che ci facciamo? Li mandiamo in Albania? Li gettiamo a mare? Li rimandiamo nei paesi di origine? Ok, questo vorrei sapere. Ciao, Lello da Guidonia.
7: Buongiorno direttore, Vincenzo Danieli. Il grande problema della scuola non sono tanto gli stranieri e dove metterli. Il problema è che non ci sono abbastanza classi e soprattutto abbastanza insegnanti per poter insegnare ai bambini italiani o stranieri che siano.
5: Queste le vostre voci, 34 11 11 622, la musica degli Aerosmith.

0: riepiloghiamo con le voci politiche della giornata e poi parleremo di Germania, parleremo di libri. Innanzitutto partiamo dal pensiero del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dice cose importanti poco dopo la proposta della Premier Giorgia Meloni, che pensa ad un decreto legge per fissare il 30% la quota stranieri per ogni scuola. La scuola è la più efficace leva di integrazione, dice Mattarella. Sentiamola.
1: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non a lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità.
0: E sempre Mattarella, ieri ad Amatrice, ha parlato anche di apartheid di genere come una pratica odiosa pretesa di discriminazione tra esseri umani. Sentiamo ancora Mattarella.
2: Non è avvenuto soltanto attraverso casi singoli, con movimenti letterari. La vicenda contemporanea si nutre ancor più del dissenso espresso da settori importanti della società. È il caso della condizione femminile in molti paesi, dall'Afghanistan all'Iran. L'apartheid di genere, odiosa pretesa di discriminazione tra gli esseri umani, ha generato proteste, dissidenze, contro le quali sono state scatenate persecuzioni, esecuzioni, eccidi, anche recentemente. Figure come quelle di Mahsa Amini, premio Sakharov del Parlamento Europeo nel 2023, dalla cui morte ha preso il via in Iran il movimento Donna, Vita, Libertà. Di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran e per la promozione dei diritti umani e della libertà per tutti. Figure come le donne di Herat. Tutte ci indicano come la battaglia dei diritti sia lungi dall'essere conclusa, o che ne sia possibile, se non da taluni addirittura auspicato, un arretramento.
0: E dalle notizie importanti a quelle che io considero molto frivole, ma che purtroppo siamo costretti a commentare. Frivole in quanto in un paese normale un ministro degli esteri non si dovrebbe occupare di gonne corte, non dovrebbe indicare cosa devono fare le donne. Adesso si scusa, come sentirete, e dice: mai pensato di offendere le donne, e che le parole sono fraintese. Ma sentiamo proprio Tajani.
3: Mi spiace molto che siano state fraintese alcune mie affermazioni estrapolate da un discorso molto più articolato. Mi scuso se delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto, ma io non ho mai pensato di offendere le donne, non l'ho mai fatto in vita mia, né nella vita privata né nella vita pubblica. Faccio un esempio per tutti, proprio a difesa del diritto delle donne. Ho nominato e ho voluto nominare ambasciatore in Iran e ambasciatore in Afghanistan, due donne, proprio per dare un segnale molto chiaro che in tutto il mondo non si possono calpestare i diritti delle donne. Questo è un esempio, ne potrei fare altri 100, ma non è il caso di fare, non voglio fare polemiche né alimentare polemiche, voglio soltanto dire che non devono essere strumentalizzate alcune frasi, perché da parte mia non c'è mai stata alcuna volontà di offendere le donne. Ripeto, lo dimostra la mia attività politica, la mia attività di ministro e la mia vita personale.
0: Queste le scuse, le pezze più grandi dei buchi, caro Tajani. Sentiamo Bonelli sempre sulle parole di Tajani.
4: Ma penso che Tajani ha dimostrato ancora una volta di quanto sia inadeguato, ma ha mostrato veramente qual è il dato culturale di questo governo, e questo avviene nel silenzio di Giorgia Meloni, che mentre fa la battaglia contro il burka consente a un ministro degli esteri di dire che consiglierebbe ai propri figli di sposarsi una donna magari non tanto appariscente con la gonna lunga, perché così non lo tradisce e accudisce i figli. Ecco, questa è la concezione della destra della donna: stare a casa, essere un po' racchia, portare la gonna lunga, una concezione veramente talebana, e devo dire che il burka ce l'hanno dentro il governo Meloni, Giorgia Meloni.
0: Così Bonelli. Allora apriamo la pagina degli esteri e torniamo, perché siamo andati più volte in Germania per capire cosa sta accadendo, e abbiamo detto, abbiamo raccontato che dal punto di vista, diciamo, dei numeri, certamente l'AfD sarebbe il primo partito in Germania e che Merz è a capolinea. C'è anche la vittoria della sinistra radicale a Berlino, che rilancia la sinistra. Allora io saluto Udo Gumpel, giornalista, scrittore italo-tedesco, anzi tedesco-italiano. Da quanti anni vivi in Italia? Da una vita, diciamo, sei quasi più italiano.
5: Ormai più in Italia, sì, che in Germania.
0: Certo, però diciamo, noi abbiamo commentato anche con te dopo la vittoria dell'AfD in Sassonia, ad Alta c'è stata questa nuova vittoria a Mecklenburg-Pomerania anteriore, dimostra però che questo partito di ispirazione neonazista è sempre di più un punto politico importante in Germania, anche nelle urne, non solo nei sondaggi. Però ci chiediamo che fine farà questo cancelliere Merz, che solo in Mecklenburg-Pomerania anteriore ha preso neanche il 5%, cioè la CDU, la mitica CDU, neanche riesce ad entrare perché c'è lo sbarramento. E poi volevo capire da te cos'è il senso di questa vittoria della sinistra radicale a Berlino, se c'entra o non c'entra con un malessere più generale. Vedo che soprattutto sono i giovani che hanno votato la Die Linke a Berlino, e quindi capire soprattutto se sono due aspetti di un fenomeno identico, cioè un malessere politico e una crisi della democrazia in Germania.
5: Allora, quello che è successo è che in Mecklenburg e anche a Berlino sono stati puniti i due partiti al governo, no? Democristiani, socialdemocratici, insieme in queste due regioni non raggiungono neanche il 20%, cioè sono diventati, naturalmente queste sono due situazioni un po' particolari, perché non bisogna fare di tutto un erba un fascio, e soprattutto se uno io ho scritto ieri per NEF, per l'agenzia di stampa luterana in Italia, che l'ho pubblicato, poi messo anche sulla mia pagina in Facebook, una mia riflessione, che in realtà è la questione sociale che è tornata a galla, perché è vero, a Mecklenburg Vorpommern ha vinto con più del 37% di nuovo l'AfD, però lì la governante, la Manuela Schwesig dell'SPD, ha fatto un enorme diciamo successo personale, raggiungendo anche lei il 35%. Però come ha fatto lei a convincere quasi lo stesso numero di elettori che ha poi in un certo senso cannibalizzato anche tutti gli altri partiti, anche Verdi hanno perso molto, la CDU ha perso tantissimo, i liberali sono spariti completamente. Lei ha fatto una campagna elettorale difendendo alcune, già attaccando alcune misure delle riforme dello Stato sociale che Merz sta di nuovo insistendo. A Berlino la questione che ha deciso le elezioni, come hai detto, ricordato tu giustamente, di Linke, che non direi estrema sinistra, direi sinistra classica, la di Linke pieno di giovani, anche con questa candidata di una figlia di migranti turchi in Germania, sarebbe anche questo un fatto molto importante, in una città dove uno su tre degli abitanti ha radici migratorie. Allora, lei ha detto che abbiamo un problema sociale a Berlino, abbiamo un aumento degli affitti da parte delle grandi società immobiliari e che rende impossibile per una persona di uno stipendio normale di vivere ormai al centro di Berlino, ma deve andare in periferia. E questo, peraltro, lei ha chiesto anche l'esproprio di queste società, come era stato deciso in un referendum 4 anni fa a Berlino. E però era consultivo il referendum, non era già una decisione. Allora questo ha convinto tantissimi giovani, metà dei giovani tra 16, si è votato a partire da 16 anni e 24, votato di Linke, perché poi io ho avuto anche figli che vivevano, che studiavano a Berlino, la situazione è diventata completamente diversa rispetto a 10-15 anni fa. Allora, questa è una cosa che la Germania chiede. La giustizia sociale. La Germania è un paese ricco e nel Mecklenburg il PIL pro capite è superiore a quello dell'Italia, non c'è una enorme disoccupazione, c'è un'economia che quest'anno di nuovo cresce, però a Mecklenburg la gente ha paura di un futuro incerto, di perdere una delle poche sicurezze, una pensione abbastanza solida, perché Merz la vuole togliere la pensione a 63 con 45 anni di contributi, in Italia sarebbe quota 108, figuriamoci. Però e a Berlino c'è questo malessere per gli affitti, per costo della vita più alto. E allora, mentre l'AfD ha trovato la sua, come dire, strategia classica, colpa del migrante, tutta è colpa dei migranti, e a Berlino la sinistra di Linke ha trovato veramente una questione vera, una questione sociale. E mentre la questione dei migranti è ridicola perché Mecklenburg-Vorpommern è la regione in Germania con il minor numero di migranti, che nella popolazione è circa il 7%, ed è anche una delle più povere regioni, perché in realtà la relazione è contraria: là dove ci sono meno migranti il PIL pro capite è molto più basso. Il PIL pro capite più alto in Germania c'è l'Amburgo, con il numero di migranti più alto della Germania, 41% di persone con un background di migrazione. Dunque la questione è, questo governo, io ritorno adesso a darti una risposta alla tua domanda, Merz ce la fa? Non credo. Credo che nella CDU, nel partito diciamo che non rappresenta neanche più il 5% in quella regione del nord, nei sondaggi nazionali circa 25%, e questo partito che una volta aveva 40-45% insieme all'SPD fondavano il Große Koalition di 70%, oggi insieme in Germania tutta non farebbero neanche 40%. Questi due partiti devono cambiare rotta. E Merz non lo vuole fare, anche per la sua storia personale. Lui era un manager di BlackRock, proprio di una di quelle società che investono nelle società immobiliari. Lui non capisce neanche la necessità della grande trasformazione energetica della Germania, parla di de macchine a combustione fossile come altamente efficiente, Lui è proprio rimasto negli anni 70, le sue idee sono la Germania rimasto, deve risparmiare.
0: Rimasto agli anni 70. No. Allora io prometto a te, ma prometto anche agli ascoltatori, che torneremo a parlare, ma proprio non solo di Germania, anche del futuro economico, politico del paese, perché ricordo che quello che sta accadendo in Germania è anche il riflesso di quello che potrebbe accadere nel CETO, nel cuore dell'Europa, nel potere di Bruxelles. Grazie a Udo Gumpel, in diretta qui su Giornale Radio, e in diretta saluto l'ultimo ospite che ha scritto un libro che fa venire i brividi, Ruben De Luca, Newton Copter Editori, lo ha scelto la nota Adele Marini, i serial killer che hanno terrorizzato l'Italia, mamma mia De Luca. E allora abbiamo qui un racconto ben fatto su tutti i personaggi, veramente uno peggio dell'altro, che hanno inondato la cronaca del nostro paese. Buongiorno, buona mattina, bentornato, bentrovato.
6: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Madonna mia, saponificatrice di Correggio, mostro di Firenze, il boia di Albengo, Angelo Izzo, e poi la banda della Uno Bianca, Donato Bilancia, il mostro di Foligno, insomma li ha presi praticamente tutti. Cosa hanno in comune questi, quelli che lei definisce serial killer italiani? Non ci metterei dentro quelli della banda della Uno Bianca, che erano invece un progetto criminale politico ben più ampio da quello che si capisce, ma cosa hanno in comune tutti questi personaggi che di mestiere facevano altro e che poi si dilettavano ad uccidere persone?
6: In realtà, anche se ho inserito la banda da Uno Bianca, è perché appunto l'elemento che accomuna tutti questi casi è un bisogno di uccidere, una volontà di uccidere per esercitare il proprio potere al di là della motivazione superficiale. Le rapine nel caso della banda da Uno Bianca erano solo un pretesto, perché poi uccidevano persone che non costituivano ostacoli e non erano neanche di intralcio per le rapine, ma uccidevano per la voglia di uccidere. Il fatto che lei appunto dica che la banda da Uno Bianca non sono serial killer.
0: Abbiamo avuto un problema con la linea, stavamo raccontando con Ruben De Luca il senso di questo libro agghiacciante, perché in questo libro c'è racconta un po' la storia della cronaca italiana, ci sono 200 casi di tutte le epoche. E ecco, abbiamo perso per qualche secondo, ecco, De Luca,
6: eccomi,
0: ecco qua.
6: Eccomi. No, stavo dicendo, il fatto che lei appunto dica che la banda della Uno Bianca non sono serial killer mi conferma quello che di cui mi sono accorto in 30 anni di studi, che appunto sui serial killer in Italia ancora se ne sa molto poco, tant'è vero che io ho raccolto 270 casi di serial killer italiani e la maggior parte delle persone quando do questo dato sgranano gli occhi, perché a parte i soliti casi, Mosso di Firenze, Donato Bilancia eccetera, si pensa,
0: ecco,
6: che
0: ma c'è una linea che li mette tutti insieme, perché abbiamo poco tempo,
6: la linea che li mette tutti insieme, anche la banda da Uno Bianca che sono serial killer e che praticamente vogliono uccidere, esercitare il loro potere, cioè l'omicidio è un mezzo per affermare la propria personalità. Da cosa si riconosce un serial killer rispetto a un rapinatore normale? Che appunto un serial killer uccide anche quando non c'è bisogno, non ci sarebbe bisogno di uccidere per fare il reato secondario, in questo caso la rapina. Quindi i serial killer non sono solo quelli che squartano le vittime, che sono però quelli più riconoscibili, cioè i predatori sessuali, ma sono anche questi soggetti che apparentemente hanno una motivazione secondaria, ma invece uccidono per volontà di uccidere, per volontà di esercitare il proprio potere.
0: E perché questi casi non sono stati risolti? tutti nello, diciamo, fino in fondo, perché poi alla fine c'è sempre un dubbio. Penso al mostro di Firenze, per colpa degli investigatori o perché questi serial killer erano più bravi tra virgolette, diciamo, a non farsi prendere.
6: Guardi, la prima che ha detto, nel senso che poi il genio del male alla Hannibal Lecter è un cliché cinematografico, in realtà, ecco, nel caso del mostro di Firenze gli investigatori negli anni Ottanta non ci capivano assolutamente nulla di indagini sugli omicidi seriali, perché si pensava erroneamente che fosse un fenomeno solo anglosassone, quindi sono state seguite piste sbagliate, sono stati fatti errori, diciamo, investigativi di vario genere. Adesso, rispetto agli anni 80, agli anni 90 del XX secolo, l'investigazione è migliorata grazie alle tecniche del DNA, certo, di analisi del DNA.
0: Abbiamo anche tecnologie ovviamente diverse. Grazie, sì. Grazie a Ruben De Luca, e questo libro, lo ricordo, riguarda i serial killer che hanno terrorizzato l'Italia, scritto da Ruben De Luca per Newton Compton Editore. 7 in punto, tra poco le ultime notizie, poi c'è l'attimo fuzzente, noi torniamo domani alle 6 in punto, il timone, prima edizione, con Daniele Biacchesi. Ale.
7: Giornale Radio.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Sono le 7:02.
13: Giornale Radio News.
14: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: la scuola è aperta a tutti, deve stabilire legami, non formare ghetti. Il monito arriva dal Presidente della Repubblica Mattarella, che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice. La scuola sia inclusiva, sollecita anche il Presidente della CEI Zuppi. Tra Russia e Ucraina, guerra assurda, deve finire, lo dice Trump alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU. Ancora nulla di fatto su nuove sanzioni contro Mosca, Callas in pressing. Ieri l'ultimo saluto di Milano a Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter e della Nazionale. Bergomi, un grande campione che incarnava valori unici.
13: Giornale Radio News.
14: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Marco Mancini, Nicola Compagnone, Alessandro Cisilin, per lo sport Gerardo De Vivo. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone la Costituzione, lo ha scandito il presidente Mattarella, che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola, ha ricordato il capo dello Stato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. Ma sentiamo le parole del Presidente della Repubblica.
1: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
14: E di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo, ha ribadito invece il ministro dell'istruzione Valditara da Amatrice. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda che deve finire, lo ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere il leader ucraino Zelensky, che nelle scorse ore avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Ratcliffe. Nuovo nulla di fatto intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca. Oltre al no della Slovacchia ci sarebbe anche quello di Parigi. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, ribadisce l'alta rappresentante della politica estera UE Callas. La stessa leader della diplomazia europea ha auspicato il rafforzamento della missione Aspides per la libera circolazione nel Mar Rosso dopo la conquista da parte dei ribelli Houthi degli accessi meridionali. E nella penisola araba ancora fuoco incrociato. Un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita ha colpito una città portuale dello Yemen. Secondo fonti locali ci sono almeno 6 morti e diversi feriti. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione USA. La nuova mossa del presidente arriva dopo la sfida lanciata dal pool televisivo della Casa Bianca, che ha deciso di non coprire più gli eventi del tycoon in solidarietà.

0: interessate, ma anche il resto dei giornalisti accreditati si schiera con i colleghi colpiti dalla scure presidenziale. Il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente, ha deciso di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già ieri il pool non ha partecipato alla trasferta del presidente a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, le parole di Trump per motivare la decisione di escludere le tre testate. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semi-libertà a Chico Forti. L'imprenditore trentino, detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare solo la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara, la 29enne accoltellata dall'ex in Valdossola, l'uomo è stato poi bloccato. Tragedia familiare anche nel Messinese, dove una 59enne ha accoltellato il convivente. Il servizio.
2: Una relazione finita da poco, un incontro che serviva per chiarirsi, che si è trasformato nell'ennesima aggressione ai danni di una donna. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne accoltellata con due fendenti all'addome domenica sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato poche ore dopo l'aggressione nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne, che non sarebbe in pericolo di vita, aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. Altra aggressione nel messinese: una donna di 59 anni ha accoltellato il convivente al culmine di una lite nella loro abitazione ad Ali Terme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un cinquantenne che per fortuna ha riportato ferite non gravi. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: I migliaia ieri a Milano hanno partecipato nella Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Il servizio.
3: Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro, coperto dalla maglia dell'Inter numero 8. Sandro Mazzola l'ha indossata per 17 stagioni, nelle quali ha vinto tutto: scudetti, coppe dei campioni, intercontinentali. Un campione dentro e fuori dal campo, sottolinea una bandiera dell'Inter. Beppe Bergomi.
4: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo. Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro ed è così. E quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici.
3: Il presidente dell'Inter Marotta rimarca l'importanza dell'eredità morale di Mazzola.
5: Noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone: l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
3: Lo stesso senso di appartenenza omaggiato nello striscione di saluto degli ultra dell'Inter. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva. Mazzola è stato sepolto nel cimitero di Monza. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
7: Sveglia, dormienti!
8: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
9: Si è svegliato!
8: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
7: Questo è l'attimo fuggente!
10: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.

0: Buongiorno! Sabato 19 settembre 2026, San Gennaro! E ricordate, imparate a essere diplomatici, perché con la diplomazia si risolve qualunque discussione. Ciao!
1: Volevo far notare che Antonio Tajani ieri nella descrizione della donna abbiamo messo un particolare molto importante che per me è determinante: la donna deve essere ricca, ma molto molto ricca, altrimenti che ruolo può ricoprire nella nostra società? Saluti Marco da Napoli.
2: Sveglia dormienti, sveglia

0: Svegliatevi perché la sveglia l'ha data Mattarella con una comunicazione, un messaggio potentissimo e anche molto esplicito, un messaggio sulla scuola che deve integrare, un messaggio esplicito sul no a qualunque ghetto, un messaggio sulla Costituzione che non consente discriminazioni a nessuno, non consente di costruire ghetti. Allora devo dire che ovviamente tutto questo è una risposta alla Meloni e alle sue dichiarazioni ed è un monito per l'integrazione dei ragazzi stranieri e italiani di seconda generazione. Bene, questo è il primo punto forte della giornata, è un punto, se volete, decisivo e sorprendente che il capo dello Stato, pur senza citare esplicitamente la Presidente del Consiglio, prenda una posizione così netta, così inequivocabile, anche così polemica. Il Corriere della Sera titola "No ai ghetti", e questo vuol dire che non c'è una mezza misura, non c'è uno spazio. Il Fatto Quotidiano invece titola su un'altra cosa: la Meloni e Lollo comprano voti, 500 euro ad aprile, ed è ovviamente una nuova mossa dopo il bollo auto, l'anticipo di metà sussidio sulla social card, e secondo il Fatto sarebbe anche un segnale che la Meloni vuole votare ad aprile. Il Giornale, dice: migranti in classe, scoppia la bufera, monito del Colle. E poi c'è l'altra scelta coraggiosa, se volete è sorprendente, quella di Salvini, che insidiato dall'opposizione interna dice va bene, andiamo a congresso. Il Giornale titola "Salvini si prende il carroccio". Poi c'è la politica internazionale e c'è dunque la posizione di Metz, che non ci sta, e incassa male la sconfitta, si scaglia contro la Linke, dice che ha perso ma che lui non se ne va, e Mosca che dice crollano per il gas russo, il cancelliere dice è un momento drammatico senza precedenti, ma poi dopo attacca la Linke e dice che è un partito addirittura antisemita. Insomma, come vedete, grandissimo il caos sotto il cielo. Sembra davvero che è stretta fra il massimalismo di Trump, che medita un nuovo attacco all'Iran, e diciamo così la strategia anti-vannacci con cui la Meloni prova a giocare d'anticipo e togliere spazio politico al generale sui suoi temi, davvero questo nostro paese sia dentro un frullatore. Ma poi prendete anche la vicenda del gioielliere pistolero, sembra veramente un clone di Rogerio, ha sparato, pensate, da 40 metri, veramente tantissimo. Allora uno dice, non è che stavi proprio in pericolo di vita, questo della distanza, il rischio è uno dei parametri che rende più o meno legittima agli occhi dei magistrati una situazione di legittima difesa, e questa sicuramente non lo è. Se sta a 40 metri non eri in pericolo di vita. Bene, La Verità titola in prima pagina sull'ultima grande notizia del giorno, le trame di Beppe Grillo, dice La Verità, meno politica, più maschera, ma si tratta di una lunga intervista, la prima dopo molto tempo, in cui parlando al blog di Fedez, il leader del Movimento 5 Stelle continua a cannoneggiare sul suo ex movimento, su Giuseppe Conte. Quindi, come vedete, tantissime cose, ma prima di tutto le vostre voci.
1: Buongiorno Telese. Mi sembra che ieri il presidente Mattarella e anche il cardinale Zuppi abbiano dato una bella legnata alla mamma cristiana cattolica Giorgia. E hanno detto che l'articolo 34 della Costituzione va rispettato e che la scuola deve integrare. Detto questo, io che abito a Giambellino e ho di fronte il liceo internazionale pakistano, non c'è una sola ragazza che abbia il burka o il hijab. Non so io di chi sta parlando la Giorgia Meloni. Boh. Saluti, ciao Luciano da Milano.
2: Oh, San Gennaro, auguri, auguri, auguri a tutti quanti, auguri Gennaro, di cuore veramente, Gerry Milanista da Milano, auguri Gennaro, statemi bene.
3: E sempre comunque forza Milano, ciao ciao.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi. Sicché praticamente in Germania il problema sarebbe AfD, no? Capito? AfD è il problema. Solo perché ha detto che vorrebbero una Germania dove chi non ha i documenti se ne deve andare, va respinto le persone irregolari nel paese. Questo sarebbe il problema. Invece a Berlino, no? Che ha vinto una che praticamente vorrebbe abolire la proprietà privata, vorrebbe espropriare gli immobili dai singoli privati per darli ai bisognosi, no? Questa che vuol mettere le mani in tasca ai tedeschi in pieno stile comunista, no? Questo invece non è il problema, questo è tutto a posto secondo voi compagnucci, mamma mia. Mamma mia, il che si deve sentire nel 2026, abolire la proprietà privata, ma siete proprio comunisti. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
0: E allora, se vogliamo cercare una storia di integrazione, ce n'è una che conosco molto bene, è la scuola forse più multietnica di Roma, sicuramente, ma forse anche una delle più multietniche d'Italia, di Donato. Scuola pubblica, un modello per l'inclusione degli alunni stranieri, Maria Novella De Luca su Repubblica. Eccoli ed è subito festa, provenienze geografiche tutte, etnie pure, escono a valanga, correndo, zaini all'aria, risate, giochi, puoi venire a casa mia, posso venire a casa tua, andiamo ai giardini di Piazza Vittorio, invece restano tutti qui, genitori compresi, baci e abbracci nel cortile della scuola primaria di Donato, cuore storico dell'Esquilino, quartiere approdo di tutte le migrazioni, dove bambine e bambini hanno almeno 50 origini diverse, mappamondo dell'Italia futura, della società che verrà. Rappresentiamo tutto il pianeta, dice orgogliosa maestra Maida, con parole che suonano come antidoto a razzismi e esclusioni. Infatti è questa la grande scuola romana costruita negli anni 20 e bisogna tornare ogni volta che l'allarme bambini stranieri ricomincia a mettere suoni stridenti con la realtà. Era considerata il ghetto dei figli degli immigrati alla fine degli anni 90, la Federico di Donato, quando le famiglie delle diverse ondate migratorie da Cina, Sud America e Nord Africa scrivevano in massa i propri figli alle materne, primarie dell'Esquilino, e le famiglie italiane nel quartiere portavano via i propri bambini. Poi invece, grazie a un preside illuminato, Bruno Cacco, che decise di rendere la multietnicità una risorsa anziché un danno, la di Donato, scrive Repubblica, si è trasformata nel tempo in un istituto modello per l'intercultura, per l'inclusione dei bambini non italofoni, insieme a uno straordinario gruppo di mamme e papà che fondarono, recuperando i sotterranei dell'immenso istituto, l'associazione dei genitori di Donato, che ancora oggi gestisce infinite attività pomeridiane, non solo per i piccoli, ma anche per i genitori, a cominciare dai corsi di italiano. Oggi la primaria conta 15 classi, ognuno circa 20 bambini, oltre 100 arrivano dallo Spin Time, il famoso palazzone occupato, anzi proprio per i bambini sgomberati dopo l'incendio di quest'estate, le porte della scuola sotto forma di centro estivo si sono aperte anzitempo. Tra mamme di ogni dove, dove preponderanti sono le componenti bengalese e africana, per iscrivere i bambini all'età del pomeriggio un vero e proprio salvagente si crea. Riusciamo a tenere aperti i cancelli della scuola fino a tarda sera, spiega Valentina Costa, a lungo presidente dell'associazione genitori. In questo modo il grande cortile è diventato una piazza, un punto d'incontro anche per i ragazzi. Ma ci sono anche le mamme, quelle che fanno più fatica a uscire di casa e dai confini della loro comunità e trovano invece in questo cortile uno spazio di libertà. La Di Donato è oggi un polo internazionale, dice Valentina, ed è per questo che ho scelto di far studiare qui mia figlia, convinta che avere tutti i compagni di tutto il mondo sia una ricchezza, non un limite. Racconta Yusla, 24 anni, nata in Italia da genitori marocchini, ex allieva della scuola, mentre aspetta davanti alle arcate con la scritta free due bambini a cui fa da babysitter. Questa scuola ha cambiato la vita non solo a me e a mio fratello, ma anche a tutta la mia famiglia, ci ha aiutato a integrarci. Bene, questa è una storia, altro che ghetti, altro che orrore, altro che mostruosità. Devo dire che l'ondata di follia innescata dal tentativo di cercare consenso sulla pelle dei bambini, solo 0,33% ha un problema di sovrappopolamento al 30%, come quello denunciato alla Presidente del Consiglio. Ecco, poi ci sono le storie potenti, tu vai in un posto e vedi che tutto va miracolosamente bene, malgrado queste diversità, vedi che si integrano tutti, vedi che i bambini parlano italiano benissimo ovunque siamo nati, allora dici, ma perché mettersi a caccia di guerre sante? Perché provare a investire tutto sul conflitto e non sulla conciliazione, visto che poi questo è possibile? Bene, si è svegliato Nicola Compagnone di prima mattina, e allora bravo, bravo, perché il primo Mattarella del giorno ce lo ha spillato lui alla fonte. Apartheid di genere, odiosa pretesa di discriminazione tra esseri umani. Sdeng.
5: Non è avvenuto soltanto attraverso casi singoli, con movimenti letterari. La vicenda contemporanea si nutre ancor più del dissenso espresso da settori importanti della società. È il caso della condizione femminile in molti paesi, dall'Afghanistan all'Iran. L'apartheid di genere, odiosa pretesa di discriminazione tra gli esseri umani, ha generato proteste, dissidenze, contro le quali sono state scatenate persecuzioni, esecuzioni, eccidi, anche recentemente. Figure come quelle di Mahsa Amini, premio Sakharov del Parlamento Europeo nel 2023, dalla cui morte ha preso il via in Iran il movimento Donna, Vita, Libertà. Di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran e per la promozione dei diritti umani e della libertà per tutti. Figure come le donne di Herat. Tutte ci indicano come la battaglia dei diritti sia lungi dall'essere conclusa, o che ne sia possibile, se non da taluni addirittura auspicato, un arretramento.
0: Tajani sul tetto degli studenti stranieri a scuola, Più italiani nelle classi non va a loro sfavore, no?
6: Noi dobbiamo garantire, io sono sempre stato favorevole all'integrazione, però dobbiamo, e sono per esempio convinto che si debba premiare quel ragazzo di origine congolese che ha salvato la sua professoressa dall'attacco di un suo compagno di classe che è italiano. È chiaro che bisogna preservare la lingua italiana puntando sull'integrazione, quindi il Presidente del Consiglio ha detto che bisogna creare delle classi che siano, come posso dire, fatte da persone che possono essere integrate, quindi creare una, come posso dire, una maggior varietà di presenza, quindi più italiani nelle classi, ma non mi pare che sia una questione anti studenti non italiani. Poi vedremo nel dettaglio quello che sarà il progetto, ripeto, sapete quello che penso su questo argomento, ma ci sono dei temi che vanno affrontati, perché non possiamo neanche perdere l'identità nazionale. Questo significa però che bisogna anche far sì che chi viene nel nostro paese poi diventi italiano e si senta italiano, mi pare la mia posizione. Don't ask my opinion, don't ask me to
0: lie, and beg for forgiveness for making you cry. E ancora io continuo a riproporvi, perché mi, come un trapano, mi fa impazzire questa cosa, il caso della professoressa Marsilio. Ecco, la professoressa Marsilio è quella professoressa a cui faceva riferimento Tajani, accoltellata da un bianchissimo studente bianco di colore, rincitrullito da propaganda via web, decide di compiere questa spedizione punitiva nei confronti della sua professoressa, filma tutto con un video, si cosparge di slogan sovranisti e viene miracolosamente fermato da uno studente congolese che rischia incredibilmente la vita, un ragazzo, per disarmare il compagno matto. Ebbene, questa professoressa, un po' confusa, dice: bravo, bravo il mio salvatore, merita un premio. E poi dice: però io sono a favore della rimigrazione. Quindi premiato e rispedito a casa. Questo è la follia italiana dei tempi che viviamo. E poi dove dovrebbe essere rimigrato questo ragazzo? In quale paese? In Congo? Cioè, salva una vita, merita un premio, il premio è rispedirlo a casa. E questa è veramente una cosa che dice tutto. Questa storia è un apologo sull'imbecillità dei tempi che stiamo vivendo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi all'attimo fuggente.
7: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare. Perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
8: Attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Cristoforo, e quello cos'è?
12: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
11: E che ci fai?
12: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
13: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
12: Oh ragazzi, un altro mondo!
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali, per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 34 minuti.
2: Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in rapido aumento attorno in direzione dei principali centri urbani in Campania verso Napoli. Ci sono le prime code in autostrada in A1 dal centro direzionale al Bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni, zona industriale. Dall'area Vesuviana code sulla statale 268 tra Rione Trieste e Somma Pomigliano verso Napoli. Più avanti code sulla statale 162 DIR da Cercola al Bivio per l'A1 e dal centro direzionale verso la tangenziale. Verso Roma da sud circa 2 km di code sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano, da nord 2 km di code sulla Cassia Bis tra Cesano e Formello verso il raccordo, code anche sulla Cassia da Malborghetto a Prima Porta e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, prime code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. In Toscana per il traffico primi incolonnamenti da 11 tra Prato Est e Firenze Nord verso Firenze, in Lombardia verso Milano code sulla Rivoltana a Segrate, code inoltre sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese e ci sono code anche da 4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e in tangenziale nord di Milano da Monza verso Sesto. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
6: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate. Per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
7: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
8: Buongiorno, Giornale Radio, Gennaro da Scalea. Ora una piccola considerazione, che io non ne capisco manco tanto di politica, però riesco a vedere una cosa: come mai in Germania, dopo la caduta del muro, benissimo, del 1988, però poi la Germania si è innanzitutto ha cominciato a ricostruire le città che erano le città dell'est, no? Anche De Burgo e compagnia cantante, poi pian piano è diventata una potenza economica. Si sono riarmati perché il riarmo lì è andato avanti e adesso i nipotini di, ci siamo capiti, no? Quelle che hanno le svastiche stanno prendendo il potere. Non è che è stato un errore che è caduto il muro di Berlino?
9: Buongiorno a tutti, ma è possibile che nel 2026 c'è gente che crede che esiste ancora il comunismo? Il comunismo gli ideali del comunismo sono morti con la caduta di Berlino, con l'URSS che non c'è più. In Italia gli italiani hanno perso sanità, scuola, diritti, salari, diritti sul lavoro da quando non c'è più il PCI. E c'è gente che crede ancora che chi vuole, cioè, c'è un problema oggi come oggi, gente come Trump, Orban, Erdogan, Netanyahu, che sono dei neofascisti, questo è il problema di questo mondo.
10: Buongiorno Giornale Radio, no vabbè, ma vi rendete conto in che mani siamo? Tajani che parla di gonne lunghe e gonne corte, la Meloni che parla di non mischiare i verdi, rossi, bianchi e blu, Vannacci di reimmigrazione. Ma insomma, ma lo volete capire che le culture diverse arricchiscono, che il mischiarsi fa bene, gli scambi culturali, economici. Ma noi siamo nel Mar Mediterraneo, il Mare Nostrum, ma vi ricordate i bellissimi scambi tra etruschi, cartaginesi, sardi, siciliani, di tutto e di più, un melting pot pazzesco. E invece questi alzano muri, barriere, hanno paure che non esistono. Ma insomma, i bambini e i ragazzi sono ragazzi e bambini in tutto il mondo, la volete capire o no? Ripeto, dovete andarvene a casa, trogloditti. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
11: Buongiorno, lavoro nella scuola e che la Meloni si facesse un bagno di realtà, anzi si facesse un bagno proprio da un'altra parte, lasciasse la poltrona del governo lei con tutte le sue amicizie, non ultima quella di Giulia che chi ha messo come critico cinematografico il suo stilista, complimentoni. Vabbè, comunque ritornando alle scuole, e laddove ci sono i problemi di certo non sarà il 30% a sistemarli, ma fondi che vengono regolarmente tagliati alla scuola. Ah già, è vero che sua figlia va in quella privata e quelle private sono sempre le più favorite dal periodo di Berlusconi.
12: Davvero voglio farvi sentire tante voci su questo tema. Zero Calcare, ospite domenica 8:30 da noi. Il ceto politico nazista va chiamato nazista, mentre bisogna parlare con chi crede in quella retorica, cioè popolo. Interessante questo doppio voltaggio. 17.
13: Chiamare nazisti questi dell'AfD non è dare del nazista a mezza Germania ormai, cioè se può ancora fare, questo è venuto fuori il vernacolo.
14: È oggettivo che c'è stato un problema evidentemente, poi io penso che tra il ceto politico e le persone che votano questi partiti c'è sempre una distinzione gigantesca da fare, no? Nel senso che poi le persone man mano che le loro anche condizioni di vita si deteriorano danno retta anche a soluzioni scorciatoie e il si salvi chi può produce mostri. Io penso sempre che con la gente che, con cui abitiamo, che sono i nostri dirimpettai eccetera, bisogna parlarci. Il ceto politico, anche se vogliamo anche la parola remigrazione, in bocca a tante persone è anche detta in maniera ingenua, nel senso ogni tanto qualcuno dice no ma sono solo per le persone che delinquono eccetera. In realtà proprio in Germania nasce il concetto di remigrazione e quando lo usa AfD o quando lo usa il ceto politico parla d'altro, in realtà non parla di chi delinque, parla proprio dell'incompatibilità.
13: Dello straniero.
14: Sì, proprio tra le etnie e l'idea.
12: Preservare la purezza dell'Europa. Della razza poi diciamo.
14: Esatto.
13: Ricorda qualcosa.
12: E quindi no, prosegui questo ragionamento.
14: No, e quindi diciamo che il ceto politico nazista penso che vada chiamato nazista, e mentre invece le persone che in qualche modo cadono in quella retorica là, quelle sono persone con cui bisogna parlare, e insomma.
12: Lexio magistralis di Marco Travaglio, accordi e disaccordi sul bollo auto, la balla del bollo la chiama lui, sentiamolo.
15: Beh, tanto una buonissima notizia, insomma, se oltre al bollo auto ci abolissero tutte le altre tasse sarebbe meraviglioso.
16: questo vedo dura.
17: Soprattutto quelli che le pagano sono felicissimi se gliele levano. Il problema qual è? È che tanto non ha abolito niente, l'ha sospesa per un anno. Casualmente l'anno elettorale. Poi c'è chi ha l'anello al naso e dice: oddio, adesso spendo 100, quanto?
16: 63 euro.
17: 63 euro in meno all'anno, quindi spendo 11 euro in meno al mese. Quant'è? 11, 12?
16: Sì.
17: E quindi sto come un pascià e quindi la rivoto. può darsi che qualcuno ci caschi, dubito che siano in molti, anche perché quel risparmio credo che verrà diciamo incenerito dagli aumenti di tutte le volte che se hai l'auto devi farci pieno poi, no? Perché il pieno di benzina costa l'ira di Dio, le accise non sono state abolite, fanno questi sconticini sulle accise che nessuno se ne accorge perché vengono continuamente superati dagli aumenti che intervengono nel frattempo. E, insomma, mi sembra una mossa un po' disperata, anche perché chi non ha la macchina non ha alcun interesse che vengano costruite o mantenute le strade.
12: Ancora.
17: Ma chi ha la macchina ha interesse di percorrere poi delle strade decenti, non sì, piene di buche, evitando di spaccarsi i pneumatici o di finire fuori strada. E in realtà credo che le tasse pagate dagli automobilisti servano proprio a costruire e a mantenere le strade su cui poi queste macchine viaggiano. Se togli 2 miliardi e 3 alle regioni che hanno la responsabilità sul bollo auto, intanto bisogna vedere come copri poi, se vuoi renderla strutturale, questa rapina alle regioni. Cioè tu stai togliendo una tassa che compete a altri e dopo non avere fatto niente per togliere le tasse che competono a te, anzi aver aumentato di quasi 2 punti di PIL la pressione fiscale, perché questa famosa destra che riduce la pressione fiscale ha fatto 20 condoni fiscali, quindi ha tolto le tasse a quelli che già non le pagavano, o meglio ha tolto la punizione a quelli che non pagano le tasse, ma la pressione fiscale è salita dal 41 al 43%, se non ricordo male, nei primi 3 anni del governo Meloni, dopo 10 anni che era ferma, quindi la famigerata sinistra, i famigerati non erano riusciti ad aumentarla, è arrivata lei, è riuscita a aumentarla. Quindi diciamo, benissimo il fatto di non pagare più il bollo, il resto vediamo, insomma, mi sembra tutto abbastanza confuso.
12: Davvero fantastico. E voi siete ancora nel bollo? 334 11 11 622 sempre per i vostri messaggi.
18: Ragazzi, ma Jonathan da Prato è anche esperto di politica internazionale. Ogni giorno ne scopriamo una. Ragazzi, è sempre più emozionante. Grazie, Jonathan da Prato. Continua a fare come il cane di Mustafa. Ciao.
19: Buongiorno, Lorenzo d'Alto Pascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Io stamattina ascolto il dottor Telese e trovo alcune incongruenze. Per esempio, l'utilizzo della parola ghetto a me, ma può darsi che sia io in errore, diciamo, per me significa il relegare un'etnia all'interno di uno spazio, no? Che è esattamente una classe in cui c'è un'altissima predominanza di ragazzi che hanno difficoltà con l'italiano, che non consente di insegnare per esempio l'italiano, che il canto di Dante dell'inferno lo faccio in una classe in cui non si parla italiano, l'inferno diventa appunto insegnare. Allora, volevo capire dov'è il ghetto. Avere una classe in cui i ragazzi che hanno difficoltà di questo tipo sono pochi consente di integrarli meglio, perlomeno così ragiono io. Poi se ho sbagliato, caro Luca, dimmelo, però fammelo capire e non mi congedare con una pernacchia come ieri. Ciao ciao.
20: Ma il figlio di Tajani, non so, avrà 50 anni, chiede ancora a suo padre consigli su come scegliere la fidanzata. Marcella da Milano.
12: E qui a grande richiesta dobbiamo far risentire veramente l'audio video della settimana. Ebbe quel Tajani cult sulle gonne un po' più lunghe. Pensate che sta girando una meravigliosa card con una Barbie perfetta finta, e questa Barbie è la Barbie con la gonna lunga che sogna Tajani. Oddio, era da piegarsi alle risate, anche perché tutti gli apparati erano proprio grafici di questa card, sono perfetti, quindi immaginate che è fatta come esattamente la pubblicità della Barbie, si chiama Barbie affidabile, e su queste meravigliose note rosa, la borsetta, una, più la gonna, la più la gonna è lunga, più stabile il futuro, seria, poco appariscente, sempre la parte della stabilità. E poi c'è scritto: Kent non ha mai saputo che uscivo anche con Big Jim, sto morendo. Allora risentiamo Tajani sulle gonne lunghe.
0: Ormai i miei figli sono sposati, se dovessi fare dare un consiglio a mio figlio che mi chiede, dice, che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Beh sì, certo, una ragazza affascinante è bella sposarsi, ma quella ragazza affascinante che carattere ha? Dice, non sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre di famiglia, che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda, perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce, non va bene.
12: Tajani, magister, maestro dei nuovi costumi antichi, per fortuna che torniamo nel presente con Conte. Sul bollo auto la Meloni prendeva in giro Tridico che, sentite,
21: e da ultimo l'eliminazione del bollo auto per le utilitarie. Ancora oggi non sappiamo come verrà finanziato, perché è chiaro che è un tributo regionale e se da una mano togli dall'altra devi rimettere, ce lo dovete dire, ce lo dovete dire. Ricordate quando a questo proposito Giorgia Meloni accusò il nostro Pasquale Tridico di cettola qualunque solo perché aveva per la Calabria, le regioni calabresi, proposto una formula, una misura ben mirata per una comunità che ha infrastrutture, strade dissestate, non ha linee di collegamento ed è costretta a prendere la macchina. Cettola qualunque, dov'è Pasquale? Ti vedo. Scusate, ma se per una proposta così mirata e cettola qualunque al governo che abbiamo, che la propone per tutto il territorio senza coperture, cettina la qualunque e ovunque mente.
12: Ovunque mente. Ancora Conte sulla famosa gonna. La destra propone modelli retrogradi. Meno male che a Palazzo Chigi c'è una donna,
21: E ancora, pensate, il più moderato della coalizione ha detto che il modello nostro deve essere donne con gonne molto più lunghe per prendere marito. È il più moderato, Mentre l'ultimo arrivato della compagnia ha detto che dobbiamo eliminare il femminicidio. Noi che abbiamo introdotto il codice rosso, che stiamo potenziando tutte quelle norme e sperando che finalmente prevalgano altri modelli culturali. E meno male che c'è una donna a Chigi, ma non provano imbarazzo per questo coacervo di misure, per questo dibattito che stanno affrontando? Ecco, questo sappiamo c'è dall'altra parte. Da questa parte ci dobbiamo essere noi.
12: E poi l'altro caldo della settimana, la Meloni sul bollo che dice: volevamo cantare o bollo ciao, bollo ciao, bollo ciao, ciao, ciao. Incredibilmente.
22: Guarda, non si può fare opposizione così su tutto. Cioè, è un dato statistico che su 5.000 cose una buona la dobbiamo aver fatta, una. manco quando abbiamo tolto il bollo della macchina a 14 milioni di veicoli, gli è andata bene. Una volta che pensavamo di poter cantare insieme, bollo ciao, niente! Non gli è andato giù manco questo, loro lo vogliono pagare il bollo! Loro lo vogliono pagare perché lo abbiamo tolto noi! Gli faremo il conto corrente dedicato per i nostalgici del bollo auto! Così lo possono pagare!
12: Sognate con le visioni sonore di Peter. E lo so, un bellissimo Bella Ciao, una cover. Alza, alza!

Ora, epica, bellissima, lirica, potente, questa versione pescata da Peter, ma sentite Salvini. Chiedo agli alleati subito 10.000 militari per strade sicure. Di chi era quella cover?

0: Sicurezza, dicevo. Il governo ha ottenuto dei risultati, sicuramente. Però si può fare ancora di più. Serve più coraggio. Bisogna correre. E chiedo il vostro mandato per andare a portare sul tavolo degli alleati, non fra qualche mese o fra qualche anno, ma fra qualche giorno, 10.000 militari addestrati e armati a portare sicurezza nelle nostre città, non uno di meno. E si può fare subito.
1: Whatever Lola wants. Di solito, quando sentite questo pizzicato di basso, quando sentite urlare le trombe, è perché arriva fra di noi Giuliano Guida Sardi.
2: E buongiorno, buongiorno, buon martedì.
1: Allora, ti è piaciuta la Barbie con la gonna lunga, Barbie affidabile?
2: È troppo facile però prendersela con il povero Tajani, che peraltro ha chiesto anche scusa per aver detto quello che ha detto, e la toppa mi sembra anche peggiore del buco, perché ha detto che lui le donne le apprezza, addirittura ne ha nominato due ambasciatrici, una in Iran e l'altra in Afghanistan, proprio per far vedere quanto le apprezza.
1: Le ha mandate con la gonna?
2: Le ha mandate con la gonna lunga, e sperando che probabilmente anche loro vengano prese a pietrate se mettono male i capelli fuori dal velo. E insomma, è un ministro che magari è anche animato dalle migliori intenzioni, ma non gli riesce di dirle bene, va.
1: Ma se non sei rimasto stupito di questa presa di posizione in Mattarella, così inequivocabile, così contundente, ormai c'è, devo dire, una guerra senza quartiere fra Quirinale e Palazzo Chigi.
2: C'è una guerra senza quartiere, ma sono rimasto stupito da un'altra cosa, evidentemente, la visita del Presidente della Repubblica per l'inaugurazione dell'anno scolastico nella scuola di Amatrice era stata programmata da tempo ed è in compagnia, se tu oltre ad ascoltare l'audio lo vedi anche nelle immagini, del ministro della pubblica istruzione Valditara. E mi chiedo un'altra cosa: come il governo, sapendo che ci sarebbe stato un intervento del Presidente della Repubblica sulla scuola, in una scuola da Amatrice, non abbia aspettato 24 ore o anche 36 per andare a fare dichiarazioni come quelle, come se insomma chiedesse al Presidente della Repubblica di essere schiaffeggiato. Mi ricorda un po' le meccaniche sadomasochistiche, quelle in cui il masochista aspetta che il sadico gli faccia un po' di violenza. Non ti è sembrata curiosa la scelta dei tempi? Evidentemente curiosissima.
1: Che cosa?
2: La scelta dei tempi, ti dicevo, caro Luca, mentre eri chissà dove con i tuoi ragionamenti, e anche il cardinale Zuppi mi sembra che non si
1: no,
2: sia
1: no, io sto pensando
2: astenuto.
1: Sto veramente ancora pensando a questo botta risposta a distanza, e ti ripeto, sì, hai ragione, però
2: la vicinanza, questa è la cosa impressionante, era accanto al ministro, il quale ministro è rimasto sorridente in mezzo ai bambini mentre riceveva gli schiaffoni del Presidente della Repubblica. Questo mi è sembrato molto più divertente e molto più imprudente da parte del governo, non aver scelto i tempi per fare affermazioni divisive.
1: Ma forse non mettono nel conto, dice vabbè, Mattarella si arrabbia, qualcuno dirà che è incostituzionale, ma intanto noi abbiamo conteso un po' di territorio a Bannacci, e questa la retroscena sia della gonna, cioè sia la gonna di Tajani,
2: no, che la, gonna,
1: che la
2: no.
1: scuola della Meloni, sono tutte un tentativo.
2: No, no, la gonna di Tajani,
1: di consenso a Bannacci.
2: La gonna di Tajani è esattamente il tentativo maldestro di superare non Vannacci, ma un'altra famosa dichiarazione che ora ti faccio ascoltare, che spopola su YouTube, di un pastore del nord Italia sorpreso ad una fiera delle capre, in cui parla delle capre. Te la faccio ascoltare perché merita, e poi ci sentiamo il giornale radio.
3: Com'è la manifestazione?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella, è sempre bella, perché la capra è il migliore animale che c'è, dopo la donna.
2: Si intende.
1: Ma certo, e a questo perché va e a san questo dire, siamo. Cioè, non è che vorrei che qualcuno non lo capisse.
2: E quindi
1: animale.
2: Mi pare che sia più che con Vannacci, con questo signore, la gara di italiani. Adesso giornale radio.
1: Ma da dove escono fuori
2: qui
1: questi, santo Dio? Da quale buco sono saltati fuori dopo mezzo secolo di sonno, letargo? Oddio mio.
2: La capra, vabbè, del mare migliore del mondo dopo la donna. Giornaliamo.
1: Giornale lungo dell'ora tonda, fra poco.
5: Lo sappiamo, ci siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua.
6: Attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Sono le 8 e 3 minuti.
13: Giornale Radio News.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone la Costituzione. Lo ha scandito il presidente Mattarella che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola, ha ricordato il capo dello Stato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. Ma sentiamo le parole del presidente della Repubblica.
15: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
14: E di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo, ha ribadito invece il ministro dell'istruzione Valditara da Amatrice. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda che deve finire, lo ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere il leader ucraino Zelensky, che nelle scorse ore avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Ratcliffe. Nuovo nulla di fatto intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca. Oltre al no della Slovacchia ci sarebbe anche quello di Parigi. Le sanzioni sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, ribadisce l'alta rappresentante della politica estera UE Callas. La stessa leader della diplomazia europea ha auspicato il rafforzamento della missione Aspides per la libera circolazione nel Mar Rosso dopo la conquista da parte dei ribelli Houthi degli accessi meridionali. E nella penisola araba ancora fuoco incrociato. Un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita ha colpito una città portuale dello Yemen. Secondo fonti locali ci sono almeno 6 morti e diversi feriti. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione USA. La nuova mossa del presidente arriva dopo la sfida lanciata dal pool televisivo della Casa Bianca, che ha deciso di non coprire più gli eventi del tycoon in solidarietà con i colleghi di CNN, MS Now e Politico, ai quali sono stati revocati gli accrediti stampa. Sentiamo Marco Mancini.
3: La decisione di Donald Trump di espellere dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico non è passata senza conseguenze. Ieri infatti le 3 testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e 3 dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione statunitense, che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. Ma anche il resto dei giornalisti accreditati si schiera

0: Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare solo la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara, la 29enne accoltellata dall'ex in Val d'Ossola, l'uomo è stato poi bloccato. Tragedia familiare anche nel messinese, dove una 59enne ha accoltellato il convivente. Il servizio è di Nicola Compagnone.
1: Una relazione finita da poco, un incontro che serviva per chiarirsi, che si è trasformato nell'ennesima aggressione ai danni di una donna. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne, accoltellata con due fendenti all'addome domenica sera dall'ex compagno a Bognanco in Val d'Ossola. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato poche ore dopo l'aggressione nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne, che non sarebbe in pericolo di vita, aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. Altra aggressione nel messinese, una donna di 59 anni ha accoltellato il convivente al culmine di una lite nella loro abitazione ad Ali Terme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un cinquantenne che per fortuna ha riportato ferite non gravi.
0: I migliaia ieri a Milano hanno partecipato nella Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
2: Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro coperto dalla maglia dell'Inter numero 8. Sandro Mazzola l'ha indossata per 17 stagioni, nelle quali ha vinto tutto: scudetti, coppe dei campioni, intercontinentali. Un campione dentro e fuori dal campo, sottolinea una bandiera dell'Inter, Beppe Bergomi.
3: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo. Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro e quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici.
2: Il presidente dell'Inter Marotta rimarca l'importanza dell'eredità morale di Mazzola.
4: Noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone: l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
2: Lo stesso senso di appartenenza omaggiato nello striscione di saluto degli ultra dell'Inter. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: La vittoria di FD nel Land Mecklenburgo-Pomerania anteriore dopo quella in Sassonia-Anhalt dimostra che il partito di ispirazione neonazista è la prima forza politica in Germania, anche nelle urne, non solo nelle tendenze rilevate in questi mesi dai sondaggi. Il futuro del cancelliere Merz sembra ormai segnato, ma lui tira dritto, trascinando il paese in un caos politico, una guida traballante. Merz non nega che in particolare il risultato nelle regioni più a nord-est della Germania sia un vero e proprio disastro, con la CDU sotto il 5%, la soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale tedesca. Ma lui, poco incline all'autocritica, dà invece la colpa alla polarizzazione della politica, al rafforzamento della AfD e della Linke a Berlino, e si nasconde dietro alla necessità di dover affrontare una situazione economica difficile. La crisi di leadership in Germania trascina anche il potere politico di Bruxelles, perché tocca al Partito Popolare e si indebolisce il ruolo della presidente Ursula von der Leyen. Il volto della rivoluzione di Berlino porta invece il nome di Elif Feralp, la prima sindaca musulmana e turca in Germania. La sua Die Linke, partito di sinistra radicale, si è imposta con il 25,7%, staccando di 7 punti la CDU e doppiando i socialdemocratici. Un'affermazione storica che però non nasce per caso. Eralp ha impostato una campagna elettorale molto simile a quella condotta dal sindaco di New York Mandani. Promette gli espropri delle multinazionali del mattone, intende finanziare i suoi progetti sociali tassando i ricchi e le ville di lusso. Eralp ha promesso una Berlino abbordabile dopo la grande fuga di persone schiacciate da un costo della vita insostenibile. La sinistra a Berlino vince quando fa la sinistra, non le imitazioni liberal che inseguono un centro che si sta invece estinguendo. E pare che la radicalità della Eralp

0: Papa piaccia ad ampi strati della popolazione di una delle principali capitali europee.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare. È l'ora dell'attimo fuggente.
2: È svegliato!
1: Questo è il momento. Questa è l'informazione. Due voci, molte domande. Nessuna verità comoda.
3: Questo è l'attimo fuggente!
4: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
5: Guardate, siete una massa di ipocriti. Io sto con Tajani. Tajani ha ragione, ma non è un denigrare alle donne libere, alle donne che si vogliono mettere la minigonna. No, è valorizzare quelle ragazze serie che danno più peso alla sostanza, che danno l'impressione e la volontà, hanno la volontà di voler costruire una famiglia, un rapporto più serio e di non avere grilli per la testa e di non badare solo alla superficialità. Quindi io la vedo proprio da un'altra prospettiva. Viva Tajani e ai valori tradizionali. Ciao Roberto da Amsterdam.
6: Buongiorno Telese, buongiorno Guida Bardi. Vorrei una piccola grande vostra opinione sul fatto che un condannato all'ergastolo in America, trasportato con tutti gli onori di Stato in Italia dalla signora Meloni, oggi ottiene la libertà provvisoria, cioè può stare tutto il giorno fuori e rientrare solo la sera. Ma sbaglio? O è un omicida accertato? Una persona che ne ha uccisa un'altra? Ma davvero siamo arrivati a questo punto che il governo riesce a modificare anche le leggi della natura? Che schifo, ma che schifo! Dovrebbero davvero mettersi un fazzoletto davanti alla faccia, un burka per loro, per tutti quelli del governo.
7: Ha proprio ragione Grillo, Conte non c'entra proprio niente col Movimento 5 Stelle, non ha niente a che fare con quello che doveva essere il Movimento 5 Stelle. Ogni volta che lo ascolti l'unica conclusione che trai è che è solo un populista. È un populista esattamente come lo è la Meloni, come lo è Salvini, come lo è Vannacci, lo è solo in un'altra forma, ma è un populista esattamente come gli altri. Sa solo buttare fango addosso agli altri, non parla di contenuti, non parla di nulla, parla di aria fritta, veramente incredibile. Come ci si è potuti ridurre così da quel sogno che era il Movimento 5 Stelle?
8: Telese, ma io non ci vedo nulla di male in quello che ha detto Tajani, alla fine ha detto la verità, voglio dire, è meglio una ragazza affidabile che una battona, punto e basta.
9: Buongiorno Luca e Giuliano, spero tanto che il discorso del presidente Mattarella di ieri ad Amatrice in occasione dell'anno dell'inaugurazione per il nuovo anno scolastico possa illuminare quel buio che talune persone hanno nel cuore. Non si può pensare nel 2026 di istituire delle classi per bambini con disabilità oppure di mettere un tetto massimo per le iscrizioni per i bimbi stranieri. Tutto questo non è empatia, tutto questo è distanza, non è cultura, non è accoglienza, non è assolutamente nulla che ci porta, che ci possa portare a vedere il mondo a colori come dovrebbe essere. In questo momento lo si vede soltanto in bianco e nero, almeno io la penso così. È veramente questa aridità di sentimenti è veramente spaventosa. Grazie e buon proseguimento. Mabel da Roma.
10: E rieccoci, Luca Telese e Giuliano Guidabardi qui con voi all'attimo fuggente. Allora Luca, prima di cominciare la nuova parte del programma, fammi rispondere ai nostri ascoltatori. Primo, l'ascoltatore che ci parlava della vicenda di Cicoforti che torna in libertà per il giorno e sarà costretto a tornare in carcere solo per la sera. E ti dico che com'è la questione, non si tratta di un processo per assassino, si tratta di un processo che ha sollevato fortissimi dubbi, sono tanti gli elementi che hanno alimentato per anni i dubbi sulla correttezza della condanna dell'imprenditore italiano, e il caso è proprio interessante perché non esiste certo una decisione giudiziaria che abbia dichiarato Forti innocente, ma i dubbi sul processo sono moltissimi. Non ci furono testimoni oculari, non furono trovati DNA, impronte digitali che potessero collocare Forti sulla scena, mentre questo l'uomo, la vittima, che si chiamava Dale Pike, non veniva ucciso. E anche la stampa americana, anche giornali come il Miami Herald, che non è certo un giornale innocentista, descrive il processo come caratteristico, perché l'accusa fu largamente indiziaria e poi Forti ha fatto comunque 26 anni di carcere, cosa che va ricordata. Mentre sulle questioni di Roberto d'Amsterdam e dell'altro ascoltatore che dice che le donne che hanno la gonna corta sono delle battone, beh, fatevelo dire, orrore, ne siete ad una condizione culturale da cavernicoli dalla quale immagino sia Luca che io vi consigliamo di uscire al più presto. E anzi, vi facciamo riascoltare, giusto per farvi vedere chi è che la pensa come voi, il signore che pensava che la capra sia l'animale migliore del mondo, ma mi dopo senti? La donna, ascoltatelo.
11: Ma perché non mi sente?
12: Com'è la manifestazione?
13: È piccola, però è caratteristica, è bella, è sempre bella, perché la capra è il migliore animale che c'è, dopo la donna.
10: Ecco, questo è il riferimento culturale di chi pensa che Tajani abbia detto delle cose vere, e noi ovviamente ne prendiamo fortemente le distanze. Luca.
11: Giuliano, volevo chiederti una valutazione sul molto pompato, anche mediaticamente, con un annuncio, il ritorno di Grillo. Come l'hai trovato? Ma
10: mi sembra che la montagna abbia partorito il topolino, l'ho trovato fisicamente in forma, sempre brillante, sempre capace di dire delle cose sulle quali puoi pensare e ragionare, ma più proiettato in una dimensione diversa da quella che gli abbiamo attribuito, pensando che stesse tornando sulla scena politica italiana per fondare nuovamente un partito e andare a dare fastidio a Conte, che certo, insomma, vorrebbe prendere a calci negli stinchi, se non altro. Però mi è sembrato assolutamente diversa la posizione da quella che noi avevamo letto. Comunque brillante, in forma, sebbene l'età sia quella che è. A te cosa è sembrato?
11: A me è sembrato vecchio, cioè è un anziano, diciamo, con tutto il rispetto, che prova a apparire sempre nuovo, ma non esce dal complesso di essere stato spossessato della sua creatura, e quindi lo fa, è un nuovo partito, rifai politica, no, io faccio altro, faccio meglio, faccio di più, e allora è brontolone, ecco, quello, il cliché è un talentuosissimo brontolo.
10: E forse tu ce l'hai con lui perché se l'è presa con Conte.
11: Grillolo.
10: Io l'ho trovato.
11: Grillolo.
10: Io l'ho trovato assolutamente in forma. Quello che invece ha stimolato forma, molto la mia curiosità.
11: Ma non ha un futuro.
10: È in forma.
11: È già caduto.
10: Non ha un futuro.
11: Cioè che ecco uno qua, che parla come lui, che ha le provocazioni lui, che ha le visioni come lui, faccia un discorso politico e poi non dia nessun tipo di sbocco, ecco, questo è già la sua stagione, la sua mutazione da Savonarola comico a leader è già accaduta, e quindi c'è un po' di malinconia quando senti Grillo lo brontolo.
10: Non ho avuto la stessa impressione, e invece la mia curiosità in queste ore si è rivolta, dopo le elezioni tedesche prima quelle del primo land e poi quelle del secondo qualche ora fa, si è rivolta verso le destre europee, anche perché in questa lunghissima tornata elettorale che vedrà Israele, poi gli Stati Uniti con le elezioni dei midterm, poi nell'ordine Italia, Francia, Polonia e Spagna tornare alle urne, e altri ce ne saranno di sicuro perché molti governi mi pare che non reggano, a partire dal tedesco, ci sono i movimenti di estrema destra che si stanno affermando, e in Francia, se tutto va come sempre e come sembra soprattutto, lo scontro sarà tra Marine Le Pen e Mélenchon, l'estrema destra e l'estrema sinistra. Però già dal 2024, da due anni fa, il Rassemblement National di Marine Le Pen e Bardella comincia a prendere le distanze dai movimenti di estrema destra, e lo hanno ribadito anche in questo caso con le ultime elezioni che si sono svolte nei due Länder tedeschi di cui abbiamo parlato. Allora, per capire cosa succede in Francia, che andrà forse tra le prime grandi nazioni che rinnovano in Europa il loro Parlamento e il loro governo alle urne, perché ci andrà il 18 di aprile e poi il secondo turno nei 15 giorni successivi a maggio, ne parliamo con il nostro Alberto Toscano, giornalista, scrittore e grande conoscitore della realtà politica francese. Buongiorno e bentornato all'Attimo Fuggente.
14: Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Eccomi qua.
11: Scusa Alberto, però la prima domanda, dati i precedenti storici, le ruggini fra Francia e Germania, mettiamoci pure la Seconda Guerra Mondiale, ma diciamo le effervescenze dell'AFD non danneggiano il Front, il Rassemblement National?
14: Difatti il Rassemblement National ha preso le distanze dell'AFD, e la vittoria dell'AFD nei due Länder di cui si è parlato imbarazza in qualche modo Marine Le Pen e Jordan Bardella, perché l'AFD ha preso posizioni rispetto al nazismo che lasciano margini di ambiguità, e mentre il Rassemblement National francese si vuole, a suo modo naturalmente, un continuatore del pensiero gollista. Marine Le Pen rivendica il generale de Gaulle come un punto di riferimento, e non rivendica certamente Pétain come punto di riferimento.
11: Certo.
10: Qual è, nelle prossime elezioni, quali sono gli scenari più probabili? Perché ho detto, ci sarà sicuramente il confronto Mélenchon-Le Pen, ma c'è anche De Villepin che si affaccia all'orizzonte.
14: Beh, c'è una gran confusione, perché per dirla c'è un ragionamento aritmetico da fare, e comunque sia, tranne naturalmente terremoti che possono sempre succedere, Marine Le Pen o Jordan Bardella, quasi certamente Marine Le Pen, ma non bisogna escludere qualche sorpresa da questo punto di vista, sarà al secondo turno, avrà almeno il 25% dei voti, i sondaggi addirittura parlano del 35-37% dei voti. Dunque, di voti da questa parte dello scacchiere politico, diciamo a destra, non ne restano tanti, a maggior ragione perché ci saranno altri candidati minori che si presenteranno, quindi Zemmour per esempio, quindi il candidato del centrodestra, il candidato dell'area gollista storica, il candidato dell'area liberal moderata di centrodestra, chiamiamolo come vogliamo, per sperare di arrivare al secondo turno deve fare il pieno, non deve avere altri rivali importanti da questa parte dello scacchiere politico, e invece ce ne sono tanti, perché i candidati sono tanti, e quindi o c'è un chiarimento o c'è un accordo tra loro, oppure si rischia lo scenario del Marine Le Pen contro, completamente sull'altro fronte politico, Jean-Luc Mélenchon, ossia un secondo turno estrema destra, estrema sinistra. In questo scenario tutti i sondaggi vedono Marine Le Pen come largamente vincitrice. Ma a questo punto l'altra domanda è, sempre sul piano dell'aritmetica, visto che Jean-Luc Mélenchon avrà almeno il 15, forse il 20% dei voti, anche lì un candidato di centro-sinistra, per sperare di arrivare al secondo turno, deve essere un candidato del centro-sinistra. Se ce ne sono cinque, naturalmente si fanno la guerra tra di loro, si neutralizzano tra di loro. Ora ci sono le primarie del Partito Socialista aperte ad altre formazioni politiche, ciaspugli socialisti, nel mese di ottobre. In due turni, domani sera ci sarà la televisione in diretta, il primo dibattito dai candidati a queste primarie, però ci sono altri candidati dell'area di centro-sinistra che non si presentano alle primarie, uno soprattutto, François Hollande, che è già stato Presidente della Repubblica, che da 3 anni, credetemelo, credo di saperlo da voci ben informate, sta lavorando per essere candidato a queste elezioni presidenziali, che annuncerà probabilmente in dicembre la sua candidatura, ma che non si presenta alle primarie socialiste, cioè alle primarie del suo partito storico, il partito che lo ha portato all'Eliseo tra il 2012 e il 2017. François Hollande non si presenta a queste primarie, quindi lo scenario per cui ci sarà un candidato ufficiale dell'area socialista vincitore delle primarie e un ex presidente socialista che si presenta alle elezioni al di fuori del suo stesso partito, questo scenario è plausibile. È inutile che lo aggiunga, sarebbe uno scenario suicida per quest'area politica di centrosinistra.
15: Macron, in questa complessa vicenda, in questa gran bailam che hai appena descritto, da quale parte si colloca e chi cerca di sostenere?
14: Ah, Macron è straordinario, fa di tutto per non, come se la politica interna non ci fosse, parla solo di politica estera. Dopodomani sera sarà alla televisione a reti unificate per parlare della situazione nel Golfo, per parlare dell'Ucraina. Questa notte ha incontrato Trump negli Stati Uniti, sta per intervenire all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra l'altro, esattamente un anno fa l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite annunciò il riconoscimento da parte della Francia dello Stato di Palestina, cosa che non ha avuto gran conseguenze.
11: Attivo,
14: super attivo, tutto purché non sia in politica interna, perché in politica interna il suo bilancio è pessimo, diciamo la verità, perché Emmanuel Macron ha fatto approvare 2 diverse riforme delle pensioni e non è riuscito a far entrare in vigore alcuna delle 2. Ha paralizzato il paese per anni in manifestazioni contro le riforme delle pensioni e poi al momento di farle entrare in vigore non è riuscito a farle entrare in vigore cercando chissà quale compromesso con le opposizioni, e quindi il suo bilancio dal punto di vista di questo caso specifico delle riforme delle pensioni è pessimo, e la situazione economica della Francia è molto preoccupante, più preoccupante di quella dell'Italia. Il debito pubblico tocca in questi giorni i 3.600 miliardi di euro, il rispetto al prodotto interno lordo è oggi intorno al 119%, certo ancora molto inferiore alla percentuale dell'Italia, però mentre l'Italia, il debito pubblico italiano rispetto al PIL è aumentato relativamente di poco nel corso degli ultimi decenni, e quello francese in proporzione al PIL e in cifra assoluta è aumentato moltissimo. Inoltre il deficit della finanza pubblica francese supera il 5% rispetto al prodotto interno lordo, e il governo francese, che non ha la maggioranza in Parlamento perché nel 24 Macron ha sciolto l'Assemblea nazionale, e da quello scioglimento è scaturita un'Assemblea nazionale praticamente ingovernabile, quindi il governo si arrabatta da 2 anni non riuscendo a varare alcuna vera riforma in campo economico e sociale.
11: Governo di minoranza.
14: È un governo di minoranza che non riesce neanche a varare la finanziaria. Quindi
11: Alberto, l'ultimo lampo, ti vorrei chiedere, questo rapporto un po' shakespeariano, Bardellat, Marine Le Pen, allievo, delfino, sostituto, poi di nuovo numero 2, dacci un lampo proprio finale di volumetria su questa storia.
14: Bardellat ha 31 anni, appena compiuti 31 anni, non può certo pretendere di entrare all'Eliseo, ma è una creatura di Marine Le Pen. Ogni tanto la creatura cerca di ribellarsi alla creatrice e di aumentare i suoi margini di autonomia, in particolare in economia. Bardellat ha una posizione più liberale, Marine Le Pen più statalista, però se Marine Le Pen può presentarsi alle elezioni, allora Bardellat è ovviamente un portatore d'acqua di Marine Le Pen.
16: Chiaramente, grazie Alberto Toscano per essere stato con noi. Ci sentiamo prestissimo per capire sempre di più cosa succede in Francia. Noi ci fermiamo, Luca, un po' di pubblicità e torniamo subitissimo.
11: Fra poco.
17: Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto. In macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi. Messaggi e vocali al 334-1111-622. Brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
18: Attimo fuggente.
19: L'attimo fuggente.
18: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
20: Cristoforo, e quello cos'è?
21: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
20: E che ci fai?
21: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
22: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
21: Oh ragazzi, un altro mondo!
23: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
24: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
25: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
26: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
27: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
28: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
27: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
22: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
29: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits con Roberto Poletti, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
30: Sono le 8 e 36 minuti.
29: Guidare informati.
0: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico piuttosto sostenuto attorno a Milano, come sempre a quest'ora, con diffusi rallentamenti e code tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4, ma senza situazioni di criticità. Verso Milano da nord, code sulla Milano Meda da Seveso a Paderno Dugnano e sulla statale 36 da Verano Brianza a Seregno San Salvatore. A Bergamo circa 3 km di code per un incidente in circonvallazione tra Grassobbio e Bergamo Centro verso Mapello e da Curno ad Orio verso l'aeroporto. A Torino code in tangenziale nord per il traffico da Borgaro a Statale 24 verso Collegno in sud da Sito a Corso Francia. A Genova code in A10 tra aeroporto e Pedi verso Ventimiglia. A Bologna 1 km di code in A14 tra Borgo Panigale e Casalecchio verso Taranto. In Toscana verso Firenze code a tratti in A11 tra Prato Est e Firenze Nord e da Sesto Fiorentino a Peretola. 1 km di code anche sulla Firenze Pisa Livorno tra l'Astra Signa e Scandicci. Verso Roma code sulla Pontina da Spinaceto all'Euro e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia. Code inoltre su Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna tratti tra Monte Sacro e La Rustica e da Roma Sud a San Giovanni e in esterna tra Ardiatina e Torbella Monaca. Verso Napoli circa 3 km di code in A1 tra Casori e il Bivio per Napoli Centro. Code tratti inoltre in A3 da Torre del Greco a San Giovanni zona industriale. Per il traffico code anche in tangenza tra Capo di Chino e zona ospedaliera verso Pozzuoli e tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: È l'ora dell'attimo fuggente.
2: È svegliato!
1: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
3: Questo è l'attimo fuggente!
4: Ora devi parlare. Non posso. Devi. È la nostra sola speranza.
5: Speranza.
6: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano, ma io di solito sono d'accordo con Luca Telese, però quando ha parlato di quel trasportatore che purtroppo ha sparato al ladro e lo ha ucciso, mi sembra che abbia fatto una valutazione molto superficiale. Prima di tutto 40 metri non è tanto, loro sono in gruppo, lui è da solo. 40 metri gli sono addosso in un nanosecondo e in tre lo massacrano di botte, caro Telese, questa è la realtà. Sicuramente non è un pieno della legittima difesa, ma insomma stare sempre dalla parte di Caino non va bene. Ecco perché le destre vincono, perché tutte le volte siamo qui a giustificare gente che delinque, viene a casa tua e magari ti massacra. Io vorrei vedere te, Telese, se ti trovassi 3-4 persone nella tua proprietà davanti a te a soli 40 metri, cosa faresti? Io non lo so, sinceramente non sono armata, quindi non lo so, ma forse sparerei anch'io, perché in quel momento sono terrorizzata. Ciao ciao.
7: Io non so se si deve registrare da qua oppure no, sono Gianni da Vigevano, voglio semplicemente dire che Mattarella ha rotto le palle, tutto qua. Mattarella ha rotto le palle.
8: No, un tramonto triste quello di Beppe Grillo, che deve essere così stato a icona della destra per andare addosso alla loro ossessione che è Giuseppe Conte. Insomma, i valori del movimento sono rimasti identici, praticamente anche quelli attuali sono mese identici a quelli delle origini, però siccome Grillo insomma chiaramente rosica perché è stato spodestato dopo che ci aveva condotto nelle braccia del banchiere Draghi, allora adesso ogni cosa che dice è diventato l'oracolo per i giornali di destra e per tutti i giornalisti di destra, senza fare nomi. Donato da Roma.
19: Buongiorno, sono Giusy da Lodi. Io al contrario del signore che ha parlato prima, mi sembra che Conte sia l'unico in questa sfera politica dell'opposizione che abbia le idee chiare.
10: E rieccoci, torniamo in onda. Luca Telese, Giuliano Guidabardi qui all'attimo
11: fuggente.
10: Allora Luca, tutti i leader mondiali sono riuniti a New York perché c'è il più grande evento della diplomazia mondiale, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Parlerà Trump in un momento in cui molti alleati degli Stati Uniti stanno perdendo proprio la fiducia in Washington. Ci sarà il ministro degli esteri iraniano che parteciperà all'assemblea, nonostante la pace con gli Stati Uniti resti ancora molto lontana. E in un momento di massimo disordine mondiale noi andiamo un po' a vedere cosa succede, e lo facciamo con un diplomatico di grande esperienza, senior advisor oggi per l'ISPI, l'Istituto di Studi sulla Politica Internazionale, ma diplomatico che è stato in Australia, Russia, Stati Uniti e per l'appunto ambasciatore alle Nazioni Unite, consigliere diplomatico alla NATO, scusate, consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica Napolitano, e oggi viene qui da noi per confrontarci e per aiutarci a comprendere qualcosa di più. Buongiorno e bentornato l'ambasciatore Stefano Stefanini.
2: Buongiorno, non ero ambasciatore alle Nazioni Unite, ero un giovane diplomatico.
10: No, ho detto alla NATO, mi sono corretto mentre lo dicevo, ambasciatore.
2: Ho anche un'esperienza di Nazioni Unite, ma risale appunto agli anni Ottanta, quando ero un giovane diplomatico.
10: Che cosa ci dobbiamo aspettare dall'incontro oggi a New York?
2: Dall'Assemblea Generale poco niente, ormai è diventata una platea in cui si sentono discorsi che sono importanti perché fanno capire le intenzioni, il messaggio che Trump, il ministro degli esteri iraniano, vorranno dare al pubblico. Possiamo aspettarci dei movimenti dietro le quinte, in parallelo, cioè negli incontri che ci saranno a margine. C'è in particolare previsto un incontro, due sono da segnalare in particolare, c'è una fitta rete di incontri perché con tanta gente lì intorno è una corsa a trovare appuntamenti, sempre stato così. Ma due sono importanti, l'incontro particolarmente importante, l'incontro fra Trump e il presidente ucraino Zelensky e l'incontro che Trump avrà con tutti i paesi del Golfo, perché quest'ultimo avviene sullo sfondo dell'offensiva degli Houthi contro l'Arabia Saudita e di fatto con lo strangolamento in corso dell'Arabia Saudita delle esportazioni di petrolio dell'Arabia Saudita da parte dell'Iran o di milizie vicine all'Iran.
10: Ambasciatore, proprio sulla questione dell'Arabia Saudita, Trump ora si trova in un dilemma, perché da una parte l'Arabia Saudita chiede aiuto, Trump ha deciso di non unirsi negli attacchi contro gli Houthi nello Yemen, però ha bisogno della cooperazione del regno nella guerra contro l'Iran.
2: Ha bisogno della cooperazione del regno, ha bisogno del petrolio del regno appena il regno sarà in grado di esportare, ma Trump ha le mani legate anche dalla prospettiva delle elezioni di medio termine, ormai fra un mese e mezzo, e per cui non può intensificare la guerra in corso con l'Iran, perché è altamente impopolare con l'elettorato americano. Quindi se a questa guerra in sordina con l'Iran, che comunque lo obbliga a tenere un grosso dispositivo militare spiegato nel Golfo per il blocco navale dell'Iran, aggiungesse una partecipazione attiva a questa guerra che è praticamente ripresa fra Arabia Saudita e Houthi in Yemen, si esporrebbe ad ulteriori maggiori critiche e vulnerabilità sul piano della politica interna. Quindi ha scelto di dire no, non partecipo agli interventi. Certo non farà mancare all'Arabia Saudita l'assistenza, le forniture militari che l'Arabia Saudita, di cui l'Arabia Saudita avrà necessità.
11: Il retroscena di queste ore ci danno un'immagine apparentemente schizofrenica. Cioè, da un lato c'è questa prudenza anche nell'aiutare lo storico alleato saudita, Dall'altro però Trump sarebbe stato addirittura tentato di nuclearizzare l'Iran per risolvere la questione. È veramente un'opzione possibile? E Trump non ci stupisce che sia in grado di immaginarlo, o nella, diciamo, nei filtri della diplomazia, dei corpi dello Stato che sono intorno a Trump, c'è qualcuno che lo può fermare, gli può dire vabbè, non fare il pazzo?
2: No, non sono nei meandri dell'amministrazione Trump, ma credo che in questo momento non ci sia nessuno all'interno dell'amministrazione, a differenza di quanto avveniva nella prima, che sia in grado di fermarlo. Per cui Trump sta procedendo in questo momento con decisioni prese veramente, lo ha sempre fatto, ma lo sta accentuando, prese sulla base dell'istinto. È in difficoltà su vari fronti, ha avuto una serie di no, ha avuto un no della Corte Suprema, questo lo porta disciplinarsi, addirittura ad alzare il tiro. Questo è il pericolo maggiore. Sentiremo quello che dirà oggi, perché quello che dirà oggi è importante. Dimenticavo, perché non è un incontro che avviene a margine dell'Assemblea Generale, c'è poi giovedì la visita di Xi Jinping a Washington. Questo è la
10: ciliegina sulla torta di questa settimana di intensa attività diplomatica. Senta ambasciatore, la dichiarazione di Trump, che sembra un po' fatta dalla zia, adesso basta con la guerra in Ucraina, dovete smetterla, che come va letta?
2: Ma Trump lo sta ripetendo da 2 anni, anzi lo sta ripetendo, il dovete smetterlo sta ripetendo da prima di essere rieletto presidente. L'unica interpretazione che ci si può dare è come un'ennesima indiretta pressione su Zelensky, per questo l'incontro che avranno è particolarmente importante, affinché abbassi sia più disponibile ad accettare alcune delle richieste russe, ma i margini sono minimi se non inesistenti. I russi chiedono all'Ucraina di rinunce territoriali e di fatto rinunce alla propria sovranità, una cosa che nessun presidente ucraino può permetterselo, non solo Zelensky, e che comunque dopo 4 anni e mezzo di guerra per difendere quelle cose che la Russia chiede sono impensabili.
10: Bene, grazie per essere stato con noi, grazie all'ambasciatore Stefano Stefanini.
11: Prego, buongiorno, buon lavoro.
10: E ora dove voliamo? Fammi pensare un po', fammi indovinare.
11: Ma c'è un unico luogo dove lo spazio aereo non può essere interdetto, dove la solidarietà di popolo continua a espandersi casa per casa, dove un unico analista, leader e guru parla indisturbato.
10: Guru e paraguru.
11: Il lava.
5: Paraguro suona abbastanza maluccio, però me lo prendo così come viene.
10: Ah no, sei il nostro paraguru. Allora, raccontaci un po' di oggi. Vedo che uno sciame di droni ucraini ha colpito un'importante raffineria di petrolio a Samara, una raffineria di petrolio russa, ovviamente.
5: Sì, ci sono bombardamenti durissimi da tutte e due le parti che smontano un po' la teoria che durante momenti di confronto diplomatico si attenuino i bombardamenti. Assolutamente non vale in questa fase su nessuno dei due fronti, perché appunto gli ucraini continuano ad attaccare, ma anche i russi non sono da meno, soprattutto siamo arrivati al 72° giorno di attacchi consecutivi a Odessa, che poco non è un qualcosa di abbastanza significativo, ma soprattutto le notizie che fanno scalpore sono quelle che arrivano dall'altro fronte militare ovviamente, perché poi c'è quello diplomatico, perché Nasrallah, quindi i ribelli yemeniti, hanno conquistato un'importante montagna, cioè Jabal al-Rasin, ma soprattutto, e questa è la cosa più interessante, hanno annunciato di stare per lanciare una nuova offensiva. Quindi, visto che nell'ultimo hanno guadagnato in 5 giorni circa 5.600 chilometri quadrati, se annunciano qualcosa di grande potremmo ragionare in quell'ordine di grandezza, molto probabilmente si vedrà che succederà. Tuttavia, se permettete, nel complesso delle trattative e delle crisi, io ce ne metterei una che ci aiuta però a capire tutto quello che succede, perché è vero che in questo momento è quella tra Trump e i giornalisti, perché c'è uno scontro inedito che non si era mai visto tra il presidente degli Stati Uniti e i maggiori organi di informazione statunitensi. Trump è in rotta totale, soprattutto con la CNN, li ha sbattuti fuori dalla Casa Bianca, quei poveracci dei colleghi della CNN stanno facendo le dirette da in mezzo alla strada da alcuni giorni, e hanno chiamato una mobilitazione a cui hanno già risposto innanzitutto Politico, che comunque non è una testata storica, quindi a Trump gli interessa il giusto, ma a questi si sono uniti oggi anche quelli del Washington Post. Quindi è un momento di attrito molto forte tra il presidente e i giornalisti, e avviene durante un momento di rilevanza internazionale, e Trump, come ha risposto a modo suo, con una cosa anche abbastanza grottesca, che è la nascita di una televisione e streaming con dirette 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che si chiama Trump TV, e quindi praticamente pensava di sopperire allo scontro con i giornalisti facendo una sorta di grande fratello all'interno della Casa Bianca. Una cosa grottesca e ridicola, che però
10: sarai d'accordo, Alberto, che era quello che mancava, nel senso che non si è mai vista una dittatura, in grazia di Dio, senza anche la televisione del dittatore.
5: Sì, però insomma, magari qualcosa un po' più accattivante di vedere Trump che si fa i pisolini durante le riunioni alla Casa Bianca. Insomma, potevano inventarsela meglio l'alternativa. Hanno le risorse per fare tanto, non si sono sforzati molto. Probabilmente hanno dato retta al capo, che ha tirato fuori la sua solita fesseria, e hanno partorito questo blog che si chiamerà Trump TV, e voglio vedere chi se la guarderà. Anzi, è un qualcosa molto interessante.
10: Ma chiudiamo che se la guardino.
11: Gli UTI in che situazione stanno adesso? Sono in grado di presidiare lo stretto di Bab el-Mandeb senza subire una controffensiva ed essere espulsi?
5: Allora, riprendendo appunto che l'hanno annunciata gli yemeniti un'imminente prossima offensiva, ma qui la questione è molto più complessa, perché gli Stati Uniti stavano per fare sabato scorso un attacco contro lo Yemen, proprio per cercare di riprendere il controllo di Bab el-Mandeb, ed è stato interrotto all'ultimo, è stato annullato proprio in corrente, e i giornali israeliani si interrogano sul fatto che sia stato un errore e un tradimento. In tutto ciò però il Regno Unito sta dando supporto aereo agli aerei sauditi, il rifornimento in volo ai sauditi viene garantito dai britannici, e Kaya Kallas accelera dicendo che bisognerebbe mandare ulteriori 10 navi, che però non abbiamo. Tutto questo per dire cosa? Per dire che in realtà la guerra è asimmetrica, perché gli yemeniti volevano tenere il conflitto locale, non hanno mai dichiarato di aver avuto intenzione di bloccare i traffici commerciali nel Mar Rosso, hanno detto che il blocco riguardava soltanto Stati Uniti, Arabia Saudita e Israele, che l'Unione Europea poteva passare tranquillamente, ma con queste azioni che stanno conducendo forze dell'Unione Europea o della coalizione dei volontari rossi, se ci mettiamo anche il Regno Unito, noi ci stiamo automaticamente condannando alla chiusura anche per noi del Mar Rosso. Quindi il disastro economico e commerciale lo stanno facendo i nostri. Noi non eravamo coinvolti in questa guerra, non ci riguardava minimamente, potevamo navigare tranquillamente per il Mar Rosso. Adesso non so se ci saranno più le condizioni dopo queste cose che stiamo vedendo.
10: Diciamo che lo scontro è più globale. Ad esempio, il Regno Unito oggi ha approvato il supporto per il rifornimento in volo agli aerei dell'Arabia Saudita dopo gli attacchi degli UTI, cioè ci sono diversi paesi che hanno rapporti di collaborazione commerciale e anche politica storica con l'Arabia Saudita, che vanno incontro al Regno in un momento di difficoltà e di guerra.
5: Sì, sì, ma secondo me c'è anche tanta fiducia in quello che possa essere l'incontro di oggi a Washington. Ci sono segnali che lasciano pensare a questo. Banalmente, l'Arabia Saudita ha caricato e pronta a partire 7 super petroliere e nessuno gliel'ha toccate. Quindi gli yemeniti, se volevano, potevano prenderle, quelli erano bersagli facili. E non, se non lo stanno facendo è perché comunque qualche margine di trattativa lo si vuole conservare. E questo avviene perché l'Occidente mostra i muscoli? Può essere, ma può essere pure davvero che lo Yemen non sia minimamente interessato a far precipitare i traffici commerciali nel Mar Rosso, perché ricordiamo che il grande interessato a mantenere vivi questi traffici, ecco, è soprattutto la Cina.
10: Ecco, ma proprio hai toccato un punto che è importante secondo me nella riflessione, cioè l'interesse dello Yemen e degli Houthi. Al di là dell'andare contro i nemici dei miei amici, qual è l'interesse strategico dello Yemen nell'area?
5: Allora, noi sottovalutiamo prevalentemente
11: i soldi che arrivano di gettito enorme da tutti quelli che in chiaro no pagano, Giuliano?
5: No, che dice, non è una questione economica. Non è una questione economica, assolutamente. Lo Yemen ha dimostrato che dei soldi non gliene frega assolutamente niente, perché lo Yemen, le zone che si stanno liberando in questo momento, potevano scegliere se vivere sotto il giogo saudita e quindi godere un po' del benessere di riflesso che gli arrivava, o stare insieme al resto dello Yemen, cioè uno dei paesi più poveri del mondo, ma pienamente libero e autodeterminato. Hanno scelto questa seconda opzione e vi assicuro che lo Yemen non se la passa bene, quindi il popolo yemenita ha dato dimostrazione di ampio disprezzo per il denaro. Quello che gli interessa veramente è cercare di ridefinire gli assetti e i pesi geopolitici globali, ma soprattutto mostrare solidarietà al popolo palestinese, perché ricordiamolo che lo Yemen, con tutti i disastri che ha, è stato l'unico paese che nella prima fase della guerra in Palestina, quindi dell'aggressione a Gaza, ha dato sostegno al popolo palestinese con un attacco diretto verso Israele.
11: Erano intervenuti, nessun altro l'ha fatto. A caldo. Bene, Gaza in attesa di Nazza è dimenticata.
5: Sì, si combatte comunque tutti i giorni, anche questa notte ci sono stati duri combattimenti, i palestinesi sono anche riusciti a sferrare, mi pare, 8 attacchi contro gli israeliani, però ovviamente poi hanno avuto la peggio, ci sono numerose vittime nella resistenza palestinese, gli attacchi sono stati dinamitardi, quelli dei palestinesi, però appunto anche qui gli occhi sono puntati molto su Washington, su New York, per capire che cosa uscirà dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e dalle soprattutto.
10: Immagino che tu abbia letto con grande soddisfazione e gusto il rapporto della Freedom House, l'ONG americana che monitora generalmente lo stato di salute delle democrazie e che ha classificato, leggo dal Corriere della Sera, i territori orientali e meridionali dell'Ucraina occupati dai russi come i posti meno liberi al mondo, superando la striscia di Gaza. Zero diritti politici, zero libertà di espressione, detenzioni segrete, leggi antiterrorismo contro e minoranze religiose.
5: Allora, è una zona di conflitto, una zona di guerra. Io ci ho vissuto 2 anni, so com'era la situazione e tutto questo, diciamo, che sta più nella narrazione di chi ha determinati orientamenti e determinati padroni. La Freedom House, appunto, sappiamo da dove prende i soldi, ma la questione determinante
10: da
5: è
10: dove
5: che
10: li prende?
5: Questo fine settimana dal Dipartimento di Stato statunitense. E la questione principale è che questo fine settimana in quei territori hanno votato per le elezioni, non mi pare che in Ucraina facciano lo stesso, quindi che vengano a dare lezioni di democrazia a chi comunque vota, beh, è abbastanza grottesco.
10: Immaginavo che il rapporto non avrebbe incontrato il tuo favore. Senti, Alberto, ti volevo fare un'altra domanda, ma ci prepariamo per domani perché il tempo è purtroppo finito, perché Arez parla di un magazzino di Tel Aviv dove si sta preparando la rivoluzione e la rinascita dell'Eritrea, e anche quello è un argomento di politica estera che noi abbiamo trascurato, e ne parleremo però sicuramente domani, perché adesso, caro Luca, il nostro tempo è finito.
11: E allora, per andare a lavorare sereni e felici, gli ascoltatori dell'attimo hanno bisogno di una guida, di una luce, di un ammonimento. Qual è la massima del giorno?
10: E arriva subito pensando a quello di cui ci ha raccontato Alberto Fazzolo, e cioè dello scontro tra Trump e le televisioni americane che non lo seguiranno in solidarietà alla CNN e gli altri giornalisti discriminati da Trump. E mi sono ricordato di quello che diceva Sir Winston Churchill, che diceva che i dittatori cavalcano avanti e indietro su tigri da cui non osano smontare, ma le tigri cominciano ad avere fame.
11: Wow, fantastico! Allora ricordatevi, torneremo domani con tutta la banda.
9: Implacabilmente.
12: L'attimo fuggente.
13: L'attimo fuggente.
12: L'attimo fuggente.
13: Giornale radio.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio, è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
18: Sono le 9 e 2 minuti.
20: Giornale Radio News.
21: Una buona giornata da Barbara Salandri. Monito di Mattarella ieri da Amatrice, dove ha inaugurato l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha scandito il capo dello Stato, che ha ricordato: la scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere, ad unire e a non lacerare. Poi un invito anche alla luce dei recenti episodi di cronaca: gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni non devono recedere dalla loro responsabilità in contesti difficili. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che poi ha ribadito: senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo scolastico. Di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi: non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi all'indomani dell'annuncio del governo di voler inserire un tetto agli alunni stranieri in classe. Sono già iniziati i bilaterali alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU al via New York. In primo piano il faccia a faccia tra Macron e Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. La missione europea conta solo una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, lamenta l'alta rappresentante Callas, mentre il conflitto nella penisola araba non conosce sosta. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale dello Yemen controllata dai ribelli filo iraniani, almeno 6 i morti. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo anche la guerra in Ucraina, un conflitto assurdo che deve finire, ribadisce Trump, che oggi potrebbe ricevere l'omologo Zelensky, mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Nulla di fatto nell'ultima riunione di ieri. Operazione dei carabinieri di Pesaro e Urbino nei confronti di 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie incendiarie del tipo Molotov, scattati perquisizioni e sequestri. sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. È stato inoltre rinvenuto materiale cartaceo contenente, tra le altre cose, riferimenti per realizzare e utilizzare manufatti incendiari. I quattro indagati, due dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini a collettivi composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Calcio: è iniziata l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, attesa da quattro partite di Nations League in 11 giorni, a partire da quella di venerdì sera a Roma contro il Belgio. Al gruppo azzurro si sono aggiunti Ricci e Ruggeri, sostituti degli infortunati Cristante e Di Marco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: La vittoria di FD nell'Anda Mecklenburgo-Pomerania anteriore dopo quella in Sassonia-Anhalt dimostra che il partito di ispirazione neonazista è la prima forza politica in Germania, anche nelle urne, non solo nelle tendenze rilevate in questi mesi dai sondaggi. Il futuro del cancelliere Merz sembra ormai segnato, ma lui tira dritto, trascinando il paese in un caos politico, una guida traballante. Merz non nega che in particolare il risultato nella regione più a nord-est della Germania sia un vero e proprio disastro, con la CDU sotto il 5%, la soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale tedesca. Ma lui, poco incline all'autocritica, dà invece la colpa alla polarizzazione della politica, al rafforzamento della AfD e della Linke a Berlino, e si nasconde dietro alla necessità di dover affrontare una situazione economica difficile. La crisi di leadership in Germania trascina anche il potere politico di Bruxelles, perché tocca al Partito Popolare e si indebolisce il ruolo della presidente Ursula von der Leyen. Il volto della rivoluzione di Berlino porta invece il nome di Elly Feralp, la prima sindaca musulmana e turca in Germania. La sua

0: intende finanziare i suoi progetti sociali tassando i ricchi le ville di lusso. Era al Papa promesso una Berlino abbordabile dopo la grande fuga di persone schiacciate da un costo della vita insostenibile. La sinistra a Berlino vince quando fa la sinistra, non le imitazioni liberal che inseguono un centro che si sta invece estinguendo. E pare che la radicalità della ERALP piaccia ad ampi strati della popolazione di una delle principali capitali europee.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Corrente alternata. La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano. Con Francesco Borgonovo.
3: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Siamo insieme fino alle 11. Ovviamente dobbiamo partire dal dibattito infuocato sulla questione migratoria e partiamo ovviamente dalla polemica sul tetto agli stranieri nelle classi. Parlano tutti, parla Mattarella, parla il capo della CEI, Zuppi, ovviamente tutti per criticare questa misura del governo. Parla il ministro dell'istruzione Valditara, dicendo però la conoscenza dell'italiano a scuola è importante. E poi ci sono altre notizie su questo fronte, ad esempio il fatto che abbiamo scoperto, a proposito di scuola inclusiva, che Salim El Kudri, il terrorista di Modena, l'uomo che si è lanciato con l'auto contro la folla, è stato aiutato negli studi dalle istituzioni pubbliche, 6.500 euro per farlo studiare all'università, e mentre però prendeva la borsa di studio si dedicava a scrivere proclami contro l'Europa e contro i cristiani. E allora iniziamo fra pochi istanti e partiamo proprio da qui.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata. Io sono Francesco Borgonovo e vado subito a dare il benvenuto a Michele De Pascale, governatore dell'Emilia Romagna. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno, grazie per l'ospitalità.
0: Allora, devo subito chiederle, De Pascale, un parere su questa proposta di Giorgia Meloni di mettere un tetto agli stranieri nelle classi, che in realtà era una cosa che circolava già da un po', anzi

0: era prevista addirittura in una circolare, in un, scusi, gioco di parole, della allora ministro Maria Stella Gelmini, no? Cioè ci vuole un limite agli stranieri. Secondo lei è una cosa fattibile, una mossa propagandistica, oppure tocca un problema sentito?
1: Allora, innanzitutto, come diciamo, bisognerebbe sapere qual è la proposta concreta, nel senso quali sono gli strumenti che oggi leggevo qualche diciamo, riflessione del ministro Valditara che dava qualche elemento in più. Però diciamo, l'alternativa diciamo, che mi preoccupava di più nel cercare proposte propagandistiche era l'opposto, cioè quella delle classi differenziali. Quindi diciamo, fra le due l'idea dell'integrazione è sicuramente un'idea più convincente rispetto a quella della ghettizzazione. È chiaro che però la Presidente del Consiglio ha usato l'espressione stranieri e già oggi Valditara mi sembra che ridimensioni moltissimo la questione andando a circoscrivere il provvedimento solo a bambine e bambine che hanno problemi diciamo specifici di conoscenza della lingua italiana e che siano arrivati in Italia da poco tempo e quindi capiamo bene che stiamo parlando diciamo di una piccola parte di un tema invece molto più vasto e che invece vede diciamo quartieri interi delle città, soprattutto del centro-nord, che tengono insieme tantissimi bambini che magari sono anche italiani e quindi che l'espressione straniero non diciamo non è neanche descrittiva della loro condizione, ma che vivono condizioni invece di fragilità molto forte. E quindi diciamo al netto di questo provvedimento, che da come l'ho letto secondo me riguarderà veramente pochissimi casi, cioè, il tema è se in quella classe che ha così tanta fragilità serve lo stesso organico che serve in una classe molto più forte e strutturata, se gli strumenti al pomeriggio in quella classe devono essere potenziati. Cioè il tema è che situazioni diverse non possono essere trattate allo stesso modo.
0: Chiaro, senta, c'è una cosa che è accaduta nella sua regione su cui voglio chiederle un commento, cioè la vicenda di Salim El Kudri, che è ovviamente una tragedia forse chissà, magari non si poteva nemmeno evitare, però salta fuori che Salim El Kudri ha preso 6.500 euro di finanziamento pubblico per una borsa di studio all'università. Evidentemente lo abbiamo accolto e anche a giudicare dai video che stanno uscendo sembra proprio che effettivamente più che insomma problemi mentali avesse una radicalizzazione in corso. Le sembra normale che nessuno se ne sia accorto e forse su questa storia bisogna cambiare un po' il racconto che ci siamo fatti o che si è fatto?
1: Allora, insomma, io parte politica. Diciamo, rimasi molto colpito diciamo dalla nettezza e dalla diciamo chiarezza con cui il ministro Piantedosi a poche ore dai fatti, perché la presenza dello Stato fu una presenza molto forte e tempestiva, il governo fu presente a Modena in tempi molto molto rapidi e con molta vicinanza, escluse in maniera abbastanza categorica ogni forma di radicalizzazione. Lei, se legge le mie dichiarazioni di quei giorni, difficilmente troverà una nettezza paragonabile a quella che usò il ministro, anche perché, la dico così, non è che il tema di aver avuto accesso ai centri di salute mentale, cosa oggettiva, e il tema della radicalizzazione per forza sono sempre due elementi alternativi. Cioè non è che non è possibile che una persona che abbia disturbi anche di carattere psichico, psichiatrico, si radicalizzi, cioè che non sono due elementi alternativi. E quindi, ripeto, il tema della radicalizzazione è un tema molto serio che va attenzionato e laddove questo si presenti in diciamo abbinamento anche a problemi di salute mentale o di depressione, come diciamo il caso in alcuni elementi evidenziava, diciamo deve rafforzarci tutti nella nostra capacità di saper intercettare. Ripeto, è un mestiere quello di prevenire la radicalizzazione che è prioritariamente capo alle forze di polizia, perché stiamo parlando di competenze molto avanzate, abbiamo comunque polizia postale molto forte che lavora sugli strumenti dispositivi, gli informatici, le parole chiave, quindi abbiamo gli strumenti per fare questo in Italia, siamo anche mediamente bravi a farlo, ma sicuramente dobbiamo rafforzare anche la collaborazione tra chi si occupa di sicurezza e chi si occupa di salute. Penso che siano due ambiti che viaggiano forse a volte un po' troppo separati in Italia e invece devono saper lavorare maggiormente insieme.
0: Cioè andavano incrociati i dati, visto che poi era seguito, cioè quello che voglio dire è che non si può dire che qui sia un problema, ed è una cosa che ci diciamo troppo spesso, un problema di accoglienza mancata, dico, cioè voi...
1: No,
0: nella regione Emilia Romagna questa persona è stata accolta, seguita dal servizio di sanità mentale, diciamo così, però insomma l'assistenza pubblica lo seguiva, la scuola gli era pagata, cioè più di così che deve fare?
1: No, ma ripeto, il tema della salute mentale non aveva, diciamo, noi abbiamo tutti i verbali degli incontri che sono stati fatti e dall'ASL di Modena non risulta che in nessuno degli incontri fatti con gli psichiatri, gli psicologi ci fossero elementi di radicalizzazione, ma questo ovviamente non esclude che la cosa possa essere avvenuta al di fuori dei contatti, e però lo dico, diciamo, nessuno dei disturbi evidenziati erano tali da prevedere una forma obbligatoria di prestazione, cioè nel senso erano disturbi che per ragazzi di quella fascia di età, purtroppo, che siano di cittadini di origine straniera o di italiani, sono comuni, nel senso quelli che erano stati diagnosticati ed evidenziati presso il centro di salute mentale. Poi è più che evidente che la cosa è degenerata dal punto di vista della salute mentale, e le cose che sono emerse, ripeto, dicono che presumibilmente c'erano anche degli altri elementi. Però, ripeto, non è che per forza le due cose viaggiano separate, anzi, purtroppo le due cose possono alimentarsi a vicenda.
0: Insomma, forse serviva sovrapporre più, incrociare appunto le indicazioni e fare una valutazione diversa. Voglio tornare invece, ma lo facciamo tra un attimo, governatore, sui temi, non so, al di là dell'immigrazione, sicuramente insomma, queste polemiche segnano che la campagna elettorale è iniziata al di là di ogni ragionevole dubbio. C'è un'onda, diciamo, europea che molti vedono, qualcuno dice l'onda nera, in Germania vince AfD e i cristianodemocratici spariscono. Vince, ha dei buoni risultati anche la sinistra radicale. Allora voglio chiederle se secondo lei questa ondata si ripropone anche in Italia, e poi come eventualmente pensate di rispondere, no, a questo avanzamento all'interno del campo largo, fra un attimo.

0: muove.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata, 334 11 11 622 per parlare in diretta con noi. C'è collegato, lo ringrazio, il governatore dell'Emilia Romagna Michele De Pascale, a cui voglio chiedere un po', insomma, come stanno andando le cose secondo lui all'interno del campo largo, perché i giornali scrivono in questi giorni che insomma Conte ormai si comporta un po' da leader, cioè mette dei sul tavolo anche questa convention nuova che ha fatto, mette dei temi programmatici, cioè è molto, diciamo così, molto attivo e anche bello ingombrante anche mediaticamente. È giusto così? Secondo lei bisogna andare verso un confronto forte come questo, magari alle primarie?
2: Riprendo un attimo però la riflessione che faceva pochi secondi fa prima della pausa. Pronto?
1: Sì, la sentiamo.
2: Dicevo, riprendo un attimo la riflessione di prima. In Italia l'ondata, diciamo, di consenso per l'estrema destra l'abbiamo già avuta, e l'abbiamo avuta almeno due volte, perché l'ha avuta Salvini e poi l'ha avuta Giorgia Meloni. Ora ci si può aspettare che ce la possa avere Futuro Nazionale, Vannacci, ma alla fine, diciamo, il tema è sempre lo stesso. C'è una parte rilevante del popolo italiano che, diciamo, chiede una svolta più a destra delle politiche nazionali, e che si è prima sentito tradito da Salvini, ora si sente tradito da Meloni, ma è sempre lo stesso popolo, non so come dire. Sono sempre gli stessi elettori, e mi permetto di dire che sono anche sempre le stesse promesse che gli vengono fatte ogni volta da un leader diverso, e poi sempre con, diciamo, una certa delusione. E quindi, ripeto, il fenomeno italiano è già molto simile. Se pensa, Forza Italia oggi è un partito satellite di Fratelli d'Italia, non potrebbe rivendicare un provvedimento in tutta la legislatura fatto con il suo marchio, o di aver impedito un provvedimento per la sua presenza. Nel campo del centro-sinistra io sono fra quelli, non per entusiasmo, ma che pensa che le primarie prima si fanno e meglio è, perché è un po' il contrario di quello che si dice. Cioè si dice, ma prima dobbiamo trovare l'intesa sul programma e poi fare le primarie. La verità è che fino a che non si fanno le primarie, i diversi leader che vogliono candidarsi alle primarie, cioè, lavoreranno per differenziarsi, per personalizzare la loro proposta, per, diciamo, marcare maggiormente le differenze. E quindi a sto punto, visto che ci sono due leadership che oggettivamente vogliono contendersi la guida della coalizione, che sono Elly Schlein e Giuseppe Conte, fissiamo non il programma, ma fissiamo i paletti fondamentali di perimetro della coalizione, e poi andiamo alle primarie, perché poi gli italiani vogliono capire che cosa propone il centrosinistra in alternativa alla proposta di Meloni. Vedo poco appassionati, diciamo, dal nostro dibattito interno.
1: Quello sì, il problema è che alcune proposte, a partire dalla questione annosa ormai sulla guerra, no? Sono, diciamo così, abbastanza distanti, almeno sulla carta.
2: Sì, però anche lì a me sembra che, diciamo, siamo campioni di differenziazione, perché al momento in Italia c'è una sola forza politica che propone con chiarezza di abbandonare il sostegno all'Ucraina e di rifare un'alleanza strutturale con la Russia, ed è Futuro Nazionale. Poi la Lega un po' a denti stretti, senza averne il coraggio fino in fondo, però c'è un partito politico in tutta Italia che fa questa proposta, peraltro proposta che saprà ha una sua popolarità, non è che è una proposta che non, diciamo, che non riscuote in una parte del paese anche appeal e consenso. Nel nostro campo ci stiamo dividendo sul fatto che dobbiamo dare aiuti militari o aiuti economici, che con ogni probabilità non verranno utilizzati in questa fase dall'Ucraina per fare biblioteche e musei, ma probabilmente verranno fatti in questa fase per continuare la resistenza ucraina e difendersi dalla Russia. Quindi a me sembra un dibattito, diciamo, veramente un po' leggero da questo punto di vista, perché il punto fondamentale, secondo me, E se noi decidiamo colpevolmente di dare continuità a una politica estera come quella del governo Meloni, che ha dato armi, non sappiamo quante, perché l'elenco è secretato, e soldi, e non è in nessun modo mai stato coinvolto in nessuna trattativa di pace, continua a sostenere una Commissione europea che si fa umiliare dagli Stati Uniti e da chiunque altro passi per strada, perché von der Leyen prima è andata a firmare l'accordo sui dazi nel cottage di Trump e qualche giorno fa ha, diciamo, paragonato la vicenda russo-ucraina alla questione della Groenlandia. Io sono, diciamo, sconvolto da questa cosa, nessuno l'ha commentato in Italia. Nel discorso sullo Stato dell'Unione ha paragonato l'aggressione dell'Ucraina al pericolo che corre la Groenlandia. E però con Trump siamo andati nel suo cottage privato a firmare i dazi. Lei mi dice quale coerenza c'è tra questi due elementi, e intraprendere un'azione diplomatica vera e autonoma. Ma è pensabile che in Russia ci vada la CIA, ci vada la Santa Sede e non ci sia un emissario dell'Unione Europea che prova a fare una trattativa di pace e capire come si può uscire da questo cul-de-sac e dare per scontato che c'è solo un'ulteriore escalation nel conflitto e nello scontro? Perché noi non contempliamo l'ipotesi che non ci possa essere un'escalation e un'azione sempre più, diciamo, belligerante. Ecco, per me, diciamo, i contenuti per una proposta alternativa a Meloni ci sarebbero, non sono difficili da trovare.
1: Certo, bisogna però appunto mettersi d'accordo. Grazie al governatore dell'Emilia Romagna Michele De Pascale. Qualche istante ripartiamo dai temi caldi.
0: Giornale radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo!
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.
1: Sono le 9:33. Giornale Radio.
2: Meteo. L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata, 334 11 11 622 per parlare con noi in diretta. Ci sono tanti messaggi, sentiamone qualcuno.
6: Per quanto riguarda la polemica degli extracomunitari alla scuola, chi ci deve pensare a scolarizzare e alfabetizzare i bambini che arrivano da un altro paese è lo Stato. Quindi un caro ministro Valditara dovrebbe sapere che deve essere lo Stato a prendersi in carico di insegnargli l'italiano. È logico che se non capiscono una parola l'italiano è inutile che vadano a scuola, ma quella è la cosa che viene prima. Quando arrivano, che si vengono accolti questi bambini, se sono già in età scolare, gli si fa prima dei corsi, magari anche un anno prima, entreranno a scuola con un anno di ritardo, però almeno capiranno che cosa viene insegnato loro.
5: Ma chiaro, questo, l'idea è un po' questa, però, di equilibrare la presenza di stranieri nelle classi invece di metterli in classi speciali, che di fatto è un po' quello che propone la nostra ascoltatrice. Semplicemente si cerca di bilanciare la presenza, che è una, insomma, una misura più morbida. Avanti un altro.
7: Buongiorno Borgonovo, sono Gianni da Cornale, complimenti per la trasmissione. E onestamente mi sono un po' stancato di sentir parlare questi politici di sinistra dicendo e facendo di tutto un erbo un fascio, estrema destra, Salvini, la Meloni e così via. Cioè, mi sono un po' stancato, ecco, ma non funziona più così. Buona giornata.
5: Arrivano anche messaggi. Forza Italia è un partito satellite del PD. 334 11 11 622 dice un ascoltatore. Saluto anche Daniele che ci ascolta e dice che siamo compassati. Beh, ma non è il momento di alzare i toni, bisogna essere tranquilli, adesso sentire la voce di tutti e viva la diversità di opinioni, la libertà di pensiero. Parliamone con la giusta decisione, ma anche con calma, con un po' di riflessione, perché in questo momento urge riflettere. State qui che arriviamo.

0: Siete su Giornale Radio, questa è Corrente Alternata, io sono Francesco Borgonovo, vado a proposito dei temi di cui abbiamo parlato finora, immigrazione, poi campo largo, le primarie, insomma dobbiamo sentire anche la voce di Francesco Boccia, che è il portabandiera dei senatori del PD e che è intervenuto insomma con una certa decisione, voglio subito partire da questo, sulla proposta di questi tetti agli stranieri nelle classi italiane. Che cosa c'è che non le piace Boccia in questa proposta?
1: Buongiorno, innanzitutto il problema non sono i tetti, il problema è la propaganda. Noi abbiamo il dovere di essere seri. Se ci sono bambini che non conoscono l'italiano, il problema esiste e va risolto. Ma Giorgia Meloni governa da 4 anni. Chi governa risolve i problemi, non trasforma ogni giorno un problema in nemici. Se poi i nemici diventano i bambini, la cosa diventa ancora più imbarazzante, vergognosa. Scelga lei il sentimento, diciamo, che
0: perché
1: prevale.
0: Perché dice nemici? Cioè, ci vede una discriminazione in questa scelta? Cioè,
1: ma se la Presidente del Consiglio fa un comizio davanti a ragazzi giovani che ascoltando la Presidente del Consiglio pensano ad un modello e urlando inizia a parlare di bambini italiani versus bambini stranieri. I bambini sono bambini. Se il problema è la lingua, la risposta è insegnare l'italiano. Se il problema riguarda 1000 classi su 300.000, interveniamo su quelle 1000 classi aumentando gli insegnanti, aumentando i mediatori, aumentando il tempo alla scuola. Questa si chiama politica. Dire stranieri con quella foga e costruirci sopra uno scontro identitario si chiama propaganda. Io poi sento un ministro dell'istruzione come oggi parlare di fuga dei bianchi e penso che si sia oltrepassato un confine. Il presidente Mattarella lo ha ribadito, per fortuna, come sempre, quando dice la scuola della Repubblica non deve organizzare, la scuola della Repubblica deve includere, io aggiungo, non deve organizzare il ritorno dei bianchi, deve organizzare l'incontro tra bambini diversi e dare a tutti gli strumenti per diventare cittadini. È questo il tema che mi ha indignato. Se ci sono problemi in alcune province del nord del paese, la Presidente del Consiglio aumenta le classi e aumenta gli investimenti. E Valditara, anziché aumentare lo scontro sociale, faccia bene il ministro, visto che è un ministro inadeguato.
0: Beh, posso dirle, questa è la mia opinione, ovviamente vale quel che vale, però le discriminazioni, cioè quando lei dice gli stranieri, capisco cosa dice, con i bambini non vaccinati è stato fatto molto di peggio, mi perdonerà.
1: Ma guardi, quella è una questione sanitaria, è una questione messa in sicurezza dei bambini. Se la scienza dice che se un bambino non vaccinato, faccio il caso del morbillo, è un bambino che può inevitabilmente non solo ammalarsi e star male, ma crea una condizione di insicurezza sanitaria nel contesto in cui c'è, lo Stato ha il dovere di intervenire. Dopodiché non penso che sia stata negata la scuola, sono stati convocati i genitori in alcuni casi e sono state trovate delle soluzioni.
0: No, io parlavo della divisione, cioè ad alcuni è stata negata la scuola in presenza, furono mandati in didattica a distanza. Ma neanche poi, tra l'altro, ai bambini stranieri fortunatamente verrà negata la scuola, si tratta semplicemente di percentuali diverse.
1: Però lei, che è un attento osservatore, ma le pare, con i problemi che abbiamo in questo momento, carburante alle stelle, energia fuori controllo, salari che non sono sufficienti, ma le pare che il problema in questo momento in Italia sia creato da bambini nati in Italia, cresciuti in Italia, parlano l'italiano come i nostri figli, o se non lo parlano perché in casa non lo si parla bene, e diventano improvvisamente stranieri. Cioè, non le pare che questa è propaganda becera? Io, diciamo, la cosa che mi ha fatto indignare, dico, tu governi da 4 anni, Giorgia Meloni, non ci vieni a raccontare che in 6, 7, 8 province del nord ci sono problemi. Intervieni in quelle province, intervieni e aumenta le risorse. Che l'altro tema sono le risorse tagliate, e questo lo denunciamo, su scuola, sanità e università. E Giorgia Meloni, l'unica presidente del Consiglio al mondo che continua a considerare un euro, per quanto riguarda noi, l'unità di conto degli altri paesi la lascio a lei, un euro del 2026 vale quanto un euro del 2022. Io ai radioascoltatori che ci stanno ascoltando chiedo se qualcuno con un euro di oggi può comprare le stesse cose che comprava con un euro nel 2022, perché lei è l'unica che ha questa tesi in Italia. Cioè, è evidente che hai bisogno di aumentarle le risorse, ecco, nella scuola, così come sono state,
0: no? Ha introdotto un tema: che si fa con il caro benzina? Perché poi lì ci sono tante questioni che circolano, no? Una, certo, è ovviamente quella delle guerre, su cui adesso arriviamo, perché per esempio sull'Ucraina, che è legata a doppio filo alla questione del gas, voi avete una posizione molto diversa rispetto ai 5 Stelle. Invece, ma vorrei partire proprio dalla questione prima bollo auto, caro benzina, insomma, lì, se lei fosse il governo, come interverrebbe adesso, subito, per aiutare?
1: Ma intanto, guardi, abbiamo fatto più volte la stessa proposta a Giorgia Meloni e non ci ha ascoltato. Intanto sugli accise mobili avevamo detto di intervenire 6 mesi fa, ma non l'ho fatto, e l'ho fatto con un meccanismo limitante che non è sufficiente, lo si vede. E abbiamo detto più volte: apri un tavolo sul disaccoppiamento del prezzo del gas rispetto all'energia, e anche lì l'Italia, siccome ha altri dossier aperti che probabilmente interessano di più alla Presidente del Consiglio, in Europa questa battaglia non la porta avanti, e ovviamente siccome non è interesse di altri paesi farla, e questa cosa lascia, segna il passo. E poi c'è tutto il tema degli extra profitti, li abbiamo detto, tassali, è una tantum, ma intanto sul 25 recuperi una quota di extra profitti fatti e una quota sul 26. Ovviamente il 25 ce l'abbiamo alle spalle, ora non è più possibile, sul 26 ha ancora la possibilità di farla. E gli strumenti sono questi, e Giorgia Meloni non ne ha attivato uno.
0: Invece, per quanto riguarda la questione ucraina, perché lì il problema, al di là degli strumenti per reagire poi, no, nell'immediato, ci vuole anche una visione di lungo periodo, e finché continua a esserci da un lato questo caos in Medio Oriente, dall'altro questa guerra che prosegue con la Russia, è evidente che dei problemi sull'approvvigionamento energetico resteranno. Sulla guerra che si fa?
1: Sulla guerra che si fa, guardi, anche qui si fa quello che l'Europa avrebbe dovuto fare per una serie di ragioni, non ha fatto in questi anni. Intanto ricordo ai nostri interlocutori che quando si riunisce il Consiglio europeo, almeno 16, 17, 18 governi che tendono fieramente a destra, tra cui quello italiano, ed è il Consiglio europeo che dà le indicazioni purtroppo a questa Europa così, diciamo, articolata con farraginosità istituzionali che sono sotto gli occhi di tutti. Quindi la destra, diciamo, ha dato degli indirizzi che sono sotto gli occhi di tutti. E che si fa? Si attua una diplomazia spinta che non è stata attuata fin qui. Si sta dalla parte di Kiev, cosa che anche Conte ha rivendicato. Conte ha posto un tema del riarmo nazionale, cosa che si può assolutamente condividere. Non ha mai messo in discussione la difesa di Kiev. Poi difendere Kiev fornendo risorse che possono essere utili per rafforzare i sistemi di difesa o per ricostruire sono temi aperti su cui le opposizioni discutono. Come lei sa, perché lo narra ogni giorno, la politica estera di un paese la fa chi governa, non chi è l'opposizione. Chi è l'opposizione prepara un programma da sottoporre all'elettorato per provare a diventare alternativa. Guardi, non ci sono alternative. Sulla vicenda ucraina, o l'Europa rivendica il proprio ruolo diplomatico e lo esercita, cosa che non ha fatto, e noi ci auguriamo che con un'Italia progressista di centrosinistra si sposti l'asse europeo, oppure saremo un vaso di coccio tra lo strapotere americano e Putin, che mi pare il primo alleato di Trump in questo momento.
0: Ci fermiamo un istante e poi voglio farle un'altra domanda su questo tema, insomma, bella rilevante. State qui, Kelvin.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata, con noi Francesco Boccia. E voglio subito chiedergli che cosa ne pensa di Virginia Libero e dei disertori e di quella parte evidentemente di sinistra che insomma la guerra non la vuole.
1: Ma guardi, mi sarei preoccupato del contrario se una giovane brillante di 28 anni avesse detto le cose che dicono quelli della mia età. Io penso che Virginia Libero abbia interpretato il sentimento collettivo delle nuove generazioni e dobbiamo tenerne conto. Non è che girare la testa dall'altra parte per i cinquantenni, sessantenni, settantenni, diciamo, risolve i problemi che abbiamo di fronte, perché significa non capire le nuove generazioni.
0: Ecco, però qui Conte, magari anche in maniera, come dire, un po'... no, facile a queste generazioni, però dà una risposta molto chiara, molto forte, dice basta guerra, basta armi, basta tutto. Mi sembra insomma che intercetti quella volontà.
1: Il Partito Democratico è un partito che ripudia la guerra, un partito pacifista, un partito che sente sulle proprie spalle la responsabilità di difendere le istituzioni repubblicane e quelle comunitarie che sono parte integrante della storia di questo paese che abbiamo noi con i nostri nonni, i nostri bisnonni lentamente ricostruito dopo il disastro di 80 anni fa. NATO, voglio ricordarlo perché si teorizzavano cose molto simili a quelle che si teorizzano oggi, cioè che alle complessità del progresso e del mondo che si apre si reagisce negando l'uguaglianza delle persone di fronte alla razza, era un tempo, alla lingua, all'orientamento religioso, all'orientamento sessuale. E nacquero così le tragedie, sono nate tra l'altro in casa nostra, tra Germania e Italia, è bene non dimenticarlo mai. Quindi se le ricette dei nazionalisti sono sempre le stesse anche 80-90 anni dopo, ovviamente in mondi completamente cambiati, e tocca ai progressisti ricucirle le società che sono sempre più divise da questo tasso di conflitto così alto. Il PD la guerra la ripudia, come la ripudia la Repubblica Italiana, è un partito che ha una fortissima vocazione pacifista e pacifica, e ovviamente ci sono strumenti diversi quando si affrontano le complessità che si hanno di fronte come in questo momento. Io penso che Virginia Libero abbia interpretato perfettamente il sentimento collettivo di tutte le nuove generazioni.
0: Ha fatto arrabbiare un bel po' di gente, però e c'è stata una risposta.
1: Ma guardi,
0: bella,
1: posso dirle una cosa? Chi si è arrabbiato?
0: Prego. Commento su questo, perché c'è tutto un dibattito in corso a sinistra. Allora, Zoro, Diego Bianchi, ha risposto dicendo: ho parlato con tanti partigiani, erano contenti di ricevere armi dagli inglesi e dagli americani. Come dire, la resistenza si fa con anche così. E quindi paragone fra gli ucraini e i partigiani italiani. È intervenuto Vauro in risposta invece a Diego Bianchi dicendo: i partigiani non rubavano miliardi per farsi cessi d'oro. Ecco, sono dei grossi nomi dell'immaginario di sinistra, diciamo. Ma
1: questa è una discussione, guardi, che non finirà mai. Si fidi di me, questa discussione non finirà mai, ed è un bene che ci sia, perché sono due sensibilità che poi riconducono ad un'unica visione del mondo, nel senso che è evidente che chi portava ad Auschwitz le persone non potevi che fermarlo andando sul suo terreno, ma non è che il giorno dopo continui, diciamo, ad alimentare quel modello lì che ti aveva poi portato ad Auschwitz. Questo è il nodo politico. Dopodiché io penso che ci sia un pezzo di mondo che ha interesse a tenere in vita le guerre, e quel pezzo di mondo oggi purtroppo coincide con gli interessi economici delle grandi potenze, su cui il mondo multilaterale che noi avevamo costruito, che ci era stato dato in eredità dai nostri nonni, dei nostri avi, non c'è più, perché il disordine mondiale, di cui io lo dico spesso, Donald Trump non è, è la causa, è parte integrante di questo mondo, è il risultato di dove siamo finiti, e io penso che non ci siano alternative da questo punto di vista. Noi non, se la guerra va avanti da 4 anni e lo schema utilizzato, parlo della guerra in Ucraina, è la stessa cosa, se ne sta parlando meno in queste settimane, è la tragedia di Gaza, della Cisgiordania, c'è, cioè, un governo criminale che governa Netanyahu, con un presidente, un primo ministro che dovrebbe essere assicurato alle patrie galere, e la comunità internazionale non si indigna più, cioè ogni giorno muoiono persone a Gaza, in Cisgiordania, non interessa più, diciamo, alla grande narrazione di un certo tipo di establishment. Allora è evidente che, diciamo, gli assetti attuali ci hanno portato qui, e se noi non ne usciamo con un modello diverso anche di diplomazia europea.
0: Un modello diverso è anche non mandare più armi, per esempio, no?
1: Ma quello è uno schema, per alcuni è una soluzione, per altri un'altra soluzione è aumentare, per esempio, le risorse da dare all'Ucraina per provare a far sì che faccia ulteriori iniziative, diciamo, non solo legate alla costruzione, perché la difesa di oggi è una difesa molto, ma molto diversa da quella a cui pensiamo noi, è una diversa anche, è una difesa ipertecnologica, è legata anche ad interventi connessi a quella che si chiama, in maniera anche impropria, guerra ibrida, che ti consente di entrare, diciamo, il paese che ti sta invadendo con strumenti, diciamo, tecnologici, a partire dalle reti. Però sono tutti temi che noi possiamo mettere sulle spalle dei ragazzi che ci chiedono di far fermare le armi. E io penso che Virginia Libero abbia dato voce a centinaia di migliaia di ragazzi che la pensano così.
0: I giovani fanno,
1: per fortuna,
0: i giovani
1: ci sono.
0: Andrebbero
1: anche ascoltati. Io penso che chi dice fermiamoci e proviamo a capire che spazi di diplomazia europea ci sono, non dica una cosa sbagliata. E ora questo dibattito e questo
0: bisogna
1: confronto,
0: bisogna poi trovare questi spazi. Siamo arrivati,
1: capito,
0: alla...
1: però se non ci proviamo non ci saranno nemmeno.
0: Su questo sono d'accordo con lei.
1: Tocca al PD tenere tutti insieme e provare a far sintesi di tutto questo.
0: È boccia quando ci sono da fare delle sintesi, e devo dire che è imbattibile, perché riesce a tenere insieme tutti. Facesse lei il segretario del PD, Boccia, non ci sarebbe alcun problema, non c'è bisogno di fare le primarie, le fate tutti in un pomeriggio. Guardi, è un complimento, glielo sto facendo così. Ci fermiamo qualche istante, torniamo fra poco e sentiamo ovviamente l'altra parte della barricata.
2: Giornale Radio.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sono le 10 e 2 minuti.
5: Giornale Radio News. Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Mattarella da Amatrice inaugura l'anno scolastico, la scuola integrazione, scandisce il capo dello Stato, deve stabilire legami, non formare ghetti, la scuola sia inclusiva, sollecita anche il presidente della CEI Zuppi. A New York al via l'Assemblea Generale dell'ONU, a margine incontro Trump-Macron, Parigi lavora ad una risoluzione per sbloccare lo stretto di Hormuz, per l'Italia presente il ministro Tajani. Pesaro, quattro giovanissimi preparavano bottiglie Molotov, eseguite perquisizioni, sequestrati PC e smartphone. Il Mancini bis parte dalla Nations League. Sono qui per vincere, dice il CT, chiamato anche a far dimenticare l'addio alla nazionale di 3 anni fa.
6: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, redazione Alessandro Cisilin e Gerardo De Vivo, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Forte monito di Sergio Mattarella ieri da Amatrice, dove ha inaugurato l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere, a unire e a non lacerare, ha ricordato il capo dello Stato proprio mentre il governo lavora ad un decreto per inserire un tetto agli alunni stranieri nelle classi. Sentiamo le sue parole.
7: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti.
5: La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che poi ha ribadito: senza padronanza dell'italiano non c'è piena integrazione. Di scuola ha parlato anche il presidente della CEI Matteo Zuppi, aprendo ieri il Consiglio Permanente dei Vescovi. Sentiamo le sue parole.
8: I recenti episodi di violenza drammatici ci interrogano profondamente e devono spingerci a una presenza rinnovata nel mondo educativo. E non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. La scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace e di inclusione.
5: Si apre oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU, già iniziati i primi incontri a margine. In un bilaterale Macron-Trump concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Parigi, da quanto si apprende, sta lavorando ad una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo stretto. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas, mentre si estende il conflitto nella penisola araba. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale dello Yemen controllata dai ribelli filo-iraniani. Almeno 6 i morti, diversi i feriti. Assente a New York la Premier Meloni, l'Italia sarà rappresentata dal ministro degli esteri Tajani, che in un breve punto stampa ha illustrato i prossimi impegni.
9: Incontrerò anche il ministro degli esteri dell'Iran, andiamo avanti in questa direzione, ma incontrerò anche il ministro degli esteri dell'Iran, perché pur non condividendo la politica dell'Iran sull'atomica, riteniamo che si debba tenere aperto un dialogo. L'obiettivo è quello di far liberare lo stretto di Hormuz, così come oggi chiederò alla rappresentante Callas di rafforzare la missione Aspides, che è fondamentale per l'attraversamento del Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb.
5: Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo, anche la guerra in Ucraina. Un conflitto assurdo che deve finire, ribadisce il presidente americano Trump, che oggi dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. La CDU deve continuare a costruire ponti nel segno di Adenauer, anche tra persone con o senza un passato migratorio. È la strada indicata dall'ex cancelliera Merkel dopo la serie di di flop elettorali dei cristiano-democratici dell'attuale capo di governo Merz. Dopo la Sassonia, crollo anche in Pomerania con una nuova avanzata della destra xenofoba dell'AfD e perdita del governo di Berlino, dove vince invece la sinistra radicale della Linke. È stato fermato il giovane sospettato di aver abusato sessualmente di un 12enne venerdì scorso alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne italiano di origini egiziane, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Operazione dei carabinieri di Pesaro e Urbino nei confronti di 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie incendiarie di tipo Molotov, scattate perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. È stato inoltre rinvenuto materiale

0: addio all'azzurro nell'estate del 2023. Sentiamo.
1: Non sappiamo se ci sia tutta questa voglia di nazionale nel calcio dopo 3 flop mondiali consecutivi, ma ora vedremo maglie azzurre per ben 4 volte in 11 giorni. Inizia la Nations League e l'Italia del figlio il prodigo Roberto Mancini se la vedrà nell'ordine con Belgio, Turchia, Francia e ancora Turchia. Inizia un nuovo corso che mixa qualche senatore a numerosi giovani, ma non solo per apparire, assicura il CT nella prima conferenza in quel di Coverciano.
2: Sono qua per vincere, non inizio mai per perdere, quindi io sono qua per cercare di vincere il più velocemente possibile.
1: Di Marco e Cristante a casa, Roma Inter ha lasciato il segno, al loro posto Ruggeri e Ricci. Lo start è venerdì 25 all'Olimpico contro il Belgio. Come verrà accolto Mancini, l'ultimo CT capace di far vincere l'Italia, ma poi protagonista 3 anni fa di un addio shock?
2: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare. Credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
1: Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 per intervenire con noi in diretta. Una marea di messaggi. Sentiamo prima un vocale, sentiamo.
5: Ma buongiorno, Angelo da Roma. Ma come mai questi sinistri, ora che sono all'opposizione, hanno tutte le problematiche, sotto mano? Sanno risolvere tutti i problemi. Sono stati 12 anni al governo senza essere mai stati votati e adesso che c'è la Meloni hanno una soluzione per tutti i problemi. Stanno proprio la frutta. Buona giornata.
4: Beh, questo succede quando nell'opposizione è sempre un po' più facile puntare il dito e vedere i difetti, governare è più complicato, vale un po' per tutti. Ancora, a me sembra che l'onorevole Boccia voglia la botte piena, la moglie ubriaca, vogliono la pace ma non vogliono parlare con Putin, vogliono la pace ma non vogliono le armi per tutelare la pace. E ancora, sempre istruttivo ascoltare Boccia, ricostruzioni storiche e filosofiche, sempre etero dirette, paternalistiche, assolutorie di qualsiasi responsabilità storica. Poi ci meravigliamo se c'è bisogno di nuove categorie di interpretazione della realtà politica e sociale. E ancora, insomma, sulla domanda sui vaccini che è un po' evaso, Boccia, come dicevo, facendogli anche insomma un... così, complimento un po' affilato, è un uomo di grande mediazione, quindi è un po' il suo tema, diciamo, questo, cercare di mettere insieme gli animi. E questo non è una cosa, un esercizio facilissimo di questi tempi, perché bisogna tenere insieme coalizioni che hanno giustamente, secondo me, posizioni diverse. Io non sono per questa governabilità totale, no? Io sono per avere delle idee differenti e credo che sia giusto trovare lo spazio per tutti, anche per quelli che vorrebbero smettere di mandare le armi, che a me sembra una cosa, insomma, più che ragionevole. Continuiamo però adesso a parlare dei grandi temi e lo facciamo sentendo adesso l'altra parte della barricata. State.

0: 7 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Vado a dare il benvenuto a Francesco Giubilei, firma del giornale, fondatore di Nazione Futura, direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Francesco, grazie per l'invito.
0: Allora, voglio partire chiedendoti un parere su questa storia del tetto agli stranieri nelle classi, perché ne abbiamo discusso, insomma, in maniera parecchio animata. Sono intervenuti tutti, Mattarella, Zuppi, presidente della CEI. È una roba così da, insomma, da Alabama, dice il ministro Valditara: temo la fuga dei bianchi, di finire come l'Alabama degli anni 50. Che ne pensi? Ha esagerato Valditara? Insomma, è una misura populista?
1: Ma prima, se posso, ti voglio dare una notizia proprio in diretta, anche un po' in esclusiva, che è appena diciamo arrivata, ovvero il fatto che l'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale ha ammesso l'atto di opposizione che con la nostra associazione Nazione Futura avevamo presentato al nome e al simbolo di futuro nazionale. E quindi c'è un'ammissione di questo atto di opposizione. Ora si apre un percorso giuridico e volevo darti, visto che è arrivata da poco, questa notizia. E, partendo poi invece dal
0: aspetta, perché voi avete, allora, futuro nazionale, ovviamente,
1: diciamo, sì.
0: Francesco Giubilei, fondatore di Nazione Futura, quando è partito Futuro Nazionale ha detto, ma insomma, quel simbolo lì, quel nome lì, sono un po' troppo simili al nostro. Cioè, vi siete rivolti all'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale, che adesso ha accolto il vostro ricorso, diciamo così.
1: Esattamente, che ha ammesso il nostro atto di opposizione, e che è un risultato giuridico, diciamo, molto importante, perché non avviene spesso, nel senso che la maggioranza poi degli atti di opposizione che vengono presentati vengono rigettati, e significa che ci sono tutti i fondamenti giuridici, come sostenevamo, per avanzare questa richiesta, cioè futuro nazionale, Nazione Futura, e il logo col blu, col tricolore, era praticamente uguale, copiato dal nostro punto di vista. Adesso c'è un riconoscimento giuridico, ora si apre un periodo in cui sostanzialmente Vannacci ha la possibilità di presentare una risposta, poi avremo noi l'opportunità di presentare ulteriori elementi e si arriverà poi alla decisione finale. Però è chiaro che dal nostro punto di vista noi rinnoviamo la diffida a utilizzare quel nome, quel logo, perché risulta essere copiato.
0: Abbiamo capito che voi, insomma, con il generale Vannacci, che pure all'inizio avevate anche ospitato per opporsi alla censura del libro o quant'altro, diciamo, non avete un rapporto radioso. E qualcuno, prendiamola da qui, dice che il governo con queste cose sull'immigrazione sta rincorrendo invece Vannacci, così?
1: No, allora, tornando invece nel merito della questione, che è un tema molto importante, ora noi abbiamo in Italia una sinistra che è forse la sinistra più classista che ci possa essere, cioè il governo toglie il bollo e la sinistra, cosa caso abbastanza unico, protesta perché viene sostanzialmente tagliata una tassa, ed è chiaro che il taglio del bollo non è un problema per chi può permettersi magari un'automobile di grande cilindrato o chi non ha problemi economici, invece per quelle famiglie che vivono anche a causa della guerra in Iran, l'aumento del costo della benzina, eccetera, quella è una misura importante. Poi il governo che cosa fa? Interviene dicendo che quella regola, che era già stata in realtà introdotta nel 2010, ma non in modo obbligatorio, perché poi sono state fatte tante deroghe, di fissare il tetto degli studenti stranieri nelle classi, e contesta questa decisione. E perché dico che è una sinistra classista? Perché se tu mandi il tuo figlio a scuola, lecitamente, per carità, magari in un quartiere ricco, magari in una scuola perché ha le possibilità economiche di mandarli in una scuola privata, non vivi questa problematica. Chi invece vive in un quartiere periferico, in particolare nelle grandi città del nord, e manda il figlio a scuola, nella scuola del quartiere in cui vive, in cui si trova dei casi, cito Mestre, 90% di studenti stranieri, cito Pioltello, 43% di studenti stranieri, penso al caso di Monfalcone, ma gli esempi sono ormai ovunque, nelle periferie di Torino, anche nella nostra Emilia Romagna, tanti esempi, in quel caso è evidentemente un problema e quindi questa è una misura che cerca di intervenire su quelle scuole in cui purtroppo non viene garantita né agli italiani né talvolta peraltro agli stessi immigrati un diritto allo studio con delle modalità che siano delle modalità che poi non fanno rimanere indietro i ragazzi e le ragazze, perché se ci sono una percentuale così alta di studenti stranieri che non parlano neanche l'italiano è chiaro che si rallenta tutta la didattica.
0: Ecco, questo è un tema rilevante, certo non basta, perché poi il tema immigratorio sta spingendo per esempio AfD in Germania, non è l'unico, ma insomma si assiste a quella che la sinistra chiamano onda nera. Ecco, secondo te che cos'è il propulsore di questa ondata, cioè perché si spinge in Europa verso destra?
1: Ah, perché la gente, giustamente aggiungo, è esasperata sotto tanti punti di vista, cioè quando tu ti senti per anni negare che c'è un problema legato all'immigrazione irregolare, che ci sono problemi legati alla sicurezza e poi nella tua vita quotidiana ti trovi un giorno il vetro della macchina rotta, l'altro giorno i ladri in casa, l'altro giorno che non puoi camminare nella tua città di notte tranquillamente perché ti vengono a importunare, e gran parte delle persone che compiono questi reati sono degli extracomunitari, è chiaro che al netto della retorica dei talk show, degli articoli di giornale e quant'altro, quello che poi vivi nella tua quotidianità è proprio un problema legato alla sicurezza, un problema legato al numero troppo ampio di comunitari, e quindi una volontà di votare per dei partiti che sono dei partiti che pongono questi temi al centro della propria agenda. Dopodiché il caso tedesco è diverso da quello italiano. Su quel tema c'è anche un altro argomento che riguarda il crollo della CDU, che io da persona di destra, se fossi un tedesco, dico: se per anni ho votato un partito che è un partito che si definisce di centrodestra, o perlomeno nasce come partito popolare con un'ispirazione di centrodestra moderata, ma comunque di centrodestra, e poi per 20 anni, tanto a livello europeo quanto a livello interno, ti allei con la sinistra, ti allei addirittura coi verdi, fai approvi il Green Deal, vai al governo con la sinistra, a un certo punto io dico: allora non ti voto più, perché se devo votare per te e poi ti allei con la sinistra, voto un partito che più di destra, che dimostrano allearsi con la sinistra, ed ecco uno dei motivi per cui AfD cresce così tanto.
0: Arrivano vari messaggi: queste dispute sui simboli rischiano di creare un nuovo consenso a Vannacci, vedremo. Poi altri sulle circolari. Adesso però ringrazio e saluto Francesco Giubilei, lo risentiremo anche su questo tema, vedremo insomma se ci saranno novità, perché se avesse ragione lui, per Futuro Nazionale si metterebbe insomma non benissimo. Dopo un po' di buona musica ritorniamo.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Vado a dare il benvenuto a Barbara Floridia, senatrice del Movimento 5 Stelle, a cui chiedo prima una battuta su questa storia del tetto agli stranieri in classe, poi però ho da farle un altro paio di domande, Floridia, sulla coalizione e i vostri rapporti interni. Però cominciamo dal tetto agli stranieri. Immagino che voi, insomma, non siate per niente d'accordo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, certo che non siamo d'accordo, perché fare una legge su una circolare che esiste già è una cretinata, in realtà, perché c'è una circolare che vuole che il tetto massimo sia il 30%, poi non degli stranieri, di chi non parla italiano, ma è una circolare e non una legge, proprio perché in alcuni casi specifici è impossibile applicarla.
0: Pronto? Ecco, sì, la sentiamo, sì, sentiamo, senatrice. Ma se fosse possibile applicarla, sareste le piacerebbe, se fosse d'accordo, se fosse possibile applicarla, andrebbe bene, oppure, cioè, non va bene?
1: No, guardi, la scuola è aperta a tutti. È impossibile immaginare che dei bambini che magari abitano a Mestre debbano spostarsi in un'altra cittadina, in un altro paese, solo perché superano il tetto del 30% questi ragazzi che non parlano italiano. Cosa facciamo? Deportiamo i bambini? Ma non esiste. Quindi può capitare che in alcune città particolarmente, con un tasso particolarmente alto di immigrati, ci siano delle classi che sforano un po' il 30%. Se fai la legge, significa che poi sei costretto da preside a spostare questi bambini. Come li sposti? Prendi uno scuolabus? Come spiega ai bambini che hanno la scuola nello stesso paese, proprio vicino casa, di dover prendere uno scuolabus o farsi accompagnare dai genitori per andare in un'altra scuola? Perché? Ma che senso ha? Tra l'altro parliamo dello 0,% di casi, eh? Quindi è proprio una legge propaganda, non ha alcun senso proprio logico.
0: Senta, invece veniamo al campo largo, no? A proposito di propaganda. Giuseppe Conte è partito forte, continua a dire nessuna alleanza con chi sostiene gli armamenti all'Ucraina. Voi pensate su questo di trovare una quadra con il Partito Democratico, dove mi sembra invece, abbiamo sentito prima anche Boccia, De Pascale, che il sostegno all'Ucraina, insomma, per loro mi sembra che sia ancora un punto centrale.
1: Sostenere l'Ucraina è una cosa, mandare armi è un'altra. Il sostegno all'Ucraina non verrà meno assolutamente, ma per sostenere l'Ucraina è necessario cominciare un percorso diplomatico di pace, anche perché da 4 anni si inviano armi e da 4 anni mi sembra che questa guerra non sia finita, no? Quindi è stata una strategia fallimentare. Io sono no certa di più che col Partito Democratico e con AVS troveremo una quadra sulla formula, sulla declinazione esatta per spiegare ai cittadini, che sono praticamente tutti, la maggior parte, stanchi di questo invio alle armi che potrebbe portare ad un'escalation anche di una guerra che possa arrivare anche a casa nostra. Siamo certi che troveremo il modo per declinare queste sensibilità.
0: Senta, le voglio fare un'altra domanda, perché è un po' di giorni che circola questa storia sul nuovo partito di Beppe Grillo, per il quale ha espresso anche, sembra, qualche interesse Elon Musk addirittura, no? Perché insomma, sa, il rappresentante italiano di Musk ha fatto qualche complimento, insomma, esiste, lo stesso Grillo sul suo blog ha detto esiste un filo rosso, no, tra me e Musk. Sembra che qualche cosa si muova da quella parte. Vi impensierisce?
1: Non ci impensierisce. Grillo è libero di fare ciò che crede, ma tra l'altro proprio al podcast di Fedez ha invece detto e dichiarato apertamente che non vuole minimamente fondare un nuovo partito, e mi pare che Musk sia molto più amico e vicino di Giorgia Meloni, che è una presidente del Consiglio, che diciamo impensierisce più questo che è un legame con Beppe Grillo, che è una persona fuori dalle istituzioni, quindi io farei questa valutazione. Tra l'altro Musk gestisce buona parte delle piattaforme digitali dove le persone si informano, e mi sembra che gli algoritmi non siano così trasparenti come dovremmo, e la Meloni non, a livello italiano, non sta facendo granché per proteggere i dati dei suoi cittadini.
0: Insomma, quindi secondo lei non c'è, sa, lo dicono tutti, che non faccio un partito, non vado in politica, poi dopo.
1: Vabbè, vedremo se lo fa, è libero di farlo come lo ha fatto tanti anni fa, quando tutti noi abbiamo cominciato questo percorso. Non è più una questione che in questo momento ci riguarda. Gli auguro ogni bene, perché è veramente stato rivoluzionario.
0: È bello questo, insomma, sentire, mi sembra che lo dica con grande affetto, questa è una cosa, insomma, importante.
1: Assolutamente sì, è stato importante per tutta la nostra comunità, non ci sarebbe stata la nostra comunità senza le idee di Beppe Grillo, che tra l'altro hanno anticipato temi di cui adesso si parla, dalla digitalizzazione alla transizione ecologica. Non ne parlava nessuno quando lui aveva invece capito tutto, quindi bisogna riconoscere la grandezza di un pensiero, qualunque sia stato poi l'evoluzione.
0: È bello questa correttezza, grazie. Allora, Barbara Floridia, speriamo che torni presto nostra ospite. Qualche istante ritorniamo a parlare di immigrazione, sicurezza e anche altri temi tipo l'energia. State qui.
2: Giornale radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito
5: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo!
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata e fra poco torniamo a parlare di tetto agli stranieri in classe. Continuano le polemiche, anche perché è intervenuto poi il ministro Valditara dicendo temo, insomma, che i bianchi se ne vadano. Secondo Repubblica la misura riguarderebbe solo 2000 classi. Nel frattempo l'Istat informa che il deficit resta al 3,1%, sfuma l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea. Sapete che, insomma, il tema è sempre quello. Prendiamo atto, non senza rammarico, dice Giorgetti. Questo è uno dei, la questione economica è appunto la gabbia europea, è uno dei grandi temi, no? Non di oggi, di sempre, perché poi è inutile che ci lamentiamo se non cresciamo finché dobbiamo stare, no, a questi livelli di deficit. Questo è un po' il tema, secondo me. Però so che qua spalanco un portone gigantesco, ma continueremo a parlarne nei prossimi giorni. Adesso torniamo ai temi invece della campagna elettorale, che sembra esplosa, e sentiamo la voce della maggioranza.

0: Allora, l'Italia non esce anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo 3,1, proprio per una questione di decimali, era 3,4 nel 2024, lo dice l'Istat, che conferma il dato già diffuso ad aprile, peraltro lo sapevamo, insomma era già atteso. Usciremo, dice Giorgetti, nel 2027, tra l'altro insomma erano già dati già espressi in tutti i documenti di programmazione finanziaria, insomma si sapeva, si immaginava. Io so però che adesso l'opposizione andrà alla carica, e lo dico al nostro nuovo ospite, che è il senatore vice capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Marco Scurria. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Vi diranno: l'economia va male, non usciamo dalla procedura di infrazione. Voi usate come tema di propaganda la questione degli stranieri nelle classi, il tetto su cui è intervenuto mezzo mondo.
1: Ma guardi, noi siamo ormai purtroppo abituati a sapere che qualunque cosa facciamo ci sia sempre un modo da parte dell'opposizione per dire che quello che facciamo non è vero, è un'arma di distrazione di massa. Si sono messi addirittura a rimpiangere il bollo che abbiamo tolto per dire che non era vero. Quindi insomma ormai diciamo non è questo il tema. Il tema è dare delle risposte e affrontare ovviamente le crisi e le problematiche che si pongono, da quelle economiche a quelle sociali. Lei faceva riferimento ovviamente a questa questione delle stranieri nelle classi delle scuole, cosa che dovrebbe essere tra l'altro anche all'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri. Anche questo è una misura di buonsenso che ci viene anche indicata dall'esperienza di alcuni altri stati europei, dove invece magari proprio il concentrare tanti stranieri in alcune classi o addirittura per altri stati in alcune scuole, invece che creare integrazione, si crea ghetto, si crea anche problema di integrazione vera, quindi non si riesce bene a capire quale sia la polemica da fare, perché nessuno ha detto che chiaramente ci mancherebbe che i bambini stranieri non possano andare a scuola o che non gli si venga riconosciuti i diritti che hanno tutti, direi gli esseri umani, i bambini per primi, cioè quelli di andare a scuola, di poter avere una istruzione. Si dice solo, anzi, nell'interesse di questi bambini e di queste famiglie, facciamolo in modo che sia un passo avanti per tutti. D'altronde basta parlare con le persone, anche qua, se noi usciamo dall'ideologia e parliamo con le persone, tante mamme si lamentano. Io, insomma, abbiamo da poco passato l'estate, quindi le giornate di spiaggia in cui con avvicinarsi della riapertura delle scuole ovviamente si parla di questo, e tante mamme magari erano preoccupate, oppure hanno tolto il proprio figlio da alcune scuole o da alcune classi, dove dice: sai, tutti i cinesi si sono messi insieme per mantenere magari una consapevolezza di cultura, di provenienza, però sta di fatto che mio figlio e altri tre bambini in una classe con 15 bambini cinesi hanno difficoltà ad integrarsi tra di loro, a portare avanti programmi scolastici. Alcuni magari parlano un italiano un po' più problematico di altri, come è normale che sia. Ripeto, se uno affronta le cose da un punto di vista, oserei dire una parola difficile, con normalità e non facendosi guidare da preconcetti ideologici, forse tutto verrebbe più facile.
0: Ecco, ma perché allora interviene Mattarella e dice: bisogna che la scuola sia aperta a tutti, che ricorda che la scuola è il principale strumento di integrazione, che non ci devono essere ghetti? Cioè, forse ha frainteso la vostra posizione il Presidente?
1: Non lo so, il Presidente della Repubblica ovviamente interviene dall'alto del suo colle e del suo ruolo istituzionale proprio per ricordare ovviamente quali sono le funzioni delle istituzioni e il suo mandato costituzionale, ma diciamo da questo punto di vista penso che lo stesso Presidente della Repubblica sa, anche per esperienza ormai di conoscenza e di rapporto sia con la Presidente del Consiglio che con il nostro governo, che nessuno ha intenzione di disconoscere mai i diritti costituzionali o di fare addirittura cose che appunto che ghettizzano qualcuno. Penso che il suo sia un monito. Il Presidente della Repubblica dà sempre un po' le stelle polari di riferimento, diciamo così. Però da questo punto di vista non c'è nessuno strumento di ghettizzazione, ci sono degli interventi che si vogliono fare, perché molte volte mi viene da pensare che una bambina o una ragazza che abbia addosso veli, chiamiamoli così, molto particolari, fino quasi, non dico al burka, ma quasi, forse in quel caso sono molto più ghettizzanti quelli che non pensare ad altre cose che vogliamo fare.
0: Ecco, perché poi c'è tutto questo tema, no? Del velo, vengono vietati il burka e il niqab, cioè tutti i veli molto coprenti, integrali e pesanti. Però questo è insomma anche una questione, diciamo così, di libertà individuale. E il tema della sicurezza resta, a prescindere da tutto, un tema centrale, no, di questi giorni. Vediamo che spinge il dibattito pubblico e politico non solo in Italia, e io credo che su questo decreto si sia fatto un po' troppa bagarre, cioè alla fine non si tratta né di classi speciali né di esclusione, semplicemente si va ad agire sulla composizione delle classi cercando di fare applicare una norma che era lì dal 2010 e che si aveva difficoltà ad applicare, cioè non mi sembra il disastro, no? Cioè,
1: No,
0: questo è.
1: ripeto, mi sembra una cosa molto normale, molto naturale, un'attuazione, di una legge già esistente. Purtroppo in Italia non basta mai fare una legge, bisogna poi fare una legge che applica la legge, perché ci sono sempre difficoltà in questo senso, sì, di chi poi si frappone secondo visioni ideologiche. Per cui sì, è vero, no, c'è già il tetto degli stranieri nelle classi al 30%, però poi, come si dice, di riffa o di raffa, questo tetto non è mai stato considerato appieno, per cui poi intervengono associazioni, docenti, presidi, famiglie, comunità, per cui no, è un po' come l'occupazione abusiva delle case, non c'era bisogno di fare una legge, si sa che occupare abusivamente una casa era reato, però poi abbiamo dovuto fare una legge per spiegare che quando occupi abusivamente una casa, A è reato, B puoi anche essere, poi la polizia può addirittura intervenire e ridare la casa ai legittimi proprietari, però questo che è normale e naturale, c'è stato bisogno di fare una legge in più, un decreto in più. E così sulle classi e sul numero di bambini stranieri nelle classi, ripeto, nell'interesse di tutti, non si tratta appunto di fare classi ghetto, classi speciali, mettere i bambini stranieri da una parte e i bambini italiani dall'altra, perché non, insomma, non avrebbe senso prima ancora che contraddire, insomma, i dettami costituzionali, ma non avrebbe proprio un senso. Senso ha mettere i bambini tutti nella stessa possibilità quando vanno a studiare, di affrontare bene il percorso di studi, di integrarsi, di conoscersi, e questo anche per i bambini italiani che conoscono, insomma, anche meglio e affrontano anche magari tanti modi di essere, di modi culturali, di bambini che vengono da altri paesi. Quindi è un modo sano per mettere insieme identità diverse e per far crescere bene insieme una società. Poi, come sempre, cioè bisogna gridare allo scandalo e vabbè, insomma, ripeto, abbiamo superato addirittura chi si stracciava le vesti perché abbiamo abolito il bollo, supereremo anche questo.
0: Senta, c'è un altro tema a proposito di sicurezza, no? Che sta sollevando un bel po' di polemiche, come sempre. È la vicenda di Roberto Mollo, autotrasportatore, 35 anni, di Baldissero d'Alba, che viene indagato per omicidio volontario perché sostanzialmente ha sparato all'interno della sua abitazione, diciamo, nell'area di casa sua, a delle persone che erano entrate. Facciamo così. Ora voglio sentire insieme a voi un pochino di musica, ma poi voglio sentire dal senatore Scurria che cosa pensa di questa vicenda, perché qui c'è un uomo che si è difeso da un'aggressione, spara, salta fuori, che stamattina si dice ha sparato 13 colpi e insomma 13 colpi e forse sono troppi, quindi sembra che arrivi una discussione del tipo nuovo Roggero. Vediamo fra un attimo cosa ne pensa l'esponente di Fratelli d'Italia.

0: Ed eccoci qui, Marco Scurio dei Fratelli d'Italia con noi. Volevo chiedergli, a proposito, visto che abbiamo parlato, no, di tutte queste, insomma, discussioni sulla sicurezza, l'ultima riguarda la legittima difesa, di nuovo, perché c'è questo autotrasportatore, 35 anni, Roberto Mollo, che ha sparato a dei malviventi che erano entrati nella sua proprietà. Adesso esce anche un'agenzia che dice che questo Giovalin Lasri, 36enne albanese, che è stato ucciso appunto dall'autotrasportatore di Val di Sero d'Albero in provincia di Cuneo, era in fuga con il resto della banda, è stato colpito da una distanza di 30-40 metri e questa persona, questo autotrasportatore, ha sparato 13 colpi. Roberto Mollo è proprietario di una cascina in ristrutturazione che è stata assaltata da una banda di ladri e lui ha sparato per difendersi. Scuria, che bisogna pensare di questi casi? Un nuovo Roggero? L'avvocato dice: non è un pistolero, non voleva uccidere nessuno, è stato lui a chiamare i soccorsi.
1: Allora, questo tema della legittima difesa prima o poi andrà affrontato, direi fino in fondo, nel senso che noi, quando ci troviamo con l'attuale normativa, come sapete, di fronte a qualcuno che, pur difendendosi, ammazza il proprio aggressore, si dice che il magistrato deve comunque aprire un fascicolo con l'imputazione di omicidio per poi vedere se la famosa legittima difesa sia proporzionale all'offesa o meno. Ora, su questo tema della legittima difesa proporzionale, al di là di casi, voglio dire, proprio, che ne so, eclatanti, è ovvio che entra tutta una discrezione e discernimento del magistrato, che può trattare casi anche molto simili in maniera molto differenti. Quindi il tema qui si tratta di capire se, soprattutto quando uno ti entra dentro casa, tu, insomma, c'è un celebre sketch di Brignano che è circolato molto in queste settimane, anche, insomma, dopo il caso del gioielliere a cui si faceva riferimento. Tu, una persona entra dentro casa, devi capire se è davvero armato, quanto è armato, quanto avrebbe intenzione di farti del male, per cui non si sa, glielo chiedi, non glielo chiedi. Mi sembra che diventa davvero una situazione poco fluida, no? Quindi, secondo me, quando qualcuno viola il tuo domicilio, quando qualcuno viola il tuo esercizio commerciale, quando qualcuno entra proprio nella tua quasi intimità, perché casa, di questo parliamo, secondo me ogni difesa è legittima. Dopodiché, se io ti inseguo per strada, come è stato il caso del gioielliere a cui facciamo riferimento, a distanza di vari metri da dove è successo il fatto, ti sparo ripetutamente alla schiena e magari ti finisco anche quando sei ferito per terra, mi rendo conto che lì entra, no, un'altra visione della legittima difesa. Però se una persona entra dentro casa ed è evidentemente non perché si è perso il pallone o perché non so, insomma, ovviamente usciamo dai paradossi, tendenzialmente non mi devo io chiedere troppo chissà che cosa vuole questo da me, e la persona che entra non deve entrare. Questo, secondo me, è lo spirito di una nuova legge, una nuova visione che abbiamo e dobbiamo avere sulla legittima difesa. Poi, ripeto, non possiamo certo in mezzo alla strada trasformare la nostra società in un far west, per cui a quel punto quello che succede succede, prendo e ti sparo.
0: No, questo sicuramente, cioè, è chiaro che non si può e non si deve infierire sulle persone. Sa, è sempre difficile stabilire quale sia il confine, cioè uno dice 13 colpi sono una marea, però se ci sono 4-5 persone al buio di sera nel terrore, cioè non è detto che uno risponda,
1: certo.
0: No? Di se stesso.
1: È chiaro,
0: cioè,
1: cioè, il punto è questo, il punto è calarsi anche nella psicologia della persona che in quel momento viene offesa o della persona che ti entra, diciamo, a cui la casa o l'esercizio commerciale è violato, per cui non sai, ma per te, ma anche per la tua moglie, per i tuoi figli, quanti fatti di cronaca purtroppo abbiamo letto che oltre a rapinare, rubare, è stata usata violenza nei confronti della moglie, magari i bambini piccoli rimarranno scioccati per sempre o comunque per chissà per quanti anni per le scene a cui hanno assistito. Per cui, ripeto, quando si sta all'interno di mura domestiche o di... Io quando sono ancora uno di quelli che ha fatto il servizio militare quando era obbligatorio, quando montavo di guardia mi dicevano se c'era tutta la procedura della sentinella, alto là, chi va là, fermo, sparo, tutte queste cose qua, e dicevano sempre però attenzione a non fare mai nulla fuori dalle mura della caserma, ma di essere sicuri che tutto avvenga dentro le mura, perché lì è certa una violazione. Ecco, adesso questo è un codice militare, chiaramente magari di altri tempi, però il concetto è anche questo, insomma, no? Quindi quando tu entri dentro casa mia, entri in una logica diversa, e quindi anche la mia difesa diventa legittima in maniera quasi universale, insomma.
0: No, questo è chiarissimo. Poi ovviamente dopo lì uno dovrebbe dire non ci si fa giustizia da soli. Certo, se ci fosse magari un po' più di controllo sul territorio, il problema è che non è che si può controllare, si può militarizzare, no? Tutta una città, tutta una regione, e le forze dell'ordine possono essere ovunque. Io credo che il problema sia anche il gran numero di criminali che girano per le nostre strade.
1: Questo è un fatto che è chiaro che uno dovrebbe militarizzare le città, o comunque interi quartieri dove accadono cose davvero difficili da sopportare, però anche questa poi magari è una scelta, no? di non vivere dove ad ogni 100 metri c'è un poliziotto, un militare armato, perché insomma sembrerebbe di vivere in contesti che magari conosciamo di altro genere.
0: Diciamo che l'immigrazione un po' su tutto questo un impatto ce l'ha, non è evidentemente l'unica causa, però insomma credo che qualche impatto ce l'abbia. Sul tema migratorio, per concludere il nostro discorso, anche insomma, in previsione della campagna elettorale, ci saranno altre novità?
1: Ma noi, diciamo, intanto stiamo continuando a fare quanto stiamo facendo, che diciamo anche imponendo tra virgolette la nostra linea all'Europa, che ovviamente ha avuto modo di condividere quante le nostre politiche. Chiaramente c'è un abbassamento sempre maggiore degli sbarchi e quindi dell'immigrazione irregolare. Su quella che era preesistente, insomma, noi ricordiamo di aver subito ondate migratorie negli anni passati veramente intense, e sono poi persone che oggi appunto ci ritroviamo per le strade, che ci ritroviamo con cui dover fare i conti in tutti i sensi. Chiaramente l'insieme delle misure sul controllo degli sbarchi e su una maggiore attenzione con le forze di polizia all'interno delle nostre città, gradualmente stiamo anche ridando qualche certezza e anche ai nostri cittadini. Comunque il numero dei reati è in diminuzione, gli omicidi sono di meno, insomma ci sono tutti i dati che sapete. Adesso non voglio fare qua lo scioglilingua dell'Istat di tutte le tabelline. È un lavoro che chiaramente è molto, insomma, va fatto con intelligenza, con i tempi giusti, e quindi ci vuole sempre un po' di tempo, però insomma gli ultimi dati che sono coerenti nel corso del tempo ci dimostrano che stiamo andando nella direzione giusta.
0: E allora grazie a Marco Scuria di Fratelli d'Italia. Noi per oggi ci fermiamo qui con Corrente Alternata, adesso c'è Next Economy con Manuela Donghi, dunque restate qua perché c'è ancora tanta informazione, tanto approfondimento. Noi torniamo domani dalle 9 alle 11 sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare con Corrente Alternata. Ciao!
2: Giornale Radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo!
6: Sono le 10 e 59 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: L'indebitamento delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato pari allo 0,6%, 0,1 punti percentuali in più rispetto alla stima del marzo scorso. Lo comunica l'Istat diffondendo le statistiche sui conti economici nazionali 2010-2025. Rammaricato il ministro Giorgetti che ha commentato la notizia appena diffusa. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ha detto il titolare dell'economia.
8: Donald Trump è arrivato a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15:55 italiane, mentre alle 19:15 Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
9: Spari sono stati registrati davanti a una scuola superiore di Turgutlu in Turchia, con almeno 8 studenti feriti a causa dell'attacco. La persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine. I feriti sono stati trasportati nella struttura sanitaria più vicina. Il sospettato, ritenuto autore della sparatoria, è stato messo in custodia dalle forze di sicurezza.
8: È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del 12enne avvenuta lo scorso venerdì alla periferia di Torino. La polizia ha eseguito un fermo nei confronti di un 20enne italiano di origini egiziane, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Il provvedimento è stato emesso dalla PM Eleonora Guerra, a capo delle indagini, ed eseguito dagli investigatori della squadra mobile della Questura di Torino.
9: Bambini di appena 3 anni umiliati, minacciati e schiaffeggiati. Per questo i carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio d'educatrice nei confronti di una 62enne educatrice in un asilo nido comunale. La donna è accusata di maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragione di educazione e istruzione.
8: Lo sport e il tennis. A Bologna alle 12 si svolgerà il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitrice delle ultime 3 edizioni, guida il seeding, seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi solo in finale. A Shenzhen invece può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre di Tatiana Garbin debutteranno nei quarti di finale giovedì contro la Cina. In palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Next Economy.
12: Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Cosa preferiamo?
13: Il nostro mantra è meno tasse, meno tasse, meno tasse.
14: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Ci sono milioni di italiani che già fanno fatica.
15: I want the retail prices to come down.
16: Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
17: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
11: Eccomi qui, buongiorno Next Economy, siamo pronti su Giornale Radio, la radio libera di informare, prossime due ore insieme. Intanto l'Istat ha confermato il deficit al 3,1% del PIL, questa la dico subito, era una notizia attesa perché l'Italia, noi dovevamo capire se saremmo usciti dalla procedura di infrazione, invece no, ci restiamo per poco nella procedura di infrazione, poi racconteremo anche perché. Questo cosa significa? Meno risorse a disposizione, meno risorse soprattutto per la manovra economica, già la coperta è corta, insomma è ancora più corta di un pezzettino. Avremmo avuto un po' più di respiro, insomma, se questo non fosse avvenuto, se il deficit sarebbe stato sotto il 3%. Il ministro dell'economia Giorgetti dice: prendiamo atto con rammarico, comunque ne parleremo in questa puntata. Io sono Manuela Donghi, buongiorno Jack Saglia in regia, Daniela Vendigni in redazione, buongiorno a tutti voi, al 334 11 11 622, aspetto come sempre i vostri messaggi. Allora, mercati, tra poco andremo a vedere cosa sta succedendo, questa notizia dell'Istat che poi ricommenteremo a parte in apertura ma nel corso della puntata, poi parleremo di matematica oggi, attenzione, ma perché? Perché la matematica porta veramente punti di PIL all'Italia, e poi tanto altro, e tra poco vi aggiorno un po', avremo anche una storia da raccontare, quindi insomma anche un po' di pathos che non basta mai. Ecco qui la prima canzone

La canzone degli Stereophonics Forever apre questa nuova puntata di Next Economy. Ancora buongiorno, benvenuti su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, vi tengo compagnia per le prossime due ore fino alle 13. Allora, abbiamo detto poco fa, niente da fare, questa è la notizia economica, non solo economica, in realtà di sistema, paese italiano del giorno. L'Italia resta...

Maastricht 34 anni fa. Ricordiamo che il trattato di Maastricht è proprio quello che ha sancito ufficialmente la nascita dell'Unione Europea, quindi con tutti i paletti del caso anche, no? Quindi anche con questa soglia del 3%. C'è stata una lunga battaglia del governo, soprattutto ai crediti di imposta illegittimi da Superbonus, però ecco, forse anche per discorso di tempi, calendario, non siamo riusciti a rientrare nei conti entro appunto questo verdetto. L'ultima parola però dal punto di vista formale sarà pronunciata a novembre dalla Commissione dell'Unione Europea, perché arriveranno altri dati che saranno certificati da Eurostat il 21 ottobre prossimo, però diciamo che a guidare un po' tutto sono proprio questi numeri dell'Istat. Quindi ecco, bisognerà aspettare l'anno prossimo per rientrare, perché l'anno prossimo dovrebbe essere, ovviamente l'anno prossimo parleremo del disavanzo 2026, chiaramente probabilmente sarà al 2,7-2,8% invece del 2,9 previsto ad aprile, e quindi insomma dovremmo aspettare ancora un anno. Ovviamente questo non è solo un numero, no? Noi lo diciamo sempre, non è che quando arrivano i numeri sono solo numeri, ma ci saranno meno risorse per la manovra, chiaramente. Perché? Perché avremo a disposizione meno soldini. Naturalmente ne parleremo anche con i nostri ospiti in questa puntata di Next Economy, però ecco, questo è un dato importante, soprattutto in vista della manovra su cui il governo è già al lavoro. Allora, detto questo, andiamo a vedere anche i mercati finanziari, poi ripeto, adesso facciamo un breve sommario delle principali notizie, poi le approfondiremo. Allora, abbiamo le borse europee che sono un po' interlocutorie quest'oggi, in realtà la situazione è leggermente migliorata. Abbiamo il nostro FTSE MIB che rimane in territorio negativo, siamo almeno 0,42% a 52.150 punti, però le altre borse sono positive. Il DAX in questo momento guadagna lo 0,11, il FTSE 100 lo 0,02, non particolarmente brillanti, ma insomma sempre sopra la linea di parità. Il CAC di Parigi è in rialzo dello 0,19, l'IBEX di Madrid è dello 0,28. Abbiamo quindi un'Europa che era partita male, insomma, in apertura, invece adesso scambiano più o meno tutte sulla parità, tranne appunto Piazza Affari. I riflettori sono sempre puntati naturalmente su situazione Medio Oriente, ma in particolar modo, in realtà, più che sulla situazione geopolitica in sé, sull'incontro che ormai è vicinissimo tra Donald Trump e Xi Jinping. Domani il leader cinese arriverà a Washington dopo oltre 10 anni, e sul tavolo c'è ovviamente anche il dossier geopolitico e anche quello tecnologico, quindi con tutto il tema dell'innovazione. In realtà, passettino indietro, anche se questo resta indubbiamente l'evento clou della settimana, oggi già i riflettori sono su New York, perché il presidente americano Donald Trump interverrà davanti ai delegati ONU, quindi già si attiveranno tanti ragionamenti su quanto sta accadendo in Iran. E in effetti in questi ultimi giorni, anche se nelle ultime ore, anzi questa mattina, il prezzo del petrolio è risalito, però la speranza di un allentamento delle tensioni in Iran ha tenuto un po' sotto controllo il prezzo del petrolio, anche se, ripeto, questa mattina è risalito perché chiaramente ci sono tutte le tensioni del caso. Comunque sui mercati c'è ancora un rinnovato ottimismo sull'intelligenza artificiale. Ieri Wall Street e oggi l'Asia hanno chiuso positivamente, proprio trainate dai titoli tech, e allora tra poco metteremo un po' insieme tutti questi elementi e cercheremo di capirne di più con un ospite. Intanto arrivano anche i vostri messaggi al 334 11 11 622. Noi ascoltiamo la prossima canzone, poi rispondiamo anche a voi naturalmente. Questa è la canzone dei Kasabian, Nothing Better Than This, e poi ritorno con voi.

0: Allora, messaggi che arrivano al 334 11 11 622, continuate a mandarli anche vocali se preferite. Buongiorno Giuseppe da Milano, che a proposito di quanto abbiamo detto sulla procedura di infrazione, quindi sul dato che ci ha fornito l'Istat poco fa, cioè il deficit che resta al 3,1%, Giuseppe scrive: ma la procedura di infrazione è qualcosa che si paga, e quanto e ogni quando? Allora, in realtà il paese deve rispettare questo paletto chiaramente del 3%, come abbiamo detto, però si paga solo se poi la Commissione europea porta, diciamo, il caso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e quest'ultima emette una condanna con sanzioni pecuniarie, quindi lì in quel caso l'Italia dovrebbe pagare. Chiaramente l'apertura di una procedura di infrazione si attiva quando un paese non riesce a stare sotto il rapporto deficit PIL al 3%, e però non comporta questo pagamento immediato, cioè serve sostanzialmente a segnalare una violazione, a richiamare sull'attenti il paese di riferimento e a dare anche tempo allo Stato per mettersi in regola, perché non è come dire immediato, no, il fatto di rientrare in questa percentuale. Naturalmente, se il paese non si adegua e continua a fare ciò che vuole, la Commissione può portare l'Italia davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quindi in quel caso possono arrivare anche delle sanzioni monetarie. Allora, buongiorno, intanto saluto il mio ospite, poi torniamo a parlare anche di questo. Francesco Casarella, fondatore e amministratore di Colazione a Wall Street, società di consulenza finanziaria indipendente. Benvenuto a Next Economy.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Buongiorno Casarella, è chiaro, una battuta anche da parte sua su questo, è chiaro che ci saranno ancora più difficoltà per la manovra finanziaria, perché abbiamo sempre meno risorse, o comunque speravamo di averne di più per risolvere quantomeno alcuni capitoli, no, che ancora sono a rallentatore in Italia, e però qui ci sarà un po' più di difficoltà. Una battuta su questo, notizia del giorno, insomma poi ci tornerò anche successivamente.
1: Sì, sicuramente da un lato c'è un po' la delusione soprattutto di chi è al governo, perché chiaramente questo, il fatto di scendere al di sotto di questo famoso rapporto, quindi il dato dice 3.1, si sperava di arrivare entro il 3% e avrebbe dato un pochino di flessibilità economica, quindi le mani più libere sulla prossima manovra del bilancio. Io però mi concentrerei più soprattutto guardando anche quello che succede fuori da casa nostra. Sì. Sul fatto che comunque siamo riusciti a ridurre questa traiettoria. Prima sentivo il discorso proprio delle sanzioni, la cosa importante è che la traiettoria, quindi il percorso che si fa negli anni, tenda a migliorare, quindi rispetto al 3.4 ad esempio, prendendo la relazione precedente, è sicuramente un passo in avanti, quindi è molto probabile che se non ci siamo riusciti quest'anno, a meno che non succedano cose straordinarie, probabilmente ci riusciremo l'anno prossimo. Quindi sicuramente oggi l'Italia è un paese, dal mio punto di vista economico, molto diverso rispetto a qualche anno fa. Ci sono paesi, cito ad esempio la Francia, che oggi stanno vivendo sicuramente delle situazioni molto diverse.
0: Certo, non siamo, come dire, no? Certo, sarebbe meglio non rientrarci, però ci sono anche altri paesi che hanno questa procedura di infrazione aperta, e come ha detto lei, sì, l'anno prossimo dovremmo riuscire a rientrare, nel senso a scendere sotto il 3%, probabilmente 2,7-2,8%. Originariamente si parlava di un 2,9, quindi dovremmo farcela. È chiaro che, certo, come ha detto lei, la traiettoria è segnata, no? Anche le varie agenzie di rating, peraltro questa settimana arriverà pure il giudizio di Moody's, vedremo cosa dice, si basavano sul fatto che l'Italia stesse portando avanti un percorso più virtuoso sui conti pubblici. Chiaramente non ce l'abbiamo fatta entro quest'anno, forse un po' ci speravamo, Casarella, diciamo che sarebbe stato un po' di benzina in più, no? Visto il contesto di cui adesso parleremo anche con lei.
1: Sì, io ripeto, continuo un pochino anche lato mercati, che è un po' poi quello di cui noi ci occupiamo. In realtà stiamo vedendo anche su tutto quello che riguarda sia i rendimenti del debito italiano, perché poi alla fine l'impatto economico più forte, in positivo e in negativo, ce l'abbiamo essenzialmente sulla percezione di sicurezza che lo Stato ha nei confronti di chi acquista i nostri debiti. Quindi di fatto stiamo vedendo un miglioramento. È chiaro che in generale i rendimenti sulle obbligazioni stanno salendo a livello generale, però se pensiamo a tutto il discorso spread, e ripeto, ci confrontiamo con altri paesi che storicamente in teoria erano un pochino più bravi di noi a far quadrare i conti, in realtà oggi noi rientriamo non dico tra i primi della classe, però sicuramente abbiamo fatto un lavoro importante da questo punto di vista, e lo stiamo vedendo anche nei confronti relativi in termini di interessi sul nostro debito rispetto agli altri paesi europei.
0: Allora, sentiamo anche un altro messaggio di Roberto da Milano, poi con il mio ospite, con Casarella, andiamo a toccare altri aspetti importanti da monitorare sia a livello economico sia a livello finanziario, quindi sui mercati, però sentiamo la riflessione di Roberto.
2: Buongiorno, sono Roberto da Milano. Io trovo facilissimo fare buchi da bilancio quando i soldi non sono tuoi, quando se ti mancano li devi chiedere agli altri, aumenti le tasse, eccetera, eccetera. Io credo che bisognerebbe passare a un sistema che dia a questi politici degli stipendi normali, più alti magari della media, visto le responsabilità, ma non quelli che prendono adesso. Piuttosto applicare, come si faceva nel calcio una volta, premi di produzione, premi di risultato, cioè quello che ha fatto risparmiare lo Stato un tot, perfetto, e hai dei premi a fine anno a tutti, quindi tutti lavorerebbero per lo stesso fine, lavorare meglio, e forse risolveremo, perché così è facile, cioè...
0: Allora Roberto, rientriamo, ma certo, io non posso che essere d'accordo con il modo, no, di agire, perché effettivamente la responsabilità c'è, Roberto onestamente l'ha detto, quindi non è un lavoro che può essere pagato poco, ma come tutti i lavori di responsabilità, però insomma ci sono degli obiettivi e a tutti viene chiesto di rispettare, no? degli step, di arrivare a un obiettivo. Bene, se poi tu raggiungi e aiuti il paese a crescere, cosa di cui ha veramente stretto bisogno, allora perché no? Premi di produttività, non so come si potrebbero chiamare, ma insomma, però il concetto è giusto. E effettivamente, continuiamo, noi ne parliamo sempre, all'Italia mancano delle riforme strutturali che fanno sì che poi il governo debba lavorare in deficit, cioè la spesa pubblica che supera costantemente le entrate fiscali, perché abbiamo fattori strutturali come per esempio la forte spesa previdenziale, di quante volte parliamo, soprattutto del futuro, in prospettiva futura di quello che potrebbe succedere. Gli interessi chiaramente, e parallelamente, adesso ho portato solo un esempio ma ce ne sono altri, abbiamo una crescita economica che va un po' a rilento. Figuriamoci se poi inseriamo tutto questo, già che però dipende solo da noi, perché questi problemi strutturali ce li abbiamo da tempo, figuriamoci se poi li inseriamo in un contesto complesso come quello che stiamo vivendo. Allora, Francesco Casarella, che cosa guardano i mercati? Cosa sta succedendo? Beh, ancora riflettori sul Medio Oriente, ci sarà l'incontro tra Trump e Xi Jinping, domani arriverà Xi Jinping alla Casa Bianca, poi l'incontro ci sarà giovedì, petrolio un po' sotto controllo ma stamattina è risalito, insomma facciamo un po' il punto con lei.
1: Sì, allora io partirei da chiaramente l'incontro tra Xi Jinping e Trump, dove sul tavolo chiaramente ci saranno un po' temi che abbiamo già rivisto, quindi ad esempio i dazi, le terre rare, piuttosto che gli stessi acquisti cinesi ad esempio di prodotti americani. L'intelligenza artificiale, dove la speranza dei mercati è quantomeno si apra una sorta di corridoio, dopo che, ricordiamolo, nelle ultime settimane i principali leader delle società americane, quindi penso ad Altman, penso allo stesso Amodei, hanno in qualche modo portato alla luce quello che potrebbe essere un problema di sicurezza legato all'intelligenza artificiale, e quindi inizialmente la Cina, che sembrava un po' aver chiuso la porta su questa tematica, può darsi che magari, essendo un pochino più flessibile proprio durante l'incontro, possa essere un qualcosa che ai mercati possa assolutamente far piacere. Dopodiché, più che l'Iran, che ha delle implicazioni soprattutto dal punto di vista del petrolio, il tema centrale ogni volta che si incontrano Stati Uniti e Cina resta sempre quello di Taiwan. Quindi certo, per quanto riguarda la Cina vorrebbe probabilmente chiedere una riduzione di quelle che sono le vendite americane di armi a Taiwan, solo che trovare un accordo in questa riunione risulta molto complesso, ma è importante come sempre che si facciano almeno dei passi avanti. Ecco, questo il mercato oggi vuole, solo non vuole nuovi conflitti, e quindi il fatto poi che si raggiunga o meno un accordo probabilmente è secondario, l'importante è non peggiorare le cose.
0: Sarà anche interessante proprio il confronto, credo, no, tra Xi Jinping e Trump sull'intelligenza artificiale, perché lei ha ricordato i moniti che sono arrivati appunto da Modè e da altri proprio legati al business e all'intelligenza artificiale. Trump ha detto ma sono tutte bufale, vince chi invece implementa di più, però dalla Cina un po' di preoccupazioni sono arrivate, no? Quindi sarà molto interessante anche per vedere la reazione dei mercati, cosa ne pensa, no, quello che emergerà dai due, dal confronto tra i due che alla Casa Bianca non avviene da oltre 10 anni, quindi figuriamoci anche già alla base, no, l'importanza che avrà per i mercati finanziari.
1: Trump su questo, con le elezioni di midterm alle porte a novembre e soprattutto dopo in qualche modo aver un po' scombinato i piani con il tema Iran, Trump, se vogliamo anche a livello politico, non può in questo momento permettersi un'ulteriore escalation, quindi è probabile che lato America, forse più che in altre situazioni, ci sarà un pochino più di apertura su determinati temi, perché ricordo, se oggi ragioniamo sull'inflazione, su quello che sono un po' i conti pubblici americani, in realtà Trump è visto ancora in maniera, come dire, i sondaggi e il consenso è in discesa. Perciò quello che rimane a Trump e su cui può fare leva per le prossime elezioni è il mercato azionario, quindi per lui è fondamentale mantenere un mercato azionario sui massimi, come stiamo vedendo in questo periodo, nonostante tutto, ed è probabilmente la carta che lui si giocherà come effetto finale in questa tornata elettorale. Da qui diciamo la morbidezza probabilmente su alcuni temi per evitare ulteriori scontri con la Cina che potrebbero avere poi impatti negativi sul mercato.
0: Senta Casarella, cosa possiamo dire rispetto alla nuova risalita dei rendimenti dei titoli di Stato europeo proprio questa mattina? Ieri c'era stata la frenata dei prezzi del petrolio, c'era stato un rumore, lo dicevo poco fa, complessivo dei mercati, quindi un po' di respiro anche il comparto obbligazionario l'aveva un po' preso. In realtà c'è ancora tensione, ecco, questo cosa può significare sempre, no, nel contesto complessivo?
1: Ma io sarà che da investitore tendo a vedere le cose sempre più da un punto di vista ottimistico, però oggi i rendimenti innanzitutto non sono quelli di 5 anni fa, quindi per un investitore paradossalmente c'è anche l'aspetto positivo, che vuol dire oggi poter diversificare.
0: Proviamo a richiamare Casarella, già c'era qualche problema di linea, adesso proviamo a richiamarlo, abbiamo ancora qualche minuto. E allora avete sentito, l'altro argomento è proprio questo, rendimenti dei titoli di Stato, nuova risalita, ne avevamo parlato, insomma si erano un po' poi ridimensionati, però bisogna tenerli d'occhio. E poi è arrivata anche una dichiarazione, altro aspetto che voglio commentare con lui, del capo economista della BCE Philip Lane a proposito dei prezzi dell'energia che prolunga effetti sull'inflazione. Adesso ci arriviamo, ecco qui Casarella stava dicendo sui rendimenti dei titoli di Stato.
1: Sì, sì. Esatto, stavo dicendo che in realtà questo apre molte opzioni per gli investitori nei portafogli, perché oggi posso anche andare su durate non lunghissime, quindi noi consigliamo sempre di rimanere su scadenze tra i 3 massimo 6 anni, che sono oggi quelle che offrono un maggior profilo di rischio rendimento interessante. Dopodiché, se devo andare su durate più lunghe, a quel punto l'azionario su lunghe durate è sempre preferibile, soprattutto in termini reali, quindi come copertura dall'inflazione.
0: A proposito di inflazione, appunto, è arrivata la dichiarazione del capo economista della BCE Philip Lane, che dopo, insomma, BCE sappiamo, ha alzato i tassi di 25 punti base, ma le prospettive, insomma, non sembrano cambiare, perché ha detto l'inflazione nell'area euro rimarrà elevata più a lungo del previsto, perché arriveranno nuovi aumenti dei prezzi dell'energia. Quindi anche da questo punto di vista, insomma, molta pressione potrebbe arrivare ancora, fermo restando che tutto potrebbe cambiare con dei cambiamenti nell'area di riferimento, cioè appunto in Medio Oriente, Casarella, però le prospettive non sono ancora rose. So che lei dice io devo essere ottimista, però qui facciamo i realisti, non i pessimisti ovviamente, però cerchiamo di capire cosa potrebbe succedere.
1: Allora, il prezzo del petrolio, finché rimane un problema di offerta, perché ricordiamo in questo momento l'impatto del conflitto in Iran agisce soprattutto sul lato dell'offerta, sta portando a dei prezzi del petrolio più elevati, e questo poi incide su diverse asset, tra cui abbiamo visto il rialzo dei rendimenti obbligazionari. Questo soprattutto perché? Perché ricordiamo che nel 2021-2022 le banche centrali hanno fatto l'errore, se così possiamo chiamarlo, di prendere un po' sotto gamba l'inflazione crescente. Ecco, oggi tutti i banchieri centrali, quindi dall'America all'Europa, sono spaventati e non vogliono assolutamente ripetere quell'errore lì. Ecco perché, a parità di condizioni tra ridurre la crescita con l'aumento dei tassi e condizioni più restrittive e combattere l'inflazione, l'inflazione oggi è prioritaria. Quindi, dovendo scegliere, un banchiere centrale oggi tenderà a voler ridurre l'inflazione sempre.
0: Quindi lei è un po' Falco come banchiere centrale in questo momento, va bene, perché nelle scorse puntate abbiamo aperto anche questo dibattito, così abbiamo avuto anche modo di approfondire concetti legati alla finanza, quindi all'educazione finanziaria, quindi Falco e Colombe, il dibattito è sempre aperto. Allora ringrazio Francesco Casarella, fondatore e amministratore di Colazione Wall Street, società di consulenza finanziaria indipendente, a presto qui su Next Economy. Tra poco leggo altri vostri messaggi. È stato molto ben accolto l'appello che è arrivato su ridurre gli stipendi dei politici, dare eventualmente premi di produttività, e allora ci stanno, no, le proposte qui, se no che ci stiamo a fare? Quindi leggo i vostri messaggi al 334 11 11 622, restate lì che torno.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dongo.
4: E per fortuna analizziamo l'economia a 360 gradi, perché continua questa saga delle dichiarazioni di Tajani sulla gonna lunga. Ha parlato, no, ma non è Tajani, guarda. E ne parlo solo perché voglio arrivare a un punto che adesso vi racconto, ma poi terminiamo qui. Ha parlato anche Vannacci di questa cosa, perché è stato interpellato. Sapete cosa ha risposto? Gonna corta o gonna lunga, una donna la preferisco sempre senza gonna. Guardate l'originalità, no, di questa dichiarazione. Io non sono assolutamente offesa, non mi sento offesa da donna, io non ne faccio una questione di offesa, ma dico intanto dichiarazione molto originale e soprattutto che poi viene ripresa da tutti. La sto dicendo anch'io, mi rendo conto, ma io per dire che sono contenta di occuparmi di economia, perché di ste robe non me ne voglio occupare. E poi ci lamentiamo però che vengono, no, sempre in primo piano queste notizie, altre che invece interesserebbero la collettività e la comunità vengono sempre un po' bypassate. Mi fermo qui. Allora, tra poco, per fortuna, ci sono anche i nostri amici che stanno commentando cose più dignitose al 334 11 11 622. E che dice Jack? Ci ascoltiamo una canzone, così almeno cambiamo, cioè switchiamo da questa roba terribile. Non, ripeto, non per l'offesa, proprio per l'inutilità di queste dichiarazioni. Canzone, poi torno.

0: che, tornando ai vostri messaggi che continuano ad arrivare, peraltro vediamo su cosa ci sono, però tornando ai vostri messaggi sugli stipendi dei politici, se le dichiarazioni che dobbiamo ascoltare da parte dei politici sono quelle sulla gonna corta, gonna lunga, senza gonna, effettivamente non dovrebbero pigliare neanche un euro, no? Siete d'accordo? Ecco, questo io sono ancora più tassativa. Vabbè, allora, detto questo, c'è stato Roberto, volevo leggere appunto qualche vostro messaggio, Roberto da Milano, che dice, anche in modo provocatorio ma non troppo, dice: ma perché i politici non li inquadrano come sicuramente buon stipendio di partenza per la responsabilità, però poi magari vedendo effettivamente cosa fanno nel loro percorso, e quindi dare dei soldi, dei contributi, degli incentivi per quello che fanno realmente per il paese. Allora, caro Roberto, ci sono degli applausi a questa tua proposta. Gabriele da Milano, buongiorno, scrive: ciao Manuela, quanto do ragione all'ascoltatore di Milano che promuove la meritocrazia politica con un livellamento degli stipendi più simile a quello dei dirigenti privati di industria. Sì, il problema è che, sapete ragazzi, in Italia non c'è molta meritocrazia, secondo me, poi non ne sto facendo di tutta l'erba un fascio, in generale sappiamo molto bene che c'è un po' un do ut des, mi appello a una frase latina famosa, no? Cioè, io ti do e tu mi dai, perché è così, è un po' la amico dell'amico, soprattutto in certi ambienti. E quindi poi non sto dicendo che non si può far carriere, non si può fare qualcosa da soli, anzi credo di sì, ma anzi ne sono sicura, però ci vuole molto più tempo e sempre con un po' di nervoso, no, a vedere quello che succede. Detto ciò, e quindi mi dico, Gabriele, hai assolutamente ragione, il problema è che se la politica è la fotografia, è lo specchio della vita quotidiana, non so quanto questa meritocrazia si potrà avere. Ecco, detto qua. Poi anche lì ci sono dei politici che non si risparmiano, è davvero, la vita politica, se è fatta come si deve, non risparmia nulla, è un inferno secondo me, però chiaramente poi bisogna portare anche i risultati. Poi c'è anche un messaggio, adesso li riprendo, ecco qua Daniela: buongiorno, interessante l'idea di Roberto, salvo il fatto che il principio sarebbe poi quello, purtroppo, probabilmente già oggi in atto da parte di molti politici, ma non tutti ne sono convinta, quindi ci sono delle eccezioni, che non opererebbero per fare gli interessi del paese ma solo i propri. Sì, però se ci fossero degli incentivi perché hanno fatto del bene per il paese, hanno portato avanti dei provvedimenti, non possono farli da soli, singoli ovviamente, no? Bisognerebbe avere la maggior parte dei politici che opera così, però lì riconosci che ha fatto qualcosa per il paese, quindi uscirebbero un po', no, dal fare qualcosa per i propri interessi, che forse vale di più nel momento in cui dai uno stipendio elevato e poi nessuno ti controlla. Questo è un po' il senso. Poi abbiamo altri messaggi, adesso vi ascolto. Ah, qua c'è qualcuno che stava commentando forse la dichiarazione di Vannacci, ma è incompleto, provo a controllare perché vedo gli uomini, quindi gli uomini, probabilmente c'è qualcosa sugli uomini. E c'è anche un messaggio di Fabio da Novara, che non parla né dei politici, non parla né degli uomini in generale, ma si riferisce ancora di soldi, azioni, prodotti, a prodotti finanziari. Sentiamo.
1: Buongiorno dottoressa, Fabio da Novara. Volevo fare una piccolissima riflessione, cioè affannarci tanto con questi soldi, obbligazioni, azioni e prodotti finanziari, che poi alla fine quando va bene ti rendono 6, 6,50, 7 se proprio sei fortunato. Ma quando vedo tanti conti deposito che ti danno il 4%, ma sai che comincio ad avere dubbi, vale la pena stressarsi così? Buona giornata.
0: Grazie Fabio, ottima riflessione. Io ti rispondo in questo modo: no, vale la pena stressarsi, cioè non vale la pena stressarsi perché non si è capito come dirottare il nostro denaro. Infatti non è che bisogna guardare solo il rendimento, bisogna capire quando un investimento ci dà la protezione adeguata per il futuro. Io insisto sempre su questo aspetto, anche perché io non sono una consulente finanziaria, non sono un gestore, non posso dare dei suggerimenti finanziari, quello è un altro discorso, ma in senso generale io quando parliamo di investimenti dico una cosa essenziale, ma che è quella di partenza, altrimenti è meglio non investire nulla perché si rischia grosso. Allora l'investimento è la protezione, e anche di questo stiamo parlando, quindi il fatto di riservare parte dei nostri soldini, quelli che possiamo, chiaramente facendo un calcolo tra entrate e uscite, parte dei nostri soldini per costruire un futuro, ma è lo stesso concetto per qualsiasi altra cosa della nostra vita, come una relazione, no? Non è che io esco con Jack la prima volta volta e già ci possiamo dichiarare amore eterno, cioè se lo dichiariamo poi magari va bene e sarà così, però non lo possiamo sapere, dobbiamo conoscerci, dobbiamo capire se abbiamo delle cose in comune, dobbiamo capire se abbiamo degli obiettivi in comune, quindi è un investimento a lungo termine, una relazione, no? Poi nel lungo termine si vede se effettivamente questa relazione ha dato i suoi frutti. Mi fermo qui perché il concetto vale fino a un certo punto, la relazione poi può interrompersi anche per altre ragioni, però anche un investimento non è quello che domani ci fa guadagnare il 4%, ci sono magari delle azioni che rendono bene però sono anche molto rischiose, quindi bisogna fare una programmazione, appunto come quando si investe in una relazione o nel rapporto con una persona, che poi nel lungo periodo ci dà i suoi frutti, e se si fa nel giusto modo i frutti arrivano anche solo per il fatto che quei soldi non sono stati dispersi o magari mangiati dall'inflazione, visto che è un altro dei problemi di oggi, cioè il fatto che l'inflazione sta salendo. Quindi non è questione di stressarci, appunto lo stress non arriva se pianifichiamo e se riserviamo quello che possiamo riservare agli investimenti, ma che sono da considerare, come ho detto io, come protezione, come un tesoretto che noi alimentiamo sempre di più, no? E seminiamo come un albero che cresce, non è che l'albero seminiamo e cresce subito, ci vuole del tempo, quindi questo è. Allora, grazie comunque per i vostri messaggi al 334 11 11 622. Mary appunto stava scrivendo ciao Manuela, Tajani non sa che una donna con vestito lungo è di classe. Mary, ma assolutamente, la gonna lunga è di una classe incredibile, ma in realtà Tajani ha detto che lui preferisce le donne, cioè se dovesse dire a suo figlio appunto con che donna accompagnarsi, preferirebbe una donna con la gonna lunga, quindi io replico, rilancio anche una donna con un vestitino corto, ovviamente nella decenza e se sta bene, perché poi dipende anche dalla fisicità, se no vanno meglio altre cose, ma non entro in gusti di moda, anche un vestitino corto è di classe se si sa portare bene, no? Quindi è proprio, tu hai ragione Mary, ma anche al contrario, cioè perché no? Va bene, allora intanto guardate, mi continuano ad arrivare telefonate di sospetto spam, noi ne parliamo sempre anche per le truffe, ho buttato giù, fatelo anche voi, non vi fate stressare, visto che qualcuno parlava di stress quando parliamo di soldi, non vi fate stressare da tutto questo. Tra poco parliamo di matematica. Perché parliamo di matematica? Perché sono arrivati dei numeri molto interessanti sull'impatto economico della ricerca matematica in Italia, davvero molto interessanti. Ascoltiamo intanto la canzone degli Imagine Dragons. When

0: E allora Mary, vedete, adesso mi chiede, dice: i suggerimenti ci servono, parlavamo di moda, ma allora se volete possiamo anche parlare di moda, però insomma così come si parlerebbe, ma a parte che lo siamo, tra amiche al bar, tra amici, perché poi la moda interessa a tutti, tra amici al bar mentre beviamo un ottimo caffè, possiamo simulare questa cosa. Però mi serve questo gancio per dire che questa settimana a Milano c'è la Fashion Week, molto importante a livello economico, e quindi anche noi faremo un po' il punto della situazione, perché l'indotto è pazzesco, è uno degli eventi più importanti, non solo milanesi, non solo lombardi, ma italiani e mondiali, perché poi arrivano persone da tutto il mondo. Buongiorno a Marco Pugliese, professore alla Libera Università di Bolzano, divulgatore e anche giornalista. Marco, ti do del tu per questo, perché sei giornalista come me. Buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno, ciao, sì, certo.
0: Buongiorno. Però con te oggi parliamo di matematica, quindi parliamo della materia che insegni tu, no? Perché è arrivata una ricerca molto interessante, l'impatto economico della ricerca matematica in Italia, che è stato realizzato da Deloitte Economics per CNR e UMI, che stima che le attività legate alla ricerca matematica contribuiscano per circa 680 miliardi di euro all'economia italiana, giusto per rendere questo numero in percentuale pari al 34% del PIL e sostiene 8,4 milioni di posti di lavoro. Quindi partiamo dal presupposto che la matematica non è soltanto una materia scolastica. Marco, raccontaci un po', per quanto io abbia sempre odiato la matematica, però a questo punto devo fare sintesi tra l'importanza della matematica e l'importanza dell'economia italiana. Che cosa ci dice questa ricerca?
1: Ma allora, la ricerca, intanto sono contento che sia uscita con i numeri, perché insomma queste sono percentuali importanti, ma in realtà la ricerca in matematica è dappertutto, dal nuovo sistema di telepass fino al registratore di cassa, passando per la crittografia. Quindi l'impatto che ha la ricerca da questo punto di vista è enorme, perché di fatto ogni settore si avvale comunque di, non dico solo di calcoli, proprio di sistemi complessi che girano intorno a formule matematiche più o meno note o meno note, ecco, dalle previsioni del tempo fino appunto alle app che ti trovano il prezzo migliore, fino a tutto gira intorno a questo. Chiaramente poi a livelli alti si arriva anche a dei calcoli che ti danno la possibilità di risparmiare, non so, il carburante per delle missioni spaziali, piuttosto che per il lancio di un satellite, piuttosto che per calcolare una rotta particolare. Quindi è tutta matematica, anche se è una materia che molti non amano, però in realtà è tutta matematica che poi rientra in quel campo semantico enorme della ricerca, e i numeri infatti sono importanti per questo. È bene che le persone lo sappiano, di modo che capiscano anche quanta matematica c'è intorno a quello che fanno ogni giorno, anche nelle loro attività più lontane, sembrano,
0: certo,
1: no, lontane dalla matematica,
0: sì,
1: ma in realtà non lo sono. Io ho fatto l'esempio del pedaggio autostradale, potrei dirvi i sistemi tutor dell'autostrada fanno le medie matematiche, no, sulla velocità. Ecco, quello è un software particolare che viene appunto dalla ricerca matematica, ma nell'ambito medico, ad esempio, adesso con l'intelligenza artificiale applicata all'ambito matematico si possono addirittura, questo ambito, io ho fatto un paio di paper di ricerca sulla matematica predittiva, e in medicina la matematica predittiva è utilissima, perché capisci da dei parametri, da delle variabili che inserisci in questi programmi, se una persona è predisposta o meno a un determinato tipo di malattia, ad esempio, e può,
0: certo,
1: avere degli accorgimenti,
0: certo,
1: va dal semplice diabete però fino al cancro, eccetera. Quindi la ricerca anche da questo punto di vista della parte appunto di medicina è collegata tantissimo ai modelli matematici, alla matematica.
0: Senta,
1: pura.
0: Ma possiamo dire, Marco, senti, ti stavo dicendo professore, perché parlandomi di matematica mi sono messa nel...
1: Marco,
0: allora possiamo dire che la matematica è una sorta di infrastruttura anche un po' invisibile dell'economia in generale, e soprattutto digitale, visto che oggi parliamo di intelligenza artificiale, algoritmi, eccetera, eccetera. Cioè è un po' un'infrastruttura nascosta nell'economia, magari non per te, no, che te ne occupi, però in generale per l'immaginario collettivo.
1: Ma assolutamente, è proprio un'infrastruttura, tra le altre cose, strategica. E, ad esempio, ci sono dei calcoli che vengono fatti solamente, per esempio, da esseri umani per una serie di motivi, e questi esseri umani, questi scienziati che fanno questi calcoli, che non sono sempre solo puri matematici, sono protetti proprio anche a livello internazionale, perché ce ne sono pochissimi, ma perché tutti di solito agganciano alla matematica il calcolo, il mero calcolo. In realtà, in questo caso il mero calcolo ti aiuta a risolvere dei problemi anche quotidiani, e quindi, ripeto, arrivo da un'app che proprio avevo sviluppato in poco tempo sul caro benzina, quindi ti trova i distributori più vicini, ti fa il calcolo al serbatoio. Ecco, quella per esempio è tutta matematica, ma penso che nessuno la odi, perché ti fa risparmiare se dai retta un attimo. Ecco,
0: anzi,
1: quindi in quel caso lì, infatti, molti, cioè, c'è della matematica lì dietro, non dico che ci sia chissà quale tipo di teorema matematico, oppure pensiamo alle previsioni del tempo, sono teorie caotiche, cioè si parla di teoria del caos, che è una teoria matematica molto affascinante, vi consiglio vari libri sul caos proprio da leggere, perché sono molto belli, e anche la fantascienza, Asimov ci ha fatto tutti i suoi libri sulla teoria del caos e sulla matematica predittiva a livello sociale, per esempio, no? Applicata a livello sociale, se ricordate, le primavere arabe furono proprio collegate proprio a esperimenti di matematica sociale, per esempio. Diciamo che ultimamente con la questione algoritmica sta venendo fuori. Dico solo un'ultima cosa,
0: sì.
1: Non dobbiamo però confondere l'imitazione di questo pensiero, cioè sento in giro parlare di pensiero computazionale, i bambini, eccetera. Ecco, io da insegnante dico, non dobbiamo ragionare come le macchine da questo punto di vista, quindi non a livello computazionale, ma la creatività appunto passa da schemi che non sempre sono algoritmici lineari, ma sono dissociativi, anche in antitesi.
0: Giusto,
1: quindi
0: giusto.
1: Questo è da lì che nasce il vero pensiero matematico, non nasce dalla linearità, ma dalla non linearità.
0: Appunto, infatti ci hai consigliato di leggere i libri sulla teoria del caos. Ti chiedo anche un paio di cose sì. Che vanno un po', cioè che esulano un po' da questa ricerca da cui siamo partiti, che però rientrano nel contesto. Cioè, mi verrebbe da pensare, visto che si parla tanto di intelligenza artificiale, le imprese stanno accelerando sull'adozione dell'intelligenza artificiale, tutti noi ci stiamo lavorando e investendo. È corretto dire che senza delle solide basi matematiche non esisterebbe forse l'intelligenza artificiale che conosciamo oggi e su cui stiamo lavorando oggi?
1: Ma in realtà sì e no, perché il modello si è evoluto molto sul linguaggio, quindi potrebbe essere utile una laurea in filosofia quanto in matematica,
0: vedi.
1: In ingegneria.
0: Questo conferma il fatto che, scusa se ti interrompo, conferma il fatto che allora la matematica è assolutamente affine, se si approfondiscono questi discorsi, a materie più umanistiche, no? Come la filosofia, giusto? Lo stai dicendo anche
1: esatto.
0: Tu? Okay.
1: Assolutamente, ed è così, cioè la matematica è proprio ragionamento in antitesi ed è ragionamento spesso in paradosso, e quindi da questo punto di vista è molto filosofico, perché molte volte per confutare una teoria devi andare in controteoria. E pensate anche solo anche alla fisica, il motore ad antimateria, ti sembra, cioè, che non esiste ancora, ci stanno studiando, è molto complesso, però un qualcosa di anti che però ti spinge è un ragionamento controintuitivo, no? Però è proprio da questo che parte il ragionamento reale matematico. Majorana, cioè, fisico in questo caso, ci aveva fatto degli studi. Io credo che questa sia la via anche per farla amare di più questa materia, l'intelligenza artificiale non è solamente matematica, ma è proprio un linguaggio anche oltre che filosofico, può essere anche letterario, può essere economico, può avere, perché tu parli con questa macchina, in realtà non gli metti dentro delle formule, non fai una programmazione reale come la si fa con C++ o i sistemi di i sistemi di programmazione che si conoscono, i linguaggi che sono molto complessi, delle volte che sono formule. In questo caso qua invece puoi usare tranquillamente la tua lingua, quindi diventa un discorso a metà strada. Tutti sono diventati un po' programmatori. Io ho fatto l'esperimento l'altro giorno, appunto creando un'app senza, cioè l'ho programmata normalmente e poi l'ho rifatta senza programmarla, cioè normalmente, cioè solo con il linguaggio, è venuta praticamente identica. Quindi questo dimostra che lì poteva anche non esserci una persona che conosce l'informatica, ma una persona persona che semplicemente conosce i prompt e se li crea, e sono tutti fatti con il linguaggio che utilizziamo nelle normali conversazioni, quindi è cambiata molto la prospettiva, ci ha un po' spiazzati forse questa prospettiva.
0: No, certo, assolutamente, però qui, ecco, diciamo che come hai detto anche tu Marco, c'è sempre una certa diffidenza verso la matematica. Io stessa quando parlo di matematica mi metto sempre alla prova, però il suo peso economico e sociale è talmente rilevante che non possiamo non parlarne anche in prospettiva futura. Tu appunto insegni, hai a che fare con i giovani, cioè saranno richieste sempre più competenze matematiche, probabilmente anche collegate ad altre materie, no? Come abbiamo detto, però credo, no, che proprio per tutto quello che abbiamo detto saranno richieste sempre di più.
1: Ma oggi parliamo di STEAM, proprio anche con l'A di arte dentro, proprio perché la matematica è insieme ad altro, e quindi il linguaggio matematico diventa logico matematico, e diventa importante fino a bambini avere un ragionamento che è applicabile al mondo della matematica. Perché molte volte spaventa? Perché noi si associa molto spesso il teorema, o si associa l'assioma, o si associa la formula, ma in realtà la formula è il prodotto di un ragionamento che molto spesso si fa. Non si fa perché qualcuno l'ha fatto prima di te. È come leggere un libro. Il libro è un riassunto, no, di un qualcosa, di un'esperienza che ha fatto qualcun altro e che te la cede quando lo leggi. Ecco, il teorema bisogna vederlo così. Se uno lo vede, il teorema di Pitagora, come semplice definizione, è chiaro che anche una persona che a cui piace la matematica lo veda più come complesso piuttosto che come noioso, eccetera.
0: Lo so.
1: Dobbiamo proprio.
0: No, anche difficile, insomma, io per me è sempre stata difficile la matematica, non è che, allora, poi ovviamente non l'ho amata per quello, però facevo proprio fatica, io lo dico, non è che, cioè ero molto più brava in altre materie, facevo fatica.
1: Molto calcolatoria, forse anche per quello, no? L'equazione, per esempio, l'equazione è un equilibrio, e si può spiegare con dei bicchieri d'acqua, per esempio. Io ho fatto dei progetti alle scuole primarie con i bicchieri d'acqua per spiegare le equazioni, l'equilibrio dell'universo è l'equilibrio, quindi da una parte di avere il risultato uguale all'altra, questi bicchieri con la caraffa, ecco, quelle sono equazioni, per esempio. Eppure se vai a farti un giro in qualsiasi posto e dici a qualcuno dimmi che cos'è un'equazione, vai in crisi, no?
0: Ma io avrei voluto un professore come te, Marco, cioè forse la matematica mi sarebbe piaciuta di più, non lo so.
1: Poi dipende da tante cose. Può dare sicurezza ad alcuni perché ti dà un risultato, ad altri però la parte calcolatoria può mettere ansia. Chiaramente andare davanti a una lavagna e calcolare mette ansia a tutti, penso metta ansia anche a chi la conosce, perché l'errore è dietro l'angolo, sbagliano.
0: Sì, perché
1: sbaglia
0: basta, ovviamente la matematica,
1: esatto,
0: non è che si può, cioè non è soggettiva, è oggettiva, quindi comunque se sbagli anche solo di una virgola sbagli tutto, quindi
1: viene fuori l'errore.
0: Ecco,
1: esatto,
0: il caos.
1: Però è da errori che sono arrivati i teoremi, quindi forse se la vediamo così la vediamo più umana.
0: Ecco, mi piace Marco. Allora io ti ringrazio e ti saluto per il momento, ma avremo modo di sentirci con Marco. A parte in questo caso abbiamo parlato di matematica, professore di matematica, ma parliamo anche di mercati, un giornalista, divulgatore come me, stavo dicendo che sono divulgatrice di educazione finanziaria, perciò torneremo presto anche su altri aspetti. Allora facciamo una pausa, sono le 12, quindi lo stacco tra virgolette tra le due ore di Next Economy, ma l'informazione continua come sempre con la redazione, l'aggiornamento delle notizie, poi ritorno con voi.
2: Giornale radio.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sono le 12 ed un minuto.
6: Giornale radio. News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato dello 0,6%, ovvero lo 0,1% in più rispetto alla stima di marzo. Sulla base dei nuovi dati, nel 2024 il PIL è aumentato dell'1,1% con una revisione positiva di di 0,3 punti percentuali. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Continua a crescere inoltre la pressione fiscale. Nel 2025 è salita al 42,9% del PIL, lo 0,7 in più rispetto al 2024. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York, i due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Nulla di fatto nell'ultima riunione di ieri. Sul campo intanto ancora vittime. 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
0: 12.04, ancora buongiorno da parte mia, Next Economy, Manuela Donghi, siete su appunto Giornale Radio e stiamo insieme ancora un'ora fino alle 13. Parleremo di tanti, avremo insomma tanti spunti interessanti come quelli che insomma mi pare di capire anche dai vostri messaggi abbiamo avuto nella prima ora. Poco fa abbiamo parlato di matematica e del fatto che davvero contribuisca enormemente al PIL del nostro paese, anche se poi si investe poco, diciamo che poi il tema della ricerca è sempre abbastanza delicato e sensibile, perché l'Italia destina, stavo leggendo altri numeri, alla ricerca e sviluppo solo l'1,3% del PIL a fronte di una media europea del 2,26%. Questo gap viene confermato anche guardando ad esempio alla sola componente universitaria e alla spesa pubblica in istruzione. L'Italia si colloca costantemente all'ultimo posto tra i principali paesi europei considerati. I paesi considerati sono Francia, Germania, Spagna e Olanda, sia per il livello terziario sia per l'insieme dei livelli di istruzione dal preprimario al terziario. Però insomma diciamo che nonostante la ricerca sia un po' più debole rispetto ad altri paesi, quando la facciamo otteniamo risultati di assoluto rilievo, e anche per questo che è un peccato. Comunque tanti spunti interessanti, anche diversi, e a volte spesso ragioniamo sulle cose che non vanno del nostro paese, però è anche bello parlare di storie positive. Tra poco parleremo di questo, prima altre notizie, andiamo a vedere anche cosa sta succedendo nei mercati. Però visto che abbiamo parlato di matematica, la matematica è fatta di numeri ma non solo, lo avete sentito, lo ha detto anche il mio ospite, un professore di matematica, dietro ogni numero c'è sempre una storia da raccontare. Tra poco ci arrivo con voi.

E allora andiamo a vedere ancora i mercati finanziari in apertura di questa seconda ora di Next Economy e poi qualche notizia, però insomma le reazioni dei mercati sono poi relative a tutto quello che ruota intorno all'attualità. Allora abbiamo una situazione più o meno invariata.

mentre che perdesse invece no, ho detto sono tutti positivi. L'Ibex di Madrid è in rialzo dello 0,91%. Nel frattempo stanno arrivando altre dichiarazioni dal capo economista della BCE, Philip Lane. Abbiamo già raccontato cosa ha detto sull'inflazione dopo che la BCE, la Banca Centrale Europea, ha predisposto il rialzo dei tassi di 25 punti base. Si parla dell'inflazione nel lungo periodo nell'area euro, secondo Lane rimarrà elevata più a lungo del previsto perché potrebbero arrivare nuovi aumenti dei prezzi dell'energia. E ha spiegato che una seconda ondata di aumenti di petrolio e gas dovrebbe portare a un'inflazione più alta e persistente, quindi non solo dovrebbe mantenersi alta ma dovrebbe aumentare, potrebbe, usiamo questo verbo, potrebbe aumentare anche di più, prima di un calo verso l'obiettivo a partire dalla metà del 2027. Quindi Lane sta dicendo che si potrebbe tornare al 2% solo dalla metà del 2027, anche però evidentemente con una politica restrittiva. Ha ricordato poi che una prima ondata di rincari energetici si è manifestata tra marzo e aprile di quest'anno, poi c'è stato un po' più di ottimismo a giugno perché si era firmato, insomma, forse ce lo siamo dimenticati, ma era arrivata la firma dell'accordo America-Iran per la fine del conflitto, però poi questa firma non ha portato a nulla di fatto e la guerra ha continuato e quindi ha innescato questa seconda ondata di aumenti dei prezzi che ha poi costretto appunto la BCE a segnalare una durata dello shock energetico superiore alle stime di marzo. Ecco, dinamiche dei prezzi, questo interessa tutti noi perché qualcuno, no, dicevamo anche prima, la divisione tra falchi e colombe, meglio controllare subito l'inflazione o meglio preservare l'economia. Qualcuno si posiziona tra le colombe perché dice ma insomma questa inflazione è un'inflazione perché arriva, no, dall'aumento dei prezzi del petrolio, del gas, per la situazione in Medio Oriente e quindi non ha senso aumentare i tassi di interesse perché finché non toccherà anche altri beni che sono poi altri beni di prima necessità, noi insomma i riflessi di questa politica monetaria restrittiva non si vedranno. Effettivamente Lane ha detto sostanzialmente questo, cioè ha osservato che tra febbraio e oggi non si sono registrati effetti di trasmissione su altri beni o su altri servizi, però il timore, ecco, è questo, cioè perché lo dicevamo anche noi, evidentemente, vedete, ce lo sta anche chiarendo Lane, l'avevamo ipotizzato, la BCE ha deciso di intervenire un po' preventivamente perché secondo Lane questa seconda ondata invece potrebbe determinare pressione al rialzo anche su alimentari, energia in senso ampio e beni in generali. Invece le pressioni sui servizi potrebbero rimanere contenuti, però potrebbe arrivare questo shock più ampio e persistente. Allora qualcuno di voi l'ha già fatto anche nelle scorse giornate, potrebbe dire vabbè, ma noi aumentiamo ancora più la pressione sull'economia, aumentiamo i tassi di interesse e non sappiamo se effettivamente l'inflazione andrà a toccare altri beni o i servizi. Verissimo, però è anche vero che se si agisce troppo tardi poi il rischio è quello, no? È che accada come è accaduto quando c'è stata la guerra Russia-Ucraina, quando poi le banche centrali hanno dovuto agire velocissimamente e quindi l'economia ne ha risentito ancora di più. Diciamo che, qui per fare sintesi, in questo momento i tassi non sono alti, quindi leggermente alzare i tassi potrebbe aiutare l'inflazione senza portare dei danni troppo evidenti all'economia. Ecco, bisogna dosare bene. Quindi se ci fermassimo qui, se non si andasse troppo oltre nel rialzo dei tassi, potremmo anche vedere l'equilibrio, no, che la banca centrale deve trovare. Altri discorsi faremo se invece si continuerà in questo senso, però credo che se poi la BCE decidesse di fare dei tagli, alzare i tassi in modo evidente, significherebbe che l'inflazione ha toccato anche altri beni e servizi, come ha detto Lane. Insomma, questo è chiaro, lo ha detto chiaramente, poi vedremo, non è l'unico che decide, ma c'è tutto on board, quindi bisogna anche fare sintesi e soprattutto bisogna fare sintesi rispetto al dato dell'inflazione europea, perché poi i dati sull'inflazione dei singoli paesi sono diversi. Ecco, Lane ha detto anche la crescita è modesta e costante dell'economia, quindi è modesta però comunque c'è, però ci sarà un freno se lo shock dell'energia persiste. Ecco un po' la sintesi e il riassunto di quello che ho provato a spiegarvi e a raccontarvi. Se volete continuare a parlare di questo, 334 11 11 622, comunque un tema che ci portiamo in tutte le puntate di Next Economy spacchettandolo, però tra poco restate lì perché vi raccontiamo una bella storia, perché lo dicevamo poco fa, spesso c'è un'Italia che non

notizia, quella che porta delle belle notizie. Invece belle notizie ci sono, parliamo sempre di crisi aziendali, perdita di posti di lavoro, però c'è chi non si arrende. E allora vi raccontiamo un modello, se volete, di gestione aziendale che potrebbe servire per guardare avanti e per guardare oltre. Intanto ascoltiamo la canzone di Bon Jovi, We Made It Look Easy, e poi riparto con Next Economy con voi.

0: E siamo arrivati al momento di raccontarvi una storia, una bella storia, a partire da una domanda, ve la butto lì, poi se volete intervenire, 334 11 11 622, la domanda è questa: le aziende in crisi, aziende in crisi di cui parliamo sempre, no? Lo dicevamo poco fa, queste sono le notizie che purtroppo leggiamo e che poi commentiamo anche noi. Le aziende in crisi possono essere salvate dai lavoratori stessi? Jack, tu cosa risponderesti, per esempio? Proviamo a ipotizzare. Potremmo salvare noi lavoratori, le aziende, un'azienda che è in crisi? In effetti, qui arrivo alla premessa che voglio fare per condurvi nella storia. C'è un'Italia che spesso non fa notizia, quella per esempio che davanti a una crisi aziendale non si arrende alla chiusura dei cancelli e alla perdita dei posti di lavoro. È l'Italia dei workers buyout. Questo è un vero e proprio modello che consente ai dipendenti di rilevare l'impresa in difficoltà e trasformarla in una cooperativa. Quindi i lavoratori si mettono tutti insieme, la prendono, diventano una cooperativa e gestiscono in questo modo il loro futuro. Ed è un modello che esiste, adesso vi raccontiamo quando nasce e perché nasce, però appunto vi raccontiamo una storia ed eccoci qui.
1: Storie. Dietro ogni numero c'è sempre qualcosa da raccontare.
0: Dietro ogni numero c'è sempre qualcosa da raccontare, un po' come dire che dietro i numeri di una crisi aziendale però ci sono magari delle parentesi da aprire, delle sfumature, no? Da andare ad approfondire. Buongiorno a Enrico De Corso, direttore Conf Cooperative Lombardia. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
0: Allora, intanto parliamo di questa possibilità, effettivamente poi arriviamo a raccontare perché oggi lei è con noi. Questo modello che anticipavo poco fa è nato un po' di tempo fa e è uno strumento che non salva soltanto aziende. Allora, spieghi un po' a chi ci ascolta di cosa stiamo parlando.
2: Sì, velocemente, la premessa che ha fatto è confermo, ecco, diciamo così, la premessa che ho ascoltato poco fa. Nel momento in cui un'azienda è in crisi, c'è questa strada c'è questo strumento che si chiama workers buyout, quindi letteralmente i lavoratori, costituendo un'impresa cooperativa, possono rilevare l'azienda in crisi, e la rilevano sostanzialmente facendo leva sulla loro motivazione, quindi in primis, cioè decidono di diventare da lavoratori dipendenti ad imprenditori. È una scelta di vita, è un percorso ben preciso. La rilevano sostanzialmente facendo un'analisi basata sulle loro competenze, sul loro vissuto in azienda, dei motivi per cui l'azienda è in crisi e le modalità attraverso cui può essere rilanciata. Lo fanno utilizzando il supporto di Conf Cooperative, che è un'associazione che associa la più importante associazione delle imprese cooperative in Lombardia e in Italia, e con il supporto di strumenti finanziari ad hoc, sì. In particolare CFI, che è la finanziaria costituita dalla legge Marcora e i fondi, esatto, mutualistici. In particolare, come diceva lei, c'è una storia di 40 anni, perché più di 40 anni fa è stata istituita una legge che mette a disposizione delle risorse molto importanti che possono accompagnare i lavoratori in questo percorso. Però gli ingredienti sono un po' quelli che ho detto: la motivazione, la decisione, che è una scelta, voglio dire, la capacità di rilanciare l'azienda e un progetto imprenditoriale valido e solido, fondato anche sul fatto che nel momento in cui si costituisce una cooperativa, la cooperativa stessa ha una prelazione, diciamo, nel percorso di crisi che l'azienda fa. Ecco.
0: Allora, è ovvio che quando parliamo di questo parliamo di economia, indubbiamente, però parliamo anche di persone, no? Lei ha usato un verbo, una parola che è molto consona appunto a parlare di persone, cioè chi decide di salvare un'azienda viene accompagnato. Voi credete in questo modello, no? È una domanda, lo so, mi rendo conto retorica, però voglio capire con lei quali sono poi i vantaggi che si presentano quando parliamo della trasformazione dell'impresa in cooperativa e cosa succede, no? Come funziona questo processo?
2: Sì, evidentemente noi crediamo in questo modello sostanzialmente perché così innanzitutto si salva il lavoro delle persone e da un certo punto di vista la loro dignità, se vogliamo utilizzare questo termine un po' forte. Quello che riteniamo, e la cosa interessante, è che siccome i lavoratori sono radicati nell'azienda, spesso nel territorio in cui l'azienda insiste, o comunque nei percorsi, nei processi, nelle relazioni che l'azienda ha in essere nella sua storia, in realtà questo percorso ci permette di salvaguardare tutto questo, e questo crediamo che possa essere un grande valore rispetto al, come dire, rispetto ad altre strade che sono legittime ma che portano nell'azienda in crisi, quando sono incorporato, quando sono acquistate da altre proprietà, a, come dire, in qualche modo dare altri destini a questi elementi, che invece sono elementi importanti su cui noi crediamo fortemente che l'economia dei nostri territori debba fondarsi.
0: Certo.
2: Quindi è proprio, come dire, c'è questo tipo di visione. Inoltre i dati che ci vengono forniti sono questi, che gli investimenti di risorse pubbliche che sono effettuati attraverso gli strumenti finanziari che sono messi a disposizione, la visione che ha avuto l'allora ministro dell'industria Marcora, fanno sì che sono investimenti totalmente ripagati. Cioè, quello che voglio dire è che è vero che ci sono risorse pubbliche che vengono messe a sostegno di questi percorsi, ma sono risorse ben più ben inferiori rispetto a storie di evidentemente ammortizzatori sociali o altre modalità che possono essere. Questo è solo un dato per dire che c'è un investimento complessivo privato e pubblico che è virtuoso. Sicuramente non è una strada facile. Quello che noi chiediamo, ci stiamo spendendo per chiedere, è che sia una delle strade che può essere intrapresa,
0: ma certo,
2: o considerata.
0: Ma certo, okay, ecco, quindi... infatti volevo arrivare anche qui, no? Perché in questo caso cosa succede? Un lavoratore diventa protagonista, diventa poi socio, no? Di un pezzettino, appunto, dell'impresa di cui stiamo parlando. Quindi è una questione di mentalità. Quindi due aspetti volevo mettere in evidenza con lei. Da una parte, quanto siamo pronti, no, anche a cambiare ottica e questa mentalità? Non è facile, mi rendo conto, quindi l'aspetto culturale quanto pesa, ma soprattutto, appunto, sempre a partire dall'aspetto culturale, cioè, mi chiedo, conosciamo davvero questo strumento? Perché poi la mentalità si modifica se si fa formazione, se si parla di un argomento, se, insomma, si divulga nel giusto modo, no, quello che abbiamo a disposizione. Visto che lei giustamente ha detto non è l'unica scelta che abbiamo, però è una delle scelte che possiamo considerare, quanto conosciamo questa strada?
2: Guardi, mi verrebbe da rispondere che siamo esattamente qui per questo, perché noi in primis stiamo dicendo dobbiamo potenziare la divulgazione di questo strumento che da una parte è ancora poco conosciuto, dall'altra richiede come dire, una peculiarità che c'è nel mondo cooperativo, cioè si è soci lavoratori, quindi si ha una doppia rapporto con l'impresa, si è lavoratori dipendenti, c'è cioè un contratto di lavoro e una busta paga che viene, un cittadino paga che viene ricevuto mensilmente, ma si è anche soci, quindi si vota in assemblea il bilancio della società e si può essere eletti a costituire il consiglio di amministrazione per governare l'impresa. Mi rendo conto che è una forma, se vogliamo, ibrida di tenere insieme la parte rapporto di lavoro dipendente con la parte shareholder, come si dice, quindi di socio azionista, però noi in Lombardia associamo 2.000 cooperative con 500.000 soci, quindi non è un'esperienza di oggi. Il mondo cooperativo esiste nei nostri territori, sicuramente il percorso da mettere in campo è un percorso che ha le complessità dell'azienda in crisi. La formazione è necessaria e si collega con la disponibilità delle persone di intraprendere questa strada. In maniera molto semplice dico, probabilmente ci sarà chi come dire, vuole chiudere con l'esperienza professionale nell'azienda che è in crisi e vuole trovarsi un altro lavoro, assolutamente in maniera legittima, e chi, avendo creduto in quell'azienda, essendoci cresciuto, avendo
0: vuole rimanere, certo,
2: e rendendosi conto che le sue competenze messe al servizio di quel percorso diventano vero valore, magari trova un po' questa strada.
0: Beh, anche perché, no, si salva anche se vogliamo un pezzo di comunità, si pensa al territorio, cioè, come dice lei, dipende anche come siamo legati a quell'azienda e quanto vogliamo che quell'azienda rimanga, non solo per lo stipendio per noi, ma proprio per il territorio. Senta, le faccio questa domanda in chiusura, però credo che racchiuda un po' tutto quanto. Spesso noi raccontiamo appunto le crisi come storie di aziende che chiudono. Lei ci sta dicendo che alcune crisi possono essere invece delle storie di rinascita, quindi possono diventare storie di rinascita. Quindi cosa ci insegna questo strumento, proprio per divulgarlo sempre di più, sul valore del lavoro e anche sulla capacità del paese di reagire?
2: Ma guardi, ci insegna, secondo me insegna questo, insegna una visione che dobbiamo cercare di portare avanti, che è una visione che noi chiamiamo una visione di economia sociale, quindi di una visione di sviluppo industriale, quindi non stiamo parlando di qualcosa, come dire, necessariamente di nicchia, ma di sviluppo industriale in cui i lavoratori e gli azionisti sono coloro che in primis, come dire, partecipano all'interesse di quell'impresa, di quel territorio, di quella comunità. È un po' una visione opposta al, mi permetto di dire, al fondo di investimenti, che siccome quell'azienda lì è un'azienda profittevole, entra in quell'azienda e fa il suo turnaround, tra virgolette, sui 2, 3, 5 anni. È un percorso, quello, assolutamente legittimo. Noi crediamo che lo sviluppo industriale di questo paese si debba basare su lavoratori, azionisti, soci che stanno dentro una filiera di territorio e possono essere dotati di strumenti per competere adeguatamente, perché uh-huh. poi il mercato è mercato e quindi bisogna, come dire, essere in grado di affrontarlo.
0: E allora, visto che abbiamo bisogno di belle notizie, visto che possiamo sempre fare qualcosa in modo semplicistico, io lo dico per qualsiasi argomento vado a trattare, no? Però è importante la collaborazione di tutti, le organizzazioni cooperative, sindacati, le imprese, i lavoratori, noi, insomma, tutti coloro che possono divulgare questo strumento. Perciò sono molto contenta, insomma, la ringrazio molto, Enrico De Corso, direttore di Conf Cooperative. Sono molto contenta di aver raccontato questa storia, che poi è una storia, no, a 360 gradi, perché è un modello, uno strumento che abbiamo, però è sempre una storia. E perché no, anche noi ne parleremo ancora, perché ci sta, quando ci sono delle crisi aziendali, cosa possiamo fare? Sapete, un po' sempre il solito dilemma, che poi non deve essere un dilemma. Sì, servono aiuti, interventi, incentivi, però anche noi, no, siamo protagonisti di quello che facciamo. Non sempre è facile, per questo ci vuole la sinergia e ci vuole una rete che poi possa accompagnare. Siamo nel rush finale, caro Jack Saglia, e tu ti eri dimenticato, ti vedevo, perché sennò me l'avresti già mandato, ma poco importa. Ecco qui, no, il gioco di squadra e il lavoro di squadra che arriva sempre. Allora, tra poco torniamo con l'ultima mezz'ora di Next Economy. Tante notizie, e tante notizie che oltretutto andrò a commentare con una collega giornalista che mi raggiungerà in studio, così ripartiamo un po' dai temi caldi del giorno e amplieremo, anche dando delle notizie importanti e utili per l'economia di tutti i giorni, quindi restate lì.
3: Giornale Radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
1: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo!
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
9: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 12 e 33 minuti.
11: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
0: 12:33 minuti, allora l'ultima mezz'ora con il nostro rush finale che ci accompagnerà, ancora tante notizie. Per esempio leggo che l'Unione Europea deve togliere le sanzioni sugli uomini d'affari russi ed è la richiesta del Cremlino, che riguarda non solo la rimozione della lista dei sanzionati degli oligarchici Usmanov e Friedman, ma anche per gli altri uomini d'affari colpiti dai provvedimenti. Il portavoce del Cremlino Peskov ha detto: riteniamo che queste sanzioni debbano essere revocate per entrambi, ma anche per tutti i cittadini, appunto, che sono stati coinvolti. Vabbè, quella delle sanzioni sulla Russia so che è una tematica molto calda e che vede delle posizioni diverse. Tra poco andiamo ancora nei mercati. Intanto ecco qui ancora sul deficit, perché tra poco lo commenteremo ancora. La Commissione Europea si limita a prendere atto della conclusione dell'Istat che il deficit PIL italiano nel 2025 si sia attestato a quota 3,1%. Si è limitato a ricordare che affinché la Commissione possa proporre la revoca della procedura per i disavanzi eccessivi, la notifica dell'ottobre 2026 dovrebbe indicare un disavanzo per il 2025 inferiore al valore di riferimento del 3% del PIL, cosa che non può realizzarsi. Di conseguenza l'Italia resta sotto procedura. Vabbè, è un riepilogo di quello che è stato pubblicato questa mattina e sul quale noi tra poco torneremo, anche per capire un po' da questo momento in avanti quali sono gli effetti di questo purtroppo risultato negativo, perché speravamo di uscire dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea. Chiaramente la prima conseguenza è quella legata alla manovra, cioè avremo meno possibilità di movimento, meno risorse, no? Saremo meno flessibili, diciamo così. Va bene, canzone 334 11 11 622 per scriverci.

0: Allora, leggo un po' di notizie varie anche sull'intelligenza artificiale. Qui partiamo sempre dal solito presupposto, non solo che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, ma sentite un po': il 66% delle medie imprese la usa, quindi vabbè, una percentuale importante, ma solo il 15% gestisce rischi. Non siamo proprio abituati a capire che quando una cosa è nuova prima bisogna studiarla, informarsi, capire appunto cosa rischiamo, un po' come il tema degli investimenti, no? Che sapete, investimento, protezione, non solo investimento quello rischioso da gioco d'azzardo, che quello non fa bene a nessuno, ma invece noi dobbiamo pensare ad altri investimenti per noi e per il paese. Pensiamo all'investimento come rendimento e non andiamo ad analizzare i rischi, che è la cosa invece da cui dovremmo partire. Quanto rischio facendo questa cosa e poi quanto posso anche guadagnare? Ci mancherebbe, anche con l'intelligenza artificiale le imprese, no, la utilizzano per guadagnarci, però se poi dopo rischiano troppo e rischiano di vanificare tutti i loro sacrifici. Vabbè, parleremo anche di questo perché è interessante anche questo, visto che c'è Daniela Vindigni che è venuta in regia, dopo la notizia ce la guardiamo bene e cerchiamo di parlarne in diretta. Buongiorno Valentina Menassi, eccola qui che è arrivata in studio, collega giornalista economica, il giornale Economy, benvenuta.
1: Ci rivediamo dopo un po', buongiorno un po'. Manuele, buongiorno a tutti i radioascoltatori e buongiorno a Daniela.
0: Daniela, questo mi piace. Jack non lo salutiamo invece.
1: Anche Jack.
0: Jack è il figlio della serva, è lì che, come si dice, ovviamente non lo penso, che schiaccia i tasti, no? Sapete, quando c'è sempre la diatriba tra i giornalisti, gli speaker e chi sta dalla parte tecnica, invece no, che schiaccia i tasti. Non ci fosse Jack io non andrei in onda. Comunque, detto questo, sì, ci vediamo dopo un po', anche se poi regolarmente ci sentiamo per affrontare proprio i temi caldi del momento. Beh, sicuramente la notizia del giorno è che il deficit resta al 3,1%. Questo poi andiamo anche ad analizzare i riflessi e le conseguenze, un ostacolo alla spesa in generale. L'Italia ha le mani un po' legate, al di là di voler uscire dall'inflazione dell'Unione Europea, così simbolicamente sarebbe stato altro che simbolico, cioè avremmo avuto molte più possibilità di azione, soprattutto in vista della manovra economica, anche da un punto di vista elettorale, perché il governo ci avrebbe guadagnato, perché no? Dice: intanto facciamo vedere che siamo usciti dalla procedura di infrazione, abbiamo a disposizione più soldi, possiamo fare più cose, invece dovremmo stare attenti. Allora Valentina, non lo so, cioè, intanto vabbè, vedo Vannacci, magari poi ti chiedo un commento anche su questo. Ecco, raccontiamo un po' cosa sta succedendo e perché è così importante questo dato dell'Istat di oggi.
1: Esatto, proprio stamattina è uscito questo dato e sicuramente ne avrei già parlato, però facciamo un passaggio indietro, parliamo proprio del deficit, che è appunto questo rapporto debito-PIL che viene dato ogni anno dall'Istat ed è un indicatore importantissimo per il bel paese, perché si capisce come sta andando un po' l'economia. Sostanzialmente andiamo un po' indietro nel tempo. Nel 2024 il deficit era appunto al 3,4%, nel 2023 dura addirittura al 7,4%, quando venne poi aperta la procedura nel luglio del 2024, perché l'Unione Europea disse: no, così non va bene,
0: 7,4,
1: Italia, esatto, devi abbassare. Così è iniziato, diciamo, tutto un processo da parte del Ministero dell'Economia, da parte dell'esecutivo, per far sì che questo numero, questa cifra si abbassasse, perché ricordiamo che appunto il deficit è sostanzialmente quanto lo Stato incassa meno la spesa. Se per esempio l'incasso è di 100 e la spesa di 104, ovviamente la matematica ci insegna che rimaniamo in negativo.
0: È anche il nostro, no? Quando dobbiamo far quadrare i conti, così è ancora più facile, è un concetto semplicissimo, vale anche per il paese, per lo Stato. Se noi guadagniamo 1000 euro al mese, però al mese, e non ci entra nient'altro, cioè quelle sono le nostre entrate, e noi al mese spendiamo 1500, è chiaro che cominceremo a fare debito e quindi a chiedere dei prestiti, però che poi dobbiamo ripagare. È lo stesso concetto, quindi è importantissimo andare a equilibrare le entrate e le uscite.
1: Esatto, sembra una banalità, però è importantissimo.
0: Banalità. È la base, perché sennò non abbiamo fatto nulla.
1: Arriviamo al 2025, che abbiamo avuto oggi il dato al 3,1%. Per uscire dalla famosa procedura dell'Unione Europea, la procedura di infrazione, dovremmo arrivare al 3%, o meglio al 2,9%, perché c'è l'uscita automatica. Questo.
0: Esatto.
1: Quindi Giorgetti, giustamente il ministro dell'Economia stamattina, era abbastanza rammaricato per la questione e si è detto appunto dispiaciuto, con l'obiettivo di riuscire poi ad uscire per il 2026. Ovviamente questo, come hai detto tu, avrà avrà dei riscontri importanti sulla manovra, perché l'esecutivo dovrà ridurre e rallentare le spese.
0: E certo, perché se no non possiamo lavorare ancora di più in deficit, perché altrimenti aumentano questo debito e quindi...
1: E aumentare le entrate, anche questo è un problema, visto la situazione,
0: certo.
1: Il quadro, vediamo, caro carburante, inflazione, ci rendiamo conto che la situazione è complicata.
0: E allora, questo sicuramente è un dato numerico, statistico, definiamolo come vogliamo, lo abbiamo detto, perché chiaramente abbiamo meno possibilità di manovra, nel vero senso della parola, proprio per la manovra economica, però è un dato, Valentina, anche politico e finanziario. Intanto perché chiaramente un deficit sotto il 3%, quindi non essere più nella procedura di infrazione, significherebbe la possibilità di alzare di più la voce in senso positivo ai tavoli che contano, no? Perché chiaramente partiremmo da una posizione di vantaggio, quindi anche questo va analizzato, cioè il fatto di far sì che l'Italia possa avere una posizione più importante a livello internazionale, e nel contesto attuale questo sarebbe tantissimo, cioè significherebbe tantissimo.
1: Assolutamente, anche dal punto di vista politico interno, in vista delle elezioni, il governo Meloni potrebbe trarre sicuramente vantaggio da questo numero, che ci sembra una cosa così particolare, magari anche estranea a noi, però dal punto di vista politico potrebbe servire a Giorgetti, ma soprattutto a Meloni, per far sì appunto.
0: Ma infatti volevo arrivare a un'altra parola chiave: credibilità. Cioè, sia credibilità nei confronti dell'Europa e del mondo. Cioè, quindi dicevamo, sedersi ai tavoli che contano con le spalle ancora più dritte, no? Perché insomma è tutto. Credibilità per i mercati, visto che noi parliamo di economia e di finanza, il mercato odia l'incertezza. Nel momento in cui arriva ulteriormente la fiducia rafforzata, il mercato va, cioè dice bene, l'Italia è un paese affidabile perché sta rispettando. E poi a livello politico, appunto, in vista del voto dell'anno prossimo, pensate un po' cosa avrebbe portato, no, al governo attuale. Cioè, io mi immagino già, se fossimo scesi sotto il 3%, oggi tutti, la Meloni, ma giustamente, no? Anche altri, se fossero stati al governo, vedete, abbiamo fatto bene, il governo ha fatto questo e quell'altro. È chiaro che questo non vuol dire che non è stato fatto nulla, ma è un'arma in meno.
1: Infatti le opposizioni si sono scatenate contro Giorgetti e contro Meloni per questo dato, però ci rendiamo conto che comunque la situazione questa è arrivato il governo Meloni, le casse dello Stato non è che fossero particolarmente fiorenti, quindi da questo punto di vista la situazione è questa. C'è stata una discesa anche importante.
0: Vabbè, insomma,
1: però,
0: comunque per un soffio non siamo usciti dalla procedura di infrazione, questo numero non ci dice che siamo peggiorati, diciamo che non siamo riusciti a rientrare per tempo, ecco, quindi qui a livello soprattutto politico potrebbe porsi anche un problema di metodo. Cioè è vero che siamo scesi e anche i numeri lo dimostrano, però nello stesso tempo non abbiamo rispettato gli step che invece dovevamo rispettare, no? Per questo sicuramente sarà un qualcosa che le opposizioni prenderanno per la campagna elettorale.
1: L'han
0: che già inizia,
1: fatto.
0: E lo so, appunto. Appunto, sicuramente sì. Allora, facciamo una piccola pausa, poi magari, ecco, da qui capiamo, così, ma per parlare tra di noi, come faccio anche con i miei ascoltatori, intanto stanno anche scrivendo al 334 11 11 622, ci sono anche delle domande, tra poco le leggiamo. Dicevo, anche capire su cosa, ai noi, il governo dovrà necessariamente non investire. Non uso la parola tagliare, dai, cerchiamo di essere più ottimisti, però noi abbiamo bisogno di investimenti, che spesso è un po' la stessa cosa di tagliare, no? Se non investiamo non cresciamo. Allora, il numero lo ripeto ancora, 334 11 11 622. Questa è l'ultima canzone che ascoltiamo per quanto riguarda Next Economy di oggi, ma sono le 12:48, abbiamo ancora 12 minuti, 11, 10, insomma, però, per parlare.

0: 12:50 minuti. Allora mi chiedo come mai in regia non ci sia mai nessuno, a parte il regista, in questo caso Jack Saglia, e oggi perché è arrivato pure Samuele Campochiaro 10 minuti prima del suo programma Tempo Reale che verrà dopo di noi. Forse perché no, non so, Valentina, peggio di Vannacci.
1: Ma hai la gonna oggi per caso?
0: No,
1: lunga
0: no,
1: corta,
0: no, i pantaloni neanche
1: ginocchio.
0: Tu, quindi non è per quello.
1: Neanche lui ha la gonna.
0: Ma che ne pensi di sta? No. Vabbè, insomma, sarebbe una scelta di stile, probabilmente. Poi siamo nella Fashion Week, sai che
1: esatto,
0: si vede un po' di tutto. Senti, ma giusto una battuta, che ne pensi di tutta questa roba? Tajani, Vannacci, che ne pensi?
1: Errore di comunicazione da parte di Tajani, e ovviamente poi c'è stata tutta la trafila delle femministe che hanno cavalcato. Lui forse si è espresso male, anzi sicuramente polemica inutile e sterile, e poi anche Vannacci ha esagerato.
0: Beh, Vannacci l'ha fatto un po' apposta, eh. Se Tajani magari ha peccato un po' di ingenuità, tra virgolette, secondo me, insomma, Vannacci vedeva già i click e le interviste che sarebbero arrivate.
1: Magari
0: no?
1: Arriveranno appena uscita la notizia, magari si presenterà con un kilt e farà la rivoluzione.
0: Vedremo un po', va bene. Allora, torniamo al nostro, dicevo, io ne ho parlato solo perché volevo far capire come queste notizie poi facciano il giro, invece noi che parliamo di, ci mancherebbe, anche del deficit si sta parlando oggi però. Allora, Daniela scrive al 334 11 11 622: secondo me questo dato, appunto, che non siamo riusciti a stare sotto il 3% debito PIL, è da leggere in modo ancora più negativo, perché i soldi del PNRR, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non sono stati evidentemente spesi sempre bene, tanto da non essere riusciti a rilanciare l'economia e contribuire quindi in modo sostanziale all'abbattimento del debito, o sbaglio? Ricordiamo che infatti quei soldi non entrano nel bilancio italiano, però Valentina, Daniela sta dicendo una cosa importante, dice, ma insomma, avevamo a disposizione molte più risorse per investire, nonostante quelle non siamo riusciti a rientrare nei parametri.
1: Assolutamente ha ragione Daniela, la radioascoltatrice, anche perché sono sicuramente risorse che sono state usate prevalentemente al Sud Italia, questo dobbiamo dirlo, e per l'aspetto più produttivo industriale, che sappiamo si concentra solitamente nel Nord Italia, forse qualche risorsa in più si sarebbe potuta allocare. Poi ovviamente il governo ha fatto le sue scelte strategiche, a volte anche contestate da parte mia, ne abbiamo parlato spesso,
0: certo,
1: per la questione dei vari bonus eccetera, avrebbe potuto investire su altro che coprire di bonus a pioggia. Questa è una, diciamo, un'opinione personale.
0: Quello lo fanno sempre tutti, ma è un cane che si morde, sì, la coda, non abbiamo risorse, quindi che facciamo? Diamo. E peraltro quelli costano, non è che li regaliamo. Cioè,
1: come,
0: anzi,
1: la questione
0: costano,
1: del bollo auto.
0: E certo, costano e non portano poi delle risoluzioni nel lungo periodo. Quindi c'è un altro messaggio, vabbè, intanto Claudio che dice: buongiorno, dovrebbero investire sulla loro stessa credibilità politica, e lo so, poi dopo vedete che è così, cioè ci rimettono solo loro e anche noi, ovviamente, però. E poi Giuseppe: buongiorno, potete elencare qualcuna delle voci più importanti che compongono le entrate e le uscite attuali dello Stato, giusto per dare un'idea generale sulla sostanza del discorso? È una domanda assolutamente lecita. Adesso velocemente ti dico quali sono le entrate principali, le uscite principali, o anche Valentina, insomma, ci aiutiamo a vicenda, però tenete conto che già domani approfondiremo ulteriormente questi numeri, quindi non ci limiteremo a dire se non siamo usciti dalla procedura di infrazione, ma andremo a spacchettare un po' anche tutte le questioni. Comunque noi dobbiamo immaginare, lo dicevamo anche poco fa Valentina, lo Stato come un grosso bilancio familiare, quindi quello che si spende, quello che si guadagna, ma allora le principali entrate arrivano dalle imposte dirette, quindi le varie tasse che noi paghiamo,
1: esatto,
0: no? Qui se potremmo elencarle, vai, agganciati anche tu, per rispondiamo insieme.
1: A parte quella questione, c'è anche poi tutta la questione del lavoro sommerso, del nero, che non viene versato, quindi se ci fosse anche, ora non abbiamo il dato sotto mano, però se entrassero anche i fondi che qualcuno dovrebbe versare, avremmo sicuramente una situazione
0: però
1: migliore.
0: Però le entrate sono tasse, appunto, imposte dirette e indirette, contributi sociali, poi abbiamo tutte le imposte locali e regionali ovviamente, quindi quello che noi paghiamo, cioè continuamente, anche il bollo auto lo era, adesso non lo pagheremo più. Le principali uscite, e che sono enormi, per esempio riguardano le prestazioni sociali, quando parliamo di previdenza, quindi tutto quello che noi paghiamo, no, per le pensioni,
1: l'INPS, la gestione dell'INPS,
0: esatto, ed è il motivo per cui quando affrontiamo tematiche demografiche diciamo attenzione, perché è ovvio che il sistema non riesce a reggere, perché se noi avremo sempre meno persone che versano contributi per una serie di motivazioni, perché siamo meno, perché invecchiamo e quindi la popolazione non lavora più, e poi chi paga le pensioni? Questo è un esempio, no, banale,
1: certo,
0: tra virgolette, ma preciso di quello che succede.
1: Ecco, per entrare nello specifico parliamo anche del caso Baby Pensioni, che portò effettivamente via diverse entrate allo Stato e oggi ne stiamo ancora pagando le conseguenze.
0: Esatto, poi ci sono i consumi intermedi come per esempio può essere la sanità e la scuola, sanità, servizi, quindi anche tutto quello che noi spendiamo per far funzionare gli ospedali, le scuole, gli uffici pubblici, perché anche la sanità è in questa situazione, il Servizio Sanitario Nazionale, perché spendiamo tanto ma non abbiamo la benzina, no?
1: Esatto.
0: Che ci permette di...
1: Oriento.
0: E allora quali sono i rischi, Valentina? Proviamo a ipotizzare su cosa l'Italia non potrà ancora investire. Già io, rispondendo all'ascoltatore, ho citato appunto trasporti, sanità, scuola, rischiano di essere capitoli a rischio?
1: Beh, sicuramente.
0: Rischiano rischio, scusate, però tanto di quello stiamo parlando.
1: Il primo capitolo di cui appunto è corretto secondo me parlare è quello delle pensioni, visto che si stanno facendo diverse proposte, visto che l'età appunto del pensionamento in termini appunto di vecchiaia sta continuando ad avanzare, quindi adesso Durigon qualche mese fa parlava addirittura di posticiparla, perché effettivamente prima si parlava dei classici 67 anni che poi andranno ad aumentare, quindi le classiche misure previdenziali probabilmente verranno poi.
0: Il capitolo pensioni, c'è sempre qualche novità quando arriva la manovra che non si capisce poi niente, no? Perché cambia sempre qualcosa.
1: Quindi anche gli italiani che sono all'ascolto, i lavoratori che sono all'ascolto, che poi dovranno andare in pensione, anche da questo punto di vista dovranno mettersi un po' un punto di domanda, perché c'è incertezza da questo punto di vista. Poi c'è il capitolo scuola, anche lì c'è un grande...
0: C'è anche un messaggio che ascoltiamo tra poco sulle scuole. No, vai.
1: C'è un grande tema delle scuole, perché ci sono tanti istituti che hanno bisogno di essere ristrutturati, di essere sistemati, ne abbiamo sentito parlare tantissimo.
0: E allora ti interrompo perché è un po' lungo il messaggio, non lo riusciamo a ascoltare tutto, ma Angelo da Roma parla proprio di questo.
2: Buongiorno a tutti, Angelo da Roma, io sono un docente e riguardo ai 209 miliardi di euro del PNRR mi chiedo come li hanno spesi, quindi per quanto mi riguarda una incompetenza nella gestione, perché i soldi erano tantissimi, le scuole sono rimaste come erano. Noi siamo a scuola con un orario ridotto per il caldo e fondamentalmente a molte scuole sono inagibili. Si parla di transizione digitale quando nelle scuole non c'è neanche una wifi che regge. Alcune classi non abbiamo ancora le digital board, quindi siamo ancora con le lavagne col gessetto. Quindi io mi chiedo come sono stati spesi questi soldi e soprattutto, ad esempio, se facciamo riferimento alle case.
0: Entriamo perché è lungo, poi lo ascolto meglio, però grazie mille. Saluto anche Lamberto che dice grazie per il servizio, vi ho scoperto da pochi giorni, sono in ferie in Spagna, viaggio in Panda, dice quanto sta spendendo di benzina, ho speso meno rispetto all'anno scorso perché ho ridotto la velocità, non tutti i mali vengono per nuocere. Beh, questi sono degli ottimi,
1: una strategia per risparmiare,
0: atteggiamento. Claudio da Milano, aggiungerei anche 3,54 miliardi di euro del costo classe politica italiana, di questo abbiamo parlato anche nella prima ora e ecco, vabbè, insomma abbiamo un minuto, Valentina, però il tema scuola, effettivamente con il caldo molti non sono riusciti a tornare in classe.
1: Ti racconto una cosa, ho avuto un'emergenza e per un'emergenza fisica, io soffro di dermatite atopica, sono stata dal medico di base e mi ha prescritto una visita. Ho cercato una visita senza urgenza, il primo appuntamento è ad agosto del 2026.
0: Certo,
1: quindi io cosa faccio? Io pago le tasse, potrei usufruire di un servizio che già pago e invece andrò a pagamento, spenderò 150-200 euro dal dermatologo.
0: Ma hai ragione, ma anch'io ho dovuto fare delle visite perché avevo necessità di farle, non erano urgenti perché se c'è l'urgenza è un'altra cosa, però non potevo aspettare un anno, se no che caspita le faccio a fare, scusate, mi stavo uscendo le visite, però intendo dire questo alimenta, no, noi siamo obbligati in qualche modo, chi non può farlo non si cura, quindi questo è l'altro capitolo drammatico, ma alimentiamo la sanità privata, perché se più persone chiederanno visite a pagamento quella spesa continuerà e quindi
1: è
0: aumenteranno i prezzi. Esatto,
1: continuano ad aprire ospedali e studi medici privati e guadagnano, perché effettivamente se hai bisogno di fare la visita non puoi aspettare un anno.
0: Male. Allora, buongiorno anche a Gabri che scrive zona Cesarini un messaggio: perché non abbassare le spese di Camera e Senato? Oggi andiamo a parlare lì e ne abbiamo già parlato, domani ne riparliamo ancora. Dai, assolutamente, i costi della politica dovrebbero dare il buon esempio. Valentina Menassi, grazie, ti ritroviamo presto.
1: Grazie.
0: E ti leggiamo su Economy del nostro Sergio Luciano, che salutiamo. Ciao Jack Saglia, ciao Samuele Campochiaro, ciao Daniela Vindigna in redazione. Tempo reale adesso con Vicky Mangone e Lapo De Carlo per le prossime 3 ore. Io, Manuela Donghi, torno domani alle 11 con Next Economy, sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Buon pomeriggio.
3: Giornale Radio.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 13.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: l'Istat conferma il deficit del 2025 al 3,1% del PIL, l'Italia resta in procedura di infrazione, rammarico del ministro dell'economia Giorgetti. Al via New York l'assemblea generale dell'ONU, a margine lungo colloquio Macron-Trump che oggi dovrebbe vedere Zelensky, più sostegno a Kiev, concordano i due leader. G7, UTI cessino subito gli attacchi. Bergamo, trentenne, aggredisce la ex compagna a colpi di forbici davanti al figlio di 4 anni. La donna è ricoverata in gravi condizioni. C'è la Finlandia sulla strada europea dell'Ital Volley maschile. Domani la sfida dei quarti tra gli azzurri e gli scandinavi.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Cristina Scarpa e Nicola Compagnone, per lo sport Gerardo De Vivo. L'asticella del deficit resta al 3,1% del PIL, in linea con le previsioni del governo, ma non abbastanza per uscire dalla procedura europea di infrazione. Lo conferma l'aggiornamento relativo al 2025 diffuso questa mattina dall'Istat. Continua a crescere intanto la pressione fiscale, così come il debito pubblico.
8: Nel 2025 il rapporto tra deficit e PIL si attesta stato al 3,1%. Lo annuncia l'Istat nell'aggiornamento sui conti economici 2024-2025 che confermano la stima di marzo. Il tasso di variazione del PIL in volume, aggiornato a più 0,6%, più 0,1 rispetto alla stima precedente, ma il deficit peggiora di 355 milioni, il che non consente all'asticella di scendere sotto quel 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire anticipatamente dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi dell'Istat, commenta infatti il ministro dell'economia Giorgetti, che rimanda l'uscita al prossimo anno, come ricorda previsto nel documento di finanza pubblica. Ma intanto si stringono i margini per la prossima finanziaria. Non solo bisognerà tenere sotto controllo la spesa, continuando a tagliare il deficit dello 0,5% l'anno, ma andrà monitorato attentamente anche l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia, che potrebbero spingere il deficit oltre la soglia del 3% pure il prossimo anno. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
7: E arrivano i primi commenti delle forze politiche: deficit oltre il 3%, ma siamo perfettamente in linea con la traiettoria fissata dal governo in un anno segnato da una congiuntura internazionale pesantissima. Le parole di Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d'Italia. I dati di oggi certificano che aver fatto 4 anni di austerità ha portato al nulla l'analisi dei parlamentari 5 Stelle. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, chiedono intanto i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione congiunta.
9: Circa 130 capi di Stato e di Governo, 6 giorni di plenarie e tanti incontri bilaterali. Ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione, il titolo dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU nell'era della crisi del multilateralismo e dell'incombere di vecchie e nuove emergenze. La questione climatica appare meno urgente nonostante un'estate che ha infranto tutti i record di temperatura, spazio e l'intelligenza artificiale tra sostenitori e allarmismi. E poi ci sono le le guerre, tante intrecciate. Quella assurda e senza fine tra Russia e Ucraina deve finire, ribadisce Trump, che oggi dovrebbe vedere Zelensky mentre è certo il bilaterale tra i ministri degli esteri di Mosca e Washington, Lavrov e Rubio. Tra le incognite, un possibile passaggio a New York di Xi Jinping, atteso alla Casa Bianca per incontrare Trump, che non esclude neppure di vedere il presidente iraniano Pezeshkian. Altri saranno assenti per scelta, il cancelliere tedesco Merz dopo il disastro delle regionali e Giorgia Meloni con l'Italia rappresentata dal ministro degli esteri italiani. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
7: Ancora donne vittime di violenza, un trentenne è stato arrestato in provincia di Bergamo per aver ferito gravemente l'ex compagna a colpi di forbici. La donna ora è ricoverata in pericolo di vita. L'uomo, di origini marocchine e già con precedenti per rapina, lesioni personali e spaccio, è accusato di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata davanti al figlio della coppia, un bimbo di 4 anni affidato ai nonni materni. Blitz dei carabinieri di Pesaro e Urbino, nel mirino 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato diverse bottiglie incendiarie del tipo Molotov, scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. I 4 indagati, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini ad ambienti antagonisti. Pallavolo, un'Italia finora pressoché perfetta, vive la vigilia dei quarti di finale degli europei maschili. Domani sera a Torino la sfida con la Finlandia, che mette in palio un posto nella Final Four di Milano.
3: 5 su 5 nel girone, la sesta perla della collana azzurra nella prima sfida da dentro o fuori, vittima la Danimarca. La banda De Giorgi si presenta imbattuta al match con la Finlandia, che domani sera metterà in palio un posto in semifinale. Sulla carta, azzurri favoriti, ma non ditelo al capitano Simone Giannelli.
10: Non conta se non è una nazionale blasonata come altre, stanno giocando bene a pallavolo, hanno giocato bene l'anno scorso anche il mondiale, adesso hanno fatto un girone di altissimo livello. Non sorprendiamoci se ci sarà da andare al tie break, c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
3: Sulla stessa lunghezza d'onda il libero, Fabio Balaso.
11: Contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
3: Dalla stessa parte del tabellone degli azzurri, Francia-Romania di fronte dalle 15 a Sofia, dove dalle 18 si gioca Polonia-Germania. Chi passa affronta in semifinale la vincente di Belgio-Slovenia in programma domani a Torino. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
13: Le voci si incrociano, i fatti si incontrano, il mondo accade, adesso. Cronaca, politica, economia, il mondo.
14: Due voci per leggere il presente.
13: Vicky Mangone, Lapo De Carlo.
14: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
15: Vicky!
16: Eccoci!
15: Allora, bentrovati, ciao Vicky.
16: Ciao.
15: Allora, io non so perché ogni giorno si sa mai nella vita. Come stai
16: che
15: oggi?
16: Succede?
15: Sei a posto?
16: Ma io sto bene, anche ieri stavo bene, sono di buon umore, sono sempre di buon umore.
15: Non è vero.
16: Tu meno.
15: Non
16: tu meno?
15: No,
16: guarda, perché ti vedo un po' l'occhio che a volte è un po' spento.
15: Perché ho fatto tardi, perché ieri sera in televisione ho fatto tardi, sono tornato a casa a mezzanotte 20, l'adrenalina della televisione, gli argomenti che abbiamo toccato, ti addormenti a luna.
16: C'hai più l'età, Lapo De Carlo.
15: La prima volta che me l'hanno detto è stato 30
16: devi
15: anni fa. Non c'hai più l'età, 30 anni fa, tu figurati, io sono ancora qua e qualcun altro.
16: Ecco, vabbè.
15: Sa mai della vita. E come quando mi hanno detto tu perderai i capelli, vedrai. Me lo dicevano sempre, perderai i capelli, l'attaccatura.
16: Invece hai perso i capelli?
15: Vedi forse i capelli persi per caso?
16: Guarda, no, però un po' meno. Però un po' meno di.
15: Ma di cosa?
16: No.
15: Ma quando?
16: Guardalo, guarda.
15: Non ti permetto.
16: Non toccare il bulbo di Lapo De Carlo.
15: Campochiaro, se puoi chiamare il mio avvocato, gentilmente, grazie. Un attimo, un secondo. Bene trovati a tempo reale, allora. Eccoci
16: bene,
15: qua.
16: Bene, vi accompagniamo come sempre dal pranzo alla merenda. E poi arriva la Vizzari con lo sport. E poi arriva Roberto Poletti dalle 17 alle 20. Noi e Poletti siamo quelli delle tre ore, Drei Stunden.
15: È vero, io quando parlo tedesco basta, sono sempre
16: basta.
15: Hast du verstanden, Samuele?
16: Ja.
15: Nein? Ah, sì, perché

0: Ieri abbiamo dedicato molto spazio al tema della scuola, anche alla luce della decisione di fissare al 30% il limite alla presenza di alunni stranieri nelle classi. E sempre ieri, fra le cose relative a questo tema, ho letto anche un articolo in cui Salvini spiegava la sua posizione e confidava anche in un sostegno del Presidente della Repubblica Mattarella alla sua linea, no? Che poi è la linea del governo. Oggi invece il pensiero di Mattarella sulla scuola è riportato da tutti i giornali, su tutti i giornali. Il Presidente della Repubblica, che ieri è stato ad Amatrice a inaugurare l'anno scolastico, ha detto che la scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. E ancora, la scuola prepara tutti, è aperta a tutti, come dispone l'articolo 34 della Costituzione. Allora, hai capito, Matteo?
1: Hai capito. No, dunque, Salvini fondamentalmente, diciamo che mette il discorso, non so che succede.
0: Ecco, è andato via, ci sono problemi al microfono di Lapo. Vediamo di sistemare al volo questo imprevisto.
1: Ok, niente. Ero io, sì, ero io che probabilmente. Devo smettere di dare i pugni al microfono. Allora.
0: Perché si ribella, vai.
1: Sì, esattamente. No, dicevo, Salvini. di fatto ha spostato un po' l'asse del discorso su un piano di sicurezza, di composizione demografica delle classi. Abbiamo poi il discorso, cioè lui fondamentalmente dice che è convinto che bisogna introdurre un limite percentuale alla presenza di alunni stranieri per classe, e pur dichiarandosi, diciamo, concorde con il presidente sul rifiuto della ghettizzazione, Salvini diciamo che fa un discorso opposto, cioè ribalta la prospettiva. Lui dice che le classi ghetto esistono già oggi a causa di aule sovraffollate di bambini di etnie, di lingue diverse, spesso con pochissimi alunni italiani, e quindi secondo lui questa situazione rallenta la didattica e danneggia il lavoro degli insegnanti. Quindi lui ha cercato di regolamentarlo. Mattarella, di contro, diciamo che ha ribadito che la scuola ha il compito di includere, e quindi è l'opposto, e quindi bisogna recuperare e ricostruire. Io credo che siano entrambi due posizioni che meritano rispetto, ma contemporaneamente bisogna anche armonizzare le cose che si pensano, cioè se tu sei un decisore devi anche cercare di fare in modo che determinate cose, compresa l'inclusione, abbia gli strumenti per poter essere messe in pratica.
0: Stamattina per un attimo ho

0: ho pensato ad aver letto male un titolo. Mi preoccupa la fuga dei banchi dalla scuola, ho letto. Solo i banchi a rotelle non sono stati dismessi quasi subito. No, c'era qualcosa che non tornava nel titolo, infatti ho riletto. Mi preoccupa la fuga dei bianchi dalla scuola.
1: Io avevo detto peggio. Dei bianchi, ho detto ma no, non è vero che l'hai detto davvero.
0: È vero, infatti per quello non ci credevo, ho letto banchi.
1: Io sono rimasto un attimo e ho detto ma c'è qualcosa che non va nella comunicazione a volte.
0: Parola del ministro di istruzione Valditara.
1: Sì, quella mi preoccupa la fuga dei bianchi unito alle dichiarazioni che sono arrivate da Tajani sui costumi delle donne.
0: Sì.
1: Mi fa pensare che siamo in un momento storico nel quale siamo verso la pulizia morale iraniana o siamo, senza tanto scherzo, ma d'altro canto questo è un paese che fino a 50-60 anni fa aveva delle regole e delle leggi democratiche totalmente diverse e probabilmente se ha detto questo non lo hanno fatto così perché gli è venuto fuori, probabilmente hanno intercettato un tipo di elettorato che è molto sensibile a questo tema e che accoglie con piacere anche questo tipo di ragionamenti che sembrano totalmente arcaici, totalmente fuori tempo e così ottusi, e invece a quanto pare qualcuno piaccia, no? Se si parla di donne che devono essere comunque non troppo vistose e addirittura si parla di preoccupazione per la fuga dei bianchi, io chiaramente rabbrividisco. Però evidentemente se fanno questo tipo di dichiarazione è perché un certo elettorato gradisce questo tipo di affermazioni, se no diversamente non saprei.
0: Poi
1: sentiamo
0: bene,
1: gli ascoltatori cosa ne pensano, scusami.
0: Ah sì, come no, certo, almeno... certo. 334-1111-622, aspettiamo anche il vostro punto di vista, anche il vostro pensiero, 334-1111-622. C'è anche un direttore che ci aspetta, il direttore di oggi è il direttore dell'Altra Voce, del quotidiano L'Altra Voce, Alessandro Barbano.
1: Sì.
0: Barbano?
1: Sì, bravissimo.
0: Dico bene?
1: Esatta.
0: No, perché mi alzi il titino quando sbaglio l'accento.
1: È giusto, è corretto.

0: Barbano, direttore dell'Altra Voce, il nostro primo ospite di oggi. Buon pomeriggio Barbano, e partiamo con la scuola, se lei è d'accordo. Buon pomeriggio, buongiorno.
1: Benvenuto, ben trovato.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Eccoci qua. Allora, a proposito di questa proposta di introdurre un limite alla presenza di studenti stranieri, anche la questione relativa al burka, voi avete sentito il sociologo Stefano Allievi, esperto di Islam e migrazione. Il suo punto di partenza è che il problema, ovviamente a suo avviso, non sia il numero degli studenti stranieri, ma piuttosto, come detto fra l'altro anche ieri in trasmissione, è come la scuola affronta le differenze linguistiche e le differenze culturali.
2: Ma anzitutto dobbiamo dimensionare il fenomeno, perché se il fenomeno riguarda i cosiddetti NAI, cioè i ragazzi che sono arrivati negli ultimi 2 anni in Italia e che non hanno conoscenza della lingua italiana, né loro e talvolta neanche i genitori, allora parliamo di un fenomeno che riguarda appena 1000 classi sulle 300.000 classi, vale a dire lo 0,3 periodico, cioè una percentuale bassissima. E invece parliamo di ragazzi che sono da anni, o perché sono nati e quindi sono immigrati di seconda generazione, o perché sono giunti molti anni fa insieme con le famiglie e quindi si sono già parzialmente integrati, e talvolta vengono anche da paesi europei. Oggi il ministro Valditara ha precisato che questa misura riguarderà anche i ragazzi che vengono da altri paesi dell'Europa. Beh, allora è evidente che il fenomeno è un po' più ampio. È difficile immaginare di gestirlo attraverso spostamenti di classe e non piuttosto attraverso strumenti di sostegno all'integrazione, alla formazione, strumenti di sostegno all'acquisizione della lingua italiana. C'era una circolare del 2013 della ministra Gelmini che aveva già fornito questo tipo di diciamo possibilità per i presidi di intervenire all'interno delle proprie scuole per evitare che ci fossero le sezioni A, B e C tutti italiani, le sezioni G, H, I tutti stranieri, e questo già si può fare e si fa all'interno delle scuole. È evidente che questo processo già è in atto. L'idea di spostare i ragazzi nelle scuole vicine è bella sulla carta, è molto più complessa nella realizzazione, sia rispetto alla capacità delle altre scuole poi di accoglierli, sia rispetto ai servizi di trasporto che devono essere garantiti, sia rispetto anche al diritto a una socialità che normalmente un ragazzo ha quando si trova all'interno del proprio quartiere a quelli che sono poi i suoi compagni di scuola. E quindi l'idea di andare in una scuola che è lontana dal suo quartiere o dal suo rione certamente non è un fattore di integrazione. Quindi questa misura, che in via di principio è ragionevole, perché è vero ed è giusto che non ci siano concrezioni linguistiche che vivono il rapporto con la nostra lingua come un problema, e ci ricorda il famoso film francese La classe, dove c'erano 20 ragazzi tutti di etnie diverse che parlavano lingue diverse. È evidente che quello è un problema, ma il fatto che poi si debba gestire nei termini tassativamente imposti da una legge, non piuttosto attraverso la capacità dei presidi di rendere omogenei questi processi e queste scolaresche, pare tanto che qui ci sia un po' un tentativo di inseguire la retorica e la propaganda preelettorale e non farsi scavalcare da chi, come Vannacci per esempio, immagina una selezione delle scuole e degli studenti addirittura discriminando quelli che sono,
1: ecco, direttore, di handicap. Solo su questo, perché sì, intervengono anche gli ascoltatori su questo tema, volevo proporle due riflessioni che ci fanno. Daniela ci dice lo 0,3, se lo 0,3% delle scuole ha il problema di non poter rispettare le disposizioni già esistenti relativamente a non avere più del 30% di alunni stranieri in classe, basterebbe costruire qualche classe in più e impegnare qualche insegnante in più, ma in questo caso letteralmente parlando fa più scena quello che alcuni politici vanno dicendo. Un'altra riflessione ce lo dice D'Angelo da Venezia: buongiorno, bambini e famiglie provenienti da altri paesi e culture potrebbero essere, se integrati in una programmazione intelligente, una risorsa preziosa per l'apertura al mondo in tutta la società presente e futura. Ecco, queste erano le due riflessioni
2: sono,
1: che le propongo.
2: Sono d'accordo con entrambi. Questo è un governo che peraltro ha aperto al decreto flussi perché la domanda di lavoro è fortissima in questo paese. Noi siamo un paese dove in alcune regioni come il Veneto un terzo degli assunti è straniero. Abbiamo 355.000 nati l'anno e quasi 700.000 morti, quindi c'è un indice di fecondità che non compensa il ricambio generazionale. È evidente che l'apertura agli stranieri è una necessità, e allora se è una necessità non si può poi renderla, diciamo, contraddirla nei fatti attraverso dinamiche che anziché assecondare l'integrazione la rendono più difficoltosa. Il nostro problema è complessivo e riguarda quello che Luca Ricolfi scrisse in un libro molto interessante alcuni anni fa, cioè oggi diciamo, gli stranieri rappresentano nella nostra società quella che lui chiama un'infrastruttura paraschiavile di massa, cioè hanno occupato i posti che gli italiani rifiutano, ed è evidente che se rispondono a questa necessità economica e sociale, il prezzo è che la loro integrazione è un'integrazione parziale, non competitiva, che poi pesa sul resto. Allora, rendere contendibile l'integrazione e l'ascensore sociale è l'obiettivo di un paese che vuole trasformare l'integrazione in un processo autentico di sviluppo. Su questo purtroppo pesa la demagogia elettorale e le idiozie dei generali che in questo momento imperversano.
1: Abbiamo
2: 4
1: minuti, Vicky, la domanda al direttore.
0: No, io vorrei proprio cambiare argomento, vorrei chiudere il tema scuola, ne abbiamo parlato tantissimo, se sei d'accordo Lapo?
1: Sì, sì.
0: Ok, sì, abbiamo veramente poco tempo, vorrei aprire una piccola finestra sul caso di Roberto Mollo, il camionista che è stato indagato per omicidio per aver sparato a un ladro che insieme ad altre persone avrebbero tentato di entrare nella sua cascina. Mollo dice di essere terrorizzato dalle conseguenze e teme di fare la stessa fine di Mario Roggero. La procura invita alla prudenza. I due casi sono sicuramente diversi, no? Direttore Barbano. Però il tema centrale.
2: Tutti i casi sono diversi.
0: Casi a sé, certo. Però sì, il tema centrale è quello della legittima difesa. È quello della legittima difesa.
2: La legittima difesa è stata novellata, come dicono i giuristi, qualche anno fa. Ed è stata estesa l'ambito di applicazione della legittima difesa. Per esempio, si presume la legittima difesa quando c'è effrazione ingresso in casa del ladro, soprattutto di notte, quindi nello spazio privato, e si ritiene che sia legittima la difesa anche se sproporzionata a difesa della vita e dei beni quando qualcuno ti entra in casa. Il punto è verificare esattamente la condotta, perché una cosa è che tu mi stai sfondando la porta di casa, io sono dentro, temo per la mia vita e ti sparo perché ho paura. Una cosa è che dal balcone miro mentre tu sei in fuga e ti sparo 13 colpi e ti colpisco quando tu sei di spalle e stai scappando.
0: Sa cosa, Barbaro? Il problema è che se hai una pistola potresti anche usarla, se la usi potresti non essere molto lucido in quel momento.
2: Ma non c'è dubbio, infatti. Diciamo, questa idea di sostituire la difesa privata alla difesa pubblica è una follia e viene assecondata da degli scriteriati che stanno purtroppo in qualche modo condizionando l'opinione pubblica. Infatti i portodarmi sono sempre di più e poi accadono queste cose. Io poi capisco lo stato d'animo, evidentemente, di irritazione, di rabbia e la incapacità di controllare gli impulsi, ma proprio per questo sarebbe bene che le pistole le avessero coloro che sono pagati per difendere la pubblica incolumità.
1: Non c'è dubbio, direttore, noi stiamo per salutarla, non so se ce la fa in 30 secondi perché diventa difficile, ma insomma nella vostra home page spicca il deficit al 3,1% con Giorgetti che dice c'è rammarico.
2: Andiamo a vedere che succede oggi, perché è chiaro che dipende. L'Istat ha certificato, vede, mi dà una notizia che io purtroppo rientro in questo momento in casa, quindi se stiamo al 3,1% vuol dire che non usciamo dalla procedura di infrazione, che ovviamente concordare degli sforamenti ci espone a un controllo più pervasivo da parte delle autorità di Bruxelles, e questo è certamente un problema per il nostro paese. Devo dire come elemento consolatorio che alla vigilia di un anno elettorale in cui gli scostamenti purtroppo sempre in Italia servono per finanziare consenso, chissà se questa poi è stata una iattura o forse una consolazione.
1: Alessandro Barbano, l'altra voce, grazie. Il quotidiano, direttore, grazie ancora e a prestissimo.
0: Grazie, a presto.
1: Arrivederci.
0: A presto. 13:30 minuti, linea alla regia, torniamo tra pochissimo.
3: Giornale radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata, con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
5: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
6: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
7: Rieccoci in diretta, sono le 13.34 minuti, tempo reale, Lapo De Carlo, Vicky Mangone, Lapo De Carlo, ma Samuele Campochiaro, Michele Ceci, Daniela Vindigni, poi tra
8: tutti. Siamo tutti qui, ci teniamo per mano amabilmente, appassionatamente.
7: Un sacco di ospiti, un sacco di personaggi. A proposito di ospiti, Alessandro Barbano, sì? Oggi gli abbiamo dato fondamentalmente l'addio, ma per la redazione, almeno per la direzione dell'Altra Voce, perché oggi era l'ultimo giorno alla guida del quotidiano e quindi lo salutiamo così, ma lo ritroveremo anche più presto, insomma, anche in altre vesti. Tra poco invece ci collegheremo con un'altra ospite, Valeria Fava, responsabile politiche della salute di Cittadinanza, perché aumentano i ticket delle visite specialistiche. Dici?
8: Certo, un regalino, un nuovo regalino. Non aumentano di tanto, non sono aumentati di tanto, anche perché questo aumento è iniziato ieri, entrato in vigore ieri. Però insomma, comunque vale la pena parlarne. Ma ne parleremo con Cittadinanza Attiva.
7: Tutte le visite le ho fissate prima, così almeno prima del 22. Una cosa, vabbè, un po' patetica. Oh, poi avremo un altro ospite che ti interessa.
8: Sei contento? Sei contento che poi torniamo a parlare di intelligenza artificiale oggi?
7: Immagina che
8: fammi vedere quanto sei contento. Non toccare
7: tavolo.
8: Il microfono, che poi non si sente più. No, stai fermo lì.
7: No, ma io mica l'ho preso. Batto i pugni sul tavolo come i bambini quando si parla di intelligenza artificiale. Sì, esattamente, uguale. Solo che lì parleremo di questo studio che sfrutta l'intelligenza artificiale per prevenire nuove pandemie.
8: Questo è interessante, super interessante.
7: A saperlo prima, potremmo anche dire, qualche anno fa, per esempio, ci saremmo evitati.
8: Allora,
7: adesso vedremo. Questo è quanto.
8: Va bene.
7: Allora, il numero è 334 11 11 622, il nostro numero di WhatsApp che avete già utilizzato.
8: Esatto, proprio quello. Material Lover.

0: novità. E allora qui a Giornale Radio è arrivato il momento di andare a parlare di un altro argomento, perché in effetti pagare di più per aspettare lo stesso è un po' come se fosse la shrinkflation dell'attesa. Perché con l'entrata in vigore del nuovo tariffario nazionale della sanità, i ticket per centinaia, migliaia di visite ed esami subiscono un sensibilissimo ritocco in su. È un aumento che pesa soprattutto sui malati cronici e spinge sempre di più i cittadini verso il privato, ovviamente questo aumentando la piaga della rinuncia alle cure in un sistema che è già penalizzato dalle liste d'attesa. A volte devi fare una visita oculistica, devi aspettare, ma non dico una sciocchezza, 8 mesi, anche un anno.
1: No, anche di più.
0: Anche di più. Per capire l'impatto reale, insomma, di questa manovra abbiamo deciso di chiamare Valeria Fava, che è responsabile politiche della salute di Cittadinanza Attiva. Ben trovata a Giornale Radio.
1: Buon pomeriggio Valeria. Eccoci qua. Allora, io partirei subito da una distinzione che, insomma, per chi ascolta non è affatto scontata. Quando diciamo che aumentano le tariffe sanitarie, non stiamo dicendo automaticamente che aumentano tutti i ticket, perché è importante, no, fare questa distinzione per capire che nella maggior parte dei casi l'aumento riguarda quello che il servizio sanitario paga alle strutture private accreditate, dico bene, mentre la spesa del cittadino rimane dentro al tetto previsto. Ho capito bene o mi sono persa?
2: Hai capito benissimo. Allora, nulla cambia rispetto alle cifre che il cittadino deve pagare stabilite come tariffe massime. Ognuno di noi si riconoscerà in quello che sto per dire: oltre i 36,15 euro per una prestazione diagnostica e specialistica in Italia non si paga, ok? È un tetto che non subisce nessuna variazione. Quello che cambia è diciamo il costo che le prestazioni hanno fino all'interno di quella cifra. Quindi, per fare un esempio, se fino a una settimana fa per una visita cardiologica si pagavano, faccio l'esempio della visita cardiologica, poco più di 3 euro, oggi si paga circa 1 euro in più, ok? Quindi si paga dai 3 euro ai 4 euro.
0: Sì, si è interrotta.
1: Mi sa che
0: abbiamo perso la nostra ospite. Perché
1: abbiamo perso mentre prendeva fiato.
0: Ogni tanto, non so se hai notato che ogni tanto le linee telefoniche vanno per conto loro. Cioè, uno dice: poi volevo dire una cosa. Cosa? Silenzio.
1: Silenzio.
0: E uno va in
1: caduta,
0: crisi.
1: Asfaltata.
0: No, inizialmente mi sono convinto si trattasse di una pausa teatrale. E quindi alla fine io sono sempre ottimista da questo punto di vista.
1: Però il sipario è rimasto aperto. Esatto, quindi no. Va bene, ce l'abbiamo recuperato. Valeria,
0: può completare la frase?
2: Mi sentivo un gran gracchiare ed è caduta la linea. Quindi eccoci qua.
0: Ecco, no,
2: dicevamo, quindi nulla cambia rispetto ai tetti massimi stabiliti appunto a livello nazionale sulla cifra massima che un cittadino deve pagare. Ciò che cambia è il costo, diciamo, della singola prestazione. Facevo l'esempio prima: una prima visita specialistica fino a una settimana fa costava in media 25 euro, oggi subisce un piccolo rincaro, bisogna dire un rincaro che per fortuna è abbastanza contenuto, nel caso specifico di circa 1 euro, quindi andrà a pagare 25 euro. Ora, questi rincari chiaramente riguardano, come dicevate all'inizio, oltre 450 prestazioni e quindi, insomma, non sono poche. Il conto complessivo di quanto questa manovra impatterà sui cittadini arriva a diciamo a più o meno una stima di 27 milioni in più che i cittadini sborseranno per questo rincaro. Quindi, diciamo, è una misura che, sebbene contenuta nella singola voce di spesa, nel complesso ha un impatto notevole, diciamo, sui cittadini in generale. E va detto anche che non è l'unico rincaro che oggi i cittadini vivono, questo è l'elemento cardine, no? Oggi si aumenta la sanità, ma sappiamo quanto ormai l'accesso a tutta una serie di altri servizi, compreso l'acquisto di beni indispensabili, stia subendo sempre maggiori rincari.
1: Certo,
2: quindi è
1: lo vediamo quotidianamente.
2: Gotta. Esattamente, che va ad aggravare, diciamo, una situazione socio-economica generale del paese che è molto rischiosa, e inoltre si aggiunge a quelli che accennavate all'inizio essere dei problemi poi di accesso alle prestazioni, perché se è vero che vado a pagare poco di più rispetto a ieri, però purtroppo ci si scontra anche con le liste d'attesa che sono ancora molto lunghe.
1: Poi probabilmente sono la vera misura con cui i cittadini giudicheranno questa novità.
2: Esatto, chiaramente a fronte di un esborso io cittadino mi aspetto che almeno ci sia un efficientamento, no, del percorso di accesso. È vero che si sta lavorando molto anche in questo ambito, è stata istituita una piattaforma che monitora diciamo in modo molto costante la capacità dei servizi sanitari regionali di erogare le prestazioni entro i tempi massimi stabiliti. Ovviamente, come sempre in Italia, c'è una grande disomogeneità sul territorio, no, di efficacia di intervento, e quindi si vive ancora una grande disomogeneità e difficoltà di accesso. È una delle prime segnalazioni che con noi come cittadinanza attiva riceviamo ogni giorno ai nostri servizi di tutela, proprio la difficoltà ad accedere alle prestazioni.
0: Ecco, con le prime visite che salgono appunto 26 euro, prestazioni specifiche, la visita cardiologica, ECG per esempio, che arrivano a 38 euro, c'è questo costo che si avvicina alle tariffe delle strutture private, quasi non c'è più neanche differenza. Non c'è il rischio che questo spinga, come dicevo prima, l'apertura, le persone verso il privato direttamente, visto che poi un altro dei temi del pubblico è che comunque il personale viene pagato poco e quindi va anch'esso a rivolgersi da quella parte.
2: Guardi, lei ha toccato un tema che purtroppo abbiamo un pochino già vissuto nel passato. Ricorderete che era stato introdotto il super ticket anni fa, che addirittura era di 10 euro a prestazione, e in quel caso ci fu una netta tendenza dei cittadini, molto marcata, anzi diede proprio il là a questa tendenza, a preferire l'accesso al canale privato, perché di fatto ovviamente tendeva a approfittare, tra virgolette, di questa condizione per rendersi molto concorrenziale, no? E quindi il cittadino preferiva chiaramente con tempi decisamente più brevi accedere ad una prestazione nel canale privato. Oggi il rischio chiaramente c'è, perché questi aumenti sono appunto costanti, questo è un nuovo aggiornamento delle tariffe, ma nel futuro ce ne saranno altri, un po' è ovvio, perché chiaramente i costi aumentano anche per chi eroga i servizi, però di fatto se poi non aumenta lo stipendio delle persone diventa sempre più difficile poter accedere, e poi diciamo questo può esitare quindi sicuramente nella tendenza a rivolgersi di più al privato, perché appunto ha dei tempi d'attesa migliori, oppure in alcuni casi più gravi e più limitati, per fortuna però esistenti, a quello di rinunciare del tutto alle cure. E questo è un fenomeno che sappiamo è stato registrato da dei numeri molto molto spaventosi.
1: Quindi se dovessimo dare agli ascoltatori, diciamo, una sola chiave per leggere questa novità, più che chiedersi semplicemente quanto aumenta il ticket, forse dovremmo chiederci cosa si ottiene, cosa ottiene il cittadino in cambio di questo maggiore investimento della sanità, no?
0: Ancora, cioè, 30
1: questa
0: secondi,
1: alla fine 30 secondi. La verifica che andrà fatta nei prossimi mesi, bisognerà monitorare questa cosa.
2: Esatto, noi chiaramente chiediamo sempre per ogni misura che ci sia poi un monitoraggio dell'impatto che queste misure hanno sui cittadini. Invito i cittadini però a segnalare ogni tipo di difficoltà di accesso o impossibilità ad accedere ai servizi sanitari alla cittadinanza attiva, che ha tantissimi sportelli sul territorio che possono offrire davvero una tutela sul singolo, ma ovviamente con un valore per l'intera collettività.
1: Bene, grazie.
0: Molto bene, grazie allora,
1: grazie.
0: Maria Fava, a prestissimo.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: Cittadinanza attiva. Allora, tra poco, senti. Si parla di intelligenza.
1: Stai fermo con quelle mani, perché poi tocchi il microfono e fai dei danni.
0: Mamma mia,
1: fermati.
0: Avevo una mamma, ne sono io due, incredibile. Allora, andiamo a ascoltare Alice Merton. Adesso vediamo se me la fa. Posso ascoltare Alice Merton nel frattempo?
1: Sì, puoi. Però stai fermo.
0: Stai composto a tavola.
1: Da fermo.
0: Sì.
1: Da fermo.
0: Domani mi direi anche di ciao al signore e mangia bene.
1: E pulisci e lavati le mani.
0: Ecco, tu troppa roba. Veramente.

0: prevedere oggi quali animali potrebbero ospitare i virus di domani significa provare ad arrivare prima di una nuova epidemia. Questa è la sfida al centro dello studio pubblicato su Nature Communication da un gruppo di ricercatori della Sapienza di Roma, che ha sviluppato un nuovo approccio di intelligenza artificiale per individuare con maggiore precisione le possibili associazioni tra virus e specie di mammiferi. Il problema nasce anche da una sorta di mappa incompleta della nostra conoscenza. Sappiamo ancora pochissimo della reale distribuzione dei virus zoonotici, cioè quelli che possono passare dagli animali all'uomo, e soprattutto i dati disponibili non sono distribuiti in modo uniforme. Alcune specie e alcune aree del pianeta sono molto studiate, mentre in altre di altre sappiamo veramente pochissimo. L'obiettivo di questo studio è distinguere quello che davvero non esiste da quello che semplicemente non è ancora stato osservato. Ne parliamo con Gabriele Pignalberi del Dipartimento di Neuroscienze Umane della Sapienza, primo autore di questo studio. Professore, buongiorno.
1: Ben trovato.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno, è giusto Pignalberi, eh? Anche lì ci preoccupiamo sempre con i cognomi.
0: Con gli accenti Pignalberi.
2: Allora, Pignalberi, ci sono anche...
1: No, non vale così però, non vale. Che cosa direbbe l'intelligenza artificiale, Pignalberi o Pignalberi? Questa è la grande domanda, ma intanto la prima domanda che voglio rivolgere è: in che modo questa mappa predittiva della biodiversità virale, diciamo, può essere usata da sistemi sanitari per bloccare quello che in gergo viene chiamato uno spillover, no? Sul campo prima che diventi pandemia.
2: Diciamo che lo scopo dell'intelligenza artificiale è quello di suggerire per ai ricercatori di campo, quelli che poi andranno a fare le analisi di campo per verificare per esempio se alcune specie hanno o non hanno determinati tipi di virus, come indirizzare appunto la loro sorveglianza. Lo scopo sarebbe proprio quello di capire anche quali sono i meccanismi alla base dei meccanismi di diffusione dei virus all'interno degli ecosistemi, cosa che è molto fondamentale per poi effettuare dei programmi di sorveglianza specializzati e ottimizzare anche le risorse, perché sappiamo già di per sé che le risorse che sono messe in campo non sono sufficienti per coprire completamente tutto quanto quello che ancora noi non conosciamo.
1: Ecco, una cosa ci tengo a dirla, perché sennò poi usiamo dei termini e poi giustamente chi è alla radio non che ascolta dice: ma cos'è che ha detto? Spillover è un salto di specie, lo dico perché non è che tutti possono già saperlo. Tra l'altro c'è un bellissimo libro che vi consiglio di David Quammen, che è proprio Spillover e che racconta l'evoluzione delle pandemie, e quindi magari può anche interessarvi se vi piace la materia. Non so se aveva esaurito la risposta, ma perché c'era questa necessaria precisazione che volevo fare.
2: Sì, sì.
1: Ecco, allora la questione è anche un altro aspetto: la conoscenza dei virus zoonotici, che copre meno dell'1% del totale, però è influenzata da bias di campionamento, cioè vuol dire che si studia di più quello che ci fa paura, e quindi magari è un po' come l'ebola, no? Dico, ogni volta sento l'ebola mi viene la paura, se si diffonde l'ebola è finita, perché l'ebola ti ammazza subito, devi soltanto respirarla. Ma dal punto di vista dell'architettura dell'intelligenza artificiale, voi come siete riusciti a istruire l'algoritmo affinché guardasse oltre, cioè i dati, quelli che erano già noti? Come avete fatto questo tipo di discorso, non replicando naturalmente i pregiudizi delle persone?
2: Diciamo che il nostro, in generale, il nostro modello di intelligenza artificiale è bipartito, cioè è costituito da due modelli di intelligenza artificiale contemporaneamente, di cui uno, basandoci soprattutto su come sappiamo essere distribuiti gli studi di campo degli scienziati, diciamo appunto degli studi zooprofilattici che si occupano appunto della sorveglianza degli ecosistemi, riesce a produrre proprio, a predire quelli che sono questi bias osservazionali, ovvero quali sono quelle aree, quelle specie, quelle, anche quei patogeni, quei virus che sono più studiati di altri, cioè dove sono dedicate anche più risorse economiche. Mentre dall'altra parte abbiamo un altro sistema di intelligenza artificiale che, basandosi sull'evoluzione delle specie, sulla geografia delle stesse, sulle loro caratteristiche ecologiche e anche le caratteristiche genomiche dei virus, è in grado di stabilire la compatibilità biologica tra una specie e un virus, e quindi combinando insieme questi due modelli in un certo qual modo riusciamo a creare, a superare quelli che sono gli artefatti osservazionali dovuti appunto da questo nostro campionamento che non è omogeneo in giro per il mondo, tra le varie diverse specie di animali, e riuscire in un certo qual modo a recuperare una visione che sia il più possibile diciamo fedele alla realtà, anche ai fatti biologici.
0: Professor Pignalberi, uno dei problemi che voi avete individuato riguarda proprio la qualità e la distribuzione dei dati. Perché l'assenza di informazioni su una specie non significa necessariamente che quella specie sia immune, dico bene?
2: Beh sì, cioè noi ovviamente come umanità siamo portati a studiare, come dicevate anche voi, quelle specie, quei patogeni che più ci stanno diciamo a cuore. In un certo qual modo sappiamo che le specie più studiate sono per esempio il cane domestico, il gatto domestico, la mucca, il pollo, il maiale, principalmente per questioni diciamo economiche.
0: Se una determinata specie non risulta associata a un virus nei database, potremmo essere davanti a una vera assenza, oppure semplicemente a un animale che magari non è mai stato studiato a sufficienza, non è mai stato studiato abbastanza? Come fa il vostro modello a distinguere queste due situazioni?
2: Beh, diciamo che il modello in un certo qual modo va a vedere innanzitutto, a stimare quanto quella specie è stata studiata in generale, quindi tramite diciamo analizzando i pattern con cui raccolti riesce anche a dare una stima di quanto diciamo research effort, quanto sforzo scientifico è stato devolto per quella particolare specie, e quindi riuscire a capire se quel gap di conoscenza sia dovuto principalmente a una mancanza di studi di campo oppure a una assenza reale.
1: Sì, diciamo che poi anche qui i pattern sono degli schemi, quindi anche su questo volevo intervenire, cioè c'è un valore aggiunto nell'applicare dei modelli della fisica, dei sistemi complessi, ad un processo che poi è biologico ed ecologico ed è imprevedibile. Quindi qual è questo valore aggiunto che viene dato?
2: Beh, diciamo che la fisica di base si occupa appunto, come tra le varie cose, anche quella dello studio dei sistemi complessi, e ovviamente l'ecologia rientra all'interno di quelli che sono i sistemi complessi, perché per analizzare, per esempio, per predire quale potrebbe essere una associazione ancora non osservata tra un mammifero e una specie, c'è bisogno di analizzare una serie di interazioni molto complesse che avvengono tra le diverse specie e tra le specie e il virus. Quindi per esempio la storia evoluzionistica delle specie, come le specie tra di loro interagiscono all'interno degli ecosistemi e anche la loro distribuzione geografica. E queste cose si possono andare a rappresentare molto spesso tramite quello che viene chiamato una rete di interazioni, che possono essere delle reti di interazioni sociali, delle reti di interazioni ecologiche o delle reti di interazioni per esempio di atomi all'interno di una molecola. E gli strumenti matematici che possono essere utilizzati per analizzare queste strutture fisiche poi possono essere anche applicati anche a campi come l'ecologia, la sociologia, quindi diciamo lo strumento matematico è effettivamente lo stesso.
1: Un'ultima domanda, Vicky, poi prima di lasciare il nostro ospite.
0: No, vorremmo concludere, quindi concludendo, professor Pignalberi, guardando al futuro, qual è il ruolo che può avere l'intelligenza artificiale nella sorveglianza delle prossime minacce virali?
2: Sicuramente quello di non andare a sostituire quelli che sono gli studi sul campo e comunque anche una sanità che sia robusta, ma più che altro andare a mettere l'attenzione delle persone, dei ricercatori, su quelli che sono probabilmente le minacce più probabili, più concrete, e quindi in un certo qual modo l'ottimizzazione delle risorse e anche andare a monitorare delle situazioni al loro nascere o potenzialmente ancora prima che esse nascano, così da poter agire non soltanto in chiave reattiva ma soprattutto in chiave di diciamo prevenzione.
1: Molto bene, e allora noi ringraziamo il nostro ospite Gabriele Pignalberi, dottorando in intelligenza artificiale al Dipartimento di Fisica della Sapienza Università di Roma. Grazie ancora intanto.
0: E grazie, buon lavoro. A presto Pignalberi. A presto. Grazie professore, adesso la linea va, sono le 14 in punto. Sarà contento il nostro Graziano Melzi.
1: Sì,
0: mi aspetto vero?
1: No, contento? L'applauso da lui è troppo.
0: No, io lo apprezzerò. Troppo, vabbè. Esatto,
1: un po' di stima,
0: mezzo sorriso, poi di stima, poi di stima, va bene. Linea alla redazione di Roma per le ultime notizie, torniamo subito dopo. L'Apo De Carlo, Vicky Mangone, tempo reale.
3: Giornale radio.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 14.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Economia in primo piano, confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat, confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
7: Nelle carrozzerie di Mirafiori, sulla linea della 500 elettrica e ibrida, torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre, interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione, presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto, è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa, nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
8: La cronaca: un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
7: Ha confessato il 20 di origini egiziane, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori, nella notte ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende, era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
8: Gli esteri, il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha così detto il presidente Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
7: Lo sport con il tennis: tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
8: Ed è tutto, a più tardi.
9: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
11: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
12: Tempo reale, il crocevia dell'informazione. Con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
1: Siamo di nuovo insieme, Vicky. Allora, abbiamo una seconda parte anche qui densa, ma dove tra poco andremo anche ad ascoltare una dichiarazione che farà discutere. del generale Vannacci, e poca, breve, però si inserisce in un tema di donne che improvvisamente, non lo so, ognuna decida cosa, che conclusione trarre di fronte alle numerose dichiarazioni che vanno in un senso che sembra molto preciso sul ruolo che le donne dovrebbero avere o su che tipo di costumi dovrebbero avere secondo un orientamento. Quindi ognuno di voi è libero naturalmente di trarre una conclusione, tra poco vi faremo ascoltare. Poi però andremo invece a parlare con Chiara Bianconi, che è cofondatrice di FamCare, è responsabile di Family Coach Partnership e per il tema caregiver, con un tema che riguarda molti italiani, no? Che sono costretti anche o
0: certo,
1: sono,
0: non so se ti sia mai capitato di dover assistere un familiare infermo impossibilitato a gestirsi,
1: ma è soltanto da 10 anni. Quindi,
0: quindi sai perfettamente, perfettamente di cosa stiamo parlando.
1: Decisamente,
0: insomma,
1: decisamente.
0: No? Ecco, infatti.
1: Anzi, più di 10 anni. Ma ad ogni modo, poi ne parleremo con Chiara Bianconi. Dopodiché, però, nella seconda parte di questa, insomma, andremo anche a parlare di un'altra vicenda legata agli ospedali che, insomma, davvero preoccupa: 20.000 morti per infezioni ospedaliere. Questo è un altro tema che è importante. Poi c'è anche, ah no, chiedo, questa è la terza parte, che ho fatto confusione.
0: Questa è la terza parte.
1: Ho fatto confusione.
0: Sto andando a parare.
1: No, invece perché ho messo la scaletta un po' più avanti. E poi Michele Munafò, ingegnere ambientale di Ispra, per parlare degli orti urbani che rinfrescano le città di quasi 3 gradi.
0: Questa
1: cosa mi.
0: E pomodori e stai anche un po' al fresco, insomma. Comunque stai.
1: Il mio balcone non è abbastanza grande. Ci sono quelle. Io vorrei fare tipo l'orto in altezza, quelle che si fanno in piano.
0: Certo.
1: Però ci sono delle condizioni che purtroppo vengono a mancare, non è così semplice. Ci vuole un tipo di architettura che ti aiuti, insomma, anche di. Vabbè, comunque.
0: Anche sui tetti, dei condomini ci sono degli orti meravigliosi.
1: Ma al momento sui tetti di Milano vedo molto. Piscine così lo dico, tante piscine vedo, se vai in aereo poi lo vedi subito, quanta piscina,
0: certo.
1: A Milano c'è una concentrazione di piscine, ma anche a Roma ho visto, impressionante sui tetti.
0: Poi, sui tetti, sì. va bene, la musica adesso e naturalmente anche il numero di telefono che potete utilizzare per comunicarci il vostro pensiero: 334 11 11 622.

Adesso parliamo di caregiver. Prendersi cura di un familiare fragile significa spesso entrare in una dimensione nuova, fatta di responsabilità, fatta di organizzazione quotidiana, anche di decisioni da prendere ogni giorno. È il mondo questo, è il mondo dei caregiver familiari, persone che assistono un genitore piuttosto che un partner, piuttosto che un figlio, comunque un altro familiare non autosufficiente, che molto spesso si trovano a conciliare questa responsabilità con la loro vita, con il lavoro, i loro impegni. Dietro la parola caregiver ci sono persone che devono imparare a orientarsi tra servizi sanitari e assistenziali, tra pratiche burocratiche che sono sempre tantissime, esigenze quotidiane, anche bisogni emotivi. Questo è un aspetto che si tralascia sempre. A fotografare questa realtà è il report di Farm Care, questa realtà che si occupa proprio di accompagnare le famiglie.

0: Allora, detto questo, Chiara, con la quale non posso non dire che non ci conosciamo già, ci conosciamo, e quindi ti chiedo subito, Chiara, dalla vostra indagine emerge che il 66% dei caregiver, diciamo che prova un senso di colpa, ma anche solo l'idea di chiedere aiuto. E quindi come si scardina questo blocco culturale che è molto profondo, che spinge molte persone ad annullarsi e quindi ovviamente a trasformare l'affetto, l'amore per un familiare in una forma di isolamento volontario?
1: Beh, allora parto un attimo, faccio una brevissima premessa sul fatto che appunto noi questa ricerca, perché volevamo avere proprio dei numeri che dessero sostanza a quello che osserviamo ogni giorno ormai da 10 anni, cioè che appunto il caregiver quando arriva a chiedere assistenza porta con sé proprio un carico emotivo importante. E quindi in occasione poi di quello che è stata ieri la giornata mondiale dell'Alzheimer, abbiamo voluto chiedere a proprio i caregiver di chi si occupa di persone con demenza quali sono un po' la situazione che vivono, e appunto emerge il dato che riportavi tu, il 66% ci dichiara di provare senso di colpa, che noi chiamiamo il sesto senso dei caregiver, perché a tutti gli effetti è proprio una caratteristica che incontriamo tutti i giorni, e il dato ha sostanziato quello che che è stata la nostra sensazione di lavoro in questi anni. Di fatto il senso di colpa il più delle volte nasce perché è un senso di tradimento che si dà a una regola più o meno scritta, più o meno tramandata, nel senso che è come se si volesse, come se si stesse tradendo un'aspettativa di qualcun altro o di noi stessi, e quindi spesso questo senso di colpa deriva dal fatto che si vorrebbe essere dei bravi figli, si vorrebbe essere delle bravi mogli, si vorrebbe essere dei bravi figli, non sbagliare mai, ma siamo persone, non siamo infallibili, e questo porta purtroppo invece a misurarci col fatto che abbiamo questa asticella estremamente alta che porta il caregiver a sentirsi in colpa e a pensare di non essere mai abbastanza, che quello che fa non è mai abbastanza, non ricambia a sufficienza l'amore che ha ricevuto magari da un genitore, e quindi vive costantemente proprio ingabbiato in questa sensazione, che poi spesso e volentieri diventa un circolo vizioso, perché si pensa di non fare abbastanza e quindi si fa ancora di più e si finisce all'interno proprio di una situazione di stress veramente altissima, che porta veramente a vivere con difficoltà la cura. E l'idea è proprio quella di iniziare a guardare anche la cura in un modo nuovo. Innanzitutto prendere atto che è un'attività estremamente complessa, perché si ha a che fare con spesso patologie anche complesse, con appunto la fatica di vedere un familiare che non sta bene, con la complessità burocratica che spesso poi ci si trova a dover affrontare, e l'idea di pensare di farcela da soli è un po' senza un po', anzi un'illusione, nel senso che ci si fa carico di un'attività estremamente logorante che è impensabile affrontare in solitudine. Noi parliamo appunto, dietro un caregiver ci deve essere un villaggio, come quando si diceva che per crescere un bambino ci vuole un villaggio, anche per curare un anziano ci vuole un villaggio.
2: È verissimo. Un altro dato, Chiara Bianconi, riguarda il lavoro. Il 34,3% dei caregiver tra i 45 e i 64 anni è costretto a sacrificare proprio lavoro, la propria attività professionale. Non c'è solo il problema economico di oggi, ma c'è anche quello di domani, no? Meno lavoro significa spesso meno contributi, quindi pensioni più basse. Servirebbero tutele concrete per chi deve conciliare il lavoro e assistenza, che di fatto non ci sono.
1: Sì, di fatto va ripensato. Chiaramente questi appunto sono dati della nostra rilevazione, e ci dicono appunto che ci sono persone che sacrificano il lavoro, che vuol dire che o lo lasciano del tutto o magari passano a un part time, piuttosto che richiedono dei congedi, eccetera. Sicuramente, soprattutto quando interviene una patologia così invalidante, non solo per chi la vive, ne affetto, come può essere una demenza, ma anche e soprattutto per chi ne è attorno, assorbe un sacco di tempo nella vita, proprio richiede una cura molto molto alta. È una delle attività, delle patologie che richiede maggiore investimento anche da parte della famiglia, sia di tempo ma anche economico, per assistere la persona. E di fatto il caregiver si trova a dover scegliere in questo momento in cui

0: i contributi, il riconoscimento del caregiver è ancora in costruzione, c'è un DDL in discussione da tempo che ancora però non si è scaricato a terra concretamente. Speriamo che invece trovi presto, non solo diventi effettivamente legge, ma trovi anche poi i fondi che vanno a sostenere, no, quello che è incluso in questo documento, ma anche serve proprio un modo di ripensare il mondo del lavoro, il mondo anche della società, perché per la prima volta nella storia ci troviamo a dover affrontare un invecchiamento massivo della popolazione legato a un aumento della longevità, quindi sempre più persone saranno anziane e per molto tempo. E questo richiede proprio un ripensamento di quello che invece era una società basata sulle nuove generazioni, sul fatto della scuola, l'ingresso al lavoro delle nuove generazioni, eccetera. Oggi che praticamente un quarto della popolazione ha più di 65 anni o anche di più, va da sé che va proprio ripensato anche il modo in cui si vive il lavoro, perché comunque la longevità riguarda anche il fatto che le persone che oggi devono curare, quindi dai 45 ai 64 anni, sono ancora al lavoro attivamente, perché non c'è la pensione è sempre stata più ritardata nel tempo.
1: Sì, certo.
0: E quindi anche una maggiore flessibilità, maggiori permessi, un contributo più significativo ai caregiver diventa sempre più esigente, un'esigenza impellente.
1: Chiara Bianconi con noi, ovviamente stiamo parlando di un tema importante come quello dei caregiver, su una ricerca fatta proprio da FamCare. E però, allora Chiara, se è possibile, se puoi rimanere con noi ancora qualche minuto, il tempo di ascoltare una canzone e poi riprendiamo con un paio di altre domande, anche perché il tema ovviamente è importante, anzi i vostri messaggi alla 334 11 11 622. Adesso ascoltiamo un pezzo di Teddy Swims, Lose Control, e poi torniamo con Chiara Bianconi di FamCare.

0: della figura del caregiver, cioè di chi si prende cura quotidianamente di un familiare fragile o non autosufficiente, una responsabilità molto importante che spesso si somma al lavoro, si somma alla famiglia e alla vita personale. Interessante sarebbe capire anche chi si prende cura del caregiver. Chiara Bianconi, co-founder di FamCare, bentornata. Dicevamo, oltre il 91% degli intervistati dice di aver trascurato o rimandato la propria salute. Chi si prende cura degli altri rischia proprio di dimenticare completamente se stesso.
1: Beh, sì.
2: Sì, sì.
1: È un dato che abbiamo riscontrato ed è una conferma che abbiamo ricevuto nella ricerca, perché nell'esperienza che abbiamo in questi anni ci capita molto spesso di incontrare caregiver che appunto iniziano a subire problemi di salute proprio loro e quindi certo. Tante volte ci richiedono supporto nell'assistenza proprio perché è il caregiver in prima persona che non è più in grado di assistere la persona. Ci sono diversi studi che ci confermano anche che lo stress prolungato che vive il caregiver nella cura di un familiare fragile anche con gravi patologie va proprio ad intaccare il sistema immunitario del caregiver, portandolo ad ammalarsi con maggiore frequenza rispetto poi a quello che è la statistica media nazionale. C'è uno studio molto interessante del premio Nobel della medicina Elizabeth Blackburn che parla proprio dello stress prolungato dei caregiver, che può portare anche a una riduzione dell'aspettativa di vita di diversi anni rispetto alla media della popolazione, proprio perché non solo già lo stress in sé appunto porta a un aggravamento dello stato di salute più precoce, e in più il fatto che poi ci si sente, tornando al discorso di prima, ci si sente in colpa, ci si sente egoisti a prendersi del tempo per sé, a prendersi cura per sé, come se fosse sbagliato e quindi ci si mette all'ultimo posto, solo che cioè controintuitivo, perché il fatto di non prendersi cura di sé mentre ci si prende cura di qualcun altro mette ancora più a rischio il benessere della persona che viene curata, perché non si è più lucidi, non si sta più bene, non si prendono decisioni in maniera serena, e quindi questo può avere proprio un impatto paradossale. Meno ci si prende cura di noi come caregiver, meno si è efficaci poi con la persona che si assiste.
2: Chiara, l'ultima domanda che vogliamo farti è legata alle istituzioni, perché la loro risposta normalmente si riduce al contributo economico, a un faticosissimo modo per arrivare a un'indennità di accompagnamento che non è che arriva automaticamente così, ha delle liste d'attesa anche piuttosto lunghe tra le altre cose per le RSA, e quindi ovviamente la domanda sorge spontanea: la figura del family coach è un po' da considerare l'anello mancante, e quindi in che cosa si differenzia l'approccio di FamCare rispetto all'assistenza sociale?
1: Allora, c'è da dire che uno degli aspetti che sull'ente pubblico si fa fatica, è vero che ci sono ancora pochi servizi, ma quei pochi sono ancora poco conosciuti dalle famiglie, perché se dentro subito l'emergenza da risolvere e si fa fatica a trovare un posto unitario dove trovare tutte le informazioni, e spesso siamo noi come family coach che rinviamo proprio al servizio sociale comunale, perché molte famiglie addirittura non conoscono questo tipo di servizio che il comune fa, il proprio comune di residenza, rispetto all'orientamento ai servizi del territorio, le risorse che sono disponibili, per cui tante famiglie, ci sono magari dei fondi che le famiglie non arrivano a conoscere. Quello che noi cerchiamo di fare come family coach è sicuramente orientare al territorio, e gli assistenti sociali noi li consideriamo degli alleati fondamentali, ma l'approccio che noi abbiamo pensato è stato proprio quello di unire non solo la parte organizzativa dell'assistenza, ma avere un approccio molto attento anche a quello che è proprio tutto l'aspetto emotivo, relazionale, di cura di sé, quindi non più solo il ti aiuto a fare la domanda della 104 per l'invalidità, piuttosto che ti aiuto a fare la domanda per la casa di riposo, piuttosto che ti aiuto a trovare la badante, ma ti aiuto ad affrontarlo nel modo più sereno possibile, andando a capire insieme quali sono le tue fatiche, quali sono le risorse che tu puoi attivare e accettando la delega, perché tante volte quel senso di colpa di cui abbiamo parlato all'inizio impedisce al caregiver di darsi il permesso di chiedere aiuto e quindi di delegare, certo, anche piccoli pezzi di attività che darebbero loro quel sollievo che li aiuterebbe. Quindi è un mix di organizzazione da un lato e emozioni dagli altri, se vogliamo.
0: Quindi Chiara Bianconi, cioè diventare caregiver non è una scelta programmata, è evidente, no? Ci si ritrova a esserlo senza preparazione, ci si ritrova proprio catapultati in questo nuovo ruolo senza avere gli strumenti, no? Quindi uno degli aspetti più delicati è veramente quello iniziale, quando bisogna capire proprio cosa fare, a chi rivolgersi, come organizzare una situazione che fino al giorno prima o insomma, un periodo precedente non esisteva.
1: Assolutamente sì, c'è un po' la tendenza, no, di rispondere in emergenza, a rispondere in prima persona, sì, e quello ci sta, è normale, però a un certo punto bisogna che il caregiver, certo, impari a fermarsi, a guardarsi intorno e a strutturare intorno a sé. Noi contribuiamo a dare questo aiuto, per cui il suggerimento è fermarsi e guardarsi intorno e trovare l'aiuto che può essere utile, perché non è una corsa dei 100 metri essere un caregiver. Perché la cura spesso supera anche gli 8-10 anni, è una maratona, quindi bisogna preservare le energie, ogni tot chilometri avere chi ti dà qualcosa per ristorarti e riprendere le energie e andare avanti.
2: Chiara Bianconi, che è cofondatrice di FamCare, che ci ha un po' rappresentato questa, che poi è stata un'indagine che ci ha dato una, come dire, un affresco della situazione che riguarda moltissime persone in Italia. Grazie ancora, naturalmente buon lavoro, ma ci risentiremo ancora. Grazie ancora.
1: Grazie a voi,
2: grazie,
1: buon lavoro.
2: Chiara, grazie,
0: grazie
2: ancora. Allora, abbiamo 3 minuti, Michi.
0: Io direi, come li vuoi spendere?
2: Beh, intanto facciamo una cosa, andiamo a sentire l'ascoltatore che ci aveva mandato un messaggio prima,
0: sì,
2: sul tema,
0: volentieri,
2: della scuola, perché mi sembra anche, sì, interessante. Prima il tema si ricollegava, abbiamo avuto molti ascoltatori che su quello che poi era manovra del governo o l'idea appunto del famoso tetto del 30%. Lui, sentiamo cosa dice.
3: Allora, buongiorno, io sono un docente di Roma, scuola primaria, e ovviamente noi non abbiamo di questo problema, ma il problema è più profondo, nel senso che sempre di più si è cercato di formare delle classi pollaio fino a 25 alunni, quindi fondamentalmente il problema non sono i bambini stranieri, anche se poi fondamentalmente è la scuola che deve fornire degli strumenti per imparare la lingua. Il problema è dimezzare le classi. Una classe da 25 diventano 2 classi e quindi i bambini stranieri sono divisi e distribuiti in altre classi. Finché si vorranno fare le classi pollaio, il risultato è appunto il pollaio. Anche se io sono ovviamente con Mattarella, la scuola è di tutti ed è aperta a tutti. Viva l'inclusione. Angelo da Roma.
2: Poi c'è un altro tema che poi naturalmente si ricollega al tema politico, Vicky, da quello derivato a, sì, Roberto Vannacci. Allora, siccome veniamo da un momento storico nel quale Tajani ha appena detto che le donne da sposare non devono essere particolarmente appariscenti, fatti vedere un attimo.
0: Vabbè. Possibilmente coi baffi.
2: Possibilmente
0: sì, coi baffi.
2: Poi però Roberto Vannacci dice anche questo.
4: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero. Fra gonna lunga e gonna corta, io preferisco senza gonna.
2: Ecco.
0: Mo che spirito, ma che simpatico.
2: Vabbè, ma quello è diventato adesso.
0: È un bel gioino.
2: Non so, io ho detto, se questo è l'orientamento per le donne italiane, ci aspettano tempi iraniani. Così lo dico senza. Purtroppo il problema è che siamo in area politica e se tu hai una parte politica te la prendi con quello che hanno detto, poi le donne sapranno di destra, di sinistra, di centro, di dire insomma quello che vogliono, di pensare quello che vogliono. Francamente, se io sono una donna occidentale, sentirmi dire una donna seria, bisogna che sia, come dire, asciutta nel modo di vestire, non deve essere troppo appariscente, poi sento dire, anche se dice una cosa leggera, che le donne, io preferisco le donne senza gonna, che è una battuta, ma è una battuta che tradisce fondamentalmente un pensiero. E quindi io credo che ognuno sarà in grado di fare le proprie riflessioni su questo tema. Si può essere anche di una parte politica e quindi, che ne so, vannacciana, ma con una coscienza critica. Io onestamente, certo, credo che sia il minimo sindacale. Allora, direi che siamo arrivati alle 14:29, possiamo dare ancora il nostro numero 334 11 11 622. Samuele, se sei d'accordo, breve pausa e poi torniamo.
0: Non
2: con
0: è
2: voi.
0: D'accordo, no, guarda, è d'accordo. La faccia di uno non d'accordo. No, non è d'accordo.
2: Non è vero, non è vero. Ti minaccio, vai subito in pausa.
5: Giornale radio.
6: Cristoforo, e quello cos'è?
7: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
6: E che ci fai?
7: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
8: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
7: Oh ragazzi, un altro mondo.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti, immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Vicky,
1: bene, allora, c'è una notizia, sì. Torna a casa dopo 3 anni di carcere, picchia di nuovo la moglie, arrestato. Questo è signore, 59enne, rientrato a giugno nell'abitazione della donna, aveva deciso di riaccoglierlo, non si fa. Non si riaccoglie in casa uno che ti ha picchiato e che per giunta è stato pure in galera. Una nuova escalation di violenza ha portato al suo arresto da parte dei carabinieri di Malalbergo. Ah, vedi, qua dietro casa mia. Sì. A chiedere aiuto è stata la stessa moglie che ha chiamato il 112 durante l'ennesima lite in casa. Lo vogliamo dire per l'ennesima volta, Lapo? Dillo tu,
6: c'è
1: che sei
6: una
1: un recidiva.
6: Beh, non è che c'è bisogno che lo dica io che sono un uomo, c'è bisogno di capire.
1: Capito. Diciamolo nuovamente.
6: Sì, sì, bravo, non c'è bisogno,
1: non
6: nel
1: è mai
6: senso
1: troppo.
6: Che il concetto non è di perché se lo dici non cambia nulla. Bisogna cambiare cultura, bisogna cambiare evidentemente approccio, perché se quello che è accaduto, che accade, io non penso che la media, ce ne siamo occupati anche recentemente, di 2 femminicidi, per esempio, alla settimana, 2 a settimana, questa è diventata la media, e implica che ci sia una situazione che culturalmente sta andando in una deriva difficilmente controllabile. Siccome io, ma questa è una cosa che comunque io di cui ho una grande convinzione, il primo principale motivo è legato al fatto che ci sono troppi uomini che non hanno coscienza di ciò che sono, che fanno, hanno delle crisi e sono fondamentalmente psicologicamente fragili, vulnerabili, ma sono soprattutto violenti. E quindi non basta soltanto ammonirli, la polizia di fronte a quello che sta succedendo pare che con la legge che c'è in corso non sia in grado, non possa in qualche modo arginare, al punto che molte donne hanno denunciato, ma più di mettergli un braccialetto elettronico, più di poter intervenire soltanto a cose fatte, non possono fare. Quindi naturalmente ci si chiede, possibile che non esistano altri strumenti? Io suggerisco fondamentalmente di avere uno strumento che è più lungo ma più certo, che è la cultura, che non vuol dire che devono leggere dei libri evidentemente, ma una cultura,
1: però bisogna partire proprio a monte,
6: che purtroppo non viene mai attuata perché si dice ma non si fa perché è troppo lunga e da un punto di vista politico non è conveniente, per cui non si fa mai nulla per istituire questo tipo di tavolo permanente con gli uomini e con le relazioni tra persone. È un discorso un po' lungo, ma che mi piacerebbe affrontare più avanti anche con una psicologa / sociologo o sociologo in futuro. Allora,
1: bene. Allora, noi tra poco di cosa parleremo? Parleremo di orti urbani, perché rinfrescano le città, lo dicevamo prima, di quasi 3 gradi, ma anche a livello sociale, proprio di socialità. Non sono male gli orti urbani. Ti piace l'idea?
6: Io ho detto che io lo vorrei fare, cioè sono proprio dell'idea,
1: sì,
6: che
1: sul balcone di casa, però
6: non tutti i balconi vanno bene.
1: Non è l'orto urbano,
6: no,
1: cioè l'orto però di casa non è.
6: Mi
1: cioè,
6: che in Giappone l'abbiano fatto. In Giappone più questi sono bravi, da questo sono avanti. Però vorrei capire, ha l'efficacia e se davvero, perché un conto è che bello l'idea, la moda, ma voglio capire se davvero è efficace, se è pratico, se è conveniente o se invece è estremamente complesso e non è alla portata di tutti e gli spazi non vanno bene, dipende.
1: Vabbè, lo chiediamo tra poco al nostro ospite Michele Munafò, ingegnere ambientale dell'ISPRA.

0: Gli orti urbani è un tema notevole, perché qual è il raggio d'azione anche del raffrescamento, l'impatto dei micro orti di quartiere, dei grandi parchi agricoli urbani, la scelta delle colture, le tecniche di irrigazione? Sono tante le questioni che vanno comunque stese, vanno imparate. Per questo ho bisogno di un esperto in materia, come Michele Munafò, ingegnere ambientale ISPRA. Ben trovato qui a Giornale Radio.
1: Buon pomeriggio, sì, Munafò.
2: Buongiorno.
1: Eccoci qua. Allora, parliamo di questi orti urbani. Noi siamo abituati a considerare l'orto urbano come uno spazio, no? Dedicato a chi vuole coltivare. Oggi invece la ricerca ci dice che può avere un effetto sul microclima di un'intera area. Andrebbe trattato, andrebbe pensato, anche vissuto un po' come un parco, no? Come, non so, una pista ciclabile, un sistema di drenaggio urbano, non soltanto uno spazio con una funzione, ma qualcosa che produce benefici per tutti, per tutta la comunità.
2: Sì, assolutamente, sono quelli che noi chiamiamo servizi ecosistemici. Quando un'area naturale, anche in un contesto urbano molto costruito, può fornire tutta una serie di funzioni al di là della funzione che in questo caso potrebbe essere quella produttiva di prodotti agricoli, ad esempio, ma dei servizi ecosistemici che lavorano su più fronti, quindi assorbono carbonio, migliorano la qualità dell'aria, migliorano l'infiltrazione dell'acqua e raffrescano le nostre città, perché le aree naturali, soprattutto con la presenza di vegetazione di qualsiasi tipo, sono in grado di ridurre notevolmente le temperature, sia localmente, quindi le temperature superficiali registrate in quel singolo punto, ma anche con un impatto sulle aree limitrofe, quindi un effetto di condizionamento naturale che la vegetazione è in grado di fornire anche a chi vive vicino a queste aree.
0: Ci sono poi delle questioni, una di queste è legata, dicevamo prima, al microclima urbano che beneficia enormemente di questi spazi, ma spesso la qualità del suolo urbano è però compromessa da anni e anni di inquinamento industriale e da traffico. Quindi quali sono i rischi reali di bioaccumulo di contaminanti nei prodotti coltivati in questi orti, e in che modo voi potete monitorare la salute della terra in contesti che sono chiaramente antropizzati, e questo per garantire un beneficio climatico che non si trasformi in un rischio sanitario, insomma.
1: Certo,
2: questo è vero, bisogna assicurare un monitoraggio importante delle condizioni di questi ambienti, di questi suoli, che spesso sono in realtà non dei veri e propri suoli naturali, ma dei cosiddetti tecnosuoli, quindi dei suoli che hanno risentito dell'impatto antropico, spesso anche attraverso l'accumulo di materiali nel corso degli anni. E questo va valutato, va monitorato. Oggi abbiamo anche uno strumento in più, che è una nuova direttiva europea, una direttiva europea sul monitoraggio dei suoli, che mette finalmente al centro dell'attenzione anche a livello europeo la necessità di avere un quadro comune sia in termini di metodologie, di strumenti, di analisi, per capire qual è lo stato dei nostri suoli nei vari ambienti, sia quelli agricoli, sia quelli naturali, sia anche quelli urbani. E questi suoli urbani sono fondamentali perché ci permettono di avere una serie di funzioni, come dicevamo prima, che senza il suolo non avremmo, perché ancora oggi non siamo in grado di coltivare piante sull'asfalto e sul cemento, e quindi il suolo rimane una risorsa naturale spesso poco conosciuta, spesso poco considerata, ma fondamentale per il nostro benessere urbano, ma in generale per l'equilibrio del nostro pianeta.
1: Munafò, vorrei girarle un messaggio di un ascoltatore, Maurizio di Cerveteri, che scrive: vorrei fare una domanda molto pratica. Negli ultimi anni si parla tanto di siccità e di risparmio dell'acqua, però gli orti hanno bisogno di essere irrigati soprattutto d'estate. Un orto urbano può essere davvero sostenibile dal punto di vista del consumo d'acqua? Esistono sistemi semplici per ridurre gli sprechi?
2: Ma sì, un orto urbano non è certo quello che consuma tanta acqua. Noi pensiamo ai consumi agricoli di grandi aree coltivate, di grandi aree a seminativo, lì sono i veri consumi d'acqua. In un orto urbano, che tra l'altro può anche sfruttare tutta una serie di recuperi di acque anche disponibili in ambiente urbano, non è sicuramente quello l'impatto significativo in termini di consumi. E anzi, mantenere poi un ambiente umido è fondamentale, soprattutto nei periodi di siccità. E ricordo anche un'altra cosa, che l'acqua, un suolo diventa arido, diventa soggetto a fenomeni di aridità, in cui la siccità quindi è più evidente, quando non è coperto di vegetazione. Invece il suolo, una volta che è coperto di vegetazione in particolare, riesce a trattenere in maniera molto efficace l'acqua, e quindi è un modo anzi di tutelare e di salvaguardare questa risorsa, anche la risorsa idrica. E di fatto usiamo il suolo come se fosse una spugna che trattiene l'acqua e non la perde istantaneamente, come quando invece questo suolo è privo di vegetazione o addirittura coperto di cemento asfalto, lì l'acqua proprio non arriva in nessun modo. E quindi questo è un modo in realtà assolutamente vantaggioso di sfruttare proprio quelle soluzioni basate sulla natura, che la natura, come dire, ha studiato tra virgolette nel corso della sua storia, e noi oggi dobbiamo imparare nuovamente a sfruttare, a conoscere meglio, perché spesso la natura è molto più efficace di noi nel rispondere e nel adattarsi a condizioni anche climatiche avverse.
0: Ecco, Michele Munafò, gli orti urbani abbattono il calore, però richiedono acqua per irrigare. Ora, l'acqua negli ultimi anni e in futuro sempre di più sarà una risorsa che comincerà a scarseggiare. Quindi è un paradosso, ma si può risolvere nei periodi, per esempio quelli estivi, quindi dove c'è grande siccità, senza però gravare troppo sulle riserve idriche delle città o dei paesi?
2: È proprio questo, il cuore sta nel strutturare delle soluzioni basate sulla natura che permettono di trattenere l'acqua. E oggi noi abbiamo un problema di periodi che si alternano, in cui di acqua ce n'è troppa poca, o di altri periodi in cui di acqua ce n'è troppa, no? I cambiamenti climatici non fanno che aumentare drasticamente gli impatti di questi fenomeni. La questione sta proprio lì, fare in modo che quest'acqua venga trattenuta e accumulata, si accumuli nelle falde, si accumuli attraverso sistemi di drenaggio sostenibili, di accumulo. Ci permette tutto questo di tenere questa riserva idrica e non allontanare rapidamente l'acqua quando piove, perché noi oggi veniamo da una storia anche delle nostre città che nel corso dei decenni, della loro storia, hanno sempre tentato di allontanare quanto più rapidamente possibile l'acqua dai nostri piedi, no? Fondamentalmente. Oggi invece c'è un concetto diverso, la città non è più una città che deve essere completamente sigillata per far scorrere l'acqua rapidamente, portarla velocemente verso il corpo recettore, ma deve trattenere l'acqua attraverso sistemi di accumulo, attraverso sistemi di drenaggio, attraverso l'accumulo anche di superfici permeabili che permettono all'acqua di infiltrarsi nel terreno e di essere rilasciata poi molto più lentamente. Questa è un po' la chiave che cambia radicalmente l'approccio anche storico, ad esempio dell'ingegneria idraulica, che aveva storicamente, parlo anche nelle città della crescita urbana del secondo dopoguerra, ad esempio, iniziato a tombare i fossi d'acqua, chiudere e fare collettori sempre più grandi per allontanare l'acqua rapidamente dalle nostre aree urbane. Oggi l'approccio deve essere invece completamente l'opposto.
1: Quindi Munafò, fra 20 anni, quando penseremo alla città che si difende dal caldo accanto ad alberi, accanto a parchi, accanto a sistemi tecnologici, potremmo trovare anche una rete fantastica di orti urbani. È una visione realistica o stiamo ancora sottovalutando il potenziale dell'agricoltura urbana, secondo lei? E chiudiamo.
2: No, una visione realistica che ovviamente deve andare in sinergia con tutte gli altri interventi di infrastrutture verdi e blu che devono essere presenti nelle nostre città. Noi dobbiamo fare in modo che non ci siano soltanto le infrastrutture grigie, ma infrastrutture verdi basate su alberi, su spazi verdi, su arbusti, su superfici naturali, e blu, quindi linee d'acqua che devono essere valorizzate, devono essere tutelate, spesso anche in grado di anche loro di fornire dei servizi ecosistemici di raffrescamento fondamentali. Basti pensare, do soltanto un dato finale, che noi abbiamo fatto un'analisi sui 10 anni di temperature superficiali nei capoluoghi di regione italiane, 10 anni di temperature estive. Ebbene, nelle aree urbane con vegetazione, in particolare quando questa vegetazione è una vegetazione di alto fusto, comunque ben strutturata, le temperature si riducono notevolmente. Stiamo parlando di 7 gradi in meno in media rispetto alle aree invece prive di vegetazione nelle stesse
1: però,
2: città.
1: Niente
2: e
1: male.
2: Quindi, come dire, un effetto, un condizionamento naturale che fa sì che ovviamente sia molto più semplice convivere,
1: certo,
2: con queste ondate di calore che invece ci hanno massacrato nel quest'estate.
1: Anche nelle prossime estati.
0: Alcuni villini hanno il pozzo nero proprio per irrigare i giardini e gli orti, ci scrive Mary con questo messaggio di un'ascoltatrice.
1: Sì.
0: Insomma, noi chiudiamo l'appuntamento. Ovviamente noi ridiamo appuntamento a Michele Munafò, che è ingegnere ambientale ISPRA, al più presto, perché l'argomento tornerà a essere preeminente. Grazie ancora, intanto, e buon lavoro.
1: Grazie Munafò. A presto. Sono le 14:50 minuti. Adesso arriva la musica. E poi ce la chiacchieriamo io e te, ti devo raccontare un po' di cose, quindi, successe.
0: Ce la chiacchieriamo io e te, è minaccioso.
1: No.
0: Sì, sì,
1: no.

0: Lapo De Carlo, io vorrei veramente alleggerire un po' l'atmosfera, parlare di cose un po' più leggere, non so che dimestichezza abbia tu con i rompicapo, i puzzle, cubo di Rubik, sicuramente sarai bravissimo, diciamo. No. Non scherziamo davvero.
1: Proprio non è il caso.
0: No, zero proprio.
1: No.
0: Ah, ecco, non, va bene. C'è questa bambina, una bambina di 6 anni, sì? Cinese, si chiama Lian Yunzi, che ha un talento piuttosto particolare. Prende un cubo di Rubik completamente scombussolato, tutto mescolato, lo sistema in un tempo che noi probabilmente impiegheremo solamente per capire da che parte cominciare. Io personalmente non lo tirerei neanche fuori dalla scatola.
1: Ho giocato col cubo di Rubik e il cubo di Rubik ha sistemato me, cioè nel senso che io
0: ho
1: regolato un attimo. Così.
0: Comunque, vuoi sapere quanto ci mette a risolvere l'enigma?
1: Sì, sì,
0: del
1: sì.
0: 4,52 secondi di media. Già questa è una follia. Però ha fatto meglio, perché dopo 3 giorni lei ha riprovato, ha abbassato ancora il tempo, 4 secondi e 27. Ha partecipato a questa gara ufficiale della World Cube Association, perché nel mondo esiste veramente di tutto, c'è pure questa gara del cubo di Rubik.
1: A chiedermi quanto tempo ci metteva Erno Rubik, che è quello inventore,
0: certo.
1: Che l'ha inventato 74, sì, quindi 52 anni fa. Per cui era venuto fuori all'epoca. Chi non aveva a casa il cubo di Rubik? Negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, era un must. Se tu andavi in una camera di un ragazzo, io a casa ce l'avevo.
0: C'era in tutte le salse, fra l'altro.
1: Sì,
0: c'era il portachiavi,
1: sì, sì,
0: c'era quello di gomma piuma. C'era quello. Io una volta sono riuscita a risolverlo, l'ho smontato. Mm. Allora sono. Sono riuscita a risolvere la volta in cui l'ho smontato, ho staccato i colori, tutti i quadrettini.
1: Ci sarebbe interessante capire anche i nostri ascoltatori se hanno dei ricordi, dei giochi che avevano gli anni 70-80 a casa. Per esempio, io avevo, avevo il calcetto balilla, che ce l'ho ancora, tra le altre cose, e avevo il boomerang. Il frisbee,
0: frisbee era un classico. Io avevo la pista Polystyl, ce l'avevi?
1: Polystyl, mamma mia, che ricordo, tipo Playmobil, siamo anche da quelle parti, siamo in quel periodo storico lì. Tra l'altro c'era una battuta sul boomerang, dice: io vorrei prendere un boomerang nuovo, ma non so come liberarmi di quello vecchio.
0: Carina.
1: non è male. E devo dire che insomma adesso mi hai sbloccato il ricordo, rischio che non posso, perché poi gli ascoltatori li ammorbo.
0: Ma tu l'altro giorno raccontavi dei Barba Papà, l'unica cosa che giocattoli infanzia, sì, i Barba Papà
1: per me sono stati il terzo genitore.
0: Ma non ricordi nemmeno i loro nomi?
1: Non sono d'accordo, no, non è vero, non mi ricordavo in quel momento.
0: L'hai detto tu? Li hai studiati nel frattempo, è passata una settimana, hai avuto il tempo per studiare.
1: Perché a casa ho ancora 2 Barba Papà, così come tutti gli Asterix e Obelix.
0: Che colore li hai?
1: Io ne avevo uno azzurro, essendo maschio, e uno rosso, quindi sono rimasti, ma è un libro che avevo fondamentalmente, non è che c'era, ci pare che c'era, cos'era, la barba mamma, barba forte, una
0: barba
1: cosa del
0: mamma
1: genere.
0: È nera, barba forte è quello rosso,
1: barba
0: ce l'hai
1: belle.
0: Barba forte,
1: non lo so, adesso mi stai facendo di nuovo, so che però li leggevo. Ad ogni modo sarà interessante anche degli ascoltatori sapere cosa leggevano, cosa guardavano, con cosa giocavano, se
0: ma
1: vogliono,
0: ma anche con quali giochi, esatto,
1: se
0: con
1: giocavano.
0: Quali giochi giocavate?
1: No, a volte magari gli ascoltatori dicono: no, io sono una persona seria, non si gioca, non si
0: mai
1: parla.
0: Mai giocato nella mia vita. Ma le persone serie giocano, sono quelle che non sono non serie che non giocano.
1: Sono d'accordo con te, ma vai a spiegarlo, non è così facile. Ad ogni modo sono le 14:57 minuti. Andiamo a dare un'occhiata al volo a quelli che sono i titoli più importanti, perché la notizia che è arrivata da qualche minuto è che l'Arabia riapre l'oleodotto est-ovest che è stato bombardato dagli Houthi. Quindi è una notizia che non so se può aprire un minimo sbocco per poter ripristinare quantomeno il passaggio di qualche petroliera. Sappiamo che al momento la situazione è la peggiore possibile, che il prezzo della benzina è salito in modo esponenziale, che oggi circolare con l'auto è qualcosa di folle, tantissima gente va in auto e va a lavorare, ma comunque per chi deve andare fuori Milano, fuori Roma, fuori Torino, fuori Palermo, perché i nostri ascoltatori sono un po' ovunque, fuori Napoli, è un problema. Ma chi per lavora in città magari userà la bici da qualche tempo, perché se no non si può lavorare veramente. E nel frattempo infatti Teheran ha trasmesso agli Stati Uniti una proposta per la riapertura di Hormuz. Questa è speriamo una possibilità che addirittura si potrebbe tornare, per quel che riguarda il gasdotto est-ovest, a esportare già da oggi. Si potrebbe, perché ancora non è stato fatto. E ci sono poi altre notizie che sono arrivate nel corso di questo pomeriggio. Noi vediamo un aggiornamento, abbiamo un'ultima notizia, Vicky, se sei d'accordo, ed è quella legata al fatto che c'è una questione legata a Israele. Soldato israeliano va in vacanza in Italia, la fondazione Indarjab lo denuncia per crimini di guerra, quindi un problema per lui. E poi il CIT d'Irlanda parla di genocidio, Israele attacca, non abbiamo trovato cura contro la stupidità. Sono due titoli che sono arrivati adesso, vedo su Repubblica, come tali li rilancio. L'arriva un messaggio, un ultimo messaggio, un'ascoltatrice, sì, credo: mia figlia domenica ha vinto un premio alla Luna Park e ha scelto proprio il cubo di Rubik.
0: Il cubo,
1: ascoltatore, chiedo scusa, non ascoltatrice, ascoltatore Marco, che ci ha mandato questo messaggio. Bene,
0: vedi, esistono ancora, guarda, li vendono ancora, li regalano ancora, sono ancora fra noi.
1: Mary dice Gargamella, quello era
0: Gargamella. No, Gargamella. No, cosa c'entra? No, cosa c'entra? Gargamella. Gargamella è il nemico dei puffi.
1: Allora non so, ha fatto confusione. C'è scritto solo questo: con Gargamella, punto, quello era Barba Papà.
0: Va bene,
1: non è così, ma va bene lo stesso.
0: No, bisogna fare un ripassino.
1: Hanno
0: un
1: sempre
0: ripassino.
1: Ragione, sempre, sì, sempre ragione.
0: Sono le 15, diamo la linea alle notizie. La redazione di Roma è pronta e noi torniamo subito dopo. L'Apote Carlo, Vicky Mangone, Tempo Reale.
2: Giornale radio.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 15.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchini. L'Italia resta in procedura di infrazione per deficit eccessivo, lo certifica l'Istat, che oggi ha confermato il disavanzo al 3,1% del PIL, quindi sopra i parametri europei. La legge di bilancio quindi si complica, perché l'Italia non potrà pienamente avvalersi della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa, come il governo aveva preventivamente chiesto a Bruxelles. La clausola potrà essere attivata solo con il taglio di altre spese. Delusione nel governo, prendiamo atto. Non senza rammarico, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma come già esposto nel documento di finanza pubblica, l'uscita potrà accadere nel 2027, così Giorgetti. All'attacco le opposizioni: dopo 4 anni di aumento delle tasse e austerità, il governo non è riuscito a farci uscire dalla procedura dell'UE, fa sapere il Movimento 5 Stelle. Aggressioni verbali, schiaffi e minacce rivolte ai bambini di 3 anni. A Roma un'educatrice di un asilo nido comunale è stata sospesa dal servizio. Le indagini sono state avviate dopo le denunce dei genitori dei piccoli, e i carabinieri hanno documentato i maltrattamenti con intercettazioni audio video. La maestra 62enne è stata ripresa mentre strattonava con forza i bambini, li colpiva con schiaffi alla testa, al volto e alle gambe. È ora accusata di maltrattamenti nei confronti di minori. Ha confessato il 20enne di origine egiziana, accusato della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta ben venerdì scorso al parco dell'Arrivore, alla periferia di Torino. A quanto si apprende, era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino. Lo avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso, avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del ragazzo. In arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla scuola, che introduce un limite limite del 30% per ogni classe agli studenti stranieri. Il ministro dell'istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. Ieri da Amatrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare ad unire e a non lacerare. L'integrazione si fa a scuola, non fuori, ha detto il leader di AVS Angelo Bonelli, accusando Meloni di fare propaganda.
7: Per Giorgia Meloni il problema della scuola pubblica sono il tetto agli stranieri e il burka, non gli insegnanti che sono tra i meno pagati in Europa, non i 300.000 precari e nemmeno le scuole che sono fatiscenti. È iniziata una campagna elettorale sulla pelle dei bambini.
6: Replica Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia.
8: L'integrazione richiede regole chiare: tetto massimo agli studenti stranieri e divieto di velo integrale nelle scuole. Fratelli d'Italia andrà avanti su questa linea anche di fronte alle critiche della solita sinistra antitaliana.
6: Tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre, l'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Repubblica Ceca o Canada. Gli azzurri del CT Volandre sognano il quarto successo di fila. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
10: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
11: Tempo Reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
0: Tempo Reale alle 15:04 minuti, giusto il tempo per versi un tè con i biscotti inzuppati con quella pappetta che ecco,
1: non,
0: quella roba
1: non
0: là.
1: Capisco,
0: no, quella roba
1: parlando
0: là, perché no, ma figurati, asciugati in qua, pulisci un po' la bocca, okay, ecco, avevi un pezzo di biscotto.
1: Sì, un pezzo di biscotto, sì, una roba, un meteorite avevo sulla bocca.
0: Un meteorite qui.
1: Senti,
0: sul baffo.
1: Tu puoi fare quello che vuoi, ma il rito del tè con i biscotti non me lo toglierai mai, neanche se mi...
0: No, ma infatti non voglio
1: togliere. Mi umili in diretta davanti agli ascoltatori, ma che hanno invece a che fare con una persona serissima che non...
0: Serissima, ma soprattutto...
1: Non ti permetto.
0: Parliamo di cose serie. In Italia si stimano ogni anno tra i 400 e i 640.000 infezioni tra le... 400 e 640.000 infezioni correlate all'assistenza, con circa 20.000 decessi attribuibili. Sono delle cifre veramente spaventose. Secondo le stime dell'Istituto Superiore di Sanità, più della metà di queste infezioni potrebbe essere prevenuta. Ne parliamo tra poco con Andrea Querzè dell'Osservatorio ICA Italia.
1: Sì.
0: Tra pochi istanti.
1: Adesso però arriva Miley Cyrus, il nostro numero 334 11 11 622. Ora ci ascoltiamo Jay-Z.

0: Questa è Giornale Radio Tempo Reale, in onda tutti i giorni dalle 13 alle 16 con Vicky Mangone da From Bologna e Lapo De Carlo from Milano, con però Samuele Campochiaro qua, Michele Ceci in redazione insieme a Daniela Vindigna al coordinamento, e i nostri ospiti, ovviamente anche gli ascoltatori che ci mandano messaggi al 334 11 11 622. Ora passiamo da un argomento che è legato alle infezioni correlate all'assistenza, che provocano qualcosa come 20.000 decessi, 20.000 morti ogni anno, ed è un dato che è veramente drammatico, supera quello delle vittime da incidenti stradali. E in questo scenario è nato l'osservatorio ICA Italia, che dunque è un'iniziativa che vuole raccogliere, analizzare, rendere pubblici i dati epidemiologici e anche le sentenze giudiziarie collegate a questo fenomeno. Ora, per comprendere l'impatto di questo strumento sulla sanità pubblica e tutela dei pazienti, abbiamo deciso di chiamare Andrea Querzè, che è con noi dell'osservatorio ICA. Ben trovato.
1: Buon pomeriggio.
2: Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori, buongiorno. Grazie.
1: Bene,
2: per l'invito.
1: Allora, devo dire che i numeri raccontano già la dimensione del problema, no? Centinaia di migliaia di infezioni correlate all'assistenza ogni anno, circa 20.000 decessi attribuibili, questo secondo le stime disponibili. Ci aiuti a capire cosa c'è davvero dietro questi numeri, quanto rappresentino una delle grandi sfide della sicurezza sanitaria, soprattutto perché poi non stiamo parlando soltanto di eventi inevitabili.
2: Ma sicuramente sì. Innanzitutto partiamo da una cosa che dice già molto. In Italia queste infezioni si stimano, non si contano. Questo è il dato più importante.
1: Certo.
2: L'Istituto Superiore di Sanità li stima tra i 400 e i 650.000 infezioni contratte nelle strutture sanitarie ogni anno, e di queste, appunto, come avete detto voi poco fa, 20.000 decessi l'anno risultano associati, sempre secondo l'ISS, l'Istituto Superiore di Sanità. Sì. Consideri che però il dato più diciamo importante è che sempre secondo l'ISS la metà di questi sono prevenuti.

0: meglio essere ultimi, tanto per essere chiari.
1: Certo.
0: Queste sono stime fatte perché in Italia appunto non esiste un registro pubblico obbligatorio che le conti tutte.
1: Perché?
0: E questo è il pezzo, è già un pezzo del problema. Perché non c'è?
1: Perché
0: questa
1: non
0: è la domanda, è la domanda delle domande. E perché questa è la cosa più importante, perché se noi le cominciamo a contare sappiamo anche dove intervenire, sappiamo da che punto partire e possiamo vedere dove possiamo arrivare. Senza questo numero di partenza è difficile mettere in piedi un sistema che funzioni. Già questo sarebbe un grande passo. In Inghilterra, come in Germania, non tutte, ma comunque hanno già cominciato a farlo. Alcune lo fanno in maniera indipendente, sono gli stessi ospedali che lo fanno, altre in maniera più strutturata. Però, diciamo, il vero punto è questo.
1: C'è un tema di cui, insomma, stavamo parlando giustamente di trasparenza, quindi l'osservatorio abbiamo detto che unisce per la prima volta, no, l'analisi dei dati sanitari pubblici a quella delle sentenze giudiziarie,
0: sì,
1: per infezioni ospedaliere. Ecco, c'è il rischio che questo tipo di mappatura però faccia l'effetto anche di spingere gli ospedali o magari il personale medico magari verso quella che possiamo dire una medicina difensiva. Cioè, fondamentalmente magari la trasparenza giuridica può essere più importante, ma se poi dopo i dati vengono nascosti per, uso il termine brutto, per paura, si crea una contrazione.
0: Allora, questa è una delle prime cose che mi sono posto, la prima domanda che mi sono posto quando ho pensato al sito, all'osservatorio. E abbiamo deciso di fare così: noi non nominiamo mai nessuno, non facciamo nomi di persone, di medici,
2: sì,
0: di ospedali.
2: Infatti.
0: Noi parliamo solo del fenomeno. Ogni sentenza pubblica che noi pubblichiamo è oscurata di tutti i dati sensibili, anche le date di nascita, indirizzi, anche gli avvocati. Solo il giudice c'è, perché il giudice ha firmato la sentenza e quello ci deve essere. Questo perché? Perché la sentenza, lo scopo di mettere la sentenza non è tanto di, anzi non vuole essere nessun dito puntato verso nessuno, altrimenti non aiuteremo nessuno a fare qualcosa di buono. La sentenza è lì per aiutare gli addetti ai lavori, quindi il risk manager di turno piuttosto che il direttore sanitario, di rendersi conto di cosa è successo negli altri ospedali, dove hanno mancato, quali sono stati gli effetti, e da lì poter impostare un protocollo ad hoc sulle loro specifiche esigenze, proprio per evitare di ripetere gli errori degli altri.
2: Certo, perché nei casi che avete analizzato tornano anche elementi molto concreti, no? Cioè dalla gestione di un catetere
0: sì,
2: alla contaminazione
0: tutto,
2: del campo operatorio, no?
0: Bravissima, esatto, lì c'è scritto proprio tutto. E ci sono dei casi più disparati, con delle situazioni le più inimmaginabili, e sono importanti da sapere, perché chi fa questo come mestiere deve sapere cosa è successo agli altri, in modo tale che certe cose non si ripetano. Questo è l'obiettivo di mettere le sentenze, ma ripeto, è importantissimo questo dettaglio, senza nomi neanche dell'ospedale, mettiamo solo la città, quello sì.
1: Ecco, c'è una questione che si ricollega poi a quello che abbiamo detto, perché in Italia la tracciabilità dell'ICA è, diciamo, frammentata, è disomogenea, e però tra le diverse regioni, nel senso che alcune regioni sono più avanti, altre sono decisamente più indietro. Quindi mi chiedo in che modo l'osservatorio può superare questo problema delle mancate segnalazioni, del sommerso, per esempio.
0: Questo è un compito che non è un nostro compito. Noi non siamo questo. Noi siamo qualcosa che cerca di unire delle realtà diverse in un'unica struttura per poter attingere a delle informazioni. Noi di nostro possiamo sollecitare certo tipo di interventi, ma non abbiamo né le competenze né le capacità per poter fare quello che lei ha chiesto.
1: Sì, poi
0: però,
1: Lo so, immagino, perché io chiedo, perché ovviamente essendo neofita chiedo l'esperto, ovviamente
0: ovvio,
1: poi
0: ovvio.
1: Potrebbe migliorare. Vicky.
2: Il vostro osservatorio però non guarda soltanto quello che non ha funzionato. Voi avete scelto di dedicare anche uno spazio alle strutture che hanno invece ottenuto risultati documentati, no? Nella riduzione delle infezioni. Allora ci racconti perché è importante raccontare anche gli esempi positivi, perché se l'obiettivo è prevenire non basta capire dove si è sbagliato, bisogna anche individuare le pratiche che hanno funzionato e capire se possono essere replicate altrove, in altri contesti.
0: Questo è l'unico caso

0: in cui l'osservatorio fa nomi e cognomi, cioè l'unico caso in cui mettiamo il nome dell'ospedale, chi ha fatto questo, chi ha fatto quello, perché è importante. E soprattutto anche attenzione, non bastano delle buone intenzioni. Noi pubblichiamo e inseriamo gli ospedali virtuosi che possono dimostrare con degli studi di aver ottenuto certi risultati. Solo la volontà di farlo non è sufficiente ad entrare in questo special group, chiamiamolo così. Però per tornare alla domanda che mi aveva fatto prima, per esempio, se parliamo dei piani regionali contro l'antibiotico resistenza, che è uno dei fattori che va sempre a braccetto con l'ICA, sono due cose che camminano insieme, perché l'una aiuta l'altra a fare sempre più danni. Questo è il meccanismo. 7 regioni su 21 hanno adottato un proprio piano, solo 7 su 21, questo piano è uscito nel 22. Le altre 10 si sono fermate a recepire quello nazionale e le altre proprio niente. Quindi anche questo è un fatto, quindi sono anche decisioni, apro virgolette, politiche, chiudo virgolette, perché poi alla fine quando parliamo di regione si parla di questo. Però alcune sono avanti, sicuramente sì.
1: Beh, insomma,
0: ci sono una per una, ci sono quelle che hanno aderito, ci sono tutte le regioni come si sono strutturate, il piano come è stato sviluppato, sul sito si trovano i dettagli. Io qui sto parlando proprio appunto dei titoli, ma i dettagli stanno dentro al sito, ovviamente.
1: Insomma, alla fine una delle cose, no scusami Vicky perché mi inserisco, perdonami, ma mi chiedevo soltanto, abbiamo ancora pochissimi istanti, ma se c'è la possibilità di fare in modo che questa mole di dati si trasformi in uno strumento predittivo, no? Adesso non so se si può dire così, e quindi allora, capace di supportare il legislatore e le direzioni sanitarie nell'abbattimento di rischio clinico, insomma.
0: Potrebbe essere predittivo se io avessi in mano tutti i casi, cosa che io adesso non ho. Al momento noi abbiamo raccolto a oggi 406 sentenze, consideri che abbiamo cominciato con, erano 37, quindi è un lavoro di ricerca importante, e contiamo di aumentarle, perché ripeto, più casi abbiamo, poi metteremo all'interno del sito un piccolo motore di ricerca che aiuta ad aggregare casi simili, in modo tale che chi cerca trova delle situazioni molto simili, sia di un senso che nell'altro, a seconda di quello che cercherà. Però ecco, è questo il punto. Più di questo.
2: Però Querzè, cosa possiamo imparare da questi dati, da queste sentenze? Proprio per fare in modo che la sicurezza delle cure non rimanga solamente lì così un principio, no? Ma diventi proprio una pratica quotidiana, possibilmente sempre più efficace. Ecco.
0: Bisogna parlarne. Parlarne aiuta a ridurre questo fenomeno. Perché oggi questo fenomeno, adesso noi e voi ne stiamo parlando, ma molta gente non è minimamente al corrente di una cosa del genere. Non è un numero che circola così, che la gente ne parla come se fosse, ma 20.000 morti è un numero impressionante.
2: Certo.
0: È impressionante.
2: Bene, allora, nel nostro piccolo abbiamo dato un contributo oggi.
0: Infatti io apprezzo tantissimo, perché la nostra chiacchierata si è arrivata alle orecchie giuste, può darsi che abbiamo dato una spinta in una certa direzione.
2: Speriamo.
0: Parlarne salva delle vite, in questo caso possiamo dirlo.
2: Bene, questa è la speranza. Va bene, grazie Andrea Querzè, Osservatorio ICA Italia. Grazie, buon lavoro, buon proseguimento di giornata. Adesso la musica, arriva la musica e poi una chiacchierata. Poi torniamo a chiacchierare io e te, caro.
1: Lo vedi anche
2: Lapo
1: tu, Samuele, che è minacciosa, o sono minacciosa?

0: Adesso ti parlerò di una cosa abbastanza anacronistica. Sai che ieri è stata eletta la nuova Miss Italia?
1: Ah sì, ho visto.
0: Ah, guarda, oppla.
1: È inutile.
0: L'hai
1: che...
0: L'hai vista?
1: Sì, certo.
0: No, devo dire,
1: ho anche visto, una volta ho visto, devo dire, tutto il backstage di Miss Italia. Avevo anche presentato una selezione quando avevo 24 anni.
0: Ma sai che anche a me è capitato di presentarne due o tre?
1: Succede
0: negli
1: se si
0: anni,
1: fa questo mestiere.
0: Mille anni fa.
1: Mille anni fa, esatto. Anche perché la mia ex era una delle candidate. Quindi ovviamente, già che ci sei, fai, io voglio ripresentarti. Dico, aspetta, volentieri. Non mi hanno pagato neanche, però vabbè, pazienza, non c'è problema, nel senso è stato tutto un backstage.
0: È comunque un evento che è veramente scivolato nell'ombra, in un'ombra sempre più fitta. Una volta, ti ricordi, prima serata era un evento di Rai 1 molto importante, no?
1: Ma c'è invece, un motivo, più di uno. È un po' come dire che...
0: Dimmene uno. Basta uno.
1: Beh, intanto sono cambiati un po' anche la percezione della donna e anche un certo tipo, modo di pensare. Il che non vuol dire però che di Miss Italia perderemo le tracce, perché le cose diciamo che tornano. E la sensazione è che da qui ai prossimi 5-6 anni potremo rivedere anche cose che sembravano sparite. Per esempio, sono 30 anni che dicono che Sanremo è finito e poi alla fine è sempre lì. E dicono,
0: sì, però Miss Italia no.
1: Miss Italia
0: è un po' diverso.
1: Diciamo che c'è anche la pervasività dei social, c'è un po' questa sensazione che la donna oggetto non funzioni. Io onestamente penso sempre che poi, se le donne partecipano e se si guarda al tutto in modo anche ironico, bene. Diciamo che dietro poi al concetto di Miss Italia c'era un atteggiamento sessista che probabilmente ha dato fastidio.
0: Certo.
1: E quindi, come
0: ma
1: sempre,
0: anche questo modo di definirla, di chiamarla la reginetta della bellezza, no?
1: Ma si cambia il termine, cioè non è che tu elimini o abolisci o perdi appeal per il termine. Io continuo a pensare che se una cosa ha una sua tradizione, esiste una parola che non è frequentata da nessuno, che è equilibrio. Allora lo riallinei, lo riaggiorni, lo definisci in un modo differente, non c'è bisogno di
0: cancellarlo. Però lo snaturi, allora fai un'altra cosa.
1: Beh, se lo snaturi, ma tante cose non è che devi snaturarle, è sufficiente cambiare due o tre elementi, ma
0: tipo
1: li integri.
0: Cambiami tre cose.
1: Hai appena detto reginetta.
0: Cambiami tre cose.
1: Hai appena detto reginetta, la chiami reginetta.
0: Cioè, la chiami signora.
1: Per esempio, mi piacerebbe che le donne che partecipano alle famose Miss Italia, visto che una delle cose che faceva un po' più ridere delle persone era che alcune di queste che rispondevano alle domande a volte erano veramente tragiche all'inizio. Dicevano, cosa, dimmi qualcosa sulla politica, e loro dicevano la pace nel mondo. E questa cosa chiaramente all'inizio era tragicomica. Dall'altra, poi abbiamo visto anche persone che si esprimevano in modo con concetti notevoli. Però uno diceva, devi promuovere l'aspetto intellettuale o la bellezza? Ma le due cose non sono scisse. Insomma, era un tema che era anche divisivo, ma era anche divertente. Se poi però la bellezza deve diventare un elemento per... cioè, allora fai anche Miss e Mister Italia a sto punto, per cercare di essere equanimi. Quindi se il tema è quello...
0: Ma penso ci sia, Mister Italia, cioè.
1: Unificatelo però, invece di fare uomini da una parte, donne dall'altra, fai in modo di mettere nella stessa competizione il mister più bello con la miss più bella, se il tema è quello. Io devo dire, non ho mai guardato, non me ne può importare di meno. Però se alla gente che piaceva divertiva perché era una kermesse simpatica, beh, allora si aggiorni la comunicativa di quell'evento. Non so se ti ho convinta.
0: No, affatto.
1: Benissimo,
0: non
1: perfetto.
0: Mi ha convinto affatto, però mi piace ricordare la vincitrice Sara Rizzea, questa ragazza che appunto è stata incoronata proprio ieri sera, 18 anni, arriva dalla Liguria. Peraltro quest'anno, quello di quest'anno, è stato l'80° anno di Miss Italia, 80° edizione di questo concorso. All'inizio, nel 39, non si chiamava così, il concorso era nato con un nome un po' particolare, 5.000 lire per un sorriso, vedi, però c'è sempre la bellezza. 5.000 lire per un sorriso, erano soldi per una volta, parliamo del 39.
1: Il 39?
0: 5.000 lire aveva, è iniziato nel 39, aveva la coda lunga 5.000 lire. Poi nel 46, interruzione dovuta alla guerra... E poi insomma sarebbe diventata appunto Miss Italia. La seconda vincitrice vinceva 1.500 lire. E gli altri,
1: scusa, ma 5.000 lire per partecipare e vinceva 1.500 lire? Non ci credo, scusami, c'è qualcosa che non va.
0: 1.500 lire nel 39 vinceva.
1: Allora, scusa, hai detto 5.000 lire per un sorriso, cosa voleva dire allora? Che 5.000 lire erano date a...
0: Era il 5.000 lire era il primo premio e 1.500 lire.
1: Ah, ok, ok, sì. Questo non ho capito. Perché
0: 1.500 lire era il secondo.
1: Allora, diciamo che ho guardato adesso mentre tu parlavi, 5.000 lire rappresentavano una cifra anche importante, era di circa 4.500-4.800 euro di oggi. Non è eccezionale che stiamo parlando.
0: Ma no,
1: così.
0: Vabbè, capito.
1: Insomma, io onestamente mi aspettavo almeno un
0: top. Vuoi sapere il terzo premio? Qual era? Il quarto?
1: Sentiamo.
0: Ah, terzo premio, una macchina da cucire.
1: Ecco, vedi, queste sono le cose. Ma eravamo in un'epoca, onestamente.
0: E il quarto premio è il quarto una macchina per scrivere.
1: No, dai, dimmi che non è vero.
0: No, lo giuro, lo giuro. E poi c'era il quinto premio, soggiorno in albergo di lusso.
1: Sì, no, ho capito. Ecco, c'era un'Italia che sfortunatamente per le donne era diversa, ma all'epoca evidentemente
0: molto diversa, molto diversa.
1: Però
0: no, la macchina a cucire, devo dire, è abbastanza.
1: Mia nonna ne aveva una meravigliosa casa che secondo me è moltissima.
0: Ma io ce l'ho.
1: Che era una cosa.
0: Sì, quella con la ruota,
1: sì,
0: no? Il mobiletto.
1: E quello era un oggetto straordinario. Sì, onestamente, poi alcuni oggetti sono passati in disuso. Mi mancava questa cosa che effettivamente i premi potevano essere quelli: la macchina da cucire, hai detto la macchina.
0: Macchina da cucire, macchina per scrivere, oppure soggiorni in albergo di lusso.
1: Vabbè, macchina
0: premio
1: da scrivere,
0: proprio.
1: Però è il corrispettivo del computer.
0: La macchina da cucire, però, racconta tanto,
1: Sì.
0: Dell'idea della donna.
1: Poi primo premio.
0: Terzo premio.
1: Il primo è
0: potevano
1: detto
0: regalare
1: soldi.
0: Giusto una batteria di pentole, allora. No.
1: Beh, potrebbe.
0: Ci sta.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Va bene, dai, abbiamo sforato. Via. 15:30. 15:30, linea alla regia, torniamo.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Energia, lavoro, tecnologia. Decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Pronti via, pronti per il rush finale, ultimi 30 minuti insieme, Lapo De Carlo, Vicky Mangone. Tra poco parleremo di cani da tartufo e parleremo dei Windsor.
7: Sì, beh, sono due cose sono uscisse, non vorrei che qualcuno pensasse.
6: Dipende.
7: Che è la stessa notizia.
6: Dipende dai punti di vista.
7: I cani da tartufo, i Windsor,
6: per essere tartufo.
7: Decisamente, tanto ne parleremo dei Windsor, ne parleremo con Antonella Zangaro, con la quale sono andato in onda con Domenica specialmente la scorsa stagione, e che adesso ha un suo programma molto bello che è God Save the Europe, e quindi il sabato, insieme anche a Francesco Massardo, e sarà con noi per questo libro di Charles Spencer, leggermente con un pochino di acredine nei confronti dei reali. E poi...
6: Ma no, ma perché? Ma cosa vai a pensare? Pensi sempre male, vedi? Sì. Pensi lì a pensare male.
7: Penso. Ho letto. Quindi ho visto, è effettivamente così. Comunque ne parleremo con lei, invece tra poco i cani da tartufo.
8: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long.

0: Allora, il tartufo, che tanto non è un'esclusiva delle colline piemontesi o appenniniche, a due passi da Milano, Bergamo, Cremona, i boschi della Lombardia hanno un vero e proprio oro nero, se vogliamo dire così, perché deve essere soltanto scoperto. Allora, a breve, tra pochi giorni, il 26 e 27 settembre, il Parco Adda Sud ospiterà un corso cinofilo intensivo per aspiranti cercatori di trifole. E di fatto questo tipo di stage è guidato da Francesco Laurenzi, esperto tartufaio, educatore e addestratore, e guarda caso è qui con noi a Giornale Radio. Ben trovato
1: Laurenzi.
2: Eccomi, buongiorno a tutti.
1: Eccoci qua. Allora, Laurenzi, io devo dire, sono neofita, non ne so molto della caccia al tartufo. Funghi sì, ma il tartufo è un'altra cosa, no? Allora, ci racconti cosa significa entrare in questo mondo? Quali sono proprio le prime cose che bisogna imparare? Perché non basta entrare nel bosco e lasciare che sia il cane a seguire il proprio naso, no? Dietro la cerca c'è un vero percorso proprio di preparazione del cane, ma anche del suo conduttore. Cioè, non si va alla cieca.
2: No, non si va alla cieca, e è un'attività, andare tartufi, complessa, ma anche appagante. E una piccola precisazione: anche il tartufo è un fungo, solo che è un fungo ipogeo, sotterraneo.
1: Vero, vero.
2: Il vantaggio è che il cane ben addestrato fa la gran parte dell'opera. Un cane che sa lavorare ti segnala anche a una lunga distanza. Ci sono cani che possono affiutare un tartufo anche a 100 metri e la trifola, e poi completano la ricerca anche con la segnalazione e lo scavo. A questo punto interviene il conduttore che con delicatezza cerca di fare uno scavo il più piccolo possibile per non danneggiare le radici e le micorrize della pianta e del tartufo, e estrarre il prezioso tubero. Ovviamente il cane deve essere preparato, non si improvvisa, non ci si improvvisa tartufai, e servono settimane e anche mesi a volte di addestramento per fare un cane come si deve.
0: Vicky.
1: C'è un luogo comune, Laurenzi, che sarebbe bene sfatare, no? Per trovare tartufi non è indispensabile avere un lagotto romagnolo piuttosto che un cane da lavoro particolarmente evocato, no? Allora, ci racconti quanto possa essere sorprendente la capacità di un meticcio o magari di un altro cane che non avremmo mai immaginato come cane da tartufo. Cioè, sono tutti potenzialmente cani da tartufo?
2: La domanda è molto interessante e confermo subito. Tutti i cani, ma per essere onesto io direi quasi tutti i cani, quasi tutte le razze, sono vocate.
1: Quali escludiamo? Quali cani, quali razze vogliamo escludere?
0: Il mio di sicuro, la razza del mio cane, posso dirlo da prima, dal principio.
1: È da divano, forse, non è da tartufo.
2: Forse con un maltesino che ha le zampe alte 3 cm, ecco. Eviterei di andare a tartufi in montagna. Quindi. Anche perché faremo un sacrificio, ecco.
0: Non è un maltese, però non siamo lontani. Diciamo che la mia è una razza. Il mio è un chihuahua della Papuasia inferiore, assassino della Papuasia inferiore. Quindi non raccomando nessuno. Ad ogni modo, prego.
2: Difficile da gestire. Ci sono sicuramente razze più vocate. Per tradizione, in Piemonte si utilizzava da sempre il meticcio. Spesso meticcio di lupetto o di cani da caccia.
1: Vedi, il mio cane è perfetto.
2: Perfetto, allora aspetto di poterlo addestrare. Io il corso sta per partire. Certo. C'è ancora un posto.
1: Arrivo con la Nina, va bene.
2: Ci siamo. Poi il lagotto, dicevo, si è fatto strada e si è imposto un po' come una razza vocata per eccellenza, anche perché ha delle caratteristiche morfologiche un po' uniche, ma tantissime altre razze, soprattutto i cani da caccia, da ferma e da riporto in acqua, come il Labrador è un cane eccezionale, ma anche i cani da pastore, da conduzione del gregge, per esempio i Border Collie, che hanno un'intelligenza spiccata, sono cani volenterosi, che hanno una voglia di compiacere il conduttore e di collaborare. Altri cani come le razze primitive, faccio l'esempio per esempio dell'Husky, sono razze sicuramente meno diciamo così, interessate alla collaborazione per la ricerca olfattiva.
0: C'è un'altra questione, perché poi è interessante la questione che comunque il mondo dei tartufai è storicamente noto per essere un po' goloso e geloso, geloso dei propri segreti. Infatti lei non ci ha detto ancora tutto, cioè ci dice qualcosa ma se lo tiene per sé qualcosa. Quindi la questione è che ogni tanto ci sono degli episodi che sono legati purtroppo anche a dei bocconi avvelenati tra rivali. Aprire questa disciplina al grande pubblico attraverso corsi accessibili è una forma di democratizzazione o rischia di creare troppa pressione sui boschi della regione?
2: Complimenti, perché siete molto preparati, domande che io apprezzo.
1: Studiamo.
2: Avete studiato?
0: Non male, meno quello.
2: La questione è molto complessa. Allora, andare a tartufi è sempre stato un mondo underground. Fino a 15-20 anni fa, se non sapeva il nonno o il fratello, il cugino tartufaio che ti introduceva in questo mondo, era praticamente impossibile addestrare un cane e cercarsi posti da soli. Ora, con le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, le mappe satellitari di ogni tipo, le mappe dei suoli, la cartografia diciamo che sempre più sviluppata e digitale, trovarsi anche i posti è più facile. Addestrare il cane anche grazie all'aiuto di chi come me comunque lo fa in maniera professionale, sicuramente aiuta, ecco, una spinta serve ancora oggi per introdursi a questo mondo, ma è anche etico da parte di chi addestra dare gli strumenti per iniziare, dare le competenze, dare anche diciamo così una formazione etica e rispetto del bosco, rispetto dell'habitat e rispetto degli altri frequentatori dei boschi, ma a un certo punto e lasciare, diciamo così, la mano all'allievo e chiedergli di proseguire da solo, perché la ricerca, la fatica ancora adesso è importante e come si suol dire bisogna anche consumarsi gli scarponi per andare a tartufi.
1: Certo, è vero. Poi la cerca del tartufo è anche un modo molto particolare di vivere il territorio, no? Perché si cammina, si osserva, si seguono le stagioni, si impara proprio a conoscere il bosco anche, no? Ci racconta quanto questa dimensione naturalistica sia parte proprio di questa passione. Forse proprio questo, no? Uno degli aspetti che spiegano questo crescente interesse di cui ci stava parlando.
2: Sì, guarda, può anche diventare una malattia questa,
1: ecco,
2: questa passione,
1: può andare oltre.
2: Diciamo così. Sì, cinofila e naturalistica assieme, perché già sappiamo che passare tempo di qualità nella natura è appagante per l'anima e per la psiche.
1: Vero.
2: Se poi lo si fa con il nostro fido alleato, compagno di avventura, il valore aumenta. Se inoltre il cane è anche capace di cercare e trovare il tartufo e ci ripaga la stessa giornata, allora posso dire che potremmo passare una giornata perfetta, ecco.
0: Stiamo per salutare, però un'ultima domanda la possiamo ancora fare nel frattempo, perché visto che lei è educatore FISC, spero che si dica così, di terzo livello, addestratore, corretto intanto,
2: sì,
0: l'informazione,
2: corretto,
0: abbiamo studiato veramente bene, no?
2: E, troppo
0: vedi che abbiamo. Ma insomma, in un weekend di stage intensivo, quanto costa quanto conta l'addestramento tecnico del fiuto e invece quanto la costruzione del binomio, della complicità tra, insomma, il proprietario e il suo cane, e come si orienta il corso rispetto alle normative o ai tesserini che poi sono obbligatori per legge?
2: Allora, domanda anche questa molto interessante, sicuramente la relazione che si è creata col cane prima del corso, l'affiatamento, la capacità di conduzione del proprietario o conduttore, come oggi si chiama, e anche una minima educazione di base impartita al cane possono facilitare molto anche l'addestramento, ecco. Un cane completamente ingestibile non è facilmente addestrabile, le eccezioni ci sono. Il corso nel mio corso si parte da zero, cioè cani assolutamente non addestrati, novizi e conduttori ugualmente, ma si prosegue sempre fondando l'addestramento sul binomio. Io lo dico sempre, io addestro i cani e i conduttori.
0: È giusto. Certo,
2: quindi confermo.
1: Vorrei ricordare anche che dal 2021 la cerca e cavatura del tartufo in Italia è riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio culturale e materiale dell'umanità, mi sembrava importante ricordarlo. E invece ricordi lei, Laurenzi, il prossimo weekend questo corso cinofilo per diventare appunto cercatori di trifole, dove?
2: Sì, è il 26 e il 27 di settembre. Sì. Siamo a Rivolta d'Adda, a mezz'ora da Milano, zona est, nel parco dell'Adda, e sarà l'ultimo corso prima dell'inizio della stagione del tartufo, poi probabilmente terrò anche un altro corso a fine novembre, a seconda delle richieste, e quindi si chiude con la stagione e se ne riparla l'anno prossimo. E in merito alla ricerca del tartufo, che è patrimonio immateriale dell'umanità, vorrei aggiungere una cosa. È importante che le istituzioni si rendano conto anche che i boschi vanno tutelati, perché oggi sono sotto minaccia.
0: Sì.
2: Minaccia del cambiamento climatico, ma del taglio del bosco indiscriminato, della mancanza della cura del bosco. Ci sono molti agricoltori che prendono fiori di sovvenzioni europee, però poi i boschi non vengono puliti, non vengono curati, e questo impoverisce anche il patrimonio tartufigeno e non solo.
0: Sì, chiaramente. Noi dobbiamo salutarla, naturalmente grazie ancora a Francesco Laurenzi, che poi è organizzatore del corso Il Tartufaio, educatore, addestratore, ricordiamo, Milano, Bergamo, Cremona, il 26-27 settembre, il corso cinofilo per diventare cercatore, abbiamo detto, di trifole. Quindi grazie ancora e buon lavoro.
1: Grazie Francesco Laurenzi. Io funghi sì, lo dicevo prima, tartufi meno. No, anche i tartufi sono funghi, ma ha sgridato prima.
0: Sì, mi ha fatto bene. Finalmente qualcuno che ti sgrida, era ora anche.

0: abbiamo con noi il piacere di avere una collega con la quale io tra l'altro ho condotto un programma per qualche mese, devo dire che mi ha fatto un gran piacere, adesso lei va con le sue gambe, anzi c'è anche Francesco Massardo, lei conduce qui su Giornale Radio un programma che è God Save the Europe, che nome, che titolo, già bello anche dirlo, e poi ha condotto magistralmente con me anche domenica specialmente From London, come mi piaceva spesso dire, sto parlando di Antonella Zangaro. Ciao Antonella, ben trovata.
1: Buongiorno Lampo, ciao Vicky, bentrovati a voi, che piacere risentirvi.
0: Ma intanto adesso che ti sento mi sembra veramente domenica, cioè,
1: è vero
0: so che aspetta, ma è domenica
2: e invece è martedì, guarda allora, un po', allora, invece è martedì.
0: Sì, Antonella,
2: di cosa parliamo con Antonella?
0: È del libro di Charles Spencer, un tantino avvelenato mi sembra, Antonella.
1: Tanto basta per scatenare l'inferno a corte, cari ragazze, perché il canto del cigno è stato, come dire, infornato 30 anni fa, ha avuto una cottura lenta e ha aspettato il momento propizio per uscire alle stampe e generare l'inferno. Questo ha
2: Senti,
1: fatto
2: ma cosa racconta questo libro di nuovo, di mai sentito? Cosa c'è in questo libro?
1: Attribuisce a Re Carlo III, che all'epoca dell'incidente mortale che costò la vita a Lady Diana era ancora principe del Galles, Charles Spencer era l'ex cognato, come di fatto è tuttora, e quello che racconta oggi è la versione dei fatti, così dice, necessaria a restituire la verità alla memoria di Lady Diana. Quindi tira fuori dal sacco parole, frasi inedite e veramente molto pesanti attribuite a Re Carlo, che pare, dicono coloro che lo conoscono, lo frequentano, l'hanno incrociato, sia assolutamente furioso.
0: Ah, addirittura. Insomma, diciamo che dal punto di vista delle fonti, ritieni che insomma queste accuse siano, mi pare di aver capito, di aver sentito che c'era l'euforia di Carlo la mattina della morte di Lady Di, è la cosa che mi ha un po' colpito questa quando l'ho letta sui giornali. Ecco, sono prove supportate o sono illazioni secondo te?
1: Domenica scorsa Charles Spencer è stato intervistato al programma della mattina, la BBC, da Laura Kunzberg, che è una giornalista bella rodata, insomma non l'ultima arrivata, e lei gli ha fatto proprio questa domanda, perché le frasi più dure e insomma terribili da accettare sono quelle che gli vengono attribuite nella prima telefonata fatta all'ex cognato che si trovava in Sudafrica, e quando questi gli detto insomma tua sorella purtroppo è mancata in questo incidente eccetera, Spencer ha detto, lui me l'ha detto con un'euforia nella voce che pareva uno che aveva appena vinto la lotteria. Poi la discussione circa l'opportunità di mettere nel corteo funebre dietro al feretro i due bambini, insomma 12-15 anni, Harry e William, e lo zio Spencer che diceva Diana non l'avrebbe mai voluto, non lo facciamo. A quel punto Charles gli avrebbe risposto, il re principe all'epoca gli avrebbe risposto, ma non ti preoccupare, sarà presto dimenticata. Ecco, diciamo che all'indomani da queste prime rivelazioni centellinate sul Daily Mail, del tabloid che ha fatto un accordo con l'editore, il Buckingham Palace ha diramato un comunicato in cui spiegava, spesso il ricordo annebbia un po' la mente e i fatti vengono un po', come dire, ricostruiti dal dolore, ecco, reinterpretati dal dolore, e lì l'aveva chiusa, ma questo è andato avanti con parole sempre più gravi, quindi oggi sono i vicini al re, coloro, gli amici, le fonti quelle anonime che parlano e sussurrano all'orecchio dei cronisti, che dicono appunto che secondo voi il re può mai aver detto una cosa del genere, ma guardate che fratello e sorella non erano poi così intimi, così vicini come viene raccontato, e lui, il re interessato, si difende dicendo, ma se lui non ha smentito probabilmente ho detto la verità.
2: Ecco, c'è poi Antonella un dettaglio che sembra quasi scritto per una serie televisiva, no? Cioè Spencer, Charles Spencer sostiene che Elisabetta avrebbe valutato di restituire a Diana dopo la morte il titolo di Sua Altezza Reale, quello che le era stato tolto con il divorzio. Ecco, raccontaci quanto questa rivelazione se confermata, cambierebbe a questo punto la lettura del rapporto tra la regina e Diana, perché significherebbe che dietro quella freddezza, no, istituzionale che abbiamo sempre visto e che è sempre stata raccontata negli anni, forse c'era una consapevolezza un po' diversa del posto che Diana aveva ormai conquistato nel cuore del paese.
1: Dunque, sul cuore, il posto nel cuore del paese non ho dubbi, sebbene il posto nel cuore degli italiani sia molto più esclusivo e coccolato di quello degli inglesi, che con il loro pragmatismo hanno accettato i fatti, hanno accettato la nuova moglie Camilla, l'hanno accettata come regina e buonanotte, andiamo avanti. Ecco, gli italiani su questo sono molto più romantici. In realtà il conte Spencer avrebbe anche attribuito a Elisabetta II frasi del tipo: quando le hanno detto che era successa la tragedia, prima di dirle com'era l'epilogo, Elisabetta avrebbe detto: cosa ha combinato questa volta? Ecco, per darvi la misura. Sì. Diciamo che io tendo a credere alla versione di Tony Blair, che ha preso su la macchinina o quel che ha preso per andare a Balmoral in Scozia, dove Elisabetta si trovava come da tradizione in vacanza con il figlio Carlo e i due nipotini, per convincerla a scendere a Bomba, a scendere a Londra, prendere in mano la situazione, parlare con il paese, accennare l'inchino e come dire, accettare che il popolo era distrutto dal dolore, la corona doveva essere accanto al suo popolo.
0: Antonella, normalmente però mi pare di poter dire che i tabloid ci vanno giù duri con i reali, questa volta forse no. C'è stato secondo te un patto di protezione reciproca oppure al contrario? Cioè, perché non mi passo di vedere, e anche devo dire il silenzio dei figli di William ed Harry, che vorrei sapere come interpreti.
1: Dunque, su quest'ultimo aspetto per Harry vediamo, perché con questi Sussex non si sa mai, il conto lo facciamo alla fine, la linea la tiriamo alla fine, perché c'è da aspettarsi di tutto, anche perché l'ultima, ne avevamo già scritto nello specifico io, però insomma lo conferma anche oggi anche il Telegraph per l'ennesima volta, Harry sta di fatto lavorando a un documentario, anche questo dedicato alla memoria di Lady Diana, quindi anche lì potrebbe uscire la qualunque.
2: Due scappati quando... di casa li ha detto. Definiti,
1: ecco,
2: Caprarica, due scappati di casa.
1: Come dagli torto. Detto questo, William continua con il silenzio che mette a tacere, come diceva la nonna, never complain, never explain, quindi non diamo spiegazioni, andiamo avanti e mostriamo il meglio che possiamo dell'istituzione che rappresentiamo. I tabloid, devo dire, Lapo, sono d'accordo con te, sono stati abbastanza, come dire, non hanno preso le parti del conte Spencer, non hanno puntato il dito contro Charles, non ci dimentichiamo, un re anziano, malato, che non si è mai tirato indietro, che continua ad affrontare il suo incarico, il suo impegno, nonostante non sia proprio al massimo della forma, un re colto, preparato, che crede in battaglie condivisibili, l'ambiente, eccetera. Insomma, io provo tanta, come dire, umana compassione nei suoi confronti.
0: Anche i tabloid hanno un cuore.
1: Sì, devo dire, secondo me sì.
2: Antonella, abbiamo pochissimo tempo. Ci dici perché Charles Spencer rompe il silenzio proprio adesso? C'è il bisogno di un fratello di raccontare la propria versione? Oppure, non so, il libro arriva in un momento nel quale la memoria di Diana può diventare anche una potente arma narrativa in questa nuova guerra interna ai Windsor? Oppure, terza versione, il conte Spencer si è finito esordi?
1: Brava, la terza che hai detto, legata a parte della seconda, siamo a breve distanza dal trentennale e quindi è il momento per iniziare a tirare fuori gli scheletri dall'armadio e monetizzarli.
0: Molto bene, Antonella, intanto grazie, la trasmissione come sai è finita e quindi noi ti abbracciamo, ma ti ascolteremo sabato poi con il tuo programma God Save the Europe, spero di averlo detto all'inglese con l'accento tra l'altro di Bournemouth, so se è corretto.
2: Grazie Antonella Zangaro.
1: Grazie a voi.
2: Un abbraccio.
1: Ci sentiamo sabato. Ciao.
0: Allora, sta arrivando...
2: ne abbiamo finito.
0: Sì, perché
2: è arrivato.
0: Tom Lavizzari. I don't know how do you say in Italia. Lavizzari. E poi c'è anche Samuele Campochiaro in regia, Michele Ceci in redazione, Daniele Vindigni al coordinamento. E ovviamente io ringrazio te.
2: E noi che ce ne andiamo.
0: Brutta notizia.
2: Qual è questa brutta notizia?
0: Che domani io e te
2: hai
0: siamo
2: finito
0: ancora,
2: il tè.
0: Ancora qui, io e te. non avrei un altro all'infuori di me.
2: No, questa è brutta, brutta.
0: È brutta.
2: Vabbè, pazienza.
0: A domani, ciao a tutti. Adesso Sport Club. Ciao.
3: Giornale Radio.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 16 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma giunge dall'Istat, che ha ribadito per il 2025 il deficit al 3,1% del PIL, valore che supera le soglie comunitarie. Questo quadro rende più complessa la stesura della legge di bilancio. Roma non potrà sfruttare appieno la flessibilità per le spese militari ed energetiche richiesta a Bruxelles, se non compensando con una contestuale riduzione di altri capitoli di spesa. Traspare amarezza dalle fila dell'esecutivo, il titolare dell'economia Giorgetti ha ammesso la delusione per i rilievi definitivi, precisando che comunque l'uscita dalla procedura avverrà nel 2027 come pianificato nei documenti di finanza pubblica. Immediate le critiche delle forze di opposizione, con il Movimento 5 Stelle che accusa la maggioranza di non essere riuscita a riportare il paese nei parametri europei a fronte di anni di rigore e pressione fiscale. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e il vice premier Salvini, definisce i dati in linea con le stime del governo e contesta la rigidità dei parametri dell'Unione. Donald Trump è a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà tra poco al Palazzo di Vetro, poi è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. In serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky, successivamente il leader USA terrà un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela. In arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla scuola, che introduce un limite del 30% per ogni classe agli studenti stranieri. Il ministro dell'istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. Ieri da Matrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare ad unire e non a lacerare. Sport, europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino, oggi dalle 15, la sfida tra Francia e Romania, da cui uscirà l'eventuale avversaria degli azzurri. Alle 18 Polonia-Germania, chi vince sfida una tra Belgio e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
8: Avete appena sentito dal nostro notiziario radio che domani sera l'Italia della pallavolo giocherà i suoi quarti di finale. In questo momento è in corso il primo dei quarti di finale tra Francia, la Francia di Andrea Gianni, e la Romania. Andrea Gianni chiaramente il CT della nazionale di pallavolo francese, che sta vincendo 2-7-0 in questo momento contro la Romania. Appena compare sul tabellone, vi dico anche il parziale di questo terzo set che stanno giocando. Parleremo all'inizio, proprio il primissimo ospite sarà il nostro Piero Giannico, con cui appunto andremo a riprendere un po' le fila della pallavolo, perché per l'appunto sono iniziati i quarti di finale di questo europeo, competizione che è entrata assolutamente nel vivo. Mi sono anche informato a proposito della domanda che ci avete fatto ieri in fine trasmissione sulle divise della Coppa Davis, e confermo quanto vi ho già detto ieri, diciamo che era una mia intuizione, ma poi in realtà cercando è stata confermata, ovvero che il tennis, proprio per sua stessa struttura, non è considerato uno sport di squadra ma individuale, quindi anche nel caso delle nazionali si tende ad avere un colore comune ma lasciare a chiunque la possibilità di avere il proprio diciamo sponsor tecnico, ecco. E vi aggiorno anche sull'ultimissima cosa prima di mandare il primo brano, perché l'Italia del tennis ha appena conosciuto le sue avversarie di Coppa Davis, perché ai quarti delle finals di Bologna affronterà appunto la Corea del Sud il 25 novembre, c'è appena stato il sorteggio, poi eventualmente incontrerà Repubblica Ceca e Canada, Spagna e Germania invece potranno arrivare solo in finale. È un sorteggio che, secondo lo stesso presidente federale Binaghi, ha strappato un sorriso al CT volantri. Anche le donne inseguono un'altra coppa. Paolini e compagne cercano il terzo titolo consecutivo nella B&B Jeans Cup. L'esordio sarà giovedì alle 11 contro la Cina di che padrona di casa proprio a Shenzhen. Sinner invece ha iniziato la 90esima settimana complessiva da numero uno al mondo. Agassi, che ha record, è a 101. Ieri vittorie di Guerrieri, Arnaboldi e Raul Brancaccio nel Challenger. E cresce anche il tennis femminile alle spalle delle protagoniste, perché Lisa Pigato sarà numero 113 e Samira De Stefano entra nelle prime 200. Queste erano un po' le ultime ore che vi volevo dare. Adesso ascoltiamo One Republic con Sunday e poi iniziamo ufficialmente questa giornata di Sport Club.

Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari, con me in cabina di regia Massimo Roccia Tedesco, in redazione Michele Ceci. 334 11 11 622 per scriverci in diretta. Prima di passare una breve pagina del calcio che ci porterà poi invece a occuparci di pallavolo con il primo ospite, che è Piero Giannico, riprenderemo poi il calcio nella seconda parte della trasmissione. Quest'oggi invertiamo i ruoli abituali. Vi devo dare anche una news, che è la Formula 1 prepara una novità importante per il 2027, visto che torneremo venerdì a parlare di Formula 1, perché ritorna il Gran Premio. Gran Premi più corti dalla prossima stagione, da 305 a 290 km, quindi mediamente 2 o 3 giri in meno. Il cambiamento è legato alle nuove regole sulla Power Unit, ma si inserisce anche in una strategia più ampia, ovvero rendere la Formula 1 più dinamica e coinvolgere sempre di più il pubblico giovane, che è un po' una logica americana che stiamo anche apprendendo sul calcio. Secondo i dati riportati dalla Gazzetta dello Sport, infatti il 50% dei follower della Formula 1 è su TikTok, il 40% su Instagram, a meno di 25 anni. Un pubblico abituato a contenuti rapidi, a un ritmo narrativo elevato, è un rapporto continuo con i propri protagonisti. Parleremo chiaramente di questo con i nostri ospiti specifici, perché è una cosa che sta sempre succedendo più spesso nello sport, e credo che prima o poi anche il calcio subirà qualche novità da questo punto di vista. Nel frattempo è uscito il giudice sportivo che ha emesso il proprio verdetto sul caso dei tifosi della Juve di cui abbiamo parlato ieri, a proposito di Mazzola, il fatto che abbiano vilmente voltato le spalle al campo durante la celebrazione di un'icona, un grandissimo personaggio dello sport italiano. Pensate che la Juventus ha preso solo 10.000 euro di ammenda. Questa cosa, come sempre, fa uscire un po' nessun colpevole, è un po' la solita soluzione tra luce e vino. È un problema che secondo me andrà affrontato nelle prossime settimane. Vorrei proprio affrontarlo magari con Pippo Russo, che di sociologia

0: di una dignità, di valori umani, di valori sportivi. E io ho avuto la fortuna di conoscerli e di abbracciarli, in questo caso Mazzola, quando sono arrivato all'Inter. Uno dei primi giorni che ero lì a camminare, è venuto ad abbracciarmi, è venuto a trasferirmi tutta la sua disponibilità, e me lo ricorderò sempre, me lo porterò sempre dietro.
1: Allora, un'altra notizia di calcio è Granit Xhaka, a proposito di comportamenti poco corretti. Capitano della nazionale svizzera e centrocampista del Sunderland, ha ammesso di aver acquistato un falso certificato di vaccinazione contro il Covid durante la pandemia. Il calciatore, che oggi è 33 anni, ha deciso di raccontare pubblicamente quanto accaduto, spiegando le ragioni della sua scelta. All'epoca ero molto insicuro, avevo grandi dubbi sulla vaccinazione anti-Covid. Provavo una profonda sfiducia nei confronti del vaccino ed ero condizionato da paura ed insicurezza. Xhaka ha quindi ammesso di aver scelto questa scorciatoia e ha concordato con la federazione appunto calcistica elvetica un'esclusione dalla nazionale, in attesa per l'appunto di che ci sia una soluzione al processo. Rischia addirittura 5 anni di galera, e ricordiamoci che Xhaka è il giocatore più presente nella storia del calcio svizzero in nazionale. A proposito di calciatori che non se la passano troppo bene, è il momento di Leao, perché Leao ha cambiato squadra, è andato in Turchia e in realtà lo stanno veramente massacrando, soprattutto l'opinionista televisivo Sinan Engin lo ha criticato duramente, arrivando a paragonarlo a Wilfried Zaha, un altro grande nome che era arrivato tra il clamore della folla spendendo un sacco di soldi, e per loro sono dei giocatori inutili. Pensate che ci sono i tifosi che addirittura veramente lo stanno insultando. Vi leggo un messaggio, ad esempio: questo ride mentre corro, ho tradotto qualche messaggio di tifoso del Galatasaray, ma questo ride mentre corre, che mancanza di serietà. E appunto Engin oggi dice: oggi Leao ha perso 21 palloni, e poi gli suggeriscono di guardare Salah, che l'ha abbattuto il Galatasaray per 3-0 proprio col Trabzonspor. Questo ha fatto esplodere la rabbia dei tifosi, ma in questo momento dobbiamo prepararci appunto ad entrare nel merito della pallavolo, perché la nostra Italia domani per l'appunto giocherà. Ma sentiamo Micheletto, perché è il giocatore simbolo, dicevamo proprio settimana scorsa, che sta pian pianino ritrovando la forma. Speriamo che la ritrovi in fretta.
2: Entro sempre più sicuro di me, più tranquillo, e sapendo le cose che devo fare, sapendo anche io, conoscendomi anche meglio, quindi ogni ingresso è un mattoncino in più, secondo me, quindi bene farlo. Insomma, con la partita già indirizzata è anche più semplice, devo essere sincero, e con i compagni forti ancora di più, perché ti aiutano. La volta scorsa ero un po' più rigido anche lì, cadevo un po' storto, anche mia mamma e mio papà da casa erano sempre preoccupati ogni volta che atterravo, perché diceva che ero storto. Adesso mi pare anche meglio lì, meglio con l'atterraggio, e sto prendendo più confidenza, dai, è un po' quello che mi serve.
1: Intanto la Francia sempre 2-7-0 sulla Romania, 17-14 il parziale di questo terzo set. Italia che ha battuto negli ottavi la Danimarca. Sentiamo cosa ne dice a proposito la Via.
3: Il livello medio si è alzato tanto, la Danimarca si è arrivata agli ottavi di finale, vuol dire che ha meritato e ha giocato bene, e oggi si è visto. Noi, secondo me, l'abbiamo interpretata molto bene, è andata bene, insomma, ecco. Però siamo contenti di aver superato appunto questi ottavi. La Finlandia non è quest'anno che è uscita, la conosciamo, è una squadra completa, è una squadra che sa giocare a pallavolo, e lo sappiamo, però lo sappiamo fare anche noi, quindi sarà sicuramente una bella partita.
1: Avete sentito per l'appunto il riferimento di Lavia anche alla partita che l'Italia giocherà domani sera alle 21:05, sempre a Torino, dove appunto ha battuto la Danimarca davanti a 7.500 spettatori. È stata una partita abbastanza semplice, appunto la commenteremo poi con il nostro prossimo ospite Piero Giannico. Sentiamo l'ultimissimo Romanò, che presenta per l'appunto la partita contro la Finlandia che si giocherà domani sera.
4: È una Finlandia tosta, e comunque il livello generale si è alzato, e è un'altra partita in cui dovremo pensare alle nostre cose, essere concentrati su ogni palla, e perché se non lo facciamo poi si complica tutto. Quindi concentrati su noi stessi, poi ci saranno anche dei momenti di difficoltà perché loro giocheranno bene, ma dobbiamo essere pronti a affrontarli.
1: Tra pochissimo avremo con noi Piero Giannico, con cui per l'appunto riprenderemo le fila di questo europeo maschile di pallavolo. Adesso sentiamo i Fontaine DC

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Qui siamo a Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622 per scriverci o mandarci dei vocali mentre siamo in diretta o anche mentre non lo siamo, tanto poi li leggiamo, li ascoltiamo. Comunque, nel frattempo, Francia-Romania 2-0, 21-17 per la squadra di Andrea Giani. Parliamo di pallavolo con Piero Giannico, ben trovato. Grazie mille di essere con noi, Piero.
1: Ciao, buon pomeriggio Tommaso, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio.
1: I nostri amici appassionati di pallavolo e non solo.
0: Esatto. Allora, mi sa che sta per finire la partita e credo che vincerà la Francia. A questo punto, un commento su questa Francia di Andrea Giani, che sarà la prima qualificata, per cui da questi quarti alle semifinali.
1: Ma il livello in generale a cui stiamo assistendo con questa scorpacciata di partite all'europeo ci sta consegnando una fotografia di una qualità importante che attraversa tutte le partecipanti, anche quelle che magari non hanno raggiunto la fase di eliminazione diretta, ma anche le stesse squadre che comunque si sono qualificate danno sempre quella qualità in più al gioco e all'organizzazione nello schieramento in campo. Questo significa che chiunque possa essere poi diciamo nel cammino dell'Italia, la formazione che l'Italia andrà ad affrontare, in questo caso abbiamo la Finlandia, però in caso di vittoria l'Italia affronterà, comincerà già ad affrontare squadre con un peso specifico importante. Qualunque partita tu vada ad affrontare non sarà una partita semplice. La Francia è una di quelle formazioni che non ti dà punti di riferimento quando ha il palleggiatore la palla in testa, e questo può essere un problema per chi la va ad affrontare, perché comunque hanno questo gioco molto veloce, hanno un'imprevedibilità nella fase della ricostruzione, è una squadra che ha tanti giocatori forti e quindi è chiaro che la Francia può considerarsi una delle squadre favorite, insomma, per il successo finale.
0: Esatto. Io volevo farti una domanda a proposito anche delle altre squadre straniere, perché ci sono state tre partite negli ottavi, secondo me, che volevo che tu ci analizzassi brevemente, perché chiaramente non possiamo approfondire troppo. Germania-Bulgaria, perché c'è stata una grandissima rimonta della Germania. Finlandia-Grecia, perché appunto sono i prossimi avversari dell'Italia e hanno giocato una partita che hanno vinto 3-2, per cui molto molto combattuta contro i greci, e poi questo derby Slovenia-Serbia in cui gli sloveni hanno tritato letteralmente la Serbia, che non è l'ultima nazionale della pallavolo mondiale, diciamo. Per cui volevo un commento da te su queste tre partite, che appunto ci presentano tre squadre che per l'Italia possono essere sicuramente un problema. Una potrebbe esserlo, perché è la prossima avversaria.
1: Allora, partendo da Slovenia-Serbia, partita che è durata 77 minuti, questo fa già capire quella che tecnicamente è la forza della Slovenia, perché comunque la Slovenia ha dimostrato con i fatti di avere un gioco solido, un gioco importante. Fabio Soli è il coach della nazionale slovena, l'allenatore di Verona nella Superlega, ma hanno anche qui un'intelaiatura di gioco che è molto importante, soprattutto se andiamo ad analizzare i fondamentali di questa partita, i 10 muri punto della Slovenia, la fase break point che ha funzionato 21-5, questo può significare che il dettaglio è stato curato all'inverosimile, la questione soprattutto dell'attacco, perché il 57% in attacco della Slovenia vuol significare che hai dei giocatori anche di palla alta che ti mettono
0: imponenti,
1: dei palloni a terra,
0: diciamo,
1: Mujanovic, Modic, lo stesso Plajnc hanno comunque una solidità e un'esperienza internazionale molto importante. Se andiamo a vedere sempre la questione dei muri, Kozamernik 5 muri personali, Pajenik 4 muri personali, sono già in 2-9 dei 10 muri punto della Slovenia in questa vittoria, che è molto indicativa dal punto di vista proprio della quadratura della forza della
0: squadra. Cioè, tu li vedi gli avversari più pericolosi, diciamo, anche rispetto appunto a Germania, Finlandia?
1: È una squadra rognosa. Quando arrivi a questo punto dell'europeo, qualunque squadra vai ad affrontare non sarà mai la squadra che hai affrontato nella fase a gironi.
0: Certo.
1: Mi parlavi di Germania-Bulgaria, anche qui la partita è durata 137 minuti, partita che si è risolta sui dettagli. Qui per esempio la fase del muro ha funzionato, sì, ma fino a un certo punto. La fase backpoint, anche qui 30-29, ha fatto capire che sono due squadre granitiche, ma dove la Bulgaria ha fatto meglio della Germania è stato a muro, anzi al servizio, perché 13 ace a 11 può significare che hai cominciato a picchiare dalla linea di 9 metri in una maniera più netta e più decisa, però poi ti sei perso nel dettaglio, nella fase finale proprio della partita. Hai commesso qualche errore di più, hai sbagliato qualche palletta decisiva, sei andato comunque con Breme e con Brand in doppia cifra in attacco, 14-13, hai avuto comunque una buona misura nella distribuzione proprio delle palle giocate in attacco, e hai contenuto dall'altra parte una Bulgaria di fenomeni. Alexander Nikolov, che ha fatto 23 punti nel corso della partita, abbiamo visto l'altro Nikolov, Simeon, giocare comunque un match molto pulito, abbiamo visto lo stesso Grozdanov fare un partitone, lo stesso Asparov, altro gran giocatore. Insomma, la Bulgaria è una squadra forte.
0: Un
1: signor allenatore come Kiko Blengini, però
0: tantissimi
1: la Germania...
0: italiani, tra l'altro anche il Belgio è un allenatore italiano, se non erro, Manuele Zanini.
1: La Germania ha fatto qualcosa di più da un punto di vista mentale, perché andando a prendere qualunque tipo di tabellino i dati sono quelli. Tra l'altro la Bulgaria ha attaccato più palloni della Germania nel corso della partita, 107-90, e questo ti dà proprio la qualità del gioco che ha visto proprio la Germania poi andare
0: certo.
1: a prevalere sugli altri dettagli. Ti dico, a me è un europeo questo che sta facendo impazzire.
0: È molto bello, infatti stavo dicendoti, io che non sono un esperto, diciamo, di pallavolo, mi sto divertendo molto a vederlo, perché mi sembra veramente che il livello sia altissimo, e sono appunto curioso di vedere Polonia-Germania questa sera e domani sia Belgio-Slovenia che Italia, che appunto la nostra Italia contro la Finlandia, nella speranza di ritrovarci poi in semifinale contro altre squadre per godere.
1: Ma se vai a vedere anche la stessa partita Romania-Ucraina 3-0, anche lì ci sono dei dati importanti. Tra l'altro questa è stata la partita dove ha arbitrato come secondo arbitro Dominga Lotte, italiana, bravissima, tra gli arbitri più bravi che ci siano in circolazione a livello anche internazionale. Anche qui partita che ha visto sostanzialmente anche i singoli dell'Ucraina non andare a livello come avrebbero dovuto e potuto. Dall'altra parte la Romania ha fatto quello che in una competizione di questo calibro, a questo livello, avrebbe potuto e dovuto fare, soprattutto quando sei, diciamo, nella fase più difficile che l'altra squadra ti mette in difficoltà, soprattutto certo, con il servizio molto più aggressivo. Io però ti dico, sono molto curioso di vedere l'Italia-Finlandia.
0: 20 secondi, infatti sono
1: Italia-Finlandia, perché l'Italia ha sempre vinto tutti gli incontri, incontri scontri contro la Finlandia a livello europeo in casa, quindi due volte, una a Torino nel 71, l'altra a Buster Sitz nel 2015, 3-0 e 3-0. Però,
0: quindi diciamo che siamo purtroppo ti devo salutare, Piero, diciamo che siamo favoriti almeno dalla storia delle sfide. Speriamo di risentirci settimana prossima. Sicuramente noi ci risentiamo, speriamo, con l'Italia ancora in corsa per questo europeo. Ti abbraccio e ti ringrazio come sempre.
1: A te, prestissimo, Tommaso.
0: Grazie mille, ciao a Piero Giannico. Noi ci risentiamo tra pochissimo, restate con noi qua a Sport Club, perché c'è un ospite molto molto interessante che vi presento tra pochissimo.
2: Giornale radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 16 e 33 minuti.
0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: 16 e 33 minuti, la Francia ha battuto 3-0 la Romania, come vi dicevo poco fa. Invece secondo argento per l'Italia mondiale di ciclismo di Montreal, dopo Ganna, ieri salito sul podio Nicolas Milesi nel cronometro Under 23. Appena 7 secondi lo hanno separato dall'olandese Ryan Gall, con lo spagnolo Alvarez terzo. Gall ha raccontato di essersi ammalato in una settimana del mondiale e ha recuperato giusto in tempo per vincerlo. Tra le donne Under 23 ora l'australiana Wilson Heffernan, ex giocatrice di hockey su prato. Oggi tre titoli, staffetta mista dalle 14.30, l'Italia è proprio in corsa in questo momento. Ganna guida il sestetto che comprende Cattaneo, Sobrero, Guazzini e Longo Borghini e Trinca Colonel. L'Australia cerca invece il terzo oro consecutivo. Poi la cronometro juniores uomini alle 18.15 con Pezzo Rosola fra i nomi da seguire, donne alle 21.15 con Acuti e Rossignoli. Sentiamo a tal proposito cosa dice Malagò delle donne nello sport italiano, perché poi vi lancio il prossimo ospite.
5: Oggi le donne sono altrettanto, non solo protagoniste, ma per certi versi sono anche più brave degli uomini, almeno nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese. Ma insomma, io se penso allo sport faccio fatica a credere che c'è maschilismo. Dove però, e non sfuggo alla tua domanda, dove c'è ancora, non un problema, un dato di fatto, statistico, analitico, sono nei numeri, e che ci sono la stragrandissima, quasi totalità, per certi versi, andiamo vicino all'unanimità, presidenti uomini. È chiaro, scusa, che fino adesso era un luogo comune, quasi scontato, che un uomo allenasse una squadra di donne. Tra qualche giorno, settimana, mese, anno, ci saranno delle donne che alleneranno delle squadre degli uomini.
4: È un grande politico il nostro qui presente Malagò, e tra poco parleremo proprio di lui e di Abodi, perché avremo ospite Andrea Antonioli, giornalista del Corriere dello Sport e direttore di rivista Contrasti, che ha avuto un incontro con loro proprio giovedì a Phoenix, il Tempo del Coraggio, un incontro dal titolo Una generazione senza mondiale, quale futuro per il calcio italiano?

0: questo è Skin con Trashed, siamo su Giornale Radio, la radio libera di informare, qui siamo a Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari, 334 11 11 622 per scriverci dei messaggi in diretta. Stiamo intanto seguendo l'Italia ai mondiali di ciclismo, ma adesso abbiamo come ospite Andrea Antonioli, giornalista del Corriere dello Sport, direttore di rivista Contrasti, che come vi anticipavo il 19 settembre alle ore 11 di mattina in un incontro moderato da Caterina Funel ha incontrato Giovanni Malagò e Andrea Abodi sotto il tema, diciamo sotto la bandiera di una generazione senza mondiale, quale futuro per il calcio italiano e anche quali limiti al calcio italiano. Ben trovato Andrea, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi, ciao Tommaso e buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie mille, perché diciamo che è una piccola esclusiva, chiamiamola così, perché questo incontro al momento ho visto dei reel, chiaramente credo che ne parlerai poi approfonditamente, ne scriverai sicuramente visto che sei una penna brillante, però volevo sapere da te che cosa è successo in questo incontro, perché conoscendoti sicuramente non sei stato zitto, hai detto quello che dovevi dare, gli argomenti sono tanti, dagli ultras alle condizioni della nazionale italiana e a quello che è successo e che chiaramente ha stupito tutti con l'affare Maldini, Pirlo eccetera eccetera, e poi appunto i problemi del calcio italiano. Ti chiederei inizialmente di farci un recap generale, poi magari entriamo nel dettaglio sulle cose che tu reputi più interessanti più che altro.
1: Perfetto, allora in modo molto informale vi racconto,
0: certo,
1: un po'. Sostanzialmente secondo me, diciamo che c'erano intanto queste due, eravamo tre ospiti intervenuti, e sostanzialmente sappiamo tutti il clima di guerra neanche troppo sotterranea.
0: Esatto, mi sembra abbastanza comune
1: nel calcio italiano, quindi Malagò sotto attacco della politica. E la politica che da tempo, poi è un affare abbastanza vecchio, perché se ci pensiamo è fin dal governo giallo-verde, Movimento 5 Stelle, Lega, che diciamo la politica voleva un po' fare i conti con Malagò. Mm. E quindi poi insomma le cose sono andate avanti, chiaramente si è fatto Sport e Salute, che ha un po' anche privato il CONI di molte sue prerogative, e ora siamo al giorno d'oggi. Al giorno d'oggi, come forse saprete, c'è stata questa storia del mancato tesseramento di Malagò,
0: esatto,
1: no? Per cui formalmente sarebbe stato e sarebbe ineleggibile alla guida della FIGC, perché appunto non era tesserato FIGC, e quindi diciamo che secondo me il presidente è andato lì anche per lanciare diciamo alcune bordate e per tenere il suo punto, ovvero il fatto che secondo me pure sostanzialmente sono d'accordo con lui, quello fosse un po' un espediente, no?
0: Sì.
1: Un espediente della
0: sì,
1: politica per appunto fare i conti.
0: Sì, perché per spiegare anche ai nostri ascoltatori, tutti i presidenti precedenti non avevano la stessa tessera, ma diciamo che è passato sempre tutto in cavalleria come un aspetto poco importante. La regola però è rimasta, e chiaramente in questo momento si stanno attaccando a questo cavillo per probabilmente commissariare, che era un po' il desiderio di Abodi, per l'appunto che era il terzo di questo triangolo sul palco.
1: Esattamente, esattamente. Quindi si è parlato di questo qui, però ecco, sappiamo tutti adesso, senza fare le anime belle e le verginelle di turno, che purtroppo, neanche per sono logiche, diciamo, del potere,
0: certo,
1: che sia calcistico, che sia politico, no? Spesso ci si attacca a degli espedienti, quindi inevitabilmente si è parlato del tema e anche dell'utilizzo, no? Dell'espediente, per cui poi mi è venuto naturale chiedere a Malagò se anche quello di Pirlo, dello sponsor russo di Pirlo, non fosse stato un
0: bravissimo
1: espediente.
0: Bravissimo, questo l'ho visto tra i reel che avete pubblicato, infatti. Prego, prego.
1: Esatto.
0: Cosa ti ha risposto a proposito di Pirlo? Perché sull'espediente diciamo del suo tesseramento, come hai detto tu, possiamo essere abbastanza d'accordo, anche se quando si cambia un sistema in teoria anche queste cose dovrebbero cambiare, ma nello specifico caso di Pirlo che cosa ti ha risposto?
1: Mi ha dato una risposta secondo me non molto convincente, ovvero che la FIGC, cioè che lui e lo stesso Maldini non sapessero di questa collaborazione,
0: ecco.
1: E adesso diciamo che ogni azienda che assume un dipendente va a studiarsi un po' il suo profilo, quello che qualcuno addirittura è il C2 storico, no? Come diceva qualcuno,
0: certo,
1: va a studiarsi un po' la storia e le collaborazioni del dipendente che dovrebbe assumere. Il fatto che la maggiore federazione sportiva italiana non vada ad approfondire le collaborazioni di quello che dovrebbe essere il tecnico della nazionale italiana è quantomeno un po', diciamo, lacunosa come risposta, secondo me. Quindi lui l'ha liquidata così, dicendo che né lui né Maldini sapessero.
0: Che io lo trovo gravissimo. Oltretutto, cioè, esatto, trovo più grave che lo sapesse, non lo sapesse Maldini, perché lui può essere, mi riceve una proposta di una persona e pensa che quello che ha messo a capo presidente della, appunto, di Club Italia conosca almeno le coordinate, ecco, delle persone che presenta. Quindi già questo, secondo me, è stato un autogol pesantissimo da parte di Maldini e Leonardo. Ma nello specifico del rapporto con loro ti ha parlato, ha proseguito con delle bordate che si sono già tirati poi a mezzo stampa?
1: No, onestamente non ha proseguito, anche perché, insomma, noi su contrasti abbiamo scritto, e questa può essere una posizione, me ne rendo conto, anche non molto condivisa da tanti, però noi abbiamo scritto, secondo noi, in tempi non sospetti, che Malagò avesse fatto bene a comportarsi infine come aveva fatto, perché non eravamo minimamente convinti del nome di Pirlo e in generale del modo in cui era stato portato avanti.
0: Io sposo la vostra logica, devo dire la verità, ma l'ho detto già tante volte anche qua in radio. Prego, scusami.
1: Ok, no, figurati, anzi. E quindi, diciamo, noi avevamo scritto questa cosa prendendoci giustamente anche le nostre critiche, i nostri insulti, i nostri, insomma, diciamo che giustamente ci sono tante idee differenti,
0: certo.
1: Però, come ho detto a Malagò, noi eravamo d'accordo, meglio perdere 16 giorni anziché 16 mesi, però ci può spiegare perché abbiamo perso 16 giorni, cioè com'è possibile che i dirigenti scelti 16 giorni prima e che inevitabilmente avrebbero dovuto fare tante cose per il rilancio, lo sviluppo del calcio nazionale, però si sa che il tecnico, no, la decisione del tecnico era un po' quella più, se non importante, comunque sicuramente quella che avrebbe fatto più discutere, eccetera. Com'è possibile che, al di là di certi nomi tendenzialmente utopici come Guardiola e Ancelotti, il nome per loro era sempre stato, no, un giovane tecnico, e fosse, si era parlato di Pirlo, Grosso, De Rossi, ma soprattutto Pirlo, com'è possibile, appunto, che nel momento in cui fossero stati diciamo portati nella FIGC, la direzione tecnica fosse stata portata quella di Maldini, non ci si fosse confrontati su questo punto, e dopo 16 giorni si dovesse arrivare invece al punto di sfiduciarli, tra virgolette, e lasciare, insomma, creare quella situazione lì per cui poi sono dimessi e via discorrendo. E lui su questo non ha risposto, diciamo, poi è passato ad analizzare i mondiali americani, che
0: l'ha messa
1: Caterina
0: in corner, appunto, certo, l'ha messa in,
1: esatto,
0: corner,
1: l'ha messa un po' in corner, quindi il punto era, noi non sapevamo di Pirlo e basta, si è chiusa così.
0: Ma senti,
1: non,
0: ma Bodi in tutto questo
1: russo,
0: come si è comportato?
1: Allora, Bodi in tutto questo, intanto devo premettere una cosa, Bodi, diciamo, dal punto di vista umano, è una persona che ho sempre stimato, questo, ma proprio come persona, quindi sì, devo dire che ho il massimo rispetto. Ci ho detto, inevitabilmente era in una posizione un po' difficoltosa, no? Perché comunque quando sei rappresenti un governo, rappresenti determinate logiche, non è semplice. Secondo me, sotto sotto, anche lui non è pienamente convinto, diciamo che ho provato a incalzarlo su questo tema dei divieti di trasferte, che sono ormai aumentati.
0: Stavo per chiederti.
1: Esatto, vertiginosamente, nell'ultimo biennio più 110%, quest'anno già 50 divieti di trasferte in 4 giorni, in 5 giornate tra Serie A, Serie B, Serie C, e quindi se questo fosse un po' uno scaricabarile di prefetti, questori che non volessero prendersi le proprie responsabilità, o se fosse un indirizzo, un orientamento sul modello greco o argentino in cui le trasferte ai tifosi da anni sono vietate. E lui, insomma, ha risposto un po' in politichese, dicendo, no, io sono d'accordo col principio UEFA, per cui dovrebbero sempre essere le responsabilità individuali e non collettive delle tifoserie, per cui si dovrebbe punire i responsabili, però il Ministero dell'Interno fa tutto quello che può fare per evitare gli incidenti, dei facinorosi, insomma, anche qui diciamo che l'ha buttata un po' in corner. Poi magari io credo che per la sua esperienza lui colga anche certe sensibilità, però inevitabilmente fa parte di un governo e la linea di questo governo sul tema trasferte e ordine pubblico è molto repressiva.
0: Assolutamente, tant'è che io mi rifaccio poi una frase di Lucarelli di settimana scorsa, sì, perché è del 13 di settembre. Se rinasco faccio il prefetto, il questore. Ricordiamo che è stato aperto un fascicolo anche sull'allenatore del Livorno, per l'appunto Cristiano Lucarelli, proprio legato a queste, al discorso dei tifosi. E per questo io, Andrea, anzitutto ti ringrazio per la tuo racconto di oggi. Purtroppo il tempo è quello che è, ma io ti vorrei richiamare la prossima settimana e anche prossimamente, perché mi piacerà inserire all'interno dei discorsi di Sport Club anche la problematica ultras, perché è un tema a cui io tengo moltissimo e di cui secondo me si parla troppo poco, perché si parla sempre solo degli aspetti negativi e mai invece delle problematiche e anche dell'aspetto invece positivo che hanno determinate realtà ultras. Quindi, visto che tu sei uno che si è occupato per tanto tempo di questo e continui a occuparti di questo tema, sappi che ti richiameremo, e intanto ti ringrazio ancora moltissimo.
1: Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: A presto, Andrea, grazie mille.
1: Buona serata.
0: Allora, ciao, abbiamo avuto al telefono Andrea Antonioli, giornalista del Corriere dello Sport di rivista Contrasti, che per l'appunto ha avuto modo di incontrare Malagò e Abodi questo sabato in un incontro pubblico, ed è stato molto interessante quello che ci ha raccontato. Proseguiremo questo argomento, ma adesso andiamo ad ascoltare Grace Abrams con Look at My Life.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo agli ultimi minuti di questo appuntamento di Sport Club, dalle 16 alle 17 dal lunedì al venerdì. Tra pochissimo vi lascerò a Italiano Limits e a Roberto Poletti. Abbiamo parlato di una federazione, passiamo all'altra federazione, ma prima di passare all'altra federazione chiudiamo con questo Malagò che parla di questo momento complicato per lui, perché lo è effettivamente parecchio.
1: Ecco. Molto complicato, sicuro, ingiustamente, lo sottolineo mille volte, complicato, sorprendentemente complicato. Ci sono stati altri nella vita, d'altronde, che si espone, che ci mette la faccia, però devo dire anche chi viene votato, chi viene eletto, vuol dire tanto, vuol dire che uno deve avere serenità, ovviamente determinazione, ma soprattutto convinzione, che tante parole e libertà che sono lette, tante prese di posizione non sono assolutamente giuste nel modo più assoluto, e quindi si affronterà anche questa partita.
0: Beh, devo dire la verità che Malagò è un animale politico incredibile. Poi da questo punto di vista traete voi se sono conclusioni positive o negative le mie parole, ma sicuramente è abilissimo. È abilissimo come anche Petrucci, che invece ha girato un po' tutte le federazioni. Anche lui, come Malagò, è un altro principe dei salotti della politica italiana, che visto che sta per iniziare il campionato di Serie A, questa mattina dice sul Corriere dello Sport: con Roma cresce tutto il movimento, seguiamo la stessa via del calcio. Mi auguro meglio, perché se chiaramente lui ha detto in questi mesi che il basket ha gli stessi problemi del calcio italiano, a mio avviso il calcio italiano non li sta risolvendo. Mi auguro che col basket non si ispiri troppo a come stanno risolvendo i problemi nel calcio. Sentiamo che cosa dice a proposito appunto della Fermalagò.
2: Pensa che io sia così fesso di parlarne?
3: Speravo.
2: No, io sono stato presidente del CONI quando il CONI era ministro dello sport, non dico nient'altro.
0: E Gianluca, vi ricordate il personaggio? Adesso non mi ricordo quella serie simpatica con il non giovane Francesco Mandelli, che recitava insieme a Francesco Biggio. Adesso non mi ricordo il nome, scusatemi un attimo di lapsus, però fa ridere perché non sono così fesso. Vedete, l'abilità politica è veramente, veramente fondamentale. Tra l'altro, do anche un consiglio, perché se siete appassionati di pallavolo, visto che ne abbiamo parlato poco fa, che questa sera ci sarà l'Italia. E siete a Milano, il presidente della federazione, così facciamo tutte le federazioni sportive italiane, Manfredi, dice che c'è una fanzona a Milano per seguire la pallavolo.
4: Credo che Milano si presti benissimo a questo tipo di attività. Milano è la città con più squadre, con più attività in Italia, ma è il cuore pulsante di Milano. È giusto che sia anche pieno dei nostri ragazzi, dei nostri tifosi, della gente che ama la pallavolo.
0: Allora, avete sentito? Nel frattempo vi do un aggiornamento, perché l'Italia, mi diceva Massimo, dimmi se sbaglio Massimo, è ancora prima nella classifica, chiaramente, della crono del mondiale di ciclismo, che è in corso in questo momento, per cui non ho sotto proprio i dati, perché la televisione, chiaramente, le grafiche non le stiamo. Ecco, l'Italia, sì, prima, intermediate, secondo giro, Italia davanti alla Francia, e adesso partiranno invece le nostre donne. Questa è la squadra maschile, le nostre donne, giusto? No, queste sono le donne, ok. Ah, ok, perfetto. Quindi le donne sono prima. Vabbè, ragazzi, comunque sono partite, stanno correndo in questo momento la cronometro. Purtroppo non riesco a darvi notizie più precise. Domani vi stavo dicendo che affronteremo un argomento un po' particolare, perché avremo come primo ospite, vi consiglio di seguirci perché secondo me è molto interessante, Alessandro Maniero, che è un dottore in chiropratica che da tanti anni cura, diciamo, il corpo umano dal punto di vista del ribilanciamento energetico, cura tantissimi atleti, e lui sono anni che cura anche con quella luce a LED, e vorrei che ci spiegasse, ci chiarisse anche un attimo la fotografia che ha spopolato sui social settimana scorsa, perché Berrettini ha condiviso una sua foto di lui sdraiato sul lettino con questa luce LED rossa puntata su una gamba. Tutti quanti si sono un po' emozionati, spaventati, sono rimasti spaesati, hanno detto: che cos'è questa cosa? Sono iniziate a uscire una serie di articoli che cercavano di spiegare appunto la cura attraverso la luce e non solo. E visto e considerato che ho la fortuna di conoscere uno tra i primissimi professionisti che non solo ha inventato un metodo per alleviare il mal di schiena e per curare anche la schiena, ma soprattutto per prevenire il mal di schiena, E a questo poi ha seguito tutto un corollario di pratiche che da tanti anni lui esegue su tanti atleti, recuperando anche infortuni gravissimi. Mi piace che domani ne parli proprio con noi per svelare un po' quello che è stato un caso mediatico della scorsa settimana legata allo sport. Nella seconda parte della trasmissione invece affronteremo il discorso Serie B, ma non solo, anche il Como, perché avevo lasciato Michelangelo Freda in sospeso per fare un punto sul Como, che è una delle squadre veramente rivelazione, nonostante il nostro tecnico dell'Under 21 Baldini abbia detto che il vero calcio italiano è fatto dal Frosinone. Per cui sentiamoci un bel Fabregas che parla del Frosinone.
3: Gli dono un grande merito al Frosinone per come giocano, per il coraggio che hanno, per come fanno le cose. Partita sicuramente non da noi, ovvio, però divertente da vedere, no? Perché tanto loro come noi abbiamo avuto tantissime occasioni di fare gol, un po' troppo sicuramente, però oggi la palla non ha voluto entrare, c'erano spazi per farlo, abbiamo creato molto e bene, però è vero che oggi a livello di fluidità abbiamo entrato troppe volte sul suo gioco di verticalizzare troppo, no? Perché loro lasciano tanto spazio, qualche volta ti fanno attaccare velocemente e magari era anche una cosa sua che volevano fare, non difendono tutti perché lasciano due esterni e l'attaccante sempre in una zona mezza-mezza, no? Che quando recuperano la palla ti fanno transizione e noi alcuna volta vedendo quello spazio avremmo voluto essere un po' troppo bravi a andare con i due terzini alti a fare sovrapposizione, abbiamo lasciato loro anche spazio per correre, che era quello, no? Il loro gioco è correre e andare in avanti tutto il tempo, e per questo ripeto, complimenti a loro, però oggi non è stata la nostra giornata.
0: Complimenti al Frosinone. Affronteremo l'argomento Frosinone con il nostro Nicola Compagnone settimana prossima, ve lo prometto, perché è una squadra importante che va approfondita. Domani invece approfondiremo appunto con Michelangelo Freda il Como. Adesso invece l'appuntamento di oggi è terminato, per cui io vi lascio Italiano Limits con Roberto Poletti, Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Ringrazio tantissimo Massimo Tedesco per la regia e Michele Ceci, che oggi è desaparecido, non l'ho proprio visto, ma di solito ce l'ho sempre davanti, fisso, che mi guarda e mi osserva e mi scruta. Lo ritroveremo domani. Restate con noi qua a Giornale Radio e tornate con noi anche domani per Sport Club.
5: Giornale Radio.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Sono le 17 ed un minuto.
11: Giornale Radio News.
12: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. L'Istat conferma il deficit 2025 al 3,1% del PIL. Bruxelles, l'Italia resta sotto procedura UE. L'Iran propone agli USA di riaprire Hormuz entro 7 giorni. Cala il prezzo del petrolio, salgono i carburanti. Abusi su un 12enne a Torino, fermato il presunto autore, un ragazzo di 20 anni che avrebbe confessato. Formula 1, Gran Premio dell'Azerbaigian in attesa del Gran Premio di sabato. Svelate le novità per la prossima stagione.
11: Giornale Radio News.
12: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e a redazione Cristina Scarpa e Nicola Compagnone. Per lo sport Gerardo De Vivo. L'asticella del deficit resta al 3,1 del PIL, in linea con le previsioni del governo, ma non abbastanza per uscire dalla procedura europea di infrazione. Lo conferma l'aggiornamento relativo al 2025 diffuso stamattina dall'Istat. Il servizio.
13: Nel 2025 il rapporto tra deficit e PIL si è attestato al 3,1%. Lo annuncia l'Istat nell'aggiornamento sui conti economici 2024-2025 che confermano la stima di marzo. Il tasso di variazione del PIL in volume, aggiornato a più 0,6%, più 0,1 rispetto alla stima precedente, ma il deficit peggiora di 355 milioni, il che non consente all'asticella di scendere sotto quel 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire anticipatamente dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi dell'Istat, commenta infatti il ministro dell'economia Giorgetti, che rimanda l'uscita al prossimo anno, come ricorda previsto nel documento di finanza pubblica. Ma intanto si stringono i margini per la prossima finanziaria. Non solo bisognerà tenere sotto controllo la spesa, continuando a tagliare il deficit dello 0,5% l'anno, ma andrà monitorato attentamente anche l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia, che potrebbero spingere il deficit oltre la soglia del 3% pure il prossimo anno. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
12: A New York è il giorno dell'Assemblea Generale dell'ONU, per l'Italia presente il ministro degli Esteri Tajani, poco fa l'intervento del presidente americano Trump, mentre altri hanno parlato io ho agito, mentre altri hanno parlato di pace io l'ho realizzata, ha detto. A seguire Trump avrà un trilaterale con i premier di Danimarca e Groenlandia, poi sono in programma incontri bilaterali come i primi ministri di Regno Unito e Giappone, infine il colloquio con il presidente ucraino Zelensky. In serata il capo della Casa Bianca ospiterà un ricevimento all'Hot Palace Hotel, dove è previsto anche un confronto con la presidente ad interim del Venezuela. Spiragli positivi intanto nel quadro medio orientale. Secondo media giapponesi, l'Iran offrirebbe di riaprire Hormuz entro 7 giorni se gli USA allenteranno la pressione militare. Inoltre l'Arabia Saudita ha annunciato la riapertura dell'oleodotto est-ovest, riavviando le esportazioni di greggio dopo gli stop causati dagli attacchi dei droni degli Houthi. E il prezzo del petrolio oggi è in calo. In più Donald Trump, che come sentivate sta parlando all'Assemblea Generale dell'ONU, ha espresso ai propri consiglieri l'intenzione di incontrare la delegazione iraniana guidata dal presidente Pezeksian e dal ministro Arganci se le condizioni saranno favorevoli. Sempre a margine dell'Assemblea ONU esplode invece un duro scontro verbale. Il premier israeliano Netanyahu, in vista del suo discorso al Palazzo di Vetro, ha attaccato duramente il sindaco di New York Mamdani. Vergognati per aver sostenuto i mostri terroristici di Hamas che hanno massacrato il nostro popolo, ha detto Netanyahu. Mamdani ha replicato definendo Netanyahu un criminale di guerra responsabile di genocidio e invocando il rispetto del mandato di arresto della Corte Penale Internazionale. Abusi su un 12enne a Torino, il giovane fermato ha confermato le violenze nel parco alla periferia del capoluogo piemontese e avrebbe intimato alla vittima di non raccontare l'accaduto ai genitori. Sentiamo.
14: Ha confessato il 20enne italiano di origini egiziane, accusato di violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 12 anni avvenuta venerdì scorso al parco dell'arrivo alla periferia di Torino. A quanto si apprende era sottoposto all'obbligo di firma, ma dal giorno della violenza non si era più presentato. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino, lo avrebbe poi condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Poi lo avrebbe condotto anche in un mini market, ma alla vista di alcuni amici del ragazzo si è subito allontanato. Ti ho comprato queste cose, ma mi raccomando, non devi raccontare niente ai tuoi. Sarebbe stato questo l'avvertimento del ventenne prima di risalire sul monopattino e sfilare via, sparendo in mezzo al traffico. Decisive le immagini di videosorveglianza e il racconto che la giovane vittima ha fornito ai genitori e agli inquirenti, che ora dopo ora hanno provato a ricomporre il puzzle di quanto accaduto. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
12: Aggressioni verbali, schiaffi e minacce rivolte a bimbi di 3 anni. A Roma un'educatrice di un asilo nido comunale è stata sospesa dal servizio. Le indagini sono state avviate dopo le denunce dei genitori dei piccoli e i carabinieri hanno documentato i maltrattamenti con intercettazioni audio e video. La maestra 62enne è stata ripresa mentre strattonava con forza i bambini, li colpiva con schiaffi alla testa, al volto e alle gambe. È accusata di maltrattamenti nei confronti di minori. Sport, Formula 1, mentre alle porte il fine settimana del Gran Premio dell'Azerbaigian, che si correrà insolitamente di sabato per evitare domenica la concomitanza con la ricorrenza nazionale a Baku, il circo si introduce delle novità per la prossima stagione. Sentiamo.
15: Gare più corte, abolito il limite delle 3 ore, più flessibilità nella durata delle libere in caso di interruzione. La Formula 1 si rifà il trucco, con piccole ma sostanziali variazioni del regolamento decise a Londra dalla Commission, che entreranno in vigore dal 2027, dettate soprattutto dalle modifiche stabilite per le Power Unit. Su tutte spicca la riduzione della lunghezza delle gare di 15 km, da 305 a 290, limite che era stato fissato nel 1989. Resta l'eccezione del Gran Premio di Monaco, 260 km. Altra novità: in caso di gara interrotta per pioggia o altri motivi, resta il limite delle 2 ore effettive di gara, ma viene eliminato quello ora in vigore delle 3 ore complessive, interruzioni incluse. E sempre in caso di interruzioni ci sarà la possibilità di allungare la durata delle sessioni di prove libere. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
12: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
17: Mamma mia che dramma, mamma mia che dramma, ritrovati Italia No Limits, che dramma, perché... il deficit è al 3,1, non c'è l'uscita anticipata dalla procedura UE per disavanzo eccessivo, non si possono spendere soldi da regalare qua e là per le elezioni, no, è un vero dramma per il nostro paese. Partiremo da questo, ma poi andremo a Baldissero d'Alba, Cuneo, dove Roberto Mollo ha sparato e ucciso un ladro, e il dibattito di sempre. Poi Grillo, che in qualche sostanza torna in campo, per non dire che scende in campo, ma semina confusione. Questo ed altro con atteggiamenti da parte di tutti, o quasi, sgradevoli nei confronti delle donne. Ma diremo dopo: procedura di infrazione, non siamo fuori, anzi siamo proprio, avete capito dove? Siamo ancora nella... Tra poco.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Allora, puntata numero 12 di questa seconda stagione di Italia No Limits, come sempre in diretta dalle 17 alle 20. Vi ricordo che potete ascoltarci anche attraverso la nostra app, che trovate in una veste completamente rinnovata, e la potete scaricare da tutti gli store per averci sempre sul vostro smartphone. E poi la formula di contatto che preferisco, 334 11 11 622, il numero per intervenire in diretta. Oggi, vi dicevo, partiamo dai conti dell'Italia, ma vogliamo provare a farlo senza trasformare questa trasmissione in una lezione di ragioneria, perché quando sentiamo parlare di deficit, PIL, decimali, procedure europee, miliardi che mancano, che avanzano, il rischio è che il cittadino dica: va bene, ma tutto questo nella mia vita che significa? E allora partiamo proprio da voi. L'Italia di oggi sta meglio o peggio rispetto a quando Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Chigi? Lasciamo per un momento da parte l'appartenenza politica. Guardate il vostro conto corrente, lo stipendio, la spesa al supermercato, le bollette, il mutuo, il lavoro, le tasse. Voi personalmente vi sentite più ricchi o più poveri? Avete maggiore o minore tranquillità economica? Riuscite ad arrivare alla fine del mese più facilmente oppure con maggiore difficoltà? E sulla base della vostra esperienza, come giudicate il lavoro fatto fin qui dal governo Meloni sull'economia e sui conti pubblici? Quali risultati ritenete positivi e quali problemi invece sono rimasti irrisolti? Oggi ve lo dicevo, abbiamo un nuovo dato ufficiale che ci permette di partire dai numeri e poi aprire questa discussione. E dietro pochi decimali si gioca anche una parte importante della prossima legge di bilancio. Che cosa ha certificato l'Istat, perché questo dato conta per i margini economici del governo? Lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Respinti, realizzata con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
2: L'Istat ha confermato per il 2025 un deficit pari al 3,1% del PIL, in miglioramento rispetto al 3,4% del 2024, ma ancora sopra la soglia europea del 3%. Il dato chiude quindi la possibilità di utilizzare i conti del 2025 per ottenere un'uscita anticipata dalla procedura europea per disavanzo eccessivo aperta nei confronti dell'Italia nel 2024. La revisione dei conti nazionali ha aumentato il livello del PIL di circa 6,95 miliardi di euro, ma contemporaneamente ha peggiorato il disavanzo nominale di circa 355 milioni. Il risultato finale resta quindi al 3,1%. Il tema tecnico è l'arrotondamento. In primavera il rapporto effettivo deficit-PIL era stato calcolato intorno al 3,07%, poi pubblicato come 3,1%. Secondo quanto spiegato dall'Istat in audizione parlamentare, per ottenere un valore inequivocabilmente inferiore al 3% sarebbe stato necessario arrivare almeno al 2,94%. In termini assoluti sarebbe servito un miglioramento di circa 3,1 miliardi di euro rispetto al risultato registrato. Per fermarsi esattamente al 3% sarebbero invece mancati 1,8 miliardi. Le conseguenze riguardano soprattutto la prossima legge di bilancio. Il governo non potrà contare sull'allentamento dei vincoli che sarebbe derivato da una chiusura anticipata della procedura. Bruxelles continua infatti a considerare l'Italia formalmente sottoposta alla procedura, anche se a giugno la Commissione ha riconosciuto che il Paese sta adottando misure efficaci per correggere il disavanzo. La Commissione prevede un deficit italiano al 2,9% sia nel 2026 sia nel 2027. L'uscita dalla procedura si giocherà quindi sui conti di quest'anno. Resta utilizzabile anche la flessibilità europea legata alle maggiori spese per difesa ed energia, ma quelle spese continueranno comunque a incidere sul deficit nominale e sul debito. Il margine per finanziare nuove misure in manovra resta quindi più ristretto.
1: Sono finiti i soldi, non ci sono proprio più. L'Istat conferma il deficit al 3,1%.

Giorgetti dice prendiamo atto con rammarico e Salvini invoca il maxi scostamento. Ma adesso abbiamo i numeri, torniamo alla domanda con cui abbiamo cominciato: perché un paese non vive soltanto nei decimali del rapporto deficit-PIL? Questo è certo. Oggi rispetto a 4 anni fa state meglio, state peggio, e perché? 334 11 11 622, tra poco i nostri analisti.

0: Buonasera. Allora, 4 anni fa, sì. Io praticamente avevo un mutuo. Con 2 stipendi a casa si viveva. Ho chiuso il mutuo nel 2023. 2 stipendi a casa si vive non male, di più. Questo è il resoconto di 4 anni di governo Meloni. Classe media bruciata. Bruciata. Diego da Varese.
1: Ecco, io il messaggio di Diego da Varese, quando sono tutti riuniti alla Camera e Senato, glielo sparerei dentro, che gli entrasse in testa e poi provassero a rispondere con le loro frasi monotone, le loro frasi fatte, provassero a rispondere a questo ascoltatore di Varese che semplicemente ha colto il meglio del mio quesito e quindi ha risposto in una maniera terrificante. Basterebbe far sentire quest'audio dentro le aule parlamentari per gelarli tutti. Roberto scrive al 334 11 11 622: Poletti, negli ultimi 4 anni la situazione economica e non solo mondiale è migliorata o peggiorata? 2 guerre internazionali. Quale paese europeo può dire che sta meglio? Puntare il dito solo sulla Meloni mi sembra un po' di parte. Non certo io di parte. Ma poi io non resisto alle cazzate, quando sento dire delle cazzate. Una l'ha detta Trump, che ha appena dichiarato, altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Cioè, Trump, che ha bisogno di una cura urgente, dice che ha realizzato la pace. Io non ho parole. E poi, con tutto quel che succede, con la situazione economica, con lo sforamento del debito che continua, c'è la CGIL che si occupa di un tema importantissimo, ma mi sembrano tutti messi male con la testa. La CGIL fa un comunicato contro Sfera Ebbasta. Sfera Ebbasta è un rapper, no? Un rapper di successo, peraltro, venerato, amato, può piacere o non piacere, un rapper, un cantante. Sfera Ebbasta ha girato al Cenacolo di Leonardo un video. La CGIL dice che sono durante le riprese del brano Lontano, che è la canzone di questo Sfera Ebbasta uscito oggi, sono state girate delle riprese con particolari accortezze per luci ed audio dentro il Cenacolo di Leonardo. Secondo la CGIL questi sono errori, non è valorizzazione dei beni ma svinimento. Io, con tutto il rispetto per il sindacato, dove cazzo pensate di andare prendendovela con Sfera Ebbasta che ha girato un video dentro al Cenacolo di Leonardo e forse ha fatto un favore all'arte, perché siccome lo seguono delle persone che non si avvicinerebbero mai a quel tipo di arte eccetera, magari fa un favore anche al nostro patrimonio artistico. No, la CGIL non c'ha cazzo da fare che tuonare contro un video di Sfera Ebbasta. E allora i rapper, questi giovani che riescono ad emergere perché ce la fanno, perché hanno il pubblico, dove dovrebbero girare i video secondo la CGIL? In periferia, lì con 4 sfigati e senza luci. No, la CGIL dice che viene svilito il Cenacolo di Leonardo perché Sfera Ebbasta ci canta dentro, probabilmente paga anche una fee, un pedaggio per poter girare dentro il video, il video dentro al Cenacolo e davanti al Cenacolo e usa le belle luci e i bei video. Ma sta CGIL qua dove vuole andare? Ma mettetevi la testa a posto, per favore. La CGIL contro Sfera Ebbasta è uguale a Trump che dice gli altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Tutti matti e tutti impazziti invece. Buonasera Marcello Astorri, giornalista economico del Giornale, che si è dovuto sentire sta filippica, però la CGIL contro Sfera Ebbasta mi mancava. E buonasera Astorri, come stai?
2: Buonasera Roberto. Bene, grazie. Un po' preoccupato, come tutti, insomma, come anche l'ascoltatore, ma comunque, come si dice, l'importante è la salute, no?
1: Ecco, potendosi curare. Dimmi invece, per favore, Astorri, spiega che casino è avvenuto e perché adesso saranno tutti arrabbiati, il governo?
2: Oggi è accaduto che l'Istat ha certificato il dato sul deficit italiano nel 2025. Era un appuntamento atteso perché se fosse risultato inferiore alla fatidica soglia del 3%, l'Italia sarebbe uscita dalla procedura di infrazione. Il che si sarebbe tradotto, insomma, la semplifico molto, in più miliardi di margine per fare la manovra di bilancio. Quindi sostanzialmente, pur rimanendo dentro le regole europee, avremmo potuto spendere un po' di più. Siamo rimasti fuori per un decimale, quindi si tratta veramente di un paio di miliardi che derivano sostanzialmente da una coda delle spese, delle detrazioni per il super bonus essenzialmente, e questo insomma è una tegola per il governo, perché insomma si appropinqua una manovra dove bisognerà avere qualche idea in più per trovare risorse, fare qualcosa di sostanziale per dare una mano in questa fase delicata del paese.
1: Allora, prima, in buona sostanza, caro Astorri, si poteva pensare di dare una mancia, qualche far tornare indietro, qualcosa indietro ai cittadini. Adesso è un po' più dura, vero?
2: Sì, sostanzialmente la situazione è un po' più complicata, quindi bisognerà pensare a delle coperture differenti se si vuole fare qualcosa di ambizioso. Delle risorse ci sono già, derivano dai risparmi del PNRR, in parte li abbiamo utilizzati per la misura di cui si è parlato tanto sul bollo auto, in parte però qualcosa rimane. C'è una crescita che è un po' maggiore rispetto alle stime, qualcuno dice che si possa arrivare anche all'1%, quindi questo porterà qualche miliardo da spendere, qualche risorsa c'è. È chiaro che se fossimo usciti dalla procedura di infrazione avremmo potuto fare più cose, nettamente più, certo, cose. Quindi questo.
1: Grazie, grazie Marcello Astorri. Mi raccomando, è la CGL. Grazie Marcello Astorri.
2: Grazie. Ciao Roberto. Buonasera.
1: Grazie. Trump all'Assemblea ONU. Eccolo che parla. L'America è tornata, il futuro è radioso. È per me un grande onore dare il benvenuto al mondo in America mentre celebriamo 250 anni di gloriosa libertà e indipendenza. Posso affermare con orgoglio che l'America è tornata, che il nostro paese è oggi più forte che mai. La nostra economia è l'invidia del mondo. Le nostre forze armate sono le più potenti della terra. La nostra tecnologia non è seconda a nessuno e siamo all'avanguardia in ogni campo. La nostra energia alimenta il pianeta. Questo è il presidente Trump che inizia il suo discorso all'Assemblea dell'ONU. Sentitelo, ve l'ho tradotto. Evviva, evviva.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Cristoforo, e quello cos'è?
7: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
6: E che ci fai?
7: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
8: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
7: Oh ragazzi, un altro mondo.
9: Renault,
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
14: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione, con passione, con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 34 minuti.
2: Guidare informati.
3: Buonasera da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. A nord di Milano, complice il traffico e un incidente, ci sono circa 6 km di code in A4 tra Milano Est e Cormano verso Torino. Rallentamenti e code tratti inoltre nella direzione opposta tra Viale Certosa e Cinisello, code anche in tangenziale nord tra 9 e Sesto in ambo i sensi. A Brescia, code in tangenziale ovest tra la rotonda di Via Oberdan e quella di Via Orzi Nuovi verso la tangenziale sud. A Padova code in tangenziale sud da Corso Stati Uniti verso Padova Est. In Liguria per lavori circa 6 km di code in A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. In A1 rallentamenti e possibili incolonnamenti a tratti tra Parma e Fidenza verso Milano. Sempre in A1 più a sud code per un incidente tra Fabbro e Chiusi verso Milano, circa 1,5 km. A Roma solite code per il traffico sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Ostia Antica a Castel Giubileo in tangenziale est tra Ponte Milvio e Salaria verso San Giovanni e sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita. A Napoli per il traffico 2 km di code in A3 tra Napoli Centro e il bivio per l'A1 verso Salerno e sulla statale 162 diramazione dal centro direzionale a Ponticelli Barra verso i paesi vesuviani. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia no limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Eccovi. Fabio scrive: notevole l'espressione esplicita di Poletti, perfettamente chiara e condivisibile. No, quando sento le cavolate. I vostri vocali 334 11 11 622.
5: Buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma. Ma io ho sentito poc'anzi l'ascoltatore e non capisco che vita fa, perché io campo bene con uno stipendio solo, campo benissimo. Non ho capito con due stipendi senza un mutuo. Ah, e premetto, sto pagando anche il mutuo. E diciamo che uno stipendio regolare, 2,5, 2,6 al mese. Con due stipendi non capisco come l'ascoltatore non riesca ad andare avanti. È sempre la stessa storia, è la colpa è della Meloni. Se poi lui va a far spesa da Bulgari e va a mangiare tutte le sere fuori, non è colpa della Meloni, eh. Buonasera, dottor Poletti.
4: Allora, se ancora in ascolto l'ascoltatore di prima, e diamogli la priorità a Cappadone, per priorità trasmettiamolo prima, intendo. Se ancora in linea l'ascoltatore di prima, risponde a quest'altro. Grazie, tra poco.

0: governo Meloni. L'inflazione è il 10-15% degli anni scorsi, ci ha mangiato il 10% di potere di acquisto. Poi è arrivato il caro benzina, che non è colpa di questo governo, ma di chi al signor Trump voleva dargli il premio Nobel per la pace, sì. E questo cioè, costa più o meno 1 miliardo di euro in più all'anno. Sei in un contesto dove le aziende non trovano il personale perché i giovani vanno all'estero. Ci si vanta del fatto che c'è una straordinaria occupazione che è fatta da cinquantenni, da sessantenni che le aziende si tengono strette perché il personale non lo trovano. Un governo che ha insistito molto sulla sicurezza e l'immigrazione, però non siamo più sicuri. A Milano ti fermi a bere il caffè, ti accoltellano, ragazzi vengono stuprati nei parchi, insomma, vedete voi. I conti non tornano, a me sembra abbastanza evidente.
1: Eh sì, la CGIL fa veramente, non solo la CGIL, fa un po' pena, cioè io mi ricordo, sono sufficientemente anziano da ricordarmi i sindacati di Luciano Lama, Pier Carniti e Benvenuti, ed erano altri tempi sicuramente, ma era anche un altro sindacato, quando si muovevano loro sì che muovevano le masse e facevano paura agli industriali e facevano paura alla classe politica, che adesso fanno solamente ridere.
2: Buonasera Poletti, Fabio dal Monferrato. Penso che si vive peggio di 4 anni fa, esclusivamente per colpa delle bollette e dei prezzi al consumo degli alimentari, soprattutto a parte la benzina, che su alcuni di noi, tipo il sottoscritto che lavora e fa 100 km al giorno, incide tantissimo. E questo perché io non giustifico la Meloni per questo motivo, perché lei aveva tanto fatto, aveva detto che dovevamo essere autosufficienti energeticamente, e infatti siamo così autosufficienti che non ha fatto nulla in questo periodo se non andare in giro a cercare delle commesse sempre in Algeria e a vari paesi e cose. Quindi la nostra situazione è disastrosa per colpa sua, perché abbiamo buttato via 4 anni in cui avremmo potuto veramente cominciare a diventare, come piace a loro, autarchici. Buona giornata.
3: E adesso a Cuneo, perché torna una questione sulla quale in Italia discutiamo ormai da anni: fin dove può spingersi una persona per difendere se stessa e la propria casa. La storia è quella di Roberto Mollo, 35 anni, nella notte tra sabato e domenica si trova nella cascina di famiglia, arrivano dei ladri, lui prende una pistola e spara, uno di loro muore. Mollo oggi indagato per omicidio volontario, ma attenzione, essere indagato non significa essere colpevole, ci saranno gli accertamenti. La procura ha spiegato che l'iscrizione consente anche alla difesa di partecipare agli accertamenti tecnici, eccetera. E insieme a questo nuovo caso è riemerso un nome che conoscete bene, Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che nel 2021 sparò contro 3 rapinatori in fuga, uccidendone 2 e ferendone un terzo. Oggi Roggero è in carcere a Bollate, sta scontando una condanna a 14 anni e 9 mesi. I suoi avvocati hanno annunciato ricorso in Cassazione e resta sul tavolo la richiesta di grazia al Presidente della Repubblica. Lo stesso Roberto Mollo avrebbe confidato ad un vicino proprio questa paura, fare la fine di Roggero, ma il procuratore di Asti, Biagio Mazzeo, ha già precisato che siamo davanti a vicende diverse, che saranno autopsia balistica e ricostruzione della dinamica a chiarire il caso di Baldissero. Prima di discuterne mettiamo in fila ciò che sappiamo, la posizione di Mollo, scheda di Matteo Respinti, contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
4: È ancora da chiarire nei dettagli la dinamica della sparatoria avvenuta nella notte tra il 19 e il 20 settembre a Baldissero d'Alba, nel Cuneese. Roberto Mollo, autotrasportatore di 35 anni, ha aperto il fuoco contro un gruppo di 4 o 5 persone entrate nella cascina di famiglia in ristrutturazione. Uno degli intrusi, Giovanin Lazzi, 36 anni, di origine albanese e residente a Torino, è morto poco dopo. Secondo la ricostruzione investigativa più recente, Mollo dormiva nell'immobile proprio perché temeva furti del materiale edile accumulato per i lavori. Intorno alle 2 avrebbe sentito rumori e tentativi di forzare una porta, quindi si sarebbe affacciato dal balcone del primo piano. Le sue urla avrebbero messo in fuga il gruppo. A quel punto il 35enne avrebbe esploso 13 dei 15 colpi contenuti nel caricatore della sua Beretta calibro 9, regolarmente detenuta. L'ipotesi degli inquirenti è che Lazzi sia stato colpito mentre si stava allontanando insieme agli altri a una distanza stimata fra i 30 e i 40 metri. Sul corpo sono stati individuati 2 fori tra collo e spalla. Saranno però l'autopsia e la consulenza balistica a stabilire traiettoria, distanza e posizione della vittima al momento degli spari. Mollo è indagato a piede libero per omicidio volontario. Alcune ricostruzioni riferiscono anche di contestazioni relative ai colpi esplosi verso gli altri componenti della banda. La pistola è stata sequestrata. Il 35enne sostiene di aver sparato nel panico e senza voler colpire nessuno. Ha detto di aver voluto soltanto spaventare gli intrusi e di essere distrutto per quanto accaduto. Il suo avvocato sottolinea che fu lo stesso Mollo a chiamare immediatamente i soccorsi. La procura di Asti indaga ora sul nodo centrale: stabilire se, al momento degli spari, esistesse ancora un pericolo attuale per Mollo oppure se i ladri fossero già in fuga. Da questo dipenderà anche la valutazione sull'eventuale legittima difesa.
3: E allora cosa ne pensate? 334 11 11 622, se di notte trovate dei ladri dentro la vostra proprietà, fino a dove ritenete legittimo potervi difendere? E la proprietà privata può essere difesa anche facendo uso di un'arma, oppure un'arma può essere utilizzata soltanto quando esiste un pericolo immediato per la propria vita o per quella di un'altra persona? E soprattutto c'è il punto più difficile: che cosa succede quando il ladro scappa? Nel momento in cui il pericolo finisce, deve finire anche qualsiasi possibilità di usare la forza, oppure possiamo davvero pretendere che una persona svegliata nel cuore della notte, spaventata o magari convinta di essere in pericolo, riesca in pochi secondi a valutare tutto con lucidità? Quindi la legge italiana sulla legittima difesa vi sembra equilibrata oppure dovrebbe cambiare, e in quale direzione? Adesso proseguiamo nell'ascolto dei vostri vocali, vari eventuali, e dopo il brano andiamo da Narita Briganti.
5: Sono stimato con una straordinaria occupazione che è fatta da cinquantenni che le aziende da sessantenni che le aziende si tengono strette perché il personale non lo trovano, un governo che ha insistito molto sulla sicurezza e l'immigrazione, però non siamo più sicuri. A Milano ti fai bere il caffè, ti accoltellano, ragazzi vengono stuprati nei parchi, insomma, vedete voi. I conti non tornano, ma sembra abbastanza evidente.
6: Buongiorno dottor Poletti, sono Gianni da Cornale. Dopo che ho sentito la descrizione dei fatti, basandomi su questa descrizione, ho timore per il giovane 35enne che sarà incriminato. Buona, arrivederci.
7: Buon pomeriggio dottor Poletti, Enrico di Roma, Capraro. Io non lo so, credo che sia il caso di regalare una calcolatrice a Giorgetti. No, ho sentito circa un paio di miliardi, ma sono quei 2 miliardi per caso del bollo? Forse era meglio fare questa pagliacciata del bollo e rientrare nel deficit. Non so, sono 4 anni che ci raccontano questa storia, tiriamo la cinghia.
8: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. Poi ci lamentiamo che la gente non va a votare, che la gente si disamora, facciamo le campagne per sé. Qua dovunque ti giri, che sia la CGIL, che sia il governo, che sia il PD, che sia chi ti pare, cioè dicono tutto e il contrario di tutto. Sembra che mirino a degli obiettivi seri, eccetera, e poi si perdono in un bicchiere d'acqua, come ha fatto la CGIL con Sfera e basta.
9: Buonasera Poletti, buonasera giornale radio, Giuliano da Frascati. La legittima difesa, o meglio, la difesa è sempre legittima, deve essere sempre legittima, perché se io sto a casa a farmi i fatti miei, nella mia proprietà, o in giro con i miei figli, con mia moglie, e non delinquo, non faccio male a nessuno, non posso preoccuparmi di dovermi difendere, ma non troppo, qualora io vengo in qualunque modo aggredito, perché l'aggressore non sono io, è qualcun altro, il delinquente non sono io, è qualcun altro. Quindi questo poveretto, anche il gioielliere, che è vero, si sparò alle spalle a dei delinquenti in fuga, per carità, ha sbagliato, ma quell'errore è conseguenza di un reato altrui. Dobbiamo capire questo senza ideologia destra-sinistra. La difesa è sempre legittima. Se io sto nel giusto, mi sto facendo i cavoli miei e vengo aggredito, mi devo poter difendere senza usare il bilancino, sì, ma non troppo. Non è possibile, non è realistico. Questa cosa va cambiata. Un saluto.

0: Buon pomeriggio, dottor Poletti, sempre Enrico. Ma una considerazione, per carità, tutti questi eroi che chiamano, la difesa è sempre legittima, spariamo a tutti, se cammino per strada mi danno fastidio gli posso sparare, va bene tutto. Allora ragazzi, se entra un ragazzetto a rubare due mele gli si può sparare, e alle vecchiette che magari al supermercato rubano per mangiare e magari tentano di scappare, i guardie giurati gli possono sparare, e spariamo a tutti. Cioè, veramente il fallimento, quello che noi ci stiamo cadendo in questa polemica, è il fallimento dello Stato e in particolare di questo governo che ci aveva garantito sicurezza. Dove non arrivano loro, purtroppo la gente è costretta, esasperata, e si arriva a certe tragedie. Che questa è una tragedia per quello che è morto, è una tragedia per lui che ha sparato, che se lo porterà per tutta la vita. Quindi noi adesso cadiamo in questa trappola di discussione tra di noi, è legittima o non è legittima. Il problema è uno solo, è che lo Stato ha fallito e questo governo ancora di più.
1: Ecco, è una tragedia per entrambi e su questo siamo tutti d'accordo, ci mancherebbe. Anna Rita Briganti,
2: buonasera, ma che arguto questo ascoltatore. Io sottoscrivo ogni parola.
1: Per una volta che va un messaggio che la pensa come te, devi sapere cosa arriva quando te ne vai. Vedrai cosa arriva.
2: No, vi ascolto, lo so, vi ascolto. Io mi riaggancio proprio al messaggio di questo ascoltatore, a cui faccio i complimenti perché ha analizzato la situazione su due piani. Il piano politico è che il governo ha fallito sulla sicurezza e le prossime elezioni, questo l'ho già detto tante volte, si giocheranno sulla sicurezza. Sarà proprio uno dei fattori chiave. Il secondo piano è che la difesa è legittima in base alle norme di uno Stato di diritto. Quindi, parlando in termini semplici, la proporzionalità. Entrando nel caso specifico, io mi stupisco di quante armi ci siano in giro in Italia e penso che siano troppe. Penso che le persone non devono avere l'arma, perché poi se hai un'arma, e lo sappiamo, lo abbiamo visto, ti ricorderai, vabbè, anche un gioielliere, il caso Roggero, la vabbè, usi, vabbè, rischi di usarla male e
1: posso
2: questo
1: anche
2: porta
1: fare qualche
2: a un
1: domanda?
2: Dramma. Certo.
1: Posso fare anche qualche domanda e interrompere la filippica qui, il comizio della sinistra?
2: Subito.
1: O no? Ecco.
2: Subito.
1: Allora stai dalla parte del ladro.
2: Io sto dalla parte dello Stato di diritto.
1: No, scusami.
2: In uno
1: ci sono
2: Stato
1: due
2: di diritto ti fai giustizia da solo.
1: Ma allora semplifichiamo la vicenda, perché poi bisogna trovarci in queste cose. C'è la persona violata e rapinata e c'è il ladro. Da che parte stai?
2: Io sto dalla parte della legge, quindi secondo me per come è messa la dinamica, per come
1: no, per come è messa, no, io semplifico.
2: Roberto, da dinamica, per come è emersa la persona violata, per riprendere la tua definizione, avrebbe avuto il tempo di chiedere aiuto alle forze dell'ordine.
1: Oh.
2: E anche quando si dice ha sparato per farle andare via, visto che c'è purtroppo una persona che è stata uccisa, bisognerà capire bene la dinamica, no? Questi colpi come sono stati sparati.
1: Intanto
2: io penso,
1: l'avvocato della vittima, cioè del ladro ucciso, ha detto che il suo cliente voleva reintegrarsi, quindi
2: certo,
1: stava pensando di smettere.
2: Ma io ti faccio un esempio,
1: no?
2: È ovvio, ma
1: si
2: io ti faccio un esempio.
1: Andando a rubare.
2: Roberto, purtroppo ho visto anche l'avvocato della persona che ha sparato, che ha usato dei toni molto aggressivi di fronte a questo dramma. Io intanto userei dei toni più pacati e più rispettosi, nel senso che ha detto non è un pistolero, non è il Far West, non c'entra Roggero, e invece dovrebbe avere a che fare questo caso con quello di Roggero, perché allora il dramma che è già accaduto non ha insegnato niente alle persone, le persone non imparano mai ed è molto pericoloso.
1: Certo,
2: il messaggio che
1: derubare,
2: sta passando
1: devi stuprare
2: da parte della
1: nelle
2: politica,
1: vostre case,
2: no,
1: senza reagire, non difendete
2: no,
1: la vostra
2: senza
1: roba.
2: Reagire. Beh, no, perché noi abbiamo le forze dell'ordine, il messaggio che sta dando una certa parte politica è quello che se tu hai un'arma, no, in questo caso pare ereditata da suo padre, poi vedremo anche gli accertamenti su questo punto,
1: ma scusami,
2: tu la puoi prendere, la puoi usare e puoi uccidere.
1: Perché dobbiamo fare gli accertamenti su un poverino che è stato violato nella sua abitazione?
2: Se l'arma deve essere, come tu saprai, detenuta a titolo legale, okay. Quindi questo...
1: Ma invece il signore professione ladro, la cui famiglia si prepara a chiedere dei risarcimenti.
2: Andava arrestato e perseguito con un processo equo. Noi in Italia, e sai che faccio sempre questo esempio,
1: la stessa giustizia
2: scioccante,
1: che mette
2: abbiamo
1: dentro
2: fatto
1: i 35enne.
2: Ma scusami, noi abbiamo fatto un processo equo a Turetta che ha fatto quello che ha fatto. Anche il ladro avrà un processo equo. Non c'è la pena di morte in Italia.
1: Sì, infatti è libero di andare a fare la sua professione, i furti, finché qualcuno non lo tira giù. E sto parlando di un dramma, non che io giustifichi
2: un omicidio,
1: però la stessa giustizia che l'ha lasciato libero al ladro di fare il ladro mette dentro quello che si è difeso magari eccedendo, e però bisogna passarci in certe
2: noi
1: situazioni.
2: Noi la soluzione l'abbiamo, ritirare tutte le armi. Non rappresento
1: un partito,
2: AVS, perché no, diciamo il centrosinistra, però AVS è un signor partito, voglio dire, ma a parte questo,
1: voi di sinistra, va bene.
2: Del centrosinistra la soluzione c'è: ritirare tutte le armi. Ti ricordi anche il pensionato, il finanziere in pensione che sempre che ladri, che sparò fortunatamente sul soffitto perché fu più pronto, più bravo. Ma perché un finanziere in pensione deve dormire con la pistola sotto il cuscino?
1: Ma
2: tutte le armi e questi drammi si verificheranno
1: più. E poi ritiriamole anche ai poliziotti, poi mettiamo una bella patrimoniale.
2: I poliziotti dovrebbero essere messi in condizione di garantire la sicurezza dello Stato, ma se il cittadino non li chiama, come garantiscono la sicurezza dello Stato? Molto?
1: Tantissimo, sono arrabbiatissimo.
2: Ritiriamo tutte le armi, ma ne riparliamo se vuoi, perché è un tema veramente urgente e serio.
1: Che devo fare io con sta donna? Vabbè,
2: attaccarmi il telefono in faccia. Come fanno nella vita?
1: Chi ti attacca il telefono?
2: Mi ghostano, sai, ci sono tante persone non per bene in giro.
1: Io non ti ghosto, anzi, io gusto, nel senso che mi piace averti ospite.
2: Meno male, a presto.
1: Va bene, a presto. Anche se secondo me stai dalla parte del ladro. Vabbè.
2: Stato di diritto. Ciao.
1: Ecco. 334-11-11-622. Dite la vostra, per l'amor di Dio, dite la vostra. Aiuto.
3: Giornale radio.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Sono le 18 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Spiragli positivi nel quadro medio orientale, secondo media giapponesi l'Iran offrirebbe di riaprire Hormuz entro 7 giorni se gli USA allentassero la pressione militare. Inoltre l'Arabia Saudita ha annunciato la riapertura dell'oleodotto est-ovest, riavviando le esportazioni di greggio dopo gli stop causati dagli attacchi dei droni degli Houthi. E il prezzo del petrolio oggi è in calo. In più Donald Trump, presente all'Assemblea Generale ONU, ha espresso ai propri consiglieri l'intenzione di incontrare la delegazione iraniana guidata dal presidente Pezeshkian e dal ministro Arganci se le condizioni decisioni saranno favorevoli. Sempre a margine dell'assemblea ONU esplode invece un duro scontro verbale. Il premier israeliano Netanyahu, in vista del suo discorso al Palazzo di Vetro, ha attaccato duramente il sindaco di New York Mamdani. Vergognati per aver sostenuto i mostri terroristici di Hamas che hanno massacrato il nostro popolo, ha detto Netanyahu. Mamdani ha replicato definendo Netanyahu un criminale di guerra responsabile del genocidio e invocando il rispetto del mandato di arresto della Corte Penale Internazionale. Ha confessato il ventenne italiano di origini egiziane accusato di violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 12 anni avvenuta venerdì scorso al Parco dell'Arrivore, alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Lo avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Decisive le immagini di videosorveglianza e il racconto che la giovane vittima ha fornito ai genitori e agli inquirenti. Aumentano nel 2025 le denunce di infortunio, 600.000 più 1,2%, delle quali 519.000 riguardano lavoratori, 81.000 si riferiscono a studenti, con un aumento in quest'ultimo caso del 3,4%. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che diminuiscono però del 3,3% i casi mortali. Sono stati 1.198 lo scorso anno, un calo, quello dei decessi sul lavoro, che riguarda soprattutto gli studenti, 4 in meno dell'anno precedente, con una flessione del 30,77%. Sport, europei di volley, sarà la Francia l'eventuale avversaria dell'Italia in semifinale. I transalpini, campioni olimpici di Andrea Gianni, hanno eliminato la Romania per 3-0. Sul cammino degli azzurri di De Giorgi c'è l'ostacolo Finlandia. L'appuntamento con la nazionale scandinava è previsto per domani sera in quel di Torino. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
13: Buonasera Poletti, Maurizio da Milano. Secondo me ha fatto bene, perché comunque sia, se non avesse ammazzato lui, anche se ha ucciso per errore, sarebbe stato magari ammazzato lui. Meglio un brutto processo che un buon funerale. E comunque sia, è sempre una minaccia e le minacce vanno sempre abbattute in un modo o nell'altro. La difesa è sempre legittima. Buonasera a tutti, grazie.
14: Di restare dalla parte del ladro perché ha sbagliato a sparare è un po' grosso, non è che uno sta dalla parte del ladro. Allora domani uno mi ruba la macchina, gli sparo perché comunque non sto dalla parte del ladro. Semplice, no? Se è possibile, ero tutti con le armi e chiunque qualsiasi cosa ruba gli si spara in testa, semplice. Secondo la vostra teoria da provocatori. Non è proprio così. Siamo un paese civile, per fortuna. Ancora per poco, forse.
15: Allora, buonasera a tutti. La domanda precisa da fare alla Briganti non è da che parte stare, da che parte è praticamente, ma si deve mettere nei panni o dell'uno o dell'altro e vedere come ha reagito, come reagisce in questo. Perché non credo che comunque mettendosi da parte dell'aggredito abbia, vabbè, insomma, hai capito?

0: E allora sentiamo i vostri vocali sulla questione di Baldissero d'Alba, Roberto Mollo che spara e uccide un ladro. Da che parte state? Dalla parte del ladro ucciso mentre cercava di redimersi, o dalla parte dell'aggressore che però è stato aggredito in casa sua, nel senso che gli sono entrati in casa a rubare? Tra l'altro è indagato per il tentato omicidio anche degli altri tre che sono scappati, cioè va bene così. I vostri vocali.
1: Non so, questi sono i ragionamenti che fa una persona di sinistra, penso, perché insomma anch'io mi sento vicino comunque a questa parte politica, ma sono questi proprio i ragionamenti che non fanno amare questa parte politica, perché se uno mi entra in casa io devo avere il diritto di difendermi, se ho una pistola la uso. Perché ho in casa, posso avere dei bambini, posso essere paventato. E certo, uno non spara certo in testa o puntando in alto, magari punti a gambizzare ma non a uccidere, però ti devi poter difendere. Purtroppo in quelle situazioni non possiamo giudicare.
2: Dottor Poletti, ma che cosa prendete? Prendete, scusate, dalla Briganti, sinistra come lei, giustamente deve stare dalla parte dei ladri, no? Deve stare dalla parte dei ladri. Io vorrei sapere la Briganti che farebbe se si ritrova a casa, gli offre un caffè, che cosa fa? Sempre a sinistra, la sinistra sempre dalla parte sbagliata, sempre dalla parte dei delinquenti, come sempre, dottor Poletti.
3: Non conosco sta tizia che sta parlando adesso, ma se questa qui è una persona di sinistra, e speriamo che la sinistra possa andare a prendere il governo con questi argomenti, ma per carità di Dio, ma mandatela via, ma chi è? Ma cosa sta dicendo? Ma è proprio una follia quello che sta dicendo. Uno deve andare a pensare di chiamare le forze dell'ordine quando si trova 4-5 persone nella sua proprietà che potrebbero essergli addosso nel giro di 3 secondi, e questo no.

0: e il centrodestra insieme a Vannacci. Mannaggia la Briganti, ma come fa? Ma come fa? Alessandro da Milano, operaio.
1: Dottor Poletti, mi sta veramente deludendo, ma lei si vada a leggere cosa dice l'articolo 52 del codice penale sulla legittima difesa e vada a leggersi la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria sull'istituto. Innanzitutto l'istituto prevede che ci sia una proporzionalità tra l'offesa e la difesa. Secondariamente l'istituto prevede l'applicazione, o meglio, l'articolo prevede l'applicazione dell'istituto nel momento in cui ci sia un pericolo.
2: Ma sì, lo so, questa roba qua. Io ho chiesto alla gente da che parte sta. Poi la giustizia, al di là delle robe che dico io, fa il suo corso, ma le so queste robe qua. Ah, Marsala, scuola, alunna armata di coltello minaccia una compagna, sgomento a Marsala in provincia di Trapani, dove un'alunna di terza media si è presentata in un istituto armata di coltello con cui ha minacciato una compagna. A farla desistere la presenza di alcuni docenti e di altri compagni. Chiamate le forze dell'ordine e le famiglie delle ragazze coinvolte. La preside ha informato l'autorità giudiziaria e disposto la sospensione della ragazza. L'alunna, che ripeto di terza media, è andata a classe con un coltello e ha minacciato una compagna. L'alunna non avrebbe mai manifestato in passato comportamenti violenti e nulla avrebbe fatto presagire un gesto simile. Allora abbiamo un ascoltatore in linea che si chiama, buonasera anzitutto.
3: Sì, sono Valerio da Milano.
2: Prego Valerio.
3: Niente, volevo dire che le persone come la dottoressa, che si esprime sempre con questi concetti che da noi a Milano si chiamano del bastian contrario, ma io non credo che in coscienza e nel profondo dei suoi sentimenti possa veramente pensare che se un delinquente ti entra in casa tua con tutti i rischi che può procurare te stesso, la famiglia e i tuoi beni, lei ha capito cosa voglio dire. Nel profondo dell'anima e nella coscienza se ne hanno un po' ancora. Non è proprio così, pertanto è tutta una questione di finta politica, perché sono contrari a quelle che sono le naturali formazioni della razza umana. L'uomo nasce nel bene, non nasce nel male. Il male viene procurato da una categoria di persone che vivono in questa nostra società ormai in deterioramento spaventoso, e di questo me ne dolgo. Buonasera.
2: Buonasera a lei, andiamo avanti con i vostri messaggi vocali, sempre 334 11 11 622.
4: Buongiorno, visto che è uno stato di diritto, allora è giusto anche tutelare i cittadini, ma mi piacerebbe sapere quanti di noi ci siamo trovati nelle condizioni di dover chiedere forze dell'ordine e quante volte questi sono intervenuti in tempo reale o quantomeno sono intervenuti. La maggior parte delle volte dicono che o non hanno vetture nella zona oppure che arrivano e poi non arrivano. Questo è quello che è successo e continua a succedere tutti i giorni. Mi è capitato diverse volte di segnalare anche proprio dei disordini per far intervenire, per una questione proprio di buon senso, di buon cittadino, e poi non è intervenuto nessuno. Alessandro da Saronno.
5: Ciao, sono Gianni da Vigevano, ho già lasciato un messaggio prima, ma una così va annientata, non va neanche fatta parlare. Ma come cavolo si fa a ragionare così? Ma mandatela fuori dalle palle questa qui.
2: Allora annientata, però guardi, annientata non è un linguaggio che io le posso consentire, sa perché? Perché Anna Rita Briganti, che invito io quindi a annientare un corno, rappresenta il pensiero di molte persone di una certa parte politica che poi si candida alle elezioni e prende voti, e quindi è giusto che la sentiate. Per l'amor di Dio, non usiamo il termine annientata qui a casa mia, no, che è anche casa vostra finché siete rispettosi, perché poi bisogna insomma contenersi. Un altro messaggio, va.
6: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Spero si senta perché sono in treno. Per una volta sono d'accordo con la Briganti. Ritiriamo le armi a tutti, compresi i cacciatori, soprattutto i cacciatori. E poi...

0: rendiamo legale l'adozione di un bell'orso bruno. Così quando ci arrivano i ladri, mandiamo lui come comitato di accoglienza. Io sarei favorevole. Un bell'orso bruno che è stupendo, si può sedere anche sulla sedia. E quando arriva il ladro, gli dici bubù, va a vedere chi c'è. Ciao ciao!
1: Buonasera Roberto, Paolo da Montecompari, è un piacere risentirti. E, diciamo che da tanto che non ci parliamo, dividerei il mio intervento in due argomenti. Il primo, quello che riguarda la situazione finanziaria dell'Italia. Sono contento che quel radioascoltatore con 2.500 euro non ha problemi per vivere. 2.500 euro non sono poche, ma dovrebbe essere onesto nel dire che quello che comprava 4 anni fa con gli stessi soldi adesso non ce lo compra, il frigorifero è più vuoto, è tutto meno comprabile, cioè meno acquistabile con le cifre di adesso. Il potere di acquisto si è abbassato notevolmente e non dipende solo da questo governo, però sicuramente non ha fatto un granché per modificare la situazione. E per quanto riguarda invece il discorso della legittima difesa, le leggi ci sono, vanno fatte rispettare. In questi casi non va semplificato il problema, perché semplificare stare dalla parte del ladro o stare con chi delinque non è una semplificazione che serve per ragionare, per far capire alle persone un argomento così particolare e così difficile da risolvere. Comunque le leggi ci sono, è chiaro che se a me venisse qualcuno a casa non so come reagirei, non ho una pistola, però al di là di queste attenuanti non si può semplificare, è gravissimo semplificare.
2: E allora sono io che semplifico, sa perché? Perché quelli che stanno dalla parte del ladro e dicono che quello doveva far questo, quello, quell'altro, il povero invaso nella sua proprietà privata, mi portano per lunghi sentieri, mi portano fuori di testa, e quindi sono io quello che semplifica. Stiamo dalla parte del ladro o stiamo dalla parte di chi è stato derubato? E comunque è un dramma, ripeto, per tutte e due le persone. Intanto Vannacci non si ferma, secondo l'ultima rilevazione SVG, Futuro Nazionale arriva all'8, staccando di un punto Forza Italia al 7, Fratelli d'Italia 27,1, Movimento 5 Stelle 12,8, PD 20,8 e la Lega tracolla al 5,3. Tra poco avremo ospite un signore che ci dirà tutto sui sondaggi, ma la tendenza è questa e continuiamo con voi, con altri ospiti.

0: Ma io trovo folle che debba essere indagato una persona che in casa sua difende la proprietà privata. Cioè, allora mettiamo in discussione tutta quella che è la giurisprudenza, mettiamo in discussione il codice penale e mettiamo in discussione tutte quelle che sono le regole. Cioè, ci sarà un senso di quello che è un reato che è legato a un furto? C'è un senso se esiste il reato di violazione di domicilio? Però io credo che si stiano perdendo un pochettino i parametri logici di quella che è il rispetto della legge e delle regole in generale. Dovrebbe fare un po' una riflessione, qui lo rimanderei a chi di competenza dovrebbe far rispettare la legge.
1: Chi vuole la morte di una persona per un furto, nel senso un furto, non è che ha fatto pericolo alla persona o rischiava la vita perché lo stava attaccando, stava rubando delle cose, cioè, ma vi rendete conto cosa la deriva che sta prendendo il paese? La morte per un furto.
2: Beh, va anche detto che ci sono dei furti che si concludono con il ladro che ammazza di botte, ammazza, stupra, violenta gli abitanti della casa che ha preso di mira. Non è questo il caso, ovviamente. Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, buonasera.
3: Buonasera, eccomi.
2: Ma se io semplificassi in modo schifoso e chiedessi: stai dalla parte del ladro? Ho detto in modo schifoso, stai dalla parte del ladro o stai dalla parte di quello che si è messo a sparare? Tu cosa risponderesti?
3: Che beh, qui ci sono due vittime. Qui ci sono due vittime e quindi uno sta sempre dalla parte dell'aggressore, no? E in questo caso l'aggressore sono due, in questo caso il ladro che voleva rubare e la vittima che invece ha ucciso il ladro. Ora, no, chiariamo subito una cosa: sul fatto che siano indagati, che sia indagato, non c'è proprio nessun dubbio. Non è nessuna legge al mondo può dire che se viene uccisa una persona non si apre un'indagine per capire come è stata uccisa, no? Sarebbe ben strano, perché poi bisognerà accertarlo, bisognerà accertare cosa è successo. Una cosa diversa è dire: io mi indigno se viene condannato. Io non, è una cosa diversa comunque, ma se viene indagato non c'è proprio ombra alcuna di dubbio. In nessun paese al mondo, di fronte a un cadavere ucciso con un colpo di pistola, sapendo chi ha sparato il colpo di pistola, si può non indagare. Poi c'è la questione della legittima difesa, è tutta lì la questione. Ha sparato per paura e per metterli in fuga e non voleva ucciderli. Ma io credo che in questo caso sia abbastanza probabile, quindi che non ci sia il reato di omicidio volontario. Ci sono tanti reati, c'è omicidio volontario, c'è omicidio preterintenzionale, c'è eccesso di legittima difesa e c'è poi la legittima difesa. Però bisogna indagare e stabilire cosa è successo, perché non possiamo né da una parte proibire alle persone di difendersi, né dall'altra permettere alle persone, come diceva l'ultimo ascoltatore che ho sentito, di mettere a repentaglio, di uccidere i ladri, perché questo non è previsto. Quindi se noi stabiliamo che questo ha sparato dei colpi di pistola,
2: è previsto poi anche un risarcimento, no? Nel caso questo è alla famiglia del ladro, e anche questa sarà una roba che ci farà girare le balle.
3: Beh, in questo caso sarà molto complicato, anche perché il furto non era in atto, se capisco bene, ancora non era in corso il furto, quindi bisognerà capire che cosa è successo. Bisogna capire se pare che ha sparato da 20 metri. Se ha sparato da 20 metri è improbabile che sia omicidio volontario, perché è difficile da 20 metri prendere la mira e uccidere una persona, per di più con una pistola, neanche con un fucile. Però tutto questo va accertato. Non scandalizziamoci subito del fatto che è stata aperta un'indagine, perché ci mancherebbe che non venga aperta un'indagine. Del resto lui stesso, il ragazzo che ha sparato era disperato di aver sparato, mi dicono, 5 minuti dopo. Ha sparato probabilmente in un eccesso di paura e di ira, di sentimenti complicati che l'hanno spinto a sparare. Però non è che possiamo dire che non esiste la legge. La legge esiste come? Stabilisce alcuni principi e stabilisce alcune regole che naturalmente vanno rispettate. La magistratura deve indagare per forza, ragazzi, adesso non scherziamo. Se no andiamo a, sai, c'era la vecchia legge, fra l'altro, perché ho sentito prima l'ascoltatore che diceva un furto da una parte e un omicidio dall'altra. Sai che la vecchia legge del taglione, quella poi che fu abolita da Gesù, però la vecchia legge del taglione diceva occhio per occhio, dente per dente, cioè non puoi rispondere a un delitto con una pena superiore al delitto. Parliamo di 2-3 mila anni fa, siamo attenti, perché se si sparge l'idea che comunque se c'è un furto si può sparare, questa è una pessima idea. Dopodiché i singoli casi vanno visti e vanno visti col massimo del garantismo, e quindi tendendo a pensare prima di tutto che chi ha sparato è innocente, poi vediamo.
2: Grazie a Piero Sansonetti, direttore dell'unità.
3: Grazie a voi.
2: Allora ancora i vostri vocali, vai Lorenzo.
4: Buonasera. Cioè io non sono per niente d'accordo sul discorso che faceva prima l'altro interlocutore in merito solo un furto, non c'è stato niente di male. Allora che dobbiamo fare, una classifica? Un furto con danneggiamento, un furto con omicidio, un furto, cioè questa è violazione di domicilio. Tu per quale motivo sei entrato a casa mia per venire a rubare delle cose personali, qualsiasi cosa che io ho in casa, gioielli, soldi? Tu non ti devi permettere, violazione di domicilio.
5: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
6: Giornale Radio.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 34 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Buongiorno Poletti, Piero da Roma, va bene lo show del talk show e queste cose qua, ma è possibile che questi fatti di cronaca, per quanto per carità interessanti, per quanto stuzzichino l'opinione di tutti, eccetera eccetera, ma è possibile che... Capito che c'è la campagna elettorale, che sono tutti temi che poi vengono ritwittati o ripostati e fanno trend, eccetera. Però posso dire un grande sì, eccetera, su sta roba. È andata così, Poretto, quello gli è successo così, doveva andare così, i giudici faranno quello che dovranno fare. Basta con questa divisione, legittima difesa, sì, se a casa mia entrano io faccio questo, io gli faccio quello, no, non gli dobbiamo fare niente, no. Bisogna proteggere tutti, no, basta con sta roba, ci stanno già le leggi, basta, parliamo di benzina, di gasolio, di guerre nel mondo e basta con sta roba, su.
5: Buonasera Poletti, Marco da Vicenza, ma la Briganti, cioè, vive su un pianeta, penso, non so, il pianeta che non c'è, cioè tutto legge, tutto diritto, tutte queste cose, cioè la realtà non è così, il problema è che in Italia non siamo tutelati con queste cose, punto e stop. L'unica legge che invidio gli americani è questa: chi entra nella proprietà privata senza il consenso, quindi un ladro, qualsiasi tipo di cose, quello che succede all'interno della proprietà privata è legittima difesa, punto stop. Così dovrebbe essere. Dopo che uno gli spari, che uno non gli spari, dopo sta la persona singola, ma la Briganti, ragazzi, cioè, con le scuole, con l'autodifesa, con qua, con là, veramente non si può ascoltare.

0: Bentornato al direttore Mario Giordano. Ciao Mario, buonasera.
1: Ciao Roberto, buonasera a tutti.
0: Senti Mario, io ho un problema perché alcuni di sinistra intervenuti mi dicono che semplifico e che quindi sono ignorante perché ho chiesto se stanno dalla parte del ladro o dalla parte dell'aggredito, poi che sia un dramma, che quello sia morto eccetera. Sto parlando di Baldissero d'Alba, Cuneo, Roberto Mollo che ha sparato, ecco, che poi sia un dramma siamo tutti d'accordo, però sento un po' di posizioni di sinistra che tendono a stare dalla parte del ladro, che poi chiederà un risarcimento, la famiglia, la sappiamo la storia, e quindi semplifico, sono ignorante?
1: Ma no, però sono le stesse persone, credo che per anni, ma probabilmente se ignorante sono ignorante anch'io allora come te, perché però per mesi e mesi, anni, ci siamo sentiti fare la teoria dell'aggressore e dell'aggredito, no? A proposito dell'Ucraina, c'è un aggressore, c'è un aggredito. Anche in questo caso è chiaro che c'è un aggressore e c'è un aggredito, è molto chiaro. E poi ovviamente quando muore una persona nessuno è felice, però vedi, c'è una differenza sostanziale. Quella persona che ha sparato non ha scelto di trovarsi in quella situazione, non avrebbe fatto male a una mosca, non avrebbe fatto male a nessuno, lui voleva semplicemente dormire. Chi ha scelto di trovarsi in quella situazione è chi ha commesso un crimine, chi ha deciso di commettere un crimine è chi ha violato una proprietà altrui per andare ad aggredire, a fare del male a un'altra persona. Poi se muore, nessuno dice che bisogna a sparare, che è giusto, che è brutto se muore una persona, però non si può confondere una persona che reagisce per paura da una persona che sceglie deliberatamente di andare a fare del male. E lasciami aggiungere anche una cosa: io sento parlare che questa persona è incriminata per omicidio volontario. Io l'omicidio volontario non è volontario. Quel ragazzo, quell'uomo di 35 anni, non aveva la volontà, non voleva sparare, lui avrebbe dormito quella notte. Lui non è stato preso dal panico, dalla paura, e la paura e il panico non sono mai volontari. Può essere un errore, può aver sbagliato, si vedrà, ma non è volontario. Mentre la scelta del ladro di andare col passamontagna e gli strumenti per rubare, quella è una scelta volontaria, è un crimine volontario.
0: Ecco, tra l'altro poi indagato anche per tentato omicidio degli altri che sono riusciti a fuggire, l'avvocato dell'ammazzato che dice stava seguendo un percorso di redenzione, una roba del genere, ha detto l'avvocato, cioè tornare a rubare e pian piano smettere, come con il fumo, no? Stavo per smettere di fumare, però con la sigaretta, cioè, ma ci rendiamo conto?
1: Un programma di rientro. E guarda, l'elemento del risarcimento è incredibile, perché che Mario Roggero, come sappiamo, debba risarcire già per sentenza 800.000 euro come provvisionale, ma a conti fatti saranno le richieste oltre 3 milioni di euro. Risarcire, ripeto, persone che scelgono di andare a rubare, ad aggredire gli altri. Allora io vorrei trovare tutti quelli che hanno un dubbio, che anch'io ho incontrato, che probabilmente qualcuno di quelli che ti ha telefonato dicono qualcuno mi dice ha sparato a sangue freddo. Ma sangue freddo, un par di pal, che sangue freddo hai se ti aggrediscono nel tuo negozio, oppure come in questo caso addirittura di notte mentre stai dormendo? Non è sangue freddo, dici come fai a valutare, dice ma dovevi valutare che quelli non erano amati, cioè ti entrano 5 persone, le vedi che entrano in casa e tu chiedi scusi lei mi fa dire che intenzioni ha, intenzioni buone o cattive, armato o non armato, che cos'ha, sta andando via, sta scappando, sta andando a prendere un'arma per poi venirmi, cioè, è evidente che uno reagisce in preda al panico e alla paura. E qui lasciami dire un'altra cosa, c'è un difetto anche della legge che deve essere ampliata,
0: cambiata.
1: Perché laddove si dice il pericolo deve essere attuale, ma chi lo decide che il pericolo è attuale? Perché io e te qua seduti a tavolino, caro Roberto, chi sta a casa, che ci ascolta, tranquillo, magari si mette lì, si fa l'aperitivo, dice ma lì doveva valutare che il pericolo non era attuale. Ma quando ti trovi lì, nella situazione, in quel momento, di notte, aggredito nella tua casa, cosa ne sai qual è il pericolo attuale? Quando te ne accorgi magari non ci sei più, ti hanno già fatto fuori.
0: Mi sembra tutto molto chiaro. Grazie, direttore Mario Giordano, a prestissimo.
1: Grazie a te, Roberto. Ciao.
0: Buon lavoro, buon lavoro. E adesso ascoltiamo qualche vocale, poi passiamo a un altro ospite che non la pensa come Mario Giordano, l'avvocato Davide Steccanella. Ma intanto i vostri vocali.
2: La gente si indigna e si meraviglia dei commenti della Briganti che fa praticamente giornalmente, no? Ma non l'avete ancora capito che è tutta finta? Non capite che le cose che dice sono talmente assurde che lo fa? Chi la cagherebbe? Chi la cagherebbe se non dicesse ste cagate? Nessuno, immagino, scusate, il francesismo. E quindi lei deve dire ste cose per rimanere lì, magari la pagano anche per fare le ospitate, eccetera. Grande Briganti, li stai prendendo per il culo tutti.
0: Ecco, questa è una possibile chiave di lettura, non lo nego. L'unica cosa, noi non la paghiamo, ecco, poi da altre parti non lo so. Noi non la paghiamo, però può essere una chiave di lettura. Andiamo avanti con l'ascolto dei vocali prima di passare all'avvocato Steccanella.
3: Buonasera, dottor Spoletti, Fabio da Roma. Sa perché ritengo molto importante e fondamentale che vengano rispettate le leggi e le regole? Perché si potrebbe entrare in un meccanismo per cui tutto in qualche modo diventerebbe lecito. Mi spiego, qui stiamo parlando di un furto, non sto dalla parte di chi stava delinquendo, ma non sto dalla parte di chi ha avuto anche una reazione, povero lui, probabilmente così esagerata, perché se facciamo passare il concetto che il furto può essere regolato nel modo in cui è stato regolato quest'ultimo fatto, ricordo che i furti sono tanti, di tanti tipi. Furto è entrare in casa di qualcuno, ma se mi consente, furto è anche fare phishing, no? Tentativo di così rubare dei soldi alle persone anziane. Furto è anche prendere rimborsi elettorali non spettanti, ad esempio. Quindi furto è un concetto di appropriazione di beni altrui, e se facciamo passare i concetti per cui se entra qualcuno in casa, quindi è un furto, io posso sparare, beh, siano attenti tutti quelli che toccano anche soldi pubblici, non lo hanno fatto, e vabbè, non facciamo noi. Grazie, buonasera.
0: Grazie, una lettura interessante, prospettiva interessante, e quelli che si fregano i soldi pubblici sono tutti là sereni, tranquilli. Ma torniamo a questa indagine, Roberto Mollo, Val di Sera d'Alba, indagato per omicidio volontario. Buonasera, avvocato Davide Steccanella.
4: Buonasera, Poletti.
0: Che mi dice?
4: Io non so, forse sono controcorrente, ma io comincio ad essere seriamente preoccupato di tutti questi cecchini in giro. Cioè, sinceramente, per carità, ovviamente tutte le condanne per i fatti illeciti, per i furti, però questo fatto ormai comincia a ripetersi un po' troppo. Ma quanti sono gli italiani armati, voglio dire, che sparano non appena vedono un ladro? A me comincia a preoccupare molto
0: sono
4: più
0: i ladri,
4: cosa, devo dire.
0: Mi preoccupa questo.
4: So, a me preoccupa più questo, guardi cosa le dico. Perché mentre uno Stato democratico e comunque civile regola le cose attraverso i processi, attraverso la legge, l'idea del cecchino privato che si fa giustizia da solo, perché ripeto come ho già detto, non esiste la legittima giustizia, esiste la legittima difesa, mi inquieta moltissimo. E non vorrei che copiassimo gli americani, che su questo fronte non mi sono mai piaciuti, che ogni tanto sono delle stragi nelle scuole perché girano tutti armati. Cioè le armi dovrebbero possederle solamente coloro che devono tutelare l'ordine pubblico, non altri. Gli altri si devono affidare, volenti o nolenti, alle leggi. Se non gli va bene, votino un altro partito che le cambia. Ma questa idea che la gente si fa giustizia da solo, francamente, finché un caso isolato sono due, è un fatto e viene giudicato e quello finisce. Ma qui la cosa comincia a diventare un po' diffusa. Che fanno le sparatorie e il Far West per cui ognuno si difende sparando? Io la trovo una
0: ma
4: cosa
0: sto
4: molto
0: difetto della norma che prevede il pericolo attuale, chi lo decide se un pericolo è attuale, avvocato Steccanella?
4: Ovviamente un magistrato che fa quel mestiere ed è pagato per fare quello, come io faccio l'avvocato, lei fa il conduttore, un altro fa il medico, un altro fa il notaio, un altro fa il carrozziere. O ci mettiamo in testa che ognuno fa il suo mestiere, poi uno può farlo bene o male, ma glielo si lascia fare. Ma a me l'idea che, come dire, girino persone armate che fanno tutto un altro lavoro, che sparano ai ladri, a me preoccupa ancora di più.
0: Anche il ladro fa il suo mestiere, eh? anche il ladro fa il suo mestiere.
4: Mi scusi, ma vada in prigione, ma io non voglio rischiare di essere preso da un proiettile in mezzo alla strada mentre cammino perché uno rincorre un ladro e gli spara. Cioè, io vorrei che fossero controllate le armi molto di più. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona, viene dato il porto d'armi a persone.
0: Va bene,
4: che non
0: se nella mia, avvocato Stecanella, se nella mia semplificazione, che io chiedo a tutti se da che parte stanno, è un dramma, c'è un morto, e quindi sono tutti e due vittime in qualche modo, uno più dell'altro, va bene, è quello che è morto. Ma se nella mia semplificazione io dovessi chiedere anche a lei, sta dalla parte del ladro o del derubato, del profanato, lei mi fa capire che sta dalla parte del ladro, però.
4: Io non potrò mai
0: vede che le semplificazioni, vede che le semplificazioni non vanno mai male.
4: No, mi scusi, ecco. Io non posso stare dalla parte di un omicida, abbia pazienza, di nessun genere, di cosa, sono per natura una persona pacifica, non userei mai una pistola, mai, infatti non ce l'ho, non l'ho mai avuta, e preferirei e spero di frequentare persone che non girano armate. Quindi dalla parte di un omicida io non lo starò mai, questo glielo dico, questo vuol dire che sto dalla parte del ladro. E non so cosa dirle, però mi sembra abbastanza una conseguenza non così corretta. Io non sto dalla parte del ladro, ma non sto dalla parte di un omicida, mi scusi, anche perché permetta. Il bene della vita è ben superiore a un bene patrimoniale. Tra l'altro aggiungo semplicemente che qui è inutile che ci raccontiamo delle storie. Purtroppo la situazione attuale vede un disavanzo sociale micidiale. Cioè ormai non c'è più la classe media, come hanno detto altri, solo dei gran ricassi e persone che non arrivano a fine mese. Allora abbiamo costruito un mondo del genere, ingiusto, è assolutamente prevedibile e ovvio che tutti quelli che hanno i soldi corrono il rischio di essere oggetto di atti illeciti da parte di chi non arriva a fine mese. Non sto giustificando, però vogliamo la sicurezza. Sa come si fa ad ottenere la sicurezza? Rendendo tutte le persone in grado di vivere una vita dignitosa. Se questo non succede, la sicurezza necessariamente vacilla. Lei sarà stato nei paesi sudamericani, li avrà visti, dove ci sono queste ville protette dai cancelli con le guardie del corpo che sparano. Sono situazioni che io sinceramente nell'Italia del 2026 non voglio vedere. Sarò un'illusione, sarà tutto quello che vuole, ma a me piace che la giustizia la facciano i giudici, giusta o sbagliata, che il farmacista faccia il farmacista, che l'avvocato faccia l'avvocato, che il falegname faccia il falegname. Non mi piace il privato che spara. È chiaro come concetto, non mi piacerà mai.
0: È e molto se lo fa, chiaro.
4: È corretto che venga processato. E questa è una mia
0: è
4: idea.
0: Sempre un piacere avere ospite l'avvocato Davide Stecanella, avvocato penalista cassazionista. L'aspetto nuovamente, lei mi fa, ci fa sempre riflettere.
4: Tanto io e lei non ci spareremo mai, quindi siamo a posto.
0: No, non cede di un millimetro.
4: Spero che cedano di sparare i privati. Spero molto, ma la vedo male perché sento che tutti li difendono. E per cui, voglio dire, non so cosa dirle. Non sto dalla parte dei ladri, però sia chiaro, però non sto dalla parte degli assassini.
0: Grazie avvocato Stecanella.
4: Grazie a lei, buona serata.
0: E allora ci ha dato degli stimoli, degli spunti l'avvocato. Forza, prendete i telefoni 334 11 11 622, registrate i vostri messaggi vocali.

0: vi siete divisi come non mai. 334 11 11 622, sentiamo.
1: Buonasera Poletti, sono Renato della provincia di Milano. Allora, riguardo la questione della legittima difesa, io penso che l'uso di armi da fuoco quando ci si trova di fronte ad un ladro in casa, quindi nella propria abitazione, non nella propria proprietà, proprio nella propria abitazione, debba essere garantito e deve essere anche un diritto. Però a patto che la presenza del ladro sia veramente minacciosa, cioè se noi abbiamo un ladro che ci troviamo di fronte a un ladro che non si ferma e non si arrende immediatamente, ma diventa minaccioso e anche violento, è sacrosanto usare l'arma da fuoco. E se lui rimane ucciso, non è un problema di chi ha sparato. Ma è una cosa che purtroppo è accaduto perché il ladro si è comportato in un certo modo. Se si spara invece a un ladro che sta scappando oppure che si è arreso immediatamente, allora si va sicuramente dalla parte del torto. Però difendere la propria vita e la vita dei propri familiari è un diritto assoluto, anche e soprattutto con le armi da fuoco nella propria casa.
2: Ciao amici, io credo che la legittima difesa in casa propria non debba avere partito, poiché deve essere garantita. Io ho due figlie, di cui una adolescente e l'altra piccola. Se tu entri in casa mia armato di coltello, di forbicine, a mani nude, io non posso conoscere le tue intenzioni. Sei tu che stai invadendo la mia famiglia, stai traumatizzando le mie figlie, magari a vita pagheranno un peso che nessuno potrà lenire, né soldi, né psicologi, psichiatri, nessuno potrà lenire, perché chi subisce una violenza la porta a vita. Allora io, da genitore, da padre, devo avere il sacrosanto diritto di difendere la mia famiglia. Sei tu che entri in casa mia, non sono io che ti invito a rubare, a prescindere da quello che vuoi commettere, perché io purtroppo non posso sapere le tue intenzioni e né tantomeno posso chiedertele prima di difendere. Quindi tu entri in casa mia, io mi difendo. Ovviamente stai scappando, non sono stupido che ti sparo alle spalle, ma se ho una pistola regolarmente registrata con un porto d'armi in casa mia, sono autorizzato ad usarla. Poi ti spara alle gambe, purtroppo muori dissanguato, è un problema tuo.
3: Buonasera Poletti, alla fine di tutto questo discorso si creerà un'escalation per cui il ladro non tenterà di rubare in casa con un piede di porco, ma arriverà col bazooka. Questa è la fine della fiera, quando un sistema rinuncia alle leggi ma lascia solo il Far West. Quindi non credo che ciò convenga a nessuno, né ai furfanti né a chi si difende, perché ci sarà solo un'escalation di armi.
0: Adesso ascoltatevi il giornale radio, poi rientriamo con i sondaggi e molto altro ancora, perché insomma Vannacci l'ha combinata anche oggi sulle donne, ma non è l'unico, è in buona compagnia, purtroppo, mi viene da dire. A tra poco.
4: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Giornale radio.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Sono le 19 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Il discorso di Trump all'ONU, l'America è tornata più forte che mai, l'Iran farà un accordo dopo le midterm. A Torino un bambino di 7 anni muore mentre va a scuola con il padre in bici, inutili soccorsi. Abusi su 12enne in un parco, l'aggressore 20enne confessa, era sotto effetto di stupefacenti. Europei di volley, sale l'attesa per Italia-Finlandia, in palio un posto in semifinale contro la Francia.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Nicola De Muro, Alessio Galea e per lo sport Lorenzo Villanetti. Assemblea generale dell'ONU a New York, lunghissimo intervento di Donald Trump che ha toccato tutti i suoi punti tradizionali, dall'Iran alla Groenlandia a Cuba. Sentiamo.
11: Discorso funambolico di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra esaltazione dei propri successi, duri attacchi all'Iran e all'ONU e inedite aperture alla stessa Repubblica Islamica e poi minacce a Cuba, insulti alla Corte Penale Internazionale, sono una banda di teppisti, ha detto, e l'annuncio che gli USA avranno 2 basi militari in Groenlandia. Infine l'appello a Putin per fermare la guerra in Ucraina. Ma il cuore dell'intervento del presidente USA è la conferma della linea dura con Teheran. La mia posizione è molto semplice, al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur aprendo uno spiraglio per un possibile incontro sempre a New York con il presidente iraniano Pezeshkian, Trump ha duramente criticato la diplomazia dell'ONU, affermando che per una vera stabilità sono inutili gli approcci fallimentari con parole vuote. Poi una frase che ha lasciato interdetti molti dei leader presenti al Palazzo di Vetro. Devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, ha detto Trump, che ha concluso: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni del midterm. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
10: Ora per il presidente USA in programma un trilaterale con i premier di Danimarca e Groenlandia, poi incontri bilaterali con i primi ministri di Regno Unito e Giappone, infine il colloquio con il presidente ucraino Zelensky. In serata Trump ospiterà un ricevimento all'Hotte Palace Hotel, dove è previsto anche un confronto con la presidente ad interim del Venezuela. Tragedia a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate, nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato, sul posto anche gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ha confessato il 20enne italiano di origine egiziana accusato di violenza sessuale ai danni di un ragazzino di 12 anni avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sotto effetto di stupefacenti avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Lo avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Decisive le immagini di videosorveglianza e il racconto che la giovane vittima ha fornito ai genitori e agli inquirenti. L'Italia resta sotto la procedura UE per disavanzo eccessivo. A certificarlo i dati definitivi dell'Istat, che ha alzato di un decimale di punto la crescita del PIL nel 2025, quindi dallo 0,5 di aprile allo 0,6, ma soprattutto ha fissato il deficit 2025 al 3,1%, quota ancora oltre i limiti di Bruxelles, un livello che lascia l'Italia ancora sotto la procedura per deficit eccessivo da parte della Commissione europea. Si complica il percorso della manovra finanziaria e il governo non potrà beneficiare appieno dei margini di flessibilità sollecitati per difesa ed energia, a meno di non bilanciare l'impatto con tagli mirati ad altre voci di spesa. Aumentano nel 2025 le denunce di infortunio, 600.000 più un 2%, delle quali 519.000 riguardano lavoratori e 81.000 si riferiscono a studenti, con un aumento in quest'ultimo caso del 3-4%. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che diminuiscono però del 3,3% i casi mortali, sono stati 1.198 lo scorso anno. Al via il bonus colonnine, da oggi fino al 31 gennaio i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato. Il contributo copre l'80% delle spese sostenute per l'acquisto, fino ad un massimo di 1.500 euro per ogni richiedente. Il limite sale a 8.000 euro per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali. Terra Madre, Salone del Gusto, massimo evento del food in Italia e tra i maggiori nel mondo, torna a Torino dal 24 al 27 settembre. L'edizione 2026 segna i 40 anni dell'associazione, sarà la prima senza il suo fondatore Carlo Petrini. Tema conduttore la biodiversità. Alessio Galea ne ha parlato con la direttrice di Slow Food Italia, Serena Milano.
12: Il filo rosso è il lavoro per salvare la biodiversità ed è una volontà precisa di Carlo. Proprio lui un anno fa ci ha convocati e ci ha detto: per i nostri 40 anni noi dobbiamo celebrare il lavoro più importante e dobbiamo fare un appello a tutti.
13: Prodotti provenienti dai diversi angoli del mondo, in tal senso quali curiosità troveremo?
12: Dai presidi brasiliani, la noce barù, il guaranà, fino all'incredibile varietà di risi, l'incredibile ricchezza di legumi, anche dall'Africa, per esempio la moringa, conosciuto anche in Europa come superfood.
13: In che modo il buon cibo può garantire concretamente un futuro sostenibile al nostro pianeta?
12: Allora, noi abbiamo da un lato un sistema alimentare che, come diceva Carlo, lo definiva criminale, e dall'altra parte abbiamo un'agricoltura che è quella che noi promuoviamo, che si prende cura delle risorse naturali. Quindi un sistema monocolturale collassa, un sistema biodiverso ce la fa a resistere.
10: Sport, ancora 24 ore di tempo e l'Italia tornerà in campo nei quarti di finale dell'Europeo di volley, mentre sarà l'attesa per il match contro la nazionale finlandese. Gli azzurri già conoscono la possibile avversaria in semifinale, la Francia, di Andrea Giani. Il servizio.
14: Dopo 6 successi in altrettante gare, sarebbe un peccato per l'Italia di Fefe e Giorgi fermarsi sul più bello. L'ultimo contro la Danimarca ha aperto le porte a un'altra sfida glaciale, quella contro la Finlandia, dove serviranno nervi saldi ma soprattutto concentrazione. Parola dell'opposto Yuri Romanò.
15: È una partita che sarà tosta, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, però determinati, perché poi la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
14: Final Four raggiunta dai temibili francesi di Andrea Giani, i campioni olimpici carnefici proprio degli azzurri nella semifinale parigina di 2 anni fa, nel pomeriggio hanno surclassato la Romania in 3 set. Per il remake dal sapore di rivincita però non va sottovalutata la nazionale scandinava. Ascoltiamo il centrale Gianluca Galassi.
16: Mi aspetto una partita tosta, difficile. Li abbiamo visti l'anno scorso quello che hanno fatto durante il mondiale, conosciamo alcuni giocatori perché sono stati in Italia, però credo che siamo pronti nel giocarlo e nel fare bene.
14: Appuntamento dunque al Palavela di Torino domani sera alle 21.05. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
10: Nazionale di calcio, dopo il CT Mancini in conferenza, è il turno di Michael Caillaud. Il difensore del Brentford torna sulla delusione mondiale. Fa male, ma è un punto di ripartenza. L'Italia scenderà in campo venerdì sera in Nations League contro il Belgio. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare. Buona serata.
17: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E vi state dividendo sul caso di Baldissera d'Alba, Cuneo, dove Roberto Mollo, 35 anni, ha freddato un ladro entrato con dei complici, con cattive intenzioni, nella sua proprietà. E vi continuo ad ascoltare.
18: Buonasera. Avanti così arriveremo al punto che il ladro, sapendo di rischiare, andrà a finire che prima uccide e poi con calma finirà il lavoro. Un saluto a tutti, Renato.
19: Buonasera, Luigi da Torino. Completamente d'accordo con l'avvocato Stecanelli, non si fa giustizia da solo e bisognerebbe comunque avere un mondo più giusto, perché stiamo trasformando tutto in un far west alla Trump, che è assolutamente deleterio, dove tutte le varie destre risolvono tutte le dispute semplicemente con la forza, con la legge del più forte, con la, e loro che sono cristiani, famiglia, Dio, padre e famiglia, sono ancora fermi al Vecchio Testamento, occhio per occhio, dente per dente. Quindi ci vorrebbe un po' un'evoluzione, sono un po' indietro di qualche migliaio di anni.
20: Buonasera, io non riesco a capire come mai nessun governo fa una legge che chi delinque e viene magari ammazzato o comunque viene ferito o quello che sia, non faccia una legge che vieti di essere risarcito. Cioè, questa cosa è assurda. Possibile che uno oltre a delinquere, poi magari viene anche risarcito, vengono risarciti i parenti. Sarebbe da fare una legge su questo. Poi sono d'accordo anch'io che le armi in casa non bisognerebbe mai averle, perché comunque è una tentazione per tutti, anche per uno che non le sa usare.
0: E sta parlando Giorgia Meloni, conti pubblici, un flash d'agenzia, rammaricata per mancata uscita da procedura di infrazione. Ogni anno l'Istat rivede al rialzo le stime di crescita, forse sono troppo prudenti. E poi sulla scuola, in riferimento anche alle parole di Mattarella, non leggo le parole di Mattarella come contestazione, vuole superare i ghetti, la nostra è una riforma di buonsenso, parlando Giorgia Meloni, che dice sulle critiche del Movimento 5 Stelle stiamo ancora pagando i bonus edilizi di Conte. Una Meloni a tutto tondo che risponde punto su punto a tutto. Tra poco.

E vi davo conto delle dichiarazioni di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni ospite a 5 minuti in onda questa sera su Rai 1, ospite di Bruno Vespa, risponde un po' su tutto. Allora, sui conti pubblici, dispiaciuta ma rammarico se poi l'Istat rivede le stime, sono dispiaciuta, sono anticipazioni della trasmissione di Bruno Vespa 5 minuti in onda su Rai 1 questa sera, e allora pian piano che escono queste anticipazioni ve le do, di una premier insomma che risponde come dicevo a tutto tondo alle osservazioni di Vespa sui conti pubblici. Sono dispiaciuta, abbiamo fatto un lavoro complesso che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8,1 al 3,08, siamo al classico, hai fatto 30, eri vicino al 31, stare sotto al 3 ci avrebbe consentito di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione, andremo per quella che era la tabella di marcia. Questa Giorgia Meloni che continua, mi rammarica perché nella stessa giornata l'Istat dice anche che rivede le stime di crescita italiana del 2024, c'è stato un errore del 30%, accaduto tutti gli anni dopo che sono state riviste al rialzo. Non so se l'Istat sottostimi gli italiani.

o il governo, ma sta accadendo. Mi spiacerebbe se questo accadesse anche tra 2 anni e se dovessimo scoprire che stavamo sotto il 3% e le stime erano troppo prudenti, ha aggiunto Giorgia Meloni, che ha ancora parlato delle parole di Mattarella dicendo che non le considera contro l'iniziativa del governo. E poi sempre Giorgia Meloni questa sera da Vespa: niente viene tagliato alla sanità regionale, si parla ovviamente del bollo auto, e se i presidenti delle regioni della sinistra ritengono che questa misura sia così vergognosa possono sempre decidere di non aderire, rifiutare il contributo dello Stato e far pagare il bollo, ma temo che non lo faranno, giustamente spero non lo faranno. Così la premier Meloni parlando della misura sul bollo auto a 5 minuti su Rai 1, evidentemente 5 minuti belli intensi in cui insomma la Meloni difende l'azione del governo, attacca, come logico che sia, le opposizioni, e si esprime anche per quanto riguarda la legge elettorale. Dice: se non c'è la fiducia del governo ne prendiamo atto. Quando parole di Giorgia Meloni, ripeto, in onda questa sera, anticipazioni che escono in questo istante dal dietro le quinte della trasmissione di Bruno Vespa. Se non c'è fiducia del governo per quanto riguarda la legge elettorale ne prendiamo atto. Quando non è passato l'emendamento sulle preferenze alla Camera con un voto segreto, si è detto che il governo non aveva più la fiducia in Parlamento. Chiaramente nel momento in cui torna alla Camera, il riferimento è alla legge elettorale, credo che vada fatta chiarezza sull'accusa che veniva fatta. Se non c'è la fiducia del governo, penso che ne dobbiamo prendere atto. Insomma, parole che la Meloni ha detto questa sera da Vespa. Sempre la Meloni: Schlein è la leader del partito dell'opposizione, è la mia interlocutrice naturale. Chiaramente la Meloni fa una mossa politica per agitare il campo largo e si sceglie evidentemente, scegliendo la Schlein rispetto, che ne so, a Conte, si sceglie l'avvocato più debole e l'avversario più debole. Stavo leggendo delle altre parole di Giorgia Meloni, quindi mi scuserete se mi sono un attimo bloccato su Mattarella. Cosa dice Meloni su Mattarella? Da Mattarella, da ministro, redigeva circolari per tetto stranieri. Quando il Presidente della Repubblica, questa è sempre Giorgia Meloni, e qui nascerà un'altra polemica, vi sto dando tutto in diretta, sapete, quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite a 5 minuti su Rai. Quindi anche il fronte su Mattarella, tutto questo vi sto dicendo in diretta, tutto questo naturalmente questa sera alla trasmissione Bruno Vespa.

0: Allora, è un certo nervosismo da parte di Giorgia Meloni, almeno questa è la mia interpretazione leggendo le frasi che vi ho detto del suo intervento a 5 minuti da Bruno Vespa questa sera su Rai 1. E naturalmente sul deficit ha detto abbiamo fatto 30, potevamo far 31, non so se l'Istat sottostimi gli italiani o il governo. Sulla legge elettorale dice che è una legge che favorisce i cittadini, che la misura del bollo auto non verrà pagata dalle regioni, che la Schlein è la sua interlocutrice naturale. Poi apre un fronte con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aveva detto non riduciamo le classi a dei ghetti, ricordando che Mattarella da ministro redigeva circolari per il tetto agli stranieri. Sono belle affermazioni pesanti che testimoniano un certo nervosismo. Tra qualche minuto andremo poi a parlare degli ultimi sondaggi e vedremo se e perché Meloni è nervosa. Ma continuiamo ad ascoltarvi sulla legittima difesa. Forza, Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione, ma voi soprattutto al 334 11 11 622.
1: Buonasera, sono Nestore da Roma. Mando questo vocale in risposta a quel signore che diceva che andare avanti di questo passo si può arrivare a un'escalation per quanto riguarda la legittima difesa e i furfanti che entrano nelle case altrui per derubare o per aggredire o fare altro. Ora, la risposta è molto semplice: i furfanti hanno imparato bene la lezione, tant'è vero che spesso si presentano con armi finte, solo che il malcapitato di turno di notte sotto o minaccia non riesce a capire che è un'arma finta, quindi preso dallo spavento spara e li ammazza. Questi se la cercano, per cui dovrebbero restare lì a casa loro e non invadere la proprietà degli altri, ma devono sapere che se vanno a casa di qualcuno a rubare o a commettere altri delitti o altri crimini, devono sapere che la loro vita può essere appesa a un filo e spezzarsi con una pallottola. Grazie.
2: Poletti, buonasera. Chiamo da Roma come uno dei filosofi antropologi che prima ha parlato della teoria del ladro e di colui che subisce un furto. Vivo a Roma da 40 anni in un quartiere normale, San Giovanni. Le dico quello che mi è capitato in 40 anni. Mi hanno rubato 3 macchine, 2 scooter, hanno scippato 3 volte mia moglie, una volta mia suocera. Mio figlio il giorno del diploma è stato rapinato della catenina con un taglierino alla gola e un paio di volte mia figlia è scippata in metropolitana. Abbiamo fatto arrestare un ladro che ha scippato una signora nell'androne con le telecamere, era il 7° furto in 3 mesi. E il trans che ha ammazzato il mio vicino di casa è uscito di galera dopo 3 anni e mezzo. Allora, ieri sera ho sentito Paolo Cento, era sulla stessa linea dell'avvocato Steccanella, non ho sentito la Briganti, ma penso che il filo conduttore fosse lo stesso. E se le dico che mi viene da vomitare, ci deve credere. Grazie.
3: Buonasera, dottor Poletti, Giovanni dalla provincia di Cuneo, la famigerata ormai provincia di Cuneo. In realtà l'unico da condannare sarebbe il soggetto che è entrato in casa semplicemente perché ha dato un disservizio, lavorava in un bar ed è finito in una bara. Comunque non scherzate con la provincia di Cuneo, siamo terribili.
4: Buonasera Poletti, Piero da Roma, ma questa cosa che ha detto la Meloni, che stiamo ancora pagando i bonus edilizi, è veramente una fesseria, perché con gli extra profitti che hanno fatto sulle accise, sia per quanto riguarda appunto le accise e anche l'IVA derivata, e non solo, ma anche la famosa IVA, quella mascherata, che peraltro la Meloni stessa denunciava nel 2019, no? Cioè che aumentando l'IVA del gasolio e le accise sul gasolio aumentano i prezzi di tutti gli altri generi che vengono trasportati via gasolio, e quindi aumenta il percentuale l'IVA anche di quello, e quindi il gettito per lo Stato più alto. Con questa già ci sono ripagati 26-27, mo dico una cavolata, bonus, ex bonus edilizi del 110. Ma che davvero ancora stiamo a parlare di sta roba? Porca paletta, ragazzi, porca paletta.
0: Tra l'altro si sta tornando a parlare di taglio dopo il bollo del canone Rai, ma domani ne parleremo diffusamente. Vi volevo solo finalizzare le critiche al Movimento 5 Stelle di Meloni. Sul bollo auto sentirete tutto questa sera dalle parole di Meloni, da Bruno Vespa a 5 minuti. Allora dice Meloni: sul bollo auto ho sentito anche accuse abbastanza gravi. La Meloni, dobbiamo pagare la campagna elettorale. Quando sento una frase del genere da esponenti del Movimento 5 Stelle, è sempre Giorgia Meloni a parlare, atteso che sto ancora cercando di pagare i 200 miliardi di euro di bonus edilizi che abbiamo utilizzato per consentire a Giuseppe Conte di dire che le persone potevano gratuitamente ristrutturare la loro casa, mi fa abbastanza sorridere. Questa Meloni, frase completa in riferimento ai 5 Stelle. Linea alla regia, poi andiamo a vedere i sondaggi.
5: Giornale radio.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Guidare informati. Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In Veneto, difficoltà sulla tangenziale di Mestre. Per un incidente ci sono circa 2 chilometri di code tra via Libertà e via Ceccherini in ambo i sensi. In Lombardia code a Brescia in tangenziale sud a tratti tra Ronca delle Est fino al bivio per la Brebemi verso Bergamo. A Milano ancora code in A4 tra Milano Est e Monza verso Torino. Code anche in tangenziale est da San Donato a viale Forlanini verso Monza e in ovest da Vigentina da Sago direzione Laghi. In Liguria per lavori ancora circa 6 km di coda in A10 tra Spotorno, Feglino e Finale Ligure verso Ventimiglia. In A1 per un incidente code per circa 3 km tra Terre di Canossa e Reggio Emilia e più avanti per un altro incidente tra Reggio Emilia e il bivio per l'A22 verso Napoli. In Umbria code sul raccordo Perugia-Bettolle tra Prepo e Piscille verso Foligno e sulla statale 3bis e 45 tra Ponte, San Giovanni e Collestrada nelle due direzioni. Roma code tratti su grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Cassia Bis e Castel Giubileo e da Monte Sacro alla Rustica e in esterna dalla Roma Fiumicino a Laurentina. A Napoli infine ancora code in A3 da Napoli Centro al bivio per la 1 verso Salerno e Roma per il traffico e in tangenziale tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: E allora qui in diretta tutti i giorni dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1 con Italia No Limits, Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione, tra poco i sondaggi, Vannacci superato davvero, Forza Italia.

0: E sempre Meloni, sempre da Vespa, dice: non ho elementi per sostenere che Roberto Vannacci sia un cavallo di Troia della Russia e non la sostengo, ha affermato la Presidente del Consiglio. Scoppiettante questa puntata di 5 minuti, qualcuno parla di un nervosismo di Meloni, ma perché i politici si innervosiscono, oltre per il fatto, e ne ha ben donde Meloni, ma dovrebbero essere tutti nervosi, insomma non siamo usciti dalla procedura di infrazione europea, perché leggono i sondaggi. Saluto Lorenzo Ruffino, analista politico e dei dati, specializzato nell'analisi di elezioni, sondaggi. Ben trovato Ruffino, buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Intanto le devo fare i complimenti perché lei ha mandato online un sito aggiornatissimo che si chiama doppiacifra.it. E là dentro c'è la media dei sondaggi, 4.718 sondaggi di 74 istituti dal 2000, tutto fresco, tutto aggiornato. Ci racconta un po' questa sua idea, questo aggregatore di sondaggi, insomma, non saprei come definirlo.
1: Ma sostanzialmente in Italia vengono pubblicati tantissimi sondaggi, tutti i giorni sostanzialmente ci sono dei sondaggi, vengono anche raccolti da un sito gestito dalla Presidenza del Consiglio, perché sono è obbligatorio pubblicarli anche lì, però non sono facilmente consultabili, anzi di molto complicata consultazione questo sito, e quindi ho pensato visto che avviciniamo alle elezioni, i sondaggi saranno sempre più seguiti, un posto dove si potessero consultare facilmente, dove ci fosse una media che ci desse un dato immediato di come stanno andando le cose, perché il singolo sondaggio non è per forza perfetto, però se noi aggreghiamo i sondaggi e calcoliamo una media, abbiamo un dato realisticamente più corretto, quindi questa è l'idea alla fine dietro, e ho cercato di sostanzialmente fare questo, diciamo dare visibilità in vista delle elezioni, visto che di sondaggi parleremo per i prossimi mesi.
0: E allora Lorenzo Ruffino, io ricordo www.doppiacifra.it, che per chi fa il mio lavoro è stata una piacevole scoperta, andatelo a vedere, trovate la media di sondaggi, tutti i partiti, un sacco di roba. Lorenzo Ruffino, come stiamo messi? Mi dà un po' di sondaggi, un po' di medie di sondaggi, un po' di trend, un po' di tendenze?
1: Ma diciamo che negli ultimi mesi abbiamo una grande novità nella politica italiana, cioè noi per circa 3 anni e mezzo abbiamo avuto una situazione di non cambiava nulla sostanzialmente, era tutto uguale. I risultati erano uguali, cioè i sondaggi erano uguali alle elezioni, e negli ultimi mesi invece sta cambiando, chiaramente ci avviciniamo alle elezioni e si muove tutto, e abbiamo l'elemento più importante è la nascita di Futuro Nazionale di Vannacci, che attualmente è dato al 7,5% dei consensi, e ha già superato Alleanza Verde e Sinistra, ha superato la Lega, sta per superare Forza Italia, cioè sta diventando il partito principale. E questo sta avendo un impatto sulla coalizione centrodestra, che perde consensi visibilmente, in primo modo Fratelli d'Italia sta perdendo consensi, e quindi adesso Fratelli d'Italia è ancora il primo partito, intorno tra il 26 e il 27%, ma in calo rispetto al passato, e la cosa più importante è che la coalizione centrosinistra attualmente ha più consensi della coalizione centrodestra, e visto le discussioni sulla legge elettorale, il fatto che chi arriva al 42% ottiene il premio di maggioranza, essere la prima coalizione c'è una certa differenza. In questo momento la coalizione di centro-sinistra, dove nel centro-sinistra mettiamo tutto sostanzialmente, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, più Europa e anche Italia Viva, visto che sembra quasi sicuro che sarà nella coalizione, sono andati verso al 44% contro solo il 40,6% della coalizione di centrodestra, quindi il distacco non è piccolissimo. Diciamo, Meloni si sta, con questa legge elettorale, sta facendo una grossa scommessa sul fatto che sarà in grado di recuperare consensi prima delle elezioni.
0: Certo, chiaro, chiaro. Come stiamo messi a sinistra? Sinistra senza un leader. Meloni questa sera da Vespa dirà che la leader naturale è Liz Schlein, ovviamente teme Conte, ma al di là di tutte queste considerazioni, come stiamo messi nel dettaglio? Lorenzo Ruffino, vi ricordo il sito di Lorenzo Ruffino, doppiacifra.it, che può diventare uno strumento indispensabile anche per voi che avete la passione dei numeri, dei sondaggi, eccetera. Come siamo messi a sinistra?
1: Ma noi abbiamo sostanzialmente il Partito Democratico, che è intorno al 21%, il leggero calo costante da mesi ormai, a favore del Movimento 5 Stelle, che attualmente è al 12,6%, anche questo in leggera crescita, comunque si nota che c'è una crescita ad anni del PD. Poi abbiamo Alleanza Verdi e Sinistra, che invece è molto stabile, intorno al 6,5%. Poi abbiamo Italia Viva, che è sotto al 2,4%, Più Europa, che è all'1,5%, quindi nel complesso sono appunto intorno al 44%. Va comunque considerato che, se mai riusciranno a trovare un accordo per chi è il leader della coalizione, questo realisticamente avrà un impatto su questi consensi, perché noi sappiamo che c'è una parte del Partito Democratico che non vede bene Conte e c'è una parte del Movimento 5 Stelle che non vede bene Schlein, e quindi nel momento in cui dovesse diventare ufficiale, magari con delle primarie, che Conte è il leader o Schlein è il leader, è possibile che alcuni partiti perdano un po' di consensi verso altre formazioni insoddisfatte di questa cosa, perché attualmente stanno insieme ma non c'è il leader. Nel momento in cui c'è il leader, magari alcune posizioni più divisive diventano una posizione di coalizione, è possibile che ci sia una, non enorme, però una fuga di elettori, ma quando si parla di pochi, cioè magari un 1-2% di differenza, potrebbe essere determinante le elezioni.
0: Ringrazio davvero, bella sorpresa, Lorenzo Ruffino, doppiacifra.it. Grazie, buon lavoro Ruffino.
1: Grazie mille, buona serata.
0: E allora, e questi sono gli ultimi dati, le medie ovviamente dei sondaggi raccolti da questo esperto. Non serve un sondaggista invece per definire certe parole pronunciate dai politici. Prima ha iniziato Tajani, meglio sposare una donna meno appariscente ma più affidabile. Adesso Vannacci a Sky TG24, tra la gonna lunga e la gonna corta preferisco senza gonna, in riferimento alle donne, con la collega conduttrice di Sky imbarazzata, cori di proteste ovunque, le senatrici di opposizione che posano in minigonna. Ma sentiamo le parole di Vannacci, non ne parliamo stasera perché c'è di tutto di più, ascoltiamole.
2: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero. Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
3: Va bene, generale, sono sempre le 10 di mattina, ci aiuti a non andare, siamo ancora in fascia protettissima, per favore. Grazie comunque della disponibilità.
0: E risentiamolo perché poi veramente per gran parte della giornata il dibattito politico è stato su questa frase di Vannacci, infelice direi, infelice, sentiamola di nuovo.
2: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero. Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
3: Va bene, generale, ecco. Sono sempre le 10 di mattina,
0: insomma Vannacci l'ha sparata, senatrici di opposizione in protesta in gonna contro Vannacci, ma anche contro Tajani. C'è Marina Berlusconi che dipingono in retroscena inferocita per questa frase di Tajani, che probabilmente gli costerà la testa più di tutto il resto. Sentiamo.
4: Ormai i miei figli sono sposati, se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede, dice, che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Beh, sì, certo, una ragazza affascinante, bella da sposarsi. Ma quella ragazza affascinante, che carattere ha? Dicono, sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre di famiglia, che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda, perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce, non va bene. Quella che magari è carina ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è. E quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere. È un po' così quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra, oppure il ragazzo dice quello muscoloso, il playboy, oppure
0: cioè ha aperto la strada a Tajani facendo arrabbiare, ha ripreso Vannacci, risentiamo.
2: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero. Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
3: Va bene, generale, sono sempre le 10 di mattina, ci aiuti a non andare, siamo ancora in fascia protettissima, per favore. Grazie comunque della disponibilità.
0: Sentiamo cosa ha detto Grillo a Pulp Podcast su Vannacci. Gli ha chiesto Fedez per battezzare la nuova stagione del suo podcast anche di Vannacci.
5: Vannacci, per l'amor di Dio, il futuro di Vannacci sono le domande stupide. Il futuro di Vannacci sono le domande con un sottile astio sotto.
6: Quello che diciamo sempre anche noi.
5: Che lui risponde. Ecco.
6: Perfettamente, perché.
5: Lui risponde con un italiano.
6: Non guarda Paolo, chi ha fatto la fortuna di Vannacci, secondo te? Chi lo contesta?
5: Sì, esatto, modo, Vannacci, lì, più gli sputi sopra, è come una decalcomania. Più gli sputi la inumidisci, più si appiccica.
0: Ma torniamo anche su Grillo e tutto il resto, eh? Ho bisogno di un brano.

0: Allora, sempre Grillo a Pulp Podcast da Fedez, non ce l'ho con il movimento, fanno anche cose buone, ma ormai è diverso, quasi a dire insomma che è un'altra cosa, e come negarlo.
1: Quindi io non ce l'ho col movimento, dicono anche delle buone, sono anche persone in gamba, per l'amor di Dio. Qui parliamo di uno spirito che non c'è più, quindi è uno spirito completamente diverso.
2: E non avrebbe senso.
1: Era la felicità, era il
2: donarsi. Se non è più quella cosa lì, non avrebbe senso che si chiami in un altro modo.
1: Certo, io è quello, lo farei anche per dare anche valore al reverendo Jones. Perché lui dovrebbe avere la sua faccia col suo stemma,
3: sì,
1: e mandare avanti con
3: un'altra cosa, altri principi giusti e sbagliati.
1: Lo faccio per lui, perché lui,
2: per tutti e due,
1: per lui, e questo poi non so, non vedo una rinascita del movimento con i valori, perché è passato, però vedo che alcune cose sono compostabili, cioè sono dentro. Hanno detto sei stato polverizzato, sono stato sublimato, polverizzato. Nella polvere c'è ancora però dei semi di qualcosa. Anche oggettivamente di guardare anche il mondo con altri occhi. Io riesco a fare. Io sono molto, molto entusiasta di questo momento storico per me. Lo dico egoisticamente.
0: Ecco, intanto Meloni in manovra, confermiamo la detassazione degli aumenti contrattuali, confermato questo provvedimento in manovra, non abbiamo aumentato le tasse, la pressione fiscale non misura questo. Sempre Giorgia Meloni in questi 5 minuti, dove forse si è presa anche qualche minuto in più, perché insomma tutte le cose che ha detto non ci stanno umanamente in 5 minuti. Sarà interessante seguire la trasmissione di Vespa. Sempre Grillo da Fedez, il movimento doveva essere compostabile, non biodegradabile.
2: A proposito di fiducia, tu senti che rispetto alla nascita del movimento ti senti tradito? Cioè ad oggi tu sei totalmente estraneo ad un movimento che hai contribuito a creare e a diventare grande. Spieghi alle persone la dinamica che ti ha portato a estrometterti dal movimento e cosa rappresenta per te oggi il movimento, e se ti fa star male non poter essere più parte di una cosa che, cioè, è evidente, non c'è bisogno che tu lo dica, sì, che hai sacrificato la tua vita per creare questo movimento.
1: A parte che sono stato estromesso, vabbè, ma questo è una mia particolarità, è un dato di fatto comunque, però non ho rimpianti, nel senso che oggi il movimento è un'altra cosa, in mano a il reverendo Jones e in mano a altre cose, cioè all'uomo che sussurrava i cavilli. Ci sono queste persone che si agitano dentro un movimento che di progressista c'è solo la paralisi della mente progressiva, cioè non hanno un'idea. Quando c'è rigor svita ti blocca la curiosità, ti fa andare su cose ovvie, idiote. Non c'è uno che prospetta un'umanità, una società nel 2050. Il 2050 sul simbolo l'ho fatto mettere io, perché volevo che tutti i partiti mettessero il simbolo 2050, in modo da dire pensiamo di là, pensiamo avanti, e poi ognuno ci arriva coi propri mezzi. La transizione ecologica è quella che io ho decretato, perché mi sono trovato lì di fronte a Draghi, questo banchiere del diavolo, e lui pensava che io fossi quello che saltava sul coso e lo mandassi a fanculo. Ci siamo trovati così, ognuno con i propri dubbi, scutati, visti, poi con l'ironia, lui era una persona intelligente, io con l'ironia ci mandavamo dei messaggi tipo le fragole sono mature. e lui mi rispondeva i mirtilli ancora no. Io usavo queste battute a fine del post come Radio Londra, no? La più bella è con Mastella. Mastella era ministro degli interni. Bellissimo. Allora faccio un post che non c'entrava niente, alla fine mi viene da mettere, da scrivere: Mastella è nel bosco, attenti, Mastella è nel bosco. Mastella ha mandato la polizia dietro casa sua che c'era un moschetto. Ma è fantastica questa roba. Allora, qui, con l'ironia, io ho sempre giocato questa ironia per capire chi ho di fronte. Non ho mai trovato una persona intelligente che non fosse ironica. Poi posso aver sbagliato in fiducia, posso aver... Ma colpe io me ne do meno. Però il movimento doveva essere così, compostabile. Non
0: domani di tutto di più vi aspetto, sempre dalle 17 alle 20, Italiano Limits su Giornale Radio, la radio libera di informare, in linea Francesco Massardo per il timone delle 20 e grazie Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia.
4: Giornale Radio.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 20.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Assemblea generale dell'ONU a New York, lunghissimo intervento di Donald Trump che ha toccato tutti i suoi punti tradizionali, dall'Iran alla Groenlandia a Cuba. Sentiamo Nicola Di Muro.
9: Discorso funambolico di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra esaltazione dei propri successi, duri attacchi all'Iran e all'ONU e inedite aperture alla stessa Repubblica Islamica e poi minacce a Cuba, insulti alla Corte Penale Internazionale, sono una banda di teppisti, ha detto, e l'annuncio che gli USA avranno due basi militari in Groenlandia. Infine l'appello a Putin per fermare la guerra in Ucraina. Ma il cuore dell'intervento del presidente USA è la conferma della linea dura con Teheran. La mia posizione è molto semplice, il primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur aprendo uno spiraglio per un possibile incontro sempre a New York con il presidente iraniano Pezeshkian, Trump ha duramente criticato la diplomazia dell'ONU, affermando che per una vera stabilità sono inutili gli approcci fallimentari con parole vuote. Poi una frase che ha lasciato interdetti molti dei leader presenti al Palazzo di Vetro. Devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, ha detto Trump, che ha concluso: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni del midterm.
8: Ora per il presidente USA in programma un trilaterale con i premier di Danimarca e Groenlandia, poi incontri bilaterali con i primi ministri di Regno Unito e Giappone, infine il colloquio con il presidente ucraino Zelensky. In serata Trump ospiterà un ricevimento all'Hotte Palace Hotel, dove è previsto anche un confronto con la presidente ad interim del Venezuela. Tragedia a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate, nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato, sul posto anche gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Aumentano nel 2025 le denunce di infortunio, 600.000 più un 2%, delle quali 519.000 riguardano lavoratori e 81.000 si riferiscono a studenti, con un aumento in quest'ultimo caso del 3-4%. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che diminuiscono però del 3,3% i casi mortali. Sono stati 1.198 lo scorso anno. Terra Madre, Salone del Gusto, massimo evento del food in Italia e tra i maggiori nel mondo, torna a Torino dal 24 al 27 settembre. L'edizione 2026 segna i 40 anni dell'associazione, sarà la prima senza il suo fondatore Carlo Petrini. Tema conduttore la biodiversità. Alessio Galea ne ha parlato con la direttrice di Slow Food Italia, Serena Milano.
10: Il filo rosso è il lavoro per salvare la biodiversità ed è una volontà precisa di Carlo. Proprio lui un anno fa ci ha convocati e ci ha detto: per i nostri 40 anni noi dobbiamo celebrare il lavoro più importante e dobbiamo fare un appello a tutti.
11: Prodotti provenienti dai diversi angoli del mondo, in tal senso quali curiosità troveremo?
10: Dai presidi brasiliani, la noce barù, il guaranà, fino all'incredibile varietà di risi, l'incredibile ricchezza di legumi, anche dall'Africa, per esempio la moringa, conosciuto anche in Europa come superfood.
11: In che modo il buon cibo può garantire concretamente un futuro sostenibile al nostro pianeta?
10: Allora, noi abbiamo da un lato un sistema alimentare che, come diceva Carlo, lo definiva criminale, e dall'altra parte abbiamo un'agricoltura che è quella che noi promuoviamo, che si prende cura delle risorse naturali. Quindi un sistema monocolturale collassa, un sistema biodiverso ce la fa a resistere.
8: Sport, ancora 24 ore di tempo e l'Italia tornerà in campo nei quarti di finale dell'Europeo di volley, mentre sale l'attesa per il match contro la nazionale finlandese. Gli azzurri già conoscono la possibile avversaria in semifinale, la Francia di Andrea Giani. Lorenzo Villanetti.
6: Dopo 6 successi in altrettante gare, sarebbe un peccato per l'Italia di Fefede e Giorgi fermarsi sul più bello. L'ultimo contro la Danimarca ha aperto le porte a un'altra sfida glaciale, quella contro la Finlandia, dove serviranno nervi saldi ma soprattutto concentrazione. Parola dell'opposto Yuri Romanò.
12: È una partita che sarà tosta, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, però determinati, perché poi la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
6: Final Four raggiunta dai temibili francesi di Andrea Giani, i campioni olimpici carnefici proprio degli azzurri nella semifinale parigina di 2 anni fa, nel pomeriggio hanno surclassato la Romania in 3 set. Per il remake dal sapore di rivincita però non va sottovalutata la nazionale scandinava, ascoltiamo il centrale Gianluca Galassi.
13: Mi aspetto una partita tosta, difficile, li abbiamo visti l'anno scorso quello che hanno fatto durante il mondiale, conosciamo alcuni giocatori perché sono stati in Italia, però credo che siamo pronti nel giocarlo e nel fare bene.
6: Appuntamento dunque al Palavela di Torino domani sera alle 21.05.
8: Nazionale di calcio, dopo il CT Mancini in conferenza, il turno di Michael Caillaud, il difensore del Brentford, torna sulla delusione mondiale. Fa male, ma è un punto di ripartenza. L'Italia scenderà in campo venerdì sera in Nations League contro il Belgio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
15: Eccoci qua, 20.06 di questo 22 di settembre, una buona serata da parte di Francesco Massardo, ben ritrovate e ben ritrovati con l'appuntamento consueto con il timone delle 20 qui su Giornale Radio. Saluto anche Giorgio Berselli in regia. E allora una giornata che come sempre va verso la conclusione per la nostra lunga diretta, ma rimarremo insieme fino alle 21, è davvero l'occasione per fare il punto della situazione, giornata importante sul fronte internazionale. Non troppo tempo fa parla a valanga Donald Trump all'assemblea dell'ONU, tocca tantissimi temi, ma soprattutto torna ovviamente sul conflitto in Medio Oriente, lanciando messaggi tutt'altro che concilianti all'Iran, anche se il presidente ammette stiamo continuando a parlare, abbiamo parlato anche oggi, però poi dice dopo le elezioni di midterm facciamo l'accordo oppure vi trascino all'inferno. Il problema è che se non risolve il conflitto e il conseguente aumento dei prezzi della benzina entro le elezioni del midterm, all'inferno politico rischia di finirci proprio lui. Oggi approfondiremo anche il tema della Russia, che archiviata insomma la prassi delle elezioni prepara forse una nuova mobilitazione di soldati da mandare in Ucraina, il tutto mentre in Italia ci sono 2 filoni da seguire. Mentre il mondo va a fuoco, abbiamo le gonne, perché oggi sul tema più appassionante della politica torna anche il generale Vannacci con una frase scherzosa, ma insomma che ben definisce il personaggio, mentre prosegue insomma la via crucis di Tajani, bersagliato dai meme e preso in giro anche dalle senatrici delle opposizioni in aula per la sua frase sulle gonne lunghe. L'altro grande tema, un attacco a sorpresa di Giorgia Meloni nei confronti di Mattarella sul tema degli stranieri in classe, un altro insomma tema da campagna elettorale che tocca una percentuale ben risibile degli studenti italiani, ma Meloni va frontale. Mattarella da ministro dice redigeva circolari sul tetto agli stranieri in classe, quindi insomma lo accusa di ipocrisia. E allora insomma i temi ci sono tutti, ci sono i vostri messaggi, chiaramente li aspettiamo al 334 11 11 622. C'è la nostra musica, James Bay, questa è If You Ever Want to Be in Love.

Allora, eccoci pronti a ripartire con il nostro timone delle 20. E allora, bagarre un po' sorpresa, insomma, tra Giorgia Meloni e il presidente Mattarella. Non credo che il presidente della Repubblica abbia paura delle classi ghetto, nel senso che io chiaramente ho letto questa interpretazione delle parole del Presidente della Repubblica, parole per contestare l'iniziativa del governo, dice Meloni, ma non la leggo così, perché il Presidente della Repubblica dice che la scuola non deve non creare ghetti. Poi Giorgio Meloni, ospite a 5 minuti in onda questa sera su Rai 1, rilancia: il ghetto è chiaramente molto più semplice se tu prendi un bambino straniero che non parla la nostra lingua e lo metti in una classe dove la prevalenza degli studenti non parla la nostra lingua, mentre creare una distribuzione più equa delle classi serve proprio a impedire un ghetto. E poi sferzata, il Presidente della Repubblica, dice Meloni, quando era Ministro dell'Istruzione redigeva circolari che più o meno anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso, dice Meloni. E

0: è scoppiata un'amicizia che non ti aspetti, e scoppia, diciamo, in seno all'Assemblea Generale dell'ONU, che oggi ha visto gli interventi di Trump, di Macron, che attende quello infuocato di Netanyahu, ma che ha visto appunto un'amicizia per certi versi totalmente inaspettata proprio fra il presidente americano Trump e il padrone di casa a New York, il sindaco Zoran Mamdan. I due rappresentano due visioni totalmente opposte dell'America e del mondo, eppure sono stranamente cordiali tra di loro, al punto che qualcuno insinua sotto sotto sono dei veri amiconi. Capiamo meglio perché nella copertina di Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, il New York Post l'ha già ribattezzata Bromance, ma l'entente cordiale fra Donald Trump e Zoran Mamdan è già nella storia alla voce paradossi. Sarà l'aria dell'Assemblea Generale dell'ONU, alla quale Trump ha più volte fatto voto di eterno e insospettabile disprezzo, ma Mam, così lo definisce il tabloid conservatore, e il tycoon si sono trovati sorprendentemente bene. Anzi, pur allergico com'è ai rituali di forma, il presidente americano ha anche partecipato a una conferenza stampa con il sindaco di New York al termine dell'incontro. E la novità non è solo questa, ma che Trump lo abbia anche lasciato parlare. Enfasi giornalistica a parte, lasciateci giocare con i ferri del mestiere, la cordialità del sindaco è parte di una più diffusa moral suasion sull'amministrazione nel tentativo di limitare la presenza dell'ICE a New York. Peraltro, val bene ricordare che le visite dei capi di Stato a Gracie Mansion, residenza del borgomastro della Grande Mela, sono molto rare. L'ultima volta, in ordine di tempo, fu quella di Reagan nel 1981 al sindaco Ed Koch. E per Trump era la prima da quando nel 2017 è diventato per la prima volta presidente. Naturalmente le divergenze fondamentali fra Trump e Mamdani non sono finite sottoterra, tutt'altro, il sindaco si è detto contento di incontrare il presidente anche per la possibilità di riaffermare con franchezza i temi che ci vedono su fronti opposti, di cui l'immigrazione fa senz'altro parte. C'è da ricordare, e il Washington Post lo fa senza alcuna ironia, che Trump ha un debole per i fasti di Gracie Mansion e la definisce da tempo una delle sue dimore istituzionali preferite. Ma la cosa più importante di questa visita, in fin dei conti Trump ha già incontrato Mamdani tre volte, rimane la tempistica. A poche settimane dalle elezioni di midterm, quando Trump e Mamdani si erano già vicendevolmente e amorevolmente definiti comunista lunatico al 100% e fascista. Pensavano fosse amore, invece era un calesse per Gracie Mansion. A te la linea, Francesco!
0: E grazie, insomma, a Michele Ceci che ci racconta il bromance in salsa americana. Torneremo ovviamente sulle dichiarazioni invece molto più serie di Donald Trump, ma tra poco ci occupiamo di Russia. Si sono tenute, non so se ve ne siete accorti perché effettivamente non era proprio una notizia da primissima pagina, le elezioni che hanno visto al Parlamento il trionfo non del tutto inaspettato di Russia Unita, il partito di Vladimir Putin. Adesso la musica riparte qui su Giornale Radio con Jenny. Questa è Less Than a Lover.

0: Allora eccoci pronti a ripartire qui al timone per ritornare sul voto di domenica, non quello di Berlino di cui abbiamo già parlato, ma quello in Russia e anche nelle regioni dell'Ucraina occupate dalla Russia, il rinnovo della Duma, del Parlamento, il partito del presidente russo Vladimir Putin, Russia Unita, ha diciamo sfiorato quota 59 per 100, un risultato comunque scontato dal momento che si tratta di elezioni di facciata e che insomma era stata totalmente evitata la concorrenza, permettendo di partecipare solo a pochi partiti che, pur essendo considerati formalmente di opposizione, in realtà sono ben allineati con le posizioni di Putin. Allora, provare a tracciare una morale non semplice da quello che è sembrato veramente soltanto un atto di prassi, diciamo pseudodemocratica. In collegamento con noi Antonella Scott, giornalista del Sole 24 Ore. Grazie per essere con noi, ben trovata.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Insomma, in realtà qualcosa magari questa tornata elettorale ce la può dire, intanto perché anche per i regimi o le autocrazie, insomma, sondare il consenso è comunque importante, almeno per buona parte di questi, e poi perché la Russia non vive ovviamente un periodo banale, si parla insistentemente di una nuova chiamata alle armi, diciamo così, che poteva essere in un modo o nell'altro anche il criterio con cui Putin ha forse interpretato questo voto. Cosa possiamo dire al termine di questo weekend?
1: Ma sì, direi che in effetti ci sono stati diversi segnali che fanno capire che questo 59 qualcosa per cento attribuito ufficialmente a Russia Unita in realtà non corrisponde a un'adesione così entusiasta al programma di Putin come il Cremlino vorrebbe far credere, quindi in particolare alla guerra che, come si è visto negli ultimi giorni di campagna elettorale, era l'unico, diciamo, argomento, l'unico tema all'ordine del giorno del programma di Putin. Mi sembra che aver escluso l'opposizione, questo vabbè, il risultato ormai di anni di repressioni, come sappiamo, però c'è stato proprio un po' come un passo falso in agosto da parte del Cremlino, perché aver ammesso per il partito Yabloko, che è il partito l'unico rimasto, un partito liberale che ha nel suo manifesto lo slogan è per la pace, per la libertà, per una vita senza paura, e averlo ammesso e poi rendendosi conto che in effetti stava per fare proprio da catalizzatore del voto di protesta, magari anche non necessariamente l'Ucraina, ma anche tutto quello che la situazione comporta, la situazione economica difficile, abbiamo visto tutti, si parla delle difficoltà nel fare il pieno di benzina, sì, o nel caro prezzi. Ecco, tutto questo ormai è rimasto solo Yabloko, che magari negli anni, dagli anni 90, dagli ultimi anni 90 in poi, conquistava tipo l'1-2%, non era certo molto popolare, però è diventato un po' l'unica boa a cui la gente, sì, si è aggrappata. Ecco, chiaro. Quindi visto che poi appunto averlo escluso adesso priva in qualche modo di legittimità al voto, al di là del fatto che sono state abbastanza evidenti anche, sì, i brogli, le pressioni, queste sono cose che la gente sa comunque, ma aver tolto Yabloko dopo pochi giorni impedisce adesso al Cremlino di dire questo è un sostegno incondizionato, tant'è vero che poi sia i pochi candidati, perché in alcuni collegi uninominali i candidati di Yabloko hanno potuto presentarsi, e in un'unica regione, quella di Novgorod, hanno potuto partecipare alle elezioni per il Parlamento locale e sono riusciti a entrare. Nell'unica regione hanno preso 6 e qualcosa per cento di voti. Quindi in qualche modo è vero che naturalmente Putin non sta a guardare a queste cose e adesso cavalcherà il risultato, dirà che c'è stata un'adesione compatta del paese. La realtà non è proprio questa. E quindi forse possiamo dire che in qualche modo sono cose che si accumuleranno nel tempo e probabilmente non sarà poi così facile, visto che l'obiettivo di Putin adesso è appunto dire ok, le elezioni sono alle spalle, ho avuto il mandato a continuare la guerra e magari, come si teme, annunciare qualcosa nel campo della mobilitazione o comunque chiedere ulteriori sacrifici, tasse. Questo probabilmente non è poi così, visto che questa adesione non è veramente così compatta e entusiasta, non sarà facile, non sarà poi così scontato, credo, questa.
0: Tu credi, Antonella, che il voto era una delle novità, insomma, si vanno a cercare, ecco, in uno scenario che non è che ne lascia molte, il voto nelle regioni occupate abbia un valore simbolico, che credo fosse quello che poi cercava Putin, quasi come a dire, insomma, questo è il punto su cui non torneremo indietro, o lo ritieni una mossa, insomma, di pura propaganda?
1: Certamente io credo che, non so quanto di questo abbiano visto, possano vedere gli elettori in Russia, comunque i russi, ma vedere le immagini delle persone, dei funzionari elettorali che con le urne e accompagnati da soldati con le armi puntate a raccogliere le schede, certo, la propaganda mostra, appunto, è la prima volta che queste regioni hanno votato, però poi con delle percentuali a livello non della Cecenia, che ha veramente superato se stessa,
0: un po' esagerato,
1: sì, al 99,8% mi pare, forse è veramente un record mondiale, però ecco, anche nel Donetsk, nel Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson, cioè le regioni occupate, parlano di affluenza al 70-80%, davvero sono cose talmente poco credibili, talmente evidente le costrizioni, le circostanze in cui la gente viene fatta votare, che davvero, al di là questo, naturalmente, appunto, anche qui, al di là di quella che è la realtà che il Cremlino vuole, di cui il Cremlino si vuole appropriare, ed è quella che dice. Però ecco, mi sembra che per questo dicevo, una cosa che magari piano piano nel tempo ci sono delle crepe, delle situazioni talmente insostenibili che non possono non venire a galla. Ecco, mi chiedo se davvero, come si teme, Putin dovesse annunciare una mobilitazione, o forse senza neanche stare troppo a annunciarla, prendere, irrigidire ancora di più le regole per cui le persone si devono presentare e essere reclutate. Ecco, credo che cammina davvero su un terreno che in qualche modo non è così una strada spianata quella che lui vuol far credere. Ecco,
0: in un flash, veramente qualche, ad esempio Medusa, che è un giornale, insomma, indipendente, ha notato che all'estero, dove normalmente si organizzano manifestazioni di dissenso tra i russi, diciamo, espatriati, ci sarebbe stato un calo, diciamo, di queste proteste, che non so se sia un segnale di stanchezza o qualcosa che Putin prenderà come una forma di consenso, non credo, ecco.
1: No, in realtà anche forse sì, le manifestazioni non ci sono state, però c'è stato il voto, e davvero anche qui è molto interessante andare a vedere nelle liste, praticamente quasi ovunque Russia Unita, non magari non l'ultimo posto, ma ha dovuto cedere il primo posto a questo nuovo partito, Gente Nuova, Novi Ljudi, che è un po' un progetto creato sempre un po' artificialmente, questa opposizione sistemica, però creato per dare così un po' una valvola di sfogo, naturalmente molto, molto controllata, ma per poter criticare non la guerra, ma, non so, appunto le questioni economiche, i problemi sociali, in modo un po' moderato. Ecco, molti probabilmente hanno visto in questo l'unico partito decente a cui aggrapparsi, e soprattutto naturalmente all'estero, dove è chiaro che il voto di opposizione è fortissimo. Ecco,
0: sì,
1: e lì, insomma, no, Gente Nuova, scusami, ti ho interrotto.
0: No,
1: Gente
0: prego,
1: Nuova
0: prego.
1: È arrivata proprio ai primi posti, anche in moltissime, mi sembra, Parigi, Londra, in molte città europee, con percentuali del 40, quindi le percentuali che sono state invece attribuite a Russia Unita all'interno del paese, quindi proprio una spaccatura, e sicuramente quindi anche questo un termometro di un consenso che dove ha potuto avere un po'
0: sì,
1: più libero sfogo,
0: un po' esatto, si è sfogato,
1: perché uno vota
0: diciamo
1: naturalmente
0: così,
1: più liberamente.
0: Chiaro, ci aggrappiamo anche a questo per cercare di capire da un'elezione insomma sicuramente un po' complessa per le informazioni che ci arrivano. Grazie davvero ad Antonella Scott per essere stata con noi questa sera per parlare del voto in Russia. Ci fermiamo per qualche istante, tra poco apriamo anche un tema politico che si riallaccia però al voto invece molto sensibile in Germania e poi tanto altro qui al timone, rimanete con noi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 20:32. Giornale radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale radio, la radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: E allora eccoci di nuovo insieme, 20:33 qui su Giornale Radio, questo è il timone delle 20, io sono Francesco Massardo, ancora una buona serata, la regia è di Giorgio Berselli. Noi andiamo avanti fino alle 21 e ripartiamo dall'Assemblea Generale dell'ONU a New York, grande protagonista della giornata. Donald Trump, per gli amanti insomma anche del gossip tra virgolette, è anche stata l'occasione per rivederlo al fianco della sua first lady Melania, che da circa un mese insomma era sparita dalla scena pubblica, non che ne abbia normalmente una gran voglia di apparire, ma sceglie insomma la serata più internazionale dell'anno per tornare sotto i riflettori. Donald Trump parla di tante cose, parla dell'Iran, dice continuiamo a parlare anche oggi qui all'Assemblea dell'ONU, stiamo parlando per porre fine alla guerra, ma poi si tiene le cartucce nel suo discorso e dice insomma sono sicuro che dopo le elezioni di midterm arriverà la fine del conflitto, altrimenti per l'Iran si metterà male. Poi un incontro oggi con Zelensky per parlare anche del conflitto in Ucraina, un invito a Vladimir Putin a cessare la guerra, quindi questo atteggiamento diciamo ondivago rispetto alle sue sensazioni sull'Ucraina, e poi anche un invito a un bando sull'export di diesel americano. Sappiamo infatti che alcuni repubblicani al Congresso hanno chiesto al proprio leader e presidente di imporre un divieto o quantomeno una sospensione di 90 giorni sulle esportazioni americane di diesel, al fine di dare priorità agli agricoltori e agli autotrasportatori nazionali che, come sapete, si trovano ad affrontare prezzi altissimi a causa della guerra contro l'Iran e non hanno neanche la fortuna, diciamo a differenza nostra, di potersi occupare di quanto lunga deve essere una gonna, ma rimangono, come dire, centrati sul tema. Trump però tira dritto, insomma, e apre a questa possibilità, lanciando un messaggio quantomeno rassicurante, se non altro agli alleati in giro per il mondo. E insomma vi daremo eventuali aggiornamenti, perché in realtà stanno proseguendo i lavori chiaramente a New York, dove ancora pieno giorno, ma noi ripartiamo adesso dalla musica, un altro brano da ascoltare insieme in questa nostra puntata di JP Cooper, e si chiama She's on my mind. She's on-

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui al timone. Saluto anche Alfredo che ci scrive, ci augura una buona serata e dice: dovremmo avere paura della futura intelligenza artificiale, ma temiamo piuttosto la progressiva scomparsa dell'intelligenza umana nell'udire le parole dei nostri politici o presunti tali, che è un messaggio insomma che non fa i migliori auspici alla prossima ospite che introduco, che appartiene in qualche modo alla categoria suscitata, ma ovviamente ci fa molto piacere avere con noi per parlare peraltro di un tema che in realtà riguarda l'Italia ma riguarda un po' il mondo intero, quantomeno l'Europa o i paesi dove si può ancora andare a votare, cioè i grandi successi, lo abbiamo visto in Germania, dei partiti diciamo antisistema, sia di estrema destra sia di estrema sinistra, con parole come espropri o quant'altro che non sono più tabù, così ci insegna almeno Berlino. In collegamento con noi l'onorevole Giulia Pastorella di Azione, grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi, buonasera, e spero di poter dimostrare che qualche diciamo parola di senso riusciamo a dirla anche noi politici. Vediamo.
0: Ma sì, si scherza ovviamente con i nostri ascoltatori, però è molto serio il tema che arriva insomma dalla Germania, perché poi non possiamo esimerci dal fare qualche considerazione anche interna. Sono stati due voti in due regioni molto diverse, hanno dato due esiti molto diversi, un altro sostanziale trionfo comunque per Alternative für Deutschland, uno per Die Linke, questa sinistra a tratti anche estrema, e il crollo ecco dei partiti tradizionali, del più tradizionale di tutti, la CDU. È un messaggio che secondo lei può essere traslato anche in Italia, o crede che ci siano comunque delle differenze sostanziali rispetto alla Germania e che quindi i partiti diciamo più moderati, più centristi possano essere un po' più tranquilli?
1: No, non si può essere, lo dico da partito moderato e centrista, mai tranquilli, da decenni, diciamo almeno da che io ho memoria da adulta, quindi insomma dalla crisi dell'euro, poi la Brexit, poi Trump, insomma a ogni momento c'è in qualche paese una recrudescenza di questi partiti, quindi non bisogna assolutamente mai abbassare la guardia. E non è un caso che questi partiti si mostrano, diciamo, in particolare quando le condizioni economiche diventano complesse, quindi vedo un grande legame in questo senso, in particolare in Germania, poi è evidente nel caso dell'AfD, e quando diciamo le condizioni economiche si sommano a una sensazione di impotenza dei cittadini, anche di fronte, visto che parlavamo di intelligenza artificiale, alle nuove tecnologie, all'avanzamento, alla paura di perdere i propri diritti acquisiti, i propri posti di lavoro, eccetera, ecco lì nella paura dei cittadini di fronte a queste incertezze il rifugio degli estremi è un rifugio molto allettante, perché spesso propone soluzioni semplici per problemi complessi, propone un piccolo mondo antico in cui si stava meglio quando si stava peggio, pensiamo a Naci o altro, ecco questi sono estremi che rispondono, credo, a questo tipo di paura, a questo tipo di esigenze dei cittadini, che non vanno, diciamo, messe sotto il tappeto da parte dei partiti, così chiamiamoli mainstream, no? I partiti,
0: sì, tradizionali, certo,
1: come li ha chiamati lei, tradizionali, che anzi dovrebbero rendersi conto che forse hanno sbagliato qualcosa nei loro messaggi o nella loro azione di governo, che è anche più probabile.
0: Ecco, c'è un tema che magari sarebbe anche errato ricondurre al voto in Germania, perché poi si è trattato di voti regionali, quindi insomma anche le campagne hanno seguito un iter magari diverso, però è il fatto che la CDU è vista ad esempio in Germania come il partito del supporto all'Ucraina, anche in un momento in cui l'economia tedesca non va alla grande, in cui a Berlino ci sono viste insomma delle scene di case rimaste al freddo, ecco, che non si vedevano da anni, con tutti gli aiuti che sono arrivati invece per fare stare al caldo, ecco, gli ucraini. Sappiamo che Azione su questo ha una posizione molto chiara e per certi versi credo simile a quella della CDU. Lo ritiene insomma un passaggio, lei dirà, doveroso ma rischioso rispetto alle sensazioni di un elettorato che vede o a destra o a sinistra una scappatoia in tal senso?
1: Ma forse l'elettorato dovrebbe, per onestà intellettuale, capire che se c'è una colpa della CDU non è quello di sostenere l'Ucraina, ma è all'epoca Merkel aver fatto accordi praticamente monopolistici con la Russia per il gas, e quindi essersi creati una dipendenza che poi è stata fortemente penalizzante, e sempre sotto lo stesso governo la decisione scellerata almeno col senno di poi, di abbandonare il nucleare. Quindi forse quelle sono le colpe della CDU piuttosto che il sostegno all'Ucraina, che invece non è almeno direttamente responsabile per le angosce e le difficoltà, per esempio, dell'industria tedesca, su cui invece ci sono delle responsabilità molto più di lungo corso, così come su quella italiana. Quindi credo che il governo debba sicuramente prendere atto della difficoltà in cui si trovano i cittadini, ma non è abbandonando una linea di politica estera assolutamente, come Azione la ritiene, doverosa non tanto nei confronti, non solo nei confronti dei propri cittadini, ma nei confronti di tutta l'Europa, tentare di preservare un'area di democrazia. Ecco, abbandonare quella politica lì non migliorerebbe dall'oggi all'indomani la situazione dei cittadini tedeschi. Al contrario, però, se un paese importante come la Germania cambiasse linea, potrebbe avere una grande influenza sul futuro non solo dell'Ucraina, ma anche dell'Europa. Grosso punto di domanda, ovviamente, in questo senso è la Francia. La Francia, certo, però, in cui anche le Rassemblement National, quindi Marine Le Pen, ha detto che lei non cambierà, diciamo, attitudine al tema della guerra in Ucraina. Quindi i putiniani più pericolosi forse ce li abbiamo noi.
0: Infatti volevo stati, chiudere su questo, ecco, se mi permette, perché insomma è chiaro che c'è un'altra differenza con la Germania, se vogliamo, che l'atteggiamento generale che si ha verso i partiti più estremi, mi riferisco soprattutto all'estrema destra nel nostro paese. Insomma, Merz, anche diciamo in una fase certamente non semplice per lui, ha rinnegato la possibilità di alleanze con Alternative für Deutschland. Qui abbiamo in Italia, insomma, un centrodestra che non va d'accordo su quanto lunghe debbano essere le gonne, diciamo, da portare, però sul resto cerca accordi, ad esempio col generale Vannacci. E visto che è un periodo in cui qualche tema rispetto ad accordi e alleanze, qualche domanda ve la starete facendo anche voi, dovrebbe essere tenuta un po' più retta, diciamo, quella linea di separazione.
1: Ma diciamo che la coalizione attuale, al di là del generale Vannacci, ha al suo interno la Lega di Salvini, che è forse insieme al 5 Stelle di Conte la forza più pronta ad abdicare a qualunque richiesta della Russia, a cedere pezzi interi di Ucraina, anche quelli non conquistati con la forza, e a ricominciare come se nulla fosse. Quindi non c'è bisogno di andare a guardare alle future alleanze per dire che Giorgia Meloni, questo le si deve rendere atto, che è riuscita durante questi anni a tenere a freno le urgenze di Salvini rispetto al riavvicinamento con la Russia, al cambiare le posizioni, e altrettanto le afflati pacifisti, che poi pacifisti non sono, dei 5 Stelle, che nel loro programma, che negozieranno a proposito di coalizioni con il PD, voglio vedere il PD come riuscirà a reagire a una proposta di quel genere, mettono uno dei di non inviare più armi all'Ucraina. Quindi entrambe le coalizioni, senza doversi allargare, senza andare a sinistra o ancora più all'estrema destra, hanno al loro interno degli elementi fortemente, per una volta, disturbanti per l'Europa intera, perché se l'Italia di supporto all'Ucraina, è chiaro che le conseguenze potrebbero essere notevoli, soprattutto visto che per quanto ci bastoniamo, eccetera, a livello militare, di intelligence, eccetera, siamo una potenza nel contesto europeo, e il nostro supporto non può assolutamente, certo, venire a mancare. Quindi mi auguro che se Giorgia Meloni sarà forzata, obbligata, scioccamente dalla legge elettorale che lei stessa ha proposto per assicurarsi il prossimo governo, ecco, se quella stessa legge elettorale, che, come gli ascoltatori ricordano, mette una soglia per il premio di maggioranza del 42%, se questo 42% la obbligherà ad allearsi con Vannacci, l'unica speranza che resta, al di là della debacle che potrebbe essere per il paese, è di sperare che riesca a tenere a bada anche il generale Vannacci e le sue, diciamo, aperture assolutamente inopportune al regime di Putin.
0: Insomma, è uno scenario tutt'altro che improbabile, ma vedremo, è ancora presto da questo punto di
1: vista.
0: Vedremo,
1: devo dire che in Parlamento si becchettano mica da poco. È interessante vedere le dinamiche parlamentari in cui nelle risposte del, chiamiamolo, centrodestra, insomma, della destra di governo rispetto alla destra di Vannacci, sono sempre molto la Vannacci fa quasi più opposizione al governo di quanto lo faccia veramente il PD o i 5 Stelle, perché li ha scavalcati, e quindi c'è uno spazio a destra che andava riempito, la Meloni è diventata un'istituzione, è diventata europeista, è diventata tutto quello che non era, è stato da Vannacci, poteva essere qualcun altro, ma quell'elettorato lì è sempre esistito, non è un elettorato nuovo. Il tema è a scatenare delle persone che si erano astenute o non sono andate a votare la volta scorsa, e in tal caso lì sì che si potrebbe avere poi un effetto.
0: Sarà lì che ci si andrà in qualche modo a contare, diciamo così. Ringrazio molto l'onorevole Giulia Pastorella, che è stata con noi questa sera, insomma, per la nostra pagina politica che parte dall'estero, ma ci permette di parlare chiaramente anche dello scenario interno. Ancora la musica, l'ultimo brano da ascoltare insieme, poi chiudiamo tra poco con un approfondimento. Oggi, lo sapevate, è la giornata mondiale della fertilità, tra poco ne parliamo. Intanto Sam Barber, questa è The More I Hope.

0: E allora eccoci pronti a ripartire e andare verso la conclusione di questa puntata del Timone. Oggi è la giornata nazionale della fertilità a questa ricorrenza, diciamo, è stato legato anche un evento che si è tenuto oggi presso la sala di vetro del nuovo Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente dell'Università di Bari, diventata dunque, diciamo, punto di riferimento nazionale per fare un po' il punto, ecco, sulla salute riproduttiva e sulla genitorialità. Sono insomma un'occasione per fare anche divulgazione, diciamo, di carattere prettamente scientifico, però è un tema che è diventato un tema sociale e un tema politico sentitissimo. Per illustrarci e portarci anche dentro l'evento di oggi, abbiamo in collegamento con noi Sabrina Fiorentino, CEO di Sestre, che ha partecipato appunto alla giornata. Tanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Ecco, non si può dire che non sia un tema di cui occorre, ecco, parlare. Sono emersi, credo, all'interno di questa giornata, che come sempre è l'occasione per fare il punto, ma per mostrare alcuni dati, appunto dei dati particolarmente rilevanti anche sulla cultura intorno al tema della fertilità in senso ampio. Quali sono, lei crede, quelli per certi versi più sorprendenti?
1: Sì, purtroppo, come appunto non è più soltanto un tema che interessa le donne nel momento della gravidanza, ma è diventato un tema sociale, e quindi quello che è emerso da un sondaggio che abbiamo noi condiviso con tantissime donne che seguono i nostri canali e che ormai conoscono la Sestre da un po' di anni, sono numeri che purtroppo sono comuni anche ad altre nazioni. Più del 60% emerge da uno studio condotto in UK, sono le donne che non sanno dove trovare informazioni riguardo alla ricerca di una gravidanza, quali sono le problematiche ad esse. È un tema che ci tocca tutte, perché l'informazione e la formazione di questi temi deve primo elemento che la donna deve conoscere prima di una gravidanza, perché effettivamente quando non ci sono problematiche, ciò che noi auguriamo a tutte, il problema non si pone. Ma purtroppo al giorno d'oggi l'età media che cerca una gravidanza è 35 anni, come sappiamo bene, oltre 35 anni la qualità ovocitaria, la qualità della donna decade anno dopo anno, e al tempo stesso le problematiche legate alla salute sempre.
0: Sì, abbiamo qualche, le chiedo solo qualche difficoltà sulla linea nel sentire le ultime informazioni. Chiedo intanto magari se in regia il nostro buon Giorgio Berselli riesce a sistemare un po' al meglio, ecco, diciamo, il collegamento con la nostra ospite. Preciso intanto, ecco, che la giornata è stata aperta oggi con un vero e proprio seminario e poi una serie di panel di altissimo profilo, ricercatori, biologi, nutrizionisti, esperti ovviamente in fertilità, ma anche attivisti, insomma, per cercare di mettere insieme sia una componente appunto scientifica, sia una componente più sociale, se vogliamo politica, perché dietro ai numeri che ci stava appunto elencando Sabrina Fiorentino c'è anche un tema, credo, legato al tabù. Credo che adesso ci senta meglio. Intanto le chiedo questo, insomma, c'è un tema legato anche a una sorta di tabù culturale che la divulgazione scientifica e occasioni come queste possono aiutare a indirizzare meglio, perché conoscere meglio un tema, conoscere i rischi, ma anche, tra virgolette, sfatare alcuni falsi miti, può aiutare in piccola parte a invertire il trend. Poi è chiaro che serve tanto altro.
1: Assolutamente sì, perché oggi abbiamo proprio parlato di questo con tante attiviste, appunto abbiamo cercato di trasferire quello che è un problema intimo della coppia, che purtroppo rimane della coppia quando viene fuori la problematica. Invece quello che noi dobbiamo cercare di fare, parlandone, divulgando e diffondendo sempre di più questa voce riguardo la fertilità, è che questa non è una problematica di coppia, ma è una problematica di comunità. Quindi noi dobbiamo cercare di trasferire questo sentimento, frustrazione, fallimento che la coppia si sente nel non raggiungere l'obiettivo della gravidanza, in una problematica di comunità che deve essere affrontata insieme. Perché per affrontare e per raggiungere l'obiettivo della gravidanza e per migliorare la salute riproduttiva serve una componente proprio di di multidisciplinarietà, quindi dove sono tante le competenze che si devono unire, dall'università e la formazione dei professionisti alle attiviste che devono aiutare a divulgare e a far presente che esistono delle problematiche, ai professionisti che hanno poi il ruolo finale di raggiungere la coppia e accompagnarli durante questo percorso. Però la responsabilità che oggi abbiamo affrontato, e quindi che ci sentiamo un po' tutti, è quello di orientare nel mare di informazioni che comunque di cui diciamo tutti siamo oggetto, dall'intelligenza artificiale, da tutti le piattaforme di intelligenza artificiale ai social che ci rendono tutto facile, 5 cibi per la fertilità o le 10 cose da non fare,
0: soluzioni nella realtà
1: sembrano tante e facili, ma in realtà bisogna lavorare in squadra e conoscere e non soffermarsi a quella conoscenza superficiale che ci viene poi travisata dai social. Quindi orientamento e corretta informazione che sia sempre accreditata, questo perché stiamo parlando comunque di un tema medico in cui sono coinvolti diversi specialisti, quindi poi è sempre cercare la community giusta che ci aiuta poi a raggiungere il professionista che ci deve seguire, perché i professionisti esistono e dei professionisti adesso siamo quello su cui sta lavorando Sestre insieme alla community della divisione scientifica, alla community di esperti, e creare un'equipe e quindi collegamento tra i vari esperti che iniziano a collaborare insieme ponendo al centro il paziente e la coppia. Questa è la rivoluzione più grande che si può portare all'interno della salute riproduttiva.
0: Eh sì, assolutamente così, insomma lo dico io così non lo deve dire lei, aiuta tutto, anche una cultura che rimetta la donna spesso al centro in una giornata segnata da polemiche francamente evitabili, ecco, sulla lunghezza delle gonne appunto. Questi erano invece discorsi molto molto seri, detto insomma dalla nostra ospite Sabrina Fiorentino, che ringrazio, CEO di Sestre, che è una startup pugliese fondata proprio da 4 giovani donne che oggi sono state tra le organizzatrici di questo evento di cui vi abbiamo portato a conoscenza. Andiamo verso la chiusura di questa nostra puntata del Timone. C'è una piccola news che vi do in chiusura sul tema con cui abbiamo aperto, cioè l'attacco, diciamo, abbastanza frontale di Giorgia Meloni a Mattarella. Poco fa si esprime anche la leader del Partito Democratico Elly Schlein, che dice: tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Giorgia Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. Quindi insomma la polemica chiaramente destinata a durare ancora un po', questo ci porta alla conclusione. Io vi do appuntamento a domani dalle 20 alle 21 per concludere insieme un'altra bella giornata all'insegna della diretta qui su Giornale Radio. Grazie a Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione, e a tutti voi per l'ascolto, per l'attenzione e per i vostri messaggi. Da Francesco Massardo, infine, l'augurio di un'ottima serata.
2: Giornale Radio.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 21.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera dalla redazione. In primo piano lo show di Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace. Io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così il leader americano, che subito dopo avverte l'Iran. Sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò, afferma. Poi un messaggio diretto a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Intanto ultimo discorso da segretario generale per Guterres. Intesa invece in Unione Europea sulle sanzioni alla Russia, ma senza gli oligarchi. Obiettivo mancato, il deficit italiano del 2025 resta al 3,1%, lo certifica l'Istat nell'ultimo aggiornamento sui conti pubblici che ha rivisto a rialzo di un decimale allo 0,6% il dato sulla crescita dello scorso anno. Si chiude quindi la strada per l'uscita con qualche mese di anticipo dalla procedura europea per disavanzo eccessivo e quindi per la richiesta senza patemi d'animo della flessibilità concessa da Bruxelles sulle spese in difesa ed energia. La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione e danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I 3 agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i 3 bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso dopo che a Nathan e Katharine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport: la pallavolo, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani, mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa il turno e quindi se si approda alla semifinale. Sarà la Francia, che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
7: Mamma mia che dramma, mamma mia che dramma. Ritrovati Italia No Limits. Che dramma, perché il deficit è al 3,1, non c'è l'uscita anticipata dalla procedura UE per disavanzo eccessivo, non si possono spendere soldi da regalare qua e là per le elezioni, no, è un vero dramma, è un vero dramma per il nostro paese. Partiremo da questo, ma poi andremo a Baldissero d'Alba, Cuneo, dove Roberto Mollo ha sparato e ucciso un ladro, e il dibattito di sempre. Poi Grillo, che in qualche sostanza torna in campo, per non dire che scende in campo, ma semina confusione. Questo ed altro con atteggiamenti da parte di tutti, o quasi, sgradevoli nei confronti delle donne. Ma diremo dopo: procedura di infrazione, non siamo fuori, non siamo fuori, anzi siamo proprio, avete capito dove? Siamo ancora nella... Tra poco.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Allora, puntata numero 12 di questa seconda stagione di Italia No Limits, come sempre in diretta dalle 17 alle 20. Vi ricordo che potete ascoltarci anche attraverso la nostra app, che trovate in una veste completamente rinnovata, e la potete scaricare da tutti gli store per averci sempre sul vostro smartphone. E poi la formula di contatto che preferisco, 334 11 11 622, il numero per intervenire in diretta. Oggi, vi dicevo, partiamo dai conti dell'Italia, ma vogliamo provare a farlo senza trasformare questa trasmissione in una lezione di ragioneria, perché quando sentiamo parlare di deficit, PIL, decimali, procedure europee, miliardi che mancano, che avanzano, il rischio è che il cittadino dica: va bene, ma tutto questo nella mia vita che significa? E allora partiamo proprio da voi. L'Italia di oggi sta meglio o peggio rispetto a quando Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Chigi? Lasciamo per un momento da parte l'appartenenza politica, guardate il vostro conto corrente, lo stipendio, la spesa al supermercato, le bollette, il mutuo, il lavoro, le tasse. Voi personalmente vi sentite più ricchi o più poveri? Avete maggiore o minore tranquillità economica? Riuscite ad arrivare alla fine del mese più facilmente oppure con maggiore difficoltà? E sulla base della vostra esperienza, come giudicate il lavoro fatto fin qui dal governo Meloni sull'economia e sui conti pubblici? Quali risultati ritenete positivi e quali problemi invece sono rimasti irrisolti? Oggi ve lo dicevo, abbiamo un nuovo dato ufficiale che ci permette di partire dai numeri e poi aprire questa discussione, e dietro pochi decimali si gioca anche una parte importante della prossima legge di bilancio. Che cosa ha certificato l'Istat, perché questo dato conta per i margini economici del governo? Lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Respinti, realizzata con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
2: L'Istat ha confermato per il 2025 un deficit pari al 3,1% del PIL, in miglioramento rispetto al 3,4% del 2024, ma ancora sopra la soglia europea del 3%. Il dato chiude quindi la possibilità di utilizzare i conti del 2025 per ottenere un'uscita anticipata dalla procedura europea per disavanzo eccessivo aperta nei confronti dell'Italia nel 2024. La revisione dei conti nazionali ha aumentato il livello del PIL di circa 6,95 miliardi di euro, ma contemporaneamente ha peggiorato il disavanzo nominale di circa 355 milioni. Il risultato finale resta quindi al 3,1%. Il tema tecnico è l'arrotondamento. In primavera il rapporto effettivo deficit-PIL era stato calcolato intorno al 3,07%, poi pubblicato come 3,1%. Secondo quanto spiegato dall'Istat in audizione parlamentare, per ottenere un valore inequivocabilmente inferiore al 3% sarebbe stato necessario arrivare almeno al 2,94%. In termini assoluti sarebbe servito un miglioramento di circa 3,1 miliardi di euro rispetto al risultato registrato. Per fermarsi esattamente al 3% sarebbero invece mancati 1,8 miliardi. Le conseguenze riguardano soprattutto la prossima legge di bilancio. Il governo non potrà contare sull'allentamento dei vincoli che sarebbe derivato da una chiusura anticipata della procedura. Bruxelles continua infatti a considerare l'Italia formalmente sottoposta alla procedura, anche se a giugno la Commissione ha riconosciuto che il Paese sta adottando misure efficaci per correggere il disavanzo. La Commissione prevede un deficit italiano al 2,9% sia nel 2026 sia nel 2027. L'uscita dalla procedura si giocherà quindi sui conti di quest'anno. Resta utilizzabile anche la flessibilità europea legata alle maggiori spese per difesa ed energia, ma quelle spese continueranno comunque a incidere sul deficit nominale e sul debito. Il margine per finanziare nuove misure in manovra resta quindi più ristretto.
1: Sono finiti i soldi, non ci sono proprio più. L'Istat conferma il deficit al 3,1%. Giorgetti dice prendiamo atto con rammarico e Salvini invoca il maxi scostamento. Ma adesso abbiamo i numeri, torniamo alla domanda con cui abbiamo cominciato: perché un paese non vive soltanto nei decimali del rapporto deficit-PIL? Questo è certo. Oggi rispetto a 4 anni fa state meglio, state peggio, e perché? 334 11 11 622, tra poco i nostri analisti.

0: Buonasera. Allora, 4 anni fa, sì. Io praticamente avevo un mutuo. Con 2 stipendi a casa si viveva. Ho chiuso il mutuo nel 2023. 2 stipendi a casa si vive non male, di più. Questo è il resoconto di 4 anni di governo Meloni. Classe media bruciata. Bruciata. Diego da Varese.
1: Ecco, io il messaggio di Diego da Varese, quando sono tutti riuniti alla Camera e Senato, glielo sparerei dentro, che gli entrasse in testa e poi provassero a rispondere con le loro frasi monotone, le loro frasi fatte, provassero a rispondere a questo ascoltatore di Varese che semplicemente ha colto il meglio del mio quesito e quindi ha risposto in una maniera terrificante. Basterebbe far sentire quest'audio dentro le aule parlamentari per gelarli tutti. Roberto scrive al 334 11 11 622: Poletti, negli ultimi 4 anni la situazione economica e non solo mondiale è migliorata o peggiorata? 2 guerre internazionali. Quale paese europeo può dire che sta meglio? Puntare il dito solo sulla Meloni mi sembra un po' di parte. Non certo io di parte. Ma poi io non resisto alle cazzate, quando sento dire delle cazzate. Una l'ha detta Trump, che ha appena dichiarato, altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Cioè, Trump, che ha bisogno di una cura urgente, dice che ha realizzato la pace. Io non ho parole. E poi, con tutto quel che succede, con la situazione economica, con lo sforamento del debito che continua, c'è la CGIL che si occupa di un tema importantissimo, ma mi sembrano tutti messi male con la testa. La CGIL fa un comunicato contro Sfera Ebbasta. Sfera Ebbasta è un rapper, no? Un rapper di successo, peraltro, venerato, amato, può piacere o non piacere, un rapper, un cantante. Sfera Ebbasta ha girato al Cenacolo di Leonardo un video. La CGIL dice che sono durante le riprese del brano Lontano, che è la canzone di questo Sfera Ebbasta uscito oggi, sono state girate delle riprese con particolari accortezze per luci ed audio dentro il Cenacolo di Leonardo. Secondo la CGIL questi sono errori, non è valorizzazione dei beni ma svinimento. Io, con tutto rispetto per il sindacato, dove cazzo pensate di andare prendendovela con Sfera Ebbasta, che ha girato un video dentro al Cenacolo di Leonardo e forse ha fatto un favore all'arte, perché siccome lo seguono delle persone che non si avvicinerebbero mai a quel tipo di arte eccetera, magari fa un favore anche al nostro patrimonio artistico. No, la CGIL non c'ha cazzo da fare che tuonare contro un video di Sfera Ebbasta. E allora i rapper, questi giovani che riescono ad emergere perché ce la fanno, perché hanno il pubblico, dove dovrebbero girare i video secondo la CGIL? In periferia, lì con 4 sfigati e senza luci.

0: La CGIL dice che viene svilito il cenacolo di Leonardo perché Sfera Ebbasta ci canta dentro, probabilmente paga anche una fee, un pedaggio per poter girare dentro al video, il video dentro al cenacolo e davanti al cenacolo e usa le belle luci e i bei video. Ma sta CGIL qua dove vuole andare? Ma mettetevi la testa a posto, per favore. La CGIL contro Sfera Ebbasta è uguale a Trump che dice gli altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Tutti matti e tutti impazziti invece. Buonasera Marcello Astorri, giornalista economico del Giornale, che si è dovuto sentire sta filippica, però la CGIL contro Sfera Ebbasta mi mancava. E buonasera Astorri, come stai?
1: Buonasera Roberto. Bene, grazie. Un po' preoccupato, come tutti, insomma, come anche l'ascoltatore, ma comunque, come si dice, l'importante è la salute, no?
0: Ecco, potendosi curare. Dimmi invece, per favore, Astorri, spiega che casino è avvenuto e perché adesso saranno tutti arrabbiati, il governo?
1: Oggi è accaduto che l'Istat ha certificato il dato sul deficit italiano nel 2025. Era un appuntamento atteso perché se fosse risultato inferiore alla fatidica soglia del 3%, l'Italia sarebbe uscita dalla procedura di infrazione. Il che si sarebbe tradotto, insomma, la semplifico molto, in più miliardi di margine per fare la manovra di bilancio. Quindi sostanzialmente, pur rimanendo dentro le regole europee, avremmo potuto spendere un po' di più. Siamo rimasti fuori per un decimale, quindi si tratta veramente di un paio di miliardi che derivano sostanzialmente da una coda delle spese, delle detrazioni per il super bonus essenzialmente, e questo insomma è una tegola per il governo, perché insomma si propinqua una manovra dove bisognerà avere qualche idea in più per trovare risorse, fare qualcosa di sostanziale per dare una mano in questa fase delicata del paese.
0: Allora, prima, in buona sostanza, caro Astorri, si poteva pensare di dare una mancia, qualche far tornare indietro, qualcosa indietro ai cittadini. Adesso è un po' più dura, vero?
1: Sì, sostanzialmente la situazione è un po' più complicata, quindi bisognerà pensare a delle coperture differenti se si vuole fare qualcosa di ambizioso. Delle risorse ci sono già, derivano dai risparmi del PNRR, in parte li abbiamo utilizzati per la misura di cui si è parlato tanto sul bollo auto, in parte però qualcosa rimane. C'è una crescita che è un po' maggiore rispetto alle stime, qualcuno dice che si possa arrivare anche all'1%, quindi questo porterà qualche miliardo da spendere, qualche risorsa c'è. È chiaro che se fossimo usciti dalla procedura di infrazione avremmo potuto fare più cose, nettamente più, certo, cose. Quindi questo.
0: Grazie Marcello Astorri. Mi raccomando, è la CGIL. La CGIL. Grazie Marcello Astorri.
1: Grazie. Ciao Roberto. Buona
0: grazie. Trump all'Assemblea ONU. Eccolo che parla. L'America è tornata, il futuro è radioso. È per me un grande onore dare il benvenuto al mondo in America mentre celebriamo 250 anni di gloriosa libertà e indipendenza. Posso affermare con orgoglio che l'America è tornata, che il nostro paese è oggi più forte che mai. La nostra economia è l'invidia del mondo. Le nostre forze armate sono le più potenti della terra. La nostra tecnologia non è seconda a nessuno e siamo all'avanguardia in ogni campo. La nostra energia alimenta il pianeta. Questo è il presidente Trump che inizia il suo discorso all'Assemblea dell'ONU. Sentitelo, ve l'ho tradotto. Evviva, evviva.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale. chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata, con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 27 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: Eccovi. Fabio scrive: notevole l'espressione esplicita di Poletti, perfettamente chiara e condivisibile. No, quando sento le cavolate. I vostri vocali 334 11 11 622.
6: Buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma. Ma io ho sentito poc'anzi l'ascoltatore e non capisco che vita fa, perché io campo bene con uno stipendio solo, campo benissimo. Non ho capito con due stipendi senza un mutuo. Ah, e premetto, sto pagando anche il mutuo. E diciamo che uno stipendio regolare, 2,5, 2,6 al mese. Con due stipendi non capisco come l'ascoltatore non riesca ad andare avanti. È sempre la stessa storia, è la colpa è della Meloni. Se poi lui va a far spesa da Bulgari e va a mangiare tutte le sere fuori, non è colpa della Meloni, eh. Buonasera, dottor Poletti.
5: Allora, se ancora in ascolto l'ascoltatore di prima, e diamogli la priorità a Cappadone, per priorità trasmettiamolo prima, intendo. Se ancora in linea l'ascoltatore di prima, risponde a quest'altro. Grazie, tra poco.

0: governo Meloni, l'inflazione al 10-15% degli anni scorsi ci ha mangiato il 10% di potere di acquisto. Poi è arrivato il caro benzina, che non è colpa di questo governo, ma di chi al signor Trump voleva dargli il premio Nobel per la pace, sì. E questo cioè, costa più o meno 1 miliardo di euro in più all'anno. Sei in un contesto dove le aziende non trovano il personale perché i giovani vanno all'estero. Ci si vanta del fatto che c'è una straordinaria occupazione che è fatta da sessantenni che le aziende si tengono strette perché il personale non lo trovano. Un governo che ha insistito molto sulla sicurezza e l'immigrazione, però non siamo più sicuri. A Milano ti fermi a bere il caffè, ti accoltellano, ragazzi vengono stuprati nei parchi, insomma, vedete voi. I conti non tornano, a me sembra abbastanza evidente.
1: Eh sì, la CGIL fa veramente, non solo la CGIL, fa un po' pena, cioè mi ricordo, sono sufficientemente anziano da ricordarmi i sindacati di Luciano Lama, Pier Carniti e Benvenuti, ed erano altri tempi sicuramente, ma era anche un altro sindacato, quando si muovevano loro sì che muovevano le masse e facevano paura agli industriali e facevano paura alla classe politica, che adesso fanno solamente ridere.
2: Buonasera Poletti, Fabio dal Monferrato. Penso che si vive peggio di 4 anni fa, esclusivamente per colpa delle bollette e dei prezzi al consumo degli alimentari soprattutto, a parte la benzina, che su alcuni di noi, tipo il sottoscritto che lavora e fa 100 km al giorno, incide tantissimo. E questo perché io non giustifico la Meloni per questo motivo, perché lei aveva tanto fatto, ha detto che dovevamo essere autosufficienti energeticamente, e infatti siamo così autosufficienti che non ha fatto nulla in questo periodo se non andare in giro a cercare delle commesse sempre in Algeria e a vari paesi e cose. Quindi la nostra situazione è disastrosa per colpa sua, perché abbiamo buttato via 4 anni in cui avremmo potuto veramente cominciare a diventare, come piace a loro, autarchici. Buona giornata.
3: E adesso a Cuneo, perché torna una questione sulla quale in Italia discutiamo ormai da anni: fin dove può spingersi una persona per difendere se stessa e la propria casa. La storia è quella di Roberto Mollo, 35 anni, nella notte tra sabato e domenica si trova nella cascina di famiglia, arrivano dei ladri, lui prende una pistola e spara, uno di loro muore. Mollo oggi indagato per omicidio volontario, ma attenzione, essere indagato non significa essere colpevole, ci saranno gli accertamenti. La procura ha spiegato che l'iscrizione consente anche alla difesa di partecipare agli accertamenti tecnici, eccetera. E insieme a questo nuovo caso è riemerso un nome che conoscete bene, Mario Roggero, il gioielliere di Grinzan Cavour, che nel 2021 sparò contro 3 rapinatori in fuga, uccidendone 2 e ferendone un terzo. Oggi Roggero in carcere a Bollate sta scontando una condanna a 14 anni e 9 mesi. I suoi avvocati hanno annunciato ricorso in Cassazione e resta sul tavolo la richiesta di grazia al Presidente della Repubblica. Lo stesso Roberto Mollo avrebbe confidato ad un vicino proprio questa paura, fare la fine di Roggero, ma il procuratore di Asti, Biagio Mazzeo, ha già precisato che siamo davanti a vicende diverse, che saranno autopsia balistica e ricostruzione della dinamica a chiarire il caso di Baldissero. Prima di discuterne mettiamo in fila ciò che sappiamo, la posizione di Mollo, scheda di Matteo Respinti, contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
4: È ancora da chiarire nei dettagli la dinamica della sparatoria avvenuta nella notte tra il 19 e il 20 settembre a Baldissero d'Alba, nel Cuneese. Roberto Mollo, autotrasportatore di 35 anni, ha aperto il fuoco contro un gruppo di 4 o 5 persone entrate nella cascina di famiglia in ristrutturazione. Uno degli intrusi, Giovanin Lazzari, 36 anni, di origine albanese e residente a Torino, è morto poco dopo. Secondo la ricostruzione investigativa più recente, Mollo dormiva nell'immobile proprio perché temeva furti del materiale edile accumulato per i lavori. Intorno alle 2 avrebbe sentito rumori e tentativi di forzare una porta, quindi si sarebbe affacciato dal balcone del primo piano. Le sue urla avrebbero messo in fuga il gruppo. A quel punto il 35enne avrebbe esploso 13 dei 15 colpi contenuti nel caricatore della sua Beretta calibro 9, regolarmente detenuta. L'ipotesi degli inquirenti è che Lazzari sia stato colpito mentre si stava allontanando insieme agli altri a una distanza stimata fra i 30 e i 40 metri. Sul corpo sono stati individuati 2 fori tra collo e spalla. Saranno però l'autopsia e la consulenza balistica a stabilire traiettoria, distanza e posizione della vittima al momento degli spari. Mollo è indagato a piede libero per omicidio volontario. Alcune ricostruzioni riferiscono anche di contestazioni relative ai colpi esplosi verso gli altri componenti della banda. La pistola è stata sequestrata. Il 35enne sostiene di aver sparato nel panico e senza voler colpire nessuno. Ha detto di aver voluto soltanto spaventare gli intrusi e di essere distrutto per quanto accaduto. Il suo avvocato sottolinea che fu lo stesso Mollo a chiamare immediatamente i soccorsi. La procura di Asti indaga ora sul nodo centrale: stabilire se, al momento degli spari, esistesse ancora un pericolo attuale per Mollo oppure se i ladri fossero già in fuga. Da questo dipenderà anche la valutazione sull'eventuale legittima difesa.
3: E allora cosa ne pensate? 334 11 11 622, se di notte trovate dei ladri dentro la vostra proprietà, fino a dove ritenete legittimo potervi difendere? E la proprietà privata può essere difesa anche facendo uso di un'arma, oppure un'arma può essere utilizzata soltanto quando esiste un pericolo immediato per la propria vita o per quella di un'altra persona? E soprattutto c'è il punto più difficile: che cosa succede quando il ladro scappa? Nel momento in cui il pericolo finisce, deve finire anche qualsiasi possibilità di usare la forza, oppure possiamo davvero pretendere che una persona svegliata nel cuore della notte, spaventata o magari convinta di essere in pericolo, riesca in pochi secondi a valutare tutto con lucidità? Quindi la legge italiana sulla legittima difesa vi sembra equilibrata oppure dovrebbe cambiare, e in quale direzione? Adesso proseguiamo nell'ascolto dei vostri vocali vari eventuali, e dopo il brano andiamo da Anna Rita Briganti.
0: Sono studiato con una straordinaria occupazione che è fatta da cinquantenni, che le aziende da sessantenni che le aziende si tengono strette perché il personale non lo trovano, un governo che ha insistito molto sulla sicurezza e l'immigrazione, però non siamo più sicuri. A Milano ti fai bere il caffè, ti accoltellano, ragazzi vengono stuprati nei parchi, insomma, vedete voi. I conti non tornano, ma sembra abbastanza evidente.
5: Buongiorno dottor Poletti, sono Gianni da Cornale. Dopo che ho sentito la descrizione dei fatti, basandomi su questa descrizione, ho timore per il giovane 35enne che sarà incriminato. Buona, arrivederci.
6: Buon pomeriggio dottor Poletti, medico di Roma, Capraro. Io non so, credo che sia il caso di regalare una calcolatrice a Giorgetti. No, ho sentito circa un paio di miliardi, ma sono quei 2 miliardi per caso del bollo? Forse era meglio fare questa pagliacciata del bollo e rientrare nel deficit? Non so, sono 4 anni che ci raccontano questa storia, tiriamo la cinghia.
7: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. Poi ci lamentiamo che la gente non va a votare, che la gente si disamora, facciamo le campagne per sé. Qua dovunque ti giri, che sia la CGIL, che sia il governo, che sia il PD, che sia chi ti pare, cioè dicono tutto e il contrario di tutto. Sembra che mirino a degli obiettivi seri, eccetera, e poi si perdono in un bicchiere d'acqua come ha fatto la CGIL con Sfera e basta.
8: Buonasera Poletti, buonasera giornale radio, Giuliano da Frascati. La legittima difesa, o meglio, la difesa è sempre legittima, deve essere sempre legittima, perché se io sto a casa a farmi i fatti miei, nella mia proprietà, o in giro con i miei figli, con mia moglie, e non delinquo, non faccio male a nessuno, non posso preoccuparmi di dovermi difendere, ma non troppo, qualora io vengo in qualunque modo aggredito, perché l'aggressore non sono io, è qualcun altro, il delinquente non sono io, è qualcun altro. Quindi questo poveretto, anche il gioielliere, che è vero, si sparò alle spalle a dei delinquenti in fuga, per carità, ha sbagliato, ma quell'errore è conseguenza di un reato altrui. Dobbiamo capire questo senza ideologia destra-sinistra. La difesa è sempre legittima. Se io sto nel giusto, mi sto facendo i cavoli miei e vengo aggredito, mi devo poter difendere senza usare il bilancino, sì, ma non troppo. Non è possibile, non è realistico. Questa cosa va cambiata. Un saluto.

0: buon pomeriggio dottor Poletti, sempre Enrico. Ma una considerazione, per carità, tutti questi eroi che chiamano, la difesa è sempre legittima, spariamo a tutti, se cammino per strada mi danno fastidio gli posso sparare, va bene tutto. Allora ragazzi, se entra un ragazzetto a rubare due mele gli si può sparare, e alle vecchiette che magari al supermercato rubano per mangiare e magari tentano di scappare, i guardie giurati gli possono sparare, e spariamo a tutti. Cioè, veramente il fallimento, quello che noi ci stiamo cadendo in questa polemica, è il fallimento dello Stato e in particolare di questo governo che ci aveva garantito sicurezza. Dove non arrivano loro, purtroppo, la gente è costretta, esasperata, e si arriva a certe tragedie. Che questa è una tragedia per quello che è morto, è una tragedia per lui che ha sparato, che se lo porterà per tutta la vita. Quindi noi adesso cadiamo in questa trappola di discussione tra di noi, è legittima, non è legittima. Il problema è uno solo, è che lo Stato ha fallito e questo governo ancora di più.
1: Ecco, è una tragedia per entrambi e su questo siamo tutti d'accordo, ci mancherebbe. Anna Rita Briganti,
2: buonasera, ma che arguto questo ascoltatore. Io sottoscrivo ogni parola.
1: Per una volta che va un messaggio che la pensa come te, devi sapere cosa arriva quando te ne vai. Vedrai cosa arriva.
2: No, vi ascolto, lo so, vi ascolto. Io mi riaggancio proprio al messaggio di questo ascoltatore, a cui faccio complimenti perché ha analizzato la situazione su due piani. Il piano politico è che il governo ha fallito sulla sicurezza e le prossime elezioni, questo l'ho già detto tante volte, si giocheranno sulla sicurezza. Sarà proprio uno dei fattori chiave. Il secondo piano è che la difesa è legittima in base alle norme di uno Stato di diritto. Quindi, parlando in termini semplici, la proporzionalità. Entrando nel caso specifico, io mi stupisco di quante armi ci siano in giro in Italia e penso che siano troppe. Penso che le persone non devono avere l'arma, perché poi se hai un'arma, e lo sappiamo, lo abbiamo visto, ti ricorderai, vabbè, anche un gioielliere, il caso Roggero, la vabbè, usi, vabbè, rischi di usarla male e
1: posso
2: questo
1: anche
2: porta
1: fare qualche
2: a un
1: domanda?
2: Dramma. Certo.
1: Posso fare anche qualche domanda e interrompere la filippica qui, il comizio della sinistra?
2: Subito.
1: O no? Ecco.
2: Subito.
1: Allora stai dalla parte del ladro.
2: Io sto dalla parte dello Stato di diritto.
1: No, scusami.
2: In uno
1: ci
2: Stato
1: sono due
2: di diritto non ti fai giustizia da solo.
1: Ma allora semplifichiamo la vicenda, perché poi bisogna trovarci in queste cose. C'è la persona violata e rapinata e c'è il ladro. Da che parte stai?
2: Io sto dalla parte della legge, quindi secondo me per come è emersa la dinamica, da dinamica per come è emersa la persona violata, per riprendere la tua definizione, avrebbe avuto il tempo di chiedere aiuto alle forze dell'ordine e anche quando si dice ha sparato per farle andare via, visto che c'è purtroppo una persona che è stata uccisa, bisognerà capire bene la dinamica, no? Questi colpi come sono stati disparati.
1: Intanto
2: io penso,
1: l'avvocato della vittima, cioè del ladro ucciso,
2: visto,
1: ha detto che il suo cliente voleva reintegrarsi, quindi
2: certo,
1: stava pensando di smettere.
2: Ma io ti faccio un esempio,
1: no?
2: È ovvio, ma
1: si
2: io ti faccio un esempio.
1: Andando a rubare.
2: Roberto, purtroppo ho visto anche l'avvocato della persona che ha sparato, che ha usato dei toni molto aggressivi di fronte a questo dramma. Io intanto userei dei toni più pacati e più rispettosi, nel senso che ha detto non è un pistolero, non è il Far West, non c'entra Roggero, e invece dovrebbe avere a che fare questo caso con quello di Roggero, perché allora il dramma che è già accaduto non ha insegnato niente alle persone, le persone non imparano mai ed è molto pericoloso,
1: certo,
2: il messaggio che sta passando.
1: Devi stuprare
2: nelle
1: vostre case,
2: no,
1: senza reagire. Non difendete la vostra
2: senza
1: roba.
2: Reagire. Beh, no, perché noi abbiamo le forze dell'ordine. Il messaggio che sta dando una certa parte politica è quello che se tu hai un'arma, no, in questo caso pare ereditata da suo padre, poi vedremo anche gli accertamenti su questo punto.
1: Ma scusami,
2: tu la puoi prendere, la puoi usare, puoi uccidere.
1: perché dobbiamo fare gli accertamenti su un poverino che è stato violato nella sua abitazione?
2: Se l'arma deve essere, come tu saprai, detenuta a titolo legale, quindi questo.
1: Ma invece il signore professione ladro, la cui famiglia si prepara a chiedere dei risarcimenti,
2: andava arrestato e perseguito con un processo equo. Noi in Italia, e sai che faccio sempre questo esempio,
1: la stessa giustizia che mette dentro i 35 anni,
2: ma scusami, noi abbiamo fatto un processo equo a Turetta, che ha fatto quello che ha fatto, anche il ladro avrà un processo equo. Non c'è la pena di morte in Italia.
1: Sì, infatti è libero di andare a fare la sua professione, i furti, finché qualcuno non lo tira giù. E sto parlando di un dramma, non che io giustifichi
2: un omicidio,
1: però la stessa giustizia che l'ha lasciato libero al ladro di fare il ladro, mette dentro quello che si è difeso, magari eccedendo, e però bisogna passarci in certe situazioni.
2: Noi la soluzione l'abbiamo, ritirare tutte le armi. Io non rappresento un partito, AVS, perché no, diciamo il centro-sinistra, però AVS è un signor partito, voglio dire, ma a parte questo,
1: voi di sinistra, va bene.
2: Del centro-sinistra la soluzione c'è: ritirare tutte le armi. Ti ricordi anche il pensionato, il finanziere in pensione che sempre che ladri, che sparò furtatamente sul soffitto perché fu più pronto, più bravo, ma perché un finanziere in pensione deve dormire con la pistola sotto il cuscino?
1: Tutte
2: le armi e questi drammi non si verificheranno
1: più. E poi ritiriamole anche ai poliziotti, poi mettiamo una bella patrimoniale.
2: I poliziotti dovrebbero essere messi in condizione di garantire la sicurezza dello Stato, ma se il cittadino non li chiama, come garantiscono la sicurezza dello Stato? Molto?
1: Tantissimo, sono arrabbiatissimo.
2: Ritiriamo tutte le armi, ma ne riparliamo se vuoi, perché è un tema veramente urgente e serio.
1: Che devo fare io con sta donna? Vabbè,
2: attaccarmi il telefono in faccia, come fanno nella vita.
1: Chi ti attacca il
2: telefono in faccia? Mi ghostano, sai, ci sono tante persone non per bene in giro.
1: Io non ti costo, anzi, io nel senso che mi piace averti ospite.
2: Meno male, al gusto. A presto.
1: Va bene. A presto, anche se secondo me stai dalla parte del ladro. Vabbè.
2: Viva lo Stato di diritto. Ciao.
1: Ecco. 334 11 11 622, dite la vostra, per l'amor di Dio, dite la vostra, aiuto.
3: Ogni giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia. Decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio.

0: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 22 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
4: Vale una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
3: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat, che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
5: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
3: Cambiamo argomento. Show di Donald Trump all'Assemblea dell'ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. L'America è più forte che mai, esordisce il leader americano, che subito dopo avverte l'Iran: sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò. Poi il messaggio Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati dell'Havana si alzano e vanno via. E il presidente francese Emmanuel Macron, nel corso del suo intervento all'ONU, è tornato a difendere la soluzione in Medio Oriente a due stati per palestinesi e israeliani, sottolineando però che sarebbe inaccettabile continuare ad assistere a questo spettacolo, dice, che ci fa vergognare tutti a Gaza e in Cisgiordania, senza agire. Il petrolio chiude in calo a New York, in scia al riavvio da parte dell'Arabia Saudita delle operazioni al suo gasdotto East-West, con la possibilità di riprendere l'export dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Il WTI, riferimento americano, cede lo 0,85% a $94.97 al barile, mentre il Brent, il benchmark internazionale, segna un calo dell'1,28% a quota 99,06. Il calcio con la nazionale, un'Italia dominante che in 4 anni vuole tornare a vincere qualcosa, partendo proprio dalla prima competizione sotto tiro, la Nations League, e un Mancini carico, quello alla vigilia dei prossimi 4 impegni degli azzurri del calcio, una versione non nuova a queste latitudini. Primo obiettivo, battere il Belgio. Il diktat per Mancini deve essere chiaro: divertirsi. Le prime indicazioni verso il debutto di questo venerdì, dicevamo, arrivano da Coverciano: un modulo base 4-3-3 con possibile variazione al 4-2-3-1. Gli unici veterani dovrebbero essere Donnarumma, Barella, Calafiori e uno tra Tonali e Frattesi, poi tutti giovani. È tutto, alla prossima edizione.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
8: Buonasera Poletti, Maurizio da Milano. Secondo me ha fatto bene, perché comunque sia, se non avesse ammazzato lui, anche se ha ucciso per errore, sarebbe stato magari ammazzato lui. Meglio un brutto processo che un buon funerale. E comunque sia, è sempre una minaccia, e le minacce vanno sempre abbattute, in un modo o nell'altro. La difesa è sempre legittima. Buonasera a tutti, grazie.
9: Di restare dalla parte del ladro perché ha sbagliato a sparare è un po' grosso, non è che uno sta dalla parte del ladro. Allora, domani uno mi ruba la macchina, gli sparo perché comunque non sto dalla parte del ladro. Semplice, no? Se è possibile, ero tutti con le armi, e chiunque qualsiasi cosa ruba gli si spara in testa, semplice, secondo la vostra teoria da provocatori. Non è proprio così. Siamo un paese civile, per fortuna. Ancora per poco, forse.
10: Allora, buonasera a tutti. La domanda precisa da fare alla Briganti non è da che parte stare, da che parte è praticamente, ma si deve mettere nei panni o dell'uno o dell'altro e vedere come ha reagito, come reagisce in questo. Perché non credo che comunque mettendosi da parte dell'aggredito abbia, vabbè, insomma, hai capito?

0: E allora sentiamo i vostri vocali sulla questione di Baldissero d'Alba, Roberto Mollo che spara e uccide un ladro. Da che parte state? Dalla parte del ladro ucciso mentre cercava di redimersi, o dalla parte dell'aggressore che però è stato aggredito in casa sua, nel senso che gli sono entrati in casa a rubare. Tra l'altro è indagato per il tentato omicidio anche degli altri tre che sono scappati, cioè va bene così. I vostri vocali.
1: Non so, questi sono i ragionamenti che fa una persona di sinistra, penso, perché insomma anche io mi sento vicino comunque a questa parte politica, ma sono questi proprio i ragionamenti che non fanno amare questa parte politica, perché se uno mi entra in casa io devo avere il diritto di difendermi, se ho una pistola la uso. Perché in casa posso avere dei bambini, posso essere paventato e certo uno non spara certo in testa o puntando in alto, magari punti a gambizzare ma non a uccidere, però ti devi poter difendere. Purtroppo in quelle situazioni non possiamo giudicare.
2: Dottor Poletti, ma che cosa prendete? Prendete, scusate, dalla Briganti, sinistra come lei, giustamente deve stare dalla parte dei ladri, no? Deve stare dalla parte dei ladri. Io vorrei sapere la Briganti che farebbe se si ritrova a casa, gli offre un caffè, che cosa fa? Sempre a sinistra, la sinistra sempre dalla parte sbagliata, sempre dalla parte dei delinquenti, come sempre, dottor Poletti.
3: Non conosco sta tizia che sta parlando adesso, ma se questa qui è una persona di sinistra, e speriamo che la sinistra possa andare a prendere il governo con questi argomenti, ma per carità di Dio, ma mandatela via, ma chi è? Ma cosa sta dicendo? Ma è proprio una follia quello che sta dicendo. Uno deve andare a pensare di chiamare le forze dell'ordine quando si trova 4-5 persone nella sua proprietà che potrebbero essergli addosso nel giro di 3 secondi, e questo no, deve pensare a chiamare la polizia. Ma vai a spararti, ma sarebbe una roba che una persona del genere dovrebbe trovarci veramente in mezzo. Poi voglio vedere che cosa fa, altro che chiama la polizia, ma che stia zitto. Ma.
4: Ritiriamo tutte le armi, è una cagata pazzesca, pazzesca. Pasqualino da Novara.
5: Ogni volta che parla la Briganti, Vannacci sale di 2-3 punti e il centrodestra insieme a Vannacci. Mannaggia la Briganti, ma come fa? Ma come fa? Alessandro da Milano, operaio.
6: Dottor Poletti, mi sta veramente deludendo, ma lei si vada a leggere cosa dice l'articolo 52 del codice penale sulla legittima difesa e vada a leggersi la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria sull'istituto. Innanzitutto l'istituto prevede che ci sia una proporzionalità tra l'offesa e la difesa. Secondariamente l'istituto prevede l'applicazione, o meglio, l'articolo prevede l'applicazione dell'istituto nel momento in cui ci sia un pericolo.
0: Ma sì, lo so questa roba qua. Io ho chiesto alla gente da che parte sta, poi la giustizia, al di là delle robe che dico io, fa il suo corso, ma le so queste robe qua. Ah, Marsala, scuola, alunna armata di coltello minaccia una compagna, sgomento a Marsala in provincia di Trapani, dove un'alunna di terza media si è presentata in un istituto armata di coltello con cui ha minacciato una compagna. A farla desistere la presenza di alcuni docenti e di altri compagni. Chiamate le forze dell'ordine e le famiglie delle ragazze coinvolte. La preside ha informato l'autorità giudiziaria e disposto la sospensione della ragazza. L'alunna, che ripeto di terza media, è andata a classe con un coltello e ha minacciato una compagna. L'alunna non avrebbe mai manifestato in passato comportamenti violenti e nulla avrebbe fatto presagire un gesto simile. Allora abbiamo un ascoltatore in linea che si chiama, buonasera anzitutto.
7: Sì, sono Valerio da Milano.
0: Prego Valerio.
7: Niente, volevo dire che le persone come la dottoressa, che si esprime sempre con questi concetti, che da noi a Milano si chiamano del bastian contrario, ma io non credo che in coscienza e nel profondo dei suoi sentimenti possa veramente pensare che se un delinquente ti entra in casa tua con tutti i rischi che può procurare te stesso, la famiglia e i tuoi beni, lei ha capito cosa voglio dire. Nel profondo dell'anima e nella coscienza, se ne hanno un po' ancora, non è proprio così. Pertanto è tutto una questione di finta politica, perché sono contrari a quelle che sono le naturali formazioni della razza umana. L'uomo nasce nel bene, non nasce nel male. Il male viene procurato da una categoria di persone che vivono in questa nostra società ormai in deterioramento spaventoso, e di questo me ne dolgo. Buonasera.

0: quante volte questi sono intervenuti in tempo reale o quantomeno sono intervenuti. La maggior parte delle volte dicono che o non hanno vetture nella zona, oppure che arrivano e poi non arrivano. Questo è quello che è successo e continua a succedere tutti i giorni. Mi è capitato diverse volte di segnalare anche proprio dei disordini per far intervenire, per una questione proprio di buon senso, di buon cittadino, e poi non è intervenuto nessuno. Alessandro da Saronno.
1: Ciao, sono Gianni da Vigevano. L'ho già lasciato un messaggio prima, ma una così va annientata, non va neanche fatta parlare. Ma come cavolo si fa a ragionare così? Ma mandatela fuori dalle palle questa qui.
2: Allora annientata, però guardi, annientata non è un linguaggio che io le posso consentire, sa perché? Perché Anna Rita Briganti, che invito io quindi a annientare un corno, rappresenta il pensiero di molte persone di una certa parte politica, che poi si candida alle elezioni e prende voti, e quindi è giusto che la sentiate. Per l'amor di Dio, non usiamo il termine annientata qui a casa mia, no, che è anche casa vostra finché siete rispettosi, perché poi bisogna insomma contenersi, un altro messaggio, va.
3: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano, spero si senta perché sono in treno. Per una volta sono d'accordo con la Briganti, ritiriamo le armi a tutti, compresi i cacciatori, soprattutto i cacciatori, e poi rendiamo legale l'adozione di un bell'orso bruno, così quando ci arrivano i ladri mandiamo lui come comitato di accoglienza. Io sarei favorevole, un bell'orso bruno che è stupendo, si può sedere anche sulla sedia, e quando arriva il ladro gli dici bubù, va a vedere chi c'è, ciao ciao.
4: Buonasera Roberto, Paolo da Montecompari, è un piacere di sentirti, e diciamo che da tanto che non ci parliamo, e dividerei il mio intervento in due argomenti. Il primo, quello che riguarda la situazione finanziaria dell'Italia. Sono contento che quel radioascoltatore con 2500 euro non ha problemi per vivere. 2500 euro non sono poche, ma dovrebbe essere onesto nel dire che quello che comprava 4 anni fa con gli stessi soldi adesso non ce lo compra, il frigorifero è più vuoto, è tutto meno comprabile, insomma, cioè meno acquistabile con le cifre di adesso. Il potere di acquisto si è abbassato notevolmente, e non dipende solo da questo governo, però sicuramente non ha fatto un granché per modificare la situazione. E per quanto riguarda invece il discorso della legittima difesa, le leggi ci sono, vanno fatte rispettare, in questi casi non va semplificato il problema, perché semplificare stare dalla parte del ladro o stare con chi delinque non è una semplificazione che serve per ragionare, per far capire alle persone un argomento così particolare e così difficile da risolvere. Comunque le leggi ci sono. È chiaro che se a me venisse qualcuno a casa non so come reagirei, non ho una pistola, però al di là di queste attenuanti non si può semplificare, è gravissimo semplificare.
2: E allora sono io che semplifico, sa perché? Perché quelli che stanno dalla parte del ladro e dicono che quello doveva far questo, quello, quell'altro, il povero invaso nella sua proprietà privata, mi portano per lunghi sentieri, mi portano fuori di testa, e quindi sono io quello che semplifica. Stiamo dalla parte del ladro o stiamo dalla parte di chi è stato derubato? E comunque è un dramma, ripeto, per tutte e due le persone. Intanto Vannacci non si ferma, secondo l'ultima rilevazione SVG Futuro Nazionale arriva all'8, staccando di un punto Forza Italia al 7, Fratelli d'Italia 27,1, Movimento 5 Stelle 12,8, PD 20,8 e la Lega tracolla al 5,3. Tra poco avremo ospite un signore che ci dirà tutto sui sondaggi, ma la tendenza è questa, e continuiamo con voi, con altri ospiti,

0: Ma io trovo folle che debba essere indagato una persona che in casa sua difende la proprietà privata. Allora mettiamo in discussione tutta quella che è la giurisprudenza, mettiamo in discussione il codice penale e mettiamo in discussione tutte quelle che sono le regole. Cioè, ci sarà un senso di quello che è un reato che è legato a un furto, c'è un senso se esiste il reato di violazione di domicilio, però io credo che si stiano perdendo un pochettino i parametri logici di quella che è il rispetto della legge e delle regole in generale. Dovrebbe fare un po' una riflessione, qui lo rimanderei a chi di competenza dovrebbe far rispettare la legge.
1: Che vuole la morte di una persona per un furto, nel senso un furto, non è che ha fatto pericolo alla persona o rischiava la vita perché lo stava attaccando, stava rubando delle cose, cioè, ma vi rendete conto cosa la deriva che sta prendendo il paese? La morte per un furto.
2: Beh, va anche detto che ci sono dei furti che si concludono con il ladro che ammazza di botte, ammazza, stupra, violenta gli abitanti della casa che ha preso di mira. Non è questo il caso, ovviamente. Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, buonasera.
3: Buonasera, eccomi.
2: Ma se io semplificassi in modo schifoso e chiedessi stai dalla parte del ladro, ho detto in modo schifoso, stai dalla parte del ladro o stai dalla parte di quello che si è messo a sparare, tu cosa risponderesti?
3: Qui ci sono due vittime e quindi uno sta sempre dalla parte dell'aggressore, no? E in questo caso l'aggressore sono due, in questo caso il ladro che voleva rubare e la vittima che invece ha ucciso il ladro. Ora, no, chiariamo subito una cosa: sul fatto che siano indagati, che sia indagato, non c'è proprio nessun dubbio. Non è nessuna legge al mondo può dire che se viene uccisa una persona non si apre un'indagine per capire come è stata uccisa, no? Sarebbe ben strano, perché poi bisognerà accertarlo, bisognerà accertare cosa è successo. Una cosa diversa è dire io mi indigno se viene condannato. Io non, è una cosa diversa comunque, ma se viene indagato non c'è proprio ombra alcuna di dubbio. In nessun paese al mondo, di fronte a un cadavere ucciso con un colpo di pistola, sapendo chi ha sparato il colpo di pistola, si può non indagare. Poi c'è la questione della legittima difesa, è tutta lì la questione. Ha sparato per paura e per metterli in fuga e non voleva ucciderli. Ma io credo che in questo caso sia abbastanza probabile, quindi che non ci sia il reato di omicidio volontario. Ci sono tanti reati, c'è omicidio volontario, c'è omicidio preterintenzionale, c'è eccesso di legittima difesa e c'è poi la legittima difesa. Però bisogna indagare e stabilire cosa è successo, perché non possiamo né da una parte proibire alle persone di difendersi, né dall'altra permettere alle persone, come diceva l'ultimo ascoltatore che ho sentito, di mettere a repentaglio, di uccidere i ladri, perché questo non è previsto. Quindi se noi stabiliamo che questo ha sparato dei colpi di pistola,
2: è previsto poi anche un risarcimento, no? Nel caso questo è alla famiglia del ladro, e anche questa sarà una roba che ci farà girare le balle.
3: Ma in questo caso sarà molto complicato, anche perché il furto non era in atto, se capisco bene, ancora non era in corso il furto, quindi bisognerà capire che cosa è successo, bisogna capire se... pare che ha sparato da 20 metri. Se ha sparato da 20 metri è improbabile che sia omicidio volontario, perché è difficile da 20 metri prendere la mira e uccidere una persona, per di più con una pistola, neanche con un fucile. Però tutto questo va accertato. Non scandalizziamoci subito del fatto che è stata aperta un'indagine, perché ci mancherebbe che non venga aperta un'indagine. Del resto lui stesso, il ragazzo che ha sparato era disperato di aver sparato, mi dicono, 10 minuti dopo, 5 minuti dopo. Ha sparato probabilmente in un eccesso di paura e di ira, di sentimenti complicati che l'hanno spinto a sparare. Però non è che possiamo dire che non esiste la legge. La legge esiste come? Stabilisce alcuni principi e stabilisce alcune regole che naturalmente vanno rispettate. La magistratura deve indagare per forza, ragazzi, adesso non scherziamo. Se no andiamo a, sai, c'era la vecchia legge, fra l'altro, perché ho sentito prima l'ascoltatore che diceva un furto da una parte e un omicidio dall'altra. Sai che la vecchia legge del taglione, quella poi che fu abolita da Gesù, però la vecchia legge del taglione diceva occhio per occhio, dente per dente, cioè non puoi rispondere a un delitto con una pena superiore al delitto. Parliamo di 2-3 mila anni fa, siamo attenti, perché se si sparge l'idea che comunque se c'è un furto si può sparare, questa è una pessima idea. Dopodiché i singoli casi vanno visti e vanno visti col massimo del garantismo, e quindi tendendo a pensare prima di tutto che chi ha sparato è innocente, poi vediamo.
2: Grazie a Piero Sansonetti, direttore dell'Unità.
3: Grazie a voi.
2: Allora ancora i vostri vocali, vai Lorenzo.
4: Buonasera, cioè io non sono per niente d'accordo sul discorso che faceva prima l'altro interlocutore in merito solo un furto, non c'è stato niente di male. Allora che dobbiamo fare, una classifica? Un furto con danneggiamento, un furto con omicidio, un furto, cioè questa è violazione di domicilio. Tu per quale motivo sei entrato a casa mia per venire a rubare delle cose personali, qualsiasi cosa che io ho in casa, gioielli, soldi? Tu non ti devi permettere, violazione di domicilio.
5: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
6: Giornale Radio.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 22 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: Buongiorno Poletti, Piero da Roma. Va bene lo show del talk show e queste cose qua, ma è possibile che questi fatti di cronaca, per quanto per carità interessanti, per quanto stuzzichino l'opinione di tutti, eccetera eccetera, ma è possibile che, capito che c'è la campagna elettorale, che sono tutti temi che poi vengono ritwittati o ripostati e fanno trend, eccetera, però posso dire un grande sì, eccetera, su sta roba. È andata così, Poretto, quello gli è successo così, doveva andare così, i giudici faranno quello che dovranno fare. Basta con sta divisione, legittima difesa, sì, se a casa mia entrano io faccio questo, io gli faccio quello, no, non gli dobbiamo fare niente, no, bisogna proteggere tutti. No, basta con sta roba, ci stanno già le leggi, basta, parliamo di benzina, di gasolio, di guerre nel mondo, e basta questa roba, su.
6: Buonasera Poletti, Marco da Vicenza. Ma la Briganti, cioè, vive su un pianeta, penso, non so, il pianeta che non c'è, cioè tutto legge, tutto diritto, tutte queste cose, cioè la realtà non è così. Non è così, il problema è che in Italia non siamo tutelati con queste cose, punto e stop. L'unica legge che invidio gli americani è questa: chi entra nella proprietà privata senza il consenso, quindi un ladro o qualsiasi tipo di cose, quello che succede all'interno della proprietà privata è legittima difesa, punto stop. Così dovrebbe essere. Dopo che uno gli spari, che uno non gli spari, dopo sta la persona singola, ma la Briganti, ragazzi, con le scuole, con l'autodifesa, con qua, con là, veramente non si può ascoltare, non si può ascoltare.

0: Bentornato al direttore Mario Giordano. Ciao Mario, buonasera.
1: Ciao Roberto, buonasera a tutti.
0: Senti Mario, io ho un problema perché alcuni di sinistra intervenuti mi dicono che semplifico e che quindi sono ignorante perché ho chiesto se stanno dalla parte del ladro o dalla parte dell'aggredito, poi che sia un dramma, che quello sia morto eccetera. Sto parlando di Baldissero d'Alba, Cuneo, Roberto Mollo che ha sparato, ecco, che poi sia un dramma siamo tutti d'accordo, però sento un po' di posizioni di sinistra che tendono a stare dalla parte del ladro, che poi chiederà un risarcimento alla famiglia, la sappiamo la storia, e quindi semplifico, sono ignorante?
1: Però sono le stesse persone, credo che per anni, ma probabilmente se sono ignorante anch'io allora come te, perché però per mesi e mesi, anni, ci siamo sentiti fare la teoria dell'aggressore e dell'aggredito, no? A proposito dell'Ucraina, c'è un aggressore, c'è un aggredito, anche in questo caso è chiaro che c'è un aggressore e c'è un aggredito, è molto chiaro, e poi ovviamente quando muore una persona nessuno è felice, però vedi, c'è una differenza sostanziale. Quella persona che ha sparato non ha scelto di trovarsi in quella situazione, non avrebbe fatto male a una mosca, non avrebbe fatto male a nessuno, lui voleva semplicemente dormire. Chi ha scelto di trovarsi in quella situazione è chi ha commesso un crimine, chi ha deciso di commettere un crimine è chi ha violato una proprietà altrui per andare ad aggredire, a fare del male a un'altra persona. Poi se muore, nessuno dice che bisogna sparare, che è giusto, che è brutto se muore una persona, però non si può confondere una persona che reagisce per paura da una persona che sceglie deliberatamente di andare a fare del male. E lasciami aggiungere anche una cosa: io sento parlare che questa persona è incriminata per omicidio volontario. Io l'omicidio volontario non è volontario. Quel ragazzo, quell'uomo di 35 anni, non aveva la volontà, non voleva sparare, lui avrebbe dormito quella notte, lui non è stato preso dal panico, dalla paura, e la paura e il panico non sono mai volontari. Può essere un errore, può aver sbagliato, si vedrà, ma non è volontario. Mentre la scelta dell'anno di andare col passamontagna e gli strumenti per rubare, quella è una scelta volontaria, è un crimine volontario.
0: Ecco, tra l'altro poi indagato anche per tentato omicidio degli altri che sono riusciti a fuggire, l'avvocato dell'ammazzato che dice stava seguendo un percorso di redenzione, una roba del genere, ha detto l'avvocato, cioè tornare a rubare e pian piano smettere, come con il fumo, no? Stavo per smettere di fumare, però con la sigaretta, cioè, ma ci rendiamo conto?
1: Un programma di rientro, e guarda, l'elemento del risarcimento è incredibile, perché che Mario Roggero, come sappiamo, debba risarcire già per sentenza 800.000 euro come provvisionale, ma a conti fatti saranno le richieste oltre 3 milioni di euro, risarcire, ripeto, persone che scelgono di andare a rubare, ad aggredire gli altri. Allora io vorrei trovare tutti quelli che hanno un dubbio, che anch'io ho incontrato, che probabilmente qualcuno di quelli che ti ha telefonato dicono qualcuno mi dice ha sparato a sangue freddo. Ma sangue freddo, un par di pal, che sangue freddo hai se ti aggrediscono nel tuo negozio, oppure come in questo caso addirittura di notte mentre stai dormendo? Non è sangue freddo, dici, come fai a valutare? Dice, ma dovevi valutare che quelli non erano armati. Cioè, ti entrano cinque persone, le vedi che entrano in casa e tu chiedi, scusi, lei mi fa dire che intenzioni ha, intenzioni buone, che ti è armato o non armato, che cos'ha, sta andando via, sta scappando, sta andando a prendere un'arma per poi venirmi, cioè, è evidente che uno reagisce in preda al panico e alla paura. E qui lasciami dire un'altra cosa, c'è un difetto anche della legge che deve essere ampliata,
0: cambiata.
1: Perché laddove si dice il pericolo deve essere attuale, ma chi lo decide che il pericolo è attuale? Perché io e te qua seduti a tavolino, caro Roberto, chi sta a casa, che ci ascolta, tranquillo, magari si mette lì, si fa l'aperitivo, dice ma lì doveva valutare che il pericolo non era attuale. Ma quando ti trovi lì, nella situazione, in quel momento, di notte, aggredito nella tua casa, cosa ne sai che vale il pericolo attuale? Quando te ne accorgi magari non ci sei più, ti hanno già fatto fuori.
0: Mi sembra tutto molto chiaro. Grazie, direttore Mario Giordano, a prestissimo.
1: Grazie a te, Roberto. Ciao.
0: Buon lavoro, buon lavoro. E adesso ascoltiamo qualche vocale, poi passiamo a un altro ospite che non la pensa come Mario Giordano, l'avvocato Davide Steccanella. Ma intanto i vostri vocali.
2: La gente si indigna e si meraviglia dei commenti della Briganti che fa praticamente giornalmente, no? Ma non l'avete ancora capito che è tutta finta? Non capite che le cose che dice sono talmente assurde che lo fa? Chi la cagherebbe? Chi la cagherebbe se non dicesse ste cagate? Nessuno, immagino, scusate, il francesismo. E quindi lei deve dire ste cose per rimanere lì, magari la pagano anche per fare le ospitate, eccetera. Grande Briganti, li stai prendendo per il culo tutti.
0: Ecco, questa è una possibile chiave di lettura, non lo nego. L'unica cosa, noi non la paghiamo, ecco, poi da altre parti non lo so. Noi non la paghiamo, però può essere una chiave di lettura. Andiamo avanti con l'ascolto dei vocali prima di passare all'avvocato Steccanella.
3: Buonasera, dottor Spoletti, Fabio da Roma. Sa perché ritengo molto importante e fondamentale che vengano rispettate le leggi e le regole? Perché si potrebbe entrare in un meccanismo per cui tutto in qualche modo diventerebbe lecito. Mi spiego, qui stiamo parlando di un furto, non sto dalla parte di chi stava delinquendo, ma non sto dalla parte di chi ha avuto anche una reazione, povero lui, probabilmente così esagerata, perché se facciamo passare il concetto che il furto può essere regolato nel modo in cui è stato regolato quest'ultimo fatto, ricordo che i furti sono tanti, di tanti tipi. Furto è entrare in casa di qualcuno, ma se mi consente, furto è anche fare phishing, no? Tentativo di così rubare dei soldi alle persone anziane. Furto è anche prendere rimborsi elettorali non spettanti, ad esempio. Quindi furto è un concetto di appropriazione di beni altrui, e se facciamo passare i concetti per cui se entra qualcuno in casa, quindi è un furto, io posso sparare, siano attenti tutti quelli che toccano anche soldi pubblici, non lo hanno fatto, e vabbè, non facciamo noi. Grazie, buonasera.
0: Grazie, una lettura interessante, prospettiva interessante, e quelli che si fregano i soldi pubblici sono tutti là sereni, tranquilli. Ma torniamo a questa indagine, Roberto Mollo, Valdissera d'Alba, indagato per omicidio volontario. Buonasera, avvocato Davide Steccanella.
4: Buonasera, Poletti.
0: Che mi dice?
4: Io non so, forse sono controcorrente, ma io comincio ad essere seriamente preoccupato di tutti questi cecchini in giro. Cioè, sinceramente, per carità, ovviamente tutte le condanne per i fatti illeciti, per i furti, però questo fatto ormai comincia a ripetersi un po' troppo. Ma quanti sono gli italiani armati, voglio dire, che sparano non appena vedono un ladro? A me comincia a preoccupare molto
0: questa cosa,
4: devo dire.
0: A me
4: preoccupa più questo, guardi cosa le dico, perché mentre uno Stato democratico e comunque civile regola le cose attraverso i processi, attraverso la legge, l'idea del cecchino privato che si fa giustizia da solo, perché ripeto come ho già detto, non esiste la legittima giustizia, esiste la legittima difesa, mi inquieta moltissimo. E non vorrei che copiassimo gli americani, che su questo fronte non mi sono mai piaciuti, che ogni tanto sono delle stragi nelle scuole perché girano tutti armati. Cioè le armi dovrebbero possederle solamente coloro che devono tutelare l'ordine pubblico, non altri. Gli altri si devono affidare, volenti o nolenti, alle leggi. Se non gli va bene, votino un altro partito che le cambia. Ma questa idea che la gente si fa giustizia da solo, francamente, finché un caso isolato sono due, è un fatto e viene giudicato e quello finisce. Ma qui la cosa comincia a diventare un po' diffusa. Che fanno? Le sparatorie e il far west per cui ognuno si difende sparando? Io la trovo una
0: cosa. Ma sto difetto della norma che prevede il pericolo attuale, chi lo decide se un pericolo è attuale, avvocato Steccanella?
4: Ovviamente un magistrato che fa quel mestiere ed è pagato per fare quello, come io faccio l'avvocato, lei fa il conduttore, un altro fa il medico, un altro fa notaio, un altro fa il carrozziere. O ci mettiamo in testa che ognuno fa il suo mestiere, poi uno può farlo bene o male, ma glielo si lascia fare. Ma a me l'idea che, come dire, girino persone armate che fanno tutto un altro lavoro, che sparano i ladri, a me preoccupa ancora di più.
0: Anche il ladro fa il suo mestiere, eh? Anche il ladro fa il suo mestiere.
4: Prigione, scusi, ma vada in prigione, ma io non voglio rischiare di essere preso da un proiettile in mezzo alla strada mentre cammino perché uno rincorre un ladro e gli spara. Cioè, io vorrei che fossero controllate le armi molto di più. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Viene dato il porto d'armi a persone.
0: Va bene,
4: che non
0: se nella mia, avvocato Stecanella, se nella mia semplificazione, che io chiedo a tutti se da che parte stanno, è un dramma, c'è un morto, e quindi sono tutti e due vittime in qualche modo, uno più dell'altro, va bene, è quello che è morto. Ma se nella mia semplificazione io dovessi chiedere anche a lei, sta dalla parte del ladro o del derubato, del profanato, lei mi fa capire che sta dalla parte del ladro, però.
4: Io non potrò mai
0: vede
4: stare
0: che
4: dalla
0: le semplificazioni,
4: di...
0: vede che le semplificazioni non vanno mai male.
4: No, mi scusi, ecco. Io non posso stare dalla parte di un omicida, abbia pazienza, di nessun genere, di questa cosa. Sono per natura una persona pacifica, non userei mai una pistola, mai, infatti non ce l'ho, non l'ho mai avuta, e preferirei e spero di frequentare persone che non girano armate. Quindi dalla parte di un omicida io non lo starò mai, questo glielo dico. Questo vuol dire che sto dalla parte del ladro. Non so cosa dirle, però mi sembra abbastanza una conseguenza non così corretta. Io non sto dalla parte del ladro, ma non sto dalla parte di un omicida. Mi scusi, anche perché permetta, il bene della vita è ben superiore a un bene patrimoniale. Tra l'altro aggiungo semplicemente che qui è inutile che ci raccontiamo delle storie. Purtroppo la situazione attuale vede un disavanzo sociale micidiale. Cioè ormai non c'è più la classe media, come hanno detto altri, solo dei gran ricassi e persone che non arrivano a fine mese. Allora abbiamo costruito un mondo del genere, ingiusto, è assolutamente prevedibile e ovvio che tutti quelli che hanno i soldi corrono il rischio di essere oggetto di atti illeciti da parte di chi non arriva a fine mese. Non sto giustificando, però vogliamo la sicurezza. Sa come si fa ad ottenere la sicurezza? Rendendo tutte le persone in grado di vivere una vita dignitosa. Se questo non succede, la sicurezza necessariamente vacilla. Lei sarà stato nei paesi sudamericani, li avrà visti, dove ci sono queste ville protette dai cancelli con le guardie del corpo che sparano. Sono situazioni che io sinceramente nell'Italia del 2026 non voglio vedere. Sarò un'illusione, sarà tutto quello che vuole, ma a me piace che la giustizia la facciano i giudici, giusta o sbagliata, che il farmacista faccia il farmacista, che l'avvocato faccia l'avvocato, che il falegname faccia il falegname. Non mi piace il privato che spara. È chiaro come concetto, non mi piacerà mai,
0: è molto chiaro,
4: è corretto che venga processato, e questa è una mia
0: è
4: idea.
0: Sempre un piacere avere ospite l'avvocato Davide Stecanella, avvocato penalista cassazionista. L'aspetto nuovamente, lei mi fa, ci fa sempre riflettere.
4: Tanto io e lei non ci non parleremo mai, quindi siamo a posto.
0: No, non cede di un millimetro. Non cede di un millimetro.
4: Ma spero che cedano di sparare i privati. Spero molto, ma la vedo male perché sento che tutti li difendono. E per cui voglio dire, non so cosa dirle. Non sto dalla parte dei ladri, però sia chiaro, però non sto dalla parte degli assassini.
0: Grazie avvocato Stecanella.
4: Grazie a lei, buona serata.
0: E allora ci ha dato degli stimoli, degli spunti l'avvocato. Forza, prendete i telefoni 334 11 11 622, registrate i vostri messaggi vocali.

0: Ora vi siete divisi come non mai. 334 11 11 622, sentiamo.
1: Buonasera Poletti, sono Renato della provincia di Milano. Allora, riguardo la questione della legittima difesa, io penso che l'uso di armi da fuoco quando ci si trova di fronte ad un ladro in casa, quindi nella propria abitazione, non nella propria proprietà, proprio nella propria abitazione, debba essere garantito e deve essere anche un diritto, però a patto che la presenza del ladro sia veramente minacciosa. Cioè, se noi abbiamo un ladro che ci troviamo di fronte a un ladro che non si ferma e non si arrende immediatamente, ma diventa minaccioso e anche violento, è sacrosanto usare l'arma da fuoco. E se lui rimane ucciso, non è un problema di chi ha sparato. Ma è una cosa che purtroppo è accaduto perché il ladro si è comportato in un certo modo. Se si spara invece a un ladro che sta scappando oppure che si è arreso immediatamente, allora si va sicuramente dalla parte del torto. Però difendere la propria vita e la vita dei propri familiari è un diritto assoluto, anche e soprattutto con le armi da fuoco nella propria casa.
2: Ciao amici, io credo che la legittima difesa in casa propria non debba avere partito, poiché deve essere garantita. Io ho due figlie, di cui una adolescente e l'altra piccola. Se tu entri in casa mia armato di coltello, di forbicine, a mani nude, io non posso conoscere le tue intenzioni. Sei tu che stai invadendo la mia famiglia, stai traumatizzando le mie figlie, magari a vita pagheranno un peso che nessuno potrà lenire, né soldi, né psicologi, psichiatri, nessuno potrà lenire, perché chi subisce una violenza la porta a vita. Allora io, da genitore, da padre, devo avere il sacrosanto diritto di difendere la mia famiglia. Sei tu che entri in casa mia, non sono io che ti invito a rubare, a prescindere da quello che vuoi commettere, perché io purtroppo non posso sapere le tue intenzioni e né tantomeno posso chiedertele prima di difendere. Quindi tu entri in casa mia, io mi difendo. Ovviamente stai scappando, non sono stupido che ti sparo alle spalle, ma se ho una pistola regolarmente registrata con un porto d'armi in casa mia, sono autorizzato ad usarla. Poi ti spara alle gambe, purtroppo muori dissanguato, è un problema tuo.
3: Buonasera Poletti, alla fine di tutto questo discorso si creerà un'escalation per cui il ladro non tenterà di rubare in casa con un piede di porco, ma arriverà col bazooka. Questa è la fine della fiera, quando un sistema rinuncia alle leggi ma lascia solo il Far West. Quindi non credo che ciò convenga a nessuno, né ai furfanti né a chi si difende, perché ci sarà solo un'escalation di armi.
0: Adesso ascoltatevi il giornale radio, poi rientriamo con i sondaggi e molto altro ancora, perché insomma Vannacci l'ha combinata anche oggi sulle donne, ma non è l'unico, è in buona compagnia, purtroppo, mi viene da dire. A tra poco.
4: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 23.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
10: Fare una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
9: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
11: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
9: La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione e danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I 3 agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i 3 bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Katharine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport: la pallavolo, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani, mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa il turno e quindi se si approda alla semifinale. Sarà la Francia, che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.
12: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E vi state dividendo sul caso di Baldissera d'Alba, Cuneo, dove Roberto Mollo, 35 anni, ha freddato un ladro entrato con dei complici, con cattive intenzioni, nella sua proprietà, e vi continuo ad ascoltare.
14: Buonasera. Avanti così arriveremo al punto che il ladro, sapendo di rischiare, andrà a finire che prima uccide e poi con calma finirà il lavoro. Un saluto a tutti, Renato.
15: Buonasera, Luigi da Torino. Completamente d'accordo con l'avvocato Stecanelli, non ci fa giustizia da solo e bisognerebbe comunque avere un mondo più giusto, perché stiamo trasformando tutto in un far west alla Trump, che è assolutamente deleterio, dove tutte le varie destre risolvono tutte le dispute semplicemente con la forza, con la legge del più forte, con la, e loro che sono cristiani, famiglia, Dio, padre e famiglia, sono ancora fermi al Vecchio Testamento, occhio per occhio, dente per dente. Quindi ci vorrebbe un po' un'evoluzione, sono un po' indietro di qualche migliaio di anni.
16: Buonasera, io non riesco a capire come mai Nessun governo fa una legge che chi delinque e viene magari ammazzato o comunque viene ferito o quello che sia, non faccia una legge che vieti di essere risarcito. Cioè, questa cosa è assurda. Possibile che uno, oltre a delinquere, poi magari viene anche risarcito, vengono risarciti i parenti? Sarebbe da fare una legge su questo. Poi sono d'accordo anch'io che le armi in casa non bisognerebbe mai averle, perché comunque è una tentazione per tutti, anche per uno che non le sa usare.
0: E sta parlando Giorgia Meloni, conti pubblici, un flash d'agenzia, rammaricata per mancata uscita da procedura di infrazione. Ogni anno l'Istat rivede al rialzo le stime di crescita, forse sono troppo prudenti. E poi sulla scuola, in riferimento anche alle parole di Mattarella, non leggo le parole di Mattarella come contestazione, vuole superare i ghetti. La nostra è una riforma di buonsenso. Parlando Giorgia Meloni, che dice sulle critiche del Movimento 5 Stelle: stiamo ancora pagando i bonus edilizi di Conte. Una Meloni a tutto tondo che risponde punto su punto a tutto. Tra poco.

E vi davo conto delle dichiarazioni di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni ospite a 5 minuti in onda questa sera su Rai 1, ospite di Bruno Vespa, risponde un po' su tutto. Allora, sui conti pubblici, dispiaciuta ma rammarico se poi l'Istat rivede le stime, sono dispiaciuta, sono anticipazioni della trasmissione di Bruno Vespa 5 minuti in onda su Rai 1 questa sera, e allora pian piano che escono queste anticipazioni ve le do, di una premier insomma che risponde come dicevo a tutto tondo alle osservazioni di Vespa sui conti pubblici. Sono dispiaciuta, abbiamo fatto un lavoro complesso che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8,1 al 3,08, siamo al classico, hai fatto 30, eri vicino al 31, stare sotto al 3 ci avrebbe consentito di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione, andremo per quella che era la tabella di marcia. Questa Giorgia Meloni che continua, mi rammarica perché nella stessa giornata l'Istat dice anche che rivede le stime di crescita italiana del 2024, c'è stato un errore del 30%, accaduto tutti gli anni dopo che sono state riviste al rialzo. Non so se l'Istat sottostimi gli italiani o il governo, ma sta accadendo. Mi spiacerebbe se questo accadesse anche tra due anni e se dovessimo scoprire che stavamo sotto il 3% e le stime erano troppo prudenti, ha aggiunto Giorgia Meloni, che ha ancora parlato delle parole di Mattarella dicendo che non le considera contro l'iniziativa del governo. E poi sempre Giorgia Meloni questa sera da Vespa, niente viene tagliato alla sanità regionale, si parla ovviamente del bollo auto, e se i presidenti delle regioni della sinistra ritengono che questa misura sia così vergognosa possono sempre decidere di non aderire, rifiutare il contributo dello Stato e far pagare il bollo, ma temo che non lo faranno, giustamente spero non lo faranno. Così la premier Meloni parlando della misura sul bollo auto a 5 minuti su Rai 1, evidentemente 5 minuti belli intensi in cui insomma la Meloni difende l'azione del governo, attacca come logico che sia le opposizioni e si esprime anche per quanto riguarda la legge elettorale, dice se non c'è la fiducia del governo ne prendiamo atto. Quando parole di Giorgia Meloni, ripeto, in onda questa sera, anticipazioni che escono in questo istante dal dietro le quinte della trasmissione di Bruno Vespa, se non c'è fiducia del governo per quanto riguarda la legge elettorale ne prendiamo atto. Quando non è passato l'emendamento sulle preferenze alla Camera con un voto segreto, si è detto che il governo non aveva più la fiducia in Parlamento. Chiaramente nel momento in cui torna alla Camera, il riferimento è alla legge elettorale, credo che vada fatta chiarezza sull'accusa che veniva fatta. Se non c'è la fiducia del governo, penso che ne dobbiamo prendere atto. Insomma, parole che la Meloni ha detto questa sera da Vespa. Sempre la Meloni, Schlein è la leader del partito dell'opposizione, è la mia interlocutrice naturale. Chiaramente la Meloni fa una mossa politica per agitare il campo largo e si sceglie evidentemente, scegliendo la Schlein rispetto, che ne so, a Conte, si sceglie

della Repubblica, questa è sempre Giorgia Meloni e qui nascerà un'altra polemica. Vi sto dando tutto in diretta, sapete, quando il Presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite a 5 minuti su Rai 1, quindi anche il fronte su Mattarella, tutto questo vi sto dicendo in diretta, tutto questo naturalmente questa sera alla trasmissione Bruno Vespa.

0: Allora, è un certo nervosismo da parte di Giorgia Meloni, almeno questa è la mia interpretazione leggendo le frasi che vi ho detto del suo intervento a 5 minuti da Bruno Vespa questa sera su Rai 1. E naturalmente sul deficit ha detto abbiamo fatto 30, potevamo far 31, non so se l'Istat sottostimi gli italiani o il governo. Sulla legge elettorale dice che è una legge che favorisce i cittadini, che la misura del bollo auto non verrà pagata dalle regioni, che la Schlein è la sua interlocutrice naturale. Poi apre un fronte con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aveva detto non riduciamo le classi a dei ghetti, ricordando che Mattarella da ministro redigeva circolari per il tetto agli stranieri. Sono belle affermazioni pesanti che testimoniano un certo nervosismo. Tra qualche minuto andremo poi a parlare degli ultimi sondaggi e vedremo se e perché Meloni è nervosa. Ma continuiamo ad ascoltarvi sulla legittima difesa. Forza, Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione, ma voi soprattutto al 334 11 11 622.
1: Buonasera, sono Nestore da Roma. Mando questo vocale in risposta a quel signore che diceva che andare avanti di questo passo si può arrivare a un'escalation per quanto riguarda la legittima difesa e i furfanti che entrano nelle case altrui per derubare o per aggredire o fare altro. Ora, la risposta è molto semplice: i furfanti hanno imparato bene la lezione, tant'è vero

0: che spesso si presentano con armi finte, solo che malcapitato di turno, di notte, sotto o minaccia, non riesce a capire che è un'arma finta, quindi preso dallo spavento spara e li ammazza. Questi se la cercano, per cui dovrebbero restare lì a casa loro e non invadere la proprietà degli altri, ma devono sapere che se vanno a casa di qualcuno a rubare o a commettere altri delitti o altri crimini, devono sapere che la loro vita può essere appesa a un filo e spezzarsi con una pallottola. Grazie.
1: Poletti, buonasera, chiamo da Roma, come uno dei filosofi antropologi che prima ha parlato della teoria del ladro e di colui che subisce un furto. Vivo a Roma da 40 anni in un quartiere normale, San Giovanni, le dico quello che mi è capitato in 40 anni. Mi hanno rubato 3 macchine, 2 scooter, hanno scippato 3 volte mia moglie, una volta mia suocera, mio figlio il giorno del diploma è stato rapinato dalla catenina con un taglierino alla gola e un paio di volte mia figlia è scippata in metropolitana. Abbiamo fatto arrestare un ladro che ha scippato una signora nell'androne con le telecamere, era il 7° furto in 3 mesi. E il trans che ha ammazzato il mio vicino di casa è uscito di galera dopo 3 anni e mezzo. Allora, ieri sera ho sentito Paolo Cento, era sulla stessa linea dell'avvocato Steccanella, non ho sentito la Briganti, ma penso che il filo conduttore fosse lo stesso. E se le dico che mi viene da vomitare, ci deve credere. Grazie.
2: Buonasera, dottor Poletti, Giovanni dalla provincia di Cuneo, la famigerata ormai provincia di Cuneo. In realtà l'unico da condannare sarebbe il soggetto che è entrato in casa semplicemente perché ha dato un disservizio, lavorava in un bar ed è finito in una bara. Comunque non scherzate con la provincia di Cuneo, siamo terribili.
3: Buonasera Poletti, Piero da Roma, ma questa cosa che ha detto la Meloni, che stiamo ancora pagando i bonus edilizi, è veramente una fesseria, perché con gli extra profitti che hanno fatto sulle accise, sia per quanto riguarda appunto le accise e anche l'IVA derivata, e non solo, ma anche la famosa IVA, quella mascherata, che peraltro la Meloni stessa denunciava nel 2019, no? Cioè che aumentando l'IVA del gasolio e le accise sul gasolio aumentano i prezzi di tutti gli altri generi che vengono trasportati via gasolio, e quindi aumenta il percentuale l'IVA anche di quello, e quindi il gettito per lo Stato più alto. Con questa già ci sono ripagati 26-27, mo dico una cavolata, bonus, ex bonus edilizi del 110. Ma che davvero ancora stiamo a parlare di sta roba? Porca paletta, ragazzi, porca paletta.
4: Tra l'altro si sta tornando a parlare di taglio dopo il bollo del canone Rai, ma domani ne parleremo diffusamente. Vi volevo solo finalizzare le critiche al Movimento 5 Stelle di Meloni sul bollo auto. Sentirete tutto questa sera dalle parole di Meloni, da Bruno Vespa a 5 minuti. Allora dice Meloni: sul bollo auto ho sentito anche accuse abbastanza gravi. La Meloni, dobbiamo pagare la campagna elettorale. Quando sento una frase del genere da esponenti del Movimento 5 Stelle, è sempre Giorgia Meloni a parlare, atteso che sto ancora cercando di pagare i 200 miliardi di euro di bonus edilizi che abbiamo utilizzato per consentire a Giuseppe Conte di dire che le persone potevano gratuitamente ristrutturare la loro casa, mi fa abbastanza sorridere questa Meloni, frase completa in riferimento ai 5 Stelle. Linea alla regia, poi andiamo a vedere i sondaggi.
5: Giornale radio.
6: Cristoforo, e quello cos'è?
7: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
6: E che ci fai?
7: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
8: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
7: Oh ragazzi, un altro mondo.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone e la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
12: Sono le 23 e 27 minuti. Giornale Radio.
13: Meteo. Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: E allora qui in diretta tutti i giorni dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'una con Italia No Limits, Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione. Tra poco i sondaggi, Vannacci è superato davvero, Forza Italia.

0: E sempre Meloni, sempre da Vespa, dice: non ho elementi per sostenere che Roberto Vannacci sia un cavallo di Troia della Russia e non la sostengo, ha affermato la Presidente del Consiglio scoppiettante questa puntata di 5 minuti. Qualcuno parla di un nervosismo di Meloni, ma perché i politici si innervosiscono, oltre per il fatto, e ne ha ben donde Meloni, ma dovrebbero essere tutti nervosi, insomma non siamo usciti dalla procedura di infrazione europea, perché leggono i sondaggi. Saluto Lorenzo Ruffino, analista politico e dei dati, specializzato nell'analisi di elezioni, sondaggi. Ben trovato Ruffino, buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Intanto le devo fare i complimenti perché lei ha mandato online un sito aggiornatissimo che si chiama doppiacifra.it. E là dentro c'è la media dei sondaggi, 4.718 sondaggi di 74 istituti dal 2000, tutto fresco, tutto aggiornato. Ci racconta un po' questa sua idea, questo aggregatore di sondaggi, insomma, non saprei come definirlo.
1: Ma sostanzialmente in Italia vengono pubblicati tantissimi sondaggi, tutti i giorni sostanzialmente ci sono dei sondaggi, vengono anche raccolti da un sito gestito dalla Presidenza del Consiglio, perché sono è obbligatorio pubblicarli anche lì, però non sono facilmente consultabili, anzi di molto complicata consultazione questo sito, e quindi ho pensato visto che avviciniamo alle elezioni, i sondaggi saranno sempre più seguiti, un posto dove si potessero consultare facilmente, dove ci fosse una media che ci desse un dato immediato di come stanno andando le cose, perché il singolo sondaggio non è per forza perfetto, però se noi aggreghiamo i sondaggi e calcoliamo una media, abbiamo un dato realisticamente più corretto, quindi questa è l'idea alla fine dietro, e ho cercato di sostanzialmente fare questo, diciamo dare visibilità in vista delle elezioni, visto che di sondaggi parleremo per i prossimi mesi.
0: E allora Lorenzo Ruffino, io ricordo www.doppiacifra.it, che per chi fa il mio lavoro è stata una piacevole scoperta, andatelo a vedere, trovate la media di sondaggi, tutti i partiti, un sacco di roba. Lorenzo Ruffino, come stiamo messi? Mi dà un po' di sondaggi, un po' di medie di sondaggi, un po' di trend, un po' di tendenze?
1: Ma diciamo che negli ultimi mesi abbiamo una grande novità nella politica italiana, cioè noi per circa 3 anni e mezzo abbiamo avuto una situazione di non cambiava nulla sostanzialmente, era tutto uguale, i risultati erano uguali, cioè i sondaggi erano uguali alle elezioni, e negli ultimi mesi invece sta cambiando, chiaramente ci avviciniamo alle elezioni e si muove tutto, e abbiamo l'elemento più importante, la nascita di Futuro Nazionale di Vannacci, che attualmente è dato al 7,5% dei consensi, e ha già superato Alleanza Verde Sinistra, ha superato la Lega, sta per superare Forza Italia, cioè sta diventando il partito principale, e questo sta avendo un impatto sulla coalizione di centrodestra, che perde consensi visibilmente, in primo modo Fratelli d'Italia sta perdendo consensi, e quindi adesso Fratelli d'Italia è ancora il primo partito, intorno tra il 26 e il 27%, ma in calo rispetto al passato, e la cosa più importante è che la coalizione di centrosinistra attualmente ha più consensi della coalizione di centrodestra, e visto le discussioni sulla legge elettorale, il fatto che chi arriva al 42% ottiene il premio di maggioranza, essere la prima coalizione c'è una certa differenza. In questo momento la coalizione di centrosinistra, dove nel centrosinistra mettiamo tutto sostanzialmente, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verde Sinistra, più Europa e anche Italia Viva, visto che sembra quasi sicuro che sarà nella coalizione, sono andati verso al 44% contro solo il 40,6% della coalizione di centrodestra, quindi il distacco non è piccolissimo. Diciamo, Meloni si sta, con questa legge elettorale, sta facendo una grossa scommessa sul fatto che sarà in grado di recuperare consensi prima delle elezioni.
0: Certo, chiaro, chiaro. Come stiamo messi a sinistra? Sinistra senza un leader. Meloni questa sera da Vespa dirà che la leader naturale è Liz Schlein, ovviamente teme Conte, ma al di là di tutte queste considerazioni, come siamo messi nel dettaglio? Lorenzo Ruffino, vi ricordo il sito di Lorenzo Ruffino, doppiacifra.it, che può diventare uno strumento indispensabile anche per voi che avete la passione dei numeri, dei sondaggi, eccetera. Come siamo messi a sinistra?
1: Ma noi abbiamo sostanzialmente il Partito Democratico, che è intorno al 21%, il leggero calo costante da mesi ormai, a favore del Movimento 5 Stelle, che attualmente è al 12,6%, anche questo in leggera crescita, comunque si nota che c'è una crescita ad anni del PD. Poi abbiamo Alleanza Verdi Sinistra, che invece è molto stabile, intorno al 6,5%. Poi abbiamo Italia Viva, che è al 2,4%, Più Europa, che è all'1,5%, quindi nel complesso sono appunto intorno al 44%. Va comunque considerato che, se mai riusciranno a trovare un accordo per chi è il leader della coalizione, questo realisticamente avrà un impatto su questi consensi, perché noi sappiamo che c'è una parte del Partito Democratico che non vede bene Conte e c'è una parte del Movimento 5 Stelle che non vede bene Schlein, e quindi nel momento in cui dovesse diventare ufficiale, magari con delle primarie, che Conte è il leader o Schlein è il leader, è possibile che alcuni partiti perdano un po' di consensi verso altre formazioni insoddisfatte di questa cosa, perché attualmente stanno insieme ma non c'è il leader. Nel momento in cui c'è il leader, magari alcune posizioni più divisive diventano una posizione a coalizione, è possibile che ci sia una, non enorme, però una fuga di elettori, ma quando si parla di pochi, cioè magari un 1-2% di differenza, potrebbe essere determinante le elezioni.
0: Ringrazio davvero, bella sorpresa, Lorenzo Ruffino, doppiacifra.it. Grazie, buon lavoro Ruffino.
1: Grazie mille, buona serata.
0: E allora, e questi sono gli ultimi dati, le medie ovviamente dei sondaggi raccolti da questo esperto. Non serve un sondaggista invece per definire certe parole pronunciate dai politici. Prima ha iniziato Tajani: meglio sposare una donna meno appariscente ma più affidabile. Adesso Vannacci a Sky TG 24: tra la gonna lunga e la gonna corta preferisco senza gonna, in riferimento alle donne, con la collega conduttrice di Sky imbarazzata, cori di proteste ovunque, le senatrici di opposizione che si sposano in minigonna. Ma sentiamo le parole di Vannacci, non ne parliamo stasera perché c'è di tutto di più, ascoltiamole.
2: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero: fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
3: Va bene, generale, sono sempre le 10 di mattina, ci aiuti a non andare, siamo ancora in fascia protettissima, per favore. Grazie comunque della disponibilità.
0: E risentiamolo perché poi veramente per gran parte della giornata il dibattito politico è stato su questa frase di Vannacci, infelice direi, infelice. Sentiamola di nuovo.
2: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero: fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
3: Va bene, generale, ecco. Sono sempre le 10 di mattina,
0: insomma Vannacci l'ha sparata, senatrici di opposizione in protesta in gonna contro Vannacci, ma anche contro Tajani. C'è Marina Berlusconi che dipingono in retroscena inferocita per questa frase di Tajani, che probabilmente gli costerà la testa più di tutto il resto. Sentiamo.
4: Ormai i miei figli sono sposati. Se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede, dice, che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Beh, sì, certo, una ragazza affascinante, è bella sposarsi. Ma quella ragazza affascinante, che carattere ha? Dice, no, sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre di famiglia, che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda, perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce, non va bene. Quella che magari è carina ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è. E quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere. È un po' così quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra, oppure il ragazzo dice quello muscoloso, il playboy, oppure
0: cioè ha aperto la strada a Tajani facendo arrabbiare, ha ripreso Vannacci, risentiamo.
2: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero. Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
3: Va bene, generale, sono sempre le 10 di mattina, ci aiuti a non andare, siamo ancora in fascia protettissima, per favore. Grazie comunque della disponibilità.
0: Sentiamo cosa ha detto Grillo a Pulp Podcast su Vannacci. Gli ha chiesto Fedez per battezzare la nuova stagione del suo podcast anche di Vannacci.
5: Vannacci, per l'amor di Dio, il futuro di Vannacci sono le domande stupide. Il futuro di Vannacci sono le domande con un sottile astio sotto.
6: È quello che diciamo sempre anche noi.
5: Che lui risponde, ecco.
6: Perfettamente, perché.
5: Lui risponde con un italiano corretto.
6: Chi ha fatto la fortuna di Vannacci, secondo te? Chi lo contesta?
5: Sì, esatto. In quel modo, Vannacci, in più quel gli sputi modo. Sopra, è come una decalcomania. Più gli sputi la inumidisci, più si appiccica.
0: Vabbè, ma torniamo anche su Grillo e tutto il resto, eh? Ho bisogno di un brano.

0: podcast da Fedez, non ce l'ho con il movimento, fanno anche cose buone, ma ormai è diverso, quasi a dire insomma che è un'altra cosa, è come negarlo.
1: Quindi io non ce l'ho col movimento, dicono anche delle buone, sono anche persone in gamba, per l'amor di Dio. Qui parliamo di uno spirito che non c'è più, quindi è uno spirito completamente diverso.
2: E non avrebbe senso.
1: Era la felicità, era il
2: donarsi. Se non è più quella cosa lì, non avrebbe senso che si chiami in un altro modo.
1: Certo, io è quello, lo farei anche per dare anche valore al reverendo Jones. Perché lui dovrebbe avere la sua faccia col suo stemma,
3: sì,
1: e mandare avanti con
3: un'altra cosa, altri principi giusti e sbagliati.
1: Lo faccio per lui, perché lui
2: per tutti e due,
1: per lui, e questo poi non so, non vedo una rinascita del movimento con i valori, perché è passato, però vedo che alcune cose sono compostabili, cioè sono dentro. Hanno detto sei stato polverizzato, sono stato sublimato, polverizzato. Nella polvere c'è ancora però dei semi di qualcosa. Anche oggettivamente di guardare anche il mondo con altri occhi. Io riesco a fare. Io sono molto, molto entusiasta di questo momento storico per me. Lo dico egoisticamente.
0: Ecco, intanto Meloni in manovra, confermiamo la detassazione degli aumenti contrattuali, confermato questo provvedimento in manovra, non abbiamo aumentato le tasse, la pressione fiscale non misura questo. Sempre Giorgia Meloni in questi 5 minuti, dove forse si è presa anche qualche minuto in più, perché insomma tutte le cose che ha detto non ci stanno umanamente in 5 minuti. Sarà interessante seguire la trasmissione di Vespa. Sempre Grillo da Fedez, il movimento doveva essere compostabile, non biodegradabile.
2: A proposito di fiducia, tu senti che rispetto alla nascita del movimento ti senti tradito? Cioè ad oggi tu sei totalmente estraneo ad un movimento che hai contribuito a creare e a diventare grande. Spieghi alle persone la dinamica che ti ha portato a estrometterti dal movimento e cosa rappresenta per te oggi il movimento, e se ti fa star male non poter essere più parte di una cosa che, cioè, è evidente, non c'è bisogno che tu lo dica, sì, che hai sacrificato la tua vita per creare questo movimento.
1: A parte che sono stato estromesso, vabbè, ma questo è una mia particolarità, è un dato di fatto comunque, però non ho rimpianti, nel senso che oggi il movimento è un'altra cosa, in mano a il reverendo Jones e in mano a altre cose, cioè all'uomo che sussurrava i cavilli. Ci sono queste persone che si agitano dentro un movimento che di progressista c'è solo la paralisi della mente progressiva, cioè non hanno un'idea. Quando c'è rigor svita ti blocca la curiosità, ti fa andare su cose ovvie, idiote. Non c'è uno che prospetta un'umanità, una società nel 2050. Il 2050 sul simbolo l'ho fatto mettere io, perché volevo che tutti i partiti mettessero il simbolo 2050, in modo da dire pensiamo di là, pensiamo avanti, e poi ognuno ci arriva coi propri mezzi. La transizione ecologica è quella che io ho decretato, perché mi sono trovato lì di fronte a Draghi, questo banchiere del diavolo, e lui pensava che io fossi quello che saltava sul coso e lo mandassi a fanculo. Ci siamo trovati così, ognuno con i propri dubbi, scutati, visti, poi con l'ironia, lui era una persona intelligente, io con l'ironia ci mandavamo dei messaggi tipo le fragole sono mature. E lui mi rispondeva i mirtilli ancora no. Io usavo queste battute a fine del post come Radio Londra, no? La più bella è con Mastella. Mastella era ministro degli interni. Bellissimo. Allora faccio un post che non c'entrava niente, alla fine mi viene da mettere, da scrivere: Mastella è nel bosco, attenti, Mastella è nel bosco. Mastella ha mandato la polizia dietro casa sua che c'era un moschetto. Ma è fantastica questa roba. Allora, qui, con l'ironia, io ho sempre giocato questa ironia per capire chi ho di fronte, ma non ho mai trovato una persona intelligente che non fosse ironica. Poi posso aver sbagliato in fiducia, posso aver... Ma colpe io me ne do meno. Però il movimento doveva essere così, compostabile. Non
0: domani di tutto di più vi aspetto, sempre dalle 17 alle 20, Italiano Limits su Giornale Radio, la radio libera di informare, in linea Francesco Massardo per il timone degli eventi e grazie Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia.
4: Ogni giorno un mare di notizie, ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali, per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20, con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. La presidente del Consiglio Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe. Tira in ballo anche il presidente della Repubblica Mattarella, ricordando che da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Il riferimento è a due documenti dell'89 e del 90 in cui si indicavano 4-5 come numero massimo di alunni stranieri in classe dal Colle. Nessun commento. Le parole della presidente del Consiglio scatenano però l'opposizione. Meloni non è il senso dello Stato, attacca la segretaria del PD Alice Schlein. Intanto il ministro dell'istruzione Valditara annuncia lo stanziamento di 14 milioni di euro per il potenziamento degli insegnanti di italiano per alunni stranieri. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per il deficit eccessivo, anche se per uno 0,1%. La conferma dell'Istat sul 3,1 nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti. Usciremo nel 2027, prende atto il ministro dell'economia Giorgetti. E Meloni si dice dispiaciuta e rilancia la sua manovra confermando la detassazione degli aumenti contrattuali, ma l'opposizione non ci sta e va all'attacco. Il governo ha fallito, vada a casa. Intelligenza artificiale, show di Trump all'Assemblea ONU. Mentre altri parlano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così dunque il tycoon e poi avverte l'Iran: sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o li annienteremo, dice, rivelando poi di colloqui tra Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Dà anche un messaggio poi a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra, dice. Infine la difesa dell'intelligenza artificiale, gli allarmi sono una bufala. Negli Stati Uniti, dice Trump, si chiamerà superintelligenza. La cronaca: per la prima volta dopo mesi la famiglia Del Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Catherine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. E siamo al calcio con la nazionale. Gli azzurri si preparano a Coverciano per le 4 partite di Nations League. Si comincia venerdì affrontando il Belgio in casa, poi lunedì 28 settembre la Turchia in trasferta poi anche la Francia, che gli azzurri incontreranno invece il 2 ottobre per finire nuovamente la Turchia, ma questa volta in casa il 5 di ottobre. Alla vigilia dei 4 impegni dunque ha parlato il CT Mancini, che ha detto di puntare su un mix di esperti e giovani, e poi l'invito alla vecchia guardia ad aiutare i giovani a vivere serenamente l'impegno.
3: Dai giocatori esperti che diano una mano ad inserirsi ai giocatori un po' più giovani, soprattutto quelli proprio giovani che magari non conoscono bene la nazionale.
2: È tutto, grazie per averci seguito.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il timone delle venti. Sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
6: Eccoci qua, 20:06 di questo 22 di settembre. Una buona serata da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate e ben ritrovati con l'appuntamento consueto con il timone delle 20 qui su Giornale Radio. Saluto anche Giorgio Berselli in regia. E allora, una giornata che come sempre va verso la conclusione per la nostra lunga diretta, ma rimarremo insieme fino alle 21. È davvero l'occasione per fare il punto della situazione. Giornata importante sul fronte internazionale. Non troppo tempo fa parla a valanga Donald Trump all'Assemblea dell'ONU, tocca tantissimi temi, ma soprattutto torna ovviamente sul conflitto in Medio Oriente, lanciando messaggi tutt'altro che concilianti all'Iran, anche se il presidente ammette: stiamo continuando a parlare, abbiamo parlato anche oggi, però poi dice dopo le elezioni di midterm facciamo l'accordo oppure vi trascino all'inferno. Il problema è che se non risolve il conflitto e il conseguente aumento dei prezzi della benzina entro le elezioni del midterm, all'inferno politico rischia di finirci proprio lui. Oggi approfondiremo anche il tema della Russia, che archiviata, insomma, la prassi delle elezioni prepara forse una nuova mobilitazione di soldati da mandare in Ucraina, il tutto mentre in Italia ci sono due filoni da seguire. Mentre il mondo va a fuoco, abbiamo le gonne, perché oggi sul tema più appassionante della politica torna anche il generale Vannacci con una frase scherzosa, ma insomma che ben definisce il personaggio, mentre prosegue insomma la via crucis di Tajani, bersagliato dai meme e preso in giro anche dalle senatrici delle opposizioni in aula per la sua frase sulle gonne lunghe. L'altro grande tema, un attacco a sorpresa di Giorgia Meloni nei confronti di Mattarella sul tema degli stranieri in classe, un altro insomma tema da campagna elettorale che tocca una percentuale ben risibile degli studenti italiani, ma Meloni va frontale. Mattarella da ministro dice redigeva circolari sul tetto agli stranieri in classe, quindi insomma lo accusa di ipocrisia. E allora insomma i temi ci sono tutti, ci sono i vostri messaggi, chiaramente li aspettiamo al 334 11 11 622. C'è la nostra musica, James Bay, questa è If You Ever Want to Be in Love.

0: Allora, eccoci pronti a ripartire con il nostro timone delle 20. E allora, bagarre un po' sorpresa, insomma, tra Giorgia Meloni e il presidente Mattarella. Non credo che il presidente della Repubblica abbia paura delle classi ghetto, nel senso che io chiaramente ho letto questa interpretazione delle parole del Presidente della Repubblica, parole per contestare l'iniziativa del governo, dice Meloni, ma non la leggo così, perché il Presidente della Repubblica dice che la scuola non deve, deve non creare ghetti. Poi Giorgio Meloni, ospite a 5 minuti in onda questa sera su Rai 1, rilancia: il ghetto è chiaramente molto più semplice se tu prendi un bambino straniero che non parla la nostra lingua e lo metti in una classe dove la prevalenza degli studenti non parla la nostra lingua, mentre creare una distribuzione più equa delle classi serve proprio a impedire un ghetto. E poi sferzata, il Presidente della Repubblica, dice Meloni, quando era Ministro dell'Istruzione redigeva circolari che più o meno anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso, dice Meloni. E al di là del fatto che stiamo parlando, come abbiamo provato a spiegarvi ieri, del nulla più assoluto, fa sempre spiacere vedere scontri, diciamo, al vertice, ecco, per intenderci, soprattutto in una giornata, perché vogliamo aprire anche con una notizia un po' originale, se vogliamo, in cui in questo clima di continua dialettica, di estremismi, polarizzazione, torneremo anche su questi temi più avanti, è scoppiata un'amicizia che non ti aspetti, e scoppia, diciamo, in seno all'Assemblea Generale dell'ONU, che oggi ha visto gli interventi di Trump, di Macron, che attende quello infuocato di Netanyahu, ma che ha visto appunto un'amicizia per certi versi totalmente inaspettata proprio fra presidente americano Trump e il padrone di casa a New York, il sindaco Zoran Mamdani. I due rappresentano due visioni totalmente opposte dell'America e del mondo, eppure sono stranamente cordiali tra di loro, al punto che qualcuno insinua sotto sotto sono dei veri amiconi. Capiamo meglio perché nella copertina di Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, il New York Post l'ha già ribattezzata bromance, ma l'entente cordiale fra Donald Trump e Zoran Mamdani è già nella storia alla voce paradossi. Sarà l'aria dell'Assemblea Generale dell'ONU, alla quale Trump ha più volte fatto voto di eterno e insospettabile disprezzo, ma Mam, così lo definisce il tabloid conservatore, e il tycoon si sono trovati sorprendentemente bene. Anzi, pur allergico com'è ai rituali di forma, il presidente americano ha anche partecipato a una conferenza stampa con il sindaco di New York al termine dell'incontro. E la novità non è solo questa, ma che Trump lo abbia anche lasciato parlare. Enfasi giornalistica a parte, lasciateci giocare con i ferri del mestiere, la cordialità del sindaco è parte di una più diffusa moral suasion sull'amministrazione nel tentativo di limitare la presenza dell'ICE a New York. Peraltro, val bene ricordare che le visite dei capi di Stato a Gracie Mansion, residenza del borgomastro della Grande Vela, sono molto rare. L'ultima volta, in ordine di tempo, fu quella di Reagan nel 1981 al sindaco Ed Koch. E per Trump era la prima da quando nel 2017 è diventato per la prima volta presidente. Naturalmente le divergenze fondamentali fra Trump e Mamdani non sono finite sottoterra, tutt'altro, il sindaco si è detto contento di incontrare il presidente anche per la possibilità di riaffermare con franchezza i temi che ci vedono su fronti opposti, di cui l'immigrazione fa senz'altro parte. C'è da ricordare, e il Washington Post lo fa senza alcuna ironia, che Trump ha un debole per i fasti di Gracie Mansion e la definisce da tempo una delle sue dimore istituzionali preferite. Ma la cosa più importante di questa visita, in fin dei conti Trump ha già incontrato Mamdani 3 volte, rimane la tempistica. A poche settimane dalle elezioni di midterm, quando Trump e Mamdani si erano già vicendevolmente e amorevolmente definiti comunista lunatico al 100% e fascista. Pensavano fosse amore, invece era un calesse per Gracie Mansion. A te la linea, Francesco!
0: E grazie, insomma, a Michele Ceci che ci racconta il bromance in salsa americana. Torneremo ovviamente sulle dichiarazioni invece molto più serie di Donald Trump, ma tra poco ci occupiamo di Russia. Si sono tenute, non so se ve ne siete accorti perché effettivamente non era proprio una notizia da primissima pagina, le elezioni che hanno visto al Parlamento il trionfo non del tutto inaspettato di Russia Unita, il partito di Vladimir Putin. Adesso la musica riparte qui su Giornale Radio con Jenny. Questa è Less Than a Lover.

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui al timone per ritornare sul voto di domenica, non quello di Berlino di cui abbiamo già parlato, ma quello in Russia e anche nelle regioni dell'Ucraina occupate dalla Russia, il rinnovo della Duma, del Parlamento, il partito del presidente russo Vladimir Putin, Russia Unita, ha sfiorato quota 59%, un risultato comunque scontato dal momento che si tratta di elezioni di facciata e che insomma è stata totalmente evitata la concorrenza, permettendo di partecipare solo a pochi partiti che, pur essendo considerati formalmente di opposizione, in realtà sono ben allineati con le posizioni di Putin. Allora, provare a tracciare una morale non semplice da quello che è sembrato veramente soltanto un atto di prassi pseudodemocratica. In collegamento con noi Antonella Scott, giornalista del Sole 24 Ore, grazie per essere con noi, ben trovata.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Insomma, in realtà qualcosa magari questa tornata elettorale ce la può dire, intanto perché anche per i regimi o le autocrazie, insomma, sondare il consenso è comunque importante, almeno per buona parte di questi, e poi perché la Russia non vive ovviamente un periodo banale, si parla insistentemente di una nuova chiamata alle armi, diciamo così, che poteva essere in un modo o nell'altro anche il criterio con cui Putin ha forse interpretato questo voto. Cosa possiamo dire al termine di questo weekend?
1: Ma sì, direi che in effetti ci sono stati diversi segnali che fanno capire che questo 59 qualcosa per cento attribuito ufficialmente a Russia Unita in realtà non corrisponde a un'adesione così entusiasta al programma di Putin come il Cremlino vorrebbe far credere, quindi in particolare alla guerra che, come si è visto negli ultimi giorni di campagna elettorale, era l'unico argomento, l'unico tema all'ordine del giorno del programma di Putin. Mi sembra che aver escluso l'opposizione, questo vabbè, il risultato ormai di anni di repressioni, come sappiamo, però c'è stato proprio un po' come un passo falso in agosto da parte del Cremlino, perché aver ammesso per il partito Yabloko, che è il partito l'unico rimasto, un partito liberale che ha nel suo manifesto lo slogan è per la pace, per la libertà, per una vita senza paura, e averlo ammesso e poi rendendosi conto che in effetti stava per fare proprio da catalizzatore del voto di protesta, magari anche non necessariamente l'Ucraina, ma anche tutto quello che la situazione comporta, la situazione economica difficile, abbiamo visto tutti, si parla delle difficoltà nel fare il pieno di benzina, sì, o nel caro prezzi. Ecco, tutto questo ormai è rimasto solo Yabloko, che magari negli anni, dagli anni 90, dagli ultimi anni 90 in poi, conquistava tipo l'1-2%, non era certo molto popolare, però è diventato un po' l'unica boa a cui la gente, sì, si è aggrappata. Ecco, chiaro. Quindi visto che poi appunto averlo escluso adesso priva in qualche modo di legittimità il voto, al di là del fatto che sono state abbastanza evidenti anche, sì, i brogli, le pressioni, queste sono cose che la gente sa comunque, ma aver tolto Yabloko dopo pochi giorni impedisce adesso al Cremlino di dire questo è un sostegno incondizionato, tant'è vero che poi sia i pochi candidati, perché in alcuni collegi uninominali i candidati di Yabloko hanno potuto presentarsi, e in un'unica regione, quella di Novgorod, hanno potuto partecipare alle elezioni per il Parlamento locale e sono riusciti a entrare. Nell'unica regione hanno preso 6 e qualcosa per cento di voti. Quindi in qualche modo è vero che naturalmente Putin non sta a guardare a queste cose e adesso cavalcherà il risultato, dirà che c'è stata un'adesione compatta del paese. La realtà non è proprio

0: questa. E quindi forse possiamo dire che in qualche modo sono cose che si accumuleranno nel tempo e probabilmente non sarà poi così facile, visto che l'obiettivo di Putin adesso è appunto dire: ok, le elezioni sono alle spalle, ho avuto il mandato a continuare la guerra e magari, come si teme, annunciare qualcosa nel campo della mobilitazione o comunque chiedere ulteriori sacrifici, tasse. Questo probabilmente non è poi così, visto che questa adesione non è veramente così compatta, entusiasta, non sarà facile, non sarà poi così scontato, credo, questa.
1: Tu credi, Antonella, che il voto era una delle novità, insomma, si vanno a cercare, ecco, in uno scenario che non è che ne lascia molte, il voto nelle regioni occupate abbia un valore simbolico, che credo fosse quello che poi cercava Putin, quasi come a dire,
0: Ma
1: insomma,
0: io
1: questo è il
0: direi
1: punto
0: che
1: su cui non torneremo indietro, o lo ritieni una mossa, insomma, di pura propaganda?
0: certamente io credo che non so quanto di questo abbiano visto, possano vedere gli elettori in Russia, comunque i russi, ma vedere le immagini delle persone, dei funzionari elettorali che con le urne e accompagnati da soldati con le armi puntate a raccogliere le schede, certo, la propaganda mostra appunto, è la prima volta che queste regioni hanno votato, però poi con delle percentuali a livello non della Cecenia, che ha
1: Sì,
0: veramente superato
1: sì,
0: se stessa
1: un po'
0: con il
1: esagerato, diciamo, sì.
0: ecco, sì, al 99,8%, mi pare, forse è veramente un record mondiale. Però ecco, anche nel Donetsk, nel Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson, cioè le regioni occupate, parlano di affluenza al 70-80%, davvero sono cose. Talmente poco credibili, talmente evidente la costrizione, le circostanze in cui la gente viene fatta votare, che davvero, al di là di questo, naturalmente, appunto, anche qui, al di là di quella che è la realtà che il Cremlino vuole, di cui il Cremlino si vuole appropriare, ed è quella che dice. Però ecco, mi sembra che per questo dicevo, una cosa che magari piano piano nel tempo ci sono delle crepe, delle situazioni talmente insostenibili che non possono non venire a galla. Ecco, mi chiedo se davvero, come si teme, Putin dovesse annunciare una mobilitazione, o forse senza neanche stare troppo a annunciarla, prendere, irrigidire ancora di più le regole per cui le persone si devono presentare e essere reclutate.
1: Circoscrivere, certo.
0: Ecco, credo che cammina davvero su un terreno che in qualche modo non è così una strada spianata quella che lui vuol far credere, ecco.
1: Ecco, in un flash, veramente qualche, ad esempio Medusa, che è un giornale, insomma, indipendente, ha notato che
0: Sì.
1: all'estero, dove normalmente si organizzano manifestazioni di dissenso, tra i russi, diciamo, espatriati, ci sarebbe stato un calo, diciamo, di queste proteste, che non so se sia un segnale di stanchezza o qualcosa che Putin prenderà come una forma di consenso, non credo, ecco.
0: No, in realtà anche forse sì, le manifestazioni non ci sono state, però c'è stato il voto e davvero anche qui è molto interessante andare a vedere nelle liste. Praticamente quasi ovunque Russia Unita, non, magari non l'ultimo posto, ma ha dovuto cedere il primo posto a questo nuovo partito, Gente Nuova, Novi Ljudi, che è un po' un progetto creato sempre un po' artificialmente, questa opposizione sistemica, però creato per dare così un po' una valvola di sfogo, naturalmente molto, molto controllata, ma per poter criticare non la guerra, ma non so, appunto le questioni economiche, problemi sociali, in modo un po' moderato. Ecco, molti probabilmente hanno visto in questo l'unico partito decente a cui aggrapparsi, e soprattutto naturalmente all'estero, dove è chiaro che il voto di
1: Sì, c'è un po'
0: opposizione è
1: meno timore,
0: fortissimo.
1: è chiaro,
0: Ecco, e
1: sì,
0: lì
1: insomma.
0: no, Gente Nuova, scusami, ti ho interrotto,
1: No, no, no,
0: Gente
1: prego, prego.
0: Nuova è arrivata proprio ai primi posti, anche in moltissime, mi sembra, Parigi, Londra, in molte città europee, con percentuali del 40, quindi le percentuali che sono state invece attribuite a Russia Unita all'interno del paese, quindi proprio una spaccatura, e sicuramente quindi anche questo un termometro di un consenso che dove ha potuto avere un po' sì, più libero sfogo,
1: esatto, si è sfogato,
0: perché uno vota,
1: diciamo,
0: naturalmente così, più liberamente.
1: Chiaro, ci aggrappiamo anche a questo per cercare di capire da un'elezione insomma sicuramente un po' complessa per le informazioni che ci arrivano. Grazie davvero ad Antonella Scotto per essere stata con noi questa sera per parlare del voto in Russia. Ci fermiamo per qualche istante, tra poco apriamo anche un tema politico che si riallaccia però al voto invece molto sensibile in Germania e poi tanto altro qui al timone. Rimanete con noi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il timone al 334 11 11 622.
3: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 28 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno. Salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
1: E allora eccoci di nuovo insieme, 20 e 33 qui su Giornale Radio. Questo è il timone delle 20, io sono Francesco Massardo, ancora una buona serata. La regia è di Giorgio Berselli. Noi andiamo avanti fino alle 21 e ripartiamo dall'Assemblea Generale dell'ONU a New York, grande protagonista della giornata. Donald Trump, per gli amanti insomma anche del gossip tra virgolette, è anche stata l'occasione per rivederlo al fianco della sua first lady Melania, che da circa un mese insomma era sparita dalla scena pubblica, non che ne abbia normalmente una gran voglia di apparire, ma sceglie insomma la serata più internazionale dell'anno per tornare sotto i riflettori. Donald Trump parla di tante cose, parla dell'Iran, dice continuiamo a parlare anche oggi qui all'Assemblea dell'ONU, stiamo parlando per porre fine alla guerra, ma poi si tiene le cartucce nel suo discorso e dice insomma sono sicuro che dopo le elezioni di midterm arriverà la fine del conflitto, altrimenti per l'Iran si metterà male. Poi un incontro oggi con Zelensky per parlare anche del conflitto in Ucraina, un invito a Vladimir Putin a cessare la guerra, quindi questo atteggiamento diciamo ondivago rispetto alle sue sensazioni sull'Ucraina, e poi anche un invito a un bando sull'export di diesel americano. Sappiamo infatti che alcuni repubblicani al Congresso hanno chiesto al proprio leader e presidente di imporre un divieto o quantomeno una sospensione di 90 giorni sulle esportazioni americane di diesel al fine di dare priorità agli agricoltori e agli autotrasportatori nazionali che, come sapete, si trovano ad affrontare prezzi altissimi a causa della guerra contro l'Iran e non hanno neanche la fortuna, diciamo a differenza nostra, di potersi occupare di quanto lunga deve essere una gonna, ma rimangono, come dire, centrati sul tema. Trump però tira dritto, insomma, e apre a questa possibilità, lanciando un messaggio quantomeno, ecco, rassicurante, se non altro agli alleati in giro per il mondo. E insomma, vi daremo eventuali aggiornamenti, perché in realtà stanno proseguendo i lavori, chiaramente a New York, dove ancora pieno giorno, ma noi ripartiamo adesso dalla musica, un altro brano da ascoltare insieme in questa nostra puntata di JP Cooper, e si chiama She's On My Mind. She's on-

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui al timone. Saluto anche Alfredo che ci scrive, ci augura una buona serata e dice: dovremmo avere paura della futura intelligenza artificiale, ma temiamo piuttosto la progressiva scomparsa dell'intelligenza umana nell'udire le parole dei nostri politici o presunti tali, che è un messaggio insomma che non fa i migliori auspici alla prossima ospite che introduco, che appartiene in qualche modo alla categoria suscitata, ma ovviamente ci fa molto piacere avere con noi per parlare peraltro di un tema che in realtà riguarda l'Italia ma riguarda un po' il mondo intero, quantomeno l'Europa o i paesi dove si può ancora andare a votare, cioè i grandi successi, lo abbiamo visto in Germania, dei partiti diciamo antisistema, sia di estrema destra sia di estrema sinistra, con parole come espropri o quant'altro che non sono più tabù, così ci insegna almeno Berlino. In collegamento con noi l'onorevole Giulia Pastorella di Azione, grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi, buonasera, e spero di poter dimostrare che qualche diciamo parola di senso riusciamo a dirla anche noi politici. Vediamo.
0: Ma sì, si scherza ovviamente con i nostri ascoltatori, però è molto serio il tema che arriva insomma dalla Germania, perché poi non possiamo esimerci dal fare qualche considerazione anche interna. Sono stati due voti in due regioni molto diverse, hanno dato due esiti molto diversi, un altro sostanziale trionfo comunque per Alternative für Deutschland, uno per Die Linke, questa sinistra a tratti anche estrema, e il crollo ecco dei partiti tradizionali, del più tradizionale di tutti, la CDU. È un messaggio che secondo lei può essere traslato anche in Italia, o crede che ci siano comunque delle differenze sostanziali rispetto alla Germania e che quindi i partiti diciamo più moderati, più centristi possano essere un po' più tranquilli?
1: No, non si può essere, lo dico da partito moderato e centrista, mai tranquilli, da decenni, diciamo almeno da che io ho memoria da adulta, quindi insomma dalla crisi dell'euro, poi la Brexit, poi Trump, insomma a ogni momento c'è in qualche paese una recrudescenza di questi partiti, quindi non bisogna assolutamente mai abbassare la guardia. E non è un caso che questi partiti si mostrano, diciamo, in particolare quando le condizioni economiche diventano complesse. Quindi vedo un grande legame in questo senso, in particolare in Germania, poi è evidente nel caso dell'AfD, e quando diciamo le condizioni economiche si sommano a una sensazione di impotenza dei cittadini, anche di fronte, visto che parlavamo di intelligenza artificiale, alle nuove tecnologie, all'avanzamento, alla paura di perdere i propri diritti acquisiti, i propri posti di lavoro, eccetera. Ecco, lì nella paura dei cittadini di fronte a queste incertezze, il rifugio degli estremi è un rifugio molto allettante, perché spesso propone soluzioni semplici per problemi complessi, propone un piccolo mondo antico in cui si stava meglio quando si stava peggio, pensiamo a Naci o altro. Ecco, questi sono estremi che rispondono, credo, a questo tipo di paura, a questo tipo di esigenze dei cittadini, che non vanno diciamo messe sotto il tappeto da parte dei partiti, così chiamiamoli mainstream, no? I partiti,
0: sì, certo,
1: come li ha chiamati lei, tradizionali, che anzi dovrebbero rendersi conto che forse hanno sbagliato qualcosa nei loro messaggi o nella loro azione di governo, che è anche più probabile.
0: Ecco, c'è un tema che magari sarebbe anche errato ricondurre al voto in Germania, perché poi si è trattato di voti regionali, quindi insomma anche le campagne hanno seguito un iter magari diverso, però è il fatto che la CDU è vista ad esempio in Germania come il partito del supporto all'Ucraina, anche in un momento in cui l'economia tedesca non va alla grande, in cui a Berlino ci sono viste insomma delle scene di case rimaste al freddo, ecco, che non si vedevano da anni, con tutti gli aiuti che sono arrivati invece per fare stare al caldo, ecco, gli ucraini. Sappiamo che Azione su questo ha una posizione molto chiara e per certi versi credo simile a quella della CDU. Lo ritiene insomma un passaggio, lei dirà, doveroso ma rischioso rispetto alle sensazioni di un elettorato che vede o a destra o a sinistra una scappatoia in tal senso?
1: Ma forse l'elettorato dovrebbe, per onestà intellettuale, capire che se c'è una colpa della CDU non è quello di sostenere l'Ucraina, ma è all'epoca Merkel aver fatto accordi praticamente monopolistici con la Russia per il gas e quindi essersi creati una dipendenza che poi è stata fortemente penalizzante, e sempre sotto lo stesso governo la decisione scellerata almeno col senno di poi, di abbandonare il nucleare. Quindi forse quelle sono le colpe della CDU piuttosto che il sostegno all'Ucraina, che invece non è almeno direttamente responsabile per le angosce e le difficoltà, per esempio, dell'industria tedesca, su cui invece ci sono delle responsabilità molto più di lungo corso, così come su quella italiana. Quindi credo che il governo debba sicuramente prendere atto della difficoltà in cui si trovano i cittadini, ma non è abbandonando una linea di politica estera assolutamente, come Azione la ritiene, è doverosa non tanto nei confronti, non solo nei confronti dei propri cittadini, ma nei confronti di tutta l'Europa, tentare di preservare un'area di democrazia. Ecco, abbandonare quella politica lì non migliorerebbe dall'oggi all'indomani la situazione dei cittadini tedeschi. Al contrario, però, se un paese importante come la Germania cambiasse linea, potrebbe avere una grande influenza sul futuro non solo dell'Ucraina, ma anche dell'Europa. Grosso punto di domanda, ovviamente, in questo senso è la Francia. La Francia, certo. Però, in cui anche le Rassemblement National, quindi Marine Le Pen, ha detto che lei non cambierà, diciamo, attitudine al tema della guerra in Ucraina. Quindi i putiniani più pericolosi forse ce li abbiamo noi.
0: Infatti volevo chiudere su questo, ecco, se mi permette, perché insomma è chiaro che c'è un'altra differenza con la Germania, se vogliamo, che è l'atteggiamento generale che si ha verso i partiti più estremi. Mi riferisco soprattutto all'estrema destra nel nostro paese. Insomma, Merz, anche diciamo in una fase certamente non semplice per lui, ha rinnegato la possibilità di alleanze con Alternative für Deutschland. Qui abbiamo in Italia, insomma, un centrodestra che non va d'accordo su quanto lunghe debbano essere le gonne, diciamo, da portare, però sul resto cerca accordi, ad esempio col generale Vannacci. E visto che è un periodo in cui qualche tema rispetto ad accordi, alleanze, qualche domanda ve la starete facendo anche voi, dovrebbe essere tenuta un po' più retta, diciamo, quella linea di separazione.
1: Ma diciamo che la coalizione attuale, al di là del generale Vannacci, ha al suo interno la Lega di Salvini, che è forse, insieme a 5 Stelle di Conte, la forza più pronta ad abdicare a qualunque richiesta della Russia, a cedere pezzi interi di Ucraina, anche quelli non conquistati con la forza, e a ricominciare come se nulla fosse. Quindi non c'è bisogno di andare a guardare alle future alleanze per dire che Giorgia Meloni, questo le si deve rendere atto, che è riuscita durante questi anni a tenere a freno le urgenze di Salvini rispetto al riavvicinamento con la Russia, al cambiare le posizioni, e altrettanto le afflati pacifisti, che poi pacifisti non sono, dei 5 Stelle, che nel loro programma, che negozieranno a proposito di coalizioni con il PD, voglio vedere il PD come riuscirà a reagire a una proposta di quel genere, mettono uno dei di non inviare più armi all'Ucraina. Quindi entrambe le coalizioni, senza doversi allargare, senza andare a sinistra o ancora più all'estrema destra, hanno al loro interno degli elementi fortemente, ancora una volta, disturbanti per l'Europa intera, perché se l'Italia di supporto all'Ucraina, è chiaro che le conseguenze potrebbero essere notevoli, soprattutto visto che per quanto ci bastoniamo, eccetera, a livello militare, di intelligence, eccetera, siamo una potenza nel contesto europeo, e il nostro supporto non può assolutamente, certo, venire a mancare. Quindi mi auguro che, se Giorgia Meloni sarà forzata, obbligata, scioccamente dalla legge elettorale che lei stessa ha proposto per assicurarsi il prossimo governo, ecco, se quella stessa legge elettorale, che, come gli ascoltatori ricordano, mette una soglia per il premio di maggioranza del 42%, se questo 42% la obbligherà ad allearsi con Vannacci, l'unica speranza che resta, al di là della debacle che potrebbe essere per il paese, è di sperare che riesca a tenere a bada anche il generale Vannacci e le sue, diciamo, aperture assolutamente inopportune al regime di Putin.
0: Insomma, è uno scenario tutt'altro che improbabile, ma vedremo, è ancora presto da questo punto di vista.
1: Devo dire che in Parlamento si becchettano mica da poco. È interessante vedere le dinamiche parlamentari, in cui nelle risposte del, chiamiamolo, centrodestra, insomma, della destra di governo rispetto alla destra di Vannacci, sono sempre molto Vannacci fa quasi più opposizione al governo di quanto lo faccia veramente il PD o i 5 Stelle, perché li ha scavalcati e quindi c'è uno spazio a destra che andava riempito, la Meloni è diventata un'istituzione, è diventata europeista, è diventata tutto quello che non era, è stato ci poteva essere qualcun altro, ma quell'elettorato lì è sempre esistito, non è un elettorato nuovo. Il tema è a scatenare delle persone che si erano astenute o non sono andate a votare la volta scorsa, e in tal caso lì sì che si potrebbe avere poi un effetto.
0: Sarà lì che ci si andrà in qualche modo a raccontare, diciamo. Diciamo così, ringrazio molto l'onorevole Giulia Pastorella che è stata con noi questa sera, insomma, per la nostra pagina politica che parte dall'estero ma ci permette di parlare chiaramente anche dello scenario interno. Ancora la musica, l'ultimo brano da ascoltare insieme, poi chiudiamo tra poco con un approfondimento. Oggi, lo sapevate, è la giornata mondiale della fertilità, tra poco ne parliamo. Intanto Sam Barber, questa è The More I Hope.

0: Allora, eccoci pronti a ripartire e andare verso la conclusione di questa puntata del Timone. Oggi è la giornata nazionale della fertilità a questa ricorrenza, diciamo, è stato legato anche un evento che si è tenuto oggi presso la sala di vetro del nuovo Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente dell'Università di Bari, diventata dunque, diciamo, punto di riferimento nazionale per fare un po' il punto, ecco, sulla salute riproduttiva e sulla genitorialità. Sono insomma un'occasione per fare anche divulgazione, diciamo, di carattere prettamente scientifico, però è un tema che è diventato un tema sociale e un tema politico sentitissimo. Per illustrarci e portarci anche dentro l'evento di oggi abbiamo in collegamento con noi Sabrina Fiorentino, CEO di Sestre, che ha partecipato appunto alla giornata. Tanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Ecco, non si può dire che non sia un tema di cui occorre, ecco, parlare. Sono emersi, credo, all'interno di questa giornata, che come sempre è l'occasione per fare il punto, ma per mostrare alcuni dati, appunto dei dati particolarmente rilevanti anche sulla cultura intorno al tema della fertilità in senso ampio. Quali sono, lei crede, quelli per certi versi più sorprendenti?
1: Sì, purtroppo, come appunto non è più soltanto un tema che interessa le donne nel momento della gravidanza, ma è diventato un tema sociale, e quindi quello che è emerso da un sondaggio che abbiamo noi condiviso con tantissime donne che seguono i nostri canali e che ormai conoscono Sestre da un po' di anni, sono numeri che purtroppo sono comuni anche ad altre nazioni. Più del 60% emerge da uno studio condotto in UK, sono le donne che non sanno dove trovare informazioni riguardo alla ricerca di una gravidanza, quali sono le problematiche ad essere. È un tema che ci tocca tutte, perché l'informazione e la forma di questi temi deve primo elemento che la donna deve conoscere prima di una gravidanza, perché effettivamente quando non ci sono problematiche, ciò che noi auguriamo a tutte, il problema non si pone. Ma purtroppo al giorno d'oggi l'età media che cerca una gravidanza è 35 anni, come sappiamo bene, oltre 35 anni la qualità ovocitaria, la qualità della donna decade anno dopo anno, e al tempo stesso le problematiche legate alla salute riproduttiva sempre.
0: Le chiedo solo qualche difficoltà sulla linea nel sentire le ultime informazioni. Chiedo intanto magari se in regia il nostro buon Giorgio Berselli riesce a sistemare un po' al meglio, ecco, diciamo, il collegamento con la nostra ospite. Preciso intanto, ecco, che la giornata è stata aperta oggi con un vero e proprio seminario e poi una serie di panel di altissimo profilo, ricercatori, biologi, nutrizionisti, esperti ovviamente in fertilità, ma anche attivisti, insomma, per cercare di mettere insieme sia una componente appunto scientifica, sia una componente più sociale, se vogliamo politica, perché dietro ai numeri che ci stava appunto elencando Sabrina Fiorentino c'è anche un tema, credo, legato al tabù. Credo che adesso ci senta meglio. Intanto le chiedo questo, insomma, c'è un tema legato anche a una sorta di tabù culturale che la divulgazione scientifica e occasioni come queste possono aiutare a indirizzare meglio, perché conoscere meglio un tema, conoscere i rischi, ma anche, tra virgolette, sfatare alcuni falsi miti, può aiutare in piccola parte a invertire il trend. Poi è chiaro che serve tanto altro.
1: Assolutamente sì, perché oggi abbiamo proprio parlato di questo con tante attiviste, appunto abbiamo cercato di trasferire quello che è un problema intimo della coppia, che purtroppo rimane della coppia quando viene fuori la problematica. Invece quello che noi dobbiamo cercare di fare, parlandone, divulgando e diffondendo sempre di più questa voce riguardo la fertilità, è che questa non è una problematica di coppia, ma è una problematica di comunità. Quindi noi dobbiamo cercare di trasferire questo sentimento, frustrazione, fallimento che la coppia si sente nel non raggiungere l'obiettivo della gravidanza, in una problematica di comunità che deve essere affrontata insieme. Perché per affrontare e per raggiungere l'obiettivo della gravidanza e per migliorare la salute riproduttiva serve una componente proprio di di multidisciplinarietà, quindi dove sono tanti, tante le competenze che si devono unire, dall'università e la formazione dei professionisti alle attiviste che devono aiutare a divulgare e a far presente che esistono delle problematiche, ai professionisti che hanno poi il ruolo finale di raggiungere la coppia e accompagnarli durante questo percorso. Però la responsabilità che oggi abbiamo affrontato e quindi che ci sentiamo un po' tutti è quello di orientare nel mare di informazioni che comunque di cui diciamo tutti siamo oggetto, dall'intelligenza artificiale, da tutti le piattaforme di intelligenza artificiale ai social che ci rendono tutto facile, 5 cibi per la fertilità o le 10 certo, cose da fare,
0: soluzioni poi nella realtà
1: le soluzioni sembrano tante e facili, ma in realtà bisogna lavorare in squadra e conoscere e non soffermarsi a quella conoscenza superficiale che ci viene poi travisata dai social. Quindi orientamento e corretta informazione che sia sempre accreditata, questo perché stiamo parlando comunque di un tema medico in cui sono coinvolti diversi specialisti, quindi poi è sempre cercare la community giusta che ci aiuta poi a raggiungere il professionista che ci deve seguire, perché i professionisti esistono e dei professionisti adesso siamo quello su cui sta lavorando Sestre insieme alla community della divisione scientifica, alla community di esperti, e creare un'equipe e quindi collegamento tra i vari esperti che iniziano a collaborare insieme ponendo al centro il paziente e la coppia. Questa è la rivoluzione più grande che si può portare all'interno della salute riproduttiva.
0: Eh sì, assolutamente così, insomma lo dico io così non lo deve dire lei, aiuta tutto, anche una cultura che rimetta la donna spesso al centro in una giornata segnata da polemiche francamente evitabili, ecco, sulla lunghezza delle gonne appunto. Questi erano invece discorsi molto molto seri, detto insomma dalla nostra ospite Sabrina Fiorentino, che ringrazio, CEO di Sestre, che è una startup pugliese fondata proprio da 4 giovani donne che oggi sono state tra le organizzatrici di questo evento di cui vi abbiamo portato a conoscenza. Andiamo verso la chiusura di questa nostra puntata del Timone. C'è una piccola news che vi do in chiusura sul tema con cui abbiamo aperto, cioè l'attacco, diciamo, abbastanza frontale di Giorgia Meloni a Mattarella. Poco fa si esprime anche la leader del Partito Democratico Elly Schlein, che dice: tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Giorgia Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. Quindi insomma la polemica chiaramente è destinata a durare ancora un po', questo ci porta alla conclusione. Io vi do appuntamento a domani dalle 20 alle 21 per concludere insieme un'altra bella giornata all'insegna della diretta qui su Giornale Radio. Grazie a Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione e a tutti voi per l'ascolto, per l'attenzione e per i vostri messaggi. Da Francesco Massardo infine l'augurio di un'ottima serata.
2: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è l'una. Giornale Radio.
1: Meteo. Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
1: Sveglia, dormienti!
2: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
3: È svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
1: Questo è l'attimo fuggente!
4: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.

0: Buongiorno! Sabato 19 settembre 2026, San Gennaro! E ricordate, imparate a essere diplomatici, perché con la diplomazia si risolve qualunque discussione. Ciao!
1: Volevo far notare che Antonio Tajani ieri nella descrizione della donna abbiamo messo un particolare molto importante che per me è determinante: la donna deve essere ricca, ma molto molto ricca, altrimenti che ruolo può ricoprire nella nostra società? Saluti Marco da Napoli.
2: Sveglia dormienti, sveglia, svegliatevi, perché la sveglia l'ha data Mattarella con una comunicazione, un messaggio potentissimo e anche molto esplicito, un messaggio sulla scuola che deve integrare, un messaggio esplicito sul no a qualunque ghetto, un messaggio sulla Costituzione che non consente discriminazione a nessuno, non consente di costruire ghetti. Allora devo dire che ovviamente tutto questo è una risposta alla Meloni e alle sue dichiarazioni, ed è un monito per l'integrazione dei ragazzi stranieri e italiani di seconda generazione. Bene, questo è il primo punto forte della giornata, è un punto, se volete, decisivo e sorprendente, che il capo dello Stato, pur senza citare esplicitamente la Presidente del Consiglio, prenda una posizione così netta, così inequivocabile, anche così polemica. Il Corriere della Sera titola "No ai ghetti", e questo vuol dire che non c'è una mezza misura, non c'è uno spazio. Il Fatto Quotidiano invece titola su un'altra cosa: la Meloni e Lollo comprano voti, 500 euro ad aprile, ed è ovviamente una nuova mossa dopo il bollo auto, l'anticipo di metà sussidio sulla social card, e secondo il Fatto sarebbe anche un segnale che la Meloni vuole votare ad aprile. Il Giornale, dice: migranti in classe, scoppia la bufera, monito del Colle. E poi c'è l'altra scelta coraggiosa, se volete sorprendente, quella di Salvini, che insidiato dall'opposizione interna dice: va bene, andiamo a congresso. Il Giornale titola: Salvini si prende il carroccio. Poi c'è la politica internazionale, e c'è dunque la posizione di Merz, che non ci sta, e incassa male la sconfitta, si scaglia contro la Linke, dice che ha perso ma che lui non se ne va, e Mosca che dice: crollano per il gas russo. Il cancelliere dice: è un momento drammatico senza precedenti. Ma poi dopo attacca la Linke e dice che è un partito addirittura antisemita. Insomma, come vedete, grandissimo il caos sotto il cielo. Sembra davvero che è stretta fra il massimalismo di Trump, che medita un nuovo attacco all'Iran, e diciamo così la strategia anti-Vannacci con cui la Meloni prova a giocare d'anticipo e togliere spazio politico al generale sui suoi temi, davvero questo nostro paese sia dentro

0: distanza, il rischio è uno dei parametri che rende più o meno legittima agli occhi dei magistrati una situazione di legittima difesa, e questa sicuramente non lo è. Se sta a 40 metri non è in pericolo di vita. Bene, La Verità titola in prima pagina sull'ultima grande notizia del giorno, le trame di Beppe Grillo, dice La Verità, meno politica, più maschera, ma si tratta di una lunga intervista, la prima dopo molto tempo, in cui, parlando al blog di Fedez, il leader del Movimento 5 Stelle continua a cannoneggiare sul suo ex movimento e su Giuseppe Conte. Quindi, come vedete, tantissime cose, ma prima di tutto le vostre voci.
1: Buongiorno Telese, mi sembra che ieri il presidente Mattarella e anche il cardinale Zuppi abbiano dato una bella legnata alla mamma cristiana cattolica Giorgia e hanno detto che l'articolo 34 della Costituzione va rispettato e che la scuola deve integrare. Detto questo, io che abito a Giambellino e ho di fronte il liceo internazionale pakistano, non c'è una sola ragazza che abbia il burka o il hijab. Non so io di chi sta parlando la Giorgia Meloni. Boh. Saluti, ciao Luciano da Milano.
2: Oh, San Gennaro, auguri, auguri, auguri a tutti quanti, auguri Gennaro, di cuore veramente, Gerry Milanista da Milano, auguri Gennaro, statemi bene.
3: E sempre comunque forza Milano, ciao ciao.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi. Sicché praticamente in Germania il problema sarebbe AfD, no? Capito? AfD è il problema. Solo perché ha detto che vorrebbero una Germania dove chi non ha i documenti se ne deve andare, va respinto le persone irregolari nel paese. Questo sarebbe il problema. Invece a Berlino, no? Che ha vinto una che praticamente vorrebbe abolire la proprietà privata, vorrebbe espropriare gli immobili dai singoli privati per darli ai bisognosi, no? Questa che vuol mettere le mani in tasca ai tedeschi in pieno stile comunista, no? Questo invece non è il problema, eh? Questo è tutto a posto secondo voi compagnucci. Mamma mia, il che si deve sentire nel 2026? Abolire la proprietà privata, ma siete proprio comunisti! Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
0: E allora, se vogliamo cercare una storia di integrazione, ce n'è una che conosco molto bene, è la scuola forse più multietnica di Roma, sicuramente, ma forse anche una delle più multietniche d'Italia, di Donato. Scuola pubblica, un modello per l'inclusione degli alunni stranieri, Maria Novella De Luca su Repubblica. Eccoli ed è subito festa, provenienze geografiche tutte, etnie pure, escono a valanga, correndo, zaini all'aria, risate, giochi, puoi venire a casa mia, posso venire a casa tua, andiamo ai giardini di Piazza Vittorio, invece restano tutti qui, genitori compresi, baci e abbracci nel cortile della scuola primaria di Donato, cuore storico dell'Esquilino, quartiere approdo di tutte le migrazioni, dove bambine e bambini hanno almeno 50 origini diverse, mappamondo dell'Italia futura, della società che verrà. Rappresentiamo tutto il pianeta, dice orgogliosa maestra Maida, con parole che suonano come antidoto a razzismi e esclusioni. Infatti è questa la grande scuola romana costruita negli anni 20 e bisogna tornare ogni volta che l'allarme bambini stranieri ricomincia a mettere suoni stridenti con la realtà. Era considerata il ghetto dei figli degli immigrati alla fine degli anni 90, la Federico di Donato, quando le famiglie delle diverse ondate migratorie da Cina, Sud America e Nord Africa scrivevano in massa i propri figli alle materne, primarie.

0: l'esquilino e le famiglie italiane nel quartiere portarono via i propri bambini. Poi invece, grazie a un preside illuminato, Bruno Cacco, che decise di rendere la multietnicità una risorsa anziché un danno, la Didonato, scrive Repubblica, si è trasformata nel tempo in un istituto modello per l'intercultura, per l'inclusione dei bambini non italofoni, insieme a uno straordinario gruppo di mamme e papà che fondarono, recuperando i sotterranei dell'immenso istituto, l'associazione genitori Didonato, che ancora oggi gestisce infinite attività pomeridiane non solo per i piccoli ma anche per i genitori, a cominciare dai corsi di italiano. Oggi la primaria conta 15 classi, ognuno circa 20 bambini, oltre 100 arrivano dallo Spin Time, il famoso palazzone occupato, anzi proprio per i bambini sgomberati dopo l'incendio di quest'estate, le porte della scuola sotto forma di centro estivo si sono aperte anzitempo. Tra mamme di ogni dove, dove preponderanti sono le componenti bengalese africana, per iscrivere i bambini alla realtà del pomeriggio un vero e proprio salvagente si crea. Riusciamo a tenere aperti i cancelli della scuola fino a tarda sera, spiega Valentina Costa, a lungo presidente dell'associazione genitori. In questo modo il grande cortile è diventato una piazza, un punto d'incontro anche per i ragazzi, ma ci sono anche le mamme, quelle che fanno più fatica a uscire di casa e dai confini della loro comunità, e trovano invece in questo cortile uno spazio di libertà. La Didonato è oggi un polo internazionale, dice Valentina, ed è per questo che ho scelto di far studiare qui mia figlia, convinta che avere tutti i compagni di tutto il mondo sia una ricchezza, non un limite. Racconta Yusra, 24 anni, nata in Italia da genitori marocchini, ex allieva della scuola, mentre aspetta davanti alle arcate con la scritta free due bambini a cui fa da babysitter. Questa scuola ha cambiato la vita non solo a me e a mio fratello, ma anche a tutta la mia famiglia, ci ha aiutato a integrarci. Bene, questa è una storia, altro che ghetti, altro che orrore, altro che mostruosità. Devo dire che l'ondata di follia innescata dal tentativo di cercare consenso sulla pelle dei bambini, solo 0,33% ha un problema di sovrappopolamento al 30% come quello denunciato alla Presidente del Consiglio. Ecco, poi ci sono le storie potenti, tu vai in un posto e vedi che tutto va miracolosamente bene malgrado queste diversità, vedi che si integrano tutti, vedi che i bambini parlano italiano benissimo ovunque siamo nati, allora dici: ma perché mettersi a caccia di guerre sante? Perché provare a investire tutto sul conflitto e non sulla conciliazione, visto che poi questo è possibile? Bene, si è svegliato Nicola Compagnone di prima mattina, e allora bravo, bravo, perché il primo Mattarella del giorno ce lo ha spillato lui alla fonte. Apartheid di genere, odiosa pretesa di discriminazione tra esseri umani. Sdeng.
1: Non è avvenuto soltanto attraverso casi singoli, con movimenti letterari. La vicenda contemporanea si nutre ancor più del dissenso espresso da settori importanti della società. È il caso della condizione femminile in molti paesi, dall'Afghanistan all'Iran. L'apartheid di genere, odiosa pretesa di discriminazione tra gli esseri umani, ha generato proteste, dissidenze, contro le quali sono state scatenate persecuzioni, esecuzioni, eccidi, anche recentemente. Figure come quelle di Mahsa Amini, premio Sakharov del Parlamento Europeo nel 2023, dalla cui morte ha preso il via in Iran il movimento Donna, Vita, Libertà. Dinarges Mohammadi, premio Nobel per la pace, per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran e per la promozione dei diritti umani e della libertà per tutti. Figure come le donne di Herat, tutte ci indicano come la battaglia dei diritti sia lungi dall'essere conclusa o che ne sia possibile, se non da taluni addirittura auspicato, un arretramento.
0: Tajani sul tetto degli studenti stranieri a scuola, più italiani nelle classi non va a loro sfavore, no?
2: Noi dobbiamo garantire, io sono sempre stato favorevole all'integrazione, però dobbiamo, e sono per esempio convinto che si debba premiare quel ragazzo di origine congolese che ha salvato la sua professoressa dall'attacco di un suo compagno di classe che è italiano. È chiaro che bisogna preservare la lingua italiana puntando sull'integrazione, quindi il Presidente del Consiglio ha detto che bisogna creare delle classi che siano, come posso dire, fatte da persone che possono essere integrate, quindi creare una, come posso dire, una maggior varietà di presenza, quindi più italiani nelle classi, ma non mi pare che sia una questione anti studenti non italiani. Poi vedremo nel dettaglio quello che sarà il progetto, ripeto, sapete quello che penso su questo argomento, ma ci sono dei temi che vanno affrontati, perché non possiamo neanche perdere l'identità nazionale. Questo significa però che bisogna anche far sì che chi viene nel nostro paese poi diventi italiano e si senta italiano, mi pare la mia posizione. Don't ask my opinion, don't ask me to
0: lie, and beg for forgiveness for making you cry. E ancora io continuo a riproporvi, perché mi, come un trapano, mi fa impazzire questa cosa, il caso della professoressa Marsilio. Ecco, la professoressa Marsilio è quella professoressa a cui faceva riferimento Tajani, accoltellata da un bianchissimo studente bianco di colore, rincitrullito da propaganda via web, decide di compiere questa spedizione punitiva nei confronti della sua professoressa, filma tutto con un video, si cosparge di slogan sovranisti e viene miracolosamente fermato da uno studente congolese che rischia incredibilmente la vita, un ragazzo, per disarmare il compagno matto. Ebbene, questa professoressa, un po' confusa, dice: bravo, bravo il mio salvatore, merita un premio. E poi dice: però io sono a favore della rimigrazione. Quindi premiato e rispedito a casa. Questa è la follia italiana dei tempi che viviamo. E poi dove dovrebbe essere rimigrato questo ragazzo? In quale paese? In Congo? Cioè, salva una vita, merita un premio, il premio è rispedirlo a casa. E questa è veramente una cosa che dice tutto. Questa storia è un apologo sull'imbecillità dei tempi che stiamo vivendo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi all'attimo fuggente.
3: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare, perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
6: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. corrente alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: È 1:32. Giornale Radio.
7: Meteo. Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: È l'ora dell'attimo fuggente.
10: Si è svegliato!
9: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
11: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
12: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
13: Buongiorno, Giornale Radio, Gennaro da Scalea. Ora una piccola considerazione, che io non ne capisco manco tanto di politica, però riesco a vedere una cosa. Come mai in Germania, dopo la caduta del muro, benissimo, del 1988, però poi la Germania si è innanzitutto ha cominciato a ricostruire le città che erano le città dell'est, no? Magdeburgo e compagnia cantante. Poi pian piano è diventata una potenza economica, si sono riarmati perché il riarmo lì è andato avanti e adesso i nipotini di, ci siamo capiti, no? Quelle che hanno le svastiche stanno prendendo il potere. Non è che è stato un errore che è caduto il muro di Berlino?
14: Buongiorno a tutti. Ma è possibile che nel 2026 c'è gente che crede che c'è, esiste ancora il comunismo? Il comunismo gli ideali del comunismo sono morti con la caduta di Berlino, con l'URSS che non c'è più. In Italia gli italiani hanno perso sanità, scuola, diritti, salari, diritti sul lavoro da quando non c'è più il PCI. E c'è gente che crede ancora che chi vuole, cioè, c'è un problema oggi come oggi, gente come Trump, Orban, Erdogan, Netanyahu, che sono dei neofascisti. Questo è il problema di questo mondo.
15: Buongiorno Giornale Radio. No vabbè, ma vi rendete conto in che mani siamo? Tajani che parla di gonne lunghe e gonne corte, la Meloni che parla di non mischiare i verdi, rossi, bianchi e blu, Vannacci di reimmigrazione. Ma insomma, ma la volete capire che le culture diverse arricchiscono, che il mischiarsi fa bene, gli scambi culturali, economici? Ma noi siamo nel Mar Mediterraneo, il Mare Nostrum, ma vi ricordate i bellissimi scambi tra etruschi, cartaginesi, sardi, siciliani, di tutto e di più, un melting pot pazzesco. E invece questi alzano muri, barriere, hanno paure che non esistono. Ma insomma, i bambini e i ragazzi sono ragazzi e bambini in tutto il mondo, la volete capire o no? Ripeto, dovete andarvene a casa, trogloditti. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
16: Buongiorno, lavoro nella scuola e che la Meloni si facesse un bagno di realtà, anzi si facesse un bagno proprio da un'altra parte, lasciasse la poltrona del governo lei con tutte le sue amicizie, non ultima quella di Giuli che ha messo come critico cinematografico il suo stilista, complimentoni, Vabbè, comunque, ritornando alle scuole, laddove ci sono i problemi, di certo non sarà il 30% a sistemarli, ma fondi che vengono regolarmente tagliati alla scuola. Ah già, è vero che sua figlia va in quella privata e quelle private sono sempre le più favorite dal periodo di Berlusconi.
0: Davvero voglio farvi sentire tante voci su questo tema. Zero Calcare, ospite domenica 8:30 da noi. Il ceto politico nazista va chiamato nazista, mentre bisogna parlare con chi crede in quella retorica, cioè popolo. Interessante questo doppio voltaggio. 17.
10: Chiamare nazisti questi dell'AfD non è dare del nazista a mezza Germania ormai, cioè se può ancora fa, questo è venuto fuori il vernacolo.
17: È oggettivo che c'è stato un problema evidentemente, poi io penso che tra il ceto politico e le persone che votano questi partiti c'è sempre una distinzione gigantesca da fare, no? Nel senso che poi le persone man mano che le loro anche condizioni di vita si deteriorano danno retta anche a soluzioni, scorciatoie, e il si salvi chi può produce mostri. Io penso sempre che con la gente che, con cui abitiamo, che sono i nostri dirimpettai eccetera, bisogna parlarci. Il ceto politico, anche se vogliamo anche la parola remigrazione, in bocca a tante persone è anche detta in maniera ingenua, nel senso ogni tanto qualcuno dice no ma sono solo per le persone che delinquono eccetera, in realtà proprio in Germania nasce il concetto di remigrazione e quando lo usa AfD o quando lo usa il ceto politico parla d'altro, in realtà non parla di chi delinque, parla proprio dell'incompatibilità,
10: dello straniero,
17: sì, proprio tra le etnie e l'idea
0: preservare la purezza dell'Europa, della razza, poi diciamo.
17: Esatto,
10: ricorda qualcosa
0: e quindi no, prosegui questo ragionamento.
17: No, e quindi diciamo che il ceto politico nazista penso che vada chiamato nazista, e mentre invece le persone che in qualche modo cadono in quella retorica là, quelle sono persone con cui bisogna parlare, e insomma
0: Lectio Magistralis di Marco Travaglio, accordi e disaccordi sul bollo auto, la balla del bollo la chiama lui, sentiamolo.
18: Beh, tanto una buonissima notizia, insomma, se oltre al bollo auto ci abolissero tutte le altre tasse sarebbe meraviglioso.
19: Questo la vedo dura.
20: Soprattutto quelli che le pagano sono felicissimi se gliele elevano. Il problema qual è? È che tanto non ha abolito niente, l'ha sospesa per un anno. Casualmente l'anno elettorale. Poi c'è chi ha l'anello al naso e dice: oddio, adesso spendo 100, quanto?
19: 63 euro.
20: 63 euro in meno all'anno, quindi spendo 11 euro in meno al mese, quant'è? 11, 12?
19: Sì.
20: E quindi sto come un pascià e quindi la rivoto. Può darsi che qualcuno ci caschi, dubito che siano in molti, anche perché quel risparmio credo che verrà diciamo incenerito dagli aumenti di tutte le volte che se hai l'auto devi farci pieno, poi no, perché il pieno di benzina costa l'ira di Dio, le accise non sono state abolite, fanno questi sconticini sulle accise che nessuno se ne accorge perché vengono continuamente superati dagli aumenti che intervengono nel frattempo. E, insomma, mi sembra una mossa un po' disperata, anche perché chi non ha la macchina non ha alcun interesse che vengano costruite o mantenute le strade.
0: Ancora.
20: Ma chi ha la macchina ha interesse di percorrere poi delle strade decenti, non sì, piene di buche, evitando di spaccarsi i pneumatici o di finire fuori strada. E in realtà credo che le tasse pagate dagli automobilisti servano proprio a costruire e a mantenere le strade su cui poi queste macchine viaggiano. Se togli 2,3 miliardi alle regioni che hanno la responsabilità sul bollo auto, intanto bisogna vedere come copri poi, se vuoi renderla strutturale, questa rapina alle regioni. Cioè tu stai togliendo una tassa che compete a altri dopo non avere fatto niente per togliere le tasse che competono a te, anzi aver aumentato di quasi 2 punti di PIL la pressione fiscale, perché questa famosa destra che riduce la pressione fiscale ha fatto 20 condoni fiscali, quindi ha tolto le tasse a quelli che già non le pagavano, o meglio ha tolto la punizione a quelli che non pagano le tasse, ma la pressione fiscale è salita dal 41 al 43% se non ricordo male, nei primi 3 anni del governo Meloni, dopo 10 anni che era ferma, quindi la famigerata sinistra, i famigerati non erano riusciti ad aumentarla, è arrivata lei, è riuscita a aumentarla. Quindi diciamo benissimo il fatto di non pagare più il bollo, il resto vediamo, insomma mi sembra tutto abbastanza confuso.
0: Davvero fantastico. E voi siete ancora nel bollo? 334 11 11 622 sempre per i vostri messaggi.
1: Ragazzi, ma Jonathan da Prato è anche esperto di politica internazionale, ogni giorno ne scopriamo una, ragazzi, è sempre più emozionante. Grazie Jonathan da Prato, continua a fare come il cane di Mustafa. Ciao.
21: Buongiorno, Lorenzo d'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Io stamattina ascolto il dottor Telese e trovo alcune incongruenze. Per esempio, l'utilizzo della parola ghetto a me, ma può darsi che sia io in errore, diciamo per me significa il relegare un'etnia all'interno di uno spazio, no? Che è esattamente una classe in cui c'è un'altissima predominanza di ragazzi che hanno difficoltà con l'italiano, che non consente di insegnare per esempio l'italiano, che il canto di Dante dell'inferno lo faccio in una classe in cui non si parla italiano, l'inferno diventa appunto insegnare. Allora volevo capire dov'è il ghetto, avere una classe in cui i ragazzi che hanno difficoltà di questo tipo sono pochi consente di integrarli meglio, perlomeno così ragiono io. Poi se ho sbagliato, caro Luca, dimmelo, però fammelo capire e non mi congedare con una pernacchia come ieri. Ciao ciao.
22: Ma il figlio di Tajani, non so, avrà 50 anni, chiede ancora a suo padre consigli su come scegliere la fidanzata? Marcella da Milano.
0: E qui a grande richiesta dobbiamo far risentire veramente l'audio video della settimana, quel Tajani cult sulle gonne un po' più lunghe. Pensate che sta girando una meravigliosa card con una Barbie perfetta finta, e questa Barbie è la Barbie con la gonna lunga che sogna Tajani. Oddio, era da piegarsi alle risate, anche perché tutti gli apparati erano proprio grafici di questa card, sono perfetti, quindi immaginate che è fatta come esattamente la pubblicità della Barbie, si chiama Barbie affidabile, e su queste meravigliose note rosa, la borsetta, più la gonna è lunga più stabile il futuro, seria, poco appariscente, sempre la parte della stabilità. E poi c'è scritto: Kent non ha mai saputo che uscivo anche con Big Jim, sto morendo. Allora risentiamo Tajani sulle gonne lunghe.
23: Ormai i miei figli sono sposati, se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede, dice, che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Beh sì, certo, una ragazza affascinante è bella sposarsi, ma quella ragazza affascinante che carattere ha? Dicono, sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre di famiglia, che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda, perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce, non va bene.
0: Tajani, magister, maestro dei nuovi costumi antichi, per fortuna che torniamo nel presente con Conte. Sul bollo auto la Meloni prendeva in giro Tridico che, sentite,
2: e da ultimo l'eliminazione del bollo auto per le utilitarie. Ancora oggi non sappiamo come verrà finanziato, perché è chiaro che è un tributo regionale e se da una mano togli dall'altra devi rimettere, ce lo dovete dire, ce lo dovete dire. Ricordate quando a questo proposito Giorgia Meloni accusò il nostro Pasquale Tridico di cettola qualunque solo perché aveva per la Calabria, le regioni calabresi, proposto una formula, una misura ben mirata per una comunità che ha infrastrutture e strade dissestate, non ha linee di collegamento ed è costretta a prendere la macchina. Cettola qualunque, dov'è Pasquale? Ti vedo. Scusate, ma se per una proposta così mirata e cettola qualunque al governo che abbiamo, che la propone per tutto il territorio senza coperture, cettina la qualunque e ovunque mente.
0: Ovunque mente. Ancora Conte sulla famosa gonna, la destra propone modelli retrogradi. Meno male che a Palazzo Chigi c'è una donna, eh?
2: E ancora, pensate, il più moderato della coalizione ha detto che il modello nostro deve essere donne con gonne molto più lunghe per prendere marito. È il più moderato, eh? Mentre l'ultimo arrivato della compagnia ha detto che dobbiamo eliminare il femminicidio, noi che abbiamo introdotto il codice rosso, che stiamo potenziando tutte quelle norme e sperando che finalmente prevalgano altri modelli culturali. E meno male che c'è una donna a Chigi, ma non provano imbarazzo per questo coacervo di misure, per questo dibattito che stanno affrontando? Ecco, questo sappiamo c'è dall'altra parte. Da questa parte ci dobbiamo essere noi.
0: E poi l'altro calta della settimana è la Meloni sul bollo, che dice: volevamo cantare o bollo ciao, bollo ciao, bollo ciao, ciao, ciao. Incredibilmente.
3: Guardate, non si può fare opposizione così su tutto. Cioè, è un dato statistico che su 5.000 cose una buona la dobbiamo aver fatta, una. Manco quando abbiamo tolto il bollo della macchina a 14 milioni di veicoli gli è andata bene. Una volta che pensavamo di poter cantare insieme, bollo ciao, niente. Non gli è andato giù manco questo, loro lo vogliono pagare il bollo. Loro lo vogliono pagare perché lo abbiamo tolto noi. Gli faremo il conto corrente dedicato per i nostalgici del bollo auto. Così lo possono pagare.
0: Sognate con le visioni sonore di Peter. Lo so, un bellissimo Bella Ciao, una cover. Alza, alza.

ancora epica, bellissima, lirica, potente questa versione pescata da Peter, ma sentite Salvini: chiedo agli alleati subito 10.000 militari per strade sicure. Chi era quella cover?

0: Sicurezza, dicevo. Il governo ha ottenuto dei risultati, sicuramente. Però si può fare ancora di più. Serve più coraggio. Bisogna correre. E chiedo il vostro mandato per andare a portare sul tavolo degli alleati, non fra qualche mese o fra qualche anno, ma fra qualche giorno, 10.000 militari addestrati e armati a portare sicurezza nelle nostre città, non uno di meno. E si può fare subito.
1: Whatever love wants. Di solito, quanto sentite questo pizzicato di basso, quando sentite urlare le trombe, è perché arriva fra di noi Giuliano Guida. Sardi!
2: E buongiorno, buongiorno, buon martedì.
1: Allora, ti è piaciuta la Barbie con la gonna lunga, Barbie affidabile?
2: È troppo facile però prendersela con il povero Tajani, che peraltro ha chiesto anche scusa per aver detto quello che ha detto, e la toppa mi sembra anche peggiore del buco, perché ha detto che lui le donne le apprezza, addirittura mi ha nominato due ambasciatrici, una in Iran e l'altra in Afghanistan, proprio per far vedere quanto le apprezza.
1: Le ha mandate con la gonna?
2: Le ha mandate con la gonna lunga, e sperando che probabilmente anche loro vengano prese a pietrate se mettono male i capelli fuori dal velo. E insomma, è un ministro che magari è anche animato dalle migliori intenzioni, ma non gli riesce di dirle bene, va.
1: Ma se non sei rimasto stupito di questa presa di posizione in Mattarella, così inequivocabile, così contundente, ormai c'è, devo dire, una guerra senza quartiere fra Quirinale e Palazzo Chigi.
2: C'è una guerra senza quartiere, ma sono rimasto stupito da un'altra cosa, evidentemente, la visita del Presidente della Repubblica per l'inaugurazione dell'anno scolastico nella scuola di Amatrice era stata programmata da tempo ed è in compagnia, se tu oltre ad ascoltare l'audio lo vedi anche nelle immagini, del ministro della pubblica istruzione Valditara. E mi chiedo un'altra cosa: come il governo, sapendo che ci sarebbe stato un intervento del Presidente della Repubblica sulla scuola, in una scuola da Amatrice, non abbia aspettato 24 ore o anche 36 per andare a fare dichiarazioni come quelle, come se insomma chiedesse al Presidente della Repubblica di essere schiaffeggiato. Mi ricorda un po' le meccaniche sadomasochistiche, quelle in cui il masochista aspetta che il sadico gli faccia un po' di violenza. Non ti è sembrata curiosa la scelta dei tempi? Evidentemente curiosissima.
1: Che cosa?
2: La scelta dei tempi, ti dicevo, caro Luca, mentre eri chissà dove con i tuoi ragionamenti, e anche il cardinale Zuppi mi sembra che non si
1: no,
2: sia
1: no, io sto pensando
2: astenuto.
1: Sto veramente ancora pensando a questo botta risposta a distanza, e ti ripeto, sì, hai ragione, però
2: a vicinanza, questa è la cosa impressionante, era accanto al ministro, il quale ministro è rimasto sorridente mezzo ai bambini mentre riceveva gli schiaffoni del Presidente della Repubblica. Questo mi è sembrato molto più divertente e molto più imprudente da parte del governo, non aver scelto i tempi per fare affermazioni divisive come quelle che ha fatto.
1: Ma forse non mettono nel conto, dice vabbè, Mattarella si arrabbia, qualcuno dirà che è incostituzionale, ma intanto noi abbiamo conteso un po' di territorio a Bannacci, e questa la retroscena, sia della gonna, cioè sia la gonna di Tajani,
2: no, che la, gonna,
1: che la
2: no.
1: scuola della Meloni, sono tutte un tentativo
2: no, no, la gonna di Tajani,
1: di consenso a
2: Bannacci. La gonna di Tajani è esattamente il tentativo maldestro di superare non Bannacci, ma un'altra famosa dichiarazione che ora ti faccio ascoltare, che spopola su YouTube, di un pastore del nord Italia sorpreso ad una fiera delle capre, in cui parla delle capre. Te la faccio ascoltare perché merita, e poi ci sentiamo il giornale radio.
3: Com'è la manifestazione?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella, è sempre bella, perché la capra è il migliore animale che c'è, dopo la donna.
2: Si intende.
1: Ma certo, perché sa va a San Dire, cioè non è che vorrei che qualcuno non lo capisse. Il migliore animale.
2: Quindi mi pare che sia più che con Vannacci. Con questo signore, la gara dei Tajani. Adesso giornata radio.
1: Ma da dove escono fuori
2: qui
1: questi, santo Dio? Da quale buco sono saltati fuori dopo mezzo secolo di sonno, letargo? Oddio mio.
2: La capra, vabbè, del mare migliore del mondo dopo la donna. Giornaliamo.
1: Giornale lungo dell'ora tonda, fra poco.
5: Lo sappiamo, ci siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua.
6: Attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
8: È 1:59.
6: Giornale radio.
9: Meteo.
10: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: È l'ora dell'attimo fuggente.
13: È svegliato!
12: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
14: Questo è l'attimo fuggente!
15: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
16: Guardate, siete una massa di ipocriti. Io sto con Tajani. Tajani ha ragione. Ma non è un denigrare alle donne libere, alle donne che si vogliono mettere la minigonna. No, è valorizzare quelle ragazze serie che danno più peso alla sostanza, che danno l'impressione e la volontà, hanno la volontà di voler costruire una famiglia, un rapporto più serio e di non avere grilli per la testa e di non badare solo alla superficialità. Quindi io la vedo proprio più ad un'altra prospettiva. Viva Tajani e ai valori tradizionali. Ciao Roberto da Amsterdam.
17: Buongiorno Telese, buongiorno Guida Bardi. Vorrei una piccola grande vostra opinione sul fatto che un condannato all'ergastolo in America, trasportato con tutti gli onori di Stato in Italia dalla signora Meloni, oggi ottiene la libertà provvisoria, cioè può stare tutto il giorno fuori e rientrare solo la sera. Ma sbaglio? O è un omicida accertato? Una persona che ne ha uccisa un'altra? Ma davvero siamo arrivati a questo punto che il governo riesce a modificare anche le leggi della natura? Che schifo, ma che schifo! Dovrebbero davvero mettersi un fazzoletto davanti alla faccia, un burka per loro, per tutti quelli del governo.
18: Proprio ragione Grillo, Conte non c'entra proprio niente col Movimento 5 Stelle, non ha niente a che fare con quello che doveva essere il Movimento 5 Stelle.